0: Guardate che io ho avuto modo di rendermi conto della potenza che all'epoca aveva il cosiddetto Ministerium für Sicherheit, che vuol dire, cioè, il Ministero per la Sicurezza Pubblica, da parte che poi era la Stasi, un acronimo, che praticamente disponeva di un numero indefinito di funzionari e agenti e oltre 100.000 informatori all'estero. Quindi praticamente si cominciò allora un'attività, diciamo, all'altezza di una capacità delinquenziale che era costituita dal dover fare qualcosa, le cosiddette misure attive, che avrebbero potuto condurre, diciamo, distraendo l'opinione pubblica da Antonov, che era agli arresti, e ponendosi su un altro piano, diciamo, potevano portare alla libertà di Antonov. Ora, quali sono queste misure attive? Sono, ripeto, io le dico in estrema sintesi, perché poi l'amico Lizzaro si è prolungato per tanto e su tutto, cercando di esaminare così al microscopio tutte le vicende con un'abbondanza di particolari, per cui praticamente i miei possono essere dei denunciati che vanno dimostrati, e lui ha dimostrati. Cioè, voglio dire, le misure attive che loro intendono mettere in atto sono il sequestro di queste due ragazze, cioè in un primo momento, perché siccome appunto non si riusciva a farlo con queste cose qui, non è che, ripeto, sono delle cose che uno dice per sua convinzione, no, ma si trovano, se si legge attentamente il libro di Pellizzaro, si trova ampia prova di quello che io sto dicendo. E quindi prima, e in questo gli stessi rapitori hanno lasciato delle tracce, rapiscono la Mirella Gregori il 7 di maggio, poi loro dicono: noi abbiamo avvertito le autorità vaticane perché vogliamo che Agdjian sia liberato, e quindi voi dovete darci una mano in questo senso, perché per loro cominciano non più a parlare di Antonov, ma di Agdjian, perché tutte le richieste che si faranno successivamente riguardano la liberazione di Agdjian, che ne è diventato appunto. Ora, allora si arriva a questo, che purtroppo bisogna dire che, secondo, qui non si tratta, parliamoci chiaramente, di sequestri per motivi di denaro, no, si tratta di altre cose, si tratta di ragion di Stato, e dinanzi a questo non si va da spese. Quindi praticamente loro purtroppo arrivano prima alla soppressione di una ragazza e poi di un'altra. Ora, una certa giustificazione loro la danno, perché dice: noi abbiamo soppresso Mirella Gregori perché il Vaticano non ci ha dato retta, quindi noi volevamo fare le cose in maniera informale. Dopodiché siamo passati ad un'attività, diciamo, più pubblica, sequestrando Emanuela Orlandi. Ora, purtroppo, voglio dire, anche Emanuela Orlandi, sì, è vero, vengono lasciati dei segnali, delle cose, degli scritti dell'Orlandi, poi danno tali e tanti di quelli di quelle indicazioni sul modo di vivere sia dell'una che dell'altra ragazza, che non può non essere vero questo, cioè dire che effettivamente queste due ragazze sono state prese unicamente per la questione Antonov. Era tutto subordinato a quello, perché loro si sono mossi addirittura andando così con tutto il governo bulgaro, si era trasferito a Berlino, per cercare di trovare una soluzione, quale che fosse, perché il problema Antonov per loro era veramente un problema molto, ma molto serio, più di quanto non si creda. Ecco perché io ritengo che tutto sommato si può stringere anche su questo, perché loro, una volta che eliminano queste due ragazze, hanno mano libera, cominciano a scrivere messaggi. Sì, aspetti, le volevo dire una cosa, che uno dei messaggi più atroci li ho avuti pure io, perché praticamente con un messaggio del 12 giugno 1984 arriva tramite l'ANSA un messaggio relativo a minacce molto serie nei confronti di mia figlia e di mia nipote. Ora, vede, il fatto che ci siano dei messaggi, diciamo, di minacce è sempre normale, però questo messaggio è particolarissimo, in quanto viene fatto non il nome di mia nipote, che allora aveva appena 2 anni, ma il nome, diciamo, corrente di Francesca, ma addirittura di Francesca Maria, come risultava anagraficamente. Non basta, non basta, perché poi nel documento in tedesco che mi arrivava c'era specificato che la mia nipote, che veniva indicata proprio con un nome tedesco di nipotina, quindi praticamente loro usavano quasi un modo di esprimersi mafioso, perché addirittura ripiegavano su nipotina per dire quanto erano pericolosi. E ripeto, questo è importante, evidentemente, siccome loro avevano detto che, o meglio, non avevano detto, indubbiamente la Stasi aveva degli informatori all'estero, certamente questi informatori erano in Italia, perché come faceva a sapere a un certo momento qual era il nome di mia nipote, il nome vero intero? È incredibile. D'altronde, quando si fece una rogatoria da parte del collega Priore in Germania, e si poté sentire il tenente colonnello Bonsack, che era uno di quelli che, naturalmente questi fatti qui si venivano tutto dopo la caduta del muro di Berlino, altrimenti quando si veniva a sapere? Appunto. Ora, a un certo momento, sapete cosa disse Bonsack? Questo l'abbiamo scritto noi, cioè in quel messaggio che del 12 di giugno, che, a cui ho fatto riferimento, ed era in tedesco. Quindi praticamente c'era stato un centro a Roma dove aveva preso la composizione anagrafica della mia famiglia, il nome di mio nipote, e inoltre addirittura era stato confezionato, mandato a Berlino, e i tedeschi poi lo redigevano appunto nella loro lingua. Guardi, queste sono cose veramente molto molto, diciamo.
1: Aspetta, perché c'è il senatore che poi ci deve lasciare. Sì. E mi ha chiesto di intervenire. Volevo solo dire due cose prima di darle la parola. La prima è che la nipote di cui stiamo facendo riferimento è qui in sala, è corretto? È lei, e la salutiamo insieme alla figlia.
0: Dì che è andata bene. Dì che è andata bene.
1: Sì, dice il nonno che l'è andata bene. E la seconda è questa, tanto per dare, ecco, un altro particolare rispetto a quello che stava dicendo il giudice. Il 10 luglio dell'83, anzi l'11 luglio dell'83, il giudice Martella sta per partire per Sofia, ecco, per una rogatoria internazionale nell'ambito
2: per la rogatoria
1: nell'ambito ovviamente dell'inchiesta Antonov. Tra il pomeriggio, la sera, la notte precedente, nella cappella dell'aeroporto di Fiumicino, quindi un posto abbastanza preciso, particolare, non certo casualmente legato al fatto che il giudice di lì a poche ore si sarebbe imbarcato per Sofia, viene fatta trovare la tessera della scuola di musica di Emanuela Orlandi.
2: Posso integrare?
1: Sì,
2: no,
1: certo.
0: No, certo, deve.
3: Due cose che sono importanti prima di dare la parola al senatore De Priamo. La prima, tornando alla lettera di minaccia, la prima che riceve il dottor Martella arriva il 12 giugno dell'84, era stata spedita da Francoforte. Lo stesso giorno in cui venne spedita da Francoforte arriva una telefonata anonima all'ANSA, al Messaggero, dicendo che il corpo di Emanuela Orlandi era stato gettato in Viale delle Province, praticamente sotto casa del dottor Martella. Questo accade, ma la lettera di minacce arriva a Roma nel momento in cui la figlia del dottor Martella, che è qui, era a Roma per sostenere degli esami all'università, perché lei con la sua famiglia in quel periodo viveva in un altro paese, vivevano nel Regno Unito. Quindi loro hanno scelto un momento preciso di presenza a Roma della figlia, della nipote, per far pervenire la lettera. E la lettera arriva una settimana dopo la telefonata anonima che diceva che c'era il corpo di Emanuela in Viale delle Province.
1: Quindi diciamo che in questo terribile intrigo internazionale, che ricordo sempre, vede sicuramente due vittime, due ragazze di 15 anni, Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.
0: Finalizzato lei per la tutela
1: di Antonio. C'è anche poi, come dire, un altro protagonista, involontario naturalmente, che è il giudice Martella, che egli stesso diventa oggetto e bersaglio di minacce e di pericoli. Prima di andare avanti però volevo chiedere al senatore De Priamo, che è stato il primo presidente della commissione parlamentare inchiesta, poi ha lasciato per occuparsi di un altro incarico, un suo intervento e una sua valutazione. Lei chiaramente è entrato in media stress, ma insomma immagino che la materia la conosca, quindi le lascio la parola.
4: Grazie, allora io intanto mi scuso appunto per non poter seguire sia dall'inizio che sia fino alla fine, anche se cercherò di stare almeno per una parte dell'intervento di Giampaolo Pellizzaro, e lui stesso penso mi scuserà, ma ho altre incombenze, siamo alle prese con la legge elettorale, tutt'altra cosa, però adesso quella commissione presiedo e devo svolgere diciamo con attenzione ovviamente anche quel ruolo. Però, come diceva giustamente il nostro moderatore, sono stato ed è stato sicuramente un onore per molto tempo presidente di questa commissione. La scelta di passare tra virgolette il testimone è stata ovviamente ed unicamente legata alla necessità tra virgolette di servire le istituzioni. Quando le istituzioni chiedono bisogna rispondere, ritengo che questo siamo servitori delle istituzioni, questo dobbiamo essere, quindi è stata tra l'altro anche una scelta difficile, e perché difficile perché abbiamo cercato di fare un lavoro molto attento. Io in questo sicuramente devo ringraziare Giampaolo Pellizzaro, perché è stato per buona parte diciamo del periodo della mia presidenza un consulente, tutti i consulenti sono persone che hanno fatto e stanno svolgendo un grande lavoro, lui è stato un consulente che ha si è impegnato su un metodo serio, molto legato ai fatti, cercando di togliere e sfrondare da tutte le circostanze diciamo non comprovate minimamente o comunque che erano e sono stati ostacoli, no? Uno dei compiti che la legge ci dà nell'istituire questa commissione, della quale ovviamente sono ancora componente come commissario, proprio di sfrondare, tagliare, pulire dalle varie intossicazioni che ci sono state sulla vicenda di Emanuela come quella di Merla. A proposito saluto Maria Antonietta Gregori e saluto Pietro Orlandi, ovviamente sono stati, lo ricordo, i primi auditi di questa commissione insieme alle sorelle di Pietro, e quindi siamo partiti ovviamente dalle famiglie, perché questa vicenda, e oggi lo vediamo in una diciamo degli aspetti che più pongono al centro quanto la ragion di Stato, quanto la geopolitica, quanto altre vicende abbiano determinato poi quello che è accaduto o possono aver influito in quello che è accaduto, però noi abbiamo cercato pur approfondendo tutte le tematiche, di concentrarci anche sulla persona di Emanuela Orlandi, sulla persona di Mirella Gregori, sulla ragazza Emanuela, sulla ragazza Mirella, cercando anche di ricostruire quell'empatia che qualcuno ha messo in un cassetto per paura, per come dire, quieto vivere, e altri invece qualcuno, per fortuna, tra gli auditi ha mostrato, ricostruendoci e dandoci l'immagine di due ragazze solari, di due ragazze straordinarie, che noi, penso, una delle cose che dobbiamo portare a casa in questa commissione è rendere anche onore a questo, alla loro semplicità, al loro carisma e al fatto che la vita gli è stata sostanzialmente negata e tutto quello che avrebbero potuto realizzare. Allora, in questo, oggi ovviamente, come tra l'altro riterei giusto fare a 360 gradi, un po' di tempo fa ci siamo trovati in un'altra sala del Senato a presentare un libro di Angela Camuso, che portava avanti delle tesi, in parte oggetto di un'analisi seria, quella complessiva sulla fenomeno bandiera magliana, ma in parte non condivise minimamente da me, però ho ritenuto giusto presentarlo, e così farei con qualsiasi libro, esclusi quelli che siano palesemente pagliacciate o tentativi di attrarre like o di megalomani vari in cerca di fortuna, riterei di fare. Sicuramente lo faccio con più convinzione per un libro, per due libri, due volumi assai ponderosi come quelli di Giampaolo Pellizzaro, perché devo dire che tutte le persone, ovviamente non parlerò di audizioni di cui non si possa parlare, ma come diciamo indirizzo generale, tutte le persone a cui noi abbiamo chiesto che ne pensassero della pista internazionale, che ne pensassero dell'intervento, che mi sembra oggettivamente, almeno nella fase immediatamente successiva alla scomparsa di Emanuela, incontestabile, della Stasi, della questione legata alla pista bulgara, legata al viaggio del Papa che proprio in quei giorni veniva fatto, molti ci hanno detto no, ma quella pista è superata, ma nessuno ci ha detto perché. Cioè, non c'è stato qualcuno che è venuto a portare un elemento fattuale per dire sì, nonostante che Emanuela fosse stata certamente, questo è appurato, seguita, nonostante che anche Mirella, perché poi noi abbiamo spesso, siamo partiti dall'assunto e devo dire in commissione per alcuni aspetti abbiamo anche immaginato che i due casi fossero distinti, ma non siamo ad oggi riusciti neanche a spiegarci se i casi sono distinti, come mai anche Mirella il giorno prima di sparire viene, diciamo tra virgolette, osservata da soggetti che non sono stati identificati. Allora, questo è accaduto, se in quei giorni Giovanni Paolo II fa un viaggio che è, diciamo, il battito di ali, no? Di farfalla e cambierà la storia, per quello che sappiamo che poi accade fino all'89, se chi da subito, da pochi giorni dopo, inizia a fare le telefonate sul caso di Emanuela Orlandi, conosce tutti i dettagli, tantissimi dettagli, ha degli elementi, ha addirittura la voce, non si sa esattamente quando è registrata, ma la voce di Emanuela Orlandi, allora qualcuno ci dovrebbe dire che se tutto questo non determina un'evidente coincidenza della vicenda Orlandi con la vicenda internazionale, allora ci dovrebbe dire chi poteva avere questi elementi, chi poteva essere in grado, se fosse un depistaggio, qualcuno parla di depistaggio, però nessuno ha saputo mai spiegare da parte di chi, con quali finalità e con quale capacità, e chi potesse avere una capacità così scientifica e così precisa di muovere tutto ciò. Allora, ecco, la pista internazionale secondo me è una pista che ha degli elementi di solidità, io questo l'ho sempre detto. Oggi abbiamo un nuovo presidente che sta facendo un grande lavoro nel poco tempo che ha per svolgere e completare il lavoro, in continuità da un lato, ma con la sua sensibilità, con la sua peculiarità che lo contraddistingue, e di questo sono estremamente contento, e arriveremo sicuramente a mettere dei punti importanti, alcune cose importanti la Commissione le ha individuate, le ha comprese. Io ritengo anche, giusto per dare qualche altro spunto, che probabilmente alcune questioni, alcune tematiche non si escludono a vicenda. Io non ho oggi elementi per poter escludere un ruolo della Stasi nella vicenda di Emanuela e di Mirella. Non li ho e ho molti sospetti che questo ruolo possa esserci, ripeto, sicuramente un minuto dopo la scomparsa, non so se anche un minuto prima, ma questo non esclude altre vicende, la forza di altre indagini. Io oggi non mi sento di escludere non la banda della Magliana, ma un ruolo di persone vicine a De Pedis nella scomparsa, proprio nell'inganno che è stato fatto a Emanuela Orlandi, inganno, e sottolineo inganno perché a volte sentiamo delle tesi che quasi farebbero capire che Emanuela fosse in qualche modo, non dico complice del rapimento di se stessa, ma avesse raccontato delle bugie o contatti. Io questo mi sento, anche questo alla luce del lavoro che noi abbiamo fatto, tra l'altro non escludendo nulla, perché per la ricerca e la verità uno degli elementi fondamentali è non escludere tutto ciò che non si ha un motivo per escludere, quindi non abbiamo escluso neanche questo, proprio per fare un lavoro a 360 gradi, però credo che sia sostanzialmente qualcosa che non sta in piedi, e quindi non possiamo escludere, come dicevo prima, un elemento legato a una compresenza attiva di soggetti legati non alla banda Emiliana ma a Renato De Pedis, così come non possiamo escludere che nel contesto dell'azione di cui il giudice Martella, che è stata anche quella un'audizione per me una pietra miliare anche a livello umano, però che ci sia un elemento anche che si è innestato in questo anche di predazione sessuale nelle due vicende, perché poi chi poteva svolgere un lavoro sporco per una ragione di Stato da qualche parte e in qualche mano queste ragazze le ha lasciate, e noi abbiamo anche il dovere di cercare di capire questo, oltre che gli elementi, diciamo così, alti che sono all'interno del lavoro di Giampaolo Pellizzari. Ecco, questi spunti mi sentivo di dare, credo che questo lavoro sia un lavoro importantissimo, che tra l'altro è frutto ovviamente del lavoro di Giampaolo di anni e anni, ben prescindendo anche dal lavoro della Commissione, che ha svolto, nella quale tutti coloro che sono impegnati, sia come commissari che come consulenti, hanno svolto sempre con probità e con rispetto assoluto della normativa il proprio lavoro, e questo credo che sia scontato, ma è bene ribadirlo, e quindi è un lavoro importante che ci aiuterà in questa fase finale. La Commissione, è vero, non ha molto tempo, ma ha ancora audizioni importanti, e concludo anche, mi sento anche di dire che una cosa anche l'abbiamo a mio avviso accertata: le indagini sono state fatte malissimo, mi sento di dirlo, all'epoca nella primissima fase, dal punto di vista della ricerca di concentrazione su quello che è il triangolo che potrebbe rappresentare il Bar Italia per quanto riguarda Mirella Gregori, e non in parlo di responsabilità, ma necessariamente responsabilità, ma di approfondimenti da fare su Bar Italia, De Vito, De Rosa, Calì, faccio proprio nomi perché siamo in una fase in cui a mio avviso bisogna essere il più possibile trasparenti, così come il triangolo delle ragazze più vicine in quel momento, vicine fisicamente, non tanto come amicizia, a Emanuela quando sparisce, cioè Monzi, Casagrande, Calitti, doveva essere approfondito. Il dottor Martella, che è qui, ci ha raccontato il suo lavoro, ci ha raccontato il suo impegno, forse non tutti ci hanno messo lo stesso impegno, non so quali possano essere stati i motivi, ma questo è un dato di fatto. Quindi un dato di fatto che ha reso molto difficile il lavoro della Commissione. Nonostante questo, la Commissione è andata a scavare, a cercare ovunque, è andata a guardare a 360 gradi, vedo Pietro e credo che possa testimoniare anche sulla vicenda da lui sollevata della cosiddetta pista di Londra, ma anche sulla ipotesi di responsabilità nel contesto Vaticano. La Commissione non ha lasciato nulla di intentato e non lo lascerà fino alla fine, perché abbiamo fatto i giusti approfondimenti, ricordo le audizioni di Gianni, di Alessandrini, di padre Lombardi, di padre Miserax, di Don Vergai. Quindi la Commissione ha guardato a 360 gradi, però ad oggi nessuno è stato in grado di dirci che tutto ciò che sta anche nel libro di una persona non sostenitrice di questa tesi come Marco Ansaldo, quindi il ruolo di Bonsack, ciò che sta nel libro di Marco Politi e quindi l'importanza di quel viaggio. Nessuno è stato in grado di dirci che questo non c'entra niente con la scomparsa di Emanuele Orlandi e anche di Mirella Gregori, che talvolta è stata considerata uno spin-off di Emanuela, invece non lo è, era una ragazza che meritava e merita la massima attenzione e giustizia. E quindi, siccome nessuno è stato in grado di spiegarcelo, credo che leggere attentamente questi libri potrebbe aiutarci davvero nella ricerca della verità. Grazie.
1: Grazie senatore, e grazie anche di quanto potrà restare con noi. A proposito di questo, volevo riprendere un attimo il filo della cronologia, perché anche nell'intervento del senatore sono emerse delle cose che ci possono aiutare. Abbiamo detto 22 giugno scomparsa di Emanuele Orlandi e poi cominciano i manifesti. Il 28 giugno ACCIA ritratta parzialmente una parte delle sue dichiarazioni, in particolare quelle che riguardano, se non ricordo male, i turchi, i suoi complici eventuali turchi.
2: No?
1: No. Riguarda i bulgari, perfetto, ho sbagliato io. Il 3 luglio, quindi siamo a 5 giorni dopo, Papa Giovanni Paolo II all'Angelus fa il primo appello per Emanuela Orlandi. E qui quindi il Vaticano entra prepotentemente in scena. Ma attenzione però, perché quando si dice il Vaticano si parla di un'entità assolutamente astratta, e uno dei meriti, dei tantissimi meriti del lavoro di Pellizzaro, è anche quello di guidarci nelle diverse anime del Vaticano, che sono anime estremamente tormentate in quelle settimane, in quei mesi, in quegli anni, dalla vicenda Ior, Banco Ambrosiano, Calvi, Marcinkus, su cui ovviamente non mi addentro per carità di patria, perché sennò altrimenti ci perdiamo, ma quello che qui conta è che quando si dice Vaticano si dicono tante cose insieme, anche rispetto all'attentato al pontefice, cioè a come venisse valutato l'attentato al pontefice all'interno delle mura vaticane. Prego, prego.
0: Voglio dire questo, a un certo momento, siccome qui andiamo tutti alla ricerca della verità, ultimamente il professor Diddi, che tutela il Vaticano in relazione proprio alla vicenda Orlandi, ha affermato che ha un dossier. Ma insomma, perché questo dossier non lo deve portare a conoscenza delle persone? Io, ma veramente, ma è incredibile, ma è incredibile. Ma scusi, ma sei in Vaticano, voglio fare chiarezza. Addirittura dovrebbe intervenire le persone il Papa. Perché io ho il mio convincimento. Naturalmente non credo di avere il monopolio della verità, anche se sono convinto di quello che
1: ha scritto,
0: sono riuscito a capire. Quindi, siccome ognuno qui dice la sua, il Diddi disse allora in quell'occasione: guardate che noi, anche noi abbiamo un dossier. E allora chi li aspetta? Un'altra eternità?
1: Appunto. Il 7 luglio, dunque abbiamo detto il 3 luglio il primo appello di Sua Santità per Emanuela Orlandi, il 6 luglio abbiamo una prima telefonata che conduce al ritrovamento di alcuni, di alcuni effetti personali di Emanuela, il 7 luglio questo misterioso telefonista che convenzionalmente viene chiamato l'americano perché ha un accento che sembra americano, parla un italiano con un accento che sembra americano, fa il primo collegamento chiedendo lo scambio tra la liberazione di Emanuela Orlandi con quella di ACCIA. No? Ho sbagliato la data?
3: Posso?
1: Prego.
3: Posso integrare perché qui la materia è un po' complessa.
1: Sì, io sto cercando di...
3: Allora, la cronologia è questa, molto semplice ma è drammatica. Coloro che rivendicano il rapimento chiamano 48 ore dopo il primo appello del Papa. il Papa fa l'appello domenica 3, loro il 5 telefonano a casa. La prima telefonata è alla sala stampa della Santa Sede, intorno a mezzogiorno e 30, e intorno alle 14, poco prima, arriva la telefonata a casa Orlandi. Nella telefonata alla sala stampa vaticana, il cosiddetto americano detta alla persona, che era una donna che stava lì a rispondere, che era peraltro di nazionalità inglese, detta un comunicato di rivendicazione, nel quale c'è già tutta la materia della trattativa, del ricatto. Chiedevano un interessamento di Papa Giovanni Paolo II nei confronti del governo italiano, del Presidente della Repubblica, affinché Pertini concedesse la grazia ad Hatzkà. Questo era il meccanismo che avevano messo a punto, peraltro basato su elementi, diciamo così, giuridici fondati, perché Hatzkà era stato condannato in via definitiva e non aveva chiesto l'appello, non aveva proposto appello. Quindi si era preso la condanna, quindi era detenuto definitivo. Che cosa c'è? Vorrei tornare su quello che è stato detto prima sulla fotocopia della tessera di iscrizione della scuola di musica di Emanuele Orlandi, lasciata nella cappella dell'aeroporto di Fiumicino poche ore prima che il giudice Martella si imbarcasse su un volo della Balkan Air per andare a Sofia per svolgere la prima e unica rogatoria che Martella fa nella sua istruttoria sull'attentato al Papa. A Fiumicino lasciano la fotocopia del retro della tessera, dove c'erano i timbri dei vari anni in cui Emanuele aveva frequentato la scuola di musica. Mentre il 6 luglio, cioè giorni prima, quello accade il 10, quindi il 6, 4 giorni prima, una telefonata all'ANSA annuncia che in un cestino dei rifiuti in piazza del Parlamento c'è una busta da recuperare immediatamente con delle cose che riguardano il rapimento Orlandi. La telefonata è del 6 luglio ed è 24 ore dopo le due telefonate alla sala stampa vaticana e a casa Orlandi. Quello che lasciano il 6 luglio è la fotocopia del frontespizio della tessera di musica con delle annotazioni a mano di Emanuela, cioè c'erano delle scritte vergate a mano da Emanuela. Bene, noi abbiamo qui un problema grosso. Tutti coloro che continuano a ripetere che queste iniziative sono da parte di sicofanti o depistatori non fanno bene alla verità, perché gli oggetti di cui stiamo parlando erano contenuti nello zaino di Emanuela nel momento in cui scompare. Quindi queste persone che rivendicano il rapimento, e qui bisogna essere chiari, se non sono i rapitori, sono coloro che comunque sono arrivati molto vicino alla vittima, quindi li dobbiamo considerare i primi complici dei rapitori, perché all'epoca non eravamo in un momento in cui c'erano i social, c'era Facebook, c'era internet, non c'era niente. Avere in mano la tessera di iscrizione, addirittura la ricevuta di pagamento della rata della scuola di musica, voleva dire aver messo le mani sullo zaino e la borsa di Emanuela. Questo deve essere chiaro. Ma la cosa più sconcertante è che la mattina del 6 luglio, quando arriva la telefonata all'ANSA per far ritrovare queste fotocopie in piazza del Parlamento, è il momento in cui il dottor Martella sta dialogando per iscritto con il console generale bulgaro per mettere a punto la rogatoria che doveva fare di lì a qualche giorno, partendo da Fiumicino. Quindi il giorno stesso in cui il dottor Martella rispondeva alla richiesta nero su bianco del console generale Stefan Genev, arriva la telefonata. Ma allora noi abbiamo scoperto, a un certo punto siamo inciampati, diciamo così, su questa cosa. Ripercorrendo il lavoro giorno per giorno, verbale dopo verbale, foglio dopo foglio, dell'istruttoria Martella, ci siamo accorti di aver trovato il passepartout, la chiave che rompeva questo codice segreto dell'attività dei presunti o veri rapitori delle due ragazze, perché a ogni iniziativa del giudice Martella c'era una risposta da parte dei rapitori o presunti tali delle due ragazze. Questo è uno scandire, diciamo così, quasi meccanico. A ogni mossa del giudice Martella c'è un'iniziativa da parte di costoro. Quindi a un certo punto si crea una concatenazione che non può essere più tolta dalla scena del delitto. chiunque opera una cosa del genere sfascia la storia.
0: A mio avviso, queste sono sceneggiate della migliore stasi. Qui bisogna capire che c'è di mezzo integralmente l'intervento della polizia segreta, della DDR, da tutta la questione Stasi, da questione Orlandi è stata gestita dal ministro della Stasi di nome Erich Mielke, a cui si era rivolto Stoianov, ministro degli interni, per dire aiutateci, qui bisogna fare qualcosa, altrimenti qui Antonov, che siamo nei guai, erano terrorizzati, addirittura si spostavano quelli che venivano a Roma per fare, diciamo, apparenti rogatorie, in effetti unicamente per cercare di sfaldare quello che io stavo facendo, dicendo che loro lo facevano per l'interesse dello Stato bulgaro. In effetti non erano altro se non, non facevano parte se non di questa sceneggiata. Anche le stesse, la mia stessa rogatoria, io mi sono accorto, me ne sono accorto subito, ma dopo ancora più approfonditamente, che è stata la presa in giro, perché tutto era stato architettato, perché si arrivasse al punto da poter far uscire dal carcere Antonov. E ci sono riusciti, perché dopo, in seguito, siccome loro hanno detto, quando si riunirono nel febbraio del 1983 i due, Mielke e l'altro Stoianov, dissero dobbiamo fare qualcosa che estranei Antonov, cioè noi di Antonov ci dobbiamo dimenticare, dobbiamo cercare di attirare l'attenzione della gente su altro, su che cosa? Sulla liberazione di Agia. Ma cosa vuole che interessasse allora la liberazione di Agia? Lo facevano unicamente così, insomma, per far capire ad Agia che in effetti i bulgari e i turchi si interessavano a lui, e infatti lui è finito a crederci, perché alla fine quello che lui prima aveva detto, chiamando in causa appunto Antonov in maniera molto precisa, dopo l'ho ritrattato. E questa ritrattazione che cosa ha determinato? Che effettivamente Antonov è stato assolto per insufficienza di prove. Tenete presente che questa formula di assolutoria è una formula ambigua, non c'è più ora, no? Però allora aveva un profondo significato, cioè dire c'era quasi l'impotenza del giudice che dinanzi a prove evidenti non poteva condannare, perché non poteva dirsi che a un certo momento si era convinti della totale innocenza. Ora, però c'è questo che io poi voglio, perché qui si procede per sintesi, il discorso sarebbe molto lungo. Dunque, guardate, alla fine della fiera, quando Antonov era stato assolto per insufficienza di prove, ecco.
1: Aspetta, però forse bisogna raccontare un attimo come viene assolto, perché altrimenti non è che tutti lo abbiano a memoria. Intanto che lei cerca.
0: No, io l'ho trovato.
1: Ah, ok. Andiamo quasi alla fine. Alla fine si fa per dire. Si fa per dire. C'è una successione infinita di messaggi, contromessaggi, speranze.
0: Tutta una messa in scena. Tutta una messa in scena. Cioè praticamente quando l'americano, quell'altro che aveva un modo di parlare, erano tutti dei burattini nelle mani di un burattinaio di Berlino Est. Ma stiamo veramente trattando. Questa è una questione ma veramente grossa, perché il nucleo principale era quello di non far parlare Antonov.
1: Questo è il punto.
0: Perché, guarda, io ora leggo la parte conclusiva, perché altrimenti qui non finiremmo mai. Dal fascicolo per la sicurezza dello Stato della ex DDR alla fine di maggio del 1995 viene rinvenuto un documento redatto in russo, senza data, classificato segretissimo, diretto alla personale attenzione del ministro per la sicurezza della Germania orientale Erich Mielke, da parte di Stoyanov, ministro dell'interno bulgaro, in cui si esprime il ringraziamento a seguito dell'aiuto e dell'appoggio accordatoci per sventare la campagna antibulgara e antisionista in relazione a Giovanni Paolo II. Il testo è il seguente: nel corso di oltre 4 anni, perché tanto durò sia dai miei istruttori che poi il processo in dibattimento, gli organi di informazione per la sicurezza della DDR e del Ministero degli Interni della Repubblica Popolare Bulgara hanno preso dei provvedimenti, sono loro che lo dicono in questo documento segretissimo, hanno preso dei provvedimenti, mettiamocelo in testa, in stretta collaborazione e coordinazione con gli organi dei paesi nostri fratelli per smascherare gli esecutori dell'attentato e della relativa campagna diffamatoria fomentata contro la Repubblica Popolare Bulgara e la comunità socialista. Loro dicono, no, che hanno smascherato gli esecutori. E chi sono questi esecutori? Se c'è stato lo smascheramento da parte loro, perché non dicono i nomi? Rimane però il fatto che c'è questo ringraziamento, perché con delle misure prese, le misure attive come dicono loro, praticamente hanno raggiunto lo scopo che volevano. Questo è il mio convincimento, questo lo dico. Naturalmente gli altri avranno le loro verità, le metteremo in confronto e speriamo che il Papa si intervenga per farci mandare il dossier.
1: Ecco, io volevo solo andare verso la chiusura spiegando. Il 28 maggio 85 si apre il processo, a fine di maggio 85 si apre il processo Antonov, viene chiamato a deporre Ali Akça, che fa, come si dice a Roma, fa il matto e comincia a dire che lui è il figlio di Gesù, è il figlio di Dio, è la reincarnazione di Gesù, che annuncia l'Apocalisse, insomma. A quel punto viene meno, adesso la faccio molto semplice, il giudice non me ne vorrà, viene meno il testimone, la credibilità del testimone principale di accusa contro Antonov, sì. E come ricordava il dottor Martella, Antonov viene assolto con formula dubitativa.
0: Tengo presente una cosa, che non hanno fatto ricorso per Cassazione, cioè dire, un paese che ci tenga al suo onore la formula, mentre per esempio l'ha fatto Celi, cosa, come si chiama?
1: Orace.
0: Musa Barceribi lo ha fatto, però è stato respinto. Cosa non lo ha fatto? Un paese che ci tenga al suo onore e ha la possibilità di, diciamo, chiedere che qualsiasi macchia venga cancellata, se ne sta buono zitto. Sì, appena liberato
1: Antonov,
0: sono venuti meno i messaggi, non ci sono state più le minacce, tutto è svanito, quindi evidentemente tutto era connesso alla
1: questione. Siamo come dicevo nella tarda primavera, inizio estate 85, quindi dalla scomparsa di Mirella e di Emanuela sono passati 2 anni. 2 anni precisi. Da quel momento in poi il caso, poi Giampaolo Pellizzaro ce lo racconterà nel prossimo volume, immagino, comincia piano piano a svanire all'orizzonte, salvo poi riaccendersi, i riflettori riaccendersi sorprendentemente più sul caso Orlandi che su quello Gregori, come invece abbiamo cercato di capire oggi, sono strettamente interconnessi i due casi, con le storie più stravaganti e più fantasiose.
0: Quello che loro dicono non è tutto da buttare alle ortiche. Quando loro dicono che hanno preso la Gregori e che hanno chiesto al Vaticano di voler avviare un colloquio, dice, non ci hanno dato risposta, sopprimiamo la Gregori e passiamo all'Orlando. Queste cose qui possono avere un fondo di veridicità. Questi non scherzavano, c'era di

0: vicenda, si sono messi dietro la banda della Magliana, queste cretinate,
1: Ma
0: hanno sentito dei mitoni. Non lo so, non lo so, questo non lo so. È certo che non se ne sono occupate minimamente, a banda della Magliana, ma fanno le rete di polli. E ancora se vuole, poi dietro un mitomane accetti, mamma mia, Dio ce ne guardi.
1: Giampaolo, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Allora, sì, sulla banda della Magliana, sull'ipotesi che qualcuno di questa organizzazione poi più o meno diffusa, nel senso che non aveva una struttura gerarchica, verticistica, piramidale. Sono le cronache che ci spazzano via queste ipotesi, perché in concomitanza con la scomparsa di Mirella Gregori, tra il 6 e il 7 maggio dell'83, la squadra mobile di Roma porta a segno una delle operazioni più brillanti contro la criminalità romana, portando in galera tre personaggi enormi, tra cui Maurizio Abbatino. L'organizzazione, quantomeno le bande, le batterie che poi venivano collocate sotto il nome di Banda della Magliana, vennero tecnicamente disarticolate in un periodo che va tra l'uccisione di Dalino Abbruciati, che era un personaggio importante della malavita romana, a Milano, perché era andato a sparare al vicepresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone, quindi dalle indagini sulla morte di Abbruciati fino alla grande retata del maggio dell'83, la cosiddetta Banda della Magliana viene disarticolata, quindi non c'era più. Rimaneva in libertà, ma libertà era stato colpito pure lui da mandato di cattura da parte del giudice istruttore Catenacci, rimaneva Enrico De Pedis, che scampa agli arresti, ma da quel momento, insieme con la moglie, si ritira a una attività molto prudenziale, perché sapeva di essere anche lui finito nel mirino degli inquirenti. Quindi a Roma, tra maggio e giugno dell'83, non possiamo obiettivamente parlare di Banda della Magliana, perché erano in carcere. Mi domando, quelli che scrivono questi libri fantasiosi sulla Banda della Magliana, ma non verificano le date?
3: Evidentemente no. Invece volevo aggiungere un ricordo personale e fare una domanda a entrambi. A un certo punto io lavoro a un programma televisivo che si chiama Mixer con Minoli e andai in America a fare un reportage che poi non montammo mai, perché in sostanza c'era questo nostro stringer che sosteneva che tutta la pista bulgara era stata creata negli Stati Uniti da un think tank che era all'epoca intorno a Ronald Reagan, Michael Ledeen, lo stesso Paul Hens e anche altri di cui adesso non ricordo il nome, che poi si era servito alla Sterling per propagarla con questa cosa. Ovvero era stato creato dagli la pista bulgara, creazione americana in funzione antisovietica, antiimpero del male. Voi date evidentemente nessuna credibilità a questa ipotesi.
0: Anche perché io sono stato in America per sentire le persone ferite dalla crociata, loro non avevano, non c'entrano assolutamente niente in America, nella maniera più assoluta. Anzi, a loro poteva anche convenire, però hanno avuto un atteggiamento direi abbastanza responsabile. No, volevo dire a conclusione del discorso che ogni volta che io ho cercato di far capire anche a dei colleghi che quale poteva essere il mio convincimento, naturalmente da discutere, praticamente ognuno aveva il suo, no? Inseguivano, come dicevo prima, Banda della Magliana e mitomani vari. Ora, addirittura, devo dirlo, perché è la verità, io non ricordo se era il 23 di maggio del 2023, cercai di avere un colloquio con l'attuale procuratore della Repubblica, che la segretaria mi disse che non c'era e che quindi praticamente eventualmente si sarebbe fatto vivo o mi avrebbe fatto sapere qualcosa. Non sono stato mai, mai, mai. Cioè praticamente c'è stato una specie di autoconvincimento da parte di alcuni che ha portato a confondere le cose quando ci sono degli elementi così rilevanti. Ma sono quelli della banda del coso, della Stasi. è rilevantissimo. Qui c'era un burattino che

0: a Berlino, a Berlino Est, e poi c'erano i vari, diciamo, birilli sparsi per varie parti d'Italia, e a un certo momento c'era un collegamento costante, per cui si era creato veramente una situazione kafkiana. Ora che le cose penso che sono chiarite, perché a un certo momento è stata tutta una presa in giro, in quanto l'unica cosa a cui loro tenevano era che Antonov non parlasse.
1: Ecco, ma infatti
0: non parla, e ci sono riusciti, perché hanno convinto anche già che voleva essere aiutato. Ma una volta, una volta che è finito il processo, di Agrigià si è più parlato? Nessuno ha parlato, perché praticamente era tutta una messa in scena. Quindi...
1: Allora, intanto saluto il senatore, grazie di essere intervenuto.
0: Senatore, grazie, mi scusi.
1: Grazie. Per chiudere, volevo fare solo un'ultimissima domanda a cui chiedo una risposta telegrafica a Giampaolo Pellizzaro. Intanto, quando uscirà il secondo volume?
2: In autunno.
1: Autunno, quindi tutti... prenotatelo in libreria.
2: Il secondo volume porta a compimento quello che la prima parte, e ci saranno i nomi di chi ha fatto cosa, perché sennò parliamo sempre del niente. Portiamo le pistole fumanti di chi ha fatto cosa, soprattutto la traccia che ci porta agli autori dei messaggi, cioè un errore che commettono. Un errore che non si sa, cioè un errore che commettono, che ripetono per almeno due volte. E da quell'errore viene giù tutto il filo, viene giù tutto quanto.
0: Io volevo dire questo, che le mie possono essere delle enunciazioni per i convincimenti personali, però ripeto, se uno veramente vuol rendersi conto di come sono andate le cose in profondità, deve fare i conti con i libri di Pellizzaro.
1: Assolutamente.
0: Perché Pellizzaro ha monitorato tutto, giorno per giorno, ora per ora.
1: Ecco, però una domanda che mi è rimasta e che questa veramente vorrei che tutti e due rispondeste. Allora, arresto in flagrante di Agrigià, arresto di Antonov, scomparsa di Mirella Gregori, scomparsa di Emanuela Orlandi, messaggi successivi, cadenzati, adesso non riusciamo a ripeterli, dove ai noi si capisce che probabilmente per le ragazze non c'è più niente da fare, perché sono tutte e due morte. Antonov viene assolto, e quindi
3: si è liberato
1: e poi assolto. Agrigià invece sconta la sua pena.
0: Nessuno si occupa più di lui. Nessuno si occupa più di lui.
1: Prima
0: liberare.
1: Ecco, ma allora, a che cosa è servito tutto questo? Questa è la domanda che a me personalmente è restata. Cioè, abbiamo fatto sparire, e temo anche...
0: Per liberare Antonov, e questo è il discorso, perché ancora non si è capito quanta importanza aveva la libertà di Antonov. Antonov poteva rischiare in quel momento di far crollare l'impero, perché hai visto in questa lettera, con l'aiuto dei paesi socialisti confratelli, come dice qui, e quindi praticamente era lì tutto.
1: Paolo?
2: Allora, il movente è abbastanza semplice nella misura in cui è stato possibile identificarlo dopo un esame di questo tipo. Qual è? Il discorso era alleggerire la posizione di Antonov e portarlo fuori dal carcere, punto uno. L'obiettivo principale, tant'è che in tutte le vicende legate alle sparizioni di Emanuela e di Mirella, Antonov non viene mai citato. Chi viene citato ripetutamente, ossessivamente, è Agrigià, il quale era destinatario di un messaggio che doveva indurlo a cambiare la sua condotta di collaborazione nei confronti del giudice Martella. Cioè, il messaggio era: guarda che ci stiamo occupando di te, stiamo cercando di forzare la mano attraverso questo ricatto che vedeva coinvolto il Vaticano, il Papa, per ottenere la grazia da parte del Presidente della Repubblica. Però il messaggio era: tu però devi iniziare a cucirti la bocca. Ma il vero obiettivo di tutta questa vicenda era fermare il giudice Martella e far sfasciare il processo. L'obiettivo è stato conseguito in maniera brillantissima. Antonov è stato, è vero che è stato arrestato il 25 novembre 82 e poi sarà, diciamo, scarcerato dopo un braccio di ferro drammatico tra l'autorità giudiziaria e i difensori di Antonov, che è durato quasi 2 anni. Ma dopodiché è stato processato, assolto per insufficienza di prove, ritornato in patria e accolto come un eroe nazionale. Quindi il risultato principale qual era? Era distruggere il processo, fermare il giudice Martella e distruggere il processo. Questi erano gli obiettivi. Hačka era uno strumento utile per conseguire questi obiettivi strategici.
0: Quando voi leggerete il libro di Pellizzaro, insomma, vedete che ci sono delle cose veramente incredibili, cioè dei magistrati sedicenti che venivano a Roma perché loro, che erano i bulgari, perché loro dicevano appunto che lo facevano per tutelare le ragioni della propria patria, in effetti appena tornavano a Sofia subito prendevano aereo e andavano a Berlino Est e lì praticamente informavano la Stasi di come erano andate le cose. E sapete qual è la cosa più grave? Che uno degli informatori è stato un giudice, un mascalzone, il giudice Palermo, che pur non avendo alcuna intromissione nella mia indagine andava a dire: guardate che Martella trova difficoltà a fare interrogazioni. Vedete in quante difficoltà io mi sono trovato, anche persino un collega che va da, così da spione a dire, io gliel'ho detto, insomma, non è che non c'è motivo che io lo nasconda, perché, e dicevo, come fa a saperlo? Perché l'abbiamo trovato nei documenti della Stasi. La Stasi c'è scritto che Palermo andava a dire queste cose, cioè tutto quello che scrive Pellizzaro è documentato pagina per pagina. Quindi ripeto, il mio convincimento è che tutto sia avvenuto per paura che Antonov parlasse e che quindi bisognava in ogni modo, tra quello di far ritrattare quello che Hačka aveva dichiarato, di poter far uscire dal carcere Antonov. Ci sono riusciti, questa è la situazione.
1: Naturalmente il giudice Palermo non è qui, quindi non può...
0: Io poi sono molto sensibile a queste cose, va bene? Io questo, siccome l'ho trovato scritto, è un documento, e i documenti dicono la verità, capisci?
1: No, perché?
0: È la verità, è documentale, cioè praticamente io ritrovo nel dossier della Germania Est.
1: Sì.
0: Qui la Germania Est ha avuto una parte, direi, preponderante, praticamente il Stoyanov, il ministro degli interni, i due protagonisti della vicenda sono da una parte Stoyanov e dall'altro Milki. I due, una volta, quando Pellizzaro farà l'ultimo capitolo, chiederà il rinvio a giudizio.
1: Giampaolo, volevi aggiungere qualcosa prima delle...
2: No, vorrei dire che il giudice Martella ha fatto riferimento a una vicenda che vede, diciamo, protagonista l'ex giudice istruttore di Trento Carlo Palermo. Ciò corrisponde a verità, perché nei documenti sopravvissuti dal crollo del muro di Berlino, quindi prodotti dal Ministero per la Sicurezza dello Stato della Germania dell'Est, si è ritrovato un documento, e chi l'ha trovato? Il giudice Priore l'ha trovato nella sua rogatoria del 95, nell'allora istituto commissariato federale GAUC, che recuperava e restaurava i documenti sopravvissuti a quella vicenda. In questa documentazione relativa a un'operazione che ha un titolo abbastanza chiaro e esemplificativo, che si chiama Operazione Papa, c'è una relazione dettagliatissima, perché i funzionari della Stasi erano particolarmente meticolosi, di questo incontro, questo vertice segreto che si tenne a Berlino Est dal 14 al 16 marzo 1983. In questo vertice segreto tra i vertici della Stasi e i bulgari, noi troviamo due nomi che sono fondamentali per capire. Il primo è il cosiddetto giudice istruttore bulgaro Jordan Ormankov, che in verità era un altissimo ufficiale del servizio di sicurezza del Ministero dell'Interno di Stoyanov, il quale prende l'aereo da Sofia appena terminato il colloquio con Carlo Palermo, perché in quei giorni di marzo 83 Carlo Palermo è a Sofia per svolgere una sorta di rogatoria nell'ambito della sua inchiesta sul traffico internazionale di armi e droga. Appena Ormankov acquisisce le informazioni relative all'ipotesi formulata da Palermo che Hachka era o sarebbe stato un agente della CIA, Ormankov si precipita in aeroporto, prende l'aereo, va a Berlino Est e c'è questa riunione in cui il redattore di questa relazione scrive tutto e scrive che le informazioni più importanti relativamente all'istruttoria del dottor Martella le forniva il giudice Carlo Palermo, perché si era inserito Palermo in un segmento istruttorio per sentire Aliyachka in carcere a Rebibbia. Jordan Ormankov, e qui bisogna essere diciamo particolarmente attenti alla circostanza, atterra a Roma il 20 giugno dell'83 e ripartirà per Sofia il 24 giugno 1983. Una parte, solo una parte, della sua, diciamo, dei suoi spostamenti, dei suoi movimenti, a Roma dal 20 al 24 giugno, tenuto conto che Manuel Orlandi sparisce il 22 e la denuncia di scomparsa è la prima, alle 7 di mattina di Natalina all'Ispettorato Generale della Pubblica Sicurezza presso il Vaticano, il giudice tra virgolette Ormankov era accompagnato da una fidata agente, la Mantakorova, starà a Roma in quei giorni e solo una parte dei suoi spostamenti è stata scoperta attraverso i pedinatori del SISMI. Abbiamo scoperto queste cose io e l'amico giudice di Palermo Lorenzo Matassa nei primi anni del 2000 in un'altra commissione d'inchiesta, perché abbiamo avuto accesso agli archivi dell'allora SISMI e abbiamo recuperato tutto il fascicolo riguardante il pedinamento di Jordan Ormankov a Roma nel giugno dell'83. Quella vicenda è rimasta coperta dal segreto e ancora oggi è coperta dal segreto. Gli atti sono stati poi acquisiti e adesso giacciono presso l'archivio del Senato della Repubblica, in Senato, ma non sono consultabili. Però rimane il fatto che c'è questa ennesima coincidenza, e mettiamola tra virgolette, di questo viaggio misterioso di questo sedicente giudice istruttore a Roma per quel periodo che abbiamo detto, 20-24 giugno 83, proprio in concomitanza con un evento inspiegabile per gli inquirenti dell'epoca, che è la scomparsa di Emanuele Orlandi. Concludo, non parlo più, però vorrei spendere due parole su alcune vicende che sono emerse negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, diciamo così, relativamente a un ispettore di polizia in pensione che ha dichiarato che lui avrebbe pedinato Mario Meneguzzi nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Emanuele Orlandi, alimentando il sospetto che chissà cosa accadeva nella casa, nel reatino a Torano di Meneguzzi, dove lui si spostava di nascosto. Allora, le circostanze rassegnate da questo signore debbono essere, diciamo, contestualizzate. Non è assolutamente vero, quindi non corrisponde al vero che Meneguzzi si allontanava di notte di nascosto nei primi giorni dopo la scomparsa di Emanuele, perché si era praticamente barricato in casa Orlandi per sostenere la famiglia Orlandi in un evento catastrofico. Ma la cosa importante di questa vicenda è se questo poliziotto, nello svolgimento delle sue attività delegate da qualcuno, presumibilmente, non ha ritenuto opportuno scrivere un rapporto giudiziario per il magistrato Di che cosa stiamo parlando? Se lui ha pedinato un signore, qualsiasi, perché non lo ha messo nero su bianco in una relazione di servizio? Perché non ha predisposto un rapporto giudiziario per il magistrato? Perché non esiste un solo pezzo di carta che possa documentare questa attività di pedinamento di Mario Meneguzzi? La verità che emerge dagli atti, e non da quello che dice Pellizzaro, che interessa relativamente tutto questo, è una: che la famiglia Meneguzzi è stata attenzionata gravemente per la prima volta dal raggruppamento Centi del SISDE solamente nella seconda metà del luglio 1983, e presumibilmente le attività successive svolte dalla polizia giudiziaria nascono da quell'interessamento del SISDE, che, voglio dire, in una relazione del 22 luglio 83 del raggruppamento Centri, il vice direttore operativo del SISDE, che era quello che reggeva, diciamo così, le sorti del servizio segreto, trasforma quella relazione del raggruppamento Centri, in cui c'era una parte dedicata alla famiglia Meneguzzi e in particolare al figlio di Mario Meneguzzi più che al padre, viene presa dal vice direttore operativo e trasmessa al governo. Mentre di tutte queste presunte sedicenti attività di pedinamento non vi è un solo pezzo di carta a supporto.
1: Bene, questa era la doverosa precisazione, che doverosa tanto più che abbiamo qui il signor Meneguzzi. Io ringrazio naturalmente tutti voi per essere intervenuti, a cominciare da Pietro Orlandi e dalla signora Gregori, e vi invito veramente a prendere questo volume, oltre che a stare allerta per quando uscirà il seguito, perché sono libri indispensabili per la memoria e anche per orientarsi. Stamattina, venendo qui con mia moglie, dicevo: guarda, i libri di Pellizzaro, su qualunque argomento scriva, sono l'enciclopedia, sono il testo definitivo. Se tu hai bisogno di una cosa, la trovi lì. Tutto quello che lui scrive è documentato nelle note a piè di pagina, mancano praticamente solo gli scontrini del bar e le liste della spesa al supermercato. Per il resto c'è davvero tutto, oltre a degli indici anche molto esaustivi e molto utili e funzionali. Forse, se posso permettermi un consiglio, una cronologia aiuterebbe. Magari in coda al secondo volume quella può aiutare a orientarsi meglio. Grazie a tutti di essere intervenuti, soprattutto
0: un saluto a Pietro Orlandi e alla sorella di Mirella. Cioè, praticamente il mio pensiero va a loro, soprattutto perché, a parte il loro sacrificio per una tremenda ragione di Stato, per tutto quello che hanno dovuto subire i familiari in questo periodo, certo. Ma le cose più incredibili, ma le cose più inverosimili. Ma questo, io in questo caso parlo come padre, insomma, non come giudice. Ecco, tutto sommato io sono contento di aver fatto questo lavoro senza trovare un'ombra che incidesse sulla fanciullezza sia di Emanuela che di Mirella. Punto e basta.
1: Grazie a tutti, grazie di nuovo ai familiari di Mirella e Emanuela, e speriamo che si possa arrivare. Sì, mi chiedevano se ci fossero domande, ma no.
2: Perché Mirella era andata con la scuola a visitare, era andata in Vaticano a dicembre dell'82, erano state scattate delle foto, e quelle foto servivano per, diciamo così, coinvolgere psicologicamente il Papa. Rispetto a quello che scrivono i sedicenti o presunti rapitori, lei viene scelta e poi viene intavolata una trattativa segreta con degli alti funzionari della Segreteria di Stato, che non va a buon fine, sfruttando proprio quell'immagine, che fosse stata una ragazza qualsiasi al Vaticano e al Papa forse interessava fino a un certo punto, ma vedere una fotografia dove Mirella è di fronte al Santo Padre e su quella fotografia creare una sorta di trattativa, avrebbe coinvolto psicologicamente il Papa, quindi la scelgono per quel motivo, e quella foto poi è stata pubblicata il 2 agosto dell'83 dal settimanale Panorama.
0: Comunque di questo dà una spiegazione una lettera spedita da Boston al corrispondente della CBS Richard North, dove appunto sono sempre loro, cioè la Stasi. Infatti quando Priore va a Berlino, questa lettera l'abbiamo scritta noi, quindi la potenza di questo organismo, dove c'è scritto tutto, dove c'è scritto perché prima si è presa Mirella
1: e poi si è presa Manuel.
0: Quindi al momento opportuno leggetelo questo documento, perché è significativo.
1: E nel libro c'è. Prego, signor Orlandi.
4: La riflessione che faceva lei, che è la riflessione che ho fatto anch'io, avrei voluto fare anch'io, però c'è stata risposta a quella riflessione. Nel senso, tu capisci, due ragazzi, una cittadina italiana, una vaticana, che chiede qualcosa. Se quei due ragazzi le sopprimi, qual è l'oggetto dello scambio per ottenere quello che chiedevi? Tu chiedi la liberazione di se gli altri. Solo siamo d'accordo, perché il momento non abbiamo le prove di nulla, quindi tutte le ipotesi, a me mi accusano di seguire tutte le ipotesi, perché in ogni ipotesi non c'è nella prova che le
0: confermi. Ma il momento di cosa, Pietro?
4: Di?
0: Ma il momento.
4: No, no, il momento, questo fa bene la liberazione di
1: Bianca. Bianca.
4: No, no, no. Di avere qualcosa per scambiare, no? Cioè,
1: il momento che lei soppresse.
2: Ma non serviva quello. L'obiettivo era tutta un'altra cosa.
4: Sì,
2: perché loro avevano in mano degli oggetti, non potevano mantenere un sequestro in piedi per mesi. Lo tengono, per quanto riguarda Emanuela, noi abbiamo un rapporto della squadra mobile che ci dice che almeno nelle prime settimane è rimasta in vita, perché ha scritto.
4: Non comprendo da parte dello Stato Vaticano, Stato italiano, di spingere per liberare alla fine Antonov.
1: Cioè il Papa che facesse pressione.
2: No, no, Antonov è fuori. Questo schema di Antonov non si parla mai.
4: Sì, non si parla.
2: Loro volevano piegare il giudice istruttore, che è un'altra cosa.
4: Però tu hai in mano,
2: pensando di ottenere da lui una sorta di clemenza nei confronti di Antonov, che mai arriverà.
4: Ma però se quelle due ragazze si sopprimono.
2: Ma la notizia della soppressione noi l'abbiamo solo per Mirella Gregori nell'ottobre dell'83, mentre per Emanuela. Per Emanuela continua addirittura una coda di trattativa, facendo credere all'avvocato Gennaro Egidio che ci sarebbe stata una possibilità.
0: Addirittura
4: prego questa cosa, che a livello di Stato, a livello molto alto, decidono di liberare Emanuela e liberare Antonov, perché loro sanno che non fa parlare Antonov.
2: Non c'è qui. Non c'è questo pezzo, non c'è. Ma l'obiettivo non era liberare Hachka, l'obiettivo era indurlo a fare retromarcia, cosa che loro hanno ottenuto. L'obiettivo era fermare Martella e sfasciare il processo, e hanno ottenuto questo. Condizionando Hachka in carcere, alimentando questa operazione esterna al carcere, in cui lui si vedeva protagonista. Gli hanno fatto credere che. Sono servite esattamente a quello che loro ambivano, fermare Martella non si è fermato, però il processo l'hanno rotto, e Antonov è stato assolto. Perché è stato assolto? Perché Hachka il 27 e 28 maggio dell'85 inizia il processo in corte d'assise e fa il pazzo. Quindi l'obiettivo è stato conseguito al 101%.
0: Ma io volevo dire, il discorso è questo, è tutto quello
2: grazie a tutto quello che hanno fatto sulla loro scomparsa. Poi se tu mi domandi come facessero ad avere il nastro con la voce registrata di Emanuela, come facessero ad avere gli oggetti contenuti, io lì mi fermo, non so che dirti. Io né posso dirti peraltro come potessero sapere la marca degli abiti che aveva Mirella quando è scomparsa, e né come facessero a sapere che Mirella aveva litigato con un ragazzo durante l'inaugurazione del bar. Quindi siamo arrivati all'ultimo millimetro della storia.
5: No, no, è chiaro, però la risposta c'è, cioè si crea il caso Orlandi Gregori e questo serve poi a
0: portare. Perché per esempio una cosa, che tutto quello che noi ora sappiamo.
5: Viene chiesto al Papa di chiedere la grazia
2: degli uomini. Allora, ti esorto a leggerti nell'ultimo capitolo, il quarto del primo volume, di leggere attentamente gli esiti della corrispondenza diplomatica tra la Santa Sede e lo Stato italiano su questa vicenda. E tu vedi che cosa scrivono dal lato Vaticano. Loro non sapevano che cosa fare, perché la prima obiezione che ponevano nero su bianco sulla corrispondenza diplomatica da parte della Segreteria di Stato, ma noi non abbiamo la prova dell'esistenza in vita di Emanuele Orlandi. Noi come facciamo a entrare in una trattativa? Come facciamo? Loro ponevano questo problema all'ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Kelly.
5: Il Vaticano spiega in questo modo, non ottenendo nulla in cambio.
2: Il Vaticano, devo dire la verità, non si è mai piegato, perché non ha mai, il Papa non ha mai... Il Papa nel periodo preso in esame non ha mai fatto un'azione nei confronti di Pertini, mentre noi abbiamo sempre citato gli appelli del Papa, sono 8, 7 nell'83 e 1 nell'84, ma non citiamo mai l'appello di Sandro Pertini per Mirella Gregori, che è un caso, un unico. Esatto, certo. Questo è un pezzo di verità, perché si citano gli appelli di Giovanni Paolo II, ha voluto creare chissà che cosa. Sì, all'interno di un'intervista all'Ansa sulla criminalità, perché lui non voleva farlo, però è l'unico appello che lui mai farà in tutta la sua carriera politica.
5: Sì, però io ripeto, io non
2: c'è Pietro che vuoi dire.
0: Lei guardi, tenga conto di questo, è tutto quello che noi sappiamo.
2: Allora io
0: dopo la caduta del
2: io ricostruisco ciò che è accaduto fino alla fine del processo. Poi tutto quello che accade dopo, tutti i comportamenti del Vaticano, della Santa Sede, quello per me non ha nessun valore. I rapporti si sono rotti dietro con la rogatoria della Rando del 94.
5: Allora, stiamo parlando dello Stato più potente e influente al mondo, del capo di Stato più potente e influente al mondo all'epoca. Se tu vai a riattare con lo Stato anche chiedendo la liberazione di Antonov, per non farlo parlare,
2: loro non chiedevano la liberazione di Antonov, Pietro. Non quella era affidata agli avvocati difensori di Antonov, e andavano a sbattere contro il muro del giudice istruttore del Tribunale della Libertà, del riesame, quello era.
5: Forse
2: non credo la pensi su certi punti. No, perché io ti dico quello che è successo, poi quello che uno pensa è una cosa.
5: La spiegazione dell'atteggiamento dei Vaticani in questi 43 anni, che non ha cambiato di una vita, se sono stati sempre al di fuori di tutto e non avendo un minimo di responsabilità, tu non puoi decidere di subire gli atteggiamenti contrari di mezzo mondo pur di mantenere fede ad un principio o qualcosa. Cioè, preferisci subire di mezzo mondo pur di collaborare.
2: Ma l'ha detto Giuseppe Martella, è arrivato il momento che il presunto sedicente dossier che hanno in mano lo rendessero noto, così uno si rende conto di cosa. Io sono d'accordo con Giuseppe Martella, è arrivato il momento di un atto di trasparenza, penso, no? Dopo 43 anni penso i tempi siano maturi da parte della Santa Sede di cedere quello. Chiedevano al Papa di farsi promotore nei confronti del Presidente della Repubblica. Questo. altrimenti facevano presente, facevano capire che avrebbero eliminato l'ostaggio. Che l'ostaggio fosse vivo o fosse morto, in quella data nessuno lo può sapere.
5: E quindi il Papa, non ottenendo nulla, ha accettato lo stesso di intervenire.
2: Ma lui non è mai intervenuto, infatti, perché non c'è un atto che non c'è un atto da parte di Wojtyla nei confronti di Pertini su questo, non c'è. Abbiamo solo le corrispondenze diplomatiche che ci danno un affresco completamente diverso. Qual è questo affresco? Che non sapevano cosa fare, non sapevano come comportarsi di fronte a una sparizione. Quello è un errore di Viganò, è un errore, perché lui cita il caso di Lebanov che sarà... Ma ha, no, Pietro ha un ricordo viziato da un dato, che il dato della pratica Lebanov che lui cita nell'intervista è successivo, quindi lui ha un ricordo preciso, ma è successivo al... al...
5: Se lui dice che erano di quella sera, erano lui, poi è diventato Cardinal Sandri e Silvestrini, che non c'è più.
2: Ma lui dice... Quella telefonata non c'è mai stata, sta nelle parole di... non c'è mai stata perché non c'è un riscontro, sta nelle parole di Viganò, in un'intervista in cui nell'intervista ci sono degli errori che fanno capire che lui... Ma lui ha fatto, quello che ha detto a te io non l'ho sentito, quindi non lo conosco. Sarebbe arrivata, non abbiamo la prova, Se emerge questo diremo che Viganò ha avuto un buon ricordo, ma se non emerge questo... Ma io non lo so, che ne so, io faccio quello che ricostruisce i fatti su dei riscontri, poi il resto sono le favole, che ne so. Pietro, non lo so, io mi fermo dove posso riscontrare, se dopo lì non ho riscontri io non posso più fare niente. Sì, rimangono i dubbi. C'era Pietro che voleva... Questa è una supposizione, eh? Non lo sappiamo. Cioè, immaginiamo che, ma... è lì, attendiamo un atto di trasparenza.
5: Papa Francesco è volato in cielo e 11 anni non ha ricevuto Pietro neanche di nascosto.
6: Dico pure, questo sempre un mio pensiero, per finire, probabilmente il mio pensiero è che non ha fatto bene, perché ha ritenuto la sparizione di Mirella, una sparizione di molte, molte, molte situazioni, e forse Pertini aveva qualche dubbio che la strada era esclusivamente quella del terrorismo internazionale e intercontinentale, ma c'era altro. E Pertini dice, io non faccio bene. No, Pertini non ha fatto bene. Ha fatto un'intervista perché era stato pressato.
2: No, si rivolge ai rapitori. Fa un appello.
6: Non voglio.
2: Il testo venne vagliato dal segretario generale del Quirinale. Cioè.
6: Pertini è stato pressato moltissimo, ma io sto parlando di determinate volte, non mi dico all'ultimo, il Vaticano non tira fuori il dossier, non tira fuori questo ultimo dossier, non teniamo ancora
2: Posso risponderti non su tutti i punti che hai toccato, però ti rispondo su una cosa che riguarda il dottor Martella. La prima rogatoria della magistratura italiana nei confronti delle autorità vaticane della Santa Sede la promuove il dottor Martella. Fa una rogatoria per avere una rendicontazione, chiamiamolo così, dei contatti che c'erano stati nell'83 con i sedicenti presunti rapitori. La risposta delle autorità vaticane alla rogatoria di Martella, non a quelle successive, è stata molto chiara per far capire l'orientamento e la posizione che hanno sempre assunto e sempre terranno. Noi abbiamo già dato tutto, trasmesso tutto agli inquirenti all'epoca, non abbiamo più niente. Gli inquirenti dell'epoca, tradotto da questa, diciamo così, questo stile un po' fumoso, non erano altri che il sostituto procuratore Domenico Sica, che aveva un'interlocuzione personale soprattutto con il cardinale Silvestrini. Personale, cioè si telefonavano e dalla segreteria di Stato pervenivano a Sica informazioni, documenti al di fuori delle rogatorie internazionali. Qui c'è un pezzetto che nessuno mai ha voluto esaminare in tutta questa vicenda. Quando è stato il momento di intercettare il telefono di Casa Orlandi, luglio 83, è intervenuto in prima persona il governatore della Città del Vaticano, il marchese Sacchetti, che ha dato incarico al segretario generale del governatorato, che si può tradurre come il comune della Città del Vaticano, di dare tutta la collaborazione alle autorità italiane. Hanno consegnato la centrale telefonica vaticana alla polizia italiana e attraverso questa cessione di sovranità la polizia italiana ha attaccato i telefoni di Casa Orlandi. Per effettuare quelle intercettazioni, che peraltro andranno avanti per anni a casa di Pietro, non vi è rogatoria. Quindi quelle intercettazioni sono di fatto abusive, ma hanno costituito un momento di collaborazione, diciamo così, un po' larga, al di fuori di quello che prevedeva la norma e i rapporti tra Stati, cioè se io devo intercettare il telefono di un altro Stato devo chiedere l'autorizzazione di quello Stato, formale, attraverso una rogatoria. Quando risposero al dottor Martella si sentirono, diciamo così, offesi e piccati del fatto, ma come ci fate una rogatoria quando noi abbiamo collaborato in maniera così amichevole con voi per tutto quel periodo? Sica non era più nel processo. Molti elementi che ha tratto Sica sono arrivati dalla sede di Stato, fra cui le vicende legate a tuo papà, quelle senza rogatoria. Ecco, quindi io ti rispondo in questo modo: che cos'è? Sono due facce della stessa medaglia, della tenuta, della condotta della Santa Sede. Da una parte ha offerto una collaborazione, dall'altra, quando arriva la richiesta di collaborazione formale, loro fanno scendere una paratia stagna e da lì non passa più nulla. Quindi a questo punto tutti noi possiamo solo fare una cosa, un appello all'autorità, soprattutto al promotore di giustizia, di attivare, diciamo così, un'azione di trasparenza dopo 43 anni e rilasciare tutto quello che hanno, fra cui l'ipotesi della famosa telefonata di Vigano, e andremo a verificare se c'è stata o non c'è stata. Finché l'ipotesi della telefonata rimanda all'intervista che lui ha fatto a Aldo Maria Valli, per me quella telefonata non esiste, perché contiene degli errori che non sono compatibili con... Ah. Sì, prego. Sì, sì, sì, ho capito. Sì, sì, assolutamente. Sì. Perché siete che c'è qualcuno che lega le due vicende. Per avere, allora, Mirella è stata attenzionata nei giorni precedenti e soprattutto il giorno prima che sparisse. Quindi era tutto organizzato. La mamma di Mirella, la signora Argenton, ha fornito anche i tratti somatici di quei due ragazzi, giovani uomini, che stavano nel bar il 6 maggio, il giorno prima che sparisse. Quindi qualcuno stava seguendo quella vicenda. L'hanno scelta. Quindi ci deve essere qualcuno che lega l'una e l'altra cosa. Però io le dico, tutte queste belle domande sono tutte interessanti, ma finché non troviamo degli elementi probatori di riscontro, io Giampaolo Pizzaro, mi fermo. Io ho dovuto cristallizzare la storia, così come è accaduta all'epoca e non con il senno di poi, per dare conto di ciò che è accaduto e di quello che hanno sofferto questi qua, che è una cosa inaudita.
0: Comunque è difficile trovare, per fatti del genere, delle risposte precise. Alle volte si prendono due ragazze così. Comunque è da dare conto di una cosa, che si fece una cernita delle ragazze scomparse quell'anno, le uniche due a non rientrare in famiglia sono state Emanuela e...
7: 177.
2: Diciamo che questa è un'attività, è un risultato della commissione parlamentare, perché si presentarono in commissione con un dossier, un rapporto, una relazione, un criminologo e un avvocato, prendendo dei dati vecchi di 41 anni, ipotizzando che c'era un serial killer, c'era un adescatore di minorenni intorno al Vaticano, senza aver aggiornato quei dati, cioè quei dati dovevano essere verificati, di 177 denunce di scomparsa tra l'82 e l'83 di minorenni a Roma e provincia, dovevamo capire di tutte queste persone chi era rientrato, chi era morto, chi era scomparso. Quindi la commissione ha delegato, diciamo così, degli organi investigativi di fare questa verifica, e il risultato è stato disarmante. Di 177 sparite, scomparse in quel periodo, in quel lasso di tempo, le uniche due che mai più ritorneranno sono Mirella Gregori e Emanuele Orlandi. Quindi non c'è la tratta delle bianche, non c'è il serial killer, non c'è l'adescatore, non c'è tutto quello che ci hanno raccontato in tutti questi anni.
8: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la presentazione del primo volume del saggio 1983, Mirella Gregori, Emanuele Orlandi e l'istruttoria del giudice Martella sull'attentato al Papa, a cura di Giampaolo Pelizzaro. Adesso torniamo sulla 21ª edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce, la terza giornata, il pomeriggio, siamo a Pescasseroli il 25 luglio scorso. Buon ascolto.
9: Cominciamo con questa che si preannuncia splendida e molto interessante. Sarà una serata a ritmi frenetici, ma credo che riusciremo a dare uno spettacolo di questa premiazione che è all'altezza della situazione. Preghiamo la Presidente della giuria, Dacia Maraini, a salire sul palco. Salutiamo i vincitori della 26ª edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce. Per quanto riguarda la narrativa, la professoressa Lucia Tancredi, per la letteratura giornalistica la dottoressa Monica Maggioni, per la logistica il professore Esposito. Poi c'è il premio speciale della Presidente della Giuria a Elena Tosoni e ai suoi collaboratori per il libro L'orso e la formica. Vi dico subito che Dacia Maraini, accompagnato nel caso della letteratura giornalistica dalla professoressa Alessandra Tarquini, e per quanto riguarda la saggistica dalla professoressa Elvira Di Bona, poi dialogheranno e il dialogo sarà concentrato in questo momento. Per quanto riguarda l'orso e la formica, ieri sera c'è stata una serata a loro dedicata e quindi gli autori ritireranno solamente il premio. Per quanto riguarda invece la narrativa, una rarità, la professoressa Tagredi ritirerà il premio qui e poi dopo cena questa sera farà un recital sul libro Ersilia e le altre, che è quello che ha vinto per la narrativa il premio Benedetto Croce 2026. Detto questo, adesso facciamo degli saluti, che sono tre persone a noi molto care: il sindaco di Pescasseroli, Giuseppe Sipari.
7: Bene, come diceva Pasquale, siamo arrivati alla giornata conclusiva di questa straordinaria 21esima edizione del Premio Croce. È giusto lasciare spazio e tempo ai vincitori e alle loro opere. Cosa ci lascia, Pasquale, questo premio in eredità? L'eredità io credo che sia preziosa. Ci lascia idee che continuano a camminare, ci lascia libri che continuano a farci riflettere e a interrogarci e che alimentano il nostro spirito critico. Cosa ci lascia? Incontri, relazioni che arricchiscono le nostre comunità. È vero, oggi si chiude questa 21esima straordinaria edizione, ma il Premio Croce ha una caratteristica: già comincia domani il nuovo percorso, perché non è solo un premio letterario, è un vero percorso culturale. Quindi la cultura qui a Pescasseroli non chiude. Sono orgoglioso, felice di avervi ospitato e di aver reso Pescasseroli in questi giorni una piccola ma intensa e capace come piccola capitale della cultura. Grazie.
9: Grazie sindaco, e adesso il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci insieme alla consigliera regionale Maria Assunta Rossi, che faranno un breve intervento. Perché cosa hanno di particolare? Il premio Benedetto Croce da quest'anno ha avuto il riconoscimento da parte della regione Abruzzo per il valore culturale dell'iniziativa. Gli artefici sono proprio loro due, Pierpaolo e Pietrucci, a cui do la parola, insieme alla consigliera Maria Assunta.
10: Sì, buon pomeriggio a tutte e a tutti. È davvero un onore, un piacere essere qui con voi. Sono diversi anni che partecipo a questo evento straordinario, che oramai è diventato un appuntamento non solo abruzzese di letteratura, di cultura, ma un appuntamento nazionale, impreziosito come sempre dalla presenza di Dacia Maraini. E consentitemi di rivolgere un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che rendono possibile questo evento, a partire da Marcella e Pasquale, a cui rivolgo un pensiero di affetto e di ringraziamento, perché so quanto fate per la cultura dei territori, per i paesi di montagna, ma soprattutto ai villeggianti e in particolar modo agli indigeni, ai nativi. Lo dico perché poi noi, al di là di queste giornate straordinarie, siamo protagonisti anche dell'impegno che abbiamo di risolvere i problemi di chi qui ci vive. Pavese diceva: ci vuole un paese ci vuole anche per il lusso e il gusto di poter andare via e tornare. Se questi paesi non si spopolano, grazie alle persone che sono qui, che vivono tutto l'anno qui, e con loro portiamo avanti la ricerca di soluzione dei problemi. Penso all'ambulanza medicalizzata, la settimana settimana scorsa siamo stati qui, alle problematiche sulle strade. Ecco perché la politica ha il compito di non rimanere indifferente ai problemi che si vivono nelle aree di montagna, perché io questa la considero la più grande condizione di disuguaglianza del paese, chi vive nella montagna rispetto a chi vive ad esempio nelle aree costiere. Gramsci diceva: odio gli indifferenti. Ecco, un premio letterario straordinario questa figura di Benedetto Croce. Peraltro ho incontrato delle persone di Casamicciola, mi è venuto in mente il perché anche la figura di Benedetto Croce, il legame con questo territorio, le aree interne, territorio straordinario, straordinariamente bello, ma anche straordinariamente fragile, di come la vita di questa persona è stata così condizionata dal terremoto del 1883 di Casamicciola. Anche noi conosciamo bene, noi veniamo dalle aree interne, il terremoto, ed ecco il pensiero che ci lascia, soprattutto nella giornata di oggi, non è un soltanto un premio letterario, ma è anche il luogo, è diventato il luogo del dove far vivere le sensibilità, le culture diverse. Io ringrazio Maria Assunta Rossi, è qui, pur essendo noi a distanze politiche siderali, grazie alla tenacia di questa persona qui che c'è stato dietro un anno, proprio quell'anno in cui sono riusciti loro a far vivere il premio Benedetto Croce, perché queste, come diceva benissimo il sindaco, sono le 3 giornate conclusive. Noi siamo riusciti ad approvare finalmente una legge dedicata al premio Benedetto Croce. Io sono un consigliere di opposizione, lei è consigliera di maggioranza. Se siamo riusciti ad approvare questa legge è grazie anche alla sensibilità che ha avuto Maria Assunta, e siamo riusciti a stanziarci anche delle risorse, quindi pensiamo di aver fatto un buon lavoro, semplicemente il nostro dovere, non dovete ringraziarci per questa comunità. Davvero io vi ringrazio e vi dico davvero buon premio Benedetto Croce a tutti voi.
11: Grazie. Allora,
12: vuoi dire qualcosa? Sì, no, due parole, anche perché io sono stata già presente nell'altra di Pescara, nella manifestazione che abbiamo fatto a Pescara nel liceo scientifico, quindi mi collego solo a quello che ha detto il mio collega Pietrucci, che è stato presentato in maniera trasversale questo progetto, perché ci tenevamo, a parte la pressione di Pasquale che c'è stato dietro e quindi lo abbiamo accolto con piacere, ma è perché in effetti proprio per portare qualcosa nelle aree interne che hanno bisogno di far conoscere anche le bellezze di questi posti a tutti quelli che vengono qui per ascoltare e per sentire e per assistere al premio Benedetto Croce. E, che cosa significa? Approvarlo in maniera trasversale significa che quando noi parliamo di cultura, quando si parla di giovani, si parla di futuro, penso che la politica non deve avere divisioni politiche, e quindi credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro, Pierpaolo. Vi ringrazio molto per questa opportunità e vi auguro un buon lavoro.
11: Grazie a voi. Adesso brevemente l'ultimo intervento di saluto. Allora, fin dal primo giorno di questo premio ha avuto un partner eccezionale, che è l'Istituto per gli Studi Storici di Napoli, fondato da Benedetto Croce. È presente il presidente, il professor Orazio Abbamonte, a cui diamo la parola.
13: Grazie, buonasera a tutti. Portare il saluto dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici in una manifestazione di questo rilievo già sarebbe stato compito assai impegnativo. Abbiamo sentito che la Regione Abruzzo, l'ho sentito questa sera, ha approvato una legge per sostenere questa manifestazione e tutto quello che ruota intorno ad essa. E probabilmente una parte si deve, oltre che naturalmente alle sue pressioni, che è un'espressione credo usata in maniera eufemistica, credo si debba molto anche al nome di Benedetto Croce. Benedetto Croce ha finito con l'incarnare valori universali, ma noi sappiamo tutti, proprio per il suo insegnamento, che i valori universali si muovono, coinvolgono, se ci sono delle cose molto concrete, molto particolari in cui possano immedesimarsi, e io credo che questa città, questa organizzazione costituisca uno dei modi non ultimo, affatto non ultimo, per continuare a dare spazio alla testimonianza di un uomo che è stato straordinario per moralità, capacità di lavoro, qualità epistemologiche. Ma in questa occasione si aggiunge un altro impegno. Se questo premio è una realizzazione, si deve molto anche alla figura del professore Naterino Irti, che mi ha preceduto per oltre 22 anni nella presidenza dell'istituto e che mi ha voluto come suo successore del tutto indegnamente. Ma il professore Naterino Irti ha voluto fortemente che questo premio si istituisse, perché lui aveva un'idea molto precisa del compito dell'intellettuale, di un uomo che deve creare istituzioni che siano in grado

0: vita proprio per questo genere di valori. Quindi grazie della vostra presenza e grazie soprattutto di avermi dato questa occasione per ricordare il professore Irti e l'Istituto.
1: Grazie al professor Abbamoni. Adesso il premio Benedetto Croce si fonda su una partecipazione popolare rilevante. Noi abbiamo 70 giurie popolari, circa 3.000 giurati che leggono i libri e li giudicano. Sarebbe lungo fare le cose che facevamo gli altri anni, per cui quest'anno abbiamo voluto sintetizzare tutto e la professoressa Anna Di Bussolo, che è parte del comitato di coordinamento del premio Benedetto Croce di Pescasseri, adesso brevemente spiegherà cosa significa la partecipazione delle giurie popolari.
2: Grazie Pasquale, buon pomeriggio a tutti. Sì, quest'anno abbiamo pensato di abbreviare il tempo dedicato alla consegna degli attestati proprio per dare più spazio al momento più significativo di questo pomeriggio, che è l'incontro con i vincitori del premio. Però credo che a nome del comitato organizzatore sia fondamentale ringraziare le giurie popolari, perché da quando la giuria tecnica indica ai giurati quali sono le tre sezioni, le tre terne da leggere, i giurati iniziano il loro lavoro. E sono giurie presenti per la maggior parte in Abruzzo, ma non solo in Abruzzo, in una molteplicità di regioni che vanno da nord a sud, e c'è anche un nucleo interessante a Castellan, nel comune di Castellan in Francia. Si tratta di scuole, sono molte le scuole, di questo ovviamente siamo particolarmente contenti, perché vuol dire che nelle scuole ci sono, e desideriamo che ce ne siano ancora di più, ragazzi che si avvicinano alla lettura, ovviamente stimolati dai loro insegnanti, e abbiamo visto quello che i ragazzi sanno fare. Ieri chi di voi era presente alla consegna del premio alla memoria di Luca Serianni hanno potuto vedere come sono, quali contributi riescono a dare i giovani, ovviamente se spinti nella maniera giusta dai loro docenti. Quindi studenti, però non solo studenti, le giurie popolari sono anche nelle associazioni, una molteplicità di associazioni di ogni genere, anche queste in Abruzzo e fuori dell'Abruzzo, e poi negli istituti penitenziari, dove ci sono molti lettori che hanno dato prova insieme agli altri insieme a tutti gli altri giurati, in un arco di tempo che va da marzo a maggio, quando poi c'è la cerimonia, l'assemblea conclusiva delle giurie popolari, hanno dato prova di passione, di curiosità e soprattutto di desiderio di condividere opinioni. Ecco, questo crediamo che sia il punto di forza di questi giurati, che sono, diceva Pasquale, circa 3.000, ma l'anno prossimo il numero crescerà ulteriormente. Sappiamo già che ci sono, grazie anche a un collaboratore prezioso del premio che negli ultimi anni sta cercando di individuare nuovi lettori, Alessandro Fidotti, che ha già portato nuove giurie, che sono l'Istituto d'Arte di Civita Castellana in provincia di Viterbo, l'Università Popolare Eretina di Monterotondo e poi l'Università della Terza Età di Piana del Cavaliere dell'Aquila e il gruppo di lettura Comuniteca di Sulmona. Quindi sappiamo che ci saranno nuovi lettori il prossimo anno e sappiamo già alcuni appuntamenti importanti, che sono Avezzano con l'assemblea iniziale in cui la giuria tecnica indicherà quali sono le terne per il 2027 e poi l'assemblea conclusiva che sarà a Pescara in un anno importante, perché sappiamo che è il centenario della nascita del comune di Pescara. Quindi Pasquale, da ottimo organizzatore e pianificatore qual è, ha individuato questi luoghi, E quindi niente, auguro buona lettura ancora.

0: a tutti i giurati, a ogni singolo componente delle giurie popolari per l'anno prossimo, nella convinzione, mi è capitato sotto gli occhi giorni fa una citazione di Alfieri, del trattato politico-letterario del Principe delle Lettere: leggere, come io intendo, significa profondamente pensare, e credo che questo sia il miglior auspicio che possiamo fare a noi stessi e a tutti i giovani che partecipano come giurati popolari a questo premio. Grazie e buona continuazione a tutti.
1: Grazie Anna. Voglio dire che, alla luce di quello che lei ha detto, chi vuole ritirare l'attestato per la partecipazione al lavoro delle giurie popolari lo potrà fare nel corso del pomeriggio al tavolino che è presidiato da Sofia, che fa parte anche lei del comitato organizzatore. Abbiamo finito la parte protocollare, adesso passiamo alla discussione e agli incontri con i vincitori. Allora cominciamo con la letteratura giornalistica. Preghiamo di salire sul palco la dottoressa Monica Maggioni e la professoressa Alessandra Tarquini, che insieme a Dacia Maraini, alla presidente Dacia Maraini, discuteranno il libro The President, le edizioni Rai Libri, scritto da Monica Maggioni.
2: È acceso? È acceso. Buonasera. Mi fa molto piacere essere qui e far parte di questa presentazione del libro di Monica Maggioni, che non credo abbia bisogno di presentazioni. Mi fa solo piacere ricordare, oltre al fatto che, come appunto, come tutti sapete, è una delle più importanti giornaliste italiane, è stata anche un'importante dirigente delle realtà della RAI, ma insomma delle realtà della comunicazione, e quindi credo che il suo ruolo e le sue competenze in questo libro si vedano un po' tutte. Abbiamo pensato, quando abbiamo immaginato, abbiamo organizzato un po' queste presentazioni, di fare delle domande, cioè di far parlare il più possibile gli autori di questi libri, per invitarvi a leggerli, per dare un'idea anche del perché forse, no, le giurie popolari li hanno scelti insieme a noi che facciamo appunto parte della giuria. Quindi io cerco di parlare il meno possibile e inizio subito con le domande che sono venute in mente a me leggendole. Io insegno storia contemporanea all'università e ho pensato agli studenti che ho davanti tutti i giorni e che si interrogano su un mondo che cambia. Allora, questo libro, The Presidents, racconta in modo molto non solo efficace, ma in modo anche molto, direi, documentato, approfondito, pieno di fonti, racconta non soltanto il presidente degli Stati Uniti, Trump, ma racconta un mondo, un entourage, un insieme di persone che con il presidente Trump guidano o fanno parte, diciamo così, della leadership americana. Allora, spesso e volentieri gli studenti si interrogano sul perché. Perché Trump fa quello che fa, perché si comporta come si comporta, con quasi uno stupore che traspare, no, dalle loro così, dalle loro domande. Ecco, io credo che questo libro risponda uscendo fuori dagli cliché, dallo stereotipo, dalla macchietta, dal Trump che è matto, la caratterialità, no? E ci racconta invece un sistema di potere. Un sistema di potere e anche una trasformazione, io credo, politica e culturale. La prima domanda che vorrei fare, se no appunto parlo troppo io e non faccio parlare Monica Maggioni, è questa. Allora, leggendo il libro, io la prima cosa che mi sono chiesta è: dov'è il Partito Repubblicano? Cioè, questa destra che governa gli Stati Uniti d'America ha una storia, e la storia della destra americana non è esattamente, o non si identifica esattamente con Trump. Qui ci sono dei giovani, ma ci sono anche dei non giovani che come me ricorderanno i presidenti americani, repubblicani, molto diversi dallo stile, dal linguaggio, dal lessico, no, di Trump. Cioè, Bush padre non era così, non lo era Reagan. Certo, era un altro mondo, c'era la guerra fredda, c'era l'anticomunismo, ma la prima domanda che farei è un po' questa, e cioè Trump ha trasformato un partito oppure è l'espressione di una politica già trasformata?
3: Che bella domanda, grazie, buonasera a tutti. Sono molto contenta di essere tornata a Pescasseroli, che è un luogo davvero speciale quando si tratta di parlare e di raccontare il percorso che uno ha fatto. Perché la domanda è particolarmente bella? Perché va diretta al cuore della questione. Io scrivo The Presidents e lo scrivo al plurale, mentre l'istituzione della presidenza americana è quanto di più singolare si possa immaginare, quindi è il presidente e le scelte del presidente, e quello che noi vediamo tutti i giorni e che ci viene da pensare è che sia ancora così, cioè c'è il presidente e le scelte del presidente. E invece quello che sta accadendo in questo momento negli Stati Uniti è che noi viviamo in una sorta di distorsione dello sguardo, perché quello che Trump fa ogni giorno corrisponde esattamente all'immagine del character, della macchietta, del personaggio, di quello che ha un carattere bizzarro, ma quella bizzarria non risolve quello che sta accadendo in questo momento negli Stati Uniti. E quindi alla domanda, il partito repubblicano come sta cambiando, o c'era una politica già cambiata di cui Trump è emblema, io rispondo dicendo che il tema è come gli Stati Uniti stanno cambiando, perché l'impatto della politica trumpiana di questo momento non è un impatto circoscritto ha una dimensione partitica, e per cui è cambiato il partito repubblicano. Verissimo, verissimo che i presidenti repubblicani che abbiamo conosciuto erano diversi, citavi Reagan, certamente, Bush padre, ma anche Bush figlio, perché il Bush figlio che io ho tanto discusso e anche criticato per l'invasione dell'Iraq, era comunque dentro uno schema di politica che aveva al suo centro le istituzioni e il ruolo delle istituzioni. Qui abbiamo proprio spostato il piano del ragionamento, e il vero attacco che ogni mossa di Trump sta facendo è un attacco non al partito rivale, cosa comprensibilissima e che farebbe parte di una dinamica politica del tutto nota, ma è un attacco all'impianto istituzionale degli Stati Uniti. Due cose su tutti. Ieri, cena dei corrispondenti, lascio perdere tutta la parte degli insulti alle mie colleghe, perché quello lì ormai è folklore, per cui se aprissi quella pagina, Dacia, dovremmo parlare per un pomeriggio intero di quello. Ma voglio fermarmi solo su un punto. Si presenta il presidente in carica con un cappellino rosso nel quale parla delle elezioni del 2028 e dice mi ripresento. Uno dice vabbè, perché ce l'hai così tanto con lui e perché non si deve ripresentare, provero cocco. Peccato che la Costituzione americana non preveda il terzo mandato, quindi incidentalmente c'è una cosettina lì in mezzo, e quella cosettina è una profondissima modifica della Costituzione degli Stati Uniti. E allora perché io dico il piano è istituzionale? Anche il modo in cui noi italiani dobbiamo, mi permetto di dire, forse imparare a leggerlo, non è politico, non è partitico, e ne abbiamo avute infinite dimostrazioni. È di disegno. Che disegno c'è dietro? A chi corrisponde quel disegno? E allora ecco da dove nasce The Presidents. Dietro di lui ci sono, dietro la macchietta, dietro la faccia politica di questa storia, ci sono dei gruppi di interesse molto precisi. C'è un pezzo che è un pezzo repubblicano storico, c'è un pezzo che pensa di orientare le sue scelte dentro l'economia del paese, c'è un pezzo importantissimo che sembra estremamente distante da lui e che è il pezzo degli oligarchi della tecnologia, dei nuovi padroni del mondo. E questo pezzo è uno dei più importanti per capire questa presidenza. Anche lì ci siamo fermati a guardare la macchietta e lo Musk, poi hanno litigato, allora adesso è distante. No, non si è allontanato niente e nessuno. Guardate i bilanci, guardate quanti denari si spostano ogni giorno dal governo verso Elon Musk. Non è cambiato niente. I più come dire, concentrati sulla modifica istituzionale sono sicuramente il gruppo che fa capo in qualche misura a Peter Thiel, di cui io parlo nel libro, ma, e qua mi fermo, guardate l'esempio. Se voi adesso guardate sui vostri telefonini, vari siti e giornali, tra le cose dette ieri sera, Trump a un certo punto dice: ah, aumenterò i dazi all'Europa perché, attenzione, è il perché la chiave di lettura, perché vuole multare Google. E allora uno dice: ma come? Perché Trump, Google, e lui fa la protezione coi dazi? Cosa vuol dire? Vuol dire che quel gruppo specifico di interesse è così vicino a Trump in questo momento che qualsiasi cosa che venga messa lungo il cammino della corsa della tecnologia in questo momento viene considerata come il nemico da battere. L'Europa è vista come regole e tasse, nessuna di queste due cose può avere legittimità e quindi Trump sarà pronto a fare qualsiasi cosa pur di spianare la strada agli oligarchi della tecnologia.
4: Io amo molto le persone, i giornalisti che vanno sul campo. Penso che veramente sono quelli che hanno da dire delle cose perché le vedono, perché sono testimonianze prima ancora che idee vaghe fatte a casa, no? Ecco. E la nostra amica Monica è andata, ha parlato, ha consultato, ha interrogato veramente tantissime persone. Secondo me questo è il vero lavoro di un giornalista serio. Ecco, poco fa parlavi di questi, ecco, quello che secondo me viene fuori da questo libro e che appunto, come dici, questa macchietta che appare quasi un pazzo, molti dicono è un pazzo, dietro c'è invece un sistema filosofico, questo è il punto, cioè c'è un sistema, di una visione del mondo sistematica che lui magari lui non se ne rende neanche conto, che però sta avallando e sta portando avanti. Ma questa visione sistematica che appunto ha per esempio il nome di René Girard e di Thiel, di cui tu parli molto abbondantemente, e che cosa loro dicono? Dicono che la democrazia non serve più, perché la democrazia è troppo complicata, è troppo difficile da praticare, e bisogna sostituire la democrazia con una tecnocrazia, cioè un regime dittatoriale di alcuni tecnocrati, miliardari, tra l'altro questo loro non lo dicono, ma nella realtà c'è, miliardari, i quali hanno, dirigono questa marea di popoli, perché poi sarebbe una cosa che va al di là di tutti i partiti, come dicevi giustamente, riguarda addirittura una gestione mondiale del potere. E come lo farebbero? Attraverso la proprietà degli strumenti di comunicazione. Questo è il punto. Già c'è, perché i Google e vari strumenti che noi usiamo sono già strumenti nelle mani di alcune persone private, che miliardari, che ci guadagnano sopra e che fra l'altro non pagano le tasse. Questo è un altro discorso che viene fuori. Fra l'altro, infatti, una delle rabbie di Trump è quella di aver detto che l'Europa non paga le tasse. Che cos'è che dà tanto fastidio all'Europa? Perché sia Trump, ma anche questi che gli stanno dietro, cioè questo sistema filosofico molto più profondo, e ce l'hanno con l'Europa, primo perché è democratico, secondo perché c'è un sistema variegato basato sulla divisione dei poteri, terzo perché è basato sulla razionalità, la ragione, diciamo. Cioè è un sistema, tu lo dici, dice che proprio è l'idea che il nemico è l'elite progressista, le università sono nemiche, lì dove si fa conoscenza, dove si fa ricerca, dove si fa, dove si cerca di capire il mondo, dove si fa una ricerca anche sul piano filosofico, psicologico, sociologico. Tutto questo dà fastidio, perché sono sistemi che loro considerano antiquati. E quindi che cosa, qual è l'alternativa? Appunto, l'alternativa è una tecnocrazia che governa il mondo. Ecco, poi un'altra cosa che tu dici che mi ha molto interessato, la parola tecnotitani mi sembra molto bella, non so chi l'abbia inventata, tecnotitani. Naturalmente post-democratici. L'altra idea che circola fra questi, come ho detto, teorici del della post-democrazia è l'idea della fine del mondo. E l'idea c'è un'idea della fine del mondo legata anche a un'idea complottista, per cui qualcuno vuole, naturalmente sono quelli che loro chiamano i progressisti, cioè chi sta nelle università, chi fa gli studi, chi crede nella ragione, chi crede nella democrazia, vuole in qualche modo distruggere il mondo come si trova e creare un altro mondo basato su altri valori, che sarebbero dei valori che non si capisce però bene, perché questi valori sono molto ambigui, mi pare di capire. Sono valori che in alcune cose si riferiscono al mondo tradizionale. Loro dicono: noi vogliamo ritornare al mondo tradizionale, però per altre cose no, sono assolutamente invece profondamente lanciati verso un mondo, per esempio, che si basa sulla tecnologia avanzata come l'intelligenza artificiale. Ecco, io ti chiederei di approfondire questo quello che c'è dietro Trump, quello che è diventato un sistema diciamo di pensiero, che riesce però a introdursi nei nostri sistemi di pensiero sia attraverso una manipolazione degli strumenti di comunicazione, sia attraverso, diciamo così, quasi un virus, perché certe volte uno pensa che ci sia come un virus che circola, che infetta, no? E che è difficile capire. Perché un virus circola? Perché la gente si ammala, no? Ecco, a volte si ha l'impressione che molte persone, che magari se vincesse questo sistema sarebbero mortificate nella loro libertà e quindi nei loro interessi, perché seguono? Perché sono in qualche modo affascinati da queste nuove prese di posizione? Ecco, questa è la domanda che ti faccio, e anche di ampliare un po' di più, spiegare un po' meglio il pensiero di questo Gerard e di questo Thiele.
3: Grazie. Allora, il tema è che dicevamo, dietro Trump si riuniscono mondi molto diversi fra loro e che possono avere anche interessi molto diversi fra loro, ma in questo momento lui riesce a essere una maschera unificante in qualche misura. C'è un pezzo di mondo che è più semplice identificare, ed è il mondo dei bianchi lasciati indietro, ossia di chi vive negli stati del Midwest, dell'America profonda, che hanno visto cambiare in modo sempre peggiore il proprio stile di vita, che sono pieni di rabbia perché hanno visto un'America che si è concentrata sempre di più sui diritti di pochi e non sui diritti delle masse, anche delle masse bianche escluse. Quindi c'è una rivendicazione di tipo sociale, condivisibile o meno, che si ritrova in Trump. E poi c'è questo gruppo invece dei giganti della tecnologia. Il 20 gennaio, quando Donald Trump giura per il suo secondo mandato, attorno a lui c'è la più grande aggregazione di capitale privato, di capacità tecnologica e di controllo delle opinioni pubbliche nella storia umana. Questi tre fattori non sono tre fattori da poco, chi fa politica lo sa bene: capitale, controllo delle opinioni pubbliche, quindi del consenso, e tecnologia, è qualcosa di imbattibile tra virgolette, si sono allineati dietro lui in modo anche molto, lasciami dire, opportunistico, anche quelli che invece negli anni prima l'avevano combattuto e poi si sono resi conto che lui sarebbe tornato al potere e quindi si sono aggiustati una posizione che altrimenti li avrebbe visti, come dire, perdere terreno nei propri affari. Ma se fosse solo una questione d'affari, sarebbe al limite cinica, non bellissima da raccontare, ma confortante. Però qua sta succedendo qualcosa di diverso e di molto più grande, per cui è molto importante cercare di capire anche da un punto di vista filosofico cosa c'è dietro, che visione del mondo c'è dietro. Quando ieri, sempre ieri, sembra che sia successo tutto ieri un attimo prima di venire a Pescasseroli, e vabbè, succede nella vita. Allora, Elon Musk a un certo punto dice: attenzione, fra 5 anni nulla di quello che noi consideriamo normale lo sarà più, persino il denaro potrebbe non aver più senso e non sappiamo quale sarà il percorso dell'umanità. Ora, se lo dice Elon Musk, che è un genio, capiamoci bene, non è solo uno bizzarro, è un genio vero. Però, diciamo, ci ha abituato a una serie di dichiarazioni un po' sopra le righe, per cui non è che ci agitiamo tantissimo. A me però è successa questa cosa, siccome sono una che vuole capire, andare dentro, vedere dal vivo, come diceva Dacia, 2 mesi fa io ho fatto un'intervista che a me non è più uscita di testa, proprio ci penso praticamente ogni giorno. Io ho intervistato Joshua Benjo. Chi è Joshua Benjo? È una delle 3 menti che hanno dato origine all'intelligenza artificiale, insieme a Lacan e insieme a Hinton. Bene, Joshua Benjo mi ha detto una cosa che si è verificata qualche giorno fa. Attenzione, l'intelligenza artificiale è arrivata a un punto che noi che abbiamo iniziato a costruirne il percorso ci rendiamo conto di non essere probabilmente in grado di controllarla. Ho detto: cosa? Questa cosa è enorme. È enorme perché non è una battuta, non è una cosa che uno dice perché ha un interesse specifico. Vedete, Joshua Benjo, perché viene un po' più voglia di ascoltarlo di tutti gli altri? Perché è un signore che poteva essere nella schiera dei miliardari e ha deciso di continuare a fare il professore universitario, continua a fare scienza e ricerca in Canada. Quindi, non avendo le azioni che fluttuano, uno tende a crederci un po' di più perché ha meno interesse diretto. E quando lui ti dice una frase di questo tipo, ti fa capire che dentro questo mondo e questo gruppo di persone la concezione che stiamo vivendo in una fase di svolta, ma non per un partito, per un paese, per un continente, ma proprio per l'umanità nel rapporto con la tecnologia, è un dato di fatto. Quindi noi di questa cosa dobbiamo iniziare, secondo me, a parlare sempre di più, a cercare di capire sempre di più, perché poi appunto tra coloro che governano il grande sistema dietro la tecnologia c'è anche gente che se l'è già messa via col genere umano, dice vabbè tanto la Terra finirà, quello cui faceva cenno Dacia Maraini. Peter Thiel è uno ossessionato con l'idea dell'apocalisse, del giorno del giudizio e della fine del mondo, ma loro nel frattempo cosa fanno? Si costruiscono bunker in isole remote negli oceani, si immaginano vite addirittura extraplanetarie. Però uno dice, vabbè, ma dai Monica, va bene, ok, ha fatto tanto caldo negli ultimi giorni, ti ha fatto male. No, non sono impazzita io, bisogna leggere quello che questi signori scrivono e ascoltare quello che dicono. Perché tutto quello che io sto dicendo, loro lo scrivono e lo dicono. E allora vale la pena di capire perché questo è un momento in cui tutta la dimensione anche della politica, del nostro paese, dell'Europa, del resto del mondo dovrebbe mettersi insieme e dire ok, va tutto bene, siamo tutti diversi, la pensiamo tutti in modo diversi, però cerchiamo di capire un attimo che cosa questo gruppo di persone sta facendo sul nostro futuro, perché quello che è in ballo è il futuro, non è un pezzetto di questo futuro, una parte di questo futuro, è veramente una sfida che non a caso la prima enciclica del Papa è stata proprio su questo tema, perché il senso di urgenza di questo tema è importantissimo e pezzi di questa storia la stanno facendo proprio i signori che comparivano lì il 20 gennaio del 2025 e che sono i veri manovratori degli interessi in questo mondo dentro la Casa Bianca.
5: Sì, sì, così sì. No, ascoltandoti mi veniva anche in mente di che grande trasformazione abbiamo vissuto appunto negli ultimi anni, no? Da un'America che conoscevamo a partire dalla Seconda Guerra Mondiale e almeno diciamo fino alla metà degli anni 70 in relazione o quantomeno in dialogo con l'Europa, e assistiamo ad un cambiamento epocale, radicale, di un'America che invece pone all'Europa una serie di domande. E allora io vi vorrei così chiedere cosa pensate un po', diciamo così, di questo. Cioè, Trump e questo gruppo di persone che rappresentano appunto anche un cambiamento culturale di cui stiamo parlando, forse appunto ci interrogano sulla come sono cambiati gli americani che hanno votato Trump, no? Cioè, questa è un cambiamento, è una risposta a che cosa? A dei ceti medi, come dicevi, accennavi, che si sentono privati di uno status, che sentono questo attacco, lo ricordava anche Dacia, no? Questo attacco alla cultura progressista. Però l'attacco alla cultura progressista, comunque la si pensi, ha avuto una forza, cioè ha convinto una parte, evidentemente c'è una parte di ceto medio, non saprei come definirlo, di americani che si è identificata o quantomeno ha sperato che Trump rappresentasse una risposta, e questo è preoccupante o angosciante almeno per noi da quest'altra parte dell'oceano, come lo è, e forse la seconda questione, la risposta o non risposta di noi europei. Cioè, forse questo è un giudizio personale che quindi lascia il tempo che trova, ma la nostra risposta è molto fragile. Il nostro raccontare un mondo diverso, appunto democratico, di istituzioni, di processi, io credo forse tutti ricordiamo il dialogo in, non so, si dice più in Mondovisione, forse non si dice, comunque il dialogo che abbiamo visto sui social tra Trump e Zelensky. Cioè è una rottura di una prassi, come dire, diplomatica, politica, istituzionale, no? Allora, l'Europa sembra molto timida, o almeno a me sembra molto timida rispetto a questa rottura di pratiche, di linguaggi e di culture. Non so che cosa ne pensate. Hai il microfono.
6: Volevi cominciare?
4: Sì. No, volevo dire, questa, per esempio, questa accanimento contro le università è abbastanza curioso, e ricordiamoci che le università americane spendono molti soldi per la ricerca, e infatti il taglio dei finanziamenti che Trump ha fatto subito delle università non si tratta solo di in qualche modo ferire, di qualche modo diminuire la grandezza, la forza delle università, ma quella proprio di impedire la ricerca. Questa mi sembra una cosa gravissima, perché la ricerca è alla base del progresso di un paese, e un paese, se fa la ricerca, riesce in qualche modo a superare le difficoltà e a affrontare le novità. Se non fa ricerca non ce la fa. Ora, perché questo accanimento contro la ricerca? Questa è una cosa abbastanza, anche questa abbastanza curiosa, no? Per esempio, è stato detto da questo Eric Weinstein che tu citi, le università sono lì per combatterci, quindi addirittura le viste come nemiche. Ma perché? Perché le università sono nemiche? Ricordiamoci, voglio dire, perché spesso si pensa, siccome io vado spessissimo alle università americane, c'è il luogo comune, no? Le università americane sono fatte solo per i ricchi, perché si paga, è vero che si paga molto, però molti non sanno che, è vero, chi può pagare delle università americane paga un'enorme quantità di soldi, però ci sono almeno una metà dei frequentatori delle università americane che vanno lì per le borse di studio. Se uno è bravo, deve essere bravo però, se uno è bravo ed è studioso, può vincere una borsa di studio, e io ho conosciuto all'interno delle università più prestigiose, fra l'altro io ho fatto 2 anni a Harvard, e ho visto, ho incontrato persone che venivano proprio dalle zone più povere, neri, africani, originari di italiani, persone che non avevano affatto i soldi per pagarsi quello che era la retta, però dovevano essere molto precisi, lavorare. Però questo è importante saperlo, perché non è vero che sia soltanto il luogo delle persone ricche. Quindi colpire l'università e credere che l'università sia un pericolo non riguarda solo una questione di classe, riguarda anche appunto un'idea, secondo me quella che tu dici tante volte, della odio verso la ragione, la razionalità, la ricerca, la spiegazione scientifica, perché è anche un movimento antiscientifico. Non a caso noi sappiamo che c'è un ministro della salute che è Novax, tanto per dire, no? Sembra un paradosso, ma è così. Quindi è un movimento antiscientifico. E questo però è una cosa curiosa, uno non riesce a capire, non è soltanto la rivendicazione di chi è povero, non ne farei soltanto una questione economica, c'è qualcos'altro, e mi chiedo, non lo so bene perché è molto difficile capire, probabilmente anche delle paure probabilmente, non so, della immigrazione, perché c'è in questo momento un grande movimento dei popoli che si stanno muovendo, perché c'è la guerra, c'è la carestia, ci sono le malattie, la paura della crisi economica, quindi potrebbero essere anche delle paure, delle nuove paure, oppure dobbiamo pensare che sia soltanto una rivendicazione economica. Io penso che le due cose probabilmente si equilibrano.
3: Grazie. Allora, le questioni sono moltissime e cerco di essere sintetica perché sono davvero questioni chiave e vorrei essere abbastanza precisa nel dire che la prima cosa è che certamente non è una questione solo economica, e quando io dico Trump come faccia politica di molte cose diverse fra loro, chi analizza bene l'elettorato e il sostegno a Trump in questo momento ci vede dei mondi diversissimi fra loro e quindi delle istanze diversissime fra loro. Tu dicevi le paure sono sicuramente un grande pezzo, appunto la reazione alla migrazione è sicuramente un grande pezzo, però mi viene da dire una cosa, la questione dell'università è anche questa molto sfaccettata, molto variegata. Un pezzo è l'atteggiamento antiscientifico, lo vediamo, ma che non è comune a tutto il gruppo, ancora una volta, è un pezzetto del gruppo, ma che ce l'ha in modo feroce, perché voglio dire, il simpatico Robert Kennedy ne combina sostanzialmente una al giorno, e per cui e ha attaccato in modo durissimo gli istituti di ricerca, i luoghi di produzione della scienza, e tra l'altro questa cosa fa male a tutti noi, perché moltissime delle scoperte scientifiche arrivavano dal sistema di ricerca americano, e quindi noi capiremo, e ci sono molti italiani che lavorano lì, ma capiremo solo nei prossimi anni cosa ha voluto dire questo rallentamento, cure contro le grandi malattie, cure contro il cancro, il lavoro sulla longevità, quindi insomma moltissime questioni. E poi, quindi, perché è difficile dire c'è questa cosa lì dietro, quindi la cosa delle università è in parte questo atteggiamento antiscientifico che riguarda qualcuno, in parte la vera crociata anti-woke, e che cos'è? È la crociata contro il sostegno a una logica dei diritti che secondo alcuni è andata così avanti, così portata fino alle estreme conseguenze da tagliare fuori interi pezzi della società. E poi l'Europa, attenzione, la classe media americana non vota sull'Europa, non gliene può importare di meno, non la vede proprio, non è nel suo radar. Quindi il discorso e il rapporto con l'Europa è molto più di classe dirigente, di ceto politico, non nel voto. Se tu chiedi a un americano di uno stato interno se è a favore o contro l'Europa, se ha sentito due minuti prima in televisione il presidente dire che l'Europa è la fonte di tutti i mali, ti dirà che è la fonte di tutti i mali, ma non ha una competenza specifica per dire sono pro o contro l'Europa. E il tema è che non è vero che gli americani sono contro l'Europa. Ci sono le scelte politiche in questo momento che sono contro l'Europa, esattamente per la ragione che dicevo prima, perché le logiche europee, le scelte europee, il fatto che l'Europa sia un luogo di regole, di tasse e di rispetto della legge è una cosa che non viene accettata in questo momento e che dal gruppo dei grandi tecnotitani, degli oligarchi della tecnologia, viene vissuto come un potenziale freno alla propria ricerca. Loro hanno fatto un patto sostanzialmente con Trump. Tutti i denari, tutte le potenzialità del paese devono essere dirottate verso la tecnologia e verso la crescita dell'intelligenza artificiale e di conseguenza tutto quello che si frappone tra loro e questa corsa in avanti va in qualche modo tolto di mezzo. E l'Europa è un grande ostacolo secondo loro, secondo noi no, nel senso che comunque l'idea di democrazia, le basi filosofiche su cui il nostro stare insieme si fonda, perché c'è questo di bello in Europa, che insomma uno la può pensare politicamente come vuole, però ci sono alcuni valori di fondo nei quali si ritrova e si ritrova a prescindere dalle scelte del momento, dalle scelte partitiche. Ecco, questo non è accettato perché rientra in un ambito di istituzioni solide. Le istituzioni solide sono quelle che ti possono bloccare con una legge, come è stato fatto contro Google, e multare, e questo non deve accadere. Trump dice allora vi tasso tutti, allora vi metto i dazi. Attenzione, è l'insieme di questi elementi che ti dà il quadro di cosa sta succedendo oggi. Non è che gli americani fino all'altro giorno erano tutti in una logica NATO e quindi in una logica transatlantica consolidata, per esempio, e oggi sono diventati anti-europei. Ci sono tutti questi blocchi e tutti questi gruppi di interesse che, come giustamente coglievi tu, Dacia, sono anche in contraddizione tra loro, perché non necessariamente quello che pensano va esattamente nella stessa direzione, ma si ritrovano in queste scelte. E questo è estremamente pericoloso, perché, lo ripeto, perché non è una questione politica, ma è una questione di futuro. Se nessuno riuscirà a costruire una piattaforma anche politica nella quale trascinare i grandi della tecnologia e dire il sistema di regole deve essere condiviso, in ballo non c'è il futuro degli Stati Uniti o il futuro dell'Italia, c'è il futuro del genere umano. E questo purtroppo non lo dico io, ma quelli molto più bravi di me che di questa cosa si sono occupati per tutta la vita.
1: Credo che allora passiamo alla premiazione. Chiamiamo Cristina Tatti, che è parte pure lei del comitato organizzatore del premio, a leggere la motivazione per il premio a Monica Maggioni.

0: La necessità, dopo la funesta Seconda Guerra Mondiale, di trovare assetti istituzionali che garantissero la pacifica convivenza e lo sviluppo delle nazioni, ha spinto i principali stati dell'Occidente ad adottare sistemi di governo democratici fondati sul diritto, sulle libertà e sul rispetto della dignità umana. Oggi molteplici figure del panorama politico occidentale ritengono che le istituzioni democratiche delle nazioni occidentali non siano più in grado di garantire una governabilità efficace ed efficiente e che si debbano affidare le sorti dell'umanità a pochi policy maker illuminati. Monica Maggioni, con magistrale e fluente capacità espositiva in The Presidents, svela questa nuova visione facendoci conoscere da vicino i personaggi legati al presidente degli USA, Donald Trump, che, forti del loro potere economico e della loro influenza politico-mediatica, stanno disegnando un nuovo progetto politico volto a rivoluzionare il sistema democratico degli USA e le relazioni con gli altri stati per giocare fino in fondo la partita per il controllo del mondo. L'autrice, con grande professionalità giornalistica, tratteggia la psicologia, la formazione, gli interessi, la personalità ed il pensiero di ciascuno di loro, delineando l'insorgere negli USA di un'oligarchia che intende stravolgere le libertà conquistate con il sacrificio di innumerevoli vite umane e destabilizzare i già precari equilibri internazionali. Il quadro che emerge, assolutamente inquietante e preoccupante, invita tutti noi a profonde riflessioni, una lettura necessaria e imprescindibile per comprendere la complessità del mondo di oggi e i possibili scenari all'orizzonte.
1: Grazie a Cristina. Grazie Cristina. Adesso premiano, prego di salire sul palco, il sindaco di Pescasseruli, che già c'ha, Giuseppe Sipari, il sindaco di Casamicciola Terme, Giuseppe Ferrandino, è il presidente della comunità del parco, Antonio Di Santo.
2: Grande piacere vedere. Grazie.
1: Allora,
3: grazie mille, è stata una bella chiacchierata, vero?
1: Grazie, lasciamo il palco. Grazie, abbiamo concluso la prima parte della manifestazione di questo pomeriggio. Adesso chiamiamo sul palco Lucia Tancredi e spiegherò in che modo e in quale funzione. Allora, Lucia Tancredi non sarà intervistata, Lucia Tancredi ritirerà soltanto il premio perché sarà intervistata questa sera, poco prima del recital che lei farà. Il recital si svolgerà al cinema, perché c'è una parte anche visiva che all'interno del cinema si può fare, qui in piazza magari no. Allora, Dacia Maraini e il sindaco di Pescasseruli premiano Lucia Tancredi, che però ritira solo il premio adesso, il resto ci sarà questa sera. Chiamiamo adesso Cristina Tatti a leggere la motivazione del premio a Lucia Tancredi. Un attimo che leggiamo la motivazione. Prego Cristina.
0: Il romanzo storico Ersilia e le altre di Lucia Tancredi si rivela un'opera di straordinario valore letterario, sociale e civile, capace di colpire il lettore grazie a una narrazione intensa, coinvolgente e ricca di significato. Attraverso una ricostruzione accurata e meticolosa del passato, incentrata sulla figura della protagonista Ersilia Borsoni Maiano e di altre figure femminili, L'autrice riesce a dare vita a personaggi profondi, realistici e inseriti in un contesto storico ben delineato. L'opera porta alla luce le profonde disuguaglianze dell'epoca e la nascita dei primi movimenti per i diritti femminili, affrontando temi cruciali come l'emancipazione, la memoria e la condizione della donna nella società. A rendere efficace questo riscatto è un legame profondo e trasversale che supera ogni barriera sociale, creando una rete di solidarietà che unisce in un'unica grande alleanza ragazze povere e analfabete e donne colte e laureate. È proprio attraverso questa unione che le protagoniste trovano la forza di sovvertire e cambiare la propria realtà. Un libro che fa capire quanto sia importante la solidarietà femminile e quanto queste donne abbiano lottato per diritti che oggi diamo per scontati. Per questo non si dimentica facilmente, perché parla al presente attraverso il passato e ci ricorda quanto sia urgente continuare ad ascoltare le voci che rischiano di perdersi. Un libro necessario che tutti dovrebbero leggere per ricordare da dove veniamo e quanto ancora possiamo cambiare.
1: Grazie. Allora, io vi ricordo questa sera alle ore 21 al cinema Ettore Scola il recital di Lucia Tancredi, che sarà anche questa sera intervistata da Dacia Maraini. Adesso chiamiamo per il premio speciale della Presidente della Giuria, chiamiamo la Tosoni e Umberto Esposito per ritirare il premio. Anche in questo caso
4: queste sono individuali e questo è...
1: Cristina Tatti leggerà la motivazione del premio speciale della Presidente della Giuria. Prego.
0: Il libro L'orso e la formica di Elisabetta Tosoni, Umberto Esposito e Bruno D'Amicis, edito da Edizioni del Parco, è un'opera di chi ama la natura, di chi crede che nelle aree protette viene sperimentato il modello di equilibrio tra uomo e natura, perché solo nello sviluppo equilibrato e nella convivenza possibile è nascosto lo sviluppo economico e la crescita civile del territorio. Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a questo obiettivo lavorano studiosi e tecnici, innamorati dell'ambiente circostante, della flora, della fauna, dell'ecosistema costruito nel tempo. Per queste ragioni, la Presidente della Giuria del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce, con il consenso unanime degli altri membri della Giuria, conferisce la menzione speciale al libro L'orso e la formica e ai suoi autori.
1: Grazie. Chiamiamo anche per la premiazione, oltre al sindaco di Pescasseroli, a Dacia Maraini, chiaramente, che è la presidente della giuria e quindi è lei che conferisce il premio. Grazie. E adesso passiamo alla saggistica, che è la parte forse più importante di questo pomeriggio. Chiamiamo il professore Roberto Esposito, autore del libro Il fascismo e noi, editori Einaudi, e adesso lasciatemi dire, presentare anche chi insieme a Dacia Maraini interrogerà il professor Esposito. La professoressa Elvira Di Bona, che è docente dell'Università di Torino, ma è di Pescasseroli. Elvira Di Bona ha partecipato anche alla prima edizione del premio Benedetto Croce, in cui faceva tutt'altra cosa, aveva un'altra funzione. Io sono particolarmente contento di averti in mezzo a noi, perché questo dimostra che questo premio, oltre che chiaramente a ospitare tanti intellettuali di valore che vengono da fuori, può valorizzare anche una risorsa locale. Quindi Elvira Di Bona e Dacia Maraini interrogheranno il professore Roberto Esposito.
5: Ecco. Sì. Allora, vorrei innanzitutto ringraziare per l'invito. Questa presentazione era inaspettata, in effetti 21 anni fa ero poco più che una bambina probabilmente e suonavo il violino in quell'occasione. Dunque, è un piacere essere in questa piazza appunto perché è luogo di tanti giochi della mia infanzia per discutere di un libro che ho molto apprezzato per la ricchezza metodologica e l'originalità della tesi che difende. La tesi del libro è che per comprendere il fenomeno del fascismo non basta studiarne la storia, bisogna interrogare le categorie filosofiche che lo hanno reso possibile e che in parte continuano ad abitare anche il nostro presente. Il libro rappresenta dunque un tentativo di comprendere il fascismo non tanto come un fenomeno storico concluso, quanto come una possibilità permanente iscritta nella modernità politica e nella tradizione filosofica occidentale. Per sostenere questa tesi, Esposito mobilita non solo il pensiero di filosofi e filosofe appartenenti ad epoche storiche e tradizioni teoriche differenti, ma anche poeti e scrittori come Pasolini e Littell. La monografia è articolata in 5 capitoli. A eccezione del primo, ciascun capitolo prende il nome di una città. Abbiamo Parigi, Francoforte, Vienna e Salò. Città legata agli autori discussi, città in cui essi hanno vissuto, hanno fondato scuole di pensiero, come nel caso della scuola di Francoforte, oppure hanno ambientato le proprie opere, come Salò, per Pasolini. Dunque, la mia prima domanda riguarda diciamo una questione preliminare, una questione metodologica. Che cosa unifica le diverse prospettive teoriche mobilitate nel libro? Certamente l'oggetto di indagine, cioè appunto il fascismo, costituisce un primo elemento di unità, ma com'è possibile offrire un'analisi coerente di uno stesso fenomeno facendo dialogare metodi di indagine e correnti filosofiche così diversi tra loro? Nel libro di Esposito troviamo psicoanalisi, marxismo, ermeneutica, antipsichiatria francese, storiografia e ancora poesia e letteratura. Tutte queste prospettive sono mobilitate da Esposito per comprendere il fascismo. Dunque la mia domanda è la seguente: qual è il principio che consente a questi diversi metodi, diverse correnti filosofiche, di entrare realmente in dialogo e di convergere in un'interpretazione filosofica unitaria del fascismo?
1: Una cosa, una piccola particolarità, chiamiamo anche il professor Abbamonte a salire sul palco, perché praticamente potrebbe essere anche l'occasione per parte sua di fare magari anche lui qualche domanda. Prego.
6: Grazie. Beh, buonasera, intanto grazie, sono molto contento di essere qui, di parlare sotto questo viso che mi è noto e a fianco alle persone che vedete. Ma qual è stato l'elemento di unificazione di tanti linguaggi diversi? Ma potrei dire un po' immodestamente, è stata la mia prospettiva, il mio sguardo, come sempre accade per scrivere un libro. Il fascismo è stato innanzitutto un evento storico, un tragico evento storico che ha prodotto con l'ultima guerra mondiale 60 milioni di morti, fascismi europei. Quindi, come dire, il mio intento non era di dare un giudizio sul fascismo, quello l'ha dato la storia in maniera indelebile, come dire, non c'è altro da dire su quel piano. Io mi sono posto una domanda invece, che è questa: è stato detto tutto, si può dire ancora di più? C'è un angolo, una linea d'ombra che non è stata varcata dalla interpretazione? Naturalmente gli storici hanno dato un grande contributo, qui c'è Alessandra Tarquini, ma insomma, soprattutto dopo l'apertura degli archivi sovietici, gli storici hanno fatto fare un grande passo avanti alla ricerca. Ecco, la mia sensazione è che però ci sia un punto come dire, di invisibilità da parte della storia. In che senso? La storia procede, la storiografia procede cercando di illuminare ciò che è oscuro, no? Illuminare attraverso i documenti, attraverso le indagini, attraverso le interpretazioni. Forse quello che si potrebbe tentare, che io modestamente ho tentato di fare, non è di illuminare la zona d'ombra, ma di entrare dentro l'ombra, no? Di barcare la linea d'ombra, cioè cercare di addentrarmi nel buio. Che significa il buio? Quei linguaggi, quei volti, quelle immagini che sono dentro il nostro immaginario. Noi oggi siamo affascinati, voglio usare questa parola estrema, siamo affascinati da ciò che pure politicamente e intellettualmente rifiutiamo, film, libri, il libro, come sapete, M. di Scurati ha venduto milioni di copie, tradotto in tutto il mondo, tanti libri, tanti documentari storici, basta aprire un canale di storia e continuamente vediamo sfilarci davanti quei volti, quei corpi, quegli omicidi, quegli assassini, a volte quei suicidi. Ma perché noi guardiamo queste cose? Solo per uno scrupolo documentario? Per capire qualche cosa di più? O c'è un

0: questo, e c'era qualche cosa di più che evidentemente ci coinvolge a noi tutti. Ecco, questo è stato il punto di vista che ha cercato di unificare questi linguaggi diversi. Io sono convinto, qui accanto a me c'è una grande scrittrice, che 5 pagine di un grande scrittore, penso a Pasolini, penso a Littell, possono dirci di più di diversi libri, no? Ho partito da questo presupposto, anche la psicanalisi, e quindi questo è stato il mio tentativo.
1: Grazie. Devo dirti la verità che a me mi ha molto inquietato questo libro, perché appunto dire che per capire la tenebra bisogna entrare dentro la tenebra, insomma, è inquietante, soprattutto io che ho fatto 2 anni di campo di concentramento e stavo per morirci dentro per antifascismo, capisci che mi viene un po' da dire, ma cosa vuol dire entrare dentro la tenebra? Ecco, vorrei che tu ci spiegassi cosa vuol dire entrare dentro la tenebra.
0: Sì, capisco l'inquietudine che è stata anche mia quando ho scritto questo libro, naturalmente. D'altra parte, inquietudine e rischio sono materia per chi scrive, no? Non solo per chi scrive romanzi, ma anche per chi scrive saggi. Che significa entrare nella tenebra? Ecco, prendiamo i 2 autori letterari, per così dire, a cui faccio riferimento nel libro, cioè Littell e Pasolini. Beh, entrambi, mi pare, facciano questo passo doloroso dentro le tenebre. Non so quanti di voi hanno visto interamente il film Salò Sad, no? Non credo tanti. Perché? Perché Pasolini, che lei conosce molto bene, naturalmente, che cosa fa? Descrive in questo film, diciamo, la trama la sapete, un gruppo di fascisti di Salò rapisce alcuni giovani e li tortura a morte nei modi peggiori. E beh, Pasolini che cosa fa? A un certo punto fa vedere come questi stessi giovani partecipano della loro tortura. Questo è il passaggio decisivo, no? Com'è possibile che questo intreccio pulsionale colpisca e trascini anche le vittime? Questo è fare un passo nella tenebra. Littell, quando fa parlare un generale nazista, ponendoci la domanda, ma siamo sicuri che se fossimo nati in quel momento saremmo stati fervidi antifascisti o magari avremmo anche noi tremato? E quindi quando ci parla dall'interno di quell'orrore, di quella schifezza assoluta, diciamolo pure, e beh, anche lui fa quel passo, tant'è che la critica ha avuto molte difficoltà ad accettarlo. Naturalmente questo significa che noi non dobbiamo partire dall'antifascismo, per chi è stato addirittura in campo di concentramento, assolutamente no. L'antifascismo è il primo punto fondamentale sotto il profilo politico e sotto il profilo etico, e non possiamo dimenticarlo. Ecco, la mia sensazione è che sotto il profilo interpretativo, non voglio dire filosofico, non basti perché... Perché l'antifascismo giustamente pone il fascismo davanti e contro di noi, no? Si pone frontalmente. E viceversa, un'interpretazione a cui io ho accennato fa un passo in più. Non solo si contrappone, ma cerca di capire, di entrare dentro, di parlare quei linguaggi come fanno Littell, come fa Pasolini, ma insomma, ma i grandi narratori, ma penso, non so, al conformista. Penso al conformista. Che cosa ci dice quel romanzo? Beh, che un ragazzo viene instradato per conformarsi a quello che viene detto, al punto da andare in Francia ad ammazzare il suo professore antifascista. Questo che significa? Che il fascismo, diciamo, nel suo orrore, però lavora dentro la cultura, dentro le categorie, in questo senso produce perfino, uso questo termine, no? Una strategia metafisica. Che si deve intendere con questo termine? Lo spiega bene il filosofo francese Levinas. Dice, che cosa fa in un saggio scritto nel 1933, l'anno dell'ascesa al potere di Hitler, che cosa fanno i nazisti? Beh, i nazisti dicono l'uomo è tutt'uno col suo corpo e schiacciano

0: che ha dato al corpo in modo tale che non resta nulla in mezzo, no? C'è un inchiodamento totale, l'uomo è la razza, è il sangue, è il corpo. Beh, questa che è una risposta ributtante è pur sempre una risposta metafisica, cioè dà una risposta alla domanda che cos'è l'uomo, che cos'è il mondo, che cos'è la storia, che cos'è il destino. Quindi noi, se vogliamo acquisire la forza adatta per contrastare il fascismo, dobbiamo giocare alla stessa altezza. Non possiamo dire sì, ma quella è stata una banda di delinquenti che si è impadronita di due paesi con l'inganno. No, dobbiamo dire qualche cosa di più. Dietro c'era una cultura perversa, rovesciata, ma noi dobbiamo entrare dentro questi dispositivi e cercare innanzitutto di capirli, così, pensate.
1: Beh, ringrazio molto. Infatti tu dici che per esempio Hitler e Mussolini hanno scritto dei libri, hanno scritto articoli, però le loro parole non hanno contato molto, contava il corpo, la voce. Il fatto che si facessero vedere a cavallo, a nuotare, a tagliare il grano, cioè il corpo parlava più della parola. Questa è una... Ecco, la domanda che rimane sottofondo e che potrebbe essere applicata anche oggi: perché le masse possono essere sedotte da delle idee e delle condizioni metafisiche e che poi si accaniranno su di loro? Questa è una cosa incredibile, perché poi spesso queste masse sono quelle poi che soffriranno delle scelte, però possono essere sedotte. Però la ragione ci dice che oltre alla seduzione, che senza dubbio hai ragione, c'è un elemento di seduzione, però spesso la seduzione viene da una non conoscenza. È come una donna che si innamora di un uomo che poi la ucciderà. E si innamora. E da dove viene questo amore? Noi non lo sappiamo. C'è un'attrazione, c'è qualcosa che non si può spiegare. È un'attrazione che poi si rivolterà contro di lei. No? Succede tutti i giorni, perché la cronaca del femminicidio è questa. Beh, ci sono dei popoli che si innamorano di un'idea e di un dittatore che poi li ucciderà, li manderà alla guerra, li farà fare delle guerre sbagliate, li ucciderà, li farà fare la fame. Ma come mai? Allora, un po' si può spiegare il fatto che sono ignoranti. Cioè, se un dittatore, infatti cosa fa? La prima cosa che fa un dittatore, cancella tutti, quello che ha fatto Mussolini, ha tolto tutti i giornali, ha chiuso tutti i giornali, tutte le televisioni non c'erano, tutte le radio che avevano una qualche indipendenza, questa è già una cosa. È intervenuto profondamente nelle scuole, con i libri di scuola. E cosa vuol dire? Che a un certo punto le persone non conoscono la realtà, hanno una visione e una interpretazione estremamente ridotta e falsificata della realtà, che secondo me, per esempio, oggi avviene con i social. I social sono delle manipolazioni e danno delle false notizie o delle notizie limitate, insomma, di parte. E questo già è una cosa però che influenza una popolazione, cioè una popolazione in cui tu non hai nessuna visione realistica sulla realtà, ma soltanto delle visioni metafisiche e parziali, e come fa uno a giudicare? Cioè c'è un accecamento dovuto all'ignoranza, questa è una. Però poi è vero che c'è anche questa parte, diciamo così, della seduzione, che è molto difficile da spiegare, perché effettivamente non si capisce perché uno si innamora della persona che poi le farà del male. Questo è il punto forse che tu vuoi spiegare, no? E il fatto che che le persone possono essere sedotte da qualcosa che farà loro del male, però c'è una cecità. Da che cosa dipende questa cecità? Dall'ignoranza? Io dico, essendo un illuminista, penso che molto sia dovuto all'ignoranza creata apposta. Però c'è una quantità, una piccola parte di seduzione, probabilmente inspiegabile, di seduzione forse anche sessuale, perché c'è anche quell'elemento lì. Ecco, nel film di Pasolini si spiega che c'è un elemento di sadomasochismo per cui alcune persone amano essere maltrattate, amano essere picchiate o ferite, perché diventa un elemento di dinamica sessuale incontrollabile. È un po' come uno prende la droga, no? E che cosa fa del male a se stesso, però la prende lo stesso. Cioè noi qualche volta abbiamo degli istinti autodistruttivi, questo probabilmente, e probabilmente alcune teorie come il fascismo, il nazismo, puntavano moltissimo sull'istinto autodistruttivo delle persone che esiste in realtà e che invece la cultura, la ragione, l'etica, la religione tendono a calmierare, a controllare. Sei d'accordo su questo?
0: Assolutamente sì. Come dire, questa è la domanda decisiva alla quale in generale io non so mai se rispondere esattamente quello che penso o addolcirlo un po', ma poi faccio la prima cosa. Peraltro la stessa Dacia nella parte finale della sua domanda ha cominciato a dare la risposta che sarà la mia. Ma partiamo da un primo punto, la questione degli strumenti. Il marxismo per un secolo si accapiglia su un passo di Marx, no? Legge il Capitale, tutte le scissioni, tutte le rotture, tutte le alleanze all'interno del marxismo nascono sul piano dell'ideologia, a partire da quel libro, da quei libri. Hitler e Mussolini si scrivono delle cosacce, ma non è quello il loro strumento. Il loro strumento è il discorso, la voce, l'immagine, il mito, le piazze, Piazza Venezia, Norimberga, le grandi strade illuminate da fiaccole, le liturgie, le canzoni, le danze, quello il corpo, il loro stesso corpo, e il fare tutt'uno con il corpo delle persone che li ascoltano, no? Che si sentono parte di quel corpo, che ne sono sedotti anche sessualmente, sicuramente. Quindi lo strumento cambia del tutto e il mito non è più l'idea, l'ideologia. E poi la domanda, diciamo, la risposta più di fondo, qual è? È una questione di ignoranza? Io non credo. Credo, viceversa, che le pulsioni, no? Scorrono su un piano diverso da quello della ragione, scorrono su un piano diverso da quello dell'etica. Cioè, non è che ciò che noi desideriamo è ciò che ci converrebbe. Noi a volte desideriamo il nostro male, ma altrimenti non ci sarebbero i suicidi. Esistono, diciamo, dei punti di contatto tra sadismo e masochismo che possono arrivare a travolgerci. I grandi psicanalisti che hanno cercato di dare una risposta a questa domanda, che è la domanda decisiva, ne cito solo tre rapidissimamente. Reich, che pensa che il fascismo sia stato la risposta a una repressione. Dal momento in cui noi contemporanei siamo repressi sessualmente, rispondiamo col sadismo. È una risposta. Erich Fromm dice no, è l'eccesso di libertà che è tanto ampia e forte che a un certo punto sente il bisogno di ridursi, addirittura di autodistruggersi. Ma forse è Freud che dà la risposta per me più convincente, cioè al colmo del principio del piacere c'è la pulsione di morte. Noi tutti siamo dentro questa dialettica, significa che siamo tutti fascisti? No, perché diciamo nella psicologia normale, uso un'espressione sbagliata, c'è una tensione tra principio del piacere e pulsione di morte. Quando le due si avvicinano, quando la pulsione di morte diventa essa stessa qualcosa che ha a che fare con il piacere, allora scatta quel cortocircuito. Allora scatta quel cortocircuito è la linea del piacere, no? Come dice un filosofo francese che si chiama Deleuze, no? Va su una linea di fuga, scappa, fugge, si deterritorializza, no? Va lontano finché questa linea di fuga può diventare una linea di morte. Alla fine del nazismo, ma Hitler dà l'ordine ai tedeschi di suicidarsi. Non siete stati capaci di vincere una razza inferiore come i russi, non potete continuare a vivere. Quindi, come dire, il trascendentale del nazismo, oltre che l'omicidio e il genocidio, è anche il suicidio, che tocca molto il fascismo, in particolare a Salò, nell'ultima e nella prima fase. Poi, certo, il fascismo è stato una cosa diversa dal nazismo, questo va detto sotto il profilo storico, ma condividono quella stessa pulsione, la morte che rientra anche dentro i canti di vita, anche dentro giovinezza, anche dentro gli inni alla bellezza. C'è sempre la morte, c'è sempre quella bandiera con il teschio sopra, c'è sempre viva la morte, e la morte quindi costituisce ciò che trascina la stessa vita dentro quella deriva. Noi non dobbiamo immaginare, come dire, pensare le categorie storiche o filosofiche come opposti assoluti. Vita e morte, piacere e pulsione di morte, possono essere congiunti. Che cosa dobbiamo fare per evitarlo? Evitare le condizioni per cui ciò possa accadere. Evitare le condizioni, altrimenti questo può sempre accadere. Questo è il significato di ciò che oggi può essere il fascismo. Io non condivido l'idea di chi dice no, in Italia oggi c'è il fascismo. No, questo non ci fa capire niente, né dell'Italia di oggi, né del fascismo, secondo me. Ma che esistano delle fortissime tentazioni fasciste, questo sì. Beh, ne abbiamo parlato prima dell'America, ma pensiamo anche a Israele. Delle tentazioni fortissime ci sono. La storia, vedete, è come un iceberg in cui c'è una parte superiore che noi vediamo e poi c'è una cassa di risonanza in cui dentro ci sta mito, violenza, morte. Quei fantasmi rischiano sempre di risalire in superficie e quindi dobbiamo cercare di evitare le condizioni per cui ciò possa accadere.
1: Non so se ti ho risposto. Sì, no, hai risposto benissimo. Volevo chiarire, ricordiamoci che una cosa è il fascismo storico, che è un fatto storico preciso, con delle sue date, i suoi nomi, e poi c'è la parola fascismo, che è un'altra cosa, cioè è come, diciamo, per esempio il barocco. Il barocco è stato il 600 e ha prodotto delle abitazioni, delle chiese, tutto è uno stile legato a un'epoca. Però oggi diciamo questo è barocco. Cosa vuol dire? Che l'evento storico poi diventa un aggettivo che si può usare, che però non bisogna pensare che sia la stessa cosa della storia. È vero, il fascismo è morto, è un'altra cosa perché era legato a un periodo storico. Però quelle caratteristiche del fascismo diventano un aggettivo, diciamo così, diventano un modo di vivere, un modo di guardare il mondo, una visione che noi poi chiamiamo fascismo, ma non è quel fascismo lì, è un'altra, cioè è un sistema, è un modo di giudicare il mondo, credo, no? Quindi bisogna anche distinguere, questo è molto importante, perché molti dicono vabbè, ma che c'entra, quella è un'altra, è vero, è un'altra epoca, un'altra storia, un altro momento, però è vero che una categoria psicologica, culturale e mentale può ritornare, diventa un'altra cosa, diventa un aggettivo, diventa un giudizio, non è più quella cosa lì, non è la storia, ma è un giudizio. Siamo d'accordo su questo?
0: Sì, per esempio in tutto il mondo si chiama fascismo anche il nazismo, si potrebbe dire quello non è fascismo, no. Però sul piano dell'aggettivo è diventato questo,
1: insomma. Ecco, scusa, finisco poi passiamo la parola. Quindi ecco, la cosa mi sembra molto molto interessante di questo libro è quello che tu dici: in certi momenti storici alcuni politici, che però vanno al di là della politica e usano la psicanalisi o la psicologia, riescono a tirar fuori dagli esseri umani questo istinto autodistruttivo che esiste sempre. Sì. Cioè tutti abbiamo, come diceva Freud appunto, l'istinto di morte e l'istinto di vita, che poi per esempio la droga per me è fortemente un istinto, è come dire voglio morire ma senza morire, no? Ecco. E poi tante altre dipendenze. È probabile che una certa politica attraverso la psicologia riesca a pescare dal profondo degli esseri umani questo istinto di morte che può avere anche un'espressione sessuale, erotica, no? È questo che tu dici. E quindi siamo molto attenti perché appunto possiamo tutti cadere dentro questa trappola. Mi pare di avere. Posso interpretare bene il libro?
0: Vogliamo dare la parola.
1: Certo.
0: Sì, una sola parola, assolutamente sì. Beh, la violenza sessuale è il condensato di questi due elementi, quindi è presentissima oggi in me, quindi sono del tutto d'accordo.
2: Telegrafico perché veramente sono un intruso. Io ti conosco per filosofo genuino. E non c'è filosofo genuino, del resto la tua è una filosofia immanente, che non sia motivato da interrogativi attuali quando ricerca. Tu usi una categoria sulla quale vorrei richiamare un attimo la tua attenzione, proprio perché ce la sviluppi, della contemporaneità del non contemporaneo. E siccome abbiamo parlato appunto di fascismo come un qualcosa anche di metafisico, ma come un qualcosa che potrebbe ripresentarsi forse in forme differenti da quelle che storicamente sono state conosciute, che evidentemente sono irripetibili, ma questa è una banalità. In che senso tu usi questa categoria della contemporaneità del non contemporaneo?
0: Grazie, sì. E nel libro parto da un autore, un filosofo tedesco, Ernst Bloch, che usa questa categoria per dire in Germania, quando scoppia il nazismo, esplode perché i nazisti si rivolgono contemporaneamente a strati diversi, ai contadini della Baviera, agli industriali di Berlino, a Francoforte, cioè lavorano su stratificazioni differenti. Alcuni guardano ai mitini belungici, altri guardano alla tecnica più avanzata. A proposito delle cose che diceva la Monica, insomma, la Germania è stata fortemente all'avanguardia tecnologica e questo elemento ritorna oggi. E ritorna sempre nel rapporto tecnologia-guerra, perché oggi è al centro dell'ideologia americana questa connessione. I tecnici non possono risolvere i problemi del mondo, portano la guerra prima o poi inevitabilmente. E questo è successo anche allora. Quindi non contemporaneità del contemporaneo significava la capacità dei nazisti, ma anche dei fascisti, di rivolgersi insieme a strapaesi, a stracittà, a quelli che guardano al passato romano e a quelli che ai futuristi. No, quindi lavorare su tempi diversi. Del resto, se noi ci pensiamo, la stessa parola contemporaneità, anche solo quella parola, implica la presenza di tempi diversi allo stesso tempo. Questo significa letteralmente contemporaneità. Noi viviamo sempre in una dimensione di contemporaneità del non contemporaneo. Ma lo abbiamo detto prima molto bene, no? L'America è fatta di questo, ma perché Texas o Iowa o diciamo Michigan sono la stessa cosa, o la California è la stessa cosa della parte centrale. Si vive in geografie, in tempi e spazi diversi e vince chi ha la capacità di riuscire a unificare in uno sguardo e in una strategia egemonica questa non contemporaneità. Secondo me questo valeva oggi come allora.
3: Sì, bene, io vorrei tornare al testo e vorrei concentrarmi sulle condizioni che per Esposito devono verificarsi affinché si dia questa macchina metafisica del fascismo, che è proprio il titolo del primo capitolo. Per individuarle, cioè per individuare queste condizioni, il libro affronta una serie di temi di cui avete già in realtà parlato, cioè il tema della comunità, il tema della vita come bios, il tema del corpo collettivo della nazione e poi il rapporto tra vita e morte a cui avete già fatto accenno. Io vorrei soffermarmi in particolare sul tema della comunità, proprio a partire da psicologia delle masse, analisi dell'io e al di là del principio di piacere di Freud. Esposito individua le caratteristiche che qualificano una massa come massa fascista, e cioè quest'orda primordiale guidata da un capo carismatico la cui presenza esercita un'azione attiva sugli individui che la compongono. È il triangolo descritto da Le Bon, a cui anche Esposito fa riferimento, nel quale il vertice superiore di questo triangolo emana una forza, appunto dove c'è il capo, emana una forza capace di tenere uniti i due vertici inferiori occupati dagli individui della massa, no? Quindi una volta individuata una massa dotata di queste caratteristiche, sembrano essere soddisfatte le condizioni per l'attivazione della macchina metafisica del fascismo. Quindi se davvero è così, cioè se è possibile individuare queste condizioni, allora la mia domanda è: quale spazio rimane per la storia e per le cause contingenti che hanno reso possibile il fascismo storico? Penso ad esempio alla situazione socio-economica della Germania dopo la prima guerra mondiale, alla crisi del 29, alla profonda instabilità politica dell'Italia degli anni 20. Cioè si tratta di condizioni storiche specifiche e irripetibili. Qual è allora il ruolo della storia nello studio di un fenomeno come il fascismo? Se definiamo come fasciste anche altre masse operanti all'interno di differenti totalitarismi e in contesti storici diversi, non rischiamo di perdere di vista la specificità del fascismo storico? E possiamo riformulare questa questione utilizzando le parole di Esposito stesso, e cioè, lo cito, il germe fascista abita alcuni tipi di massa o tutte? È il risultato di determinate congiunture storiche, collocate quindi nei primi decenni del Novecento, oppure un principio, per così dire, trascendentale che regola la formazione di ogni massa? Mi sembra che qualunque risposta si dia, probabilmente giungiamo ad una aporia, cioè se il fascismo è ripetibile perché siamo riusciti a individuarne le condizioni trascendentali, allora sembrerebbe sufficiente studiare la psicologia delle masse, Freud, insomma, anche la psicologia cognitiva contemporanea, lasciando quindi sullo sfondo le cause storiche contingenti. Se invece il fascismo non è ripetibile, perché appunto è un fenomeno radicato nell'humus storico in cui nasce e si sviluppa, inizio Novecento, allora è davvero possibile individuare condizioni trascendentali che possono essere applicate a contesti storici e geografici differenti?
0: Grazie, una domandina da niente.
3: Il libro è molto denso filosoficamente, sì. Diciamo così.
0: Ma partiamo da un punto, diciamo. Le condizioni, gli storici sono abbastanza d'accordo che la nascita del fascismo è determinata, e del nazismo, fondamentalmente da tre condizioni, poi tante altre, ma soprattutto tre. Cioè la guerra disastrosa, la prima guerra mondiale con tutto quello che lascia, la crisi economica del 29 e la rivoluzione di ottobre. Questi tre elementi scatenano, diciamo, l'ondata fascista. Poi, come dire, all'interno di un quadro più ampio, fatto di tante altre cose, la debolezza dei partiti di sinistra, l'immaturità dei partiti liberali, insomma tante altre cose, ma queste sono le tre condizioni fondamentali. Oggi queste tre condizioni, una guerra disastrosa finita, una crisi economica come quella e la rivoluzione di ottobre, non ci sono, quindi dovremmo concluderne che oggi non è possibile una ripresa, ma questo vale, mi rifaccio a quello che diceva Dacia, posso chiamarla così? Ecco. Cioè se guardiamo il fascismo sotto il profilo storico non si ricreano quelle condizioni, ma se lo guardiamo sotto il profilo, dico una parola difficile, paradigmatico, cioè filosofico, trasversale, beh allora quelle condizioni possono ripetersi o può nascere un fascismo diverso in condizioni diverse. Quindi la differenza tra lo sguardo filosofico e lo sguardo storico si incrociano, devono incrociarsi, l'uno non può fare a meno dell'altro. Ecco, tracciato questo quadro generale, qualche parola sul tema della macchina e sul tema della massa. Macchina metafisica del fascismo è un po' una mia formula, non vi lasciate spaventare. Che cosa significa? Il fascismo mette in atto una grande macchina del consenso, ha una grande capacità di consenso. Il fascismo mette alla pubblica istruzione il maggior filosofo italiano, insieme a Croce, Giovanni Gentile, e attenzione, ma anche in Germania, cioè quel criminale assoluto di Goebbels non è uno stupido. Quindi fascismo e nazismo capiscono quanto è importante, quanto sia importante quella che oggi si chiama egemonia culturale, che secondo cui c'era la sinistra, non ci risulta. Quella sì che era una vera egemonia culturale, quella che aveva fatto il fascismo. E quindi la macchina del fascismo come funziona? Io dico, tenendo insieme gli opposti, mentre nel comunismo si cacciano gli eretici, no? Si cerca la linea e in base a quello si caccia il diverso, perfino i socialisti vengono chiamati fascisti dai comunisti, e invece il fascismo aggrega gli opposti, no? Lo sapete, Mussolini viene dal socialismo, la parola socialismo sta nel termine nazionalsocialismo, i fascisti guardano al passato, al mito, ma guardano al futuro, alla tecnica, i fascisti guardano alle campagne, ma guardano alle città, i fascisti guardano agli discorsi ma anche al mito, quindi, come dire, cercano di recuperare anche le armi degli avversari, e lavorando con le armi degli avversari lasciano questi disarmati, cioè occupano tutto il campo, prendono tutto, tendono a prendere tutto. Naturalmente questa macchina a un certo punto si rompe per la contraddizione che tiene dentro, però per 20 anni lavora. Questa è stata quella che io chiamo, diciamo, per capirci meglio, macchina del consenso fascista. La questione delle masse. Sul tema delle masse, come sapete, prima ancora di Freud hanno lavorato Le Bon, Sighele ed altri. Che cosa dicono? Nelle masse ci sono due elementi. Il primo è l'attrazione per il capo, per il carisma, per il capo, e ancora adesso, ahimè, lo sappiamo che senza un leader una forza politica non va avanti, era così ancora di più prima. L'altro elemento è il contagio reciproco, quando si sta insieme spalla a spalla ci si comunica, no? E quindi la massa si identifica da un lato attraverso il riferimento al capo, dall'altro attraverso la contaminazione reciproca. E allora la domanda è questa, in realtà la pone perfino Freud in sostanza, ma allora tutte le masse sono fasciste o esistono delle masse non fasciste? Beh, se si guarda le masse rivoluzionarie, quelle della rivoluzione francese, si dovrebbe dire sì, esistono delle masse non fasciste, anche se poi gli esiti della stessa rivoluzione francese come di quella russa lasciano, come dire, problematizzare anche questo punto. Ma sicuramente il fascismo lavora sulla potenza attrattiva che il capo ha sulle masse. Mussolini e Hitler vogliono eccitare le masse, la trattano le masse come una donna, diciamo, in molti loro discorsi c'è questo elemento fortemente sessuale del fascismo, e questo ha giocato secondo me un ruolo, non so quanto sia, come dire, riconosciuto dagli storici ufficiali, ma secondo me è così, credo che Dacia sia d'accordo con me. Quindi tutta questa dinamica, abbiamo detto condizioni storiche, costituzione della macchina del consenso, attrazione sulle masse. Ecco, questi tre elementi costruiscono quella tragedia.
1: Ecco, siamo molto d'accordo su questo. Ti chiedo una cosa. Cosa ne è di quelli che si sono opposti? Chi erano? Quelli che hanno fatto la resistenza, quelli che sono morti, come i fratelli Rosselli, come Matteotti, come i tanti che sono andati in esilio, e come mio padre e mia madre che non hanno votato per la Repubblica di Salò e che abbiamo fatto campo di concentramento per 2 anni. Che cosa vuol dire? Che cosa erano? Antistorici? Erano persone che sbagliavano? Erano persone che non partecipavano? Per quale ragione? Cioè, c'è anche questo, perché naturalmente quelli che si opponevano venivano fatti fuori, venivano imprigionati oppure venivano esiliati o venivano uccisi. Abbiamo tante persone, compresi i preti e intellettuali, sindacalisti che sono stati uccisi dal fascismo. Che cosa vuol dire quella parte lì? Che senso ha quella parte lì? Sono una minoranza che sbagliava? Oppure è una minoranza che era storicamente perdente e quindi in qualche modo non contava?
0: Ma userei una parola forte che può apparire anche retorica. Erano degli eroi.
1: Cioè, quindi eroi. Non si può pretendere che tutti siano eroi.
0: Naturalmente, voglio dire, quando nel nazismo un gruppo di ragazzi distribuisce manifesti antinazisti, la cosiddetta Rosa Bianca, vengono tutti impiccati, lo sapevano perfettamente, tutti i martiri italiani, gli esuli prima, gli uccisi a partire da Matteotti e tutti coloro, ci sono stati anche dei professori che non hanno firmato il manifesto di Mussolini, pochi, ma ci sono stati. Beh, non erano consapevoli, erano degli stupidi, no, erano degli eroi che pensavano comunque di dover dare quell'esempio e che quell'esempio nel tempo avrebbe fruttificato. Quando nasce la Resistenza, nasce anche per quelle persone, in nome di quelle persone, quindi massimo rispetto a quegli eroi.
4: Allora, bene. Possiamo chiudere qua, anche perché adesso Dacia Maraini avrà il compito di chiudere, poi di concludere la manifestazione. Per cui, intanto vorrei ricordare che il professor Esposito è stato recentemente nominato presidente della giunta scientifica dell'Istituto per gli Studi Storici Benedetto Croce di Napoli, e questa è una cosa che ci fa estremamente piacere. Adesso io chiamo Cristina Tatti a fare la lettura della motivazione della premiazione del professor Esposito.
5: Il saggio apre una riflessione inaspettata e stimolante. Roberto Esposito si sposta dal piano storico a quello della filosofia politica e biopolitica, cercando di rispondere ad una domanda inquietante. Il fascismo è davvero un capitolo chiuso o è una struttura che continua a lavorare sotto la superficie della nostra democrazia come patologia della modernità? L'autore analizza il fascismo come fenomeno filosofico, psicanalitico e letterario, una macchina metafisica in continua trasformazione, capace di adattarsi ai cambiamenti sociali e culturali. Il semplice ripudio o la negazione del fascismo, trattato come un'ombra nera da cui mantenere le distanze, non rappresentano la soluzione efficace. Il titolo spiega perché continuiamo ad essere attratti da tali dinamiche, affrontando il fascismo come una zona d'ombra presente in noi. Con uno stile denso e filosofico, scava in profondità, obbligando a riflettere sul linguaggio politico contemporaneo chi non si accontenta dei fatti storici, ma vuole capire perché certe retoriche tornano ciclicamente ad avere presa sulle masse. È un'autopsia del potere e della identità collettiva.
4: Allora, chiamiamo a premiare, oltre al sindaco di Pescasseroli Giuseppe Sipari, a Dacia Maraini, Anna Di Padova, che è direttrice dell'area retail Chiedi Sangro, direzione regionale Lazio, Abruzzo e Molise di Intesa San Paolo, e Simona Orsello, direttrice generale dell'Istituto della Fondazione Sipari. Se Anna Di Padova, a nome degli sponsor, vuol dire due parole di saluto.
6: Buonasera a tutti, rappresento Intesa San Paolo e insieme alla mia azienda siamo fieri di promuovere la cultura nel nostro paese, e cultura che riguarda l'aprire le menti nostre, soprattutto dei nostri giovani, perché io dico che la conoscenza e tutto ciò che il mondo poi anche della lettura è quello che ci fa vivere in maniera consapevole e ci rende liberi. Quindi è il mio pensiero. E complimenti per il libro. Okay.
7: Grazie.
4: Allora, io credo che possiamo finire qui, però prima di finire chiedo a Dacia Maraini di fare un saluto conclusivo a questa manifestazione che chiude la parte, diciamo, diurna del Premio Benedetto Croce 2026, edizione, la 21ª edizione. Vi invito tutti quanti alle ore 21. L'ingresso è gratuito, a venire al cinema Ettore Scola, dove Lucia Tancredi innanzitutto dialogherà con Dacia Maraini e in una manifestazione che sarà anche presieduta da Paola Di Salvatore, che è la nostra collaboratrice, e poi ci sarà il recital, che è una novità assoluta che noi abbiamo introdotto grazie appunto alla presenza di Lucia Tancredi. Dacia Maraini, a te.
1: Grazie a Simona Orsello, forse voleva dire due parole ma è scappata via. Bene, quest'anno mi pare che abbiamo toccato dei temi estremamente profondi e importanti e molto legati al divenire, perché siamo in un momento in cui il divenire è allarmante, in cui qualcosa ci inquieta, sentiamo che stiamo cambiando, che il nostro rapporto con la realtà sta cambiando, perché ci sono delle novità, sia la tecnologia ma anche il rapporto, gli effetti che la tecnologia compie all'interno della nostra coscienza. Ecco, diceva il nostro professore Roberto Esposito, c'è in tutti noi una capacità di farci del male, no? In fondo nascerebbe da questo l'adesione a dei regimi pericolosi e gravi. Però di fronte a questo, secondo me, non si tratta di fare degli eroi, ma di guardare, di capire che la realtà è complessa, non accettare la semplificazione, perché secondo me la cosa più grave di tutte è la semplificazione della realtà. Le guerre sono sempre nate dalle semplificazioni, cioè dividere amici, nemici, no? Non vedere più la persona nella sua complessità, ma vedere solo due categorie. Questa è la semplificazione, e la semplificazione porta sempre alla guerra. Per questo credo che sia importante capire di cercare di non essere, di non diventare vittime di quelle semplificazioni che per esempio troviamo nei social. In questo momento lo strumento massimo di semplificazione sono i social, che va benissimo, nessuno li vuole eliminare, però non dipendere solo da quelli, questa è la cosa terribile, per sapere che sono manipolati, che sono in mano a dei privati e che sono spesso manipolati in maniera tendenziosa, ricordiamoci questo, e questo è molto importante. E io mi chiedo se Croce cosa avrebbe detto, molti ve lo dicono, dice, ma cosa avrebbe detto Croce oggi? Ma io credo che lui fosse una persona che credeva nella ragione, come credo anch'io, e che quindi avrebbe riflettuto, ragionato, cercato di capire che cosa stiamo vivendo, cioè usando la ragione, non usando il concetto di metafisica o il concetto della fine del mondo. No, una cosa che mi ha molto inquietato di quello che racconta Monica è Musk, che vuole diventare eterno. Lui a casa sua c'ha tutto un sistema, dalla camera iperborica a non so quanti sistemi per vivere di più, perché lui vorrebbe arrivare all'eternità. Ora capite che questa è una perversione, e quindi stiamo attenti a non farci trascinare dalle
7: seduzioni della tecnologia, perché veramente la tecnologia può essere seduttiva, ha ragione il nostro amico Roberto Esposito, e quindi credo che lui sarebbe dalla parte della ragione, senza fare l'eroe, ma dalla parte della ragione e quindi della democrazia. E su questo chiudiamo e ringrazio moltissimo coloro che hanno partecipato a questa, a queste serate, e naturalmente Pasquale, che è l'anima, non so dire, tutto quello che si fa, e lui ci lavora un anno intero, quindi veramente dobbiamo ringraziarlo per quello che fa. E con lui Marcella, anche Marcella che è bravissima. Sono due, no, se noi abbiamo questa capacità di portare, di coinvolgere le scuole, sono dovute a Marcella e a Pasquale. Poi volevo dire un'altra cosa e poi finiamo. La cosa bella è che noi come giuria, è una giuria piccola, ma abbiamo sempre coinciso con la scelta degli studenti. Ma guarda che questa è una cosa straordinaria. Io me ne accorgo dopo, quando andiamo a vedere le scelte degli studenti, coincidono con le nostre. Beh, questa è una cosa molto bella, vuol dire che c'è uno scambio e una rete che coinvolge le varie generazioni. Guardate che non è poco, no? È importante, vuol dire che i ragazzi delle scuole in qualche modo creano un intreccio con le nostre scelte, attraverso una scelta più ampia, arrivano tanti libri, però su questi libri poi noi li proponiamo agli studenti. Quelli che avete sentito oggi, quei tre, sono stati scelti dagli studenti di quante scuole? 80 scuole?
4: 70 scuole.
7: 70 scuole, ma noi non abbiamo avuto niente da ridire, cioè non c'era una scelta che non fosse condivisa, e questa è un'altra cosa, secondo me, molto importante di questo premio, che va in sintonia con l'evolversi della nostra società. Ringrazio tutti.
4: Grazie. Allora, adesso i premiati e la giuria faremo la foto ricordo di questa giornata. Sul palco, quindi, i premiati, la giuria, coloro che hanno partecipato anche con le domande, quindi Elvira, Alessandra Tarquini e anche coloro che hanno partecipato alla premiazione.
8: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare dalla 21esima edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce, la terza giornata, il pomeriggio a Pescasseroli il 25 luglio scorso. Adesso, a cura di Giuseppe Di Leo, una conversazione con Saverio Alessandro Matrangolo, il tema è la storia d'Europa come storia dell'anima. Buon ascolto.
9: Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Jan Patočka è un autore poco conosciuto, sconosciuto addirittura e più, però è un autore molto interessante perché si occupa di Europa, di più in generale di retaggio culturale dell'Europa, di storia filosofica, più in generale culturale dell'Europa. La casa editrice Ortotes ha pubblicato due opere di questo filosofo ceco, che mostro a favore di telecamera, perché c'è una versione audio-video. Il primo è Platone e l'Europa, Ortotes, e il secondo, il mondo naturale come problema filosofico. Ne parliamo con il curatore, il dottor Saverio Alessandro Matrangolo, a cui do il benvenuto a Radio Radicale.
10: Buon pomeriggio. Grazie
9: Lei è ricercatore di filosofia politica all'Università di Bergamo.
10: Sì.
9: Allora, chi è stato Jan Patočka? Non diamo, come ho detto già all'inizio, per scontato che i nostri ascoltatori sappiano chi è Jan Patočka.
10: Sì, Jan Patočka è stato definito uno dei più importanti pensatori del Novecento, interprete del Novecento, ma anche protagonista della storia e degli eventi più drammatici della storia del Novecento. Patočka è passato alla storia come il Socrate di Praga, in virtù di quello che è stato l'epilogo drammatico, altrettanto drammatico, della sua esistenza. Patočka nasce nel 1907 a Turnov, nella Boemia settentrionale, ma vive prevalentemente a Praga, compie studi filosofici presso l'Università Carlo di Praga e già alla fine degli anni venti incontra in questo viaggio di studio a Parigi Edmund Husserl, uno dei più importanti filosofi del Novecento.
9: Diciamo il fondatore della fenomenologia contemporanea.
10: Esatto, e qui la vita e soprattutto l'opera di Patočka chiaramente intraprende una direzione ben precisa. Patočka assume il punto di vista fenomenologico e negli anni 30, durante un altro altrettanto importante viaggio di ricerca, in questo caso in Germania, dapprima a Berlino, 1933, non un anno qualsiasi, dove appunto assiste a quella che definirà la rivoluzione tedesca, Patočka, in questo resoconto autobiografico, e però nel 1933 anche a Friburgo, dove appunto inizia a studiare, prende parte a quello che è il consesso fenomenologico guidato proprio dal magistero di Husserl. In quegli stessi anni Patočka assiste anche alle lezioni tenute da Heidegger, cosa che non piacque tantissimo a Husserl, visto che i rapporti tra i due ormai erano deteriorati. In ogni caso, ecco, Patočka, grazie a questa formazione, queste occasioni, questi incontri assolutamente fecondi dal punto di vista teorico, già nel 1936 pubblica quest'opera, una delle opere che prima ha mostrato, quest'opera che non è altro che la sua tesi di abilitazione all'insegnamento accademico, Il mondo naturale come problema filosofico.
9: Qual è la tesi di questo volume?
10: La tesi è, diciamo, mutuata da quella che è un'opera fondamentale di quegli anni, che è La crisi delle scienze europee di Husserl. Husserl aveva tenuto qualche mese prima, nel 1935, queste conferenze importantissime a Vienna e poi a Praga, invitato dal circolo filosofico di cui Patočka faceva parte, e i testi di queste conferenze saranno poi pubblicati con il titolo di Crisi delle scienze europee, che poi è l'ultima opera, la grande eredità filosofica che Husserl ci ha lasciato, e all'interno di quel libro Husserl approfondiva questo concetto fondamentale, che è il concetto di mondo della vita, Lebenswelt in tedesco. Ecco, potremmo definire l'opera di Patočka del 1936 come la prima opera critica sul concetto di Lebenswelt. Che però
9: naturalmente lei quest'opera l'ha tradotta dal ceco, no?
10: Sì, sì, esatto, l'opera è stata tradotta dal ceco, che è poi la lingua originale in cui è stata scritta, perché
9: Patočka è la prima volta in Italia.
10: Esatto, prima traduzione in Italia, perché Patočka scriveva anche in tedesco e in francese, ma ecco, le opere fondamentali le scrisse nella sua lingua.
9: Nella sua lingua madre.
10: Era il ceco. E quindi quest'opera è la prima, dicevo, riflessione critica sul concetto di Lebenswelt, sul concetto husserliano di Lebenswelt, che, attenzione, però viene paradossalmente pubblicata prima ancora che vengano pubblicati i testi della crisi, che saranno pubblicati negli anni successivi. È un'opera importante in cui si propone proprio il recupero del mondo naturale, perché un aspetto fondamentale del pensiero di Patočka è legato proprio a questa idea della crisi. L'essere umano contemporaneo, dice Patočka, vive in un mondo duplice, in un mondo che appunto è il mondo, l'ambiente che gli è dato naturalmente, il mondo naturale appunto, ma anche questo mondo scientifico, questa dimensione invece idealizzata, che sembra aver preso il sopravvento su quella che invece è l'esperienza comune, l'esperienza naturale che noi facciamo del mondo. E la crisi, dice Patočka, non è solo una crisi teorica, una crisi legata appunto a questioni filosofiche, no, perché per Patočka la filosofia essenzialmente è qualcosa di molto concreto, è una forma di astrazione che parte però dalla concretezza della realtà, dai problemi concreti con cui noi abbiamo a che fare quotidianamente. E dunque la questione della crisi, che poi ritorna anche nell'altra opera fondamentale che è Platone e l'Europa.
9: Poi ci arriveremo. Diciamo certo. Che in questa opera poi ci arriveremo, ma Trancolo, il mondo naturale come problema filosofico, a parte Husserl, ovviamente filosofi moderni di riferimento sono Cartesio, poi dedica spazio a Spinoza e Leibniz, a Locke e Berkeley, Kant, a Hegel, ovviamente a Feuerbach, e poi a Mach e Avenarius. Lui in un certo senso potremmo dire che fa un'operazione un po' anche alla Nietzsche, cioè un'analisi della civiltà contemporanea attraverso la crisi, ma mi è venuto molto a mente anche un saggio di Hans Kelsen sulla crisi della coscienza della scienza europea. Lui la scriveva sul piano giuridico, ovviamente. Sono anni in cui, naturalmente considerato gli anni della guerra e dei totalitarismi, gli autori più profondi si cimentano con questo tema, e quindi Patočka non fa eccezione.
10: Certo, non fa eccezione. Patočka, tutti gli autori che giustamente citava, ecco, potremmo appunto riassumere dicendo che Patočka si confronta con la modernità, ecco, con il pensiero moderno, e si confronta in modo critico. La sua è un'attitudine critica nei confronti della modernità. E Patočka è un pensatore della crisi, in questo senso. Recepisce l'eredità husserliana, ma anche heideggeriana, sulla crisi della scienza e dell'umanità, sulla crisi della scienza che porta appunto al declino, no? Di cui parla Patočka, ma offre una reinterpretazione che va anche oltre la dimensione della crisi. Dico brevemente, non è che Patočka non rilevi la crisi, anzi la rileva, ma non si limita a diagnosticarla, ma come dimostrerà il suo intero itinerario speculativo, Patočka reclama la necessità di dover assumere la crisi in tutta la sua radicalità. E questa prima opera rappresenta un primo segnale inequivocabile di questo itinerario.
9: E il secondo segnale è dato invece da Platone e l'Europa.
10: Sì.
9: Platone, ecco, il tema dell'Europa, in cui lui scrive a un certo punto, insomma, la storia dell'Europa è la storia dell'anima. Perché? Perché in connessione Platone e l'Europa? Qual è la tesi di questo libro che lei poi cura insieme con, ha curato insieme con, traduzione con Brooke Penna?
10: Sì, posso arrivarci attraverso la biografia di Patočka molto velocemente. Ecco, 1936 Patočka pubblica la sua tesi di abilitazione all'insegnamento, ottiene appunto una posizione all'Università Carlo di Praga. 1939, con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Patočka viene estromesso dall'insegnamento accademico. Nel 1945 ritorna, dopo la fine della guerra, sulla cattedra di filosofia dell'Università Carlo di Praga, ma alla fine degli anni 40 deve subire nuovamente questa ostracizzazione, in questo caso non ad opera del regime nazista, ma del regime comunista, che intanto aveva preso il potere nel 1948. Con un colpo di Stato. Patočka sarà estromesso nuovamente dall'insegnamento per quasi 20 anni, ritornerà brevemente in cattedra negli anni della primavera di Praga, e nel 1972, raggiungendo i 65 anni d'età, con il pretesto appunto del raggiunto limite d'età, Patočka viene pensionato d'ufficio. Quindi gli anni in cui riesce a fare quello che era il suo lavoro, la sua vocazione, sono veramente pochi. E Platone e l'Europa è un'opera non accademica, un'opera non ufficiale, è il risultato di questi seminari d'appartamento, Bitove Seminare in ceco, appunto, seminari condotti clandestinamente in diversi appartamenti, mai nello stesso posto, perché appunto c'era il rischio di essere scoperti dalla polizia di regime, dalla polizia segreta di regime, e appunto è il risultato di un desiderio da parte di alcuni allievi.
9: Ce ne sono 11 di questi appuntamenti, diciamo.
10: Esatto, sono 11 lezioni, 11 appuntamenti, che sono stati provocati, potremmo dire, proprio dagli allievi di Patočka, i quali erano particolarmente rammaricati del fatto che il loro maestro non avrebbe più potuto insegnare. E quindi si organizzano questi incontri che diventano una di quelle che a mio avviso è una delle opere più importanti del Novecento filosofico, Platone e l'Europa, che suo interno, già a partire dal titolo che non venne attribuito

0: Una storia all'Europa, è la storia dei tentativi di realizzare la cura dell'anima. Ecco, la cura dell'anima costituisce il nucleo teorico, il nucleo fondamentale, di questo testo.
1: Lui si richiama all'esperienza dei filosofi greci, che fossero
0: Esatto.
1: idealisti o fossero materialisti, però lo sfondo della filosofia per i greci era quello di curare l'anima.
0: Esatto, perché la cura dell'anima nasce proprio da questo pensare che domanda, come lo definisce Patočka, cioè questa interrogazione sul senso della nostra esistenza, noi diremmo
1: Si può
0: oggi.
1: dire perché per Patočka l'assenza della cura dell'anima provocava la creazione e l'esistenza di un'Europa senza anima.
0: Esatto, per Patočka l'Europa non è svanita, chiaramente, perché ancora parliamo di Europa, ma si è trasformata in qualcos'altro, cioè non è più cura dell'anima, chiaramente. Perché? Perché noi abbiamo in qualche modo perso, secondo Patočka, quello che è il nucleo profondo dell'Europa, appunto la cura dell'anima. E cosa è rimasto, avendo estirpato il nucleo profondo da questa, che è innanzitutto un'esperienza storica, dice Patočka, no? Di lungo corso, un'esperienza storica, un'esperienza politica, un'esperienza filosofica, un'esperienza morale, non lo dimentichiamo. Cosa rimane se noi appunto sradichiamo, perdiamo quello che è il cuore di questa esperienza? Rimane l'involucro, rimane la vuotezza della superficie, la superficialità. E questo io credo sia di stringente attualità se pensiamo a quelle che sono le critiche che spesso rivolgiamo proprio all'idea di Europa contemporanea. Cosa è rimasto? È rimasta la logica del mercato, è rimasto molto probabilmente solo l'aspetto superficiale di questo che invece è un nucleo profondo, costituisce il fondamento spirituale, dice Patočka, del nostro essere europei e in virtù della, diciamo, della pretesa di universalità che avanza il principio europeo del nostro essere umani.
1: Diciamo anche questo, che la reazione negli anni in cui Patočka scrive questo libro su Platone, l'Europa ci sono, poi c'è una vastissima letteratura su Platone, reinterpretazione di Platone. Per esempio, il rapporto con la lettura e l'interpretazione fornita da Karl Popper di Platone come colui il quale è nemico della società aperta. A lei risulta che Patočka conoscesse questa lettura, che avesse interloquito con Popper su questo e anche con gli altri platonici. Per esempio, il rapporto con altri filosofi che di Platone si sono occupati nella lettura e di Nietzsche e di Heidegger e di altri, ovviamente.
0: Allora, Patočka ha dimostrato lungo la sua vita di avere una conoscenza profonda di aspetti a volte anche marginali, una conoscenza della critica, della bibliografia secondaria incredibile. All'interno di questo testo
1: Anche perché era un poliglotta.
0: Esatto. Era avido di conoscenze e aveva anche una capacità naturale. Di lettura, di espressione anche
1: Apprendimento.
0: in diverse nelle più importanti lingue europee. Dicevo, all'interno di questo testo, all'interno di Platone e l'Europa e all'interno di altri, della maggior parte dei testi più noti, non c'è un riscontro diretto a quella che è, diciamo, un confronto diretto con quella che è la prospettiva di Popper. Però ecco, possiamo forse trarre una risposta diciamo, possiamo azzardare un confronto tra i due a partire da quelle che sono state le diverse occasioni in cui Patočka si è confrontato con l'esperienza politica di Platone, perché poi cura dell'anima si declina in più sensi e uno dei sensi fondamentali è rappresentato proprio da quella che è l'esperienza politica. Ecco, Patočka si è spesso confrontato non solo in Platone e l'Europa, ma anche in altre occasioni con il racconto autobiografico che Platone fa della sua esperienza politica concreta a Siracusa, le sue esperienze fallite a Siracusa e a sempre interpretato

0: questi tentativi platonici, ha sempre sostenuto che bisogna prendere sul serio questi tentativi platonici. Il tentativo di Platone non è appunto un tentativo filosofico, semplicemente la lettura di un Platone idealista, ecco, non trova pienamente riscontro nella prospettiva di Patočka. Secondo Patočka, il tentativo di Platone è genuino. Platone veramente voleva realizzare uno stato di giustizia. Poi, ovviamente, possiamo discutere di quelle che erano le idee di Platone a questo proposito, ma la grandezza di Platone, secondo Patočka, è data dal fatto che ha tentato di realizzare effettivamente uno stato di giustizia e ci ha portato a riflettere sulla possibilità di realizzare uno stato di giustizia, che poi questo è alla base della nostra esperienza politica, della nostra storia, di tutta la storia, di tutta la filosofia politica, potremmo dire, la riflessione, sulla politica, occidentale. Ed è qualcosa che, Patočka ci invita a fare oggi, riflettere su quella che è la nostra esperienza e la nostra situazione, dice all'inizio di Platone l'Europa. Dice la nostra situazione, che è una situazione. È una situazione disperata perché l'essere umano costitutivamente intraprende questa avventura che è l'avventura della propria esistenza, che è un'avventura già persa, persa in partenza, anche solo in riferimento a quella che è il suo essere effimero, la sua finitezza. Eppure, qual è stata la grandezza del pensiero greco? Tra questo, diciamo, all'interno di questo pensiero greco, anche di Platone, quella di fare di questa consapevolezza della propria miseria, della propria finitezza, del proprio essere effimeri, un progetto di vita, di costruire un progetto di vita nel senso ampio, quindi un progetto anche intellettuale, politico, un progetto di grande portata,
1: Quasi rivoluzionario.
0: a partire proprio da questa consapevolezza, dalla
1: Oh, i rapporti
0: consapevolezza.
1: con Blaatschap, Havel conosceva Patočka, si conoscevano. Che rapporto c'è stato tra i due sul tema proprio dell'Europa? Potere ed senza potere, uno dei libri che ha affascinato, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, l'Europa di qua dal muro, dalla cortina di ferro. Václav Havel passava un po' per un pensatore di riferimento, aveva preso il posto di Jean-Paul Sartre e altri, diciamo così, che ormai erano considerati démodés. Ma che rapporto c'è stato con Václav
0: Beh,
1: Havel? Se c'è stato.
0: c'è stato un rapporto, chiaramente, c'è stato innanzitutto questo rapporto molto ravvicinato, molto stretto, legato all'esperienza di Carta 77, la piattaforma di protesta per i diritti, politici e civili, appunto, organizzata alla fine del 1976, di cui Patočka divenne non solo firmatario, ma anche portavoce proprio insieme a Havel. C'è stato un rapporto, potrei dire, di discepolanza in un certo senso, perché Havel non era un filosofo, notoriamente, era un drammaturgo, però era un personaggio molto intuitivo, aveva una
1: Era
0: capacità
1: un uomo
0: emotiva.
1: di pensiero, diciamo,
0: Era
1: elaborava
0: un uomo.
1: molto il ruolo della politica nella società e nel rapporto con la cultura, non solo letteraria, insomma, anche filosofica.
0: Esatto,
1: Anche se non lo era di professione, era un drammaturgo, uno scrittore, e poi finì per essere anche presidente.
0: esatto, ma ebbe anche dei momenti in cui si cimentò con, diciamo, dei tentativi di riflessione filosofica e al di là della piattaforma di protesta di Carta 77, Havel ebbe a che fare con Patočka, soprattutto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane della vita del filosofo. Dopo la pubblicazione di Carta 77 all'inizio di gennaio del 1977, i protagonisti, soprattutto i portavoce, ma anche i vari firmatari, anche se non erano molti, erano 242 firmatari, pochissimi, vennero chiaramente perseguitati, vennero più volte interrogati dalla polizia e durante un interrogatorio Havel racconta che si ritrovò appunto fianco a fianco con Patočka in carcere in attesa di essere interrogato, rimase sconcertato dal fatto che di fronte a quella situazione Patočka tenne una sorta di lezione sull'immortalità dell'anima in quel momento, in quel preciso momento, per tutti appunto i dissidenti, ecco, per tutti coloro i quali erano stati condotti in questa caserma per essere interrogati. E io credo che in Havel sia rimasto soprattutto un insegnamento, l'insegnamento di Patočka per quanto riguarda proprio quello che è stato, diciamo, il contributo che Patočka diede alle attività, alla piattaforma di Carta 77, che Patočka riuscì a introdurre la questione morale, a, diciamo, a rilevare l'importanza della questione morale all'interno della piattaforma di protesta. Per cui appunto il problema fondamentale che poi Havel porterà, diciamo, avanti, l'istanza fondamentale che Havel porterà avanti nel corso degli anni sarà proprio quella di una tentativo di rimoralizzare la società innanzitutto, ancor prima di dare un nuovo sistema politico. Secondo Havel bisognava dare una ridare moralità a quella che è l'esperienza dei rapporti sociali.
1: Il totalitario sovietico aveva un po' invece annichilito.
0: Banalizzato, cioè questa espressione che a mio avviso rende perfettamente l'idea. L'esperienza quotidiana era diventata ormai un'esperienza banale, no? L'esperienza appunto della quotidianità media, per cui appunto Havel ce la mostra con la figura dell'ortolano che è costretto ad esporre questo cartello: proletari di tutto il mondo unitevi, ma in realtà non crede chiaramente ormai in quel messaggio, ma lo fa per quale motivo? Banalmente perché così nessuno lo disturberà.
1: Benissimo, allora Jan Patočka ha fatto bene a questa piccola ma intelligente casa editrice Ortotes a pubblicare e a proporre proprio volte in edizione italiana questi due volumi, Il mondo naturale come problema filosofico e poi Platone e l'Europa, curati da Saverio Alessandro Matrangolo e Brooke Penna, perché in questo momento di declino dell'Europa acclarato, speriamo non di crisi inevitabile, Questi due volumi possono essere oggetto, soprattutto questo di Platone, direi, ma tutti e due l'opera di questo autore coraggioso, Jan Patočka, possa essere oggetto di riflessione per un ceto politico europeo che voglia essere all'altezza della sfida dei tempi. Grazie, dottor Matrangolo, buon lavoro, buona estate. Grazie a Stefano Chiarelli Gurudas per l'assistenza in regia e naturalmente un ringraziamento e un saluto finale da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.
2: Grazie a Giuseppe Di Leo e al suo ospite. È il momento adesso di Passaggio a Sud-Est, edizione supplemento a cura di Roberto Spagnoli.
3: Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Passaggio a Sud-Est da Tirana dobbiamo informare per gli eventi politici importanti capitati a Tirana e a Pristina. Per iniziare, cari ascoltatori, parliamo della rivoluzione dei fenicotteri e quello che sta dietro, oppure il confronto degli interessi politici. E dobbiamo dire che le immagini delle manifestazioni che hanno attraversato Tirana raccontano solo una parte della storia. Da un lato migliaia di cittadini che chiedono trasparenza, lotta alla corruzione e una politica diversa. Dall'altro scontri con la polizia, lanci di oggetti, tensioni che finiscono inevitabilmente per occupare le prime pagine. La domanda che molti osservatori si pongono è semplice quanto delicata: chi trae vantaggio quando una protesta civica perde il suo carattere pacifico? La narrazione pubblica tende spesso a riunire tutte le manifestazioni sotto l'unica etichetta di protesta contro il governo. In realtà il quadro appare più complesso. Esiste l'opposizione politica guidata da Salih Berisha, ex presidente e ex premier, anche una persona che sta affrontando un processo penale, che ha come obiettivo dichiarato la caduta del governo di Edi Rama e il ritorno al potere del Partito Democratico. Accanto a questa realtà è cresciuto il movimento civico, che rivendica una posizione differente. Molti dei suoi partecipanti sostengono di non riconoscere né il Partito Socialista né il Partito Democratico. Per loro il problema non riguarda soltanto il governo in carica, ma un sistema politico che, con l'alternanza e continuità, domina la scena politica da oltre 30 anni. Lo slogan Rama in prigione, Berisha in prigione sintetizza questa distanza da entrambe le leadership storiche. Le manifestazioni civiche sono generalmente iniziate in maniera ordinata, tuttavia in alcune occasioni il clima è degenerato. Gli episodi di violenza hanno alimentato un interrogativo ricorrente: si è trattato di una radicalizzazione spontanea oppure dell'intervento di gruppi organizzati? Questo si pone come domanda. È una domanda alla quale, allo stato attuale, non esiste una risposta definitiva. Secondo esponenti della maggioranza e alcuni analisti politici, militanti vicini all'opposizione di Berisha avrebbero cercato di inserirsi nelle mobilitazioni civiche, contribuendo a spostarne il baricentro verso lo scontro con le forze dell'ordine. In questa lettura, gli episodi di violenza avrebbero l'effetto di aumentare la pressione sul governo e di indebolirne l'immagine. L'opposizione respinge categoricamente questa accusa e sostiene invece che gli scontri siano il risultato della gestione dell'ordine pubblico da parte del governo, accusato di rispondere in modo sproporzionato alle manifestazioni. Nel mezzo rimangono gli organizzatori delle proteste civiche, che continuano a dichiarare la propria indipendenza dai partiti e denuncia il rischio che il movimento venga strumentalizzato sia dal governo sia dall'opposizione. Dal punto di vista giornalistico è necessario distinguere le ipotesi dai fatti. È documentato che alcune manifestazioni siano sfociate in scontri. È documentato che il governo e l'opposizione si attribuiscono reciprocamente la responsabilità del deterioramento della situazione. Non è invece documentato, sulla base di elementi pubblici e verificabili, che esista una prova conclusiva di un piano organizzato di infiltrazione delle proteste civiche da parte di militanti riconducibili al Partito Democratico o ad altre forze politiche. Eventuali responsabilità individuali possono emergere attraverso indagini e procedimenti giudiziari, ma ciò non è equivale a dimostrare una strategia coordinata. Se le proteste civiche riuscissero a mantenere la loro autonomia, scusatemi l'apsus, potrebbero rappresentare la nuova politica più significativa dell'Albania degli ultimi anni, dando voce a cittadini che non si riconoscono nella tradizionale contrapposizione tra Edi Rama e Sali Berisha. Se invece prevalessero le logiche della polarizzazione, il rischio sarebbe quello di ricondurre ogni mobilitazione allo scontro tra i due principali protagonisti della politica albanese, riducendo lo spazio per una rappresentanza realmente alternativa. L'evoluzione della protesta lascia alcuni interrogativi che meritano attenzione. Chi beneficia politicamente quando una manifestazione pacifica degenera in violenza? In che misura i partiti riescono a influenzare movimenti che si dichiarano indipendenti? La società civile albanese è in grado di costruire una leadership autonoma o rimarrà schiacciata tra le due principali forze politiche? Le future indagini riusciranno a chiarire le responsabilità degli episodi di violenza, distinguendo tra iniziative individuali, dinamiche spontanee e possibili azioni organizzate? E questa è una domanda anche. Finché queste domande resteranno senza risposte documentate, ogni ricostruzione dovrà mantenere una netta distinzione tra fatti accertati, dichiarazioni delle parti e ipotesi avanzate nel dibattito pubblico. È proprio questa distinzione che consente al giornalismo investigativo di informare senza trasformare supposizioni in certezze. E concludendo qua la parte sull'Albania, cari ascoltatori, ora dobbiamo passare a quello che sta succedendo in Kosovo. Lo stallo politico comunque continua, tra il rischio di nuove elezioni e l'ipotesi di un governo tecnico. Dunque, dobbiamo confermare che il Kosovo continua a vivere una delle fasi politiche più delicate degli ultimi anni. A mesi dalle elezioni, il paese resta bloccato da uno stallo istituzionale che impedisce la formazione di una maggioranza stabile. L'assenza di un accordo tra principali partiti alimenta le speculazioni su due possibili scenari: il ritorno alle urne oppure la nascita di un governo tecnico. Il partito di primo ministro Albin Kurti, Autodeterminazione, Vendossie, è rimasto la principale forza politica del paese, ma non dispone dei numeri necessari per governare autonomamente. Dall'altra parte, i principali partiti di opposizione, diciamo giustamente Partito Democratico del Kosovo, Lega Democratica del Kosovo, Alleanza per il Futuro del Kosovo, continuano a escludere una coalizione con il governo di Albin Kurti. La conseguenza è un Parlamento incapace di produrre una maggioranza e di sbloccare alcuni passaggi istituzionali fondamentali. Senza un compromesso politico, il rischio di nuove elezioni anticipate rimane concreto. Le indiscrezioni che circolano negli ambienti politici di Pristina parlano di contatti tra i partiti, ma le fonti disponibili non indicano l'esistenza di negoziati avanzati o di un'intesa oramai vicina. Gli incontri informali proseguono, ma nessuna delle principali forze politiche sembra disposto, almeno pubblicamente, a modificare la propria posizione. Le divergenze non riguardano soltanto la distribuzione degli incarichi, ma anche il metodo di governo e la gestione dei rapporti internazionali, in particolare il dialogo con la Serbia. In questo contesto torna periodicamente sul tavolo l'idea di un governo tecnico di transizione. Si tratterebbe di un esecutivo sostenuto da un accordo temporaneo tra più partiti e composta, almeno in parte, da figure indipendenti. L'obiettivo principale non sarebbe quello di avviare grandi riforme politiche, bensì garantire il funzionamento delle istituzioni, approvare gli atti indispensabili, assicurare la continuità amministrativa e ristabilire un clima di maggiore stabilità. Un governo di questo tipo potrebbe inoltre rassicurare i partner internazionali del Kosovo, in particolare l'Unione Europea e gli Stati Uniti, interessati a vedere il paese uscire dalla paralisi istituzionale. Ma quali sono i vantaggi e limiti di questa soluzione tecnica? Potrebbe rappresentare un compromesso accettabile per evitare nuove elezioni in tempi brevi. Consentirebbe di ridurre la tensione politica, mantenere l'operativa l'amministrazione statale e preparare il terreno per una futura soluzione politica più stabile. Esistono però limiti evidenti. Un governo tecnico, per sua natura, avrebbe un mandato limitato e una ridotta forza politica. Ogni decisione importante continuerebbe a dipendere dal sostegno del Parlamento, dove le divisioni restano profonde. Inoltre, queste questioni strategiche come il dialogo con la Serbia, le riforme costituzionali e le principali scelte economiche difficilmente potrebbero essere affrontate da un esecutivo privo di una chiara maggioranza politica. Dal punto di vista politico, un governo tecnico consentirebbe a Autodeterminazione di evitare la perdita immediata del controllo dell'esecutivo senza dover costruire una coalizione con gli avversari. Allo stesso tempo, permetterebbe ai partiti di opposizione di non entrare formalmente in un governo guidato da Kurti, preservando la propria identità politica in vista di eventuali nuove elezioni. Anche la comunità internazionale guarderebbe con interesse a una soluzione di compromesso che restituisca piena operatività alle istituzioni kosovari. Nonostante le numerose ipotesi, al momento non emergono segnali concreti di un accordo imminente fra i partiti politici del Kosovo. I contatti politici proseguono, ma le posizioni dei principali partiti restano distanti. Per questo motivo il Kosovo si trova davanti a un bivio: trovare un compromesso che consenta la nascita di un governo, eventualmente anche tecnico e temporaneo, oppure tornare ancora una volta alle urne. La scelta che verrà compiuta nelle prossime settimane potrebbe influenzare non solo la stabilità interna del paese, ma anche i rapporti con i partner occidentali e il futuro percorso europeo di Pristina. Dunque, la domanda è questa per i partiti politici del Kosovo. Comunque, la soluzione dovrebbe essere quella che va all'interesse della popolazione kosovara, non all'interesse dei partiti politici, siano quelli partito di autodeterminazione di Albin Kurti oppure i partiti dell'opposizione che non sono in grado di fare una coalizione per governare, diciamo, e portare il partito di Albin Kurti all'opposizione. Qua, cari ascoltatori di Radio Radicale, dobbiamo concludere la nostra corrispondenza da Tirana per Radio Radicale, che abbiamo portato alla vostra attenzione le domande principali per la crisi, se possiamo definire così, di Tirana, crisi politica di Tirana, ma anche lo stallo istituzionale del Kosovo, che sta affrontando domande difficili da trovare soluzione. Comunque, noi saremo sempre all'attenzione degli eventi per portare a voi quello che sta succedendo a Tirana, a Pristina, ma anche a Skopje. Da Tirana per Radio Radicale, Artur Nura.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati a questa puntata di Passaggio Sud-Est del 30 luglio, in cui proseguiamo seguendo le vicende in Serbia. In primo piano le attese elezioni parlamentari anticipate, nella luce dell'avvicinamento di questo appuntamento elettorale, un lungo e acceso dibattito in Parlamento serbo sul voto di sfiducia all'attuale governo richiesto dall'opposizione. La Presidente del Parlamento, Ana Brnabić, ha affermato che mercoledì si andrà al voto di sfiducia e che si andrà avanti con il dibattito anche se fino, come ha detto, all'esaurimento. Ma quello su cui vogliamo soffermarci in questa puntata è su come la pensa il capo dello Stato Aleksandar Vučić, a cui spetta la decisione sull'indizione del voto e la decisione se lui si dimetterà dall'attuale incarico presidenziale per correre come candidato a premier. Infatti, anche se la data del voto sta ancora in aria, la campagna elettorale, almeno per quanto riguarda i governativi con a capo il presidente, è già iniziata. Il secondo argomento di cui parleremo è la Bosnia-Herzegovina. Nessun accordo ancora per quanto riguarda la nomina del nuovo rappresentante internazionale, il successore di Christian Schmidt, e nemmeno una posizione unica sulla necessità o meno di mantenere l'ufficio dell'alto rappresentante in questo paese. Ma quello su cui vogliamo soffermarci sono delle valutazioni se i leader politici in questo paese sono veramente sinceri quando dichiarano che il loro obiettivo ed impegno è quello dell'avvicinamento del loro paese all'Unione Europea. Sembra ormai poco attendibile visto lo stallo delle indispensabili riforme. Questo dunque il sommario di questa parte della nostra puntata. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha dichiarato domenica scorsa che non ha intenzione fuggire dal paese qualora il partito del progresso serbo, il suo partito, perdesse le elezioni. Come sappiamo, la Serbia, in vista delle elezioni parlamentari anticipate, lo stesso presidente Vučić annuncia il voto calcolando con le date, con un'aperta intenzione di dimettersi dall'incarico presidenziale al fine di assicurarsi la posizione di premier e restare al potere, ovviamente nel caso di vittoria del Partito Serbo del Progresso. Il presidente serbo, ospite di una trasmissione della televisione pro regime TV Prva, ha detto che le elezioni presidenziali saranno molto probabilmente il prossimo gennaio del 2027 oppure a fine dicembre di quest'anno, Questo poi se ad ottobre si svolgeranno le elezioni parlamentari. Ricordiamolo, queste elezioni parlamentari anticipate sono una delle richieste principali del movimento studentesco, nonché di una gran parte dell'opinione pubblica, partecipanti anche loro alle proteste antigovernative che durano ormai dal novembre 2024, vale a dire a seguito della tragedia alla stazione ferroviaria di Novi Sad, quando sono decedute 16 persone. Per questa tragedia gli studenti incolpano i governativi che secondo loro sono responsabili di affari corruttivi e azioni di parte delle istituzioni. Il movimento degli studenti ha annunciato la loro lista elettorale, la quale però non è stata ancora resa pubblica poiché la data delle elezioni è sconosciuta. I governativi invece, grazie al sostegno dei media e tabloid controllati da parte del regime, cercano di screditare i presunti candidati usandoli come dei target diretti. Inoltre Aleksandar Vučić utilizza la posizione del capo dello Stato conducendo di già in effetti una campagna elettorale, essendo spesso ospite dei programmi televisivi pro-governativi e del servizio pubblico RTS. Vučić ha detto che sulla lista elettorale del Partito Serbo del Progresso ci saranno più persone giovani che sulla lista degli studenti. Se i cittadini vorranno votare per la gioventù e per il futuro, potranno votare per il Partito Serbo del Progresso. Saremo una lista imparagonabilmente più giovane rispetto alla loro e io sarò tra quelli più anziani, sono le parole di Aleksandar Vučić, il quale ha rilevato che sarà orgoglioso di essere su questa lista e che per lui non importa il posizionamento, vale a dire se si troverà al 250esimo o primo o terzo posto. Sempre per la TV Prva, il capo dello Stato serbo ha detto di non temere nessuno tranne, queste le sue parole, Dio, il giudizio della storia e il proprio popolo come giudice. Se gli opponenti vinceranno, allora sarà pronto a congratularsi con loro, ha detto Vučić, ma la stessa serata della proclamazione dei risultati dirà che a governare sono arrivati i peggior possibili. Alludendo al sostegno internazionale che dopo diversi anni di azioni e proteste si è guadagnato il movimento degli studenti, Vučić ha constatato che l'Europa e gli Stati Uniti premiano quelli in Serbia che sono disposti a calpestare l'ordinamento giuridico, quelli che sarebbero disposti ad uccidere e ad arrestare illegalmente e che i suoi avversari politici in effetti non offrono ai cittadini nient'altro che l'odio e divisioni. Vučić ha aggiunto che il potere deve comprendere i messaggi e ad accettare le critiche del popolo insoddisfatto, il quale, come ha detto, ha parzialmente ragione, poiché vi sono a governare anche persone corrotte, arroganti e che non lavorano sufficientemente. Va detto anche che su iniziativa del presidente Vučić il 10 luglio è stato avviato un portale intitolato Chi sei tu? Come un canale ufficiale per denunciare la corruzione, abusi del potere e comportamenti arroganti che danneggiano i cittadini e gli interessi pubblici. Nella trasmissione di cui stiamo parlando, Vučić ha detto che sono arrivate 10.000 denunce e che finora è stato risposto a 3.500. C'è da dire anche che gli studenti hanno risposto alle denunce del presidente serbo, alle sue offese nei confronti dei presunti candidati della lista studentesca, che lo stesso Vučić ha qualificato come dei parassiti dello Stato. A proposito di questa qualifica di parassiti, gli studenti hanno risposto ironicamente: «Ma presidente, lei su questa lista non c'è». Infatti i tabloid vicini al presidente Vučić negli ultimi giorni hanno pubblicato una lista di nomi di persone pubbliche che presumibilmente saranno candidati degli studenti alle prossime elezioni. Secondo Vučić queste presunte persone non sarebbero in grado di guidare lo Stato poiché, come ha detto, sono assolutamente incompetenti. Vucic ha aggiunto che la maggior parte di loro lavorano nelle istituzioni e ricevono salari dal bilancio dello Stato. Stando alle sue parole, si tratta di un gruppo di interessi e un, come ha detto, branco senza idee. Molti di loro, afferma Vucic, lavorano nel settore pubblico e alle università e lo stesso presidente li accusa di essere quelli che distruggono il sistema educativo durante il blocco delle facoltà. Proprio queste valutazioni del presidente serbo hanno motivato gli studenti a lanciare messaggi ironici sulle reti sociali e in quei media che sono ancora critici e lontani dal governo. Dalle fila degli studenti arrivano anche messaggi che la lista studentesca continua a non essere pubblica e che quello che dice il presidente non ha nulla a che fare con la realtà. Secondo gli studenti, l'unica lista ufficiale verrà resa pubblica nel momento in cui saranno indette le elezioni e si saprà la loro data. Ma l'opposizione non può permettersi di addormentarsi, valuta la vicepresidente del Fronte Verde Sinistra, uno dei partiti dell'opposizione, Biljana Đorđević, ospite della televisione N1, insieme a Zdravko Ponoš, presidente del partito Serbia Center, Serbia Centro, entrambi in questa trasmissione concordano nella stessa valutazione. Đorđević ha rilevato che il fatto che l'attuale regime abbia perso legittimità sociale non significa che non abbia tutti i meccanismi e gli attrezzi che possano mantenere il potere con l'inganno. Alla domanda che cosa si aspetta prima le elezioni parlamentari anticipate o quelle presidenziali, l'interlocutrice di N1 ha detto che tutti gli scenari sono reali, ma che in questo momento piuttosto reale sembra per primo le elezioni parlamentari. E questo lo giustifica con l'osservazione che il Partito Serbo del Progresso non ha un candidato presidenziale e che Vučić sarebbe posizionato meglio come candidato a premier. Secondo Biljana Đorđević è chiaro che il Partito Serbo del Progresso e Aleksandar Vučić devono prendere anche dei rischi. Finora andavano alle elezioni con la certezza di essere i più forti e che possono vincere. Nessun dubbio che nel passato manipolavano e facevano pressioni, lo fanno anche adesso, ma ora per la prima volta devono rischiare e quindi sembra che si vada per prima alle elezioni parlamentari anticipate e poi a quelle presidenziali, conclude questa interlocutrice della N1. E passiamo adesso alla Bosnia-Herzegovina, Nezavisne Novine di Banja Luka, in un commento intitolato con la domanda se i rappresentanti europei abbiano perso la pazienza con la Bosnia-Herzegovina, valutano che Bruxelles aveva tradizionalmente un tasso piuttosto alto di fiducia oppure speranza che i politici della Bosnia-Herzegovina alla fine attueranno le riforme necessarie affinché il paese possa diventare veramente uno Stato membro dell'Unione Europea. Per questo motivo, constata il giornale della Repubblica Srpska, sarebbe insolito quando da Bruxelles dimostrano aperte perplessità a proposito di quei politici che pubblicamente si dichiarano sempre a favore dell'integrazione europea, perplessità dunque se essi siano veramente orientati verso l'Unione Europea. Il capo delegazione dell'Unione Europea, Luigi Sorreca, in un'intervista alle Nezavisne Novine, ha ammesso che lui stesso avrebbe sempre più dubbi sulla sincerità dei politici della Bosnia-Herzegovina. Come esempio, Sorreca ha indicato le leggi che da anni si trovano sul tavolo, ma che invece sono bloccate a causa dei contenziosi politici dei leader dei partiti con i loro centri sia a Banja Luka che a Sarajevo o a Mostar. Stando alle valutazioni espresse in questo commento, si tratta comunque di un avvertimento che raramente arriva casualmente. Anche Vehit Šehić, presidente del Forum dei cittadini di Tuzla, concorda con questa valutazione e rileva che in colloqui privati lui sottolinea sempre che serve essere più diretti e sinceri. Lui raccomanda ai diplomatici europei di passare più tempo possibile in colloquio con i cittadini semplici, soprattutto quelli che se ne sono andati oppure sono intenzionati ad andarsene dal proprio paese, perché come rileva i cittadini lasciano la Bosnia Erzegovina per emigrare nell'Unione Europea poiché desiderano uno Stato in cui si rispettano le leggi e le regole. Tanja Topic, analista di Banja Luka, rileva dall'altra parte che non ci sono comprensioni per questo tipo di dichiarazioni. Lei afferma di dover essere critica verso i singoli rappresentanti europei perché, come sottolinea, spesso avevano ignorato le critiche argomentate. Continuarono a sostenere gli stessi politici che parallelamente avevano invocato il crollo dell'Unione Europea. Né Savic né Novin valutano comunque che i rappresentanti europei hanno un ruolo difficile in Bosnia e Erzegovina perché da una parte devono lavorare con i politici legalmente eletti, dall'altra parte affrontano le critiche del settore civile che ritiene che Bruxelles abbia un comportamento troppo morbido e debole verso i politici della Bosnia e Erzegovina. Che le cose forse stanno cambiando non lo conferma soltanto la dichiarazione del rappresentante dell'Unione Europea Sorrecchin, bensì anche le parole di Marta Kos, commissaria europea per l'allargamento, la quale alcuni mesi fa in una intervista allo stesso giornale aveva rilevato che la Bosnia Erzegovina rimarrà senza soldi europei se non attuerà le riforme, un avvertimento che poi è presto avvenuto. Adesso la Bosnia Erzegovina rischia di perdere ulteriormente 300 milioni di euro e se nemmeno fino alla fine dell'anno non ci saranno passi in avanti sarà a rischio l'intero miliardo del piano di crescita previsto per la Bosnia Erzegovina. Staremo dunque a vedere come si svilupperà la situazione sia in Serbia che in Bosnia Erzegovina. Per adesso io termino qui. Grazie per l'ascolto. Un saluto da Marina Sicora.
2: E grazie a Roberto Spagnoli per Passaggio a Sud-Est edizione supplemento. È il momento di andare ad ascoltare Federico Ponzi che ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola.
3: Radio Radicale, bentornati all'appuntamento con le prime pagine. Diamo uno sguardo alle aperture dei giornali di oggi, 30 luglio, e partendo dall'intervento di Beppe Grillo sul Movimento 5 Stelle, in apertura sul giornale, il vaffa di Grillo a Conte, il fondatore torna in campo per fare fuori il segretario del partito, dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. L'ex premier in imbarazzo replica, lui considerava Draghi un grillino, la resa dei conti nei 5 Stelle. Il vaffa di Beppe Grillo a Giuseppe Conte scuote 5 Stelle, hanno perso identità, torna il fondatore secondo cui il movimento si è perso, il motivo dovevano cambiare la politica e invece la politica ha cambiato loro, un attacco che punta a far perdere l'ex premier. E così il giornale, anche su Libero lo troviamo in apertura, bomba di Grillo sul campo largo, il comico fa a pezzi Conte e soci, la politica li ha cambiati e apre un nuovo movimento, per i sondaggisti un altro partito grillino varrebbe il 3-5%, una grana enorme per Dem e Movimento 5 Stelle, ne scrive Elisa Calessi. E poi l'analisi di Pietro Senaldi, il vice direttore, Ciro Giuseppi, l'elevato che cerca la sua vendetta. Certo che in politica è possibile risorgere, prendersi delle rivincite e sconfiggere chi era convinto di averti pensionato, per farlo però bisogna avere la forza di combattere in prima persona e di non volgere lo sguardo indietro ai fasti del passato, bensì puntare dritto al futuro e offrire agli elettori una visione di esso. Il post con cui all'ora dei vampiri Beppe Grillo è ricomparso sulla scena politica non prelude a nulla di tutto questo. L'ex guru del Movimento 5 Stelle rimprovera l'attuale dirigenza del movimento il tradimento degli ideali che furono, il poltronismo, la grettezza, tutto vero, ma lui dov'era? Pietro Senaldi. Sul Fatto Quotidiano la notizia è nella colonna di sinistra, guerra dei due Giuseppe, primarie 5 Stelle mobilitati, Riecco, Grillo e Di Maio. Sul Quotidiano Domani è il titolo in taglio basso con la foto di Beppe Grillo, Grillo contro Conte, perché Di Battista fa paura alla sinistra, il fondatore, il Movimento 5 Stelle ha perso identità, così Quotidiano Domani. Sul Riformista
5: ne scrive al dottor Chiaro il titolo sulla colonna di destra: Grillo scende in campo per Di Battista, può valere il 5%, insidia a sinistra. E infine Il Dubbio in taglio basso: il ritorno, riecco Grillo, il fondatore torna per lanciare Dibba e affossare il leader Conte. Dopo mesi di silenzi il comico genovese attacca: volevamo cambiare la politica, ma è la politica che ha cambiato noi. Così appunto il dubbio. Un altro tema di politica interna che troviamo sul giornale, quello della in prima pagina sul giornale, la legge elettorale. Due italiani su tre sì alle preferenze, è il sondaggio realizzato dall'Istituto Demopolis, che viene appunto su cui titola a centropagina il giornale. Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale, ecco l'ultimo sondaggio. Il retroscena di Augusto Minzolini, cene e intrighi nell'estate prima del voto, e invece ne parla nel suo editoriale Tommaso Cerno: quel cavaliere che si fidava degli italiani, appunto sul fatto di ridare la matita in mano agli italiani. Il tema sicurezza, dal caso Fakir ancora alla guerriglia dei Notav, su diversi quotidiani, sulle prime pagine, sempre a centropagina con la foto della guerriglia dei Notav sul giornale. Nel weekend pronti nuovi assalti, il quadrilatero del terrore Notav, scrive appunto il giornale. Sul Libero, anche qui sotto il titolo di apertura, i Notav arrestati, legati al centro sociale coccolato dal PD, così appunto Libero. La Verità, anche qui il tema sicurezza, è il titolo d'apertura: follia, più reati fa più resta in Italia, l'incredibile storia di un nigeriano, le leggi non servono se non si applicano. Arrivato nel 2014, è stato arrestato per spaccio, danneggiamento, porto d'armi, furto, violenza sessuale, percosse, rapina, resistenza. Eppure sempre libero e con lo status di rifugiato politico. Martedì ha menato due passanti a Padova, la punizione, il foglio di via. Ne scrive Maurizio Belpietro. E poi sotto Gianluigi Paragone, nel Modenese, il presidente Dem nega l'omaggio alla donna uccisa da Il Cudri. Ricorderete l'attentato a Modena. E mentre in un box Francesco Borgonovo a centropagina: da Movimento 5 Stelle a VS si continua a strizzare l'occhio agli sfascisti Notav, quanta ambiguità. Il quotidiano Domani sulla sicurezza, le leggi, i decreti del governo contro la ferocia securitaria, serve a spiegare la complicità, come replicare alle destre, è l'editoriale di Giorgia Serughetti sul quotidiano Domani. Il Riformista, schiaffo al Lepore, giallo sulla scorta al sindaco di Bologna, non l'ho chiesta io, insorgono i sindacati delle forze dell'ordine che si dividono. Questa è l'apertura, il titolo di apertura con la foto del sindaco di Bologna. E infine il Manifesto, Re-educational Channel, la destra alza il tiro della repressione, schedature video con la iper, chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima, è un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è, è il titolo di apertura con la foto a tutta pagina di una telecamera che riprende gli scontri. L'editoriale di Rocco Vazzana, Piazze Proibite, lo scanner della patria contro il dissenso, e poi la notizia che riguarda il sovraffollamento nelle carceri, tossicodipendenti in comunità e legge, il DDL inutile. Altro tema di politica interna che almeno in prima pagina tocca solo il Foglio, il tema dell'utilizzo dei fondi SAFE per la spesa militare. a centropagina l'editoriale di Claudio Cerasa, Festival dell'ipocrisia sulle spese militari, sovranisti che minacciano la sovranità, europeisti che colpiscono l'Europa, antitrampiani abbracciati a Trump, studiare le posizioni dei partiti sulla difesa e capire chi fa cazzotti con la realtà, occhio alla lettera di Giorgetti. Sotto l'intesa Meloni Schlein sul safe, il PD è contro l'aumento delle spese militari ma a favore dei prestiti UE, il governo dice che si può usare il safe per finanziare il piano per la difesa anche senza spese aggiuntive, Ellie e Giorgia sono d'accordo e non lo sanno. Così il Foglio, a proposito di spese militari, andiamo all'estero, il Medio Oriente, ieri l'incontro Trump-Netanyahu alla Casa Bianca, il tema Iran incombe con l'escalation in corso, il giornale sulla colonna di destra, guerra senza tregua ora si allarga ai sauditi, il titolo, il quotidiano Domani in apertura, l'Iran attacca la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro, dopo l'attacco dei Pasdaran in Giordania scatta subito la rappresaglia USA coordinata insieme a Riyadh, il presidente americano torna in modalità vendetta, la trattativa è in alto mare, li faremo a pezzi, e questo è il titolo di apertura del Domani con la foto di Donald Trump. Sul Foglio, colonne di sinistra, alleati ritrovati, i sauditi partecipano a un raid anti-iraniano assieme agli americani, la pausa isterica, e ancora le promesse di Xi, Trump minimizza l'aiuto della Cina all'Iran ma i nuovi missili in arrivo sono una minaccia. E invece in taglio alto troviamo il commento di Giuliano Ferrara, blandire incessantemente un uomo assetato di lode, ecco il secondo mestiere di Netanyahu e Zelensky, come non bastasse il primo e decisivo, riferimento chiaramente al presidente americano Donald Trump. È apertura sul quotidiano L'Opinione, Trump, Bibi e il muro di granito, Netanyahu dopo l'incontro di Washington, i critici cercano di trovare crepe nella nostra alleanza ma non ci riusciranno perché io e il presidente USA abbiamo un impegno comune, non vogliamo che questo regime fanatico di Teheran possa avere armi nucleari capaci di minacciare ogni americano, la pace nel mondo e l'esistenza di Israele, così L'Opinione con la foto di Trump e Netanyahu nella sala ovale alla Casa Bianca a Washington. Il Dubbio, in taglio alto sopra la testata, gli ayatollah stringono il cappio, nuova ondata di esecuzioni in Iran, e poi invece il manifesto, Iran, la guerra si è già allargata, il titolo a centropagina, Repubblica Islamica colpisce la Giordania, attacco congiunto Riyadh-Washington in Iraq. Torniamo sul tema giustizia, il fatto quotidiano, le due giustizie del Mastro Salvo, controlli facciali in piazza, lor signori scudati e cittadini schedati, e qui il fotomontaggio con la foto di del Mastro e di cittadini appunto inquadrati dal software di riconoscimento facciale. Il quotidiano Avvenire, su un caso, il fatto, le rose e le spine, il magistrato spiega le distorsioni del sistema, più delle condanne ci interessano i diritti dei lavoratori, il caso dei venditori di fiori, dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare e per i favori, parla il PM Storari sul caporalato responsabile delle aziende, ma troppi fanno gli spettatori. L'editoriale sulla violenza giovanile, l'architrave che manca, ragazzi violenti e patti dimenticati, a centropagina il titolo sul sovraffollamento, i tossicodipendenti potranno scontare la pena in comunità, la svolta e il nodo dei posti, e così su Avvenire, ne lo riporta anche il Dubbio. la polemica, riconoscimento facciale e IA senza l'ok del GIP, il PD non siamo uno stato di polizia. E in apertura al caso Del Mastro, ecco il giorno del giudizio, il voto segreto su Del Mastro agita ancora la maggioranza, oggi a Montecitorio si decide sull'utilizzo delle chat con Caroccia, qualcuno teme di nuovo i franchi tiratori. Intervista a Enrico Costa, il garantismo di Forza Italia resiste anche dopo la sconfitta del sì. Quello degli alleati, si chiede Costa. E queste le appunto i titoli sul quotidiano Il Dubbio. E ultime segnalazioni: mandato d'arresto nei confronti da parte delle autorità russe nei confronti del fondatore di Telegram, ne parla in prima pagina Avvenire, a un titolo Telegram, la Russia emette un mandato di cattura per il fondatore. E poi la nazionale di calcio, qui troviamo dei titoli in prima pagina sul Libero e sulla sulla Verità. Libero a centropagina con la foto di Ranieri e Mancini con la maglia azzurra, filmare Mancini costa 500 euro, scrive Fabrizio Biasin, lo spiega meglio il caso La Verità. In taglio alto anche qui la foto di Malagò, Mancini e Ranieri con la maglia azzurra. La FIGC fa pagare alle televisioni 500 euro più IVA per la presentazione di Mancini CT azzurro riciclato. Così, questo è il titolo in taglio alto. L'intervista a Maurizio Pistocchi: vogliamo rilanciare la nazionale con uno licenziato dall'Arabia. Così La Verità, sempre sulla Verità, che in a centropagina ha un titolo sull'Ilva: la regione Puglia ha spinto per far chiudere l'Ilva, si oppose in giudizio alla società che voleva salvare l'area a caldo. Sempre sulla Verità un'altra segnalazione: l'audizione del virologo Anthony Fauci al congresso americano, l'ex capo della sanità USA ha mentito sul Covid e si appella al quinto emendamento. Fauci spalle al muro, tace per non incriminarsi. Questo il titolo sulla Verità. Ancora sulla Verità, il caso del giornalista accusato di essersi fatto un autoattentato, il collaboratore di Report si è finito vittima di un attentato alla Ranucci, con la foto a centropagina sulla Verità. Ne parla anche Libero in taglio basso, Lucia Esposito, l'autoattentato. Per il momento è tutto, per il quadro completo dei giornali di oggi vi rimando a Stampa e Regime alle 7.35.
2: Grazie a Federico Punzi che ci ha letto le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Adesso è il momento di andare ad ascoltare un'intervista a cura di Roberta Iannuzzi. Il tema è la Russia, il caso Pirlo e la crisi della Federcalcio.
6: Radio Radicale, siamo in collegamento con Leo Goretti, storico, vice decano della Rome Business School, esperto di rapporti tra politica e sport. Buongiorno e bentrovato.
7: Buongiorno, grazie dell'invito.
6: Allora, con lei vorremmo parlare di quanto sta avvenendo nel calcio italiano, perché ieri Paolo Maldini e Leonardo si sono dimessi dalla Federcalcio dopo alcuni giorni, pochi giorni dalla nomina, dopo che il presidente Giovanni Malagò aveva bloccato la loro scelta di Andrea Pirlo come commissario tecnico della nazionale. E all'origine di questo stop, cioè una questione che ci interessa, cioè il contratto che lega Pirlo dall'ottobre del 2025 a Fombet, quindi principale marchio russo di scommesse sportive, e la sua presenza a Mosca nel maggio scorso. Probabilmente ci sono anche altre ragioni legate strettamente, diciamo, al calcio, alla scelta, però è poi è emerso questo caso in maniera, diciamo, predominante, anche con l'intervento dell'ambasciatore russo a Roma, Paramonov, e uno scontro pubblico tra il presidente Malagò e il ministro per lo sport Andrea Obodi. Allora, ne parlo con lei perché lei di solito riesce a darci una prospettiva, ecco, più lunga, più storica rispetto a questi eventi. Lei che idea si è fatto, per esempio?
7: È una varietà di livelli a cui è possibile leggere questa vicenda, secondo me. Allora, complessivamente io penso che i legami con Fombet e con la Russia abbiano pesato fino a un certo punto nella decisione finale. secondo me è il frutto di un intreccio di rapporti e di conflitti all'interno del mondo dello sport e della politica italiana, che alla fine ha pesato sulla decisione, diciamo, di non offrire di fatto la panchina a Pirlo, e quindi contrasti interni al mondo del calcio, contrasti tra Maragò e Abodi, che sono ben più vecchi, di vecchia data rispetto a questa vicenda. I due si erano punzecchiati a più riprese quando Maragò era presidente del CONI, e d'altra parte, diciamo, il tema del rapporto tra il Ministero dello Sport e il Comitato Olimpico, non solo in Italia, è sempre un tema molto delicato, perché va a investire l'autonomia dello sport, ma d'altra parte è anche vero che i comitati olimpici molto spesso a livello di finanziamento si appoggiano non poco su risorse pubbliche, quindi questo è sempre un tema molto delicato. Nello specifico però non si può dire che Andrea Pirlo non ci abbia messo del suo, nel senso che lasciamo stare la questione della sponsorizzazione a Fonbet, già di per sé discutibile, ma il viaggio in Russia a fine maggio per quella che era la finale, diciamo, della Coppa di calcio russa, la Super League.

0: stile appunto che può aver avuto un peso nel facilitare una decisione che secondo me poi è stata presa in realtà soprattutto perché il nome di Pirlo è riuscito nella difficile impresa e dispiace perché comunque si tratta di un professionista serio e di un ex campione del mondo, ma in questo caso è riuscito a scontentare un po' tutti. Dopodiché, se si va a scavare un po' nella vicenda, emergono tanti aspetti interessanti. Ho già toccato quello del rapporto appunto tra Malagò e il ministro dello sport, tra istituzioni sportive e politiche in Italia, ma anche abbastanza interessante andare a vedere per esempio il profilo di questo Sergei Lomachin, che è l'imprenditore russo proprietario della squadra di calcio di Serie B, lo United FC Dubai, di cui è allenatore Pirlo, che è un oligarca russo che ha costruito la sua fortuna attraverso la vendita al dettaglio, aveva una catena di supermercati, ma che negli ultimi anni si è lanciato in una serie di acquisizioni in ambito calcistico, non è proprietario solo della squadra che è allenata da Pirlo, ma è anche proprietario di una squadra cipriota, il Paphos, che l'ultimo anno è riuscito a qualificarsi alla fase diciamo a girone unico della Champions League attraverso tutta una serie di acquisti di vecchie stelle nel calcio di alto livello e fra l'altro ha provato anche Lomachin ad acquistare l'Udinese qualche anno fa ricevendo un rifiuto. Quindi è un oligarca russo che vive a Cipro, ha la cittadinanza cipriota e è molto attivo nel creare questa rete di società calcistiche da lui controllate. Lomachin peraltro ha smentito di avere legami con Fombet, questo diciamo va registrato come notizia di cronaca. La cosa curiosa è che Fombet, fra l'altro, appunto questa società di scommesse russa, proprio ieri è stata diciamo così oggetto di una sanzione dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane e il sito non è più accessibile dal nostro paese, e che ha alimentato peraltro tutta una serie di complot, di teorie più o meno del complotto a riguardo, ma in realtà si tratta di una mera coincidenza perché il provvedimento era datato il 10 luglio ed è entrato in vigore ieri. Per uno strano accidente della storia è andata a finire che il sito di Fombet è risultato essere messo al bando nella pratica proprio il giorno in cui è deflagrato definitivamente lo scandalo, diciamo così, o comunque l'affair relativo ad Andrea Pirlo. Questo è un po' il quadro. Sicuramente diciamo che appunto la spedizione moscovita di Pirlo, ma anche era accompagnato tra l'altro da Marco Materazzi, quindi un altro ex campione del mondo, a fine maggio, in realtà era passata piuttosto in sordina sulla stampa italiana, ma era stata ripresa dalla stampa internazionale, per esempio dal Guardian, che aveva richiamato l'indignazione di tutta una serie di figure del mondo dello sport ucraino per quella sortita di Pirlo. Quindi ripeto, non è stato a mio avviso l'elemento decisivo, ci sono motivazioni diverse legate a equilibri di potere nel mondo dello sport italiano e rapporti tra sport e politica, però sicuramente è stato un episodio che ha contribuito ad accelerare questa crisi e in qualche modo ha facilitato, diciamo così, la decisione di non offrire la panchina a Pirlo.
1: Comunque resta come una decisione emblematica anche rispetto ad altri calciatori che hanno avuto un rapporto con Mosca. Io ricordo, diciamo, da non esperta di calcio, il caso Totti, forse l'anno scorso, che era andato a Mosca. Si pone questo problema, insomma, i calciatori devono occuparsi un po' di più di politica, non possono alzare le mani e dire ma io non lo sapevo, comunque non mi interesso.
0: Allora, secondo me se si tratta di un comportamento, diciamo, ripeto, da privato cittadino è censurabile perché ovviamente nessuno può non sapere al giorno d'oggi che la Russia è in guerra con l'Ucraina dal 2022 perché ha invaso l'Ucraina e causando una guerra che ha provocato centinaia di migliaia di morti da ambo i lati, quindi questo penso che chiunque lo sappia, e pretendere ignoranza a riguardo diciamo è piuttosto sconcertante. Dopodiché ognuno fa le sue scelte,

0: chiaro che nel momento in cui si ambisce a ricoprire un ruolo come quello di allenatore della nazionale, gioco forza, ha anche una funzione importante a livello di immagine del paese all'estero, quindi un po' un ambasciatore dell'Italia all'estero da un certo punto di vista, in questo caso l'avere preso nel passato delle posizioni discutibili, soprattutto su un dossier così caldo, certamente ha un peso. Aggiungo una cosa interessante, non è la prima volta però che capitano episodi del genere. Quando Roberto Mancini, che adesso insomma è in odore di poter tornare a essere allenatore della nazionale, decise di lasciare la panchina azzurra per andare ad allenare l'Arabia Saudita, questo è un fatto che è stato un po' meno al centro dei riflettori, ma secondo me interessante, venne ricoperto appunto d'oro con un contratto generosissimo. Ma quell'offerta arrivò in una circostanza, in una congiuntura particolare, perché pochi mesi dopo ci sarebbe stata la votazione sulla scelta della città che avrebbe ospitato Expo 2030 con la candidatura di Riyadh e di Roma. Ecco, il significato simbolico del passaggio di Mancini, in quel caso, dalla panchina italiana a quella dell'Arabia Saudita, magari noi non l'abbiamo colto, ma vista anche poi come è andata quella votazione, che è stato un vero e proprio disastro per la diplomazia pubblica italiana, era emblematica, diciamo così, di una serie di riposizionamenti a livello geopolitico globale, e anche in quel caso, diciamo così, la scelta dell'allora commissario tecnico, legittima da un punto di vista personale ed economico, però sicuramente diciamo è andata a configurare una situazione che anche per l'immagine del paese non è stata propriamente, diciamo così, lusinghiera. Quindi effettivamente diciamo la posizione di allenatore di CT della nazionale è una posizione che ha un significato anche simbolico, e quindi le scelte che poi vengono fatte da chi la va a ricoprire in un modo o nell'altro incidono, no? Sull'immagine del paese, per cui certo essere stato a Mosca a fine maggio mentre arrivavano i missili e i droni russi su Kiev non è stata proprio, per dirlo, un biglietto da visita particolarmente da spendere in questa circostanza.
1: Lei ha citato appunto l'episodio dell'Arabia Saudita. A monte di tutto questo c'è la terza esclusione dai mondiali della nazionale italiana. Mi domando, con tante forze nazionaliste che abbiamo in Parlamento, ormai insomma una buona maggioranza di parlamentari, ecco, che si richiamano alla nazione, ai principi, ai valori, alla difesa degli interessi della nazione, com'è possibile che a livello geopolitico invece l'Italia risulti così insomma messa da parte, non solo per quanto riguarda l'Expo, ma anche nella diciamo geopolitica dei mondiali?
0: Per avere successo in ambito sportivo al giorno d'oggi ci vuole programmazione e visione, più che non dichiarazioni di intenti roboanti. Per avere programmazione e visione bisogna saper andare oltre una gestione strettamente condizionata da interessi particolari e da partigianerie, specialmente diciamo così di basso cabotaggio, di basso livello. Purtroppo c'è da dire che il mondo del calcio italiano si caratterizza per il fatto di garantire diciamo una visibilità diciamo a livello pubblico, per cui ci sono sempre scelte a livello di proprietà che tendono a guardare al ritorno più immediato piuttosto che non alla programmazione. Questo è uno dei grandi problemi che noi abbiamo ormai da decenni, e non si riesce a uscire da questa trappola. Io credo che stia lì il vero problema. Quindi ripeto, diciamo così, a fare i proclami sulla necessità di rilanciare il paese, l'immagine dell'Italia nel mondo, con scelte diciamo così eclatanti, mediatiche, ma poi poco foriere di i successi siamo capaci tutti, per arrivare invece a ottenere i risultati che hanno conseguito negli ultimi anni la Spagna o la Francia ci vuole una visione di lungo periodo, e quella prescinde, diciamo, dai colori politici, e quindi questo secondo me è un po' il tema di fondo, per cui credo che se posso essere chiudere, diciamo, con una nota anche un po' di pessimismo, purtroppo a prescindere da chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale, in questo momento io non vedo a livello proprio di sistema, quando parlo di sistema parlo sia di mondo dello sport sia, diciamo, di politica dello sport, che comunque ha un peso, non vedo questa lungimiranza, questa capacità di programmare che in altri paesi c'è, che porta dei risultati, ma qui invece non si riesce a sviluppare perché poi si rimane prigionieri appunto di interessi particolari e appunto della ricerca di un ritorno di immagine immediato, che però poi diciamo così non consente di avere una programmazione. Il caso classico sono i colpi di mercato, per cui magari si acquistano star dall'estero a fine carriera, investendo anche diversi soldi, dove invece manca completamente il desiderio di investire sui giovani che vengono formati all'interno delle società sportive stesse. Ecco, questo un po' per riassumere.
1: Grazie davvero a Leo Goretti, ricordo vicedecano della Rome Business School, esperto di rapporti tra politica e sport. La ringraziamo per la sua disponibilità, ma soprattutto per la sua competenza. Grazie e a risentirci presto.
0: Grazie, arrivederci.
2: Grazie a Roberta Iannuzzi, al suo ospite, e buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Radicale. È il momento di Open Polis, numeri alla mano, a cura di Michele Lembo. Vi ricordo a seguire in diretta Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo. Buon ascolto.
3: Buongiorno agli ascoltatori, torniamo anche questa settimana con l'appuntamento di Open Polis, numeri alla mano. Questa mattina siamo in compagnia di Martina Lovat, che innanzitutto salutiamo, bentornata a Radio Radicale, Martina.
4: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
3: Allora, dato il periodo estivo, vacanziero, Martina, oggi torniamo su un argomento di cui abbiamo già parlato anche negli anni scorsi con voi di Open Polis, un argomento importante che ha una serie, diciamo, di conseguenze, ed è connesso alla questione della povertà educativa, argomento che approfondiamo sempre insieme a voi. C'è un ampio settore del sito di Open Polis dove si trovano davvero tanti dati, tante questioni per conoscere questo fenomeno che riguarda il nostro paese. E che cosa possiamo dire in connessione alla povertà educativa? È il periodo estivo, parliamo di vacanze. Ecco, Martina, spiegacelo tu e dici qual è il primo numero.
4: Sì, il periodo estivo, diciamo che non ha soltanto delle finalità di riposo, è anche un periodo nel quale i minori possono fare delle esperienze diverse in termini di socialità e apprendimento, slegate da quello che è, diciamo, strettamente il contesto scolastico. La mancanza di tali stimoli, dati anche per esempio da vacanze, viaggi, periodi passati più lontani da casa, rischia di aumentare la distanza tra bambini che appunto beneficiano di queste esperienze dal momento che magari la famiglia se le può permettere, e quelli che invece rimangono a casa di difficoltà di natura economica. Questa è una barriera che, diciamo, è presente per alcuni minori ed è considerabile a tutti gli effetti una vera e propria sfaccettatura della appunto trappola della povertà educativa. E partiamo quindi col primo numero della puntata, che parla delle famiglie con un figlio che non potevano permettersi di andare in vacanza nel 2025. Sono in tutto 33,2%, quindi circa una su tre. Questo è un dato in crescita dal 2023, anno in cui le famiglie appunto che non potevano permettersi erano 27,8%. Una piccola nota doverosa da fare: qui si parla delle famiglie che hanno un figlio. Ci sono tanti tipi di famiglie, in Italia ci sono anche famiglie senza figli, ci sono famiglie con anziani a carico, eccetera. Quindi questa è solo una categoria, certo, delle famiglie.
3: Certo. Certo. Ecco, questo primo dato, tra l'altro con questo trend, con questa tendenza di crescita, è il primo numero di questa mattina, elemento che naturalmente servirà ai nostri ascoltatori per farsi un'opinione su questo argomento. Appunto, dicevi diverse famiglie, ecco, c'è un altro dato di cui possiamo parlare che riguarda le famiglie, quelle più numerose, ecco, spiegaci bene tu.
4: Sì, aumentando il numero di figli, aumentano anche il numero delle famiglie che non possono permettersi di andare in vacanza. Parlando di quelle più numerose, quelle con tre o più figli, sempre nel 2025 l'incidenza era del 53,3%. Negli ultimi 20 anni questo è sempre stato un dato maggiore rispetto alle famiglie con un figlio o con due figli. E anche in In questo caso c'è un trend di crescita rispetto all'anno precedente, si registrava una percentuale del 44,4%, quindi diciamo che sono sempre di più.
3: Quindi c'è un aumento davvero, davvero notevole anche proprio come entità. Ecco, ma che altro possiamo dire su queste questioni? Mi pare che ci sono anche altri temi da affrontare
4: Sì.
3: relativamente a questo numero, al ragionamento in generale che stiamo facendo
4: Sì, diciamo
3: stamattina.
4: che queste situazioni sono un po' complesse da inquadrare perché il dato è un risultato di testimonianza di natura diretta. I genitori vengono chiamati, contattati per descrivere la condizione socio-economica del proprio nucleo familiare e non sempre è facile ammettere di non riuscire a soddisfare pienamente i bisogni dei propri figli. Entrano quindi in atto anche delle dinamiche più di natura psicologica che possono anche, diciamo, incidere sulla piena sincerità delle risposte. Si tratta comunque di dati importanti che ci aiutano un pochino a capire con le doverose note qual è la situazione al momento.
3: Allora, guardiamo il fenomeno, come sempre, Martina, fate voi di Open Police, da un altro punto, di vista e vediamo il fenomeno dal punto di vista geografico, a partire dai comuni, se non mi sbaglio, no?
4: Sì, noi abbiamo proseguito l'analisi facendo, diciamo, tenendo in considerazione una delle possibili condizioni di maggiore fragilità, ovvero quella delle famiglie monoreddito con figli piccoli a carico. Figli piccoli sono bambini di 6 o meno anni. Anche in questo caso ci sono delle piccole note da fare, sia per le dinamiche che legate all'impatto del lavoro sommerso, quindi del lavoro non prettamente dichiarato, sia perché non necessariamente una famiglia monoreddito si trova in una situazione critica. In questo caso però l'indicatore è importante perché consente di monitorare una condizione che in molti casi possiamo aspettarci possa testimoniare una difficoltà di natura economica, diciamo per la contemporanea presenza di un solo reddito, ma anche per la presenza di bambini piccoli a carico. Importante anche notare che l'informazione è disponibile soltanto per i comuni con almeno 5.000 abitanti per ragioni, diciamo, appunto di privacy. Nei comuni molto piccoli, questo è un dato che è stato elaborato dall'Istat.
3: Ho capito, ho capito. Invece il dato, qual è quello relativo ai capoluoghi di provincia? Appunto, abbiamo visto i comuni più piccoli, guardiamo adesso le cose un po' più da lontano.
4: Sì, allora i capoluoghi italiani di provincia nei quali le famiglie monoreddito erano in aumento tra il 2015 e il 2022 erano 39. Nei 79 restanti erano in calo. Rispetto alla totalità dei comuni italiani per i quali è disponibile il dato, sono 1.242 quelli nei quali le famiglie monoreddito erano in aumento tra 2015 e 2022. Sono stati presi questi dati anche perché in qualche modo sono quelli che più si avvicinano, data la disponibilità dei dati di Istat, alla situazione pre-Covid,
3: Eh
4: alla
3: sì.
4: situazione post-Covid. Questi comunque sono dati che non sempre vengono rilasciati ogni anno, quindi è anche difficile poter fare, diciamo, un'analisi continuativa.
3: Certo. Ecco, tra l'altro è importante questo ragionamento sui dati che facciamo sempre in questa trasmissione con voi di Open Policy. Ci hai detto anche questo aspetto prima, l'aspetto diciamo psicologico che è da tenere presente, perché appunto nella risposta ai questionari poi probabilmente c'è anche questo elemento, quindi ci vuole una cautela diciamo in più quando si affrontano argomenti come questo. Come sempre voi di Open Policy poi ci fate degli esempi più concreti tenendo per sempre anche però il discorso sulla privacy che hai fatto poco fa, quali sono i dati relativi agli esempi concreti di questa mattina?
4: Sì, allora noi abbiamo poi calcolato la differenza tra le due percentuali, quella del 2015 e del 2022, in termini di punti percentuali. Il calo maggiore, quello di 2,76 punti percentuali, si registrava da Alessandria, questo è il capoluogo con la diminuzione più ampia. L'incremento maggiore invece si rilevava nel comune di Nuoro, dove i punti percentuali erano 2,08. Si tratta sempre di dati, diciamo anche relativamente contenuti a livello di capoluoghi, quindi come dire, si tratta di una situazione che ha delle, diciamo, dei piccoli cambiamenti. Un'altra specifica che è importante fare è che, per esempio, abbiamo visto che ci sono chiaramente delle forbici più ampie nei comuni più piccoli, essendo però comunque comuni, cioè, diciamo, sempre sopra i 5.000 abitanti, ma comunque comuni abbastanza piccoli, basta, tra virgolette, veramente poco per cambiare anche,
3: Certo.
4: proprio in termini assoluti, per cambiare la percentuale. Quindi nell'analisi poi dei punti percentuali ci siamo più focalizzati sui capoluoghi, anche per dare, diciamo, una direzione. Quindi sì, comunque ripetiamo che la condizione delle famiglie monoreddito è una situazione, diciamo, molto ampia, che può considerare
3: Certo,
4: moltissime
3: certo.
4: situazioni, quindi anche in questo caso sono dati che vanno presi un po' con cautela.
3: D'accordo, e quindi è importante, come sempre, come avete sentito, la riflessione, l'approccio critico ai dati, ma sono appunto numeri e ragionamenti questi che ci raccontano da una certa prospettiva quello che sta accadendo, quello che accade nel nostro paese in tema di povertà educativa e di riflesso concreto su quello che di solito tutti noi facciamo in questo periodo dell'anno. Ci fermiamo qui anche per questa mattina, Martina, perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Come sempre, ricordiamo, ringraziamo davvero molto gli analisti di Open Policy che vi presentano il loro lavoro e stamattina siamo davvero grati a Martina Lovat che è stata con noi. Grazie, Martina.
4: Grazie a voi, buona giornata.
5: Giovedì 30 luglio 2026, siamo in diretta su Radio Radicale, sono le 7:10 del mattino, ci colleghiamo in diretta con Francesco De Leo, Spazio Transnazionale, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno Antonello, bentrovati da Francesco De Leo, Iva Radice Finregia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia, buongiorno Giampiero.
7: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
6: Stamane partiamo dal Medio Oriente, Times of Israel, gli Stati Uniti colpiscono le guardie rivoluzionarie iraniane con una risposta potente agli attacchi contro le proprie forze. Il CENTCOM afferma che decine di obiettivi sono stati colpiti durante una massiccia ondata di attacchi. Netanyahu incontra i senatori statunitensi a Washington. Editoriale sul Jerusalem Post, gli israeliani meritano che il governo e l'opposizione rendano conto del proprio operato prima di recarsi alle urne, prima che gli israeliani votino il 27 ottobre. Il governo e l'opposizione devono rendere pubbliche tutte le decisioni prese durante il conflitto, gli impegni assunti con gli Stati Uniti e i fallimenti registrati dal 7 ottobre, così l'editoriale, come sempre non firmato, del Jerusalem Post. Dopo un attacco da parte dei coloni, i palestinesi della Cisgiordania attendono la loro punizione. Questa è l'apertura di Haaretz sulla West Bank e il Tehran Times: resistenza irachena, la nostra risposta agli Stati Uniti è in arrivo. Nell'aggressione congiunta di Stati Uniti e Arabia Saudita in diverse zone dell'Iraq, 20 membri della forza, tra cui 5 consulenti militari iraniani, sono stati uccisi. Il Consiglio di sicurezza nazionale iracheno, scusatemi, ha condannato l'attacco congiunto di Stati Uniti e Arabia Saudita contro il paese al termine di una riunione d'emergenza presieduta dal comandante in capo delle forze armate, il primo ministro Ali al-Zayed. Diversi titoli del Financial Times: i costi di finanziamento della Federal Reserve statunitense raggiungono il massimo degli ultimi 19 anni, mentre la Fed sfida i timori di inflazione. La banca centrale, scrive il quotidiano britannico, mantiene invariati tassi nonostante gli investitori temano che la guerra di Trump contro l'Iran possa innescare un'impennata dei prezzi. Gli Stati Uniti sferrano attacchi contro l'Iran dopo che Trump ha promesso di infliggere una battuta d'arresto, scrive il Financial Times, che pubblica in prima l'editoriale di Emil Okayam. L'Arabia Saudita è ancora condannata a dipendere dagli Stati Uniti. Vediamo l'agenzia Nuova Cina. La Cina ridefinisce il panorama globale dell'intelligenza artificiale con modelli a pesi liberi da 1 trilione di parametri. La Cina sta compiendo, scrive la Xinhua, passi da gigante nel ridisegnare il panorama globale dell'intelligenza artificiale, poiché una nuova generazione di modelli OpenAI all'avanguardia è pronta a colmare il divario di intelligenza globale, fornendo strumenti di calcolo avanzati accessibili alle nazioni meno sviluppate e agli innovatori di base. Colonialismo dei rifiuti è il grande titolo con cui apre Times of India. L'India, si chiede il quotidiano in lingua inglese indiano, sta diventando la pattumiera del mondo? Kyiv Independent, 8 morti e 30 feriti in tutta l'Ucraina dopo che la Russia ha sferrato un massiccio attacco con missili balistici e droni. Vediamo la TASS. Il disegno di legge sulle sanzioni alla Russia supera la seconda votazione procedurale al Senato degli Stati Uniti. 84 senatori hanno votato a favore dell'avvio dei dibattiti su questo documento. Vediamo due quotidiani europei, il Guardian, crisi in Medio Oriente in diretta sul quotidiano britannico, gli Stati Uniti lanciano intensi attacchi contro l'Iran dopo una pausa di alcuni giorni, secondo gli USA gli attacchi di questa mattina hanno colpito decine di obiettivi della Guardia Rivoluzionaria, mentre gli esperti sostengono che i precedenti attacchi da entrambe le parti aumentino il rischio di un ritorno alla guerra totale. Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran, dunque dopo una pausa di alcuni giorni, tra i timori, scrive il Guardian, che il conflitto si stia estendendo. Chiudo con Le Monde. Alla base dell'insufficienza dei mezzi aerei antincendio, l'intensità degli incendi, la loro simultaneità e la difficile manutenzione di Canadair. Secondo le sintesi della protezione civile di cui Le Monde è venuto a conoscenza, dal 21 luglio, che è la data dell'inizio dell'incendio di Pontevé e alla vigilia di quello della Gironda, non più di 8 dei 12 Canadair sono stati operativi nello stesso giorno. Questa è l'apertura di Le Monde, sentiamo quella dei media statunitensi, come sempre con Gian Piero Gramaglia. Non ti sentiamo, Gian Piero.
7: La prevedibile reazione degli Stati Uniti, annunciata dallo stesso presidente Donald Trump agli attacchi andati a vuoto dell'Iran la scorsa notte, è il titolo e il tema d'apertura di molti dei principali media USA stamane. Ma c'è anche spazio per articolate vicende interne. La decisione della Federal Reserve, l'abbiamo sentita anche dal Financial Times, di lasciare invariato il costo del denaro, una scelta di compromesso tra le sollecitazioni di Trump ad abbassarlo e l'impulso ad aumentarlo per contenere l'inflazione, il rinvio del voto di conferma in Senato della nomina di Todd Blanche, un avvocato personale del presidente Trump, a segretario alla giustizia, dopo che due senatori repubblicani hanno minacciato di votargli contro perché si rifiuta di impegnarsi a fare saltare l'accordo pro Trump e famiglia raggiunto con l'Agenzia delle Entrate dopo una querela temeraria, e nuove strette anti-migranti. E poi c'è la vicenda di Anthony Fauci, il virologo che guidò negli USA la lotta anti-Covid, spesso in polemica con il negazionismo di Trump e di parte dei MAGA, e oggi costretto a difendersi da rigurgiti di Novax e di cospirazionismi. Vediamo i titoli, alcuni titoli sono veramente essenziali. Axios, gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran. La CNN, gli Stati Uniti rinnovano gli attacchi contro l'Iran, mentre la guerra tocca più paesi, nuovi paesi rispetto a prima. La Fox, l'attacco fallito degli iraniani contro le forze americane innesca una potente risposta, mentre gli avvertimenti di Trump diventano veri, acquistano forza di verità. Più articolata la impostazione del New York Times, che ha una cartina che mostra l'intreccio di azioni delle ultime 24 ore, compresi l'attacco a una petroliera saudita da parte degli Houthi all'ingresso del Mar Rosso e le esplosioni e gli incendi a bordo di due petroliere, una delle quali americana, apparentemente colpite da droni all'ingresso da nord del canale di Suez. Il titolo di apertura del New York Times dice: gli USA colpiscono l'Iran mentre i combattimenti si riaccendono in tutta la regione. Il presidente Trump aveva auspicato una risposta dopo che gli iraniani avevano preso di mira le forze USA in Giordania. In un'analisi il giornale scrive: Trump ha di fronte a sé un Iran più determinato e intanto la guerra si allarga. Gli Stati Uniti stanno di nuovo scambiando colpi con l'Iran solo pochi giorni dopo che il presidente sembrava avere respinto i piani per una escalation. E il giornale parla anche del riluttante ingresso dell'Arabia Saudita nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Anche il Wall Street Journal articola il tema Iran. Il titolo principale dice: gli Stati Uniti rispondono all'attacco a sorpresa dell'Iran di martedì. Trump aveva annunciato attacchi all'Iran per l'azione contro le forze americane in Giordania. E poi il giornale analizza i nuovi fronti del conflitto iraniano e ha anche dettagli di un piano dei comandi militari degli Stati Uniti per un'escalation di 2 settimane in Iran, anche se resta un'incognita la capacità degli Stati Uniti di sostenere un conflitto a lungo termine. Il titolo principale del Wall Street Journal, almeno quello su cui più cade l'attenzione, è però una missione in corso al largo delle Filippine per recuperare i resti di centinaia di prigionieri di guerra americani durante la Seconda Guerra Mondiale, prigionieri di guerra dei giapponesi, che finirono in fondo al mare, all'oceano, quando la nave che li trasportava, la Ryoku Maru, affondò appunto al largo delle Filippine. Adesso il relitto è stato individuato, sono iniziate le operazioni di recupero. Cito ancora, e poi ti do la linea, il Washington Post, che apre con le difficoltà nelle conferme del nuovo segretario della giustizia Todd Blanche, e Politico, che apre con la preoccupazione dei richiedenti asilo negli Stati Uniti, che potrebbero vedere la loro domanda rigettata se non pagano una tassa di $100 anche quando questa non viene loro richiesta. E con questo ti restituisco la linea.
6: Grazie Giampiero, a domani 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Buongiorno l'ambasciatore Ettore Sequi, presidente di Sorgenia, segretario già generale del Ministero degli Affari Esteri, e lui il nostro ospite oggi. Buongiorno e bentornato.
8: Grazie, buongiorno a tutti.
6: Ambasciatore, da Arab News, il Consiglio di Cooperazione del Golfo dichiara il proprio pieno sostegno all'Arabia Saudita dopo gli attacchi contro le milizie irachene. Gli attacchi sferrati da gruppi sostenuti dall'Iran contro il regno costituiscono una minaccia diretta alla sicurezza e alla stabilità dell'Arabia Saudita, afferma il presidente del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Altri paesi della regione offrono il proprio sostegno a Riyadh e condannano le milizie sostenute dall'Iran. E questa credo un po' la svolta, no, della guerra, ambasciatore. Si ricompatta il fronte arabo contro l'Iran. A questo punto che sviluppi prefigura?
8: Sì, ma io credo che il dato più importante non sia soltanto la solidarietà all'Arabia Saudita, ma anche e soprattutto il soggetto che esprime questa solidarietà. Perché se il Consiglio di Cooperazione del Golfo parla con una voce unitaria, invia all'Iran evidentemente un messaggio che va oltre quella che è la crisi contingente. Cioè il messaggio è a Teheran che gli attacchi delle milizie non saranno più considerati episodi locali, ma saranno considerati strumenti di pressione strategica contro l'intero ordine del Golfo. Quindi noi sappiamo che per anni l'Iran ha tratto vantaggio anche dalle divisioni tra gli stati arabi, ricordiamo soprattutto il periodo in cui il Qatar non era parte, era stato sospeso appunto il Consiglio di Cooperazione del Golfo, e oggi il quadro è piuttosto diverso perché non assistiamo ovviamente a una alleanza militare anti-iraniana, diciamo in senso classico, però assistiamo a una progressiva convergenza di interessi tra i paesi arabi moderati. Il messaggio è molto diretto, cioè che la sicurezza dell'Arabia Saudita coincide sempre più con la sicurezza collettiva del Golfo, e questo evidentemente restringe tutti gli spazi di manovra per l'Iran, perché aumenta il costo politico di qualsiasi attività ostile iraniana attraverso le milizie. Quindi in conclusione, se questa convergenza si consoliderà, perché bisogna appunto vedere se questo accadrà, avremo comunque probabilmente una maggiore integrazione di intelligence, difesa aerea, cosa che gli americani hanno sempre chiesto, e un coordinamento politico più forte. Quindi l'Iran non si troverebbe più di fronte a singoli stati, ma a un sistema regionale molto più coeso. Quindi non un fronte anti-Iran, ma una progressiva convergenza strategica contro l'influenza iraniana.
6: Parliamo delle forze di mobilitazione popolare irachene, lo facciamo sempre attraverso Arab News, in modo particolare un interessante editoriale di Robert Edwards. Come l'Iran ha creato la potente rete di milizie irachene e perché oggi è così importante? Gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita, scrive Edwards, hanno messo in luce la portata dell'influenza dei gruppi armati alleati di Teheran infiltrati nell'apparato di sicurezza iracheno. Le milizie sostenute dall'Iran esercitano ora un'influenza politica, un potere militare e dispongono di vasti arsenali che si rivaleggiano con le stesse forze armate irachene. Intanto Tehran Times, come dicevamo, titola oggi, come abbiamo visto appunto, resistenza irachena, la nostra risposta agli Stati Uniti è in arrivo. Lei che ne dice? Anche qui argomento insomma particolarmente importante.
8: Sì, io direi questo, che le milizie non sono soltanto, come storicamente tradizionalmente sono state considerate, dei proxy dell'Iran, ma sono qualcosa di più, in particolare oggi. Intanto sono il meccanismo attraverso cui Teheran ha esteso direi la propria sovranità strategica oltre i confini nazionali e in Iraq. Appunto queste milizie sono molto forti, molto presenti. Hanno forza militare, hanno influenza politica, dispongono di potere economico e addirittura competono in alcuni settori spesso con lo stesso Stato iracheno, quindi una presenza molto pervasiva. Per questo colpire queste milizie significa evidentemente colpire un pilastro fondamentale della proiezione regionale iraniana, perché se Teheran dovesse perdere o comunque indebolire molto, vedere indebolito appunto il controllo di questa rete, non perderebbe solo influenza in Iraq, ma verrebbe compromesso anche questo corridoio strategico che collega e che lega in qualche modo questi proxy iraniani anche in Siria, in Libano. Quindi l'asse su cui si fonda gran parte la deterrenza regionale dell'Iran sarebbe colpita, e questo in particolare considerando che l'Iran conta molto sul deterrente che viene da questi proxy, soprattutto e non solo come sostegno alla propria posizione in questa crisi, ma anche come deterrenza verso un'eventuale guerra futura, perché mentre gli americani pensano a chiudere questa guerra, l'Iran già pensa in prospettiva cosa dovrebbe succedere, come dovrebbe attrezzarsi nel caso in cui americani e o israeliani dovessero attaccarlo nuovamente. Quindi diciamo che un attacco, un indebolimento di queste milizie diventa molto costoso per l'Iran, non solo in una prospettiva attuale, ma anche in una prospettiva di deterrenza futura. E quindi direi che chi controlla le milizie irachene non controlla solo una parte dell'Iraq, ma uno dei principali equilibri e punti di equilibrio strategico del Medio Oriente, in prospettiva attuale, in prospettiva futura.
6: Lo diceva poco fa, possiamo insomma creare un parallelo, no, con quanto poi avviene in Libano e con Hezbollah?
8: Assolutamente sì, direi il parallelo c'è, e c'è soprattutto anche nelle intenzioni iraniane. Certo è che l'attacco a queste milizie, alcune delle quali almeno formalmente dipendono in teoria dal governo, crea un grandissimo imbarazzo al nuovo presidente, al nuovo primo ministro iracheno.
6: Senta, ambasciatore, a questo punto, insomma, dopo tutto quanto ha letto e ha detto e quanto abbiamo letto, insomma, sulla stampa internazionale, su Trump non si possono fare mai previsioni, però possiamo dire che in questa fase, diciamo, la dimensione diplomatica è abbastanza messa a parte, insomma, ormai è la parte bellica, insomma, che potrebbe poi decidere questo conflitto, questa fase.
8: Ma noi stiamo assistendo a un paradosso, cioè che la finestra diplomatica non si è chiusa, ma convive con l'escalation militare. Oltretutto, entrambi i contendenti hanno la necessità di dare dei messaggi e non denotino debolezza, con una differenza di fondo, che mentre gli Stati Uniti hanno fretta di uscire quindi da questa crisi, ma in modo tale che non sembri una ritirata, la parte invece iraniana si conta sulla propria come dire, resilienza strategica. Quindi abbiamo da un lato l'impazienza strategica di Trump a fronte di una resilienza strategica iraniana. Ognuno dei due fa i conti su questo, ma proprio per questo la dimensione militare, la dimensione diplomatica si intreccia, quasi si potrebbe capovolgere ciò che diceva von Clausewitz, e cioè in questo caso la diplomazia e la continuazione della guerra con altri sistemi.
6: Benissimo, è sempre un grande piacere averla con noi, grazie all'ambasciatore Ettore Sequi, è presidente di Sorgeni, è stato segretario generale del Ministero degli Affari Esteri. Davvero grazie e buon proseguimento di giornata, ambasciatore.
8: Grazie a voi, buongiorno.
6: Intanto l'ammiraglio Brett Cooper, che è capo del comando centrale del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump, lo riporta il Wall Street Journal, la settimana scorsa un piano per 10-14 giorni intensi di attacchi all'Iran per ridurre le sue capacità missilistiche. Vedremo. Intanto grazie a Diva Radicev in regia e la linea torna in studio ad Antonello De Fortuna. Antonello.
5: Grazie Francesco De Leo, sono le 7.30, è il momento di Post-Sovietica di Ada Pagliarulo con Anna Zafesova.
2: Questa è Post-Sovietica, la rubrica di Anna Zafesova, autrice di Russia, l'impero che non sa morire e analista della stampa. In questa puntata parliamo dell'incontro tra Vladimir Putin e il presidente del Kazakhstan Tokayev in Siberia. Perché? Perché le parole di Tokayev sono state piuttosto nette. È tempo di congelare il conflitto in Ucraina, le cui radici non sono del tutto comprensibili per molti, compresi noi. Ecco, queste dichiarazioni sono importanti e peraltro vanno ad aggiungersi a quelle altrettanto esplicite del presidente Azero Aliyev. Ma ci racconta tutto Anna Zafesova.
9: Beh, sì, possiamo dire che il rapporto di Vladimir Putin con i suoi colleghi dell'ex Unione Sovietica si sta sempre più incrinando, perché dopo Ilham Aliyev, che peraltro aveva già avuto delle grosse frizioni con la Russia anche dopo l'abbattimento da parte della contraerea russa di un aereo di linea azerbaigiano che la Russia ha negato, rifiutando anche di pagare i risarcimenti e quindi portando diciamo, le relazioni tra i due paesi a un livello molto molto teso. Adesso Aliyev ha dichiarato che la lotta degli ucraini, che gli ucraini non perderanno mai perché combattono per la loro libertà. Adesso è vero che l'Azerbaigian in realtà ha sempre sostenuto l'Ucraina, però ha cercato di avere anche buoni rapporti con la Russia, come del resto anche il Kazakhstan di Tokayev, che da un lato si sentiva anche abbastanza minacciato perché alcuni ambienti nazionalisti russi continuavano a menzionare i territori del nord del Kazakhstan che secondo loro sarebbero storicamente russi, però nello stesso tempo il Kazakhstan è tra i paesi che più ha beneficiato ovviamente aiutando la Russia a importare quei beni che le sanzioni non permettono più di importare in Russia, quindi un paese che ha cercato di mantenere una doppia lealtà. E la dichiarazione di Tokayev sul fatto che le ragioni dell'invasione ucraina sono incomprensibili per tutti noi, quindi non soltanto una dichiarazione per allontanarsi dalla guerra, ma quasi un modo per sbeffeggiare Vladimir Putin in pubblico. Infatti questa dichiarazione di Tokayev ha sconvolto la blogosfera russa e se ne sta discutendo da diversi giorni, ancora prima che per il contenuto, proprio per l'umiliazione pubblica che è stata inflitta a Putin. Putin che peraltro non ha reagito, non ha replicato, anche perché, almeno così sostengono molti analisti, Putin in questo momento sta supplicando Tokayev di fornirgli benzina, perché la Russia rimane senza benzina dopo i bombardamenti ucraini delle raffinerie russe, quindi la benzina kazaka è cruciale, e a questo punto Putin è disposto anche a sopportare qualche frecciatina e qualcosa più di una frecciatina dal presidente kazako se in cambio riesce a ottenere un po' di benzina per placare il suo mercato che rimane o a secco oppure che è costretto a pagare la benzina fino a 3,5 euro, addirittura si sono registrate punte di 4 euro al litro, e sto parlando di prezzi ufficiali alla pompa, senza contare il mercato nero, soprattutto in Crimea. Quindi sicuramente un segno di come appunto il sostegno alla Russia si sta incrinando e di come capacità della Russia di vincere viene sempre più messa in dubbio. Quindi anche i non alleati, ma nemmeno avversari dell'ex Unione Sovietica, diventano sempre più schierati. A questo aggiungo ovviamente il caso dell'Armenia, del premier Nicolas Pashinyan, che è stato osteggiato platealmente dalla Russia nelle recenti elezioni che lui nonostante questo ha vinto. L'oggetto del contendere era il desiderio dell'Armenia di avvicinarsi all'Europa, e l'Armenia tra l'altro è un paese cruciale nella galassia post-sovietica, perché ha ospitato una delle maggiori comunità di russi scappati dal regime di Putin dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022 e gli anni successivi. E proprio di questi giorni la notizia che il costo degli affitti brevi a Yerevan è schizzato in alto del 30%, perché l'Armenia si sta preparando ad accogliere una nuova ondata di profughi russi in quella che praticamente tutti considerano inevitabile, una nuova chiamata alle armi che il Cremlino avrebbe intenzione di annunciare appena finite le elezioni alla Duma che si terranno in Russia tra 2 mesi.
2: Grazie ad Anna Zafesova, Post Sovietica torna giovedì prossimo alle 7:30.
5: È la voce di Ada Pagliarulo, che ringraziamo. Sono le 7:35, tra poco Stampa e Regime oggi con Michele Lembo. Vediamo gli appuntamenti principali della giornata della politica. Innanzitutto ci collegheremo alle 9:30 dopo il notiziario con la Camera dei Deputati per seguire i lavori nei programmi in convenzione, poi alle 11 al Quirinale è in programma la cerimonia di consegna del ventaglio al Presidente della Repubblica Mattarella, quindi tradizionale incontro con i giornalisti. È il momento di Stampa e Regime. Michele Lembo.
10: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Grazie a Iva Radicev in regia, Antonello De Fortuna in redazione. Vediamo insieme in apertura di questa trasmissione di oggi quali sono gli argomenti principali che trovate sui quotidiani di questa giornata, giovedì 30 luglio. Argomenti decisamente diversi da quelli dei giorni scorsi, perché ci sono stati alcuni eventi che hanno cambiato un po' l'agenda dei quotidiani, che ci daranno l'occasione anche per vedere qual è la traiettoria scelta per commentare, presentare e anche informare con le solite raccomandazioni, come dire, che vanno tenute presenti relativamente al ruolo che l'informazione svolge nel nostro paese. Argomento di grande interesse è la questione sicurezza, di cui pure si è parlato nei giorni scorsi, come ricorderete per chi avesse ascoltato questa trasmissione. Alta tensione sulla sicurezza, estesi i riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale. Questo è l'argomento della giornata, identificazione facciale, un blitz del governo. Poi vi diremo bene anche quali sono stati i passaggi, anzi ve lo diciamo subito: con un decreto legislativo il governo Meloni si prepara ad ampliare i poteri della polizia sul riconoscimento facciale basato sulla intelligenza artificiale. Così il quotidiano La Repubblica spiega questo provvedimento e fa naturalmente molto discutere il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale. È polemica, scrive il Messaggero, scontro sui controlli facciali, la Stampa e altri titoli, giornali che guardano all'elettorato di destra, scelgono l'altro argomento di cui vi diremo tra un istante. Il Manifesto, con un titolo che è una citazione implicita, Reeducational Channel, per chi ha forse qualche anno ricorderà che si trattava di una battuta di Corrado Guzzanti che appunto sottintende anche molte questioni che cercheremo di affrontare. Sorvegliare e punire, trovate all'interno del Manifesto, sorvegliare e punire con l'intelligenza artificiale. Questa anche è una citazione relativa a Foucault, di cui pure qualcuno ieri ha citato il nome sui giornali. Una questione che si introduce nei temi, nel dibattito di questi giorni, quello che è avvenuto in Val di Susa, naturalmente è un po' sullo sfondo di questo provvedimento che è arrivato rapidamente in Parlamento e oggi sullo scenario, diciamo, sul mondo di riferimento culturale, sociale in cui si è sviluppato questo movimento NoTab, trovate diversi approfondimenti sul Corriere della Sera e anche su Repubblica, di cui vi daremo conto. L'altro argomento della giornata: irrompe nuovamente Beppe Grillo nello scenario politico, in particolare secondo alcune considerazioni degli analisti, dei commentatori, degli editorialisti. Beppe Grillo irrompe sul campo largo, bomba di Grillo sul campo largo, con un post nella giornata di ieri. Appunto, Beppe Grillo è tornato a far sentire la sua presenza e i giornali, appunto, io vi ho letto il titolo di apertura di Libero, i giornali come Il Tempo, Il Giornale, scelgono di dedicare a questo lo spazio principale delle prime pagine, il vaffa di Grillo a Conte, la resa dei conti nel Movimento 5 Stelle, il grande vaffa, il Tempo. E naturalmente anche il direttore del Tempo, Daniele Capezzone, si concentra su questa questione spiegando nel suo editoriale che questo elemento, diciamo, interviene nella difficile e faticosa fase di elaborazione del campo largo, che non è d'accordo nemmeno sui temi del programma, di cui si discuterà a settembre, come avete sentito, e quindi questo è un elemento di novità che può avere un elemento in qualche modo di sparigliamento dello scenario, specialmente quello che va configurandosi, diciamo, nell'articolazione di sinistra dello scenario politico italiano. Vedremo questo, ci sono interventi tra l'altro importanti ancora sul Foglio, dove nei giorni scorsi ricorderete si è aperto anche un dibattito su quella che è la prospettiva del centrosinistra. Oggi ci sono due interviste, una a Sposetti, Zelensky, che è un protagonista del Partito Democratico, specialmente della stagione di qualche anno fa, ma ancora un lettore raffinato, diciamo così, di quello che accade in quel mondo, è un interprete naturalmente di quello che accade in quel mondo. Sposetti dice: Elly Schlein è come Berlinguer, ha parole molto dure nei confronti di Giuseppe Conte, lo hanno preso per strada, nessuno lo conosceva, e gli hanno detto: fai il premier, alla faccia della democrazia, è stato presidente con la destra e la sinistra. Quando penso a Conte mi interrogo sulla parola coerenza, mi chiedo che cosa significa la parola riformista. Poi Sposetti spiega meglio queste affermazioni, che naturalmente il Foglio mette in primo piano, e a fianco, diciamo così, di questa intervista a Sposetti ce n'è una con Bonelli, che invece tocca diversi argomenti: basta armi all'Ucraina, posizione che il leader verde di AVS ha più volte espresso, e all'interno invece su Conte Bonelli ha una posizione molto molto più sfumata. E sono d'accordo, dice, con Giuseppe Conte quando dice che la Russia non è una minaccia per riarmarsi. Poi nell'intervista, di cui vi leggeremo qualche passaggio più approfonditamente tra poco, Bonelli spiega bene questo suo ragionamento e spiega che la Russia rappresenta una minaccia, ma come vedete il tema è oggetto di conflitto tra gli esponenti del cosiddetto campo largo, ed è elemento dirimente questo del sostegno all'Ucraina tra le forze politiche italiane e non solo, perché di Ucraina oggi si continua a parlare con l'atteggiamento degli Stati Uniti di Donald Trump, che sembra essersi orientato in una posizione più vicina a Kiev. Oggi i quotidiani ci dicono che l'inviato speciale andrà a Kiev, quindi c'è forse un capitolo nuovo che segnerà probabilmente la politica estera dei prossimi giorni, perché con Donald Trump ci siamo abituati poi a virate, a cambiamenti, diciamo, inaspettati, probabilmente dovuti anche a un senso della politica che da lontano forse non riusciamo a decodificare. Appunto, questi sono gli argomenti. Da Grillo siamo arrivati alla situazione che c'è nel centrosinistra, ma anche la destra non naviga in acque calme, diciamo così. Ieri c'è stato un vertice tra i protagonisti di Forza Italia. La posizione di Antonio Tajani è quella di un mediatore, sembrerebbe, tra una parte del suo partito che spinge verso posizioni, diciamo, di carattere più liberale, diciamo così. C'è il tema delle intercettazioni, c'è il tema delle preferenze, ci sono diversi editoriali retroscena che ci raccontano di questa riunione di ieri e delle delle intermediazioni, del dialogo politico difficile con le altre forze di governo. Oggi si parla anche del rapporto con Fratelli d'Italia. Tajani, secondo alcuni, avrebbe parlato anche di quale sia, diciamo, il terreno su cui confrontarsi con Fratelli d'Italia, usando anche la parola "io i fascisti li conosco", ma appunto si tratta di retroscena. È probabile che queste parole siano più, diciamo, una sintesi che il pensiero articolato di Antonio Tajani, ma vedremo questa questione, che quantomeno ci racconta anche della difficoltà del dibattito politico anche nel centrodestra, nella destra, perché quel campo è agitato sia dalla presenza sempre ingombrante di Vannacci. Oggi c'è qualche notizia in controtendenza, specialmente sui giornali come Libero, Il Giornale. Vedremo appunto critiche, anche c'è un'inchiesta su uno dei protagonisti del mondo vannacciano che in qualche modo getta un elemento di dubbio anche su quel mondo, ma poi appunto in un'analisi Massimo Franco è ritornato sulle parole del Presidente del Senato Ignazio La Russa nella cerimonia del ventaglio che da Radio Radicale avete potuto seguire nella giornata di ieri, in cui il Presidente La Russa ha parlato anche dell'eventualità di un'accelerazione per quello che riguarda le elezioni, appunto, ma qui ancora una volta lo ricordiamo, stiamo parlando di interpretazioni dei giornalisti, dei cosiddetti retroscenisti, e vedremo appunto quali saranno poi i temi su cui le forze politiche della destra, del centrodestra continueranno a discutere quali saranno le scelte dei prossimi mesi. Inquadrare tutti questi argomenti ci serviranno invece due articoli. Un articolo che trovate su Repubblica che ci racconta della mappa della democrazia. Questo è un argomento forse che ci consentirà qui da Radio Radicale, perché negli articoli non ne abbiamo trovato traccia.

la scuola, la proposta di Galli della Loggia di concentrarsi sul tema della formazione. Oggi c'è una risposta su Repubblica a questo editoriale di Galli della Loggia, come sempre, diciamo, ha suscitato alcune reazioni. Vanessa Roghi, in particolare, sul quotidiano della Repubblica, replica, sul quotidiano La Repubblica, replica a questa proposta, a questo intervento di Galli della Loggia, e sono temi appunto che riguardano poi più in generale la nostra convivenza civile e come organizzarla. Chiuderemo questa rassegna stampa di questa mattina proprio, diciamo, cercando di tirare questo filo, di cui non è necessario specificare il colore, con il dubbio, perché il dubbio sta proseguendo con questa davvero meritoria iniziativa di proporre i fondamentali, e ritornando appunto all'amore anche per la carta, da appendere in un luogo, diciamo, intimo delle nostre case, forse i pilastri. Oggi il dubbio, dopo la giornata di ieri, potete recuperare anche quell'intervento di ieri, la proposta di ieri del dubbio, che ci ha parlato, ci ha spiegato che cos'è l'habeas corpus, uno dei pilastri dell'identità, della nostra identità occidentale, se proprio vogliamo parlare di queste idee, di queste suggestioni. Diciamo così, oggi un altro pilastro della nostra identità viene presentato in testo, proprio in traduzione, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, approvata nella prima fase della Rivoluzione francese il 26 agosto del 1789, con una introduzione. Non ho capito chi è l'autore di queste introduzioni, che sono molto efficaci e sintetiche, in cui si spiega anche il significato storico-politico di questo importantissimo passaggio, che poi chi appunto ha seguito i programmi di Radio Radicale in altri momenti della sua programmazione ricorderà che appunto è oggetto dell'aggressione di una certa idea, diciamo, reazionaria che oggi è diffusa non solo nella Russia di Vladimir Putin e di Alexander Dugin, ma anche accarezzata da altri ambienti europei e anche statunitensi. Ho dimenticato di segnalarvi che per quello che riguarda le contraddizioni nelle diverse coalizioni trovate diversi interventi e vi segnalo in particolare l'analisi, l'editoriale di Stefano Ceccanti che trovate sul quotidiano nazionale, che ci invita a riflettere sulle contraddizioni che ci sono nelle coalizioni e quello che abbiamo davanti sarà il tempo delle scelte. Questo è il quadro, diciamo così, nel quale cercheremo di muoverci anche oggi in questa rassegna stampa di questa mattina di Radio Radicale, e iniziamo appunto orientandoci rispetto al mondo che abbiamo davanti, di cui appunto vi diremo qualcosa più in particolare tra poco. Ma qual è la situazione che viviamo? La mappa della democrazia che viene presentata oggi su Repubblica è una mappa di una democrazia che si restringe. Dati che vengono estratti dai report del Woodham Institute, di Freedom House e di Idea International. La diamo per scontata, scrive Fabio Tonacci, che commenta questo dossier. La diamo per scontata, ma la democrazia si restringe nel mondo, la nostra imperfetta, amata democrazia, aggiungo io. Dopo la guerra fredda ci siamo convinti che sia lo stato naturale delle cose, il sistema politico in cui tutti i popoli tendero o tenderebbero se solo fossero liberi di votare. Ma non è così. Non è così, e lo dicono questi dati. Il mondo non sta andando per inerzia verso un livello di democrazia crescente, anzi sta avvenendo il contrario. Si rafforza l'autoritarismo perché il baricentro demografico ed economico si sposta in direzione delle autorità.

meritocrazie. Questo è lo scenario, questi sono i dati, i numeri che poi vanno interpretati e questo è il quadro nel quale viviamo. Perfino in Occidente, dice Tonacci, che interpreta questi dati, lo pensavamo immune, no? Il nostro mondo è immutabile, ma non avevamo fatto i conti con Trump, dice, con i sovranisti europei, le tecno-oligarchie di Musk e Thiel, i riverberi delle guerre e delle interferenze di Russia e Cina. Per cui nel cuore del vecchio continente l'Italia oggi rappresenta l'incipit di un processo di lenta autonomia. Autocratizzazione, toni molto duri nei confronti del nostro paese, però se andate a vedere questa mappa, poi ci sono i colori dei diversi paesi. Noi siamo nel colore migliore, democrazia liberale è di colore verde scuro. Poi ci sono le democrazie elettorali che vengono presentate con un livello più basso e tra queste figurano addirittura gli Stati Uniti che perde lo status liberale, secondo questa analisi, a causa dell'espansione del potere del presidente Trump e della intimidazione di media e università. E naturalmente sull'università statunitensi c'è poi tutto un altro discorso che qui non facciamo, ma così vengono letti questi dati e comunque fanno riflettere. Il Regno Unito anche viene compreso in questa lista dei paesi meno verdi, come la Polonia, la Georgia, per esempio, è tra le autocrazie elettorali, così come viene messa tra le autocrazie elettorali anche la Russia, il che diciamo. Forse non è tanto convincente perché il grado più basso, l'autocrazia chiusa, viene attribuito a paesi come la Cina, la Corea del Nord, e altri paesi dell'Africa, anche l'Egitto, tra i paesi rossi. Insomma, andate a vedere questa mappa. Su Repubblica la chiamano la mappa dei diritti, ma appunto è il tasso, diciamo, di salute delle democrazie nel mondo, secondo questi istituti di ricerca internazionali, che pure negli anni passati sono stati al centro di critiche, di polemiche, ma presentano oggi questi dati che fanno riflettere. In particolare, questo vi voglio leggere, il 74% della popolazione mondiale, pare oggi a circa 6 miliardi di persone, vive sotto regimi con elezioni farsa, non libere o di fatto con un solo partito, anche l'Iran naturalmente tra i paesi rossi, un solo partito. Questo è il punto. Le autocrazie sono 92 su 179 paesi analizzati da VDEM e quindi il quadro è questo. I colori sono molto efficaci perché appunto fanno capire che è necessaria la manutenzione e che la tendenza è quella opposta a quella che ci aspettavamo quando si parlava della fine delle ideologie, eccetera, eccetera, e Fukuyama e tutte le altre suggestioni. Ma appunto questo è il quadro, quali sono state le risposte a temi che ci avvicinano di più invece alla cronaca e alla politica di questi giorni? Partiamo dalla risposta che trovate su Repubblica all'intervento di Galli della Loggia sul Corriere della Sera del 28 luglio, che pure vi abbiamo letto in questa trasmissione, che potete recuperare facilmente. Dice Roghi, cittadini di oggi nella scuola multiculturale, nel suo editoriale, parlare davvero di scuola. Galli della Loggia ha lanciato l'ennesimo allarme sulla scuola multiculturale, chiede ai lettori di raffigurarsi aule composte per il 70 80% da ragazzi di radice islamica. Roghi critica diciamo molto approfonditamente queste categorie, chiedo scusa, ai quali poi gli insegnanti parlerebbero, questi ragazzi di radice islamica.
di contenuti estranei al loro universo culturale e familiare, suscitando spesso rabbia e tensioni con studenti e famiglie incapaci di adattarsi ai nostri, tra virgolette, valori e costumi. Un inferno, se le cose andassero davvero così, dice Roghi, ma spesso, assai spesso, quasi sempre, giustamente, osserva Roghi, senza un numero non sono dati, sono avverbi e lasciano il tempo che trovano. Però è anche, diciamo, aggiungo io, è anche un modo per, ci sono dei dati in realtà su queste questioni, è anche un modo per, diciamo, sintetizzare. Comunque, Roghi prosegue, qui invece i dati vengono presentati, registra il Ministero, la cittadinanza e paese di nascita, non la religione, che fortunatamente, giustamente, osserva Roghi, dovrebbe essere lasciata fuori dalla questione della scuola, ma questo è davvero tutto un altro argomento, ci porterebbe molto molto lontano. Nel 2022-23 gli alunni con cittadinanza non italiana erano l'11,2% del totale, il 65,4% era nato in Italia, la loro presenza è concentrata soprattutto nel nord, ma le scuole con almeno il 40% di alunni senza cittadinanza italiana erano il 3,7%. La concentrazione esiste e richiede politiche adeguate, trasformarla in uno scontro di civiltà è un'altra cosa. Ecco, questa è l'osservazione di Roghi. Non mi sembrava che il tema di Galli della Loggia, naturalmente non ha bisogno di difese d'ufficio, fosse quella di trasformare questo ragionamento in uno scontro di civiltà, ma nella conclusione del suo articolo poi si invitava, diciamo, a ragionare sul terreno comune, quello davvero sì, fertile dei valori della Costituzione italiana, ma appunto queste precisazioni vengono oggi commentate in questi termini. Esistono singoli casi di tensione sulle pratiche religiose, possono esserci, vanno affrontati, dice Roghi, ma non risulta pubblicato un monitoraggio nazionale sui conflitti prodotti dal Ramadan, dalle regole alimentari, dal vero o dalla compresenza di maschi e femmine. Nessun indicatore nazionale stabilisce poi che gli insegnanti siano totalmente impreparati, come pure affermato in questo editoriale, semmai sono soli e isolati, mentre le riforme più recenti, concentrate sul voto in condotta, non vanno nella direzione della convivenza civile auspicata da Galli della Loggia. Esistono invece formazione, reti territoriali, pratiche costruite dalle scuole. Tutto questo può essere insufficiente, diseguale, ma ignorarlo significa cancellare quasi 20 anni di lavoro di migliaia di insegnanti che ogni giorno entrano in classe con lo stipendio che hanno rendono questo paese più civile e democratico praticamente e non teoricamente. Altri due avverbi su quali riflettere. D'accordissimo sul fatto che serva una forte, un'alta discussione politica, tutta politica, ma non solo in Parlamento, perché questo invece diceva Galli della Loggia, soprattutto fuori da esso. Ecco, questo è quello che dice Roghi, spiega perché le grandi riforme nascono da problemi pratici evidenziati in classe. Così è stato per la scuola dell'infanzia, il tempo pieno, i programmi del 79 e dell'85, l'abolizione delle classi differenziali, riforme che possono non piacere a Galli della Loggia, ma che hanno permesso agli immigrati di ieri di studiare e di emanciparsi dalle loro famiglie, soprattutto fuori, certo, ma anche in Parlamento, come giustamente sottolinea Roghi. Altre considerazioni che saltiamo, trovo sbagliato il modo in cui Galli della Loggia, scrive Roghi, parla dei giovani immigrati che saranno i nostri concittadini di domani, come ci ha insegnato Mario Lodi, che prese sul serio la Costituzione fin dal 1948, quando entrò in vigore e lui fu nominato maestro di ruolo. I bambini e i ragazzi non sono concittadini di domani, ma concittadini di oggi. E certo, questo è importante. Averlo chiaro è fondamentale per parlare davvero di scuola in pratica e non in teoria. Comunque, un terreno comune e, se vogliamo, anche un dibattito da approfondire sulle proposte per lo sviluppo di questo campo di convivenza, dove il Parlamento, comunque la struttura centrale della nostra vita in comune, di cui vi daremo
un elemento in chiusura di rassegna stampa anche con la storia e i fondamenti da cui nasce tutto questo. Questo lo sto aggiungendo io e non fa parte dell'editoriale di Roghi. Ma appunto che cosa invece ha portato a discutere di queste questioni in questi giorni? Il tema della sicurezza, i fatti di Bologna, quelli di Valsusa. Oggi appunto sui giornali si parla molto di questo provvedimento che ha avuto una accelerazione appunto in Parlamento, la sicurezza e il riconoscimento facciale con strumenti di intelligenza artificiale. Che cosa è successo in particolare? Ve lo raccontiamo con il Corriere della Sera. Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge per istituire il reato di associazione a delinquere contro le manifestazioni violente, risposta dichiarata ad episodi come l'attacco No TAV alla Val di Susa. Stiamo leggendo pagina 11 del Corriere della Sera, Virginia Piccolillo. In modo che questi inaccettabili episodi non finiscano solo con l'accusa di lesioni, dove è sempre difficile capire la responsabilità, dove è sempre difficile capire le responsabilità personali. E qua si tocca davvero un tema importante, perché si propone un altro reato associativo, perché in realtà la base appunto, della responsabilità individuale rimane a fondamento della nostra struttura istituzionale, diciamo così. Hanno spiegato questo i capigruppo Bignami e Malan di Fratelli d'Italia, convinti che si debba estendere la possibilità di procedere per associazione contro chi si costituisce in gruppo per devastare e aggredire le forze dell'ordine. In più, la Lega ha chiesto il divieto di campeggio, assembramento vicino ai cantieri TAV per chi nei giorni scorsi ha dato prova di odio e violenza. Misure, dice l'opposizione, PD, AVS, Movimento 5 Stelle, da stato di polizia non mitigata, questa situazione dal via libera definitivo del DDL e carceri. Questo è anche un altro tema di oggi, definito dal Guardasigilli Nordio epocale, perché promette di aprire le porte a misure alternative nei prossimi anni a 10.000 tossicodipendenti o alcolisti. E poi i numeri, ma si spiega poi più avanti, ad allarmare appunto PD e Movimento 5 Stelle e soprattutto il riconoscimento facciale con la intelligenza artificiale, uno sprint, si spiega dall'altra parte della pagina, del governo in commissione trasporti e attività produttive ha dato il via libera al decreto sul riconoscimento facciale per le forze di polizia che consente l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi di videosorveglianza in recepimento del AI Act europeo. E qui poi ci sono anche alcune polemiche perché dall'Europa è venuta appunto questa indicazione di massima, ma poi l'Italia la sta interpretando così. Il decreto ora, spiega Piccolillo, deve tornare, ora deve avere il parere delle commissioni affari costituzionali e giustizia prima di tornare al Consiglio dei Ministri per il via libera definitivo. Consente di conservare per 7 giorni nei luoghi ritenuti sensibili i dati biometrici di chi passa davanti a una telecamera. Caso venga commesso un reato, saranno usati come materiale di indagine, altrimenti cancellati. Altro provvedimento che la maggioranza presenta come contromisura ai disordini dei cantieri TAV e di Bologna. Questo è un po' il quadro, c'è anche una efficace grafica, domande e risposte, sempre a pagina 11 del Corriere della Sera. Qual è la criticità del riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale? Il suo uso a posteriori, dopo la commissione di un reato anche tentato per identificare persone già indiziate, in casi particolari può scattare il trattamento automatizzato dei dati biometrici di chi accede a luoghi o eventi con memorializzazione locale in banca dati di informazioni anagrafiche e identificativo del posto assegnato. Io non so se è chiaro qual è il tema, certo, e
Anni fa, qualcuno ricorderà, ci furono delle inchieste su quello che avviene in Cina da questo punto di vista, dove queste tecnologie sono diffusissime in realtà. E certo, sorvegliare e punire forse era una suggestione di tanti anni fa, però certo ci sono delle cose inquietanti da questo punto di vista. Dall'altra c'è la questione sicurezza, fatti a cui in qualche modo le istituzioni, la politica cerca di rispondere e naturalmente la politica si divide sui modi, gli strumenti con cui si risponde a tutto questo. Quanto tempo possono essere custoditi questi dati? 7 giorni, appunto, poi vengono cancellati in automatico. Pure qui, naturalmente, bisognerà avere la certezza che tutto questo accada. Quando può essere usata l'intelligenza artificiale della polizia per prevenire un attacco terroristico alla vita o all'incolumità delle persone o in caso di attentato, ma anche per ricerca di persone scomparse o vittime di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale. Chi decide e chi autorizza, chi chiede, chi autorizza il ricorso a questi sistemi? I vertici delle forze dell'ordine possono chiederlo al procuratore, oppure i PM possono emettere decreto motivato per 15 giorni prorogabili. In urgenza, l'attivazione può essere immediata su iniziativa delle forze di polizia con comunicazione anche verbale al procuratore. La richiesta va motivata entro 24 ore, il procuratore ha altre 24 ore per confermare l'assenso. Che cosa dice il garante della privacy? Il garante dice che bisogna chiarire, impone di chiarire il ruolo della supervisione umana, di evitare raccolte massive, appunto la conservazione poi naturalmente dei dati, e preventive di dati biometrici in luoghi pubblici ed eventi, di utilizzare solo i dati biometrici derivanti da banche dati già in uso dalle forze di polizia o materiale acquisito lecitamente durante le indagini. Insomma, è una sfida, certamente non si può lasciare le forze dell'ordine e gli inquirenti a un mondo tecnologicamente, diciamo, arretrato, perché tutti noi usiamo il riconoscimento facciale sui nostri smartphone. Il tema è sempre come si interpretano questi straordinari strumenti di cui disponiamo. E se rimaniamo alla mappa dello stato di salute della democrazia, certo, qualche preoccupazione può nascere, e appunto in uno stato come la Cina, agli ultimi posti di quella classifica di cui abbiamo detto in apertura, vediamo come viene usato. Sul Corriere della Sera, in basso di questa pagina, trovate due interviste. Filini di Fratelli d'Italia che dice: è uno strumento in più, o alla sinistra va bene l'assalto a città e divise. Alessandra Raghi lo intervista. Dall'altra parte Filippo Sensi del Partito Democratico: a schedatura di massa, così qui si consente ciò che l'Europa vieta. Insomma, poi vedremo. Siamo in una fase iniziale, appunto, di un percorso preferenziale, ma vedremo quali saranno gli sviluppi. Sulla questione della interpretazione politica di tutto questo potete prendere anche l'editoriale di Antonio Polito che diciamo comprende questo argomento nell'insieme dei fatti politici e di cronaca su cui le forze politiche italiane si dividono, i faziosi e il buonsenso, ve lo segnaliamo. Lo trovate in prima pagina sul Corriere della Sera. Prendiamo invece da Repubblica qualcosa che ci porta un po' più da vicino anche rispetto alle contraddizioni su queste questioni di cui vi stiamo parlando. Sì, del governo al riconoscimento facciale, più poteri alla polizia, l'opposizione che dice questo è il grande fratello. Allora, per quello che riguarda il rapporto con appunto l'Unione Europea, a settembre spiega Claudio Tito da Bruxelles con un articolo che viene definito
Un retroscena a settembre, l'Unione Europea dovrà valutare la norma italiana, ma confrontando l'atto che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale, secondo Tito, emergono già delle criticità. Il faro è già stato acceso, dice Tito, al momento solo informalmente, ma a Bruxelles il decreto legislativo del governo italiano sul riconoscimento facciale sta facendo storcere più di un naso. Difficilmente passerà inosservato. Tutto si basa sul regolamento europeo, appunto entrato in vigore circa 2 anni fa, denominato AI Act, che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale. Il cuore del problema si concentra sull'articolo 5 di questo provvedimento, che appare in chiara contraddizione con diversi punti del testo all'esame del Senato. Peraltro, trattandosi di decreto legislativo, il Parlamento deve solo esprimere un parere e non un voto. La procedura è rapidissima, come abbiamo già detto. Se davvero le norme diventeranno operative nei prossimi giorni, Palazzo Chigi dovrà comunque darne comunicazione alla Commissione europea. Su questa base, non prima di settembre, l'esecutivo comunitario inevitabilmente interverrà. Si deve dunque partire da un presupposto. L'articolo 5 del regolamento europeo vieta esplicitamente l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico. Questo è nodo, con delle eccezioni. Il rilevamento può avvenire se è finalizzato alla ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani, nonché la ricerca di persone scomparse. Questo è un passaggio che c'è pure nel testo, appunto, italiano, mi sembra, sto aggiungendo io. Prosegue Tito, in sostanza alla individuazione di vittime, oppure non riguardi, aperte virgolette, la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita, l'incolumità fisica delle persone fisiche o di una minaccia reale, attuale, reale e prevedibile di un attacco terroristico. Però secondo me ci siamo, però appunto staremo a vedere. Prosegue invece Tito, in sostanza per evitare un pericolo specifico di attentati o di possibili omicidi. In qualche misura queste eccezioni possono rientrare invece, osserva appunto Tito, nel provvedimento reclamato da Meloni, da Giorgia Meloni. Ma il comma 3 dell'articolo 10 del provvedimento italiano prevede l'attivazione del rilevamento dei dati biometrici, ossia il volto e le altre caratteristiche fisiche, per tutti gli avventori presenti in quel determinato luogo. E questo avverrebbe sotto la responsabilità del questore e non dell'autorità giudiziaria, e potendo conservare le registrazioni per 7 giorni, il che presuppone l'uso a posteriori delle registrazioni, che, secondo invece il regolamento europeo, dovrebbero essere invece autorizzate entro 48 ore. Questo è un po' il punto, non è escluso che nelle prossime ore si limerà, magari, appunto, perché ci sono ancora alcuni passaggi da compiere, se e questo è ancora possibile, e vedremo tutto questo. Ma insomma, è questo il quadro che suscita anche reazioni, polemiche, scontro, per esempio, scrive la stampa, scontro sui controlli facciali. Sprint su questo decreto, anche qui a pagina 6 e 7 trovate le analisi di cui vi abbiamo dato già conto. Già vi abbiamo letto appunto anche i titoli, come sempre efficaci, del manifesto. La polizia potrà usare i dati biometrici per identificare chi va in piazza anche nei giorni prima di una manifestazione, sorvegliare e punire. Così sul manifesto, questi gli argomenti principali su queste questioni che ci portano rapidamente a un altro argomento. Prima di passare all'altro tema del giorno, cioè il ritorno in campo di Beppe Grillo, vediamo un attimo lo stato dell'arte, diciamo così, delle inchieste sui fatti della Val di Susa, perché appunto è anche in questo contesto che probabilmente questo provvedimento sull'identificazione facciale ha avuto questa accelerazione. Prendiamo ancora il Corriere della Sera,
ma trovate approfondimenti ancora su tutti i giornali. Questo del Corriere della Sera ci sembra il più diciamo facile da utilizzare in questa trasmissione. C'è un racconto di Alfio Sciacca, che è inviato appunto in Valsusa, La galassia del centro sociale a Scatasuna. È argomento appunto affrontato perché l'orientamento appunto è quello di vedere quali siano e dimostrare naturalmente nelle sedi opportune quali siano eventuali collegamenti ed eventuali responsabilità di questo variegato mondo di cui nei quotidiani di ieri si diceva ci sono sempre i soliti vecchi leader, vecchie conoscenze. Oggi invece il Corriere della Sera ci racconta che ci sono dei giovani 36, 35 anni, 27 anni, si fanno nomi e cognomi, trovate tutto sul Corriere della Sera. Quello che importa leggere nella parte finale del racconto di Alfio Sciacca, figure come il filosofo Guido Borio, considerato l'ideologo di questi movimenti, oppure Andrea Bonadonna, Giorgio Rossetto, quest'ultimo con l'obbligo di sorveglianza facciale, con o senza i vecchi leader. Un dato è certo, dice Sciacca, a Scatasugna ormai fagocitato il movimento No Tav. Gli inquirenti ritengono che sia sua la regia della guerriglia di Chiomonte. Restando sempre nell'ombra, però, il blocco nero è arrivato dall'estero, mentre a urlare siamo tutti Black Bloc, sono stati i vecchi leader No Tav come Nicoletta Dosio. In carcere c'è già stata con i suoi 80 anni, non teme più nulla. Di fatto, Scatasuna rivendica la vittoria di Chiomonte e a distanza di una settimana replica. Sabato ci sarà un altro campo a Susa, al quale aderiscono molti gruppi anarchici, anche loro marceranno sui cantieri della TAV, ma solo per un'azione dimostrativa, battere sui cancelli. Questo hanno annunciato ieri l'annuncio di un'altra iniziativa anche a settembre a Torino contro il riarmo, parola su cui torneremo ancora in questa rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina. Prosegue Sciacca: dopo lo sgombero a dicembre dei locali occupati in corso Regina Margherita, Scatasugna sembra aver trovato una nuova forza. In realtà, se prima la sua pericolosità era circoscritta all'immobile occupato, ora è attivo su più fronti. Per non dire che in passato disporre di un locale comunale dava al movimento una patina di intruppati con le istituzioni, obbligandoli a essere un minimo dialoganti. Questa è naturalmente una lettura anche politica. Ora invece è come se fossero in clandestinità, quindi più aggressivi, col corollario dei costi per vigilare sull'immobile di Corso Regina Margherita, 5,5 milioni in 6 mesi, secondo i sindacati, per evitare che venga nuovamente occupato. E questi sono un po' anche i paradossi di questi provvedimenti. E qui naturalmente tra le righe c'è il fatto che forse lo sgombero è stato un errore politico, perché appunto in questa lettura intruppati con le istituzioni forse avrebbero avuto meno efficacia, meno consensi i leader di Ascatasugna, ma queste sono appunto considerazioni dell'editorialista, se le capisco bene, che poi prosegue: al momento nessuno riesce a intercettare a Scatasuna, neanche i partiti più a sinistra. Esponenti di AVS hanno tentato di aprire un ponte, ma al movimento la politica sembra non interessare a parole, anzi la detestano, come detestano il politicamente corretto. Aska gira su altre frequenze, ma è più attiva che mai. Questo è un po' il punto Bianconi sul Corriere della Sera. Ci dice, ma non Bianconi, chiedo scusa, ho detto un nome per un altro, Manconi, Luigi Manconi. Invece Bianconi lo troviamo per un'altra questione di cui vi diremo dopo, perché si parla di Mauro De Mauro. Invece Luigi Bianconi, con un editoriale interessante, parla del quadro generale, anche del tema di questi movimenti,
e della risposta politica, il bene non basta a isolare i violenti. E il tema appunto dell'isolare i violenti e della composizione di questi movimenti, quando sono arrivate pure queste rivendicazioni, siamo tutti Black Bloc, è stato detto appunto, naturalmente poi ognuno parla a rappresentanza di se stesso, ma sono affermazioni che fanno pensare. Manconi affronta vari temi sulla storia italiana, il G8 e prima ancora il 12 dicembre del 69, la morte di Pinelli. È fallita, scrive a un certo punto, nei decenni poi che abbiamo più vicino a noi, la volontà di separare nettamente la mobilitazione di massa pacifica dall'azione aggressiva dei gruppi organizzati. Ancora i Black Bloc, piccole aggregazioni di anarchici e faziosi votate alla guerriglia di strada. Personalmente, sulla base di una lontana esperienza e di una qualche antica corresponsabilità, ritengo che si tratti di un fenomeno incontrollabile. Ritengo appunto questo, dice Bianconi, che l'invocazione dei buoni vecchi servizi d'ordine di una volta sia una inutile lepidezza, è stato detto nei giorni scorsi, ma non ci sono più i servizi d'ordine di una volta. Chi ha un brivido di memoria, dice Bianconi, ricorderà che fu inutile l'imponente struttura della CGIL a impedire la contestazione nei confronti di Luciano Lama all'interno della Università Sapienza di Roma nel febbraio del 1977. Dunque ci si deve rassegnare a questo? No, dice Manconi, ho detto Bianconi forse un'altra volta e mi scuso, ma si dovrebbe tracciare una linea di demarcazione profonda e invalicabile tra chi manifesta pacificamente e chi esercita la violenza. Non si tratta di una distinzione tra vecchi e giovani, né tra politica istituzionale e politica rivoluzionaria, il discrimine è un altro e corre tra quanti perseguono un'azione concreta ed efficace e quanti ne vogliono una tutta declamatoria e gestuale. Alla fine di ottobre del 2009 alcuni collettivi organizzarono nel quartiere romano di Torpignattara una protesta per Stefano Cucchi, morto per mano dei carabinieri qualche giorno prima. Vi furono scontri, seppure di modesta entità, ma si udì immediatamente la voce di Ilaria, Giovanni e Rita Cucchi a affermare che non era quella la strada giusta. Come si sa, i fatti hanno dato loro totalmente ragione. A distanza di tanti anni, una settimana fa, la manifestazione promossa a Bologna dal sindaco Lepore, che aveva portato la città a solidarizzare con un suo figlio chiuso ai margini del sistema di cittadinanza, è stata drammaticamente compromessa dall'azione dei gruppi violenti. Qui non è in discussione la loro buona fede, della quale posso interessarmi solo sul piano della psicologia sociale, né la bontà e meno delle loro disgraziate intenzioni. L'unica cosa che davvero conta è che si sono rivelati un pericolo per la battaglia di verità sulla morte di Fakir. Vorrei che tale opinione venisse condivisa da tutti, con la sola eccezione di quanti pensano che per ottenere giustizia sia utile lanciare una bicicletta contro un mezzo della polizia. Insomma, tra questi ultimi e noi, dice Manconi, penso che non vi debba essere promiscuità alcuna, che poi si debba ascoltare, ancora ascoltare, magari fino allo sfinimento e capire e ancora capire, è tutt'altro discorso. Ma questa differenza che Manconi sottolinea forse è importante anche per tornare a ribadire i cardini, appunto, del modo in cui ci proponiamo di vivere insieme. E questo rientra anche naturalmente nel tema della giustizia, da non declinare, come pure è stato fatto molto spesso in questi giorni, in termini di vendetta personale. Manconi su Repubblica. Ancora sulla questione Notav, vi segnalo anche altri approfondimenti sugli altri quotidiani. Il giornale è libero, ma sostanzialmente gli argomenti sono questi. Il Libero si concentra per esempio sul fatto di cui pure ieri si era detto sullo stesso giornale,
carcere ai notab del centro sociale, poi appunto due tedeschi che sono stati fermati, come invece ieri non si pensava che avvenisse. Alcuni aggiornamenti li trovate appunto su tutti i quotidiani. Ma spostiamoci sull'altro argomento del giorno, la bomba di Grillo sul campo largo. Questo appunto è il titolo di Libero. Sul Corriere della Sera trovate a pagina 16 alcune righe per capire di che cosa si è trattato. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, ha detto tra l'altro Beppe Grillo in questo suo post, che ha una strana grafica con un occhio 2050, sempre cose un po' suggestive. Si intervista Davide Casaleggio, il figlio di uno dei fondatori, insieme a Grillo, appunto, dell'avventura cosiddetta Grillina. Lo intervista Emanuele Buzzi, e Davide Casaleggio tocca diversi argomenti, alcuni anche sorprendenti. Che significato hanno questi attacchi? Chiede l'intervistatore. Non commento le liti altrui, dico solo che mentre discutiamo di identità perdute che hanno fatto venir meno più di 2/3 dell'elettorato di un movimento, appunto il Movimento 5 Stelle, di cui Casaleggio è stato anche tra i protagonisti, l'intelligenza artificiale sta riscrivendo l'economia, interi settori, milioni di posti di lavoro, la distribuzione stessa della ricchezza. Chi in politica sta lavorando su questo? Nessuno. Ecco la vera identità perduta, la capacità di pensare al futuro del paese e non solo alle prossime elezioni. Domanda. Conte ha replicato che l'ex garante aveva definito Draghi un grillino. Non entro nel merito dello scambio di battute, dice Casaleggio, ma l'uso del termine garante mi permette di raccontare una provocazione che faccio nel mio libro Postumani, le sette rivoluzioni dell'intelligenza artificiale. Questo è il titolo. In futuro il ruolo di custode dei principi di un'organizzazione potrebbe essere affidato a una intelligenza artificiale. Questa è anche un po' una delega, una rinuncia, però invece Casaleggio ne parla in termini positivi. Capace l'intelligenza artificiale, sì, di verificare in modo trasparente se ogni decisione rispetta i valori fondativi scritti nello statuto. A me pare davvero. Vabbè, torno a leggere. Non è fantascienza. In Albania hanno nominato una intelligenza artificiale di Ella, ministro degli appalti pubblici, per combattere la corruzione con la trasparenza dell'algoritmo. Mentre da noi si discute su possibili creste sulle mascherine del Covid, altri hanno cambiato prospettiva. Così Davide Casaleggio. Emanuele Buzzi poi chiede: il fedelissimo Di Masc, che pure è intervenuto in questo dibattito, Stroppa, ha detto che il Movimento 5 Stelle fu una potente innovazione che dovrebbe tornare al cofondatore, suo padre Gian Roberto. Risponde Davide Casaleggio: ringrazio per il riconoscimento, ma mio padre non voleva possedere un partito, voleva dimostrare che i cittadini possono organizzarsi da soli per scardinare il baronato della politica della poltrona. Quell'idea non torna indietro a nessuno, ma va avanti. E oggi gli strumenti per realizzarla sono 1.000 volte più potenti. Domanda: perché a suo tempo Grillo e Di Maio non avete, lei, Grillo e Di Maio non avete definito una volta per tutte la questione del logo? Ecco, di questo vi diremo tra poco, perché poi c'è questa cosa invece molto, molto umana, molto, molto terrena. Risponde Davide Casaleggio: le regole erano scritte, poi chi è rimasto le ha cambiate, e ne risponde davanti agli iscritti e ai giudici. Ma guardi, il tema del paese non è chi possiede un simbolo e che più della metà degli elettori. Più la metà degli elettori non va a votare perché vede politici occupati a contare le poltrone invece che le riforme. Il simbolo più abbandonato d'Italia è la scheda elettorale. Domanda: quale sarà il futuro della politica dopo i meetup e la democrazia diretta?
I meetup erano la rivoluzione del 2005, erano sostanzialmente dei forum. I movimenti digitali, quella del decennio scorso, la prossima ha due facce. La prima sono gli agenti civici, assistenti di intelligenza artificiale personali che leggono per te i bilanci pubblici. Ah, questo sarebbe interessante. Ti avvisano quando una delibera tocca il tuo quartiere, ti fanno partecipare a una consultazione in 5 minuti invece che in 5 ore. Quando il costo della partecipazione crollerà, milioni di cittadini rientreranno in gioco. La seconda faccia sono i partiti sintetici. Che sono i partiti sintetici? Dice Casaleggio, organizzazioni politiche costruite attorno all'intelligenza artificiale, capaci di ascoltare ogni scritto, sintetizzare milioni di posizioni in tempo reale e trasformarle in proposte. Come i movimenti digitali hanno sorpreso i partiti del Novecento, i partiti sintetici sorprenderanno quelli di oggi. La politica che conta le poltrone non se n'è ancora accorta, se ne accorgerà. E questa, come si dice a Roma, è una minaccia o è una promessa? E, insomma, sono davvero molti gli argomenti che affronta Casaleggio, che poi ho occasione anche di parlare del suo libro. Questa questione dei partiti sintetici, un po' quello che forse anche Musk sta facendo su X quando parla di Vox Populi e quando parla di quell'idea di free speech, perché questa sintesi così appunto al netto appunto delle strutture democratiche che hanno consentito il bilanciamento anche delle idee, delle posizioni, anche diciamo il buonsenso contro il senso comune, una delle questioni molto care a Marco Pannella, le strutture, le istituzioni democratiche fatte di esseri umani che si confrontano, che trovano un compromesso e non diciamo una sommatoria algebrica rispetto a una serie di affermazioni. Io credo che siano cose che Casaleggio non dice a caso e ha ragione del fatto che la politica oggi non si accorge forse di quanto si stia correndo in questi campi. Qual è però la questione invece molto terrena che riguarda invece, come diceva anche con un po' di sarcasmo Davide Casaleggio, riguarda le prossime elezioni, probabilmente la questione del simbolo. Ne parla il giornale a pagina 3. Dietro l'invettiva del guru, scrive Stefano Zurlo, le carte bollate e il sogno di riprendersi tutto ciò che gli è stato sfilato. Per i sondaggi il simbolo vale il 3%, appunto, e qui forse anche la vecchia politica che pensa che il simbolo oggi sia ancora qualcosa di molto efficace. Comunque, il 3% non è bu da buttare via, certamente. E senza il simbolo, Conte sarebbe al capolinea, secondo i sondaggi. La causa avanza tra montagne di carte. Affetto e nostalgia, scrive Zurlo, pagina 3 del giornale. Forse qualcosa in più, persino un ritorno sulla scena. Ma intanto Grillo gioca duro, prova a buttare fuori strada Conte, i suoi 5 Stelle. Il fondatore vuole marchio e simbolo della sua creatura, quella che l'ex premier gli ha tolto, confinandolo di fatto in esilio. Dal suo rifugio Grillo ha messo in moto avvocati, carte bollate. L'obiettivo non è vincere, ma far perdere l'avversario, farlo deragliare nell'anno delle elezioni e della sfida per la leadership del campo largo. C'è una causa che serpeggia in Tribunale Civile di Roma, in grado forse di incidere sui destini dei 5 Stelle e persino dell'Italia. Questo è un po' anche, diciamo, un ragionamento che fa Capezzone sul tempo. La prima udienza era prevista per luglio, ma è stata rinviata. Se ne riparla a settembre, come sempre in questi giorni, se ne riparla a settembre. La data non c'è ancora, ma la posta in gioco è altissima. Grillo vuole indietro il kit del movimento e Conte gli ha sfilato con quello che i pretoriani del comico considerano un magheggio, un gioco di prestigio intorno a un cavillo. Conte ha cancellato con un pretesto 70.000 iscritti, ripetono in coro, così ha abbassato la maggioranza assoluta. A quel punto, con un pugno di voti, ha cambiato le regole del gioco. Via
Via i due mandati, via lo spirito dell'inizio, via il fondatore, via l'idea di fare la rivoluzione, come sottolinea Lele Dessi, ex parlamentare romano, notab recidivo, pendolare fra la capitale e la Val di Susa da più di 20 anni. Conte non ha rispettato le indicazioni di Grillo, aggiunge un altro ex, Marco Bella, chimico, tornato a insegnare alla Sapienza. È come se uno ti entrasse in casa, ora Grillo vuole riprendersi casa sua, poi deciderà lui cosa farne e a chi affidarla. Nella cerchia dei 5 Stelle di rito, Grillino ripetono il verbo del fondatore: se il tribunale mi dovesse ridare indietro il simbolo, lo metterei in un museo, a meno che non accada qualcosa. E qui forse è il punto. Che cosa? La causa in pieno svolgimento, carte, atti, memorie su memorie, la nuova data arriverà appunto a settembre, ma attenzione a non esagerare con gli stereotipi sul processo Lumaca. La discussione potrebbe esaurirsi in un anno circa, e ci siamo coi tempi. Poi la sentenza potrebbe piombare sul palazzo. Se Grillo dovesse farcela, per Conte sarebbero guai. Appunto, dovrebbe abbandonare la bandiera dei 5 Stelle, per di più a ridosso delle urne. Circolano questi sondaggi: 3-4% varrebbe. Se Grillo dovesse chiamare per candidarmi, dice ancora Dessi, io risponderei subito di sì. Conte è andato da un'altra parte e ci ha tradito, ma la politica è sempre la nostra vita, siamo pronti. Come andrà a finire? Insomma, la battaglia in punta di diritto si incrocia col calendario, i comizi verranno convocati in primavera, in autunno la causa avanzerà. Insomma, qui una guerra vera, non filologica. E che cosa accade? Campo largo, 3 o 4 punti in meno per i progressisti farebbero la differenza, ancor di più se dovesse essere approvata la nuova legge elettorale. Il duello fra il comico e il giurista corre verso l'epilogo senza tregue e mediazioni. Da qualche tempo l'avvocato pugliese ha lanciato una nuova parola d'ordine: nova. Che sia nova il piano B. C'è già anche la parola, il nome. Questa è l'ipotesi che fa Zurlo sul giornale. Insomma, sì, i grandi progetti, le grandi visioni del futuro di Casaleggio, e poi il tema del valore del simbolo elettorale, e naturalmente anche questo fatto davvero importante sul 3% che potrebbe influire sulle prossime elezioni. Poi sui tempi delle elezioni vi diremo tra un attimo, perché che qui ci sono varie novità da questo punto di vista, anche se siamo naturalmente nel campo delle ipotesi. Tra gli ex, il giornale ancora intervista il glorioso ministro dei trasporti e delle gaffe, così viene presentato, Danilo Toninelli. In questa intervista è cambiato tutto. Toninelli l'avevamo lasciato assicuratore, ora si dedica alla consulenza psicologica online. La mia nuova missione di vita, dice. Toninelli sta seguendo la causa intentata da Grillo al Tribunale Civile di Roma. Dice Toninelli: mi pare che sul piano giuridico le precedenti sentenze abbiano già chiarito che nome e simbolo appartengono all'associazione fondata da Beppe Grillo e che Conte ne abbia soltanto l'utilizzo. Dice l'intervistatore, che è sempre Zurlo. Infatti si discute soprattutto di quello: il brand tornerà nelle mani del fondatore. Al di là del diritto, dice Toninelli, per me conta soprattutto il piano politico e umano. Quel simbolo rappresentava il limite dei due mandati, la democrazia diretta, un movimento né di destra né di sinistra. Conte ha cancellato quei principi, ha stromesso il garante, ha trasformato il Movimento 5 Stelle in una forza stabilmente collocata nel centro-sinistra. Questo è un po' il problema degli ex. E forse anche di Grillo, insieme ad altre questioni, è rimasto il simbolo, ma non il suo significato. Insomma,
crede che sia giusto che il simbolo venga ripreso da Grillo. Questa è l'intervista a Toninelli. Trovate altre interviste, valutazioni, retroscena a cui vi rimandiamo perché il tempo sta correndo rapidamente anche questa mattina. E allora ci spostiamo sull'altro argomento. La vicenda di Grillo interviene specificamente nell'ambiente Campo Largo, di cui vi diremo qualcosa se riusciremo, ma già vi abbiamo detto abbastanza nel sommario iniziale, questa intervista di Bonelli, Sposetti. C'è anche un'intervista che trovate sul Riformista a Fassino, trovate a pagina 4 del Riformista, Fassino impegnato nella politica estera, in particolare sulla questione Israele, io contro Netanyahu, non contro Israele, per la proposta di un manifesto dei riformisti del PD con l'opposizione israeliana per fermare Netanyahu, cioè l'evocazione appunto della vitalità anche della democrazia israeliana per fermare Netanyahu. Questa è la prospettiva che Fassino, insieme ai riformisti del PD, si propone di percorrere. Ve la segnaliamo. Ceccanti già, ve lo abbiamo, di Ceccanti già vi abbiamo detto. Andiamo a vedere quello che succede nel centrodestra. Con Malfetano di Repubblica, forse vi possiamo raccontare qualcosa, diciamo, del dietro le quinte di quello che è accaduto. Ma temo di aver preso la segnalazione, di aver scritto male la segnalazione. Vediamo un attimo dove, ecco, la pagina infatti era 19, non è Malfetano, forse Malfetano infatti è sulla stampa. Chiedo scusa. Un po' di disordine, esatto, è sulla stampa. Preferenze, caos, Forza Italia, Tajani sulla graticola. Gli azzurri che dicono siamo sdraiati su Fratelli d'Italia. Questa è un po' la sintesi. La parola chiave è ni, una sillaba sola sospesa tra sì e no. La formula che Forza Italia si porta via dopo 2 ore di fuoco nella sala dei gruppi del Senato. Questo è quello che è avvenuto. Una posizione da equilibristi sulla legge elettorale, ma soprattutto la fotografia di un partito che entra per discutere di preferenze ed esce con una domanda molto più pesante sul tavolo: qual è il suo spazio, quello di Forza Italia, nel governo Meloni? La riunione è un processo interno, secondo Malfetano. Sul banco degli imputati c'è la trattativa condotta da Antonio Tajani con Fratelli d'Italia, forse anche la sua leadership. La domanda che serpeggia tra gli azzurri è semplice: perché ogni volta il conto lo paga Forza Italia? Ha negoziato poco e male, è il ritornello che rimbalza nella stanza. Si è schierato troppo con Fratelli d'Italia, non ci difende più. Al leader vengono rinfacciate le parole di Ignazio La Russa, che ha detto non farò mai, non butterò mai giù dalla torre Forza Italia, a meno che non decida di suicidarsi e si butti da sola. A buon intenditore, poche parole, ha detto La Russa. Eppure nessuno ora immagina una rottura con Palazzo Chigi. Nessuno vuole aprire una crisi, ma la convinzione è che la stagione dei passi indietro debba finire. Dobbiamo rinegoziare. È il senso degli interventi. Che la legge elettorale è solo l'ultimo episodio di una lunga lista di dossier nei quali Fratelli d'Italia avrebbe imposto la propria linea. È sempre così. Noi siamo con le braghe calate, gli altri portano a casa le cose. È una delle frasi che circolano in Senato, una somma di piccoli attriti che a Montecitorio c'è già fatto tempesta con voto segreto. Tajani si difende,
ricostruisce il percorso della riforma, spiega che Meloni pone un problema tecnico, senza preferenze, il testo rischia una bocciatura della Corte Costituzionale. E così ho sentito una mia fonte alla Consulta, ha garantito il vice premier, ma Maria Elisabetta Casellati prova a sostenerlo. Rischiamo dei correttivi, lo stesso fa Gasparri, ma nel gruppo non tutti sono convinti. Francesco Paolo Sisto frena, l'incostituzionalità non è così scontata, dall'altro canto non è che manchi nel partito. Chi ne sarebbe felice? Magari, chiosa Claudio Lotito, quando il leader azzurro ventila la possibilità di un voto con il Rosatellum. Fuori dai vizi di forma, la capogruppo Stefania Craxi contesta il mancato coinvolgimento di Palazzo Madama nella trattativa iniziale. Dovevamo esserci anche noi, Tajani prova a spiegare. Il testo della Camera era già frutto di un'intesa. Salvini aveva dato il via libera e lui, che era a Marcinella, si era trovato davanti a un accordo già impostato. Non avremmo potuto portare avanti la battaglia da soli, dice, ammettendo di essere stato messo all'angolo. E poi, appunto, dopo queste affermazioni, la tensione sale nella riunione. Craxi interrompe, Tajani che replica: fammi parlare. Il malumore, insomma, trascina dalla sala. E già a sera il partito prova a spegnere l'incendio. Non c'è stato nessuno scontro. Numerose fonti confermano, però,

Della sera, a pagina 14, la strategia del rinvio per evitare le spaccature. Elemento più vistoso di questa torrida vigilia estiva, la tendenza a rimandare le decisioni più ostiche. Appunto, ci sentiamo a settembre. Rinvio a settembre come conseguenza di contrasti che nessuno riesce o vuole superare. Così la maggioranza di governo fa sapere che sulle preferenze nella riforma elettorale si deciderà dopo l'estate, anche se Forza Italia finora si è opposta. Con la Lega all'inserimento voluto da Palazzo Chigi annuncia un sì ma oppure un ni appunto a seconda delle versioni berlusconiane. Sembra di capire che un accordo potrebbe esserci ma solo se qualcuno cede. E insomma questa sarebbe la questione, si sta cercando una quadra. Proseguo con Franco. Quanto alle cosiddette intercettazioni a strascico pure inserite con un emendamento da Fratelli d'Italia e osteggiate da Forza Italia, si va verso un nulla di fatto. Ieri il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha fatto sapere che si tratta di una misura inammissibile al 99%, dunque quasi certamente non sarà votata dall'Assemblea di Palazzo Madama, evitando una spaccatura annunciata nella maggioranza di governo. La Russa sostiene che si tratta di un parere tecnico dei suoi uffici, ma risulta provvidenziale in questa fase di tensioni. Si vedrà. Se sarà ripresentato a settembre. Dipende dai rapporti interni alla coalizione che oscilla tra assicurazioni di lealtà e di unità e scarti e differenze vistose. Non è da escludersi che i veti reciproci siano soprattutto tattici, un'arma da usare con gli alleati per ottenere concessioni in una legge di bilancio che si preannuncia avara per mancanza di fondi e per la situazione internazionale. Già cominciamo appunto a parlare della legge di bilancio, ma oltre a questo si indovina anche una valutazione diversa delle priorità su sicurezza e riforme in testa. Il fatto che lo stesso La Russa ieri si sia spinto a dire che l'ipotesi di voto a primavera del 27 sia probabile almeno al 50% prelude a mesi difficili, e questo è il quadro. Appunto, queste affermazioni di ieri di La Russa, che avete potuto seguire da Radio Radicale, naturalmente vengono prese in considerazione. Sulle affermazioni di Tajani, appunto, ecco Repubblica a pagina 19, come vi avevo detto prima erroneamente. Secondo Tommaso Ciriaco, Lorenzo De Cicco, queste alcune affermazioni di Tajani in questa complicata riunione di ieri. I fascisti a Roma li conosco, capiscono solo la forza, tra virgolette. Così parla Antonio Tajani davanti ai senatori azzurri inviperiti per la disputa sulle preferenze e sulle intercettazioni a strascico che li contrappone a Fratelli d'Italia. Queste affermazioni riportate anche da Fatto Quotidiano, ma appunto i toni e anche diciamo il contesto che si vive dentro Forza Italia sono questi. Libero a pagina 7 sulle preferenze. Confronto tra Tajani e senatori, Forza Italia apre alle preferenze. Qui si legge appunto questa riunione per l'esito politico che probabilmente ha avuto, sta avendo. Forza Italia non molla sulla legge elettorale, il sì alle preferenze arriverà, ma solo a determinate condizioni. E quanto è emerso ieri nella riunione di gruppo degli azzurri assieme al vice premier Tajani, tra qualche settimana il Senato si troverà a riaprire il dossier preferenze dopo l'affossamento del primo emendamento di Fratelli d'Italia alla Camera, un incidente di percorso che non è andato giù alla Premier Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ci ha messo la faccia e, come ha spiegato ai leader centrodestra, non ha intenzione di fare passi indietro. Che Forza Italia sia il partito più scettico in materia non è un mistero, ma nessuno ha intenzione di aprire una crisi sulla legge elettorale. Per questo, dopo il summit, gli azzurri hanno aperto al voto dell'emendamento di Fratelli d'Italia. Poi si riportano anche qui alcune affermazioni, ma come vedete qui appunto il tema anche dello scontro che sarà stato anche intenso, appunto è poi quello dell'esito, di un esito politico del
di questa riunione.

0: Il tempo sta correndo velocemente. Per quello che riguarda il quadro internazionale, abbiamo davvero pochissimi minuti per dirvi quello che sta succedendo con il Corriere della Sera. Possiamo darvi solo qualche indicazione. Mohammed bin Salman che scende in campo, gli Stati Uniti e Riyadh colpiscono l'Iraq, un altro tassello di questo conflitto che si sta allargando un po' nella disattenzione generale. Il Mattino, per esempio, ha il merito di invece porre questa questione in apertura, raid in Giordania, l'ira di Trump, e poi qui appunto si parla della Giordania, ma appunto si parla poi delle decisioni del Presidente degli Stati Uniti su quello che è lo scenario che ormai va in qualche modo allargandosi, si compatta il vasto fronte alleato di Washington e si identificano gli schieramenti come già trovavate sui giornali di ieri. Trump è tornato a minacciare Teheran, insomma. Che cosa succederà? Poi lo vedremo nei prossimi giorni perché potrebbero esserci sviluppi anche su Repubblica a pagina 8 e 9. Anche l'Arabia in guerra, attacco con gli Stati Uniti alle milizie filo-iraniane. Si risponde agli sciiti in Iraq, tra le vittime sei Pasdaran, è stata colpita poi la base americana in Giordania. Trump promette vendetta anche con toni molto, molto duri. Il domani l'Iran attacca la Cina da missili, la guerra di Trump è un disastro perché dal domani si sottolinea come poi diciamo, questo scenario si stia sempre più ingarbugliando dopo la decisione dell'attacco all'Iran. Per quello che riguarda l'Ucraina, già vi avevamo detto in apertura di questa rassegna stampa di oggi che chiuderemo tra pochi minuti, tra un paio di minuti. Witkoff e Kushner andranno a Kiev e Zelensky è tornato al centro del negoziato. Ecco, con il delinearsi di questi scenari, a questo punto sembrerebbe che gli Stati Uniti di Trump abbiano capito che l'Ucraina è un nodo di questo conflitto internazionale. L'intervista di Marta Serafini all'architetta dei droni, che hanno un ruolo importantissimo appunto nell'evoluzione di questo conflitto, Irina Terek, 34 anni, spiega come si lavora all'alto livello di tecnologizzazione di questi strumenti che si chiamano FP1, FP2, FP7, FP9. E ricordano anche altri momenti, ma è solo una coincidenza. Su Telegram, Corriere della Sera e Repubblica, Putin se l'è presa con Telegram, che ha svolto un ruolo importante. Andiamo alla chiusura, prima di chiudere, però, ecco una segnalazione ancora sullo scenario italiano, un'intervista a Carlo Calenda sul Corriere della Sera. Calenda parla delle scelte sul safe, di cui si è discusso molto ieri. Bianconi, ora sì, sul Corriere della Sera, a pagina 36. Vi parla di un libro di cui avete sentito parlare qui a Radio Radicale, lo storico Mauro Canali, è stato intervistato da Lanfranco Palazzolo su quest'ultimo libro che ha pubblicato, che è sorprendente perché propone una lettura molto molto diversa di cose di cui si è parlato molto nel nostro paese. Mauro Canali, autore del libro Ritratto di giovane fascista, il caso Mauro De Mauro, una recensione del libro di Giovanni Bianconi, profondo conoscitore di queste questioni, snodi difficili della storia recente del nostro paese, vi segnaliamo anche alcuni approfondimenti di Massimo Bordin proprio sul processo che ci fu a partire dal 2005-2006 e anche con la testimonianza del fratello di Mauro De Mauro, Tullio De Mauro, su cui pure Massimo Bordin preparò delle puntate dello speciale giustizia che possono essere utili e interessanti da riascoltare ancora oggi. Ma la chiusura, appunto, come abbiamo detto, la dedichiamo al dubbio, ai pilastri. L'approvazione della dichiarazione dell'Assemblea nazionale costituente francese consegna all'Europa il documento che fonda il costituzionalismo moderno. Versailles, 26 agosto 1789, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, cioè un prima e un dopo il 26 agosto del 1789 nella storia dei diritti. Prima il potere apparteneva al sovrano, i diritti dei sudditi erano il riflesso della sua volontà, revocabili, limitabili, subordinati alla ragione di Stato. Dopo, almeno sul piano dei principi, accade l'opposto, è il potere a dover giustificare se stesso davanti ai diritti dell'uomo. Con l'approvazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, l'Assemblea nazionale costituente francese consegna all'Europa il documento destinato a diventare il fondamento del costituzionalismo moderno. Non è soltanto uno degli atti simbolo della Rivoluzione francese, è il testo che introduce una nuova idea di Stato, nella quale il potere non precede il diritto, ma ne è il custode. L'influenza della dichiarazione è tale da attraversare 2 secoli di storia. Le sue parole risuonano ancora oggi nella Costituzione italiana, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. Gran parte del lessico giuridico delle democrazie contemporanee nasce in quei 17 articoli. La dichiarazione affonda le proprie radici nell'illuminismo. John Locke aveva sostenuto l'esistenza dei diritti naturali anteriori allo Stato. Montesquieu aveva elaborato la teoria della separazione dei poteri. Rousseau aveva individuato nella sovranità popolare il fondamento della legittimità politica. L'esperienza americana, culminata nella dichiarazione di indipendenza del 1776 nelle costituzioni dei singoli stati, aveva già mostrato che quei principi potevano tradursi in norme giuridiche. La Francia li rende patrimonio universale. Che questo foglio del dubbio di oggi da conservare la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino in traduzione tutti gli articoli a pagina 11 del dubbio. Ci fermiamo anche oggi con stampa e regime e torniamo domani.
1: Era la voce di Michele Lembo, Stampa e Regime. Adesso è il momento della prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Antonello De Fortuna al microfono, Iva Radicev in regia. Insieme il sommario. Il presidente del Senato La Russa e il tema delle accise sui carburanti. Il Medio Oriente, la conferenza alla Farnesina dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e il ruolo dell'Italia. L'incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca e tra il presidente americano e Zelensky. Il primo incontro con la stampa del nuovo primo ministro inglese Burnham, il caso Fakir e le polemiche sulla modalità di intervento dei sanitari, la riforma della legge elettorale, le tensioni nel centrodestra sulle intercettazioni a strascico e ancora l'ordine della Corte d'Appello di Milano di sospensione dell'attività dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. La violazione da parte di un elemento di intelligenza artificiale di OpenAI dei sistemi dell'azienda Hugging Face e il tema della crioconservazione degli ovuli. Questi i temi del nostro notiziario del mattino, che iniziamo però con un aggiornamento delle notizie dal Golfo. Nuova ondata di raid americani contro l'Iran, l'operazione aerea congiunta Stati Uniti-Arabia Saudita ha fatto seguito agli attacchi di quelle che Riyadh ha definito milizie terroristiche fedeli all'Iran. L'alleanza Ashed al-Shaabi, nota come le forze di mobilitazione popolare, è stata creata nel 2014 per combattere i jihadisti prima della sua integrazione nell'esercito e comprende brigate appartenenti a gruppi sostenuti dall'Iran. L'Iraq ha condannato gli attacchi statunitensi e sauditi, affermando di respingere ogni atto di aggressione indipendentemente da chi ne sia responsabile o dalle giustificazioni addotte. La situazione, come vedete, si complica appunto al punto che il presidente americano starebbe valutando un piano di 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ma la situazione è complessa. Secondo Axios, il ministro della difesa saudita, il principe Khaled bin Salman, fratello e consigliere del principe ereditario Mohammed, ha consegnato al presidente Trump ieri a Washington un messaggio che chiede una de-escalation nonostante appunto l'ultima fiammata di guerra. Secondo il principe, appunto, Netanyahu starebbe spingendo per un'escalation del conflitto, mentre l'Arabia Saudita sta portando avanti negoziati con gli Houthi in Yemen per cercare di gestire anche questa minaccia senza un ulteriore intervento statunitense. Occupiamoci di Ucraina, perché ci sono stati nella notte nuovi pesanti attacchi russi, 8 le persone morte nei pressi di Kiev, 15 i feriti. C'è un'ultima ora che arriva dalla Polonia. Il premier polacco su X scrive che durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco e quindi è stato rilevato un oggetto non identificato diretto a ovest, è decollato un F-16 che poi ha perso contatto radar con questo oggetto, quindi situazione e tensione sempre alle stelle. Questo provoca anche sui mercati ovviamente conseguenze e tensioni. Sulla questione delle accise dei carburanti, Sonia Martina, nel corso della consueta cerimonia del ventaglio al Senato, ha sentito il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
2: È una questione europea, l'ha detto, e quindi non è che possiamo essere tacciati di non fare quello che vuole l'Europa e poi quando lo facciamo il contrario. Questo è, però io capisco la difficoltà in questo momento e non è che mi tranquillizzi il fatto che l'Italia effettivamente è il posto dove l'energia, la benzina è aumentata meno che in altri paesi, né mi tranquillizza il fatto che la Francia può avvantaggiarsi delle centrali nucleari messe al confine con l'Italia e noi no. Auspico che vada avanti il progetto di energia nucleare anche in Italia, però bisogna anche comprendere a chi chiede interventi per abbattere di molto il costo della benzina, che sarebbe un intervento che costerebbe allo Stato una montagna di soldi a beneficio di chi consuma più benzina, quindi di tutti in ogni caso, di chi se lo può permettere qualche centesimo in più per litro e di chi non se lo può permettere. E quindi la ricerca, così mi è stato detto perché ho chiesto, di sistemi che cerchino di aiutare chi viene di più danneggiato dall'aumento del costo e non di generalizzare un abbattimento che finirebbe per essere un piccolo regalo di cui non se ne accorge nemmeno chi ha la possibilità di avere un reddito alto. È forse la strada giusta. Mi aspetto però che questi sistemi arrivino e diano conforto a chi anche un modestissimo aumento di costo o non modestissimo aumento di costo della benzina sopporta già da diversi giorni. Poi bisogna capire che le ragioni dell'aumento sono a monte e non credo si possa dare colpa all'Italia di queste ragioni, tant'è che avviene in forma generalizzata questo aumento in tutti i paesi europei, in quelli assolutamente come noi estranei alle ragioni della causa e a quelli meno estranei.
1: Medio Oriente, una serie di potenti esplosioni hanno scosso diversi villaggi nel Libano meridionale durante la notte. Le forze israeliane hanno parlato di demolizioni controllate in alcune cittadine e alla Farnesina, prima riunione a livello tecnico dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati. La riunione ha consentito di fare il punto sui progressi compiuti nel processo politico fra Israele e Palestina, esplorando nuove sinergie con la risoluzione 2803 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e le strutture del Board of Peace, a un anno dalla dichiarazione di New York, in vista della riunione ministeriale dell'Alleanza prevista in settembre a New York, protagonista dei lavori 25 delegazioni. Sentiamo il ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: Oggi è una giornata importante perché continua il lavoro dell'Alleanza Globale per la soluzione Due Popoli, Due Stati. È un messaggio forte che noi mandiamo anche al popolo palestinese. Lavoriamo insieme all'Arabia Saudita. Abbiamo accolto la richiesta di organizzare a Roma questo importante evento, che è anche frutto di una decisione delle Nazioni Unite. Ci sono decine di paesi che partecipano a queste due giornate di lavoro. Incontrerò il ministro degli esteri saudita, poi incontrerò la ministra degli esteri palestinese e verrà approvato anche un documento italo-saudita che fra le altre cose condanna anche l'atteggiamento dei coloni in Cisgiordania. Questa due giorni che si unirà, poi si aggiungerà a questa due giorni la due giorni di dialoghi tra libanesi e israeliani per raggiungere un accordo sul Libano, dimostra quanto Roma stia diventando capitale della pace, l'Italia sia centrale nella fase in cui serve rafforzare il dialogo e svolgere un ruolo diplomatico importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente. Naturalmente ribadiremo la vicinanza all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo per gli attacchi che subiscono dall'Iran. Ci auguriamo che si possa arrivare anche a una soluzione per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, quindi incoraggiamo anche il dialogo fra iraniani e Stati Uniti. È ovvio che l'Iran deve rinunciare a qualsiasi progetto di costruire l'arma atomica, perché questo rappresenterebbe un pericolo per tutti. Noi continueremo a fare la nostra parte per la garanzia della libertà del traffico marittimo in quell'area con le missioni Aspides ed Atalanta. Siamo disposti, qualora poi si dovesse arrivare ad un accordo che garantisca pace e comunque cessate il fuoco dello stretto di Hormuz, a partecipare a un'eventuale missione internazionale, sempre per garantire la libertà di navigazione. Ecco, in questo momento il ruolo del governo, il ruolo dell'Italia sta diventando fondamentale sia per la parte Libano sia per la parte Palestina. Continuiamo ad andare avanti con il progetto Food for Gaza per sostenere la popolazione civile palestinese, e per quanto riguarda il Libano stiamo lavorando affinché ci possa essere un rafforzamento della posizione dell'autorità nazionale legittima e la crescita, perché sarà uno dei temi del confronto del 4 e del 5 di agosto, la progressiva riduzione della presenza delle forze armate israeliane con la progressiva presenza delle forze armate libanesi legittime. L'obiettivo è quello di disarmare Hamas da una parte e di disarmare Hezbollah dall'altro, ma anche qui l'Iran deve svolgere un ruolo importante per impedire che i suoi proxy non siano strumento di tensione, di guerra e di pericoli per la pace in Medio Oriente. Ma noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese. Stiamo lavorando per quello. La due giorni di ieri e di oggi serve anche a raggiungere questo obiettivo, ma finché c'è Hamas che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas. Quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello, e stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso, perché la giornata si concluderà con un confronto tra tre grandi autorità delle tre religioni monoteistiche che potranno dare un contributo per alleggerire la tensione. Spesso è una tensione legata utilizzando motivi religiosi e noi dobbiamo fare in modo che si disinneschi attraverso il dialogo interreligioso questo pericolo di strumentalizzazione da parte di estremisti del tema religioso.
1: Era il punto stampa del ministro Tajani a proposito del ruolo dell'Italia. Nei giorni scorsi l'aereo di Benjamin Netanyahu, diretto negli Stati Uniti, ha sorvolato lo spazio aereo italiano, sollevando polemiche per il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale. Ascoltiamo l'analisi della giornalista Sharon Nizza.
4: Una cosa, perché voglio menzionare il ruolo dell'Italia, trovo sì. Rilevante, ok? Perché, a parte, abbiamo detto, l'Italia adesso è coinvolta con i colloqui sul Libano, l'Italia ha detto, insieme alla Francia, che sono disponibili a mandare forze militari, visto che l'UNIFIL finirà la sua missione nel sud del Libano. Il Netanyahu è volato in America passando sul passo aereo italiano e francese, ovviamente in accordo, in coordinamento con le autorità, paesi, cosa che ha destato anche proteste, no? per via della questione del mandato di cattura. Terzo tema, oggi e ieri si tiene a Roma l'alleanza globale per i due stati, patrocinata dalla Farnesina, in cui dal ministro Tajani insieme all'omologo saudita, con la presenza della ministra degli esteri palestinese. Si chiama Alleanza Globale per i due stati, poi non c'è nessuno dalla parte israeliana, quindi che cos'è questo evento? Questo evento è in qualche modo una continuazione di quello che era stato inaugurato l'anno scorso esattamente in queste date tra i sauditi e i francesi, che poi aveva portato all'adozione di una nuova risoluzione non vincolante, cioè di questa alleanza globale, dell'idea di riportare, diciamo, rivitalizzare la questione dei due popoli, due stati, quindi sempre gestita dalla Francia e dai sauditi. Adesso vediamo che l'Italia ha un ruolo in questo, ecco, insomma, connetto tutti questi punti per capire che in qualche modo l'Italia invece sta avendo di nuovo un suo ruolo, da capire poi in quale direzione andrà.
1: A proposito di diplomazia, Trump e Netanyahu si sono incontrati martedì scorso alla Casa Bianca, a porte chiuse senza stampa, per la prima volta faccia a faccia dall'inizio della guerra in Iran. Nella stessa giornata il presidente americano aveva ricevuto Zelensky e Netanyahu e Zelensky si sono poi ritrovati al funerale del senatore Lindsey Graham, dove sono stati ripresi mentre parlavano fra loro poche ore prima. Trump, interrogato da Fox News sulle indicazioni che Israele sostiene di aver fornito sull'uranio arricchito iraniano, aveva risposto di non aver bisogno di informazioni da nessuno perché gli Stati Uniti hanno i migliori servizi del mondo. Ascoltiamo l'analisi di Fiamma Niresta nella rubrica Il Medio Oriente visto da Gerusalemme, che va in onda il mercoledì sera con Roberta Iannuzzi.
5: Tutti si sono attaccati a questa risposta per dire che l'incontro nasceva sotto una cattiva stella. La realtà dei fatti ha dimostrato invece che quella era una delle tante, per così dire, bravate verbali di Trump, che ne fa parecchie, ci ha abituato, ma che poi l'incontro da ambedue è stato definito ottimo, molto molto cordiale, pieno di significati, in cui sono stati affrontati tutte le questioni, cioè non c'è nessuna traccia dell'idea che ci possa essere, oltre alle ricostruzioni, secondo me, veramente, come posso dire, fantasiose, perché è del tutto evidente che Israele vorrebbe finire questa guerra, nel senso di vedere sparire il potere del regime degli Ayatollah, e Trump ci deve pensare bene sopra per tutta una serie di motivi a cui accennavo prima. È evidente che i due hanno questi interessi, che perlomeno nei tempi si mostrano diversi, però è anche vero che l'interesse resta identico, tant'è vero che ambedue sono usciti dalla riunione riconfermando l'intenzione che l'Iran venga privato per sempre di ogni potenzialità atomica. Questa è poi la conclusione la conclusione pubblica, la conclusione di fatto.
1: Ultima ora dalla Polonia, i media dicono che un missile russo sarebbe caduto stanotte in un villaggio vicino Lublino, questo scrive la Virtualna Polska. Tutto indica che si tratta di un missile russo, ha dichiarato una fonte governativa, la testata giornalistica. Gli artificieri sono sul posto per esaminare ovviamente l'ordigno. Andiamo avanti, andiamo in Gran Bretagna. Il primo ministro Andy Burnham ha tenuto mercoledì il suo primo confronto con la stampa, 9 giorni dopo l'ingresso a Downing Street. È arrivato alla guida del Labour e al governo, senza elezioni generali, senza doversi confrontare con candidati alternativi dentro il partito. E ha annunciato in questi primi giorni il taglio dell'IVA sulle bollette elettriche, un tetto alle tariffe degli autobus, agevolazioni per i pub e infine l'accelerazione della revisione sull'assistenza agli anziani. L'obiettivo che si è dato è chiudere il quarantennio thatcheriano. È però di ben altra portata. Ascoltiamo l'analisi di Claudio Martinelli, il professore di diritto pubblico comparato alla Bicocca di Milano, intervistato da Roberta Iannuzzi.
6: Perché diciamo la sintesi di tutto quello che egli intende fare, lui l'ha più volte collocata dentro uno slogan di questo tipo, e cioè chiudere il quarantennale thatcheriano. Chiudere con la svolta neoliberista degli anni Ottanta incarnata dalla Margaret Thatcher e dalla sua politica. Il fatto di avere svolto un one man show però diciamo che gli ha evitato che qualcuno gli facesse notare in maniera molto pressante da dentro il partito che Margaret Thatcher ha lasciato Downing Street ormai quasi 36 anni fa. E in questi 36 anni i laburisti hanno governato per 15. 13 la copiata New Labour, Tony Blair, Gordon Brown, e gli ultimi 2 anni Keir Starmer. Allora, questa è una sfida appunto pluridecennale, perché si presenta anche come una sfida interna al Labour, come a dire, il Labour deve recuperare le sue radici tradizionali. La sua è una sinistra solida, non è Jeremy Corbyn. Però certamente è un esponente, Andy Burnham, che guarda a una tradizione laburista che dagli anni 70 in poi era sempre stata recessiva.
1: Torniamo alle cose italiane e parliamo del caso Fakir. Perché il medico non è arrivato prima? E sulle polemiche, sui tempi, anche sull'algoritmo che assegna i colori alle urgenze, sentiamo Luciano Ciocchetti, deputato di Fratelli d'Italia, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
7: Ma a me non risulti che in tutta Italia funziona l'algoritmo nel definire il triage quando si telefona al 112, che poi passa al 118 per la valutazione del codice di riferimento secondo la gravità del paziente che deve essere soccorso. Per esempio nel Lazio è l'operatore della centrale operativa che definisce, perché è stato istruito per questo, che tipo di intervento ci sia bisogno, se basta solo l'autoambulanza oppure serve anche l'automedica, che quindi porta con sé anche il medico. Quindi questa cosa che sia un algoritmo senza una definizione invece di competenza umana, secondo me è assolutamente sbagliata e va corretta. Mi dispiace che sia avvenuto in questo modo, perché oggettivamente diciamo, la valutazione andava fatta in maniera più attenta, anche in rapporto al tipo di richiesta di intervento che serve. Quindi sicuramente un medico sarebbe stato più utile, anche perché poteva intervenire con una sedazione e quindi evitare la necessità di dover tenere a piedi e diciamo a terra, così come sono state costrette le forze dell'ordine.
1: Era il deputato Luciano Ciocchetti intervistato da Franco Palazzolo. Sonia Martina ha sentito anche il parere della senatrice di Italia Viva, Silvia Fregolent.
8: Io attendo le indagini, sono rimasta abbastanza stupita da alcuni reportage visti in televisione dove in base a delle immagini rubate da cellulari la gente già sapeva che cosa è accaduto. ci troviamo di fronte a una persona in uno stato psicofisico alterato, in una situazione di difficoltà, di caldo. Tutti questi esperti li invidio molto, perché credo che non abbiano mai fatto un amministratore locale che deve fare un TSO. Se si fa questo, si capisce come in alcune circostanze, di fronte a persone in difficoltà, la forza che loro sprigionano è nettamente superiore a quella comune, e basta sentire il racconto di sindaci, magari di piccoli comuni, che si sono trovati di fronte a situazioni del genere per dire che non c'è un bianco e un nero. C'è una persona morta che va rispettata e che bisogna capire cos'è successo, ma da lì a dire con sicurezza che cos'è successo in base a delle immagini, no. E invece mi sono trovata di fronte a alcuni servizi anche un po' irresponsabili del servizio pubblico, dove hanno intervistato ex magistrati che tranquillamente seduti dal loro divano di casa già davano la sentenza, e io mi sono molto allarmata. Mi sono molto allarmata perché quando si è così un po' superficiali nelle indagini, poi magari accadrà che è così, però intanto facciamo le indagini, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di farle, poi si rischia di mettere in pericolo anche le forze dell'ordine. Mi ricollego a quello che è successo in Val di Susa sabato, che di fronte alla protesta si è poi avvenuto un assalto militare al cantiere dell'alta velocità, dove c'era la volontà di fare male alla polizia per vendicare Fakir. E quindi lo dico a tutti, prima di dare giudizi sommari, di fare molta attenzione, perché siamo in un periodo molto caldo non soltanto da un punto di vista di temperatura, ma molto caldo da un punto di vista di disagio in generale, e non si deve dare alcun là a delle superficiali valutazioni, ecco.
1: Cambiamo argomento, torniamo a parlare della riforma della legge elettorale. Fra i punti più contestati della nuova legge approvata dalla Camera il 16 luglio e ora all'esame del Senato, c'è l'obbligo per ogni lista o coalizione di indicare al momento del deposito del contrassegno, a pena di inammissibilità, il nome che proporrà al Presidente della Repubblica come candidato Premier. La norma fa salve le prerogative del Capo dello Stato e il divieto di mandato imperativo, ma c'è chi vi legge il tentativo di introdurre il premierato attraverso una legge ordinaria. Ascoltiamo l'analisi di Andrea Pertici, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Pisa, con Roberta Iannuzzi.
9: Quando la Corte giunse a dichiarare l'incostituzionalità del Porcellum con la 1 del 2014, salvò poi la legislatura. Però certamente questo pone un problema di legittimazione di un Parlamento con una legge incostituzionale, un problema di legittimazione che naturalmente è anche giuridica, ma anche ove lo si volesse salvare dal punto di vista della legittimità dal punto di vista giuridico, per una sorta di continuità degli organi, certamente porrebbe seri problemi dal punto di vista della legge. Probabilmente ricordiamo in molti che appunto la stessa riforma costituzionale che fu licenziata da quella legislatura, che poi è stata bocciata nel referendum del 16, appunto tra gli elementi di criticità che ne venivano sottolineati c'era il fatto di dire: beh, certo, una riforma costituzionale approvata a stretta maggioranza da un Parlamento costituzionale, no? Quindi è chiaro che poi tutto diventa più difficile, insomma, ecco.
1: Tensione nel centrodestra sulle cosiddette intercettazioni a strascico. Fratelli d'Italia ripresenta in aula al Senato l'emendamento già depositato in commissione per ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini sui reati spia per mafia. Credo che il 99,99% l'emendamento sulle intercettazioni a strascico presentato da Fratelli d'Italia al DL Giustizia e Migranti, al di là di come io lo giudichi, debba essere dichiarato non proponibile, e così avverrà, ha detto il Presidente del Senato La Russa. Sonia Martina ha intervistato il senatore del PD Walter Verini.
10: No, in realtà in un pessimo provvedimento sono riusciti perfino poi a dividersi su un emendamento che doveva raccogliere un appello del procuratore nazionale antimafia. E questa maggioranza si divide sulle preferenze, sulle accise, sui tabacchi, su tutto, e ieri, pensate, si è divisa perfino su come fare la lotta alla mafia. Perché? Perché c'è una legge vigente voluta 3 anni fa dal governo e dalla maggioranza, secondo la quale se un magistrato autorizza intercettazioni per gravi reati, magari legati all'associazione mafiosa, la legge dice che se tu, ascoltando 2 persone o più persone per quei reati, se per caso ascolti che quelle persone dicono di volerne commettere o di averne commessi altri, tu quegli altri che vieni, di cui vieni a conoscenza per caso, non puoi utilizzare le intercettazioni. Ma ci rendiamo conto, per questo Melillo, procuratore nazionale antimafia, ha fatto un appello alle istituzioni, commissione antimafia, governo, per dire: così ci impedite di fare indagini contro le mafie, non potete limitarci queste cose. E Fratelli d'Italia aveva detto di aver raccolto l'appello presentando un emendamento, ma subito Forza Italia ha messo un muro, guai, e noi non lo consentiremo mai. Cioè, si dividono perfino su come fare la lotta alle mafie, altro che il mito di Borsellino e di Falcone. Allora, noi naturalmente ci siamo già a suo tempo schierati con gli allarmi di Melillo, che era venuto a dirli anche in commissione antimafia.
11: Ma aveva detto il provvedimento quello sulle intercettazioni, cioè quelle che non sono, le faccia, non ci interessano, voglio dire, le buttiamo, era di Forza Italia, vero?
10: A suo tempo, nel 2023, sì, era di Forza Italia, sì. Ma però venne approvato da governo e maggioranza, quindi l'ha presentato Forza Italia, ma le responsabilità politiche sono da tutti nella maggioranza, noi votammo contro. E raccogliemmo l'allarme di Melillo quando queste cose le venne a dire a voce. Poi, davanti al passare del tempo che confermava come le procure fossero in difficoltà nel fare le indagini contro le mafie, lui ha formalizzato questo appello e mandando lettere al governo, alla Presidente Meloni e alla Commissione Antimafia, alla Presidente Colosimo: vi prego, intervenite. E dicevo, emendamento Fratelli d'Italia, muro contrario di Forza Italia, cioè questo è un governo che si divide anche sulla lotta contro le mafie. Noi del PD e altre opposizioni, noi abbiamo presentato un nostro emendamento che raccoglie l'appello del procuratore nazionale. Noi vogliamo che quando si viene a conoscenza, per caso durante altre intercettazioni per gravi reati, di altri reati potenziali o già commessi, bene, quelle intercettazioni debbono essere utilizzate dalle procure per indagini. Cioè, non possiamo, però questa destra, adesso probabilmente, anzi sicuramente verranno considerati questi emendamenti, sia quello di Fratelli d'Italia, sia il nostro, sia altri di 5 Stelle, la Presidenza del Senato li dichiarerà inammissibili.
1: Ex Silva, lunedì la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la sospensione dell'attività dell'area a caldo a Taranto entro 90 giorni, subordinando la riapertura alla rimozione dell'amianto residuo e al rientro delle emissioni di polveri sottili entro i limiti. La decisione è arrivata mentre stava per essere formalizzata la cessione dello stabilimento. Il governo intanto ha confermato un nuovo prestito per la continuità operativa. Ascoltiamo l'analisi di Patrizio Bianchi, economista, professore emerito dell'Università di Ferrara e ministro dell'Istruzione del governo Draghi, intervistato da Roberta Iannuzzi.
12: Io ricordo che nel 2021, all'atto dell'insediamento del governo di Mario Draghi, proprio lo stesso giorno, il Tribunale Amministrativo della Puglia di fatto fece un'ordinanza molto simile a questa, a chiusura entro 60 giorni in quel tempo della parte a caldo perché è inquinante. In quel tempo si rispose sostanzialmente con una nuova società in cui entrò per conto del governo l'agenzia e il Ministero dell'Economia in Italia e dall'altra parte disponendo 2 miliardi proprio per andare verso questa decarbonizzazione dell'impianto. Ricordo che in Italia ci sono tutte le tecnologie, perché l'Italia è la prima in Europa per quella che si chiama la elettrosiderurgia, questa sviluppata soprattutto da, diciamo, dai i siderurgici bresciani. Mm. Quindi ci sono le tecnologie. Visibilmente il governo in questi anni ha da una parte operato per ridurre gli inquinamenti esterni, tant'è vero che a livello esterno anche la città di Taranto oggi ha dei livelli molto inferiori ad un tempo, ma dall'altra parte per tirare a vendere ad una serie di operatori che oltretutto sia gli indiani sia gli americani del fondo Flux in realtà hanno detto che sono disposti ad andare avanti ad acquistare l'impianto anche a caldo, proprio perché loro dispongono già di esperienze di trasformazione. Quindi non si tratta di cose straordinarie, si tratta di quello che oggi è comunque il più grande impianto d'Europa, di mettere su una parte a caldo essenzialmente basata su forni elettrici e dall'altra parte però di mantenere i laminatoi, che sono sicuramente la parte oggi che costituisce la parte più preziosa.
1: Torniamo all'estero. Il bilancio delle vittime del potente terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 28. Il sisma di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto sull'isola di Kyushu nel Giappone meridionale. Andiamo a Cuba. Il governo ha riconosciuto l'uscita dal paese di 7 catene alberghiere internazionali che gestivano il 46% delle camere disponibili sull'isola, quindi oltre 80.000 secondo i dati ufficiali, denunciando una paralisi quasi totale del settore turistico, uno dei principali motori dell'economia nazionale. Il primo ministro Manuel Marrero ha attribuito la crisi alle pressioni degli Stati Uniti, al blocco delle forniture petrolifere e alla minaccia di sanzioni contro le aziende internazionali. Secondo Marrero, il 73% delle strutture alberghiere è attualmente chiuso, con 25.000 posti di lavoro a rischio. Il PIL cubano è diminuito negli ultimi 6 anni del 15%. Andiamo negli Stati Uniti. Il Senato ha formalmente esortato il presidente Trump a non concedere la grazia a Ghislaine Maxwell, complice del defunto finanziere e criminale sessuale Jeffrey Epstein. In una risoluzione approvata all'unanimità per consenso unanime, il Senato ha affermato che Maxwell, nell'interesse della giustizia e della responsabilità, dovrebbe scontare integralmente la sua condanna a 20 anni di carcere per traffico sessuale di minori. È francamente sconvolgente che Trump possa anche solo prendere in considerazione l'idea della clemenza, ha dichiarato la senatrice democratica Jackie Rosen. Non dovrebbe mai esserci una grazia per qualcuno che ha aiutato un mostro, ad abusare di ragazze minorenni per anni. Così la senatrice democratica. Andiamo avanti con le notizie. Alcuni giorni fa, durante un test, un agente, un elemento di intelligenza artificiale di OpenAI ha violato autonomamente i sistemi dell'azienda Hugging Face. Gabriele Rossi ha intervistato l'avvocato Gianni Dell'Aiuto, esperto di reati informatici.
13: Questo evento qui, io non sono tecnico, me lo sono fatto spiegare, ma ha una logica. Più che nessuno gli abbia detto di fare una determinata cosa, non gli hanno avvertito di non poteva fare. È come se gli avessero detto: tu sei dentro questa stanza, esci. Non hanno detto a questo agente: esci, ma rispetta le regole. E questo agente a un certo punto, non riuscendoci nella maniera normale, ha visto che c'era una porticina che sarebbe vietata e, dato che nessuno ha detto non usare quella porticina, l'ha presa. Quindi non è questione ha deciso tutto completamente da sola, ha fatto ciò che gli era consentito di fare e dove non c'erano divieti. Quindi il problema in questo caso qui, ma più in generale, e si porrà a livello etico e legale sull'intelligenza artificiale, è che comunque l'uomo, oltre a dire al sistema fai questo, deve porgli dei limiti. Questo non lo fare perché ad esempio non è etico, ma gli algoritmi, il sistema non lo sanno che non è etico fino a che qualcuno non dire. È lo stesso di un'intelligenza artificiale a cui si dice aumenta i conti correnti del mio investimento, ma non gli andiamo a dire ad esempio non fare operazioni con personaggi pericolosi. Cioè, oltre a dare indicazioni su cosa fare, c'è il limite del che cosa non fare. Il problema è che a mio avviso occorre una regolamentazione generale che un codice di natura etico che però dovrebbero accettare tutti gli sviluppatori di intelligenza artificiale. Io lo definisco il giuramento di Ippocrate del mondo digitale, degli algoritmi, dell'intelligenza artificiale. Io in questo penso che una strada importante è stata già qualcosa che veniva considerato fantascienza e invece ci siamo. Mi riferisco alle leggi della robotica di Isaac Asimov. Asimov pensò alle sue macchine che aiutavano l'uomo, ma dovette dargli delle norme, delle regole di condotta, un comportamento. Nessuna macchina farà mai male a un essere umano. Nessun robot potrà mai essere usato contro gli esseri umani. Allo stesso modo si dovrebbe scrivere: un algoritmo dovrà mai superare il diritto degli esseri umani. Nessuna intelligenza artificiale dovrà mai superare quello che è il diritto, la personalità, il rispetto, l'etica, l'uguaglianza delle persone.
1: Cronaca parlamentare, il governo con il ministro dei rapporti col Parlamento Luca Ciriani ha posto la questione di fiducia sul decreto giustizia migranti all'esame dell'Aula del Senato. In questo modo decadono tutti gli oltre 600 emendamenti presentati sul provvedimento. A proposito di lavori, parliamo di quelli della Camera che sono in ritardo perché era previsto l'inizio per le 9.30, ma c'è un motivo: il decreto PNRR, che era appunto il primo punto all'ordine del giorno, è slittato a lunedì. Il nodo, a quanto si apprende dalle opposizioni, è stato illustrato dal ministro Ciriani durante la capigruppo che è ancora in corso. Si tratta della gara unica per il servizio Intercity per la Commissione, che la Commissione europea vorrebbe suddivisa in più lotti per la concorrenza. Quindi questo ha fatto consigliare la maggioranza di far slittare a lunedì prossimo il primo punto all'ordine del giorno della seduta di oggi, che comunque noi trasmetteremo in diretta appena inizierà. Continuiamo con il nostro notiziario, continuiamo con gli aggiornamenti sul missile presunto russo caduto nei pressi di Lublino in Polonia. La polizia locale ha dichiarato che gli agenti intervenuti in seguito a segnalazioni di un forte boato hanno rinvenuto un ammasso di detriti appartenenti a un oggetto non identificato in un campo situato a circa 2 chilometri dagli edifici più vicini. A Lublino proprio ieri c'è stato l'incontro tra il presidente ucraino Zelensky e il primo ministro polacco Tusk, quindi questi gli aggiornamenti su questo missile russo che ha attraversato il confine polacco. E veniamo al tema del sostegno economico alle donne che decidono di ricorrere alla crioconservazione degli ovuli. Lanfranco Palazzolo ha intervistato Carmen Di Lauro, deputata del Movimento 5 Stelle, che sull'argomento ha presentato una proposta di legge.
14: Oggi un ciclo di crioconservazione ovocitaria, quindi parliamo in questo momento del segmento femminile, costa dai 3 ai 4 mila euro e non sempre un ciclo può essere abbastanza, quindi se moltiplichiamo poi veramente andiamo incontro a cifre che assolutamente non tutti possono permettersi. Quindi insomma la mia proposta di legge nasce per rendere questo strumento, che io credo sia uno strumento di libertà, gratuito per tutte le donne. Oggi viviamo in uno scenario socio-economico che è profondamente diverso, cambiato rispetto a quello degli anni passati. Oggi una donna ha una prima gravidanza in un'età molto più avanzata rispetto al passato, quindi il fatto di poter crioconservare i propri ovociti quando hanno anche una qualità migliore, quindi perché comunque abbiamo una biologia anche di cui tener conto, sicuramente poi quando si andrà a fare un percorso di PMA per utilizzare quegli ovociti ci sarà una maggiore possibilità di successo. Quindi insomma io credo che sia semplicemente uno strumento a cui una donna può ricorrere o meno. Io è importante sottolineare che non ci debba essere nessun tipo di pressione, ok? Questo non è un modo di dire alle donne dovete fare figli, fate presto, no, assolutamente no. È semplicemente uno strumento di libertà che a mio avviso si deve dare alle donne italiane. A proposito di regioni e di sanità, ci sono diverse regioni dove questa iniziativa è diventata una proposta di legge, quindi abbiamo la Sicilia che ha una proposta di legge, Abbiamo la Toscana, il Lazio, la Regione Puglia invece, che è stata una pioniera da questo punto di vista, ha già offerto questo strumento alle cittadine pugliesi, istituendo un fondo per chi, per le donne che vogliono conservare i propri ovociti. Devo dire che in Puglia c'è stato anche già un ottimo riscontro, quindi è stata una misura a cui molte donne hanno chiesto di poter accedere. Sono profondamente convinta che quando si parla di diritti e di accesso al servizio universale, appunto, come dice la parola, servizio universale, servizio sanitario, che deve essere appunto universale, quindi chiunque in qualsiasi regione deve poter vedere il proprio diritto tutelato, quindi che sia una cittadina, appunto, come dicevo poco fa, della Puglia, che sia campana, che sia lombarda, è importante che non vi siano regioni di serie A e di serie B per quanto riguarda la salute, per quanto riguarda la sanità, cosa che oggi purtroppo avviene. Quindi il rischio è quello di avere poi un servizio a macchia di leopardo all'interno del territorio italiano, e questo non sarebbe giusto né corretto.
1: Era Carmen Di Lauro, deputata del Movimento 5 Stelle, intervistata da Lanfranco Palazzolo. C'è un aggiornamento sui lavori della Camera. Abbiamo detto che il decreto PNRR, che doveva andare in esame oggi, slitta in realtà a lunedì, proprio per la questione della gara unica per il servizio Intercity che la Commissione europea vorrebbe suddivisa in più lotti. Quindi la conferenza dei capigruppo ha spostato i lavori a lunedì prossimo per quanto riguarda questo punto all'ordine del giorno, mentre i lavori che oggi erano previsti per le 9.30 inizieranno alle 10, quindi tra un quarto d'ora più o meno saremo pronti ovviamente a mandarle in diretta. Abbiamo detto invece sul decreto giustizia dell'apposizione del governo della fiducia. Andiamo avanti con le notizie. Stiamo seguendo la questione di questo missile russo caduto in Polonia. C'è una dichiarazione anche da parte di Kiev. Il ministro degli esteri ucraino Sibia ha confermato che durante la notte un missile da crociera KH-101 attraversato il confine polacco violando lo spazio aereo della NATO. Questo è un chiaro segnale, dice il ministro degli esteri, che il rafforzamento della difesa aerea dell'Ucraina ora un compito urgente e serve come garanzia di protezione per l'intera comunità euroatlantica, ha scritto il ministro ucraino. Secondo il diplomatico, il lancio del missile ci ricorderà anche che non c'è nulla di più urgente per i nostri paesi che contrastare il comune e antico nemico, quindi parla dei rapporti tra Polonia e Ucraina, che rappresenta una minaccia diretta per entrambe le nostre nazioni, così ovviamente fonte Kiev. E a proposito, ancora una notizia che riguarda la guerra, perché non mancano purtroppo, un attacco iraniano ha colpito l'edificio di una società cinese nel nord del Kuwait, una persona è morta, così riferisce il governo kuwaitiano, quindi caldissimo anche l'altro fronte bellico, quello del Golfo. Adesso noi torniamo invece a parlare di questioni italiane, in particolare politiche, il dibattito sulla legge elettorale. Vi proponiamo l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Giovanna Demico.
15: Radio Radicale, siamo con la professoressa Giovanna De Minico, costituzionalista che insegna alla Federico II di Napoli, per parlare della riforma della legge elettorale. Allora io le chiedo se ritiene l'impianto della legge elettorale che è uscito dalla Camera legittimo costituzionalmente, e se ritiene che ci siano degli elementi di contraddizione in alcune delle norme che sono state approvate dalla Camera dei Deputati.
16: Grazie della domanda. Io ritengo che sia un disegno di legge profondamente illegittimo e non suscettibile di una modifica che lo possa ricondurre sulla retta via, cioè il tiro è veramente storto e non si può raddrizzare, perché si prevede un premio di maggioranza che io ritengo essere illegittimo a prescindere se sia o meno agganciata a una soglia, quindi si ferisce l'uguaglianza del diritto dei voti dei cittadini. Il cittadino che vota per un partito di minoranza è lo sfigato di turno, perché i suoi voti andranno, il suo senso andrà al partito, alla coalizione di maggioranza. Il legislatore fa questo scippo toglie uno, dà un altro, la torta è sempre la stessa, quindi se fai una fetta più grande a uno, l'altra fai più piccola. E poi c'è una seconda ferita, che è la ferita alla personalità del voto, perché tra le listine piccole e le listine fintamente piccole, che è quella messa in orizzontale, che è una quota del listone, e questo povero elettore non conta più niente. Qua si arriva all'ossimero che lo si fa, diciamo, designare, gli si fa designare il Presidente del Consiglio, che assolutamente non è una sua prerogativa, ma è una prerogativa che in un regime parlamentare spetta la maggioranza di turno sollecitata dal Capo dello Stato, quindi gli si assegna un potere che non deve avere e gli si nega un potere che deve avere, che è quello invece di scegliere i suoi rappresentanti. A ciò si aggiunga una terza incostituzionalità, giusto perché mi si dice che tre è il numero perfetto, quindi usiamolo, e la terza incostituzionalità è che questa designazione, hanno voglia loro di dire, scrivere che non è incostituzionale perché non ferisce le prerogative del Capo dello Stato né ferisce il mandato, ma la Corte ci insegna da tempo che non basta il nome negli

0: allora il capo dello Stato rimane più che legate. Per lo stesso ragionamento si ferisce anche il mandato.
1: Se il Presidente della Repubblica decide di dare l'incarico a una persona diversa da quella per la quale è stato fatto il nome durante la campagna elettorale, che cosa succede? Che conflitto si apre? Oppure, essendo la norma dell'articolo che lei ha citato, una norma costituzionale rispetto alla norma ordinaria della legge elettorale, prevale il capo dello Stato in ogni caso?
0: Bellissima domanda, bisogna rifletterci con calma, perché qui se noi assumiamo quell'indicazione come una norma non cogente, perché non è cogente, visto che diciamo è l'accordo tra gentiluomini, allora il capo dello Stato non è cogente, non è tenuto a rispettarla. Ma questo è il diritto, la politica è ben altra, cioè se il capo dello Stato non la rispetta, io penso che la maggioranza non sia contenta di ciò e potrebbe forse levare addirittura un conflitto di attribuzioni nei confronti del salvo capire chi potrebbe levare il conflitto di attribuzioni, visto che ancora non si è formato un governo e non c'è ancora un presidente. Però è grave. E se invece si conforma, tutto ciò non accade, però è lesa la prerogativa, perché è vero che di fatto già un po' accade così. Prerogative si dice a ventaglio, cioè sono tanto più, vengono messe a cura di una grande se la maggioranza è compatta, però le conserva. E qui invece, da un punto di vista politico, le perde, non può che attenersi. E quindi il problema che lei molto acutamente ha posto si pone, ma credo che una soluzione in termini giuridici non ci sia e politicamente un capo dello Stato non lo farà mai.
1: Senta, visto
0: Va ben
1: che
0: oltre le sue attribuzioni, perché finisce per assumere una decisione politica che non deve assumere. Lui deve far nascere un indirizzo, non deve imporre il suo, qui imporrebbe il suo.
1: Senta, visto che la legge elettorale presumibilmente si voterà a meno di un anno dalla scadenza naturale della legislatura, allora c'è il rischio che non possa, la Corte Costituzionale non possa valutare delle norme e si rischia di andare al voto con delle norme che poi saranno
0: E
1: successivamente.
0: questo rischio, lei ha colto ancora un altro punto fondamentale, questo rischio c'è e non possiamo far nulla perché i tempi di ogni legge sono sempre nelle mani della maggioranza di turno e quindi di questa maggioranza. Ragioni con me, le sembra mai che questa maggioranza voglia fare in fretta? Non ha interesse ad avere la legge per fine legislatura, ma proprio in limine litis. Cioè, proprio in bizzo si direbbe a Napoli, perché? Perché così impedisce un intervento della Corte in prevenzione, cioè ex ante, quindi non potrebbe che intervenire ex post, elezioni fatte, elezioni chiuse. E qui la Corte, nelle sue precedenti pronunce, le due, disse che sì, incostituzionale perché manca il titolo del Parlamento, ma il Parlamento è formato, rimane fermo, i suoi atti rimangono fermi e ciò varrà per l'avvenire una nuova legge. Io ritengo che in questo caso ci sia però una differenza, l'ho detto oggi in audizione, nelle domande credo che mi abbiano fatto e mi hanno fatte tante, e perché c'è una differenza? Perché mentre precedentemente lei intervenne su parlamenti consolidati che esistevano da anni, non le poteva cancellare con un colpo di spugna, qui potrebbe intervenire su un Parlamento neoeletto che ancora non ha fatto, e non ha fatto nulla, diciamo, non ha operato, e quindi il fattore tempo potrebbe giocare nel senso di non cristallizzare un'illegittimità perché non ha generato affidamento nei cittadini, ma è tutto un discorso che stiamo facendo, stiamo arrampicando sugli
1: Certo.
0: specchi.
1: La cosa dei fuori sede è una cosa positiva, però. Pensa che possa aiutare.
0: Questo certamente è un elemento positivo perché siamo passati da una legislazione che era spot e che era esperienziale, di dato di esperienza, finalmente ad una normativa che coglie l'esperienza e che tenta di dare una risposta un po' più, diciamo, orizzontale che riguarda le elezioni politiche, che riguarda il referendum 75-138. Ci sono anche qui delle piccole cadute, però insomma un voler proprio
1: Certo.
0: tagliare il capello.
1: La cosa sulla la norma antiframmentazione. Allora, ci sono sistemi, per esempio l'uninominale inglese, no? Che permettono di vincere anche a chi acchiappa meno voti. Allora, c'è il rischio concreto anche in Italia con la norma antiframmentazione che avvenga questo, in che percentuale?
0: Il rischio che noi abbiamo è anche qui un rischio violativo del principio di uguaglianza, perché se un partito piccolino si mette in una coalizione e però consegue, che ne so, lo 0,9%. E c'è un altro partito che di quella coalizione consegue lo 0,8, il partito con lo 0,9 concorre e prende il suo seggio. Quindi teniamolo da parte come ipotesi.

0: mettiamogli accanto invece un'altra coalizione che c'è un partito piccolino che ha raggiunto lo 2,5%. Se non c'è anche in questo caso un altro partito, quello dello 2,5% perde tutto. Cioè noi abbiamo un 2,5% che non avrà rappresentanza nella una certa coalizione e nella coalizione opposta, non mi sono dimenticata la percentuale,
1: 0,9.
0: Lo 0,9 che invece avrà la rappresentanza perché è il migliore dei perdenti, le sembra giusto? È chiaro che questo è stato fatto con un obiettivo preciso, cioè quello di punire le eccessive frammentazioni, però qua si punisce violando in maniera macroscopica il principio di uguaglianza, non si fa così.
1: L'ultima cosa, visto che si è parlato dell'attribuzione dei seggi al Senato su base regionale, sì, che questo principio non viene rispettato. Allora, per il Senato viene introdotta per gli elettori all'estero una circoscrizione mondiale. Io le volevo chiedere se questo rispetta il principio del rapporto tra eletto ed elettore. Non so se io in Antartide poi posso...
0: No, allora, l'articolo, la norma costituzionale 57 dice chiaramente il Senato deve rispettare il principio della base regionale salvo la circoscrizione estera, cioè quando si è fatta la modifica costituzionale per dare spazio al voto italiano all'estero è stata prevista come deroga al principio territoriale, mentre il Senato deve mantenere fermo, cosa che non fa questa legge, il rapporto eletto elettore territorio, è un triangolo, non state neanche uniti, per l'estero no, però mi sembra che abbiano un po' esagerato, perché è vero che non deve essere mantenuto il rapporto territoriale, ma fare la macro, il collegio mondiale significa che l'elettore non saprà mai, cioè saprà chi sta votando, qual è il suo eleggibile, ma questo eleggibile cosa raccoglie, bisogni di chi, e quindi viene meno proprio il concetto di rappresentatività, come dialogo con la base per raccogliere istanze, mediarle e sintetizzarle in un indirizzo, ma non lo puoi fare se la base è eterogenea da un punto di vista sociale, etnico, geografico, e quello è proprio un obbrobrio.
1: Certo.
0: Quello è stato fatto a uso e consumo.
1: L'ultima cosa, no, me ne vado via due. L'ultima cosa, possono convivere tre tipi di preferenze diverse in una stessa legge elettorale, quella per gli italiani all'estero, quella del capolista bloccato e quella del candidato col nome al quale si aggiunge la crocetta.
0: Guardi, si dice che il discorso in italiano debba iniziare e chiudersi nello stesso punto dove è iniziato, e questa volta io mi avvalgo di questa regola dei linguisti, non perché io lo sia. Ho detto all'inizio che questa è una legge che va eliminata, non c'è possibilità di modifica. Ecco, mi dà un ulteriore esempio per cui non è emendabile.
1: Grazie alla professoressa Giovanna De Minico dell'Università Federico II di Napoli. Grazie.
2: Grazie alla Franco Palazzolo per l'intervista. Sono le 9:58 minuti. Tra un paio di minuti dovremo collegarci con la Camera dei Deputati. Ci sono novità riguardo all'ordine del giorno. L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviato nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima. È la comunicazione che, a quanto si apprende, è stata data durante la riunione dei capigruppo che era in corso fino a pochi minuti fa. Il voto su Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. Slitta a lunedì anche il decreto PNRR, a quanto si apprende, appunto, era stato si tratta della questione che diciamo così, consiglia uno slittamento del provvedimento relativa alla gara unica per il servizio Intercity, perché la Commissione europea vorrebbe appunto questa gara suddivisa in più lotti per agevolare la concorrenza. Così non sarebbe stato, e quindi anche da qui il rinvio a lunedì. Continuiamo con le notizie dall'estero. Il Pakistan ha confermato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in corso nonostante l'intensificarsi degli scontri nella regione. I negoziati tra le parti, questa è una nota del Ministero degli Esteri pakistano, i negoziati tra le parti sono in corso, in particolare sullo stretto di Hormuz, per la de-escalation, così ha dichiarato il ministro ai giornalisti. Le questioni e i fatti soprattutto della guerra stanno deprimendo le borse. FTSE MIB, quindi Milano, meno 0,17%, apertura quindi in ribasso, tra, vediamo come stanno andando le borse, cerchiamo in generale sulla, appunto in Europa, e non solo, visto che quelle statunitensi sono ancora chiuse. L'aggiornamento europeo dice che appunto Parigi al momento più 0,02%, Francoforte più 0,11%, Londra è in territorio negativo meno 0,06, quindi aperture comunque deboli, in attesa di sviluppi, saremo a vedere. Ancora dal fronte invece est, durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina, qui parla il primo ministro polacco Tusk, si è verificata una violazione dello spazio aereo polacco. In relazione a questo episodio ho convocato un team di coordinamento con la partecipazione del ministro della difesa e dei servizi competenti, che da molte ore stanno lavorando sul posto e mi trasmettono sistematicamente informazioni su tutte le circostanze dell'accaduto. Così Donald Tusk sulla situazione di tensione in Polonia, dopo appunto che un missile ha violato lo spazio aereo, missile probabilmente russo. Ci sono aggiornamenti invece riguardo alla come sta sviluppando il conflitto in questi giorni l'Ucraina, cioè bombardamenti mirati contro raffinerie di petrolio russe. La campagna ucraina contro le raffinerie russe avrebbe messo fuori uso oltre il 30% della capacità effettiva e il 45% di quella nominale della Russia, innescando la peggiore crisi petrolifera nel paese dal crollo dell'Unione Sovietica. L'analisi del Financial Times, basata su planimetrie delle raffinerie, fotografie e immagini satellitari, mostra che i danni subiti da diverse importanti raffinerie russe sono persistiti per settimane, addirittura mesi. I raid ucraini hanno distrutto più di una dozzina di grandi e medi serbatoi con una capacità complessiva di stoccaggio di circa 80.000 metri cubi, questo almeno secondo la stima del Financial Times, e questo provoca, sapete, anche nella vita di tutti i giorni in Russia lunghe file ai carburanti, ai distributori di carburante. Riguardo invece alla situazione nel Golfo, ci sono aggiornamenti dopo i nuovi attacchi americani in collaborazione con l'Arabia Saudita. Abbiamo detto del Kuwait, che ha denunciato appunto di essere stato colpito da un missile iraniano che ha fatto un morto. Sul controllo, che è ormai centrale, dello stretto di Hormuz, c'è una dichiarazione dei guardiani della rivoluzione iraniani che hanno rivendicato il controllo totale dello stretto e hanno avvertito che questa strategica via navigabile rimarrà chiusa finché gli Stati Uniti continueranno i loro interventi. Questo i Pasdaran, che in una comunicazione riportata dai media iraniani hanno affermato che due petroliere hanno tentato durante la notte di uscire da una rotta di navigazione a sud dello stretto e secondo appunto i Pasdaran sono state entrambe colpite. Lo stretto di Hormuz è territorio nostro e che la nostra marina lo controlla, così si legge nel comunicato. I Pasdaran hanno anche avvisato che i paesi che sostengono l'aggressione dovranno affrontare una dura risposta se non cambieranno la propria posizione. Quindi questo nonostante, insomma, dal Pakistan arrivi l'assicurazione che i colloqui stanno continuando anche in questa difficile tornante dello scontro confronto tra i paesi del Golfo. Dunque abbiamo detto già della questione della discussione nella giunta delle autorizzazioni a procedere del caso del Mastro. Intanto prendiamo che la seduta prevista in un primo tempo per le 9.30, la seduta della Camera dei Deputati nell'Aula, è stata spostata poi alle 10 per diversi cambiamenti nell'ordine del giorno. Adesso è aggiornata alle 10.30, mentre alle 10.10 ci sarà la riunione della Giunta per le autorizzazioni della Camera, appunto, che si dovrà occupare delle case, del caso del Mastro, delle chat con l'imprenditore finito in carcere per questioni di mafia. Intanto in Senato il Governo ha posto la questione di fiducia sul decreto giustizia e migranti. Si tratta della prima lettura del provvedimento, che poi dovrà passare alla Camera dei Deputati. Vediamo i dati che arrivano dall'Istat. Nel secondo trimestre del 2026 si stima che il prodotto interno lordo è cresciuto dello più 0,2% rispetto al trimestre precedente, dell'1% in termini tendenziali. Queste le stime dell'Istat. Oggi sono diversi gli appuntamenti della politica e dell'economia. Intanto alle 11 ci sarà la cerimonia di consegna del ventaglio da parte del Presidente della Repubblica Mattarella ai giornalisti, tradizionale cerimonia appunto di ogni fine anno, diciamo così, sociale. E invece in Senato alle 15 question time con i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto. Ci si occuperà ovviamente anche di un aggiornamento della situazione, delle varie situazioni di conflitto nel mondo. Poi alla Camera, in comitato di vigilanza, è iniziata la riunione per l'esame delle linee guida rivolte ai deputati per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, mentre alle 11 ci sarà la presentazione da parte onorato del progetto Civico Italia, nuove adesioni per il percorso centrista nei prossimi mesi. Alle 11, sempre in mattinata, quindi a Sessaurunca, in provincia di Caserta, Left Camp 2026, Sinistra Italiana, appunto, presenta il campeggio dell'Unione dei Giovani di Sinistra. Adesso vi proponiamo un'intervista integrale all'ex ministro, ricorderete, Patrizio Bianchi, dell'istruzione. L'intervista appunto è curata dalla nostra Roberta Iannuzzi, in particolare il ministro Bianchi si occupa della questione Ilva, che rimane in grande difficoltà.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Patrizio Bianchi, economista, professore emerito dell'Università di Ferrara, accademico dell'INCEI, è stato ministro dell'istruzione nel governo Draghi. Buongiorno professore, ben trovato.
4: Buongiorno a tutti voi, prego.
3: Allora professore, lunedì la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la sospensione delle attività dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. Se non verrà rimosso l'amianto residuo e se non verranno ricondotte entro i limiti le emissioni di polveri sottili. Questa decisione è arrivata mentre era in via di formalizzazione la cessione dello stabilimento e il governo ha confermato un nuovo prestito per la continuità operativa. Oltre a questa notizia vorrei commentare con lei quello che è stato l'annuncio ieri del governo per cui l'Italia dovrebbe ricorrere ai prestiti europei del fondo SAFE per la difesa, quasi 15 miliardi prenotati, con la maggioranza divisa sull'ammontare e sui tempi. In entrambi i casi la questione appunto di fondo riguarda la politica industriale italiana ed europea e la capacità da parte del governo di orientare queste scelte. Poi vedremo se ci sarà tempo, le farò anche qualche altra domanda, ma nel frattempo mi interessa il suo parere innanzitutto sulla vicenda dell'ex Ilva.
4: Sì, in realtà le due cose che sembrano molto lontane in realtà sono legate fra di loro esattamente a quello che ha detto lei, cioè qual è la visione di politica industriale che oggi noi abbiamo e soprattutto qual è il rapporto con l'Europa. Partiamo dall'inizio. Io ricordo che nel 2021, all'atto dell'insediamento del governo di Mario Draghi, proprio lo stesso giorno, il Tribunale amministrativo della Puglia di fatto fece un'ordinanza molto simile a questa, a chiusura entro 60 giorni in quel tempo della parte a caldo perché è inquinante. In quel tempo si rispose sostanzialmente con una nuova società in cui entrò per conto del governo l'agenzia del Ministero dell'Economia in Italia e dall'altra parte disponendo 2 miliardi proprio per andare verso questa decarbonizzazione dell'impianto. Ricordo che in Italia ci sono tutte le tecnologie, perché l'Italia è la prima in Europa per quella che si chiama la elettrosiderurgia, questa sviluppata soprattutto da, diciamo, dai i siderurgici bresciani. Quindi ci sono le tecnologie. Visibilmente il governo in questi anni ha da una parte operato per ridurre gli inquinamenti esterni, tant'è vero che a livello esterno anche la città di Taranto oggi ha dei livelli molto inferiori ad un tempo, ma dall'altra parte per tirare a vendere ad una serie di operatori che oltretutto sia gli indiani sia gli americani del fondo Flux in realtà hanno detto che sono disposti ad andare avanti, ad acquistare l'impianto anche a caldo, proprio perché loro dispongono già di esperienze di trasformazione. Quindi non si tratta di cose straordinarie, si tratta di quello che oggi è comunque il più grande impianto d'Europa, di mettere su una parte a caldo essenzialmente basata su forni elettrici e dall'altra parte però di mantenere i laminatoi, che sono sicuramente la parte oggi che costituisce la parte più preziosa. Certamente bisogna essere molto cauti, perché bisogna da una parte garantire la salute di chi lavora in fabbrica, ma anche di tutti i cittadini, cosa che si può fare con tecnologie disponibili. Dall'altra parte però bisogna difendere una parte di produzione di acciaio, diciamo, si chiama virgin, cioè di base, che si deve andare ad aggiungere a tutto quello di rottamazione di cui l'Italia è già prima in Europa.
3: Professore, c'è una politica europea, una politica commerciale europea che riguarda l'acciaio di protezione, diciamo, con dazi, ed è sufficiente per quanto riguarda questo
4: interesse? Ma guardi, il problema non sono i dazi, come sempre è la dimensione. Questo è il punto cruciale, lei ha ragione. No, io credo che sia una partita che non si può più giocare a livello nazionale. Questa è una partita che va giocata a livello europeo. D'altra parte le ricordo che la comunità del carbone dell'acciaio addirittura è del 51, cioè di 3 anni prima della costituzione della prima comunità europea. E in quel tempo era chiarissimo che sul tema dell'acciaio bisognava giocare una partita di dimensione europea. E io credo che oggi più che mai questo sia necessario. Bisogna fare un salto di dimensione, quindi domandare all'Europa se l'Europa vuole essere semplicemente una somma importante di interessi nazionali, oppure, come io credo, sia giunto il momento di giocare una dimensione mondiale, giocando tutta la dimensione europea, così come c'è una dimensione degli Stati Uniti e una dimensione della Cina, e una dimensione crescente, si noti, dell'India, perché non dimentichi che l'acciaio sia di prima battuta sia di riciclo, e bisogna estendere di più e garantire il riciclo, perché non è così facile, è fondamentale per tutti i settori produttivi, ripeto, dalle impalcature per fare l'edilizia alle latte per fare i pomodori. Quindi attenzione, non si può dismettere un'impostazione propria, va vista tutto, che sia gestito direttamente dallo Stato, che sia gestito da una società partecipata dall'agenzia, che sia gestito da un soggetto privato, sia italiano che straniero, all'interno di un piano di politica industriale europea, che sia chiaro non solo di quell'impianto lì, ma di tutta la nostra industria, che cosa si vuole fare.
3: Professore, nel frattempo il governo ha annunciato che ricorrerà ai prestiti europei per la difesa, ha detto di averli prenotati, una parte della maggioranza a posizioni, diciamo, più caute, ma che partita si gioca per quanto riguarda questo?
4: Allora, innanzitutto diciamo che questa, la parola prenotato non ha senso, è stato approvato a livello di Commissione europea un riparto di risorse europee a prestito, quindi prestiti a 45 anni, quindi prestiti molto lunghi, che sono stati ripartiti fra 18 paesi dei 27. C'è la Francia, ci sono vari paesi, c'è l'Italia, c'è la Spagna, non c'è la Germania che sta seguendo un'altra politica. Questi 18 paesi in realtà sono impegnati non nel costituire o rafforzare i propri governi nazionali, sono fondi per appalti comuni, cioè è un avvio di quella politica di non soltanto cooperazione ma di condivisione tra paesi europei, perché bisogna fare degli appalti almeno in due paesi europei, per sviluppare un'attività produttiva per i due terzi entro l'Europa e una parte anche di importazione, che però in un qualche modo ha senso unicamente all'interno di una visione per cui all'interno della NATO si costituisce il sistema europeo della difesa. E anche qui devo ricordare in termini di storia che insieme con la Comunità Europea del Carbone e Acciaio, la Comunità Europea di Difesa venne prima addirittura della Comunità Europea. Quindi bisogna in un qualche modo fare quasi un ritorno alle origini. Però non è un problema di riarmo individuale o di singolo paese, ma è un problema di condivisione a livello europeo fra almeno due paesi, ma magari di più, di un'azione che però va vista in un lungo e lunghissimo periodo. E cosa vuol fare l'Europa in materia di difesa, cosa vuol fare l'Europa all'interno della NATO, cosa vuol fare l'Europa in termini di quelle attività di produzione di difesa, che non sono soltanto armi, sono ad esempio tutta la parte di difesa, diciamo, informatico-digitale, che oggi è assolutamente cruciale e su cui oggettivamente la dimensione, ancora una volta, è una dimensione non più nazionale ma europea.
3: Le faccio un'ultima domanda sulla questione che riguarda il Nord Italia, perché se ne è parlato nei giorni scorsi, lei ne ha scritto anche sui giornali, insomma si registra un divario retributivo, il rapporto OCSE lo registra, rispetto alle regioni europee in aumento, sensibile diciamo, con 12 punti di produttività persi in 20 anni per il Veneto, per i salari e gli investimenti esteri quasi assenti. Qual è il suo modo di vedere su questa situazione?
4: Ma glielo dico subito, è di grandissima preoccupazione. In questi anni noi abbiamo, da diverse parti, condiviso l'idea che per un paese come l'Italia fosse necessario muoversi dal punto di vista produttivo verso segmenti a più alto valore aggiunto, quindi più innovazione, più ricerca, più alto valore aggiunto, per essere in grado di competere nei confronti di paesi che stanno entrando nel contesto internazionale a salari più bassi. D'altra parte l'idea di fondo era che era necessario mantenere i salari alti per mantenere alta una capacità di spesa, cioè una domanda interna fondamentale per sostenere poi il PIL, il famoso prodotto interno lordo, e quindi anche garantire gli investimenti. L'OCSE fa uno studio sul Veneto, quindi su quella che è in un qualche modo una delle regioni di punta del paese, e salta fuori il contrario, salta fuori che in realtà la strategia reale utilizzata in questi anni è stata compressione dei salari, una compressione pesante dei salari, pochissimi investimenti in high technology e quindi una strada sostanzialmente totalmente di difesa, diciamo, sull'esistente. Io credo che questa analisi dell'OCSE sia molto spinta, però in ogni caso ci mette sull'avviso ancora una volta del bisogno di fare un pensiero di politica industriale lungo per il paese e soprattutto per l'Europa, perché se una delle regioni più avanzate d'Europa in realtà ha agito contraendo i salari, riducendo i salari e non investendo, andando su il segmento del mercato e segmenti a più alta tecnologia, beh, un qualche problema di visione comune ce lo dobbiamo avere.
3: Professore, non le rubo altro tempo, so che lei sta lavorando a una serie di pubblicazioni anche internazionali che usciranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ecco se ce ne ricorda una che anche diciamo…
4: Ah, ma guardi, io sto lavorando moltissimo in questo modo proprio a livello internazionale perché c'è un grande bisogno di riflettere. Stiamo uscendo con una pubblicazione a mesi però perché si vuole il suo tempo, che è l'Europa fra Trump e la Cina, di cui abbiamo fatto una primissima versione in italiano, sì, che uscirà invece in inglese con un editore molto prestigioso, Palgrave Macmillan, così come sto lavorando con un lavoro più teorico in questo caso, perché bisogna poi ricercare sempre le basi delle cose che si dicono su cos'è oggi l'economia dell'apprendimento, perché tutti parlano dell'economia della conoscenza, ma la conoscenza va appresa però. E quindi l'apprendimento vuol dire qual è il ruolo della scuola, qual è il ruolo delle attività comuni, qual è il ruolo dell'università nelle nostre società, che invece farò per la Cambridge University Press.
3: Grazie davvero al professor Patrizio Bianchi, grazie per la sua disponibilità e ci risentiamo presto.
4: Grazie a tutti voi.
2: L'intervista di Roberta Iannuzzi, noi restiamo sulle cose italiane, restiamo sulla tragica morte di Abderrahim Fakir durante un controllo di polizia a Bologna. Sonia Martina ha intervistato la senatrice di Italia Viva, Silvia Fregolent.
5: Silvia Fregolent di Italia Viva, lei è stata eletta in Emilia Romagna e ne approfittiamo per parlare della triste vicenda di Fakir, lo conosciamo tutti così, quest'uomo insomma che qualche giorno fa in difficoltà, sicuramente sovraeccitato, insomma è stato un fatto dove è dovuta intervenire la polizia. Questo è successo a Bologna, sappiamo poi come è andata a finire e io le chiedo intanto un commento, sicuramente il primo che gli chiedo è sull'azione, l'agire insomma da parte della polizia.
6: Io attendo le indagini, io sono rimasta abbastanza stupita da alcuni reportage visti in televisione dove in base a delle immagini rubate da cellulari la gente già sapeva che cosa è accaduto. Ci troviamo di fronte a una persona in uno stato psicofisico alterato, in una situazione di difficoltà, di caldo. Tutti questi esperti li invidio molto perché credo che non abbiano mai fatto un amministratore locale che deve fare un TSO. Se si fa questo si capisce come in alcune circostanze di fronte a persone in difficoltà la forza che loro sprigionano è nettamente superiore a quella comune e basta sentire il racconto di sindaci, magari di piccoli comuni che si sono trovati di fronte a situazioni del genere per dire che non c'è un bianco e un nero. C'è una persona morta che va rispettata e che bisogna capire cosa è successo, ma da lì a dire con sicurezza che cosa è successo in base a delle immagini, no. E invece mi sono trovata di fronte a alcuni servizi anche un po' irresponsabili del servizio pubblico dove hanno intervistato ex magistrati che tranquillamente seduti dal loro divano di casa già davano la sentenza e io mi sono molto allarmata. Mi sono molto allarmata perché quando si è così un po' superficiali nelle indagini, poi magari accadrà che è così, però intanto facciamo le indagini perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di farle, poi si rischia di mettere in pericolo anche le forze dell'ordine. Mi ricollego a quello che è successo in Val di Susa sabato, che di fronte alla protesta si è poi avvenuto un assalto militare al cantiere dell'alta velocità dove c'era la volontà di fare male alla polizia per vendicare Fakir e quindi lo dico a tutti di prima di dare giudizi sommari di fare molta attenzione perché siamo in un periodo molto caldo non soltanto da un punto di vista di temperatura ma molto caldo da un punto di vista di disagio in generale e non si deve dare alcun là a diciamo a delle superficiali valutazioni, ecco.
5: Allora, c'è l'altro aspetto che è quello proprio dell'uomo Fakir, che così almeno dalla ricostruzione dei giornali aveva già suscitato più di un intervento da parte del 118. Sembra che avesse anche chiesto di voler parlare con uno psichiatra e queste ovviamente sono tutte cose che poi bisognerà averne certezza, però io mi rendo conto, Bologna è una città grande, non voglio dire per gli amministratori, per la regione, per tutto quello che vuole, insomma non è facile seguire, però mi chiedo insomma siamo nel 2026 e perché queste persone con un profondo disagio non sono in qualche modo monitorate, anche perché tra l'altro credo che lui avesse avuto un incontro, mi sembra, col Dipartimento di Salute Mentale o un incontro all'ASL con l'appuntamento per uno successivo al quale poi non si è recato.
6: Perché il disagio mentale in generale, non soltanto di persone che hanno anche ulteriori fragilità, perché poi bisogna sempre capire l'integrazione delle persone come avviene, in generale il disagio mentale non viene analizzato nel nostro paese, non viene risolto. Cioè si è passati da manicomi che giustamente sono stati chiusi con la legge Basaglia a quasi ancora come ci fosse un vuoto, anche se le strutture... Anche se il disagio psichico viene sempre considerato un elemento importante, ma poi quando si fanno i provvedimenti è l'ultimo che viene preso in esame, perché mentre un disagio fisico lo puoi percepire, lo puoi vedere, quello mentale è molto più labile, molto più difficile, ci sono varie gradualità per affrontare la situazione. E purtroppo non ci sono le strutture e mancano le risorse. Quando noi durante le leggi di bilancio insistiamo con tutti i governi, guardi, non voglio speculare, però ad esempio le ultime leggi di bilancio l'abbiamo fatta con questo governo, di non tagliare quello che riguarda il disagio, che è sempre più trasversale. Guarda, dopo il Covid ha raggiunto sacche di popolazione che prima ne soffrivano molto di meno, gli adolescenti, gli anziani, per i quali si è avuta una fragilità incredibile. Allora ci devono essere sempre di più strutture puntuali, perché se uno scopre che ha un disagio deve subito essere preso in cura e deve esserci una rete molto più capillare. Io non accuso la persona che ha ascoltato Fakir, sia ben chiaro, perché con le sue risorse ha potuto dare un appuntamento chissà quando. Certo. È proprio il sistema che deve essere rivisto e si deve cominciare a percepire quello della malattia mentale come il grande tema, perché saremo più fragili, saremo più condizionabili, saremo più tutto, è diventato veramente un punto che tra l'altro racchiude trasversalmente classi, generazioni, è proprio la cosa più trasversale che c'è, solo che se hai le risorse magari hai anche la possibilità di curarti privatamente, se non ce le hai come in questo caso devi avere una struttura pubblica che ti prende carico e che fa da cuscinetto, perché altrimenti rischi di andare in scandescenza, poi guarda caso avvengono sempre nei periodi più drammatici, o quando c'è un eccessivo caldo come in questo periodo, o quando si è sotto le feste perché si percepisce la solitudine, cioè nei momenti più difficili. E quindi non bisogna lasciare alla buona volontà dei singoli operatori, ma ci deve essere una rete più strutturata e più organica.
5: Senta, in ultimo però le chiedo, cioè purtroppo abbiamo visto adesso, al di là voglio dire del garantismo, al di là io parlo voglio dire da quello che abbiamo visto senza approfondire, però abbiamo visto molte morti così negli Stati Uniti, in Italia, vede Floyd, vede il caso Floyd, il caso Aldrovani, insomma eccetera eccetera. Non crede che, perché vedo che viene spesso messa in discussione questo tipo di fermo, perché cioè nel senso del di solito ovviamente a pancia in giù, magari con un gomito, un ginocchio infilato in mezzo allo sterno o alle vertebre, insomma comunque con la testa rivolta verso la strada. E come lei diceva, è vero che le persone sono magari come in questo caso molto agitate, e ancora più credo sia la forza che poi deve metterci anche, no? Forse la gente, il poliziotto, per cercare di tenere ferma questa persona che gridava aiuto. Non lo so, magari è una domanda sciocca. Diceva aiuto, io mi sono chiesta perché nessuno gli ha chiesto che cosa c'è. Se questo modo appunto per tenere fermo una persona così in questi momenti sia quello più adatto, ecco.
6: Guardi, su questo non so rispondere perché non mi è mai capitato di fermare una persona, quindi probabilmente dovrei capire come si fa, ma anche lì non credo che ci siano 550 modi, probabilmente è stato percepito come un pericolo perché è andato ad escandescenze, quindi una volta chiamata forze dell'ordine queste hanno dovuto agire in qualche modo. Tra l'altro sono stati fatti degli esempi che io non ascriverei tutti ad uno stesso caso, perché poi di volta in volta bisogna sempre verificare. Il tema è perché quando ha gridato aiuto nessuno si è fermato, è perché appunto è una persona che dava in escandescenza, cercava di mozzicare, da quanto sì, si è visto, certo, no? Sì. Gli arti delle persone, e poi perché probabilmente le persone che sono accorse vedevano in lui uno straniero, bisogna anche valutare questa ipotesi. E probabilmente avevano anche paura, perché è tutto è tenibile. Però detto questo, noi stiamo discutendo della conseguenza purtroppo drammatica e di un evento drammatico, però tutto quello che c'era prima, tutto ciò che si può fare come prevenzione deve quello essere messo in campo, perché poi dopo è un po' complicato, perché delle due l'una, o noi chiediamo l'aiuto della polizia perché faccia qualcosa, o se poi non viene, diciamo ecco l'abbiamo chiamato aiuto e non è venuto, cioè delle due l'una, o dobbiamo decidere se la chiamiamo per avere aiuto oppure no. E quando chiedi aiuto, purtroppo di fronte a eventi può anche succedere l'incidente, ripeto, non so che cosa è successo veramente, io propendo per qualcosa di colposo e non di doloso, ovviamente, però appunto è dovuto anche alla concitazione dell'evento. Io ho visto tra l'altro che a un certo punto c'erano quattro persone, evidentemente la forza fisica certo, messa in atto era notevole, però ripeto, questo è quello che è venuto dopo. Per evitare questa cosa qua bisogna fare tutto un lavoro prima, ed è quello che ci siamo detti.
7: Grazie, grazie alla senatrice Fregolent, come sempre, per la sua disponibilità. Buon lavoro.
2: L'intervista era di Sonia Martina, questa è Radio Radicale, sono le 10:32 minuti, siamo in attesa da più di un'ora dell'inizio dei lavori alla Camera dei Deputati, perché ci sono delle questioni tecniche e politiche che stanno dividendo la maggioranza. Iniziamo da quelle politiche. Nuovo caso del Mastro, l'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario al Della del Mastro, Mauro Caroccia, l'imprenditore in carcere per mafia, è rinviato, è tornato nella giunta per le autorizzazioni della Camera, è la comunicazione arrivata stamattina appunto nel corso della Capigruppo. Su questo c'è una dichiarazione di Forza Italia. Stamattina eravamo pronti a votare in aula sulla proposta della Giunta per le autorizzazioni sul sequestro delle chat di Del Mastro. Il Presidente della Camera ha detto di aver ricevuto un'ora prima della Capigruppo la lettera del Procuratore di Roma, peraltro annunciata dalle agenzie già ieri sera. È una procedura anomala, non è possibile riaprire l'istruttoria solo perché la Procura pensa di mandare ulteriori documenti, così il capogruppo di Forza Italia Enrico Costa al termine della riunione. Se noi apriamo un precedente che un'ora prima della votazione si manda un documento, si blocca l'aula, come poi è successo. E alla luce della lettera pervenuta stamattina dal procuratore Lovoi, vengono affidate alla Giunta delle autorizzazioni le iniziative di competenza all'esito delle quali sarà calendarizzata la discussione in aula. Questo è il comunicato quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo. L'ufficio di presidenza era stato convocato alle 10 di oggi e quindi non ci sarà all'ordine del giorno la questione del Mastro oggi, come non ci sarà l'analisi del decreto PNRR che slitta lunedì. Il nodo è stato illustrato dal ministro per i rapporti del Parlamento Luca Ciriani. Si tratta della gara unica per il servizio Intercity, che la Commissione europea aveva chiesto che venisse suddivisa in più lotti per agevolare la concorrenza. Così non era, e quindi anche questo provvedimento sarà ritoccato e rimandato lunedì in aula. È iniziata in questo momento la seduta della Camera dei Deputati, allora entriamo nei lavori in convenzione.
8: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: In corso la lettura del processo verbale, poi sentirete la voce alla presidenza dell'Aula di Fabio Rampelli.
9: Sono intervenuti i deputati Boff, Giachetti, Dori, D'Alessio, D'Urso, Pittalis, Matone, Serracchiani e Varchi. Intervengono per ricordare il 50° anniversario della nomina di Tina Anselmi come ministro i deputati Bonetti, Rotondi, Filippin, Matone, Rossello, Ilaria Fontana, Zanella, Semenzato e Gadda e la Presidente. La Presidente, su richiesta della deputata Frassini, relatrice sul disegno di legge di conversione numero 2978A, sospende la seduta dalle 11.35 alle 12.43. Alla ripresa la Presidente, su richiesta della deputata Frassini, rinvia il seguito dell'esame disegno di legge di conversione numero 2987A alla parte pomeridiana della seduta. La seduta, sospesa alle 12.45, è ripresa alle 15.05. Si passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Nordio, Pichetto Fratin, Calderoli e Schillaci. Intervengono i deputati D'Urso, Cafiero De Rao, Boff, Curti, Girelli, Faraone, Cavo, Zanella, Pastorella, Benzoni, Patriarca, Loizzo, Vietri e Ciancitto. La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.30. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni, intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Fornaro e Davide Bergamini. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge di conversione numero 2987A. Dopo interventi sul complesso delle proposte emendative dell'Assemblea, previe dichiarazioni di voto e respinte le restanti proposte emendative poste in votazione, approva gli identici emendamenti 1.89, 1.92, 1.93, 1.109, 1.110 nuova formulazione e gli articoli aggiuntivi 13.0600, 13.0103 nuova formulazione e 15.0103 nuova formulazione. Gli emendamenti 1.2 e 1.107, gli identici emendamenti 1.3 e 1.4, gli identici emendamenti 1.5 e 1.6 e l'emendamento 1.8 sono stati accantonati. La seduta è stata sospesa alle 18.10, dalle 18.10 alle 18.20. Il deputato Iari ha avanzato la richiesta di rinvio del provvedimento in commissione, che l'Assemblea ha respinto con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, dopo un intervento favorevole del deputato Grimaldi. Il seguito dell'esame è rinviato alla successiva seduta. Nel corso dell'esame sono intervenuti la relatrice Frassini, la sottosegretaria Albano e i deputati Grimaldi, Torto, Guerra, Bonetti, Zaratti, Alfonso Colucci, Morfino, Aiello, D'Urso, Carmina, Ruffino, Ghio, Ghirra, Barbagallo, Iaria, Rosato, Viggiano, Labate, Bonelli, Ferrara, Scotto, Gribaudo, Manzi, Quartapelle, Procopio, Piccolotti, Madia, Caso, Grippo, Richetti, Marianna Ricciardi, Dell'Olio, Carotenuto, Pastorella, Alifano e Casu. Il Presidente comunica che le commissioni settima e dodicesima hanno approvato in sede legislativa con modificazioni la proposta di legge numero 2637. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Casu e Riccardo Ricciardi. Il Presidente rende precisazioni. Intervengono a fine seduta i deputati La Carra, Michelotti e Gribaudo. La seduta termina alle 21.05 con lettura dell'ordine del giorno della seduta del 30 luglio 2026.
10: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 93, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Comunico che all'esito dell'odierna riunione della conferenza dei presidenti di gruppo di questa mattina, il seguito della discussione del decreto legge in materia di interventi infrastrutturali e per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza è rinviato alla seduta di lunedì 3 agosto a partire dalle ore 14. Del pari, in quella sede, è stato convenuto il rinvio alla prossima settimana del seguito della discussione congiunta del conto consuntivo per l'anno 2025 e del progetto di bilancio della Camera per l'anno 2026. All'esito della conferenza dei presidenti di gruppo, l'esame della domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Andrea Del Mastro delle Vedove, formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, di cui al documento quarto numero 4A, è rinviato ai fini di un ulteriore approfondimento da parte della Giunta per le autorizzazioni. Passiamo quindi al punto 4 dell'ordine del giorno. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Laura Boldrini. Ne ha facoltà. A lei la parola, deputata Boldrini.
2: Del Partito Democratico.
11: Grazie, signor Presidente. Sì, intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere al ministro Tajani di venire a riferire su una situazione che sta degenerando. Mi riferisco, Presidente, alla Cisgiordania, la Cisgiordania che è in fiamme perché la violenza ha raggiunto livelli senza precedenti. Ogni giorno, dico ogni giorno, ci sono furti di terre, di case, di bestiame da parte dei coloni sostenuti dall'esercito israeliano. Terreni e proprietà palestinesi vengono dati alle fiamme, le abitazioni sono espropriate o abbattute ovunque in Cisgiordania, a Gerusalemme Est. E per ordine del ministro della difesa Israel Katz, altri campi profughi verranno assaltati dall'esercito israeliano con l'obiettivo di espellere tutti i palestinesi che vi si sono rifugiati da anni. La conta dei morti non si arresta. Ogni giorno i palestinesi vengono uccisi da terroristi israeliani che i TG della RAI definiscono vergognosamente escursionisti, come è accaduto nel recente caso dell'assalto al villaggio palestinese di Tel in Cisgiordania. Nell'indifferenza generale, le associazioni palestinesi e le associazioni israeliane per la tutela dei diritti umani, a cominciare da B'Tselem, hanno lanciato un allarme disperato e hanno chiesto al mondo di intervenire prima che il governo israeliano annetta l'intera Cisgiordania e che vengano fatte altre stragi di palestinesi, dei veri e propri pogrom. E nel frattempo che cosa fa Benjamin Netanyahu, Presidente? Nel frattempo Netanyahu legalizza gli insediamenti non autorizzati dalla stessa autorità israeliana, quindi fa un passo in avanti rispetto all'annessione. Netanyahu autorizza anche la realizzazione materiale della colonia E1. La colonia E1 taglia in due la Cisgiordania e isola Gerusalemme Est. E gli Stati Uniti di Donald Trump aprono i consolati nelle colonie illegali, legittimandole quindi. E il ministro Ben-Gvir, insieme ai coloni, vanno a pregare a Gerusalemme nella spianata delle moschee in spregio di quanto stabilito nell'accordo tra Israele e Giordania che regola l'accesso al sito. Ecco, anche su questi ultimi e drammatici accadimenti non abbiamo sentito parole di condanna, di sdegno, tantomeno l'annuncio di azioni concrete da intraprendere né da parte del nostro governo né da parte dell'Unione Europea. Quindi è in questo contesto così degenerato che si inserisce l'Alleanza Globale per l'attuazione della soluzione a due Stati, una conferenza che si è tenuta qui a Roma, ma se ne sono accorti in pochi, il 28 e il 29 luglio. Un'iniziativa, Presidente, che stride e che non prende atto della realtà sul territorio, di quello che sta accadendo in Cisgiordania. E tale iniziativa, che avrebbe pure un obiettivo del tutto condivisibile, risulta però incongruente, aria fritta, pura ipocrisia, se i governi che vi hanno partecipato non riconoscono lo Stato di Palestina. Il governo italiano non lo riconosce, se non impongono le sanzioni a Israele, e il governo italiano non le impone. Se questi Stati dell'Unione che vi hanno partecipato votano contro la sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele e il governo italiano vota contro. Se non si vota a favore dello stop del commercio con le aziende che producono nei territori palestinesi illegalmente occupati e il governo italiano non vota a favore. Dunque mancano i presupposti, mancano le azioni concrete. Presidente, 10 secondi. Mi rivolgo al governo. Se siete pronti a chiedere a Benjamin Netanyahu di ritirare tutte le colonie illegali in Cisgiordania e Gerusalemme Est? Siete pronti a imporre le sanzioni al governo israeliano? Siete pronti a votare per la sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele? Siete pronti a votare a favore dello stop del commercio con le aziende che producono nei territori palestinesi occupati? E siete pronti a riconoscere lo Stato di Palestina? Allora, se siete pronti, fatelo. Se non siete pronti, non nominate mai più due popoli, due Stati, perché il popolo palestinese merita rispetto. Grazie, signor Presidente.
10: Grazie a lei, deputata Boldrini. Sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto la parola il deputato Grimaldi. Prego, l'ascoltiamo.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
12: Grazie Presidente, ma siamo davvero esterrefatti delle parole di Tajani che rompono un silenzio per dire una cosa come al solito fuori dal tempo, perché davanti a quello che il mondo sta vedendo in Cisgiordania, per l'esattezza iniziamo a ridire i nomi con la verità. Nei territori palestinesi occupati da Israele, perché questo è il punto. Tajani dice condanna i coloni, ma siamo ancora lì, a una narrazione forse anni 70, anni 80, come se i coloni oggi non fossero coperti dall'IDF, da un governo. Ma forse non vi è chiaro, qua avete forse il primo gruppo, diciamo, nel parlamentare che negli ultimi anni è riuscita a entrare dopo il 7 ottobre in quei territori palestinesi occupati e vedere esattamente con i nostri occhi che cosa è successo dopo il 7 ottobre. La Cisgiordania è stata riempita di autostrade, di strade che vanno verso quelle colonie, di checkpoint che servono a dividere esattamente chi viaggerà in pochissimi minuti attraverso le terre di Abramo e chi invece subirà un apartheid anche dei semafori. Siamo a un'occupazione che ormai è addirittura fatta di intelligenza artificiale, di checkpoint che ingegnerizzano i volti. L'occupazione è talmente sistematica che i palestinesi sono addirittura incastrati dentro un meccanismo per cui non hanno più neanche le loro terre, in cui non hanno nemmeno l'acqua. Guardate, fatevelo un giro in Cisgiordania e capirete bene la differenza. Se vedrete sopra le case dei grandi container d'acqua, mentre dall'altra vedrete dei prati, capirete esattamente qual è il senso di questa occupazione. E allora vedere le immagini vicino a Nablus addirittura delle moschee incendiate dall'IDF, ma non vi fanno orrore? Ma voi che parlate sempre solo del terrorismo da una parte e confondete spesso la resistenza palestinese con il terrorismo, ma non vi vergognate a dire, così come ha detto Tajani, che riconoscerete lo Stato di Palestina solo quando lo Stato di Palestina esisterà? Ma voi siete esattamente complici di questo colonialismo, di questa pulizia etnica, e non avete nemmeno il coraggio di dirlo. Perché guardate, qual è l'alternativa ai due popoli e due stati? Quello che esiste già. Uno Stato dal fiume al mare, e così, no? Vi fa tanto orrore, no? Questa parola, dal fiume al mare, perché la invocano i movimenti. Ma esattamente che cosa esiste dal fiume al mare? se non una grande Israele dove lo Stato di Palestina non è riconosciuto e dove i coloni con dietro l'IDF occupano tutto quello che c'è, che è rimasto. Questo è apartheid. Questa è esattamente una soluzione non finale, no? Vi dà fastidio usare questo termine, no. Una soluzione stabile di quello che pensa Israele di quel luogo. Devono stare ai loro diritti, alle loro regole, alla loro giurisprudenza, alla loro archeologia, al loro dominio addirittura culturale. Ecco, questo è inaccettabile. Noi vogliamo in qualche modo che il governo si esponga, che dica che per aprire un processo di pace bisogna riconoscere lo Stato di Palestina, per fare una soluzione a due popoli.

0: fatte di analoghe nei mesi scorsi e negli anni scorsi. Guardate, quello che sta succedendo in Cisgiordania è un'apocalisse sulla terra. Ogni giorno assistiamo a una sistematica pulizia etnica messa in atto dalle milizie armate, noi continuiamo a chiamarli coloni, ma in realtà sono ladri di terra, volgari ladri di terra, ormai organizzati in milizie, sono tutti armati con armi di assalto, i fucili, i mitragliatori, dotati di mezzi diciamo per scorazzare in Cisgiordania, per intimidire e minacciare tutti i giorni gli abitanti della Cisgiordania, a partire dai bambini, perché a volte viene anche impedito ai bambini di andare a scuola. Ormai le immagini possiamo vederle tutti noi, basta volerle guardare, e solo diciamo alcuni componenti, se non tutti, del governo, come Tajani, che continua a negare quello che sta succedendo, continua a dire che mica tutti i coloni sono pericolosi, soltanto alcuni, oppure mica tutti i ministri del governo terrorista di Netanyahu sono pericolosi, ma solo Ben-Gvir, e lo dice solo dopo che Ben-Gvir aveva irriso e maltrattato i componenti dell'ultima flottiglia che volevano raggiungere Gaza. Guardate la complicità di fatto del governo italiano nei confronti di questi terroristi, fa veramente gelare il sangue. Noi ci dovremmo vergognare in eterno per l'atteggiamento complice che sta avendo il governo italiano, che non fa nulla tranne pigolare qualche parola ogni tanto, ma non fa nulla, non prende provvedimenti seri, non emette una sanzione sia nei confronti dello Stato di Israele, del governo di Israele, sia nei confronti dei singoli ministri, sia nei confronti delle associazioni, delle industrie che rendono possibile il genocidio. Guardate, il genocidio in questa forma e in questa entità è possibile soltanto perché c'è un coacervo di forze anche economiche, anche statuali, ovviamente mi riferisco a entità extra israeliane, che aiutano il governo terrorista di Netanyahu e fanno sì che tutto quello che sta succedendo può accadere con quella gravità. Allora, qual è la scelta che il governo italiano vuole continuare a fare? Pigolare ogni tanto una parola di condanna, tra l'altro flebile, in maniera tale da non disturbare troppo i torturatori e diciamo gli assassini al governo di Israele, oppure vuole far valere la propria storia della diplomazia, diciamo nella storia della diplomazia, e far capire che così è inaccettabile e bisogna porre le basi per trovare una soluzione. Guardate, se non si ha il coraggio da parte del governo italiano di dire una parola quando vengono approvati nuovi insediamenti dei coloni, tra l'altro uno che è stato approvato recentemente, che taglia in due la Cisgiordania e che fa capire che ormai l'idea che hanno è quella dell'annessione, l'hanno approvata con una mozione un anno fa, era luglio del 2025, il Parlamento, la Knesset, ha approvato una mozione per l'annessione, e tutto quello che sta succedendo negli ultimi mesi, le aggressioni continue, le provocazioni, gli omicidi in diretta, ammazzano le persone mentre fanno le riprese con i telefonini, sicuri della loro impunità, perché c'è sempre dietro a uno di questi coloni assassini, c'è sempre uno o più soldati dell'IDF che li protegge. Non c'è un solo caso di un colono che ha ammazzato impunemente anche dei bambini palestinesi in Cisgiordania, che è stato, non dico condannato, ma nemmeno arrestato. Allora, se non volete veramente che la storia sia durissima con voi e vi additi come complici del genocidio, dovete fare qualcosa. Grazie.
1: Grazie a lei. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame delle mozioni Zanella, Malavasi, Ilaria Fontana e altri 1.574, Boschi e altri 1.593, Ruffino e altri 1.594, Dietri, Zinzi, Bagnasco, Semenzato e altri 1.595, Manes e altri 1.594.

0: 596 concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. Ricordo che la discussione sulle linee generali ha avuto luogo nella seduta di lunedì 15 giugno 2026 e che dopo la sua conclusione sono state presentate una nuova formulazione della mozione Zanella, Malavasi, Ilaria Fontana e altri, 1574, e le mozioni Boschi e altri, 1593, Ruffino e altri, 1594, Vietri, Zinzi, Bagnasco, Semenzato e altri, 1595, Manes e altri, 1596. Il rappresentante del Governo ha facoltà di intervenire esprimendo altresì il parere sulle mozioni all'ordine del giorno. Sottosegretario Gemmato, a lei la parola.
1: Sì, grazie Presidente. Mi chiama lei, per quanto riguarda le premesse della mozione Zanella, tutti favorevoli, chiediamo l'espunzione della premessa 14, 33 e 37. Per gli impegni, l'impegno 1 è favorevole, 2 favorevole, 3 favorevole, 4 favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di. 5 favorevole con riformulazione ad adottare iniziative di competenza volte al rafforzamento della medicina territoriale e dei servizi socio-sanitari di prossimità attraverso la piena attuazione degli standard previsti dal DM 77 per la medicina territoriale e dei servizi socio-sanitari di prossimità per l'assistenza domiciliare e le reti di comunità al fine di garantire la presa in carico delle persone fragili durante le ondate di calore e gli eventi climatici. Impegno 6 favorevole, 7 favorevole, 8 favorevole, 9 favorevole, 10 contrario, 11 favorevole con riformulazione, favorire l'attuazione del piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la definizione da parte del Comitato dell'Osservatorio di un cronoprogramma operativo accompagnato da una dotazione finanziaria dedicata e pluriennale, anche mediante l'utilizzo dei fondi europei disponibili al fine di sostenere gli enti territoriali nella realizzazione degli interventi di adattamento climatico e di contrasto agli effetti delle ondate di calore. 12 favorevole, 13 favorevole, 14 contrario, 15 favorevole, 16 favorevole con riformulazione. Aggiungiamo al settembre 2027, il resto è tutto uguale, 17 favorevole, 18 favorevole, 19 favorevole, 20 favorevole, 21 favorevole, 22 favorevole, 23 contrario. Poi, Presidente, passerei alla mozione Boschi, le premesse tutte favorevoli, tranne la 14, chiedo scusa, la 4, 5, 16 e 18, delle quali chiediamo l'espunzione. Poi per quanto riguarda gli impegni, 1 favorevole, 2 favorevole, 3 favorevole, 4 favorevole, 5 favorevole, 6 favorevole, 7 favorevole, 8 favorevole, 9 favorevole con riformulazione a valutare compatibilmente con i vincoli di bilancio l'opportunità di 10 favorevole, 11 favorevole, 12 favorevole, 13 contrario, 14 favorevole, 15 favorevole con riformulazione a rafforzare ulteriormente l'impianto normativo di tutela in favore dei lavoratori esposti al rischio di calore, in continuità con la previsione dell'articolo 6 del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 e col protocollo quadro di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 95 del 9 luglio 2025, al fine di garantire l'omogeneità di applicazione delle misure di contenimento dei rischi, nonché l'erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche. Infine, 16 favorevole con riformulazione, sostanzialmente è uguale, però togliamo la parte da risultati in poi. Passiamo alla mozione Ruffino. Per quanto riguarda le premesse tutte favorevoli, gli impegni, la 1 favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità compatibilmente con i vincoli di bilancio di assumere, 2 favorevole con riformulazione anche qui a valutare compatibilmente con i vincoli di bilancio l'opportunità di assumere, 3 favorevole, 4 favorevole con riformulazione a valutare compatibilmente con i vincoli di bilancio l'opportunità di. 5 favorevole con riformulazione, sostanzialmente nel corpo del testo rimuoviamo le parti fra parentesi che sarebbero rifacimento di dorsali di cabine primarie e potenziamento delle cabine secondarie nei quartieri residenziali. Poi passiamo alla mozione Vietri, per la quale le premesse sono tutte accolte e gli impegni sono tutti favorevoli. Poi infine la mozione Manes, per quanto riguarda le premesse tutte favorevoli, gli impegni favorevoli l'1, 2, 3, 4, il 5 è anche favorevole con riformulazione, introduciamo soltanto nel corpo del testo compatibilmente con i vincoli di bilancio, poi favorevoli da 6 fino a 16, infine l'impegno 17 favorevole con riformulazione a promuovere in sinergia con gli enti territoriali e nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti un ripensamento dell'organizzazione spaziale ed infrastrutturale delle città e dei territori di pianura così da accrescerne la resilienza agli impianti del cambiamento climatico con particolare riferimento alle ondate di calore e del dissesto idraulico in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.
0: Ringrazio Sottosegretario Gemmato. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare il deputato Gianangelo Boff. Ne ha facoltà.
2: Presidente, onorevoli colleghi. Vede, noi siamo fondamentalmente, il nostro voto sarà contrario a questa mozione, ma cercherò anche di spiegarlo. Allora, i cambiamenti climatici, ammettere che non vi siano dei cambiamenti climatici, ovviamente sono sotto gli occhi di tutti e la comunità scientifica ci dà ragione sul fatto che ci siano. Poi sul fatto che questi possano essere di origine antropica o possano essere di origine dei cicli naturali del nostro pianeta, dei cicli millenari del nostro pianeta, io ricordo che uno dei periodi più caldi che il nostro paese ha vissuto, e questo ce lo dicono anche gli scienziati da reperti archeologici, fu proprio il periodo dell'antica Roma, fu uno dei periodi in cui il nostro pianeta era più caldo e ahimè, allora non c'erano ancora le auto elettriche, non c'erano le industrie che inquinavano e non c'erano tutte queste cose. Detto questo, ovviamente, il fatto di distruggere economicamente, socialmente un continente, che tra l'altro è il continente che contribuisce per la minor parte al cambiamento climatico, è una follia tipicamente europea. È come se noi, parlando di medicina, avessimo un paziente al quale viene fatta una diagnosi e somministriamo un farmaco per curare una malattia blanda talmente forte che fa morire il paziente. Cioè noi riusciamo a far morire il paziente applicando una terapia che in realtà non risolve, non cura il male, ma fa morire il paziente. Questo è un po' il tema. Poi che servano sì degli interventi di mitigazione al fatto che questo fenomeno avanza, anche qui ci sono dei ragionamenti da fare, perché se pensiamo ad esempio che la riforestazione è la soluzione a questo problema e andiamo ad uccidere le nostre imprese facendogli pagare gli ETS, perché poi con gli ETS andiamo a piantare gli alberi, vorrei ricordare a tutti, per chiunque abbia un minimo di cognizione di qual è stata l'evoluzione del nostro paese negli ultimi 50 anni, negli ultimi 50 anni la superficie a foreste è aumentata del 30% nel nostro paese. Quindi se quella dovesse essere la causa, ahimè, i numeri dicono esattamente il contrario, perché le foreste sono aumentate del 30% negli ultimi 50 anni, perché comunque abbiamo tutta una serie di aree extraurbane che sono state abbandonate, c'è un afflusso sempre maggiore della popolazione verso le grandi città, una concentrazione verso le grandi città, quindi se un ragionamento fosse da farsi, sarebbe quello magari di cercare attraverso gli investimenti, attraverso i servizi, attraverso la mobilità, attraverso la viabilità, di riuscire a fare in modo che le persone possano uscire dalle grandi città per riappropriarsi dei borghi, dei nostri centri storici, delle nostre frazioni dove e diminuire la concentrazione sulle grandi città. Questa è una politica da fare, ma è una politica che non implica di piantare alberi, è una politica che implica di fare investimenti su infrastrutture, su viabilità, sui trasporti, sul fatto di consentire alle persone che abitano anche fuori dalle grandi città di poter vivere in luoghi più vivibili e decongestionare le dinamiche di residenzialità nelle grandi città. Quindi questa è un po' la nostra posizione, che deve essere una posizione pragmatica, una posizione che si basa sulla realtà dei fatti, non su ideologie, ideologie green, ideologie che distruggono l'economia, distruggono, cioè mettono a repentaglio i bilanci delle nostre famiglie, e lo vediamo, l'abbiamo detto anche ieri, cioè noi finanziamo l'installazione di pannelli fotovoltaici, finanziamo le energie rinnovabili, però non lo facciamo col bilancio dello Stato, lo facciamo scaricandolo sulle bollette dei cittadini, e i bollette dei cittadini che non hanno l'impianto fotovoltaico devono pagare il 20% l'energia elettrica in più, le nostre imprese devono pagare il 20% l'energia elettrica in più, anche quando non serve, per finanziare delle politiche che, come detto in premessa, hanno dubbia efficacia e, fra virgolette, trattandosi proprio di Europa, quindi non del continente che ha, dà il maggior contributo nell'inquinamento globale, non ha veramente un senso. Piuttosto applichiamo delle politiche commerciali strette verso quei paesi che inquinano di più e che poi esportano nel nostro paese. Perché non cominciamo a dire che i paesi come la Cina e l'India, che sono quelli che inquinano di più il nostro pianeta, abbiano, come si diceva una volta, dei dazi in ingresso verso l'Europa perché loro inquinano? No, noi andiamo a distruggere la nostra economia, andiamo a penalizzare i nostri cittadini, andiamo a scaricare in bolletta la follia delle politiche green, e poi, fra virgolette, non otteniamo il benché minimo risultato. Quindi quello che noi diciamo è che ci deve essere un approccio più pragmatico, un approccio che finalmente metta al centro l'essere umano, il cittadino, l'abitante, l'italiano, e attorno all'italiano, attorno al cittadino, vengano costruite delle politiche che vadano a mitigare quello che è l'impatto del cambiamento climatico, ma abbandoniamo una volta per tutte quella follia green che in realtà non produce alcun effetto, né in termini economici, anzi in termini economici produce dei danni, ma men che meno per i cambiamenti climatici. A suffragio di quanto vi sto dicendo, voi vi ricorderete, concludo con questo, voi vi ricorderete durante il periodo del Covid, dove tutto era fermo, dove tutto era chiuso, dove nessuno inquinava, i dati sulle polveri sottili, i dati sull'inquinamento, erano esattamente uguali ai dati precedenti a quel periodo. Grazie.
3: Grazie a lei. Ha chiesto la parola la deputata Maria Chiara Gadda. Prego, l'ascoltiamo.
4: Italia Centro Riformista.
5: Grazie Presidente, Sottosegretario Gemmato, fa caldo, non soltanto perché noi stessi lo percepiamo camminando per le strade di Roma, ma perché ormai i dati ci dicono che la temperatura globale del mondo è aumentata di 1,5 gradi nel triennio 2023-2025 rispetto all'epoca preindustriale, e il 2025 è l'anno più caldo mai registrato. La stessa cosa l'avevamo detta nel 2024, nel 2023, e guardando i dati questo è un trend ormai non più soltanto episodico ma strutturale. In quest'aula si sono sentite le cose più curiose, i colleghi di Futuro Nazionale hanno appena detto appunto che questi cambiamenti climatici sono ciclici nella storia. Questo è vero, ma da un lato non possiamo non considerare gli effetti che l'uomo ha determinato in questa transizione, soprattutto poi nella capacità di reagire e di essere più resilienti a questo sistema. I cambiamenti climatici, le mutazioni, le ere geologiche ci sono sempre state con mutamenti, ma oggi le nostre città con gradi di impermeabilizzazione, con la scarsa resilienza, l'antropizzazione di tante aree che prima appunto avevano un alto equilibrio con l'ecosistema, stanno aggravando le condizioni di vita di tante persone. Quindi noi come Italia Viva non abbiamo mai assunto, né quando eravamo al governo né meno oggi, quando appunto siamo all'opposizione di questo governo, posizioni ideologiche. Noi sappiamo che le posizioni ideologiche sono una bandiera da sventolare che poi non portano i risultati. Noi abbiamo mostrato il nostro approccio critico, ad esempio nei confronti di un Green Deal che non sempre ha accompagnato gli investimenti delle imprese, gli investimenti dei paesi membri dell'Unione Europea, ma è innegabile però che quei risultati e quegli obiettivi devono invece essere accompagnati. Allo stesso modo, quando eravamo al governo, noi abbiamo messo in campo il piano di Italia Sicura che ha portato quegli investimenti che tanti comuni nel nostro paese hanno messo in campo proprio per prevenire e adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici. Un paese che non è in grado di prevenire e di adattarsi ai cambiamenti climatici fa pagare il conto alle persone più fragili, alle persone in difficoltà. E in effetti questa mozione tratta un tema molto particolare, di cui si è discusso poco, perché quando parliamo di effetti dei cambiamenti climatici conosciamo benissimo anche in legge di bilancio i danni economici ai nostri sistemi agroalimentari, quanto costi la gestione delle emergenze, perché gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più frequenti, sono sempre più violenti e l'inaridimento delle nostre città, delle nostre aree rurali, delle nostre campagne si alterna a grandinate, a fenomeni che poi portano a smottamenti e dissesto idrogeologico nelle aree di pianura così come in quelle di montagna. Il punto però che oggi noi trattiamo è appunto molto sensibile, molto delicato e riguarda gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute delle persone, a partire dalle persone più fragili, dagli anziani, le donne in gravidanza, le persone con disabilità e le persone povere, perché la povertà purtroppo è aumentata in questi anni, la povertà assoluta, la povertà relativa. Ma ci sono 2,5 milioni di persone, 2,5 milioni di famiglie che sono in uno stato di povertà energetica, quella povertà energetica che purtroppo questo governo non ha saputo risolvere. E con la situazione di caldo terribile che c'è in queste ore, voi stessi l'avete ammesso non soltanto in questa mozione, ma anche aumentando le città con bollino rosso. Bollino rosso vuol dire stato di emergenza, vuol dire criticità anche con quelle persone, per quelle persone che non hanno delle patologie pregresse che possono essere aggravate dal caldo, dalle condizioni appunto che ci sono in queste ore. E sono aumentati i decessi legati al caldo a partire da quelle grandi città come Milano, come Roma, che hanno un grado di impermeabilizzazione che rende la percezione del caldo più importante rispetto a quella delle aree rurali. Si registrano tra aree metropolitane e aree, insomma, montane e periferiche del paese anche 10 gradi di differenza. E questo in un paese come il nostro, che ha un costruito, che ha un abitato per oltre il 60% costruito prima del 1976, anno in cui fecero la prima comparsa nella legislazione italiana le norme sulla riqualificazione energetica e anche antisismica, questo cosa fa vedere? Che la situazione climatica e la mancanza di prevenzione, di politiche urbane e di investimenti che appunto purtroppo latitano ancora, voi avete fatto un piano casa che queste considerazioni non le ha poste, aumenterà ulteriormente lo stato di malessere di quelle persone fragili, di quelle persone che sono in uno stato di povertà economica, che già oggi fanno fatica a pagare le bollette e che di certo non possono permettersi nemmeno l'acquisto di un condizionatore e nemmeno di poterlo accenderlo, anche qualora lo dovessero avere in casa, perché i consumi energetici non sono compatibili con un bilancio familiare che per tante famiglie, appunto quasi 2,5 milioni, non consente appunto di fare una scelta tra l'acquisto di generi alimentari, l'acquisto di farmaci, figuriamoci appunto difendersi dal caldo. E dicevo, la maggior parte del costruito, pensiamo anche all'edilizia popolare o a tanti edifici pubblici, a partire dalle scuole, non sono stati pensati, non sono stati immaginati per queste temperature, per questa evoluzione dei cambiamenti climatici. Quindi noi, come Italia Viva, vi chiediamo alcune cose molto semplici che vanno fatte e le vogliamo vedere, le vorremmo vedere nella prossima legge di bilancio. Innanzitutto un modello di gestione, perché i dati sono importanti per capire le azioni da intraprendere. Va rafforzato il sistema operativo nazionale di prevenzione degli effetti del caldo sulla salute e anche aumentare quel coordinamento tra le regioni, perché appunto esiste troppa difformità, una difformità che abbiamo rilevato anche nella nostra mozione, che riguarda un'altra categoria di persone particolarmente esposte al rischio degli effetti dei cambiamenti climatici, delle ondate di calore. Sono i lavoratori che stanno all'aperto, pensiamo ai lavoratori edili, al mondo dell'agricoltura. Esiste troppa difformità tra ordinanze regionali che appunto necessitano di un coordinamento nazionale. Quindi noi chiediamo nella nostra mozione un passo più deciso, più convinto per una norma quadro nazionale che riguardi appunto i lavoratori che sono particolarmente esposti a condizioni climatiche sfavorevoli. E poi c'è il tema della salute, c'è il tema della sanità, un servizio sanitario nazionale di tipo universalistico che però sta mostrando tutte le criticità e che anche voi state registrando in queste ore, perché gli effetti del caldo, le tante fragilità, noi siamo un paese che invecchia purtroppo anche dal punto di vista della natalità e delle politiche per la famiglia, in questi 4 anni abbiamo visto molto poco. Nel mese di giugno gli accessi ai pronti soccorsi, quindi alle terapie di urgenza, a quei luoghi insomma dove le difficoltà del sistema sanitario si vedono in maniera più lampante e che vivono i cittadini sulla loro pelle, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati nel mese di giugno del 15%. Quindi noi vi chiediamo di rafforzare sicuramente il sistema sanitario nazionale, ma anche la presa in carico appunto delle categorie che sono maggiormente esposte al caldo in queste ore, quindi anziane, donne in gravidanza, persone con disabilità e appunto persone che hanno patologie pregresse che possono essere appunto aggravate dal caldo, con una presa in carico territoriale, anche attraverso l'istituzione e l'organizzazione di equipe mobili di prossimità, perché io credo che in questo momento le persone abbiano bisogno di vedere che esiste appunto un'istituzione, uno Stato che si avvicina ai loro bisogni più importanti. E poi bisogna aggiornare i protocolli di sorveglianza sanitaria, perché bisogna iniziare a misurare gli effetti dei cambiamenti climatici che appunto aggravano le patologie pregresse. Poi ultimo punto, mi avvio Presidente verso la conclusione, servono gli investimenti per le politiche urbane, perché chi vive in un centro storico, perché chi vive nelle aree centrali delle nostre città, che magari hanno dei bei parchi, delle aree fresche, che hanno l'aria condizionata, non vivono le stesse condizioni di chi abita in quelle periferie dove non sono state pensate luoghi di aggregazione con un raffrescamento. Le nostre scuole hanno bisogno di un ripensamento e di investimenti. Noi riproponiamo Italia sicura, scuole belle, scuole sicure, chiamatele come volete, ma iniziamo ad investire in prevenzione degli effetti dei cambiamenti climatici e politiche di adattamento, a partire dalle persone più in difficoltà, dal costruito, dall'edilizia popolare e soprattutto dagli edifici pubblici dove ci sono i nostri ragazzi e i nostri anziani.
6: Grazie. Grazie onorevole Gadda. Chiedo di intervenire all'onorevole Semenzato, ne ha facoltà.
4: Noi moderati.
7: Grazie Presidente, Sottosegretario. Onorevoli colleghi, quando affrontiamo il tema dei cambiamenti climatici abbiamo il dovere di liberarci di due tentazioni opposte, quella di chi riduce tutto ad una battaglia ideologica e quella di chi pensa che basti dichiarare un'emergenza per aver già trovato la soluzione. Noi non condividiamo nessuna di queste impostazioni. Per noi governare significa assumersi la responsabilità, significa partire dai problemi reali e costruire risposte altrettanto reali. Il cambiamento climatico oggi produce effetti che ormai sono evidenti e che incidono direttamente sulla salute pubblica, sull'organizzazione dei servizi sanitari, sulla sicurezza dei territori, sul lavoro e sulla vita quotidiana di milioni di cittadini. Questo è il punto ed è questo terreno che deve misurarsi la politica. La differenza tra chi governa e chi fa opposizione, infatti, è semplice. Chi governa non può limitarsi a descrivere i problemi, deve trovare le risposte. Le risposte non si costruiscono con gli slogan, ma con la capacità amministrativa, con il coordinamento tra le istituzioni, con investimenti mirati ed una programmazione che guardi oltre la prossima stagione estiva. E questa è l'impostazione che condividiamo. Prevenire costa meno che rincorrere le emergenze, vale in sanità, vale nella protezione civile, vale nella gestione del territorio. Per questo riteniamo fondamentale rafforzare gli strumenti di monitoraggio, consolidare la rete della medicina territoriale, migliorare il sistema di allerta e mettere soprattutto le amministrazioni locali nelle condizioni di pianificare interventi efficaci. La resilienza di un Paese non si misura dopo una crisi, si costruisce prima. Consentitemi su questo punto una riflessione personale legata al territorio che rappresento. Sono stata eletta a Venezia, una città che più di molte altre ha conosciuto nel tempo la necessità di confrontarsi con la fragilità del territorio e con la complessità delle sfide ambientali. Venezia ci insegna una soluzione molto concreta. Davanti ai grandi problemi non bastano le dichiarazioni di principio, servono conoscenza, programmazione, investimenti e capacità di realizzare interventi complessi. La tutela di un territorio così particolare non può essere affidata all'emotività del momento, ma richiede una visione di lungo periodo e istituzioni capaci di assumersi la responsabilità. E Venezia si è assunto la responsabilità. Pensiamo al Mose e all'Acqua Granda. Proprio per questo Venezia rappresenta un esempio importante. Dimostra che la prevenzione e l'adattamento non sono parole astratte, ma scelte politiche che richiedono continuità, competenze e collaborazione tra livelli istituzionali. C'è poi un altro elemento che merita di essere evidenziato. Troppo spesso il dibattito pubblico riduce la questione climatica ad un elenco di divieti o di obblighi. Noi pensiamo invece che la sostenibilità deve essere compatibile con la crescita, con la competitività del sistema produttivo e con la tutela del lavoro. Perché senza economia forte non esiste nemmeno uno Stato capace di investire nella salute, nella prevenzione e nella sicurezza. È un principio che il centrodestra ha sempre rivendicato e che continua a guidare l'azione del governo. Lo stesso vale per il tema del lavoro. Proteggere chi opera nei cantieri, nei campi o nei servizi assistenziali durante le ondate di calore non significa aggiungere altra burocrazia, significa costruire regole chiare, applicabili e condivise che tutelino le persone senza paralizzare le attività produttive. Questo è il pragmatismo che ci appartiene. Come condividiamo l'idea che la tutela della salute non possa essere affidata esclusivamente agli ospedali. Una sanità moderna investe sulla prevenzione, sulla presa in carico delle fragilità, su una presenza più capillare del territorio, perché è lì che spesso si fa la differenza tra chi interviene in tempo e chi arriva troppo tardi. La mozione di maggioranza di cui sono firmataria va esattamente in questa direzione. Non promette ciò che non può mantenere, non rincorre facili semplificazioni, indica un percorso fondato sul coordinamento istituzionale, sulla responsabilità e sulla continuità dell'azione pubblica. Ed è un percorso coerente con il lavoro che questa maggioranza e questo governo stanno portando avanti fin dalla legislatura, affrontare le grandi questioni con serietà, senza cedere alla propaganda e senza inseguire il consenso immediato. Quindi, Presidente, a nome del gruppo Noi Moderati, annuncio che esprimeremo voto favorevole alla mozione di maggioranza. Lo faremo perché, Presidente, crediamo che il compito della politica non sia alimentare le paure, ma rafforzare la capacità dello Stato di proteggere i cittadini. e perché crediamo che la prevenzione, la programmazione e una pubblica amministrazione efficiente siano gli strumenti migliori per affrontare sfide complesse senza rinunciare alla crescita, al lavoro e allo sviluppo del nostro straordinario Paese. Grazie Presidente.
6: Grazie a lei, onorevole Semenzano. Semenzato ha chiesto di intervenire l'onorevole Zanella, ne ha facoltà.
4: Alleanza Verdi Sinistra. Presiede l'onorevole Mulè.
8: Grazie Presidente, sottosegretario Gemmato, onorevoli colleghe e colleghi. Cerchiamo di inquadrare il tema in un orizzonte almeno europeo, perché l'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente al mondo, con temperature in aumento a una velocità doppia rispetto alla media globale. Un fenomeno che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, rappresenta una minaccia crescente per la salute pubblica e la sicurezza sanitaria, con un impatto destinato a intensificarsi anno dopo anno. I dati parlano chiaro. Solo dai primi bilanci di quest'estate, elaborati su 5 paesi, emergono già quasi 10.000 decessi in eccesso attribuibili al caldo, un numero destinato a salire considerando che il bilancio completo della stagione non è stato ancora conteggiato. Solo negli ultimi 4 anni il caldo ha causato più di 200.000 morti e la mortalità correlata al caldo è aumentato del 30% negli ultimi 20 anni. E la Commissione paneuropea per il clima e la salute ha dichiarato la crisi climatica emergenza di salute pubblica, che causa impatti diretti sulla vita e sulla tenuta dei servizi sanitari. 17 raccomandazioni per i governi e tra le misure richieste ci sono lo stop immediato ai sussidi per i combustibili fossili, la riprogettazione in chiave resiliente di ospedali e il riconoscimento del clima come priorità assoluta per la sicurezza globale. Infatti, la crisi climatica è crisi ambientale, sanitaria, sociale ed economica e impone un salto di qualità di tutte le politiche. Ma è anche e soprattutto, direi, una questione di giustizia, perché a pagare il prezzo più alto sono le persone, come è stato già ricordato, più fragili, le persone anziane, i bambini e le bambine, chi vive in quartieri più densamente popolati e non può permettersi case efficienti, cure tempestive, protezione dal caldo estremo. E l'Italia è nel cuore del Mediterraneo, una delle aree, basti pensare alla Sicilia in questi giorni, più vulnerabile al riscaldamento globale. Questo significa che il nostro Paese non può permettersi ulteriori ritardi, negazionismi, rinvii, politiche di facciata. Ogni estate più calda, ogni ondata di calore, ogni alluvione, ogni incendio ci ricorda che la transizione ecologica è una necessità concreta, una politica, quella sì, di sicurezza nazionale, una scelta di civiltà. I dati che richiamiamo in questa nostra mozione sono durissimi. Si stimano in Italia 4.597 morti attribuibili al caldo aggravato dalla crisi climatica. Milano e Roma risultano tra le città più colpite. Non sono numeri astratti, colleghi e colleghe, sono vite, famiglie, le nostre comunità. Ondate di calore sempre più intense e prolungate, riduzione delle precipitazioni, crescente aridità del suolo favoriscono inoltre la vulnerabilità agli incendi. Ma il caldo estremo uccide spesso in silenzio, nelle abitazioni, negli ospedali, nelle RSA.
9: aggrava malattie cardiache, respiratorie, renali, neurologiche e metaboliche, colpisce chi è già fragile e spesso non viene nemmeno registrata come causa determinante nei certificati di morte. Per questo chiediamo monitoraggi più seri, dati trasparenti, leggibili, sistemi di sorveglianza epidemiologica più centrati. La crisi climatica pesa anche sulla salute mentale. Ecco ansia, solastalgia, disturbi del sonno, stress post-traumatico dopo alluvioni, incendi, ondate di calore non sono fragilità individuali da minimizzare, sono segnali sociali di un mondo che cambia troppo rapidamente e di istituzioni che non sanno saper e non sanno proteggere. Integrare la salute psicologica nei piani climatici significa riconoscere che la cura delle persone e la cura della terra, la cura del pianeta sono la stessa politica. E le città sono oggi la prima linea della crisi climatica. Asfalto, cemento, suolo impermeabilizzato, pochi alberi, poca ombra trasformano i quartieri in cui viviamo in trappole di calore. Le isole di calore urbano non sono un destino naturale, sono il prodotto di scelte urbanistiche continue, direi sbagliate, di anni di consumo di suolo, di espansione disordinata, di scarsa attenzione agli ecosistemi. E allora la risposta deve essere altrettanto chiara: più alberi, più suolo permeabile, più acqua, più biodiversità, più infrastruttura verdi e blu. Il verde non è un arredo, il verde urbano non è un arredo, non è decoro, non è un lusso per quartieri privilegiati, è infrastruttura sanitaria, climatica e sociale. Un albero, gli alberi abbassano la temperatura, assorbono inquinanti, trattengono acqua, proteggono il suolo, migliorano la qualità della vita, favoriscono il benessere psicofisico. Una città verde è una città più sicura, più sana e più giusta. Per questo la forestazione urbana deve diventare una grande politica nazionale, finanziata, misurabile e controllabile. Accanto alla forestazione serve però la scelta netta di consumo di suolo zero entro il 2030. Non possiamo continuare a cementificare e poi stupirci se le città si allagano, se il caldo diventa insopportabile, se la biodiversità scompare, se il territorio non assorbe più l'acqua. Fermare il consumo di suolo non è solo una battaglia ecologica, è una battaglia economica e sociale. Significa difendere l'agricoltura, il paesaggio, la sicurezza idrogeologica, la salute e il futuro. Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici non può restare un documento fermo. È stato approvato, ma deve essere finalmente attuato con risorse vere, tempi certi. E così vale per il Piano Nazionale, per il ripristino della natura, quello che voi avete a livello europeo rifiutato, respinto con un voto contrario di Fratelli d'Italia. Ma l'Europa ci indica una direzione precisa. Bisogna ripristinare gli ecosistemi, aumentare il verde pubblico, rafforzare la copertura arborea. E l'Italia deve essere protagonista. La crisi climatica aggrava incendi, siccità, perdita di biodiversità e la fragilità degli ecosistemi. Per questo serve prevenzione, gestione attiva del territorio, manutenzione, cura dei boschi, protezione delle aree più esposte. Non possiamo intervenire dopo che il danno si è manifestato, è già avvenuto. Occorre una politica che prevenga, che protegga, che rigeneri. E in questa visione l'approccio One Health, a cui fate spesso riferimento, voi sì in termini tutto ideologici, salute umana, salute animale, salute degli ecosistemi, non sono parti, capitoli separati, sono un'unica rete. Se degradiamo l'ambiente mettiamo a rischio anche la nostra salute, se perdiamo biodiversità aumentano i rischi sanitari. Se non proteggiamo gli animali, non stiamo costruendo una società davvero responsabile. Chiudo, la transizione ecologica deve essere integrale, non selettiva. Invece voi proponete un DDL caccia, che per voi significa consegnare ai cacciatori il ruolo di bioregolatore, un ossimoro evidente, perché lo Stato non può devolvere le proprie responsabilità rispetto al proprio patrimonio indisponibile, specie ai cacciatori che esercitano l'attività della caccia per scopi ludici e in regime di concessione.
6: Concluda, per favore.
9: Bene. La crisi climatica aumenta le disuguaglianze e noi con la nostra mozione diamo indicazione perché invece giustizia ambientale, giustizia climatica e giustizia sociale vadano avanti insieme verso una transizione ecologica degna di questo nome. Grazie.
6: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ruffino, ne ha facoltà.
4: Di Azione.
10: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi e Governo. Azione ritiene che il cambiamento climatico rappresenti una delle più grandi sfide del nostro tempo e che il compito della politica sia quello di affrontarlo con serietà, competenza e responsabilità. Troppo spesso invece il dibattito si divide tra due estremi, da una parte il negazionismo che continua a minimizzare dati ormai consolidati dalla comunità scientifica, dall'altra a volte un approccio troppo ideologico che individua solo divieti e rinunce senza costruire soluzioni realmente praticabili. Azione non si riconosce in nessuna di queste due posizioni. Noi scegliamo la strada del pragmatismo, della scienza e dell'innovazione. Il cambiamento climatico è inevitabilmente causato dall'attività umana. Molti degli effetti che osserviamo oggi continueranno a manifestarsi per decenni, anche qualora le emissioni venissero drasticamente ridotte. È un dato che non può essere ignorato. Questo significa una cosa molto semplice. Dobbiamo certamente continuare a ridurre le emissioni, ma contemporaneamente dobbiamo prepararci ad affrontare gli effetti che sono già in corso. Ed è proprio questo il valore aggiunto della nostra mozione. Per troppo tempo il dibattito si è concentrato quasi esclusivamente sulla mitigazione. Noi diciamo che oggi serve, con la stessa determinazione, una politica nazionale di adattamento, perché il cambiamento climatico non è un problema del futuro, è purtroppo il presente. E lo vediamo nelle alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna, in Toscana e in Piemonte. Lo vediamo nella siccità che mette in crisi l'agricoltura, negli incendi boschivi sempre più frequenti, nello scioglimento dei ghiacciai alpini oppure nell'erosione delle nostre coste. E purtroppo anche nelle città, dove le ondate di calore producono un numero crescente di decessi, soprattutto tra gli anziani e le persone più fragili. Per questo motivo chiediamo che l'Italia investa con decisione nella resilienza del territorio. Perché chiediamo questo? Perché lo abbiamo già detto tante volte, vogliamo rafforzare la manutenzione del reticolo idraulico e vogliamo si realizzino gli invasi, i sistemi di accumulo delle acque, piuttosto che proteggere le aree costiere o mettere in sicurezza le infrastrutture. Rafforzare la protezione civile è fondamentale. Tutto questo però significa programmare e non rincorrere continuamente le emergenze. C'è poi un altro elemento che questa mozione affronta con particolare attenzione e che troppo spesso viene sottovalutato, ed è il rapporto tra cambiamento climatico e salute. Noi, Azione, è convinta che la salute debba diventare uno degli assi portanti delle politiche climatiche. L'ho detto prima, le temperature estreme aumentano la mortalità, cambiano la diffusione delle malattie infettive, le temperature estreme mettono sotto pressione un sistema sanitario che è già carente, che è deficitario. Arrivano le patologie cardiovascolari e respiratorie, creano delle condizioni di vulnerabilità sociale. Per questo la nostra mozione richiama la Carta internazionale di Roma su salute e cambiamenti climatici e propone un approccio integrato che considera insieme salute umana, salute animale e tutela degli ecosistemi. Non è una visione teorica, è un modo con cui ormai la comunità scientifica internazionale affronta questi problemi. E quindi ribadiamo le nostre richieste, ossia il rafforzare i sistemi di sorveglianza epidemiologica e poi che il Servizio nazionale sia preparato ad affrontare le emergenze climatiche. Vogliamo, e lo diciamo con forza, vogliamo che vengano protette le categorie più fragili e che le città siano ripensate anche in funzione alla salute dei cittadini. E vuol dire che in questo senso il governo dovrà incidere anche nella redazione dei nuovi piani regolatori. La nostra è una visione moderna della prevenzione ed è sicuramente una visione che guarda al futuro. Però, ribadisco, tutto questo richiede delle risorse, ma soprattutto chiede scelte politiche forti. Continuare a spendere miliardi ogni volta che si verifica una calamità naturale non è più sostenibile ed è per questo che bisogna prevenire. Lo abbiamo detto tante volte, anche questo l'abbiamo ripetuto, investire in prevenzione costa meno che ricostruire ed è una scelta economicamente intelligente oltre che moralmente doverosa. E poi c'è il tema dell'energia, anche su questo Azione ha una posizione chiara. Per raggiungere la neutralità climatica non bastano gli slogan, servono le tecnologie, gli investimenti, servono le reti moderne, servono gli accumuli e serve la ricerca, servono le fonti rinnovabili, ma serve assolutamente anche il coraggio di dire che un grande paese industriale come l'Italia non può rinunciare per pregiudizio ideologico all'energia nucleare di nuova generazione. E questo la nostra mozione lo afferma con chiarezza. Grazie.
6: Se lei ha chiesto di intervenire l'onorevole Ilaria Fontana, ne ha facoltà.
4: Del Movimento 5 Stelle.
11: Grazie, Presidente. Oggi è l'Overshoot Day. E da oggi siamo in debito con la terra, quindi anche curioso che proprio oggi parliamo di clima. Abbiamo vissuto il giugno più caldo di sempre, con circa in Italia 700 eventi meteorologici, se facciamo una media 23 al giorno. E anche luglio lo stiamo vivendo, in queste ore non è assolutamente da meno. Eppure pensate che potrebbero essere i più freschi che noi vivremo da qui ai prossimi anni. Pensate che in Giappone è stata coniata proprio pochissimi giorni fa una nuova parola, perché nel loro linguaggio non c'era una parola che andava a descrivere le condizioni climatiche che il Giappone in questo momento sta vivendo, e questa nuova parola più o meno significa giornata dal caldo insopportabile. Quindi capiamo anche come il linguaggio cambia a seconda delle condizioni che la società vive, e il clima sta diventando parte della nostra società perché ne condiziona la nostra vita. E poi lo abbiamo visto in questi giorni, gli incendi che stanno colpendo la nostra Sicilia, la nostra Calabria, la Puglia, il Molise, anche la mia terra, la Ciociaria, ci raccontano una storia di mancata prevenzione, di mancato governo del territorio. Pensiamo che soltanto in Sicilia, ecco, abbiamo perso 24.451 ettari di bosco. E mentre il sud brucia e fa conti con la siccità, ma non a luglio, ma a gennaio, già si inizia a parlare di siccità, il nord lo vediamo flagellato da maxi grandinate, da ondate di maltempo. E questa non è una tendenza che si ripete una tantum oppure una volta ogni tot mesi, no, purtroppo è questa la crisi climatica e la stiamo già vivendo e non può essere affrontata, io con tanta, direi anche sciatteria, tanto menefreghismo da parte del governo, tanto da cancellare le parole cambiamento climatico dal loro vocabolario. E guardate, è tutto collegato ed è proprio durante le ondate di calore che emergono anche con maggiore evidenza i limiti dell'attuale attuale modello produttivo, ambientale, sociale, anche di come fino adesso abbiamo pensato le nostre città. E c'è un aspetto che non possiamo assolutamente non considerare, cioè il caldo non colpisce tutti allo stesso modo. Ed è un dato di fatto, perché esiste una profonda disuguaglianza di classe quando parliamo di clima, perché c'è un aspetto che non possiamo non pensarci, no? Cioè chi vive in quartieri pieni di alberi, parchi, spazi verdi, beneficia ovviamente di temperature più miti, e invece c'è chi vive in aree molto più impermeabilizzate, tra asfalto, cemento, trasformando interi quartieri in isole di calore che poi letteralmente si soffoca. E quindi anche qui c'è la disuguaglianza di classe, cioè chi ha maggiori disponibilità economiche ovviamente può permettersi abitazioni più efficienti e meglio isolate, ovviamente dal punto di vista termico, e può permettersi anche di accendere l'aria condizionata, perché sì, è un lusso accendere l'aria condizionata, e guardate un po', anche pagare le bollette, perché anche adesso sta diventando un lusso potersi permettere di pagare le bollette. Invece poi c'è chi dispone di meno risorse e vive spesso in edifici altamente energivori, con materiali di scarsa qualità, senza alberature, senza quartieri pubblici adeguati, pagando sulla propria salute e ovviamente sulla propria qualità della vita il prezzo più alto di questa crisi climatica. E guardate, attenzione però, tutto questo non è una colpa per chi non ce la fa, ma è un nostro dovere dare delle risposte, soprattutto a chi non ce la fa e non chi può permettersi di accendere l'aria condizionata, di vivere in quartieri con alberature e con case efficientate. Ecco, l'adattamento climatico e la mitigazione, signori, non sono parolacce, assolutamente, e soprattutto non possono essere considerati temi secondari, perché sono investimenti per assicurare crescita e stabilità. E poi guardate, sottovalutare queste misure fa anche aumentare il debito degli stati, quindi poi inevitabilmente diventerà un problema economico. Finché non si capisce questo, si può continuare con la sciatteria e il menefreghismo, come si sente in quest'aula dal vociare. Quindi questa è la risposta che sta dando questo governo e questa maggioranza. Ecco, il caldo colpisce chi lavora nei campi, nei cantieri, sulle strade, nella raccolta dei rifiuti, nella logistica, chi consegna merci, chi garantisce la sicurezza e i servizi essenziali all'aperto. Poi colpisce chi purtroppo non può scegliere di fermarsi nelle ore più calde, perché la crisi climatica è una questione di diritti del lavoro, di salute, di giustizia sociale, di sanità pubblica. E la notizia di due operai morti a Latina in meno di 24 ore davvero non è una fatalità, perché significa gestire il rischio mettendo la vita come bene sacrificabile. Questo non è accettabile. Il cambiamento climatico uccide lentamente, nelle case, nelle RSA, aggravando patologie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie, e poi colpisce anche la salute mentale. Non può essere un tabù, ne dobbiamo iniziare a parlare, perché se ne parla pochissimo, forse anche per niente. Il caldo intenso può incidere sull'umore, aggravare condizioni di fragilità psicologica e aumentare anche il disagio delle persone che già convivono con problemi di salute mentale. E poi a questo si aggiunge l'ansia climatica, ne sono colpite la maggior parte dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, perché quando cambiamo l'ambiente, il lavoro, i mezzi di sussistenza e la coesione sociale di un territorio, a essere colpita è anche la salute mentale collettiva, la responsabilità di tutte e tutti noi. È esattamente questo il senso della mozione unitaria a prima firma della collega Zanella, che ringrazio, con un lavoro unitario con la collega Malavasi e la collega Di Lauro. E il Movimento 5 Stelle nelle settimane scorse ha chiesto anche un'informativa al governo, ovviamente rimasta in attesa e inascoltata. Affrontare il caldo estremo non significa però, anche qui dobbiamo sfatare un mito, gestire un'emergenza, anzi è esattamente il contrario, perché significa costruire città e comunità più sicure e resilienti, significa costruire sistemi che non solo vanno a reggere all'emergenza, ma che siano preparati ad affrontarla, anche perché stiamo vivendo una crisi climatica. L'emergenza ormai è superata, siamo in una condizione purtroppo di normalità, è una crisi climatica in atto. Questo significa anche creare degli strumenti strutturali che vadano a prevedere dei sistemi di allerta precoce, misure specifiche per proteggere le persone più vulnerabili e un coordinamento tra sanità, sicurezza sul lavoro, servizi sociali, politiche abitative e sì, anche e soprattutto la pianificazione urbana. In tutto questo questa maggioranza si presenta in quest'Aula con una mozione, ma che è del tutto propagandistica, perché avete avuto 4 anni di tempo, 4 anni di tempo per agire, e vi presentate oggi con questa mozione che è carta straccia, perché non c'è un impegno che poteva fare da quattro anni a questa parte del governo. Come si fa a presentarvi con questa mozione che davvero è assurda? Anche perché probabilmente siete stati troppo impegnati a togliere risorse per i territori, per la vostra maledetta corsa agli armamenti, senza capire che ogni euro che mettete sulle armi le togliete su queste cose. Sapete quante emissioni di anidride carbonica sono state generate nelle prime 2 settimane del conflitto in Iran? 5 milioni di tonnellate, 5 milioni, che se sommate a tutti purtroppo i conflitti in corso, immaginate il risultato spaventoso che abbiamo. E voi però siete corresponsabili di questo, perché scegliete di alimentare la corsa al riarmo con l'obiettivo assurdo del 5% del PIL in spese di difesa e sicurezza. Ecco, per favore, non chiamatela sicurezza nazionale, perché la vera sicurezza non si costruisce accumulando armi, anche perché chi sceglie riarmo come priorità sta tradendo il futuro dei giovani e dell'intero paese. Mentre voi occupate con

0: discorso sulla questione ideologica, perché sapete cos'è ideologico? Negare il cambiamento climatico. Ideologico è portare in queste aule uno scempio come il disegno di legge Caccia, e voi pensate anche di farlo per la biodiversità. Ma di cosa parliamo? La Presidente Meloni parla di difendere l'Italia. Non c'è nulla di patriottico di negare la realtà, non c'è nulla di conservatore di consumare veramente il territorio. A cui non posso e non voglio rassegnarmi. Toccherà a noi restituire all'Italia una politica che abbia il coraggio di guardare al futuro, perché questo significa governare, proteggere e curare le persone, l'ambiente e intere comunità. E voi anche su questo avete completamente fallito.
1: Bene, la ringrazio. Diamo la parola al deputato Roberto Bagnasco, sempre per dichiarazione di voto. Prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente, Presidente, onorevole Sottosegretario, cercherò di
3: Forza
2: essere
3: Italia
2: leggermente più ottimista rispetto al tragico intervento di chi mi ha preceduto, che vede tutto nero e certamente lascia alla nostra umanità ben poche prospettive. Noi la vediamo in maniera certamente diversa, più serena, più equilibrata, più attenta alla realtà della situazione. Colleghi, Forza Italia voterà convintamente invece a favore della mozione di maggioranza, perché affronta un tema serio, ovviamente, con il rigore che merita e non con interventi di tipo demagogico e, se mi consentite, e me lo consente anche la mia collega, è solamente qualunquista. Quando parliamo degli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute pubblica, non possiamo permetterci né sottovalutazioni, ovviamente, né tantomeno le strumentalizzazioni. La posta in gioco è troppo alta per essere ridotta a bandiera di parte. Le ondate di calore colpiscono innanzitutto le persone più fragili, gli anziani, i malati cronici, chi vive in condizioni di maggiore vulnerabilità. Dietro ogni dato statistico ci sono persone, famiglie, vite umane, ed è questo che deve guidare l'azione della politica, non la propaganda, ripeto, non la propaganda, ma solo ed esclusivamente la responsabilità. Questa mozione ha il merito di riconoscere il lavoro che il governo Meloni sta portando avanti. Non parte dall'idea che tutto debba essere rifatto da capo, ma dalla volontà di rafforzare strumenti già esistenti: il sistema di allerta, la medicina territoriale, la prevenzione sanitaria, il coordinamento tra Stato, Regioni, enti locali, la tutela dei lavoratori e la resilienza nelle nostre città. È qui, in questo approccio, che si misura la differenza tra chi insegue visibilità politica e chi invece cerca soluzioni concrete, chi insegue visibilità politica, se non l'avete capito bene, e chi invece cerca soluzioni concrete. L'ambiente e la salute non appartengono ad una parte politica. L'ambiente e la salute non appartengono ad una parte politica. Sono beni comuni che richiedono equilibrio, competenza e una visione di lungo periodo. Per questo crediamo che sia necessario continuare a investire nella prevenzione, nella ricerca, nella protezione del territorio e nelle capacità delle nostre comunità di affrontare fenomeni climatici sempre più intensi, senza cedere a letture ideologiche che spesso dividono anziché unire. La politica è credibile quando sa trasformare le preoccupazioni legittime dei cittadini in azioni efficaci, non quando rincorre slogan, e questa mozione va esattamente in questa direzione. Valorizza ciò che è stato fatto, indica come migliorarlo e rafforza un percorso avviato dal governo. Per queste ragioni il gruppo di Forza Italia esprime convintamente voto favorevole.
1: Grazie deputato Bagnasco. Prima di dare la parola alla deputata Simona Loizzo, chiedo al sottosegretario Giammato di dirci come intende riformulare proporre di riformulare una mozione.
3: Sì, grazie
1: come
3: Presidente.
1: Intende cambiare il parere, prego.
3: Sì, grazie Presidente. Per quanto riguarda.

0: parliamo della mozione Boschi ed altri, l'impegno numero 16 da favorevole con riformulazione passa a favorevole secco.
1: Molto bene, quindi possiamo proseguire con le dichiarazioni di voto. Deputato Luizzo, l'ascoltiamo, prego.
2: Della Lega.
3: Grazie Presidente. Nell'annunciare il nostro voto favorevole alla mozione per iniziative concernenti la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, annunciamo che depositeremo la nostra dichiarazione di voto. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Paolo Ciani. Prego.
2: Partito Democratico.
4: Grazie Presidente. Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, ci sono provvedimenti che provano a rispondere a una situazione contingente e voti che misurano una visione. Questo per noi appartiene a questa seconda categoria, perché la mozione che abbiamo sottoscritto e che discutiamo oggi non chiede soltanto di organizzare meglio la risposta sanitaria alle ondate di calore. Chiede alla politica italiana di essere capace di leggere il presente senza lenti del passato e di dare risposte adeguate. Il presente, non il futuro. Per anni, infatti, alcuni hanno raccontato la crisi climatica come una minaccia remota, una questione di ghiacciai e di orsi polari, materia per documentari e vertici internazionali. Ma mentre la si raccontava così, la crisi climatica entrava nei pronto soccorso, nei cantieri, nelle scuole, nelle case degli anziani soli. Entrava, cioè, nella vita delle persone comuni che siamo chiamati a rappresentare. Ricordo come ieri l'estate del 2003 in Francia e lo shock di 14.000 morti in eccesso, tra loro moltissimi anziani. E i numeri di queste settimane non concedono alibi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha contato circa 1.300 morti in una sola settimana di ondata di calore in Europa. E gli studi pubblicati ci consegnano dati di cui nessuno parla, migliaia di decessi attribuibili al caldo. Non voglio entrare nella polemica dei numeri, perché anche un solo morto è troppo. Ma lo scorso anno circa 4.500 persone sono morte in Italia per condizioni legate al caldo. Se un'epidemia avesse ucciso tante persone, avremmo edizioni straordinarie e commissioni d'inchiesta. Il caldo invece uccide in silenzio, dentro le case, e scompare spesso dalle statistiche. Aggrava una cardiopatia, spegne un anziano fragile, un malato cronico, e nessuno lo mette a verbale. Il caldo estremo è un fattore di rischio clinico. Scompensa il cuore e i reni, altera l'azione di farmaci di uso quotidiano, diuretici, antipertensivi, psicofarmaci e trasforma in poche ore una fragilità in un'emergenza. Per questo la mozione chiede di monitorare sistematicamente decessi, ricoveri e malori legati alle ondate di calore, perché ciò che non viene misurato non viene governato. E c'è una seconda verità che questa mozione ha il merito di chiarire. Il caldo non è democratico. Chi ha risorse compra la frescura, una casa efficiente, un condizionatore, una vacanza. Chi non le ha resta. Resta l'anziana sola al quinto piano senza ascensore. Resta il rider che quest'estate davanti alla stazione Termini consegnava con oltre 50 gradi misurati al suolo. O l'altro rider di cui parlavamo ieri, costretto alla consegna durante un'alluvione, per meno di 4 euro lordi a corsa. Perché chi è pagato a cottimo, se si ferma, rinuncia al salario e le ordinanze senza controlli restano lettera morta. La crisi climatica è un moltiplicatore di disuguaglianze. Per questo una politica seria sul clima è una politica di giustizia sociale. E per questo la mozione chiede di estendere il Sistema Nazionale di Prevenzione e Previsione degli Effetti del Caldo a tutte le città sopra i 100.000 abitanti, piani di allerta costruiti con le regioni, cure primarie rafforzate, controlli mirati su anziani, malati cronici, lavoratori esposti, donne in gravidanza, perché il caldo estremo aumenta perfino i parti pretermine. Dietro queste parole ci sono strumenti precisi, le anagrafi della fragilità con cui medici di famiglia e servizi sociali individuano prima, nome per nome, chi rischia di più, il codice calore nei pronto soccorso, l'assistenza domiciliare potenziata nei mesi in cui le corsie si svuotano di personale e si riempiono di pazienti. C'è poi una ferita che non si vede nelle corsie, quella psicologica, l'eco ansia dei più giovani, i traumi dopo un'alluvione, l'aggravarsi delle patologie psichiatriche nelle settimane roventi. Sbaglieremmo a liquidarla, come fa qualcuno, come una fragilità di moda. È la reazione umana di chi guarda il futuro e lo trova incerto. Per questo chiediamo che la tutela psicologica e psicosociale entri stabilmente nei piani di prevenzione e gestione degli effetti climatici. La salute non è soltanto assenza di malattia acuta. E poi servono città diverse. Le nostre città sono state disegnate per un clima che non esiste più. Troppo cemento, troppo asfalto, troppo poco verde. Ecco perché la nostra mozione chiede un programma nazionale di adattamento climatico urbano, con una cabina di regia, tempi e risorse certe, infrastrutture verdi e blu, riforestazione urbana, consumo di suolo zero entro il 2030, l'approvazione e il finanziamento del piano di ripristino della natura. Piantare un albero in una piazza assolata non è arredo urbano, è alla lettera un atto di sanità pubblica. E l'approccio One Health ce lo conferma. Salute umana, animale e degli ecosistemi sono una cosa sola. La pandemia ce lo ha insegnato a un prezzo che non dovremmo dimenticare. Il clima che cambia, del resto, sta già ridisegnando la geografia delle malattie. I casi di West Nile e di dengue autoctona registrati in Italia impongono una sorveglianza sanitaria che corra più veloce delle zanzare che le trasportano. A chi ancora ripete che tutto questo sia ideologia, e l'abbiamo sentito anche oggi in quest'aula, rispondo: guardate il mondo. La Cina, che nessuno accuserà di ambientalismo romantico, installa da sola più della metà del fotovoltaico del pianeta e domina le filiere delle batterie e dell'auto elettrica, perché ha capito che la transizione è la corsa industriale del secolo. Gli Stati Uniti hanno scelto di nuovo il passato, uscendo dall'accordo di Parigi. In questo contesto l'Europa deve decidere se guidare o guardare. E c'è l'Italia, il paese del sole, che importa energia fossile e tratta la transizione ecologica come un fastidio. Forse, Presidente, il fastidio che provano anche i nostri colleghi ad ascoltare certe parole mentre chiacchierano come se niente fosse. Ma qui, Presidente, c'è una considerazione amara. Per anni una parte della politica italiana...
1: Interrompiamo ovviamente anche il tempo, in modo tale che colleghi dall'una e dall'altra parte che le stanno sia a fianco che di fronte decidano di mettersi in buon ordine al loro posto, oppure di uscire dall'aula e conversare in piena libertà, con l'unica prescrizione di non restare qui a disturbare chi svolge il proprio lavoro. Aspetti, ci abbiamo ancora. Prego, prosegua.
4: Grazie Presidente. Dicevo che c'è una considerazione amara, perché per anni una parte della politica italiana ha risposto a questo tema con il sarcasmo, nel migliore delle volte. Hanno deriso i ragazzi che scioperavano il venerdì per il clima, li hanno chiamati gretini, hanno detto loro con paternalismo di tornare a scuola, a fare lezione. Ebbene, la lezione ce l'hanno data loro. Ogni anno, con il loro impegno, perché ogni dato che ho citato finora dice che loro avevano pienamente ragione, e le battute intanto non mancano mai. Poche settimane fa, mentre si contavano le vittime dell'ondata di calore, il Presidente del Senato dichiarava che ci abitueremo al clima caraibico. Non vuol dire che moriremo. lo dico con tutto il rispetto dovuto alla seconda carica dello Stato, di caldo si muore e muore prima chi un condizionatore non può permetterselo. Adattarsi, quello sì, si può e si deve fare, ma l'adattamento vero non è rassegnazione, è progettazione, investimento, protezione. Costa risorse e impone scelte e noi crediamo in un'altra idea di cambiamento. Dal 2022 la nostra Costituzione, all'articolo 9, impegna la Repubblica a tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Non è una petizione di principio, è un mandato. Papa Francesco, nella Laudato Si, ci ha consegnato tre parole che valgono un programma di governo. Tutto è connesso. La qualità dell'aria è connessa alla salute dei bambini, il cemento alle ondate di calore, la solitudine degli anziani alla capacità di un territorio di proteggerli, le disuguaglianze alla tenuta stessa della nostra democrazia. La politica, quando è all'altezza del proprio compito, non insegue l'emergenza, la anticipa e la governa. Non aspetta la prossima estate torrida o il prossimo bollettino drammatico per agitarsi e commuoversi e poi dimenticare. E ogni euro investito in prevenzione ne fa risparmiare molti ricoveri e accessi d'urgenza. Prendersi cura del clima è un modo concreto di difendere il Servizio Sanitario Nazionale. Per questo il nostro sì non è un sì convinto, è la scelta della prevenzione contro la rassegnazione, della cura contro l'abbandono, della giustizia sociale contro l'indifferenza. Per queste ragioni, Presidente, per gli anziani soli di oggi, per i ragazzi che avete deriso e avevano ragione, per l'Italia che verrà, dichiaro con convinzione il nostro voto favorevole alla mozione unitaria che abbiamo sottoscritto. Grazie.
1: Ho chiesto di parlare il deputato Luciano Ciocchetti, ne ha facoltà, prego.
2: Di Fratelli d'Italia.
5: Grazie Presidente, consegnerò il mio intervento per intero, voglio solo fare due brevissime riflessioni. L'Italia, a differenza di quello che è stato raccontato in molti interventi dell'opposizione, ha approvato il piano adattamento ai cambiamenti climatici nel dicembre del 2023. Peccato che prima non era mai stato approvato dai governi precedenti. Il piano rappresenta il principale strumento nazionale per ridurre la vulnerabilità di città, infrastrutture, risorse idriche, agricoltura e territori agli effetti del cambiamento climatico. È stato approvato il piano nazionale della prevenzione 2026-2031, approvato in conferenza Stato-Regioni nel maggio del 2026. Inserisce per la prima volta nella storia del nostro Paese in modo esplicito il rapporto tra ambiente, cambiamenti climatici e salute tra gli assi strategici della prevenzione, rafforza l'approccio One Health, prevede sistemi di monitoraggio, prevenzione, protezione degli effetti di caldo estremo, inquinamento ed eventi climatici avversi. Non interventi episodici, ma programmazione sanitaria nazionale, rafforzamento del sistema nazionale di allerta caldo, bollettini e monitoraggio sanitario da parte del Ministero della Salute, il piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo con il coinvolgimento delle ASL, dei comuni, delle regioni per la tutela dei soggetti fragili, l'istituzione del numero verde 1500 e campagne informative e poi il progetto INAIL CNR di prevenzione per i lavoratori esposti a temperature estreme, linee guida per l'edilizia, agricoltura, lavori all'aperto, grazie alla piattaforma con le regioni che stanno adottando ordinanze per proteggere i lavoratori più esposti. E voglio ricordare anche che è vero, bisogna mettere più alberi, bisogna fare foreste urbane, soprattutto nelle grandi città, a differenza di quello che fa il sindaco Gualtieri a Roma, che fa le piazze senza neppure un albero. Voteremo a favore chiaramente della mozione della maggioranza e degli atti e dei momenti in cui il governo ha dato parere favorevole agli altri provvedimenti. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Ciocchetti. Passiamo dunque ai voti. Come da prassi, le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Per quanto riguarda le votazioni per parti separate, faccio presente che i presentatori delle mozioni, ove necessario, hanno prestato il consenso previsto. Passiamo alla votazione della mozione Zanella, Malavasi, Ilaria Fontana e altri, ovvero la 1.574. Avverto che i presentatori hanno accettato unicamente la riformulazione relativa al quinto capoverso del dispositivo e che i presentatori e il gruppo Azione hanno chiesto la votazione per parti separate. Pongo in votazione la mozione 1.574 come riformulata, a eccezione dei capoversi 14, 33, 37 della premessa, dei capoversi 4, 10, 11, 14, 16 e 23 del dispositivo, con parere favorevole del Governo. La votazione aperta.
2: 12 e 12 in diretta dalla Camera dei Deputati, questa è Radio Radicale.
1: Aspettiamo un pochino, siamo alla prima votazione della mattinata, quindi un po' di tolleranza, non troppa. Onori. Bene. La votazione è chiusa. La Camera approva. Pongo in votazione capoversi 14, 33, 37 della premessa, capoversi 4, 10, 11, 14, 16 del dispositivo, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Pongo in votazione il capoverso 23 del dispositivo, il parere del Governo resta contrario, la votazione aperta.
6: Baldino,
1: Baldino ha votato. Pittalis sta per votare. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della mozione Boschi e altri, cioè la 1.593. Avverto che i presentatori hanno accettato le riformulazioni proposte dal Governo e che i presentatori e il gruppo Movimento 5 Stelle hanno chiesto la votazione per parti separate. Pongo in votazione il dispositivo della mozione 1.593 come riformulata, a eccezione dei capoversi 13 e 14 del dispositivo, con parere favorevole del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. Pongo in votazione il 13° capoverso del dispositivo, il parere del Governo è contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Pongo in votazione il 14° capoverso del dispositivo con parere contrario del Governo, con parere favorevole del Governo, la votazione è aperta. Parere favorevole. 14° capoverso del dispositivo. Il deputato Orto ha votato, la votazione è chiusa. La Camera approva, pongo in votazione la premessa, a eccezione dei capoversi 4, 5, 16 e 18. Il parere del Governo è favorevole, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. Pongo in votazione i capoversi 4, 5, 16, 18 della premessa, il parere del Governo è contrario, la votazione è aperta.
2: Radio Radicale, si stanno votando alla Camera dei Deputati le mozioni concernenti la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e il contrasto.
1: Passiamo alla votazione della mozione Ruffino e altri, 1.594. Avverto che i presentatori hanno accettato la riformulazione proposta dal Governo e peraltro il parere deve intendersi favorevole alla mozione nella sua interezza. Avverto altresì che i gruppi Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno chiesto la votazione per parti separate. Pongo in votazione la mozione 1594 come riformulata, a eccezione del quinto capoverso del dispositivo. Il parere del Governo è favorevole, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. Pongo in votazione il quinto capoverso del dispositivo come riformulato. Il parere del Governo è favorevole. La votazione è aperta. Aspettiamo ancora qualche secondo. La votazione è chiusa, la Camera approva. Pongo in votazione la mozione Vietri, Zinzi, Bagnasco, Semenzato e altri, la 1595, con parere favorevole del Governo, la votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. Passiamo alla votazione della mozione Magnes e altri, 1596. Avverto che i presentatori hanno accettato le riformulazioni proposte dal Governo, pertanto il parere deve intendersi favorevole alla mozione nella sua interezza. Pongo in votazione la mozione 1596 come riformulata con parere favorevole del Governo. La votazione è aperta. La votazione... Siamo il collega Pagano che si sta affrettando.
2: Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati, alla presidenza Fabio Rampelli.
1: Deputato Pagano ha votato, la votazione è chiusa, la Camera approva. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Marco Cerreto, ne ha facoltà, l'ascoltiamo.
7: Grazie Presidente. Chiedo un'inversione all'ordine del giorno odierna, chiedendo di passare all'esame del punto 8 dell'ordine del giorno, ovvero il collegato agricolo alla finanziaria. Grazie.
1: Grazie a lei. Sulla richiesta di inversione all'ordine del giorno, i nostri lavori al fine di passare direttamente al punto 8 all'ordine del giorno, recante seguito dell'esame del disegno di legge in materia di agricoltura, potrà intervenire, ai sensi dell'articolo 41,1 del regolamento, un deputato contro e uno a favore per non più di 5 minuti ciascuno. Chi vuole parlare contro? Nessuno. Chi vuole parlare a favore? Nemmeno. Posto che non è proprio una cosa ordinaria, comunque noi siamo qui in attesa che voi finiate la vostra consultazione, quindi non c'è bisogno di arrabbiarsi. No, guardi che non c'era nessuna polemica. Siccome il deputato Grimaldi ha avuto un gesto di stizza, io invece stavo semplicemente aspettando che voi ci indicaste chi volesse parlare contro, molto, molto semplicemente. Deputato Fornaro, prego.
2: Del Partito Democratico.
8: No, intervengo per esprimere la contrarietà, perché non c'è ragione per la quale bisogna fare questa inversione. Sarebbe anche dopo, quando si fanno queste richieste, che le si motivasse. C'è una capigruppo, viene stabilito un calendario, segnalo neanche troppo sommessamente che gli altri punti all'ordine del giorno sono quasi tutti in capo all'opposizione, a cominciare da una mozione su Tortora che credo sulla giornata, sull'istituzione della giornata in memoria di Tortora, che ormai ha mesi di rinvii. Insomma, ci vorrebbe anche un po' più di tatto, ecco, da questo punto di vista. Nella sostanza non c'è ragione, o meglio, l'unica ragione è di tipo propagandistico. Sappiamo benissimo che all'1:30 è prevista la fine dell'aula, non completeremo questo provvedimento, quindi non se ne capisce la ragione. È un atto, diciamo, ulteriore di arroganza della maggioranza. Avete i numeri, per l'amor di Dio, però a questo punto, se può riferire al Presidente della Camera Fontana, evitiamo anche di farle capigruppo. Se poi, voglio dire, si continua di forzatura in forzatura dopo le brutte figure, perché quella che avete fatto ieri, almeno catalegatela sotto l'albero delle brutte figure. Io non ricordo a memoria un decreto che venga spostato perché c'è ancora un contenzioso, una discussione con l'Unione Europea. Magari bisogna scriverli meglio, magari queste cose vanno fatte prima. Va bene, volete andare avanti così, andiamo avanti così, però almeno non chiedete che noi diamo l'assenso a una scelta di questo genere, che, ripeto, segnala solo in questo momento un'arroganza, mi limito a dire, di carattere propagandistico.
1: Chi chiede di parlare a favore?
9: C'è anche Grimaldi, per esempio. Grimaldi chiede di parlare contro.
1: Allora, essendo giunta alla Presidenza altre richieste di poter svolgere ulteriori interventi, ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento, darò la parola a un deputato per gruppo che lo richiedesse. Prego, deputato Grimaldi.
10: Anche del Barba e anche richiesta. Grazie, Presidente. Ma ci stavamo consultando per evitare di intervenire tutti, ma visto che anche lei mi è sembrato agitato, vorrei solo ricordare a lei e a quest'Aula che noi in teoria dovremmo finire un decreto oggi, anzi forse avremmo dovuto finirlo ieri, Presidente, e oggi arrivare finalmente al voto su Delmastro, ma ne parleremo fra poco di questo. Ricordo che non parleremo di un decreto, Presidente, perché qualcuno scrive i decreti male su vicende molto delicate che riguardano milioni di italiani che vorrebbero continuare ad andare negli intercity, milioni di lavoratori che giustamente sono molto preoccupati del futuro di quella gara, e siamo riusciti a fare quello che è il disastro davanti a tutti, di cui forse non vogliamo parlare perché abbiamo tutti la paura che finisca male. E come vede, quest'Aula non è stata nemmeno sfiorata da questa polemica, nemmeno. Perché le opposizioni, non so se ha notato, ieri non erano sui banchi coi cartelli, hanno visto l'ennesimo pasticcio di un ministro che non fa mai il ministro dei trasporti, e quando fa il ministro dei trasporti fa solo disastri, e vorrebbe pure andare agli interni, ma per carità di Dio. Allora io lo dico sommessamente. Ma ci sono altri provvedimenti prima del collegato agricoltura. E voi ancora, con la stessa arroganza delle scorse ore, ci volete pure far credere che questa è l'unica soluzione possibile. Quando nella prossima settimana, tra l'altro, avremo due decreti. Come minimo ci piomberà una vicenda che, se non la chiudiamo oggi, dovremmo farla, spero bene, lo dico già, Presidente, ai primi punti della prossima settimana. Perché mica vorrete scappare sotto l'ombrellone con le chat per non darle alla magistratura per fare il proprio dovere. Cosa avete da nascondere? Continuiamo a chiedervelo. Cosa avete da nascondere? E in tutto questo che cosa fate? Ci portate qua Lollobrigida per fare uno show perché l'ha annunciato da settimane in ogni convegno? È questo il punto? Utilizzate la Camera come se fosse un palcoscenico, perché sapete benissimo che questo provvedimento mica lo iniziamo oggi, mica voteremo un emendamento, no, lo faremo nella prossima settimana. Come se invece nella prossima settimana non dovremmo parlare di scostamento, di fare il bilancio della Camera, di fare due decreti, di occuparci di cinema. Ma vi rendete conto dell'arroganza che avete, che non ha mai limiti, e non ha mai limiti neanche verso la vostra dignità, la dignità di noi parlamentari? Presidente, è inutile che si arrabbi con l'opposizione se ogni tanto ci consultiamo per essere rispettosi di questo ruolo, rispettosi di quest'Aula. Gli unici che non hanno rispetto di quest'Aula siete sempre e solo voi.
1: Chiesto di parlare il deputato Del Barba, ne ha facoltà. Deputato Quartini, lei ha chiesto di parlare? Perfetto, prego.
11: Sì, grazie Presidente. Ma anche noi ravvisiamo un comportamento supponente, ma non solo per una questione di logica di bon ton che richiederebbe che laddove si sacrificano provvedimenti dovuti all'opposizione ci fosse almeno un dialogo, soprattutto laddove si è appena celebrata la capigruppo, quindi anche con una mancanza di rispetto degli organismi preposti a stabilire il nostro calendario, ma anche per una questione di intelligenza politica, ripeto, non solo di bon ton politico, di intelligenza politica, perché voi state utilizzando il Parlamento come la foglia di fico per tutte le contraddizioni, le fragilità, le incompetenze della maggioranza e del governo. Lo avete fatto in questi giorni parlando di SAFE. A un certo punto, nel ping pong imbarazzato tra ministri, parlamentari, forze diverse della maggioranza, vi siete rifugiati nel il Parlamento deciderà, perché per voi il Parlamento è proprio questo, una foglia di fico dentro cui provare a nascondere, ma sono così grandi che è imbarazzante, provare a nascondere le vostre contraddizioni e le vostre incapacità. Ecco, oggi lo fate a discapito di provvedimenti che erano riservati alle opposizioni, lo fate con una grammatica che non si addice a questa istituzione, lo fate con una supponenza e un'arroganza che sono quelle che vi hanno portato a fondo laddove abbiamo discusso di legge elettorale e che vi stanno portando a fondo nel governare questo Paese. Non pensiate in questo modo di andare sotto gli ombrelloni più tranquilli. Andate sotto gli ombrelloni avendo messo talmente tanta polvere sotto il tappeto che al ritorno sarete voi a inciamparvi.
1: La ringrazio, deputato Del Barba. Ha chiesto di parlare il deputato Richetti, ne ha facoltà.
2: Di Azione.
12: Sì, Presidente, non scomodo le categorie dell'arroganza, della supponenza, cioè mi bastano le relazioni, il regolamento del Parlamento e il rapporto tra maggioranza e opposizione. Noi abbiamo appena terminato una capigruppo in cui ci siamo detti andiamo in aula e proseguiamo il calendario dei lavori. Prima di questo punto, lo ricordava il collega Fornaro, lo ricordava adesso il collega Del Barba, ci sono degli oggetti. Faccio presente che il nostro gruppo il 15 di giugno ha proposto a quest'Aula la discussione generale su una mozione che è nel limbo che riguarda il superamento del diritto di veto nell'Unione Europea, che non si farà perché con un atto di forza imponete la discussione che interessa a voi, non si farà in agosto, non si farà prima della pausa estiva e concluderemo una cosa cominciata da calendario un mese e mezzo fa, forse tra 3 o 4 mesi. Il punto è se il Parlamento è un servizio a domanda individuale della maggioranza o vive di un dibattito tra i gruppi parlamentari. Faccio tra l'altro presente che non tutti i gruppi sono rappresentati nelle commissioni. Preparare per non parlare a vanvera, lusso che vorremmo continuare a concederci, la discussione parlamentare vuol dire sapere di cosa si discute, non con 5 minuti di anticipo, ma istruire emendamenti, ordini del giorno, decidere come gruppo che posizione tenere, ma non ve ne frega veramente più nulla di un comportamento parlamentare che serva il Paese con responsabilità e consapevolezza. Se non interessa a voi, consentite anche ad un piccolo gruppo di preparare le discussioni o è tutto ai fini di teatro, cinema, social e qualche video da proporre su discussioni che non arrivano a conclusione. Ora, io penso che si stiano accumulando le questioni sulle quali state tirando la corda. Abbiamo in sospeso un decreto PNRR in cui in corso di discussione vi accorgete dei limiti che ci sono. Non facciamo un punto delicato perché è bene soprassedere. Dal Senato la maggioranza ci manda punti programmati per domani, forse la prossima settimana. L'importante è chiudere quando interessa a voi i lavori, e certamente una cosa non si fa non approvare, ma discutere ciò che l'opposizione chiede di fare da 4 mesi. E non si discute. E per le vie brevi mi fate anche sapere che, se mai ci si arrivasse, siete pronti a votare il rinvio ad altro calendario. Il Parlamento ancora non vi appartiene, io credo per un po'. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il deputato Quartini, ne ha facoltà.
13: Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente, ma io non posso che essere d'accordo con gli interventi che mi hanno preceduto. Prima di tutto è evidente che c'è una sorta di arroganza istituzionale, perché trattate il Parlamento a pesci in faccia facendo questo tipo di operazione. State facendo un'inversione dei lavori per accontentare Lollobrigida, fondamentalmente. È 15 giorni che batte piedi e che vuole venire in aula a usarla come un palcoscenico per la propria propaganda. Questo è il dato di fatto. Al di là del contenuto del Coltiva Italia, c'è un elemento che è chiarissimo. Noi probabilmente non voteremo neanche un articolo di questo provvedimento, e ci troviamo un'inversione dei lavori che è assolutamente inaccettabile rispetto alla stessa sovranità, al di là del voto che faremo, perché c'erano degli accordi sul calendario che erano completamente diversi. Certo è che sicuramente anche il fatto di bloccare la possibilità di votare sul caso del Mastro la dice lunga sulla vostra arroganza stessa. Questo è un dato di fatto. Ma cosa avete da nascondere? Queste chat ce le volete dare, ma non a noi, alla magistratura, perché possa fare il suo corso. Dov'è la trasparenza? Da cosa fuggite? Da cosa vi nascondete? Per non considerare, diciamo, la figuraccia epocale che è stata fatta ieri sull'articolo 1 del decreto PNRR. Una figuraccia che lede, che rischia di infrangere lo stesso decreto concorrenza, la stessa legge sulla concorrenza. Io credo che dovreste nascondervi per la vergogna che dovreste provare.
1: C'è anche Costa, Presidente. Deputato Costa, prego.
14: Grazie Presidente. Il nostro gruppo ha una richiesta che devo dire è coerente con il calendario. Noi siamo particolarmente sensibili al tema degli errori giudiziari e del riconoscimento ovviamente di una giornata per le vittime degli errori giudiziari. È un lavoro che è già stato fatto in commissione, il provvedimento è arrivato in aula, poi è tornato in commissione, e quindi noi riteniamo che entro la pausa estiva questo provvedimento debba essere esaminato dall'Aula ed approvato. Quindi chiediamo, e ovviamente il nostro impegno sarà perché nel calendario della prossima settimana questo provvedimento venga esaminato. Quindi ovviamente c'è una richiesta di rinvio nella giornata di oggi, tanto in ogni caso non si riuscirebbe a concludere il provvedimento la PDL Enzo Tortora, quindi ovviamente aderiamo alla richiesta di rinvio per iniziare un provvedimento diverso, però il nostro impegno, che ribadiremo nella conferenza dei capigruppo e nelle sedi opportune, sarà quello di aderire alla definizione completa, complessiva, ovviamente nel rispetto dell'Aula, di questa proposta di legge che da molto tempo attende di essere esaminata. Grazie.
1: Bene, a questo punto pongo in votazione con il procedimento elettronico senza registrazione dei nomi la proposta di passare direttamente al punto 8 all'ordine del giorno, recante seguito dell'esame del disegno di legge in materia di agricoltura. La votazione è aperta. Aspettiamo qualche secondo, che c'è qualche collega che rincorre la propria postazione. Ci siamo, la votazione è chiusa. La Camera approva per 39 voti di differenza. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge 2670A, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Ricordo che nella seduta del 20 luglio si è conclusa la discussione generale e il relatore è intervenuto in sede di replica mentre il rappresentante del Governo vi ha rinunciato. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate. Avverto che fuori della seduta l'emendamento della Commissione 17.0600 è stato ritirato. La Commissione Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Ricordo che a norma articolo 123 bis comma 3 bis ultimo periodo del regolamento gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili non possono essere ripresentati in assemblea e ove ripresentati non sono pubblicati. Inoltre non sono pubblicati in quanto non ricevibili gli emendamenti già presentati presso la Commissione ma in quella sede ritirati o decaduti per assenza del presentatore. I nuovi emendamenti non previamente presentati presso la Commissione riferiti a parti del testo non modificate dalla Commissione stessa ovvero che non risultino conseguenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Comunico che la Presidenza sulla base del parere espresso dalla Quinta Commissione Bilancio nella riunione odierna non ritiene ammissibili a norma articolo 123 bis del regolamento in quanto recano nuovi e o maggiori oneri finanziari privi di idonea quantificazione e copertura le seguenti proposte: Gadda 8.3, Forattini 8.4, Vaccari 8.04, Borrelli 9.01, Gadda 14.06, Borrelli 21.01, Forattini 22.2, Borrelli 22.012. Informo l'Assemblea che in applicazione all'articolo 85 bis del regolamento il gruppo Italia Viva Casa Riformista è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti il deputato Alessandro Caramiello. Ne ha facoltà. A lei la parola.
2: Del Movimento 5 Stelle.
15: Grazie Presidente, Sottosegretario. C'è un dispiacere, stiamo affrontando il disegno di legge Coltiva Italia. Diceva il collega Grimaldi che in queste settimane il ministro Lollobrigida l'ha annunciato più volte sui social, però purtroppo non lo vedo qui in aula per discutere insomma proprio di questo provvedimento. E già questo è il primo segnale del fatto che il ministro Lollobrigida lavori soltanto sui social e non nei luoghi deputati. E quindi mi rivolgo al sottosegretario dicendogli quello che volevo dire al ministro. E subito si evince nel provvedimento che le risorse finanziarie stanziate sono inferiori a quelle previste e a quelle che servirebbero per il comparto agricoltura che come ricordo insomma, è un asset fondamentale del nostro paese. Sottosegretario, si sta correndo, si procede, si accelera, si corre, si inverte l'ordine del giorno. E allora la prima domanda è molto semplice. Perché tutta questa fretta? Qual è la ragione per cui il Parlamento deve essere ancora una volta costretto a rincorrere i tempi imposti dal Governo, anziché essere messo nelle condizioni di esaminare compiutamente un provvedimento così importante? Parliamo di agricoltura, parliamo di investimenti pubblici, parliamo di programmazione economica, parliamo di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica. Sottosegretario, sapere con certezza quale cifra è sul tavolo non è una questione formale, è una questione sostanziale perché dietro ogni stanziamento, dietro ogni fondo, dietro ogni promessa contenuta in questo provvedimento ci sono imprese agricole che devono programmare investimenti, giovani che devono decidere se entrare o meno nel settore allevatori che stanno affrontando costi sempre più pesanti, territori colpiti dalle fitopatie e intere filiere che da anni attendono risposte strutturali. Presidente, stiamo parlando della sopravvivenza di un pezzo fondamentale dell'economia e dell'identità del nostro Paese. Un provvedimento che dovrebbe rafforzare la sovranità alimentare, ridurre la dipendenza dell'Italia dall'estero, sostenere le filiere strategiche, favorire il ricambio generazionale e valorizzare il ruolo delle donne in agricoltura e affrontare le emergenze sanitarie e promuovere innovazione e competitività. Colleghi, questi sono obiettivi che naturalmente nessuno può contestare in linea di principio, ma il punto politico è un altro. Non basta elencare le emergenze dell'agricoltura italiana per poter dire di averle risolte. Anzitutto, colleghi, dobbiamo sostenere quelle produzioni nelle quali l'Italia presenta una forte dipendenza dall'estero. Parliamo di frumento, dei cereali, della soia, ma anche delle carni che importiamo, delle arance, dall'olio e ancora molto altro. Presidente, la guerra in Ucraina e le crisi geopolitiche degli ultimi anni ci hanno mostrato con una chiarezza drammatica quanto possa essere fragile un sistema che dipende eccessivamente dalle importazioni. Ma la sovranità alimentare non può essere soltanto uno slogan. Se vogliamo davvero ridurre una dipendenza dall'estero, dobbiamo mettere gli agricoltori italiani nelle condizioni di produrre, e per produrre servono prezzi equi, accessi al credito, tutela dalla concorrenza sleale, infrastruttura, acqua, energia a costi sostenibili per il gasolio agricolo, ricerca, innovazione e soprattutto una prospettiva. Non si può chiedere agli agricoltori italiani di garantire la sicurezza alimentare del Paese e poi lasciarli soli davanti all'aumento dei costi di produzione. Sottosegretario, non si può parlare di sovranità alimentare mentre migliaia di aziende agricole chiudono. Un secondo grande capitolo, Presidente, riguarda la zootecnia. Anche qui il tema della dipendenza dall'estero è centrale. L'obiettivo dichiarato è aumentare e rafforzare la presenza di capi allevati in Italia, riducendo la dipendenza dalle importazioni e sostenendo la filiera nazionale. Noi importiamo molto dalla Francia e noi dobbiamo cambiare paradigma, cambiare narrazione, dobbiamo iniziare a parlare di allevamenti estensivi, dare la possibilità ai nostri capi quindi di pascolare in serenità e basta con gli allevamenti intensivi. Poi c'è un tema fondamentale che è il ricambio generazionale. L'agricoltura italiana sta invecchiando e questo non è un dato statistico, è una vera emergenza nazionale. Se i giovani non entrano in agricoltura, tra qualche anno non avremo soltanto meno aziende agricole, avremo territori abbandonati, aree interne sempre più spopolate, terreni non curati, una maggiore fragilità idrogeologica e una perdita irreversibile di conoscenze e competenze. Girando molto il meridione, anche in Abruzzo, parlando con gli amministratori locali, il sindaco di un piccolo comune, Doiola, 280 abitanti, mi disse: onorevole, ho 960 ettari di terreno e non so a chi darli perché il mio comune si sta spopolando. Allora anche in questo caso bisogna creare quelle condizioni politiche affinché si effettui un censimento chiaro di tutti i terreni abbandonati e poterli dare quindi ai nostri giovani. E ricordo tra l'altro che qualche anno fa abbiamo approvato in quest'Aula una proposta di legge che era partita partita dalla Commissione sull'imprenditoria giovanile proprio in ambito agricolo. Inizialmente furono stanziati 100 milioni di euro in Commissione, poi arrivò al Governo con un taglio netto di 85 milioni, arrivò in Commissione e poi in Aula soltanto con 15 milioni. E con quei 15 milioni voi sapete se è stata aperta qualche impresa agricola, conoscete il costo di un macchinario. Ad oggi non ci sono studi per capire se effettivamente sono state aperte delle aziende agricole anche in ambito giovanile. Quindi questi sono palliativi che a oggi non risolvono alcun problema per il comparto agricoltura. Presidente, noi abbiamo presentato per questo provvedimento una serie di emendamenti, abbiamo cercato di migliorare il testo, qualcosa ci è stato approvato in Commissione, ma oggi in quest'Aula portiamo una serie di emendamenti e mi aspetto un parere favorevole da parte del Governo e contestualmente un voto favorevole anche in quest'Aula, perché parlo dell'emendamento 1.02 in merito alla promozione delle pratiche di gestione agricole sostenibili. Parimenti all'emendamento 1.03, disposizioni concernenti i lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo. Lo stesso dicasi per l'emendamento 8.01, cioè il sostegno alle filiere lattiero-casearie e ortofrutticola, e l'emendamento 20.01 per il rilancio dei microbirrifici. Sono tutti emendamenti di buon senso che spero sia il Governo e sia quest'Aula poi voteranno favorevolmente. Presidente, la terra non mente, la terra restituisce soltanto ciò che sia la cura, l'umiltà e la visione di coltivare. Per tutte queste ragioni, per il rispetto del comparto primario, per amore del nostro territorio e per dignità nei confronti delle donne e degli uomini che lavorano la terra d'Italia, mi aspetto voti favorevoli per i nostri emendamenti su di un provvedimento che deve essere migliorato per dare appunto risposte esaustive ai nostri agricoltori.
1: Ringrazio sempre sul complesso degli emendamenti. Ha chiesto la parola la deputata Furattini.
16: No,
1: ha rinunciato la Gadda.
16: No, rinunciato
1: tutte e due. Perfetto. Allora, se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del disegno di legge segnalati per la votazione. Relatore Cerreto.
7: Grazie Presidente. Circa i pareri.
1: Si avvicini per cortesia al microfono, guardi un po' con delicatezza, sennò
7: se lei...
1: facciamo un macello. Prego.
7: Sì. Allora, se lei è d'accordo, Presidente, io declamerei i pareri positivi, che sono solo 7, e poi tutto il resto abbiamo invito al ritiro parere contrario. Se,
1: d'accordo.
7: Se per lei non è un problema seguire
1: questo. No, è la procedura giusta, prego.
7: Va bene. Allora, l'emendamento 15.0600 a pagina 14 del fascicolo, parere favorevole. L'emendamento 20.600 a pagina 18 del fascicolo, parere favorevole. 22.0600 a pagina 25, pagina 21 del fascicolo, parere favorevole. Emendamento 24.601 a pagina 25 del fascicolo, parere favorevole. Emendamento 24.600 a pagina 25 del fascicolo, parere favorevole. Gli identici 27.01 e 27.02 a pagina 26 del fascicolo, parere favorevole. Emendamento 27.0600 a pagina 26 del fascicolo, parere favorevole. Chiedo inoltre di accantonare l'emendamento 5.02 cavandoli per degli approfondimenti che sono in corso nella Commissione Bilancio.
1: Bene, la ringrazio. Governo.
17: Sì, grazie Presidente, parere conforme al relatore.
1: Bene, la ringrazio. Deputato Fornaro, voleva parlare? Su cosa? Prego.
8: No, segnalavo che c'è...
1: Aspetti che si è interrotta
8: il collega. Segnalavo che c'è un 17.0600 della Commissione. Ritirato.
1: Passiamo dunque ai voti. Partiamo dall'1.1. Parere contrario della Commissione. Prego, deputato Cerretore.
7: Pronto? Vorrei precisare una cosa al collega dei 5 Stelle che è intervenuto prima e mi dispiace che evidentemente il clima sereno e collaborativo che abbiamo avuto in Commissione in tutti questi mesi per un provvedimento che non sfuggirà a nessuno

0: social, ma perché è al MASAF, perché ha riunito la filiera riso che versa in problemi enormi. Quindi determinate affermazioni gratuite, populiste, inutili, sono onestamente da risparmiarsi, cari amici. Grazie Presidente.
1: 1.1 Gadda, con parere contrario alla Commissione del Governo, la votazione è aperta. Vuole parlare? Allora la votazione è revocata. Perdoni, ma non alza, cioè, non è che. È difficile, abbiamo anche collaboratori, non l'abbiamo vista, chiediamo perdono. Diciamo che di norma per essere intercettabili sarebbe utile alzarsi in piedi e alzare la mano. Prego.
2: Grazie Presidente, prima mi sono alzata in piedi, sono anche venuta ai banchi della Presidenza per dire che sarei intervenuta sugli emendamenti e che non sarei intervenuta invece sul complesso degli emendamenti. In ogni caso l'emendamento 1.1
3: Ganda,
2: dà
3: Italia
2: l'opportunità
3: Viva,
2: al
3: Casa
2: Governo, in particolare al sottosegretario D'Eramo, di attuare quella strategia per le aree interne che passa anche dagli investimenti nei confronti delle nostre aree montane, della filiera, delle foreste e del legno, che appunto è una caratteristica importante del nostro Made in Italy, una filiera che va potenziata, e questo emendamento chiede di estendere le opportunità che appunto sono inserite all'articolo 1 alla costituzione, avviazione e consolidamento degli accordi di foresta. Le nostre aree montane, le nostre aree rurali sono caratterizzate da una grande frammentazione fondiaria e questa opportunità, insomma, di attuazione negli accordi di foresta consentirebbe appunto di potenziare appunto l'aggregazione fondiaria, ma anche promuovere la gestione di forme associate di gestione e attivare modelli di economia circolare, ma soprattutto di potenziare la nostra filiera del legno. Noi ci troviamo in un paese che appunto, per potenziare una filiera così importante dei Made in Italy, importa la stragrande maggioranza della materia prima. La gestione delle foreste consente di avere una gestione sostenibile e multifunzionale, è caratteristica espressione delle nostre filiere agricole e produttive, e quindi io chiedo al sottosegretario D'Eramo di rivalutare il parere a questo emendamento, che peraltro non richiede una copertura aggiuntiva, ma che chiede appunto semplicemente di avviare e dare senso, dare corpo e dare anche responsabilità a piena attuazione a quanto il sottosegretario stesso racconta ormai da 4 anni al governo, rispetto appunto a una strategia per le aree interne, per le aree montane, che sono parte integrante del nostro paese.
1: Ringrazio, pongo dunque in votazione. Ci sono altre richieste di intervento? Deputata Forattini.
4: Emendamento della collega a nome del Partito Democratico.
1: Bene, pongo in votazione emendamento 1.1 Gadda, con parere contrario alla Commissione del Governo, la votazione è aperta. Ci siamo. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Siamo all'emendamento 1.2 Forattini, che chiede la parola. Prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente, ma ovviamente ci spiace il parere contrario contro questo emendamento, che di fatto chiedeva di valorizzare comparti strategici.

0: tecnici come quelli dell'ovicoltura e del frumento duro, che sappiamo quanto essere in crisi. Non bastano, a nostro avviso, l'istituzione di tavoli, ma occorre appunto mettere risorse. Ecco, bene, questo Coltivitalia, questo collegato agricolo metterà risorse, ma non le metterà nell'immediato, lo sappiamo tutti, è stato annunciato con interventi roboanti da parte del nostro ministro Lollobrigida, ma di fatto queste risorse le vedremo molto probabilmente nel 2027. Quindi noi chiediamo uno sforzo, perché, ripeto, sappiamo quanto il settore dell'ovicoltura, ma soprattutto il settore cerealicolo, oggi siano fortemente in crisi.
1: Chiesto di parlare la deputata Gadda. Ne ha facoltà.
2: Sì, grazie Presidente. Chiedo alla collega Forattini di poter aggiungere la firma a questo emendamento. Ha detto bene prima il collega Cerretto, ricordando gli impegni del Ministro al Ministero. Noi riteniamo che sia cosa importante, strategica e fondamentale ascoltare le filiere, perché moltissime sono in difficoltà. Noi come Italia Viva siamo orgogliosi quando si raccontano i risultati del Made in Italy e delle nostre filiere, però questo non significa nascondere la testa sotto la sabbia e non ammettere che in questo momento preciso moltissime filiere del nostro Made in Italy sono in enorme difficoltà, a partire appunto dalla filiera olivicola e dalla filiera cerealicola. Quindi aggiungendo la firma a questo emendamento, chiedo al Governo un impegno particolare su queste filiere. Torneremo poi su altre filiere strategiche del Paese, perché appunto non c'è indipendenza alimentare, non c'è strategia se appunto non ci si focalizza appunto su queste filiere strategiche.
1: Bene, la ringrazio. Pongo in votazione l'emendamento 1.2 con parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Votiamo l'articolo, articolo 1, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. Siamo all'1.01. Con parere contrario della Commissione quinta del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.02, parere contrario della Commissione quinta del Governo. Chiede di parlare il deputato Caramiello, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, questo era
4: Movimento 5 Stelle.
3: L'emendamento di cui parlavo durante la discussione sul complesso degli emendamenti. Ribadisco che parlo con il sottosegretario, perché per quanto mi riguarda il Ministro doveva essere in aula a discutere questo provvedimento, e non è giusto e non è rispettoso verso il Parlamento, visto che praticamente è un provvedimento che porta la sua firma, ed era giusto invece di stare al MASAF fosse qui a discutere con noi, come giusto insomma che fosse. Allora, questo emendamento, che troppo ripeto il parere contrario del Governo e del relatore, chiede soltanto insomma di promuovere delle pratiche sostenibili di gestione agricola, e per sostenere il rafforzamento e la diffusione dell'intero territorio nazionale di pratiche di gestione agricole sostenibili in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, è riconosciuto in via sperimentale un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2026 alle imprese agricole e agroalimentari che impiegano servizi di consulenza agronomica e di tecnologie innovative anche tramite certificazioni volontarie. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce tetto di spesa. Dopodiché si chiede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sono definite anche le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo. Infine, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 della legge 23/2014. Quindi io credo che sia un emendamento di buon senso e spero che quest'Aula voti favorevolmente.
1: La ringrazio. Dunque pongo in votazione il suo emendamento a prima firma con parere contrario della Commissione, della Commissione quinta del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 1.03, Caramiello. Lo pongo in votazione. Parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 2.1, Borrelli. Parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, la Camera respinge. 2.2, Forattini, lo pongo in votazione. Parere contro la Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione chiusa, la Camera respinge. 2.3, Borrelli, parere contro la Commissione del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, la Camera respinge. Votiamo adesso l'articolo 2. La votazione è aperta. Stiamo votando l'articolo. La votazione è chiusa. La Camera approva. 2.01, Gadda, parere contrario alla Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.02, Borrelli, parere contrario alla Commissione del Governo. La votazione. La deputata Gadda chiede di parlare. Prego, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, chiedo al collega Borrelli di poter aggiungere la firma a questo emendamento, perché peraltro è stato oggetto di mie iniziative, di interrogazioni anche in Commissione Agricoltura. Credo sia importante fare come hanno fatto altri paesi europei, ad esempio la Germania, quindi consentire alle aziende della nostra filiera avicola di poter intercettare prima il sesso dei pulcini, perché purtroppo è una pratica molto violenta, molto invasiva. Noi siamo in un momento storico in cui possiamo avere una tecnologia in grado di prevenire una sofferenza che appunto viene provocata, e quindi sicuramente favorire investimenti che sono già possibili in tecnologia e innovazione da parte delle nostre imprese credo sia un aspetto importante. Peraltro a queste mie interrogazioni il sottosegretario De Ramo stesso aveva risposto con interesse, esprimendo anche una posizione favorevole da parte del governo rispetto a investimenti in questa direzione. Quindi, aggiungendo la firma, chiedo davvero di fare una valutazione rispetto a questo emendamento, e anzi approfitto per chiedere al governo di poter, e al relatore di poterlo accantonare.
1: La ringrazio. Intanto il deputato Fornaro, non so se a nome di tutto il gruppo o suo, sottoscrive. Borrelli e Caramiello, che chiede invece di parlare. Prego.
3: Chiedo al collega Borrelli di poter sottoscrivere questo emendamento. Siamo intervenuti più volte in commissione in merito a questo argomento. Purtroppo annualmente vengono triturati vivi milioni di pulcini, proprio perché pulcini maschi, proprio perché insomma nella filiera non vengono considerati insomma animali da poter considerare. Quindi l'obiettivo è proprio intervenire preventivamente, quindi stanziando dei fondi ed evitare, quindi prevenire questa barbarie ed evitare insomma che annualmente questi pulcini prima nascono e poi vengono triturati. Sì, se si interviene preventivamente si cerca quindi di capire un certo dato preciso di che sesso sarà il pulcino e se è maschio, prima di fargli sentire quindi dolore viene distrutto l'uovo e si evita quindi questa uccisione massiva di questi poveri animali. Quindi chiedo o che venga accantonato o di un voto favorevole in merito insomma a questo emendamento. Grazie.
1: Grazie, ho chiesto la parola. Il primo firmatario dell'emendamento, deputato Borrelli, prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente, io onestamente sono rimasto un po' perplesso del fatto di non aver avuto l'ok su questo emendamento presentato da me, ovviamente da tutto il gruppo AVS, perché è un emendamento per chi, indipendentemente dalle posizioni politiche, ideologiche, afferma di avere un minimo di rispetto nei confronti degli animali. Noi abbiamo semplicemente cercato di evitare una mostruosità che viene fatta costantemente e continuamente e che è una barbarie nei confronti della vita. Noi chiediamo che venga destinata delle risorse per i contributi a tasso agevolato per l'acquisto da parte degli incubatori di macchinari e tecnologie per il sessaggio in ovo dei pulcini. Questo per evitare che vengano triturati vivi. Signori, io non riesco a comprendere qual è il motivo per cui il nostro Parlamento ritenga che sia giusto che qualsiasi essere umano, qualsiasi essere vivente, mi scusi, possa essere triturato vivo. Noi abbiamo proposto una soluzione, spesso ci viene detto voi siete troppo ideologici, siete contro la caccia, troppo a favore degli animali, non mettete al centro, e però, perdonatemi, davanti a una mostruosità riconosciuta da tutti, perché a parole tutti lo dicono, poi viene presentata una proposta concreta, fattiva, e ci viene dato il parere negativo. Non ho capito perché non possiamo mettere fine a queste barbarie. Abbiamo proposto un percorso, mi sarei aspettato eventualmente un subemendamento, una proposta alternativa, oppure noi riteniamo che qualsiasi animale debba, e poi anche gli esseri umani casomai, debba essere assoggettato a qualsiasi forma di violenza, tortura o qualsiasi altra cosa, perché noi siamo uomini e del resto ce ne freghiamo, scusatemi. Onestamente, e ringrazio tutti i colleghi per il supporto, mi aspetto e quantomeno venga accantonato per verificare la possibilità anche di una modifica o di un subemendamento da parte dice il collega Cerreto o della maggioranza, che possano trovare una soluzione che possa porre fine a questa cosa assurda che noi conosciamo, vediamo, ci indigniamo, ma adesso abbiamo la possibilità di fermare con una norma nella quale è previsto anche questo.
1: Qual è il parere sulla proposta? Il parere del relatore sulla proposta d'accantonamento. Prego, deputato Cerreto.
5: Grazie Presidente, parere contrario.
1: Chiediamo se si insiste per la votazione. Si insiste per la votazione?
6: L'accantonamento? Sì.
1: Sì. Dunque pongo in votazione senza registrazione dei nomi la proposta di accantonamento, la votazione aperta. Parere contrario del relatore. La votazione, aspettiamo il deputato Simiani. La votazione è chiusa. La Camera respinge per 41 voti di differenza. Pongo in votazione l'emendamento 2.02. Vorrei ricomprare contato della Commissione di Governo. Votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 3.1, Borrelli, parere contrario alla Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 3.2, Borrelli, parere contrario alla Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Votiamo adesso l'articolo 3. Vuole parlare Borrelli? Ah. Allora, votiamo l'articolo 3 e vediamo anche di provvedere a intervenire sulla strumentazione della deputata Zanella. La votazione è aperta. Vuole parlare, deputata Cadda? No, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. Siamo all'articolo 4, lo votiamo. L'articolo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. Votiamo anche l'articolo 5. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. 5.01, Forattini, parere contrario alla Commissione della Commissione Quinta del Governo. Ha chiesto di parlare, come si chiama? Deputato Vaccari, non la riconoscevo. Prego, a lei la parola.
7: Grazie Presidente. Sì, intervengo su questo emendamento
8: del Partito Democratico,
7: evidenziando la contraddizione in cui cade la maggioranza e insomma rivolgo un appello anche al sottosegretario Deramo, perché con questo emendamento noi cercavamo di provare a sostenere alcune filiere importanti, anche se diciamo dal punto di vista produttivo ed economico senza dubbio più ridotte rispetto ad altre che il provvedimento affronta, cercando di dare risposte. Filiere, fra l'altro, come quella apistica della canapa e della frutta a guscio, che fanno riferimento spesso e volentieri o in prevalenza alle aree interne del nostro Paese, aree interne che, fra l'altro, diciamo, un ministro di questo Governo ha dichiarato come da abbandonare a se stesse, che invece noi riteniamo debbano essere sostenute. Questa era una delle strade che pensavamo che questo provvedimento potesse percorrere, anche mettendo a disposizione risorse per le mancate produzioni del 2025 che hanno attraversato queste filiere a causa dei cambiamenti climatici, a causa delle fitopatologie che li hanno colpiti, e quindi pensavamo e pensiamo che siano interventi necessari a dare risposte concrete a queste filiere, e quindi crediamo che il Governo sia ancora in tempo a non contraddire quello che dice pubblicamente rispetto a questo provvedimento piuttosto che alle filiere oggetto di questo emendamento, ripensando al parere che ha espresso, e quindi per questo chiedo anche, se è possibile, l'accantonamento e un ripensamento sul parere espresso.
1: C'è una richiesta d'accantonamento, quindi ancora una volta siamo costretti a interpellare il relatore, deputato Cerreto.
5: Grazie Presidente, il parere è contrario.
1: Deputato Vaccari insiste per la votazione, sì, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Stiamo votando la proposta di accantonamento senza la registrazione dei nomi. La votazione è chiusa. La Camera respinge per 46 voti di differenza. Pongo dunque in votazione l'emendamento 5.01. Forattini, parere contrario della Commissione, posizione quinta del Governo, votazione aperta. La votazione chiusa, la Camera respinge. Resta accantonato il 5.02 e passiamo alla votazione dell'articolo 6. La votazione è aperta. Stiamo votando l'articolo. La votazione è chiusa, la Camera approva. Votiamo anche l'articolo 7, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. 7.02 Borrelli, parere contrario della Commissione, posizione quinta del Governo, la votazione è aperta. La votazione, c'è una leggera impercettibile confusione. La votazione è chiusa. La Camera respinge, identici 6.1, 6.2, con parere contrario 8.1, 8.2, chiedo scusa, con parere contrario
8: 13 e 19 in diretta dalla Camera dei Deputati, si sta esaminando il provvedimento sulle misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
1: Con l'indicazione che date ai vostri gruppi, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Chiedo di poter accantonare questo emendamento perché non comprendo perché appunto ci sia
8: Maria
2: una
8: Chiaranganda
2: trattativa in atto rispetto all'emendamento della collega Cavandoli. Questo è giusto approfondire, ma non si accolga nessuna proposta di accantonamento da parte degli emendamenti delle opposizioni, che sono emendamenti assolutamente costruttivi, come è stato costruttivo il nostro lavoro in commissione. Quindi io rinnovo la richiesta di accantonamento per il mio emendamento 8.1.
1: Bene, il relatore Cerreto per il suo parere su questa proposta di accantonamento.
5: Grazie Presidente, parere contrario.
1: Insiste per votare? Deputata Gadda, sì. Lo pongo in votazione la richiesta di accantonamento di questo emendamento. La votazione è aperta senza registrazione dei nomi. La votazione è chiusa, la Camera respinge per 46 voti di differenza. Pongo in votazione gli identici 8.1, 8.2, con parere contrario della Commissione quinta del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Votazione dell'articolo. Votiamo l'articolo 8, la votazione è aperta. E non abbiamo chiamato l'8.4 in quanto inammissibile. Stiamo votando invece l'articolo 8. La votazione è chiusa, la Camera approva. Siamo agli identici 8.01, 8.02, 8.03, è contrario il parere della Commissione quinta, del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Siamo dunque l'8.04 è inammissibile, dunque passiamo agli identici 8.05 e 8.06 con parere contrario della Commissione del Governo. Chiede la parola al deputato Mei, prego. L'ascoltiamo.
9: Sì, grazie Presidente. Con questo nostro emendamento noi chiediamo una cosa molto semplice. Chiediamo di tenere fede ad un impegno che questo stesso Parlamento ha preso non più tardi della legge di bilancio chiusa nel 2025, con l'impegno per quest'anno a sostenere, a finanziare una conversione, una transizione verso una produzione di animali senza l'utilizzo di gabbie. un fondo che è stato istituito e che però francamente ad oggi risulta dotato di una di risorse decisamente insufficienti a garantire, ad accompagnare questa trasformazione da parte di quei produttori che hanno e che vogliono cambiare e abbandonare l'utilizzo delle gabbie appunto nell'allevamento, che sappiamo bene è per antonomasia la gabbia, l'esemplificazione di che cos'è ancora oggi nel nostro paese e nel mondo un allevamento intensivo che dimentica di fatto completamente quelli che sono dei bisogni etologici, delle necessità degli animali e dunque un loro benessere, un loro minimo benessere nelle produzioni animali. Ecco, con questo emendamento noi chiediamo una cosa molto semplice, di dotare questo fondo di risorse diciamo sufficienti appunto ad accompagnare questo percorso, aumentandole a una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, anche perché quelle attualmente appunto stanziate sono veramente ridicole, 500.000 euro per quest'anno e solo 1 milione di euro per il 2027 significa di fatto dire abbiamo messo una bandierina simbolica per accontentare una larghissima fetta di opinione pubblica, perché i cittadini fuori ci chiedono sempre di più un cambiamento nelle produzioni alimentari, in particolar modo di allevamento degli animali, e quindi fare questo significa di fatto appunto piantare una bandierina ma non dare seguito, nessun seguito concreto a questa trasformazione, è un percorso che qualcuno peraltro ha già avviato e che si trova oggi nella totale solitudine di portare avanti questo tipo di cambiamento. Ecco, io non vorrei che ci ritrovassimo a fare un po' quello che abbiamo fatto poc'anzi con un altro importante emendamento che purtroppo è stato bocciato, quello che chiedeva molto semplicemente di dare sostegno a quegli allevatori che stanno e vogliono abbandonare quelle pratiche cruenti come la triturazione dei pulcini maschi e che oggi ancora vedono milioni di animali finire con questa sorte tremenda. Una legge che però è già legge dello Stato e le linee guida stesse prevedono che per il tema dei pulcini maschi a fine di quest'anno entri in vigore il divieto di uccisione dei pulcini maschi, e però se non diamo strumenti, se non accompagniamo questo percorso e non diamo, come in quel caso appunto si trattava semplicemente di contributi a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari e delle tecnologie necessarie appunto a stabilire il sesso del pulcino prima della nascita. Ecco, noi stiamo facendo una cosa semplice, stiamo prendendo in giro gli allevatori e chi oggi si impegna per una transizione, una conversione della propria produzione che metta al centro non soltanto un tema etico, ma anche una forte attenzione a quelle che sono tutte le problematiche legate alla salute e all'ambiente. Io credo che oggi, più che mai, questo Parlamento non possa nascondere la testa e sotto la sabbia e far finta di nulla e quindi portare avanti una narrazione di un certo tipo che però non corrisponde ai fatti, alle misure concrete che vengono messe sul campo. Ecco, io quindi vi chiedo e chiedo al Ministro che ci ha raggiunto di dire qualcosa su questo e di prendere un impegno per un aumento delle risorse che vengono destinate all'abbandono dell'uso delle gabbie nell'allevamento. Noi lo facciamo peraltro dando già delle coperture, quindi lo facciamo a ragion veduta, perché chiediamo di togliere queste poche risorse, perché si tratta comunque poche risorse rispetto ai 300 milioni di euro che vengono messi sul capitolo della linea Vacca Vitello sull'articolo 3, quindi per sostenere ancora una produzione bovina e quindi di manzie nel nostro paese, che personalmente qui lo dico, è la mia opinione, di cui non abbiamo bisogno, nel senso che in questo momento storico quello che dovremmo fare è
1: aspetti, la faccio concludere. Prego.
9: Grazie, concludo, Presidente, per dire che noi vorremmo togliere quelle poche risorse al capitolo 3, all'articolo 3, per metterle su questo articolo, sul fondo per la riconversione, per l'abbandono dell'uso delle gabbie, anche perché, e questa è la mia opinione personale, ritengo che tutte quelle risorse economiche pubbliche che vanno ancora a sostenere una produzione di carne in un momento storico in cui con una crisi climatica, una crisi ambientale, noi dovremmo semmai ridurre una produzione intensiva e favorire una riconversione delle nostre aziende. Ecco, la chiave per farlo e la strada per farlo è esattamente sostenere una transizione e quindi un abbandono dell'uso delle gabbie. Grazie.
1: Chiedo di parlare alla deputata Gadda, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, saluto e ringrazio il Ministro per averci raggiunto. Credo sia importante continuare il nostro dibattito costruttivo Italia anche Viva. In questa aula. Per quanto riguarda il gruppo di Italia Viva, noi ci asterremo su questo emendamento perché appunto per due motivazioni. La prima motivazione è legata al fatto che appunto noi non siamo favorevoli a direzioni, indirizzi che vadano nell'obbligo delle scelte delle aziende agricole, però sicuramente questo emendamento propone una transizione, un accompagnamento di quelle imprese che vogliono effettuare degli investimenti appunto per togliere le gabbie dal loro sistema produttivo. Non siamo però d'accordo rispetto al togliere risorse per effettuare appunto approvare questo emendamento alle somme previste dall'articolo 3, perché appunto noi riteniamo che la linea vacca vitello sia altrettanto importante, quindi noi auspichiamo che invece ci siano in legge di bilancio delle risorse nuove rispetto appunto agli investimenti che le aziende possono effettuare e addirittura che all'articolo 3 si possano trovare maggiori e più ampi margini per sostenere la filiera bovina.
1: Ringrazio deputata Gadda. Ha chiesto di intervenire il ministro Lollobrigida.
10: Allora, grazie. Intervengo su questo emendamento nello specifico per tranquillizzare tutti. Allora, abbiamo, come la collega Evi forse saprà, portato avanti un intervento che da anni, prima che arrivasse il nostro governo, giaceva in evaso, normando sulla vicenda dei pulcini maschi per l'ovoselezione, ovviamente non facendo gravare questo intervento sulle imprese italiane, e quindi interverremo con il Fondo di Sovranità Alimentare, quindi è del tutto non necessario prelevare fondi, per questo diamo parere negativo a un emendamento che ha due profili. Uno è sostanzialmente coperto, come le dicevo, dal Fondo di Sovranità Alimentare, sparte investimenti, che permetterà quindi di arrivare all'obiettivo di garantire il benessere animale, così come in linea con quanto da voi richiesto. Il secondo elemento invece di sostanza in materia di approvvigionamento di carni rosse in Italia. Non si tratta qui di decidere se produrre o non produrre carne nel mondo, si tratta di decidere se comprare carne nel mondo o produrla in Italia. Noi siamo deficitari sull'approvvigionamento di carni rosse di circa il 50% nel nostro consumo interno e nel nostro approvvigionamento. Se capita qualcosa, come è capitato qualche tempo fa, per esempio la dermatite bovina, mancando i vitelli d'ingrasso, il servizio, la garanzia di sovranità alimentare che ricerchiamo, cioè di permettere al nostro popolo di continuare a consumare quello che ritiene, a produrre quello che vuole, entra in crisi. Il secondo elemento di carattere ambientale, esattamente all'opposto di quanto lei nel suo intervento sottolineava, è invece garantire forme di allevamento estensive, che è l'obiettivo che noi riteniamo percorribile, cominciando a riutilizzare in maniera più attenta le zone collinari e montane dove le vacche possono vivere con maggiore agio e comfort, produrre peraltro latte molto migliore e quindi garantire una filiera di qualità a questo sistema. Quindi sull'emendamento credo di essere stato chiaro, colgo l'occasione anche però per intervenire per due ragioni. Intanto ho raggiunto l'Aula che, come sapete, oggi apre il Coltivo Italia. Voglio ringraziare le forze di maggioranza che hanno invertito l'ordine del giorno, perché al di là delle enunciazioni, ma basta ricercare tra gli interventi delle opposizioni in questi mesi le tante sollecitazioni ad arrivare il prima possibile in aura con il Coltivo Italia per permettere di approvvigionare il mondo agricolo di risorse sufficienti, in questo caso anche rispetto ai forti stanziamenti che il nostro governo ha messo a disposizione, mai registrati nella storia repubblicana, questo miliardo è in più. Il Parlamento ci ha chiesto di avere il tempo necessario per approfondire, c'è stato, come la collega Gadda ricordava, un lavoro di confronto attento, di valorizzazione di un testo ampiamente condiviso, però io credo sia interesse di tutti arrivare all'approvazione il prima possibile, non per vetrina, per far arrivare agli agricoltori i soldi più velocemente possibili per le ragioni di cui parlavamo. Mi è dispiaciuto apprendere che rispetto ad altre priorità che esistono per l'opposizione, quella dell'agricoltura sia stata considerata meno importante. Ringrazio ancora una volta la maggioranza per averla considerata priorità assoluta. E chiudo, se mi permette, visto che di chiacchiere ne ho sentite tante anche questa mattina, chiudo essendo stato chiamato in causa
11: anche colleghi, sta parlando il ministro, vi chiedo di fare silenzio, avete diritto di replica se lo vorrete,
10: ma la sostanza è questa.
11: Deputato Caso.
10: Quindi, cari colleghi, che vi scaldate per un fatto oggettivo. Avete chiesto che si discuta il Coltiva Italia in aula. Grazie alla maggioranza avete ottenuto questo risultato nonostante la vostra contrarietà. E di questo parliamo. E oggi lo dico al collega che mi chiedeva dove ero. Ero al tavolo con...
11: Colleghi deputati, qui vige sempre il diritto e la libertà di parola. Se ci sono delle affermazioni politiche che voi non condividete, avete il pieno diritto di prendere la parola e di replicare. Non avete il diritto di disturbare gli interventi degli altri colleghi, a maggior ragione se si tratta di un Ministro della Repubblica. Prego.
10: Quando mi capiterà di dover chiedere il permesso a voi e non alla Presidenza di parlare, avrò preoccupazione. Per ora penso di dover chiedere alla Presidenza la possibilità di parlare ed esprimere secondo i tempi regolamentari le mie idee. E siccome sono stato citato da alcuni colleghi che si chiedevano dell'opposizione dove fossi, io credo il Ministro rispettosamente in aula viene a spiegare dove era, e ero, visto che me l'ha chiesto, al tavolo con le associazioni agricole, tavolo convocato da giorni sul settore del riso, dopo il tavolo sull'olio, dopo il tavolo sul vino, dopo il tavolo sui cereali, per rispondere alle esigenze del mondo agricolo, ed eravamo lì a lavorare come facciamo abitualmente, meno chiacchiere e fatti concreti. Lavorate sul Coltiva Italia e se siete capaci restate all'altezza del ruolo che abbiamo qui in aula come parlamentari.
11: Ha chiesto di parlare il deputato Borrelli.
8: Alleanza Verdi Sinistra.
11: Ne ha facoltà.
4: Presidente, mi scusi, tramite la sua persona vorrei dire al Ministro che secondo noi ha fatto un intervento fuori luogo e inutilmente provocatorio, anche rispetto a una norma per la quale l'opposizione, contro cui lui si è fortemente scagliato, si sta astenendo e non sta facendo ostruzionismo. Quindi onestamente forse era meglio che non veniva in aula se lo spirito era quello di fermare la norma. Onestamente, Ministro, ma perché fare un intervento di questo tipo quando abbiamo lavorato fino ad ora in discussione assolutamente normale e civile? Abbiamo posto una serie di questioni, mica è colpa nostra se iniziamo spesso in orari assurdi e non prevedibili, perché la maggioranza non riesce a portarci in tempo gli atti su cui votare, non è colpa nostra. Due, è stato posto una questione che ovviamente lei ha ribattuto e io onestamente lo posso anche comprendere. Io sono contento che lei è venuto in aula perché è una delle rare volte in cui vediamo un ministro anche a metà decreto, perché purtroppo da parte di questo governo tanto rispetto nei confronti di quest'aula non c'è, e quindi è legittimo che i colleghi possano chiedere dov'è il ministro, visto che si è chiesto con urgenza di votare questa norma. Infine, le voglio sottolineare, tramite ovviamente la Presidenza, voglio sottolineare una cosa. A noi fa piacere che in prospettiva lei ci abbia illustrato quali possono essere, quali saranno gli interventi da parte dell'attuale governo e del suo ministero per fermare la barbarie nei confronti della triturazione dei pulcini. La domanda che ci facciamo è: noi abbiamo presentato un emendamento, perché non modificarlo o perché non comunicare all'interno di questo decreto, visto che lo stiamo votando, di questa norma, tutte le soluzioni che lei ci ha detto per ora a voce? Perché purtroppo di fatto noi siamo molto preoccupati che molto spesso, come è avvenuto in altre situazioni, voglio parlare dei circhi o di tante altre cose, gli animali diventano l'ultimo dei problemi di determinate visioni politiche. Per noi triturare animali è una mostruosità che vorremmo fermare. Se ovviamente c'è un suo impegno, noi siamo assolutamente contenti e soddisfatti. Però poi dobbiamo vederlo concretamente e non solo tramite enunciazioni. Grazie.
1: Grazie a lei. Il turno del deputato Caramiello. Prego, l'ascoltiamo. Sì, deputata Gadda, poi lei ha diritto di replica perché si è riaperta la discussione, però non è
8: Movimento 5 Stelle.
1: Questo il suo turno. Prego.
3: Posso intervenire? Allora, grazie Presidente. Ministro, la ringrazio per la presenza, però la sua risposta mi preoccupa ancora di più, perché lei era al MASAF almeno su 20 tavoli e quindi mi chiedo, lei in 4 anni che cosa ha fatto per il Ministero e per risolvere i problemi dell'agricoltura? Se stava quindi al MASAF su 10-20 tavoli, mi sembra molto molto strano. E noi stavamo parlando di un emendamento di buonsenso, perché abbiamo chiesto una dotazione maggiore in merito al superamento delle gabbie e quindi di parlare di allevamenti estensivi e non quindi più intensivi, perché ci sono milioni di ettari quindi non coltivati, abbandonati, che andrebbero censiti e utilizzati poi per i pascoli, perché come ha ricordato per il 50% noi importiamo ancora carne bovina molto dalla Francia, quindi bisogna intervenire massivamente su questo tema e quindi la dotazione maggiore che si chiedeva in questo emendamento di buon senso era proprio quello di intervenire su questo ed eliminare le gabbie, gli allevamenti intensivi che sono nati un po' negli anni 60 del secolo scorso. Quindi l'obiettivo è questo e quindi io sottoscrivo questo emendamento e chiedo all'Aula di votarlo e di ragionare in questi termini, superando definitivamente quindi la logica degli allevamenti intensivi.
1: Ringrazio il deputato Caramiello. Ha chiesto di parlare il deputato Fornaro. Ne ha facoltà.
8: Partito Democratico.
12: Signor Presidente, col massimo rispetto del Ministro, temo che si sia dimenticato il ruolo che ha svolto 5 anni fa, quando era capogruppo dell'opposizione di Fratelli d'Italia in quest'Aula, e dovrebbe sapere, ricordare quali sono i meccanismi con cui si calendarizza. E non è l'opposizione che non ha voluto calendarizzare questo, le hanno raccontato una storia diversa dalla realtà. Se c'era tutta questa urgenza, essendo lei del partito di maggioranza relativa, ci sono state decine di capogruppo in cui questa urgenza poteva essere espressa e inserire questo provvedimento tra le preferenze del governo o della maggioranza. Vede, signor Ministro, lei ha completamente sbagliato, a mio giudizio, intervento, inutilmente provocatorio. Noi non abbiamo, e le è stato riferito male, contestato il merito della richiesta. Abbiamo contestato, ma lo avrebbe fatto anche lei, in un ruolo simile al nostro, il fatto che questa richiesta non è stata motivata. Motivata! È stato quello che si chiama dittatura della maggioranza. Si è detto: noi abbiamo più voti di voi e allora cambiamo il programma come vogliamo noi. Questo si chiama arroganza e Lollobrigida, che io ho conosciuto, avrebbe reagito esattamente come abbiamo reagito noi. Più rispetto di chi sta all'opposizione e rivendica la centralità di questo Parlamento, più rispetto che dovrebbe avere lei come rappresentante del governo quando viene in quest'Aula.
1: Allora, abbiamo ascoltato un intervento sull'ordine dei lavori, quindi chiamiamo anche l'intervento sempre sull'ordine dei lavori del deputato del Barba.
13: Sì, grazie Presidente. Sempre sull'ordine dei lavori, dando il benvenuto al Ministro, qui nessuno ha fatto dell'ironia sulla
8: casa riformista,
13: ma proprio di fronte all'inversione dei lavori è la priorità che tutti abbiamo riconosciuto a questo provvedimento. Vede Ministro, se lei fosse arrivato puntuale e avesse ascoltato le parole di tutte le opposizioni, non c'è stata una parola che sia andata contro la priorità di questo provvedimento. Anzi, con questo suo intervento sconcertante, ha avallato le ipotesi più deteriori, ha avallato l'ipotesi che non ci fosse una reale priorità da parte della maggioranza, ma solo la volontà di costruire un teatrino da mandare in onda sui social, visto che il provvedimento non sarebbe stato approvato. Noi eravamo preoccupati del suo ritardo, nessuno ha messo in discussione il fatto che sicuramente stesse lavorando. Sappiamo che va ai tavoli, il problema magari è quello che dice ai tavoli o che beve ai tavoli, o poteva anche essere in ritardo perché stava su un treno, perché oggi i treni sono in ritardo. Non è stato il problema il suo ritardo, è quello che ha detto quando è venuto in aula, oltretutto con poco rispetto del Parlamento, perché l'altra cosa che avrebbero dovuto dirle è che la discussione è sempre nata sul fatto che questa inversione ha sacrificato provvedimenti legittimamente dovuti alle opposizioni. Questo era il tema che abbiamo posto, e lei, invocando e lei congratulandosi con la maggioranza, ha ignorato il fatto che si era appena celebrato un ufficio di presidenza che aveva stabilito un calendario. Non c'è nessuna priorità e rispetto del Parlamento nelle sue parole, c'è la volontà di mettere la maggioranza che voi pensate di governare dal governo appunto al di sopra delle istituzioni.
1: Sempre sull'ordine dei lavori ha chiesto di parlare il deputato della Vedova. Prego.
14: Grazie signor Presidente.
8: Vedete, Europa.
14: Ministro, mi unisco alle parole di chi mi ha preceduto, dei colleghi che mi hanno preceduto. Lei è arrivato, ci ha spiegato dove era, va bene, ma se è arrivato per fare un intervento infantilmente polemico e provocatorio, irrispettoso dei lavori di questo Parlamento, abbastanza un filino violento nei confronti dell'opposizione, se è arrivato per questo poteva stare dove era e noi andavamo avanti a lavorare tranquillamente.
1: Sempre sull'ordine dei lavori il deputato Riccardo Ricciardi. Prego, l'ascoltiamo.
15: Grazie Presidente. Vede,
8: Movimento 5 Stelle.
15: Ci mancherebbe altro che lei non fosse a lavorare per il dicastero del quale è chiamato a rispondere. Però ci sono delle organizzazioni dei lavori dove, insieme alla sua maggioranza che detta gli orari di quest'Aula, basterebbe mettersi d'accordo e programmare in una capigruppo questo provvedimento e chiederle di presenziare in Parlamento. È una cosa molto molto banale. Noi notiamo quello da parte sua, quello che è un nervosismo dilagante di questa maggioranza. Ministro, è inutile che faccia questi gesti, insomma. Ci sembra un nervosismo molto dilagante, lo capiamo perché stiamo aspettando di aprire le chat che riguardano l'ex sottosegretario alla giustizia e siamo tutti curiosi di sapere cosa si nasconde in quelle chat, e sappiamo perfettamente che, essendo il vostro partito direttamente coinvolto non solo a livello parlamentare ma anche a livello regionale con mezzo Fratelli d'Italia piemontese che era in questa società con un prestanome della Camorra, capiamo e comprendiamo il nervosismo che lei oggi ci rivela. Poi sappiamo anche qual è il suo metodo di lavoro, lei lo sappiamo che è capace di fermare le guerre con un bicchiere di vino in più, sappiamo che lei per lavorare fa fermare addirittura i treni, perché lei è un cittadino privilegiato rispetto invece a tutti gli altri cittadini che devono sottostare all'infame situazione di Trenitalia e delle Ferrovie dello Stato, ma si sa, voi siete voi e tutti gli altri non sono nulla.
1: Sempre sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola la deputata Chelani.
2: Grazie Presidente.
8: I Fratelli d'Italia.
2: Sull'ordine dei lavori, innanzitutto rispetto all'intervento che ho appena sentito, respingiamo integralmente al mittente le accuse rivolte al Ministro Lollobrigida, che è qui presente nonostante gli impegni che, a cui stava assolvendo presso il Ministero. Sempre sull'ordine dei lavori, Presidente, io volevo riferire che stamattina la Giunta per le autorizzazioni si è riunita in ufficio di Presidenza. Fratelli d'Italia era disponibile al voto stamane anche per rispondere all'onorevole Ricciardi, perché insomma ha fatto una chiosa che ha bisogno di una risposta. Eravamo disponibili al voto stamane sull'autorizzazione relativa alle chat dell'onorevole Del Mastro. Tuttavia l'ufficio di Presidenza ancora non ha deciso, ci sono delle interlocuzioni relative al merito delle questioni sulle quali naturalmente non voglio, non posso scendere. Tuttavia auspico che a nome di Fratelli d'Italia che entro la settimana prossima si possa discutere in aula la questione. Però sempre con riferimento a questo tema, Presidente, mi corre l'obbligo di rappresentare degli aspetti che non possono essere taciuti. L'onorevole Del Mastro, Presidente, ha in più occasioni affermato che non avrebbe avuto alcun problema al deposito delle chat con il Carroccia. L'onorevole,
1: colleghi, non cominciamo.
2: Del Mastro,
1: abbiamo ascoltato tutti gli interventi dell'opposizione in silenzio. Adesso ascoltiamo in silenzio l'intervento della deputata Chelani.
2: Mentre l'onorevole Del Mastro, gradirei completare, se avete il coraggio di sentire quello che sto per riferire, avrei piacere
1: avanti,
2: di completare. E lo sa perché, Presidente? Perché di là c'è una grandissima coda di paglia, perché mentre chiedono a Del Mastro le chat, noi abbiamo il senatore Scarpinato che nasconde quelle che sono le intercettazioni tra lui e Natoli, e che sono relative a uno dei più grandi depistaggi della storia della Repubblica. Stiamo parlando della pista mafia appalti, stiamo parlando di questo, onorevoli colleghi, stiamo parlando del fatto che c'è un senatore che non solo fa il conflitto di attribuzione per nascondere la verità, ma che lo perde questo conflitto di attribuzione.
1: Venga, richiama l'ordine dei lavori.
2: L'ordine dei lavori era relativo al fatto che mentre noi siamo disponibili a trattare la questione la prossima settimana, stiamo aspettando che il senatore Scarpinato venga in antimafia a riferire rispetto a tutto quello che è accaduto in quegli anni.
1: Bene, la ringrazio. Torniamo nel merito. C'è una dichiarazione di voto sull'emendamento identici 8.05 e 8.06 della deputata Gadda. Prego.
8: Italia Viva.
16: Sì, grazie Presidente, l'intervento della collega.
1: Deputato Aiello, la richiamo all'ordine. Deputato Aiello, torni al suo posto, la richiamo all'ordine. Prego, deputata Gadda, faccia la sua dichiarazione di voto.
16: Grazie Presidente, l'intervento della collega Chelani certifica che voi fate tutto da soli, perché noi stavamo discutendo il collegato agricolo e come al solito ponete altre questioni. Prima di passare a una domanda, visto che il Ministro ha riaperto il dibattito sull'emendamento 805, ecco, io vorrei chiedere al Ministro, che ha fatto un'affermazione appunto sugli allevamenti intensivi, ecco, voi avete fatto tutto da soli, perché se noi appunto ci troviamo oggi a discutere di un collegato agricolo annunciato più di un anno fa è per due ragioni: una, perché avete le vostre questioni all'interno della maggioranza, quindi è la vostra maggioranza che per gli interessi di Lega e Forza Italia continua ad anticipare altri provvedimenti rispetto al suo ministro, questo è un dato di fatto. E poi abbiamo atteso in Commissione Agricoltura per dei mesi, perché delle settimane, perché non c'erano le coperture rispetto a tanti articoli che voi avete inserito nel collegato agricolo. Vengo però alla domanda che le volevo fare e che pongo anche come interrogativo a tanti colleghi della maggioranza, soprattutto ai colleghi lombardi.

0: importante favorire modelli di agricoltura anche estensiva nelle aree marginali, nelle aree periferiche del paese, nelle aree montane, ma la pianura padana soprattutto ha bisogno anche di investimenti, ha bisogno di sostegno per quegli allevamenti grandi che sostengono il nostro Made in Italy e anche la filiera successiva della trasformazione. Settori, gli allevamenti appunto, dell'allevamento da carne e dell'allevamento da latte, che sono in una gravissima crisi di perdita di competitività. E quindi io le chiedo una parola chiara, Ministro, anche sugli allevamenti intensivi.
1: Bene, la ringrazio. Il Ministro vuole replicare o possiamo votare?
2: Domanda. Mica ci avete fretta, no? Io non ne ho. Sto qui con voi tutto il tempo. Collega Gadda, lei mi ha posto... Mi fa parlare?
1: Dato caso, è stata appena formulata, se non vi siete distratti, da parte della deputata Gadda una domanda al Ministro. Il Ministro sta rispondendo alla domanda della deputata Gadda. Prego, Ministro. Deputato Casu.
2: Grazie collega Gadda. Come dicevo ai colleghi di maggioranza, se non avete fretta possiamo prenderci tempo per rispondere a tutti i quesiti che l'opposizione ci pone su un tema così importante. E se posso rispondo nel merito per rispetto della collega Gadda e dell'opposizione. Lei, collega Gadda, è all'opposizione ovviamente con gruppi che hanno esplicitato l'esatto opposto di quello che lei ha sostenuto, come si sarà resa conto in maniera diretta. C'è chi chiede di porre fine all'allevamento intensivo, lei sostiene che noi dobbiamo parlare nel rispetto dei tanti allevamenti che esistono in Italia con rispetto di una forma allevatoriale consentita dalla legge italiana, europea e da tutte le leggi esistenti al mondo. Senza quel tipo di allevamento noi avremo una sofferenza maggiore in alcuni settori strategici per la nazione e quindi non intendiamo, come abbiamo appena certificato anche con interventi di natura finanziaria, volontà di rinunciare, e nessuna regione italiana, a prescindere da chi la governa, ci chiede questo. Anzi, devo dire che alcune regioni che lei ha citato, l'Emilia-Romagna, la Toscana, dove non governa il centrodestra ma ci sono in maggioranza anche quelle forze politiche che qui in Parlamento chiedono una cosa e lì ne sostengono un'altra, che invece gli allevamenti intensivi li sostengono, li normano, come è normale che sia. Allora, avendo noi nella filiera della carne un deficit del 50%, non è una limitazione agli interventi in sostegno dell'attuale 50%, ma è implementare anche con forme di allevamento estensivo ulteriori modelli allevatoriali che siano ancora più compatibili, evidentemente, con il benessere animale, perché tra una vacca podolica e in allevamento estensivo e una vacca in stalla è ovvio che stanno tutte e due bene, ma quella podolica magari produce un latte migliore perché si può nutrire in termini di biodiversità. Le montagne offrono una forma di nutrimento migliore rispetto a quella standardizzata, questa è una mia opinione, e quindi ovviamente aiuteremo anche gli allevatori che stanno in malga, che stanno in collina, anche per ripopolare quelle zone che oggi hanno un deficit in termini economici, le cosiddette aree interne, che nell'allevamento di questa natura possono riscontrare e ritrovare un valore ancora maggiore.
1: Pongo in votazione gli identici 8.05 e 8.06 con parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta.

0: Ci siamo?
1: La Loizzo non riesce a votare un attimo?
0: La Loizzo non riesce a votare, deputata Loizzo. Bignami non riesce a votare. Aspettiamo i colleghi Loizzo e Bignami. Vediamo.
1: Ancora Loizzo. Ok.
0: La deputata Loizzo riesce a votare, quindi non aspettiamo il collega Bignami e dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge questi due identici emendamenti. A questo punto, secondo le intese...

0: intercorse tra i gruppi, interrompiamo l'esame del provvedimento che è rinviato alla parte pomeridiana della seduta di lunedì 3 agosto, al pari degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno. Comunico che nell'odierna riunione della conferenza dei presidenti di gruppo è stata convenuta una nuova articolazione dei lavori per il periodo 30 luglio 6 agosto 2026, nonché l'articolazione dei lavori alla ripresa nel mese di settembre 2026. Il calendario vigente conseguentemente aggiornato è in distribuzione in aula e pubblicato in calcio al resoconto stenografico della seduta odierna, unitamente all'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti scritti nel calendario, conclusi in sede referente, e delle mozioni presentate. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, che ha assegnato ai sensi articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente alla prima commissione. Senato 1939, conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, recante misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Poiché il suddetto disegno di legge è scritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 4 agosto 2026, a sensi del comma 5 articolo 96 bis del regolamento, i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo sono conseguentemente adeguati. In particolare, il termine per la presentazione di questioni pregiudiziali riferite al disegno di legge è fissato alle ore 16 di lunedì 3 agosto 2026. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di lunedì 3 agosto 2026 l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, alla quale la sottoindicata commissione, cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto con le prescritte condizioni il trasferimento alla sede legislativa, che proporrò alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento. All'ottava commissione ambiente, Senato 1311, senatori Mennuni e altri, istituzione dell'area marina protetta Isola di Capri. A tale proposta di legge è abbinata la proposta di legge Sergio Costa e altri, modifica articolo 36, legge 6 dicembre 91, numero 394, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'Isola di Capri. Siamo agli interventi di fine seduta. Forse puoi portare la parola e poi cambiare. Ha chiesto di parlare il deputato Francesco Emilio Borrelli, ne ha facoltà.
1: Alleanza Verde e Sinistra.
2: Presidente, mi permetterà se prendo 20 secondi per esprimere pubblicamente a nome mio, a nome del nostro gruppo e credo a nome di tutti la solidarietà nei confronti di quel signore. Abbiamo visto il video in tutta Italia, che tra l'altro era arrivato a me l'altro giorno, di una persona pestata da un ragazzo che sta purtroppo ancora in ospedale a Grumo Nevano. Per motivi futili, un ragazzino di 18 anni ha ridotto in fin di vita a Grumo Nevano un signore anziano per un litigio per futili motivi. Piena solidarietà e ci auguriamo che questo signore si riprenda quanto prima. Tornando al motivo del mio intervento di fine lavori, vorrei far presente che in queste ore è uscita la notizia che la Polonia starebbe cominciando a riverificare gli accordi e la presenza di oltre 67.000 mezzi assicurati in Italia, in particolare nel territorio campano e nel sud Italia. Immediatamente è uscita fuori la notizia che si stanno cominciando a muovere le realtà su altre realtà europee, tutto questo per il caro RC Auto. Ricordo che c'è stato un impegno in quest'Aula diversi mesi fa da parte del ministro Urso di intervenire sulla vergogna delle tariffe RC Auto in alcuni territori del nostro paese, a partire dal napoletano, il casertano, il sud e le isole. Ebbene, anche in vista di quello che sta succedendo all'estero per le cosiddette targhe polacche o targhe straniere, ancora una volta tramite la sua persona chiedo che venga calendarizzato il prima possibile la proposta di legge sulla tariffa unica RC Auto. Siamo tutti uguali davanti alla legge come italiani, ma anche davanti alle compagnie assicurative.
3: Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Morassut, ne ha facoltà.
1: Del Partito Democratico.
4: Presidente, ma io soltanto per segnalare un problema che riguarda il servizio completo ed efficace della rassegna stampa della Camera e del Senato, perché credo che siano gestiti attraverso le stesse procedure, da diverse settimane non compare più nella rassegna stampa, non compaiono più gli articoli e i servizi di alcuni giornali importanti a grande tiratura nazionale, in particolare il Messaggero di Roma, quindi io intervengo come eletto di Roma sostanzialmente, e il Gazzettino di Venezia e il Mattino di Napoli, che notoriamente sono giornali che fanno parte di una determinata proprietà editoriale. Credo che questo, da quel che sembra, dipenda da contenziosi, da problemi tra la società appaltatrice del servizio di rassegna stampa e questo gruppo editoriale, ma sono problemi che non riguardano però il servizio offerto ai parlamentari e a chi diciamo lavora come eletto. Quindi chiedo alla Presidenza della Camera, ai Questori, in raccordo con la Presidenza del Senato e con i Questori del Senato, di occuparsi un attimo di questa cosa per vedere come recuperare una piena efficienza del servizio, perché risulterebbe che la stessa situazione sia accaduta in altre realtà istituzionali, ma sia stata superata attraverso forme di accordo in piena, diciamo, rispetto della legge, che hanno consentito di ripristinare il servizio. Ecco, lo chiedo perché per noi è importante poter avere una pronta servizio mattutino di questi giornali, di questi articoli, di questa offerta informativa in un quadro di pieno pluralismo che è assolutamente necessario. Grazie.
3: Grazie. A lei, onorevole Morassut, soltanto per segnalarle che anche nella funzione di Presidente del Comitato dell'Informazione di questa vicenda la Presidenza della Camera si sta già occupando e ha già avviato tutte le procedure affinché il servizio venga ripristinato. Lei ha ragione, nel senso che le sue notizie sono fondate rispetto al contenzioso che c'è tra chi cura la rassegna stampa e il gruppo editoriale in questione. È una vicenda su cui la Presidenza si è immediatamente attivata e che attualmente è in una fase di definizione tra le due parti, per poi accedere a una soluzione che contenga evidentemente nella rassegna stampa anche ciò che lei ha segnalato. La ringrazio peraltro per il suo intervento. Onorevole Viggiano, prego.
5: Sì, grazie mille Presidente. Desidero rivolgere un pensiero di sincera gratitudine a due servitori dello Stato, al maggiore dei carabinieri Giovanni Ciu e al militare dell'esercito italiano Diego Di Febbo, che
1: Francesca Viggiano, Partito Democratico,
5: al cui intervento lo scorso 26 di luglio è stato possibile salvare una vita in spiaggia a Marina di Lizzano in provincia di Taranto. In una giornata estiva caratterizzata da condizioni meteorologiche particolarmente avverse, con mare agitato e correnti importanti, un cittadino di 50 anni della provincia di Grottaglie, della provincia di Taranto Grottaglie, si è trovato nell'impossibilità di fare rientro a riva. La situazione stava progressivamente evolvendo verso una condizione di potenziale pericolo per la vita del bagnante, ed è proprio in quel momento che il maggiore dei carabinieri Giovanni Ciu è intervenuto, portandosi in acqua e riportando a riva il bagnante, che era rimasto in difficoltà. Le operazioni di salvataggio sono durate circa un'ora ed è soltanto grazie al coraggio del maggiore Ciu e del militare Di Febbo, con la collaborazione dei bagnanti che erano presenti sulla riva e che hanno formato una catena umana, che si è riuscito appunto a salvare la vita di quest'uomo. Io volevo ringraziare loro e il loro esempio, che grazie alla collaborazione anche dei bagnanti ha reso possibile il salvataggio, che in realtà non rende soltanto onore alla divisa che loro portano, ed erano ovviamente liberi dal servizio in quel momento, ma a tutto il nostro paese. A loro va il mio ringraziamento personale e immagino, insomma, di tutta questa Camera. Grazie.
3: Grazie, immagina bene, perché si tratta di quegli eroi silenziosi che fanno del civismo attivo in ogni occasione la loro ragione di vita. Grazie onorevole Viggiano. Onorevole Nisini, prego.
6: Grazie Presidente.
1: Della Lega.
6: Scusare se a distanza di pochi giorni torno a parlare del caso o del sistema, come dir si voglia, dell'ASP Montedomini a Firenze, perché le notizie che arrivano, direi, a fiume in queste ultime settimane, ma anche nelle ultime ore, rendono la vicenda e il contesto molto grave. Perché dopo giorni di polemiche, di inchieste giornalistiche e di richieste di chiarimento, il CDA di Montedomini ha deciso che nessuno si deve assumere la responsabilità di quello che sta accadendo. Tutti restano al proprio posto. La soluzione proposta sarebbe quella di modificare il regolamento, come se cambiando una norma oggi si cancellasse tutto quello che è successo ieri. Ma non è così. Per anni gli immobili appartenenti a un ente pubblico con finalità socio-assistenziali sono stati trasformati in immobili destinati ad affitti brevi, quelli per cui il sindaco di Firenze ha fatto una grande battaglia storica a danno dei piccoli proprietari. Ma se davvero questo regolamento va modificato, significa che il problema esiste, e se il problema esiste qualcuno si dovrà prendere la responsabilità politica ma anche amministrativa di quanto è accaduto. Ed è proprio qui, in tutto questo contesto, che emerge il grande assente. Dov'è il sindaco di Firenze Sara Funaro? Dopo aver svolto il ruolo di assessore per 10 anni al welfare e oggi sindaco di Firenze, si sottrae al dibattito pubblico, si sottrae alle spiegazioni, anche non presentandosi in consiglio comunale. E questo è un fatto gravissimo, perché Firenze e i fiorentini meritano delle risposte, non meritano i silenzi, e noi saremo sempre qui a vigilare. Abbiamo presentato anche un'interrogazione parlamentare, perché non è con i silenzi che si possono nascondere tutti i fatti che si stanno verificando nel capoluogo regionale. E quindi dopo l'interrogazione parlamentare saremo sempre sul territorio a portare avanti le istanze dei cittadini, perché sono proprio i cittadini fiorentini che chiedono chiarezza e trasparenza. Grazie.
3: Grazie a lei. Onorevole Quartapelle, prego.
1: Il Partito Democratico.
5: Si chiamavano Abolfazl Sepahi e Amir Hossein Safari, due ragazzi iraniani che sono stati impiccati pubblicamente in piazza a Isfahan nelle prime ore di martedì mattina. Sono altri 10, secondo le denunce delle organizzazioni umanitarie iraniane e internazionali, i ragazzi che aspettano di essere condannati a morte nello stesso modo e che sono nel braccio della morte del regime. Mi sento da quest'aula di fare un appello alle autorità iraniane. Noi da qui vediamo quello che sta succedendo in Iran. Nonostante la ripresa della guerra, nonostante le tante altre emergenze, continuiamo a seguire la situazione dei condannati a morte in Iran, dei dissidenti. Restituite i corpi di quei ragazzi, fermatevi, non andate avanti con altre esecuzioni. Vi chiediamo questo in nome di umanità, ve lo chiediamo a nome dei più di 40 parlamentari italiani che hanno adottato dei condannati a morte iraniani, e ve lo chiediamo in nome di un'umanità che è mancata in quella piazza di Isfahan martedì. Grazie Presidente.
3: Grazie a lei anche per la sua sensibilità, ancora una volta rinnovata in quest'Aula. Allora, l'onorevole Riemma non la vedo, facciamo l'onorevole Ricciardi, Marianna Ricciardi. Prego, onorevole Ricciardi.
7: Grazie Presidente. Intervengo perché ci sono oggi infermieri, medici, operatori sociosanitari
1: del Movimento 5 Stelle
7: nella sanità privata e nelle RSA che attendono da 8 e 14 anni il rinnovo del contratto e sono stati esclusi dall'adeguamento automatico all'inflazione previsto da questo decreto lavoro. Intervengo oggi perché si sa che adesso a settembre saranno previsti degli aumenti pari al 5% di rimborsi per le strutture sanitarie private. Parliamo di 200 milioni di euro che non andranno a beneficio di 300.000 lavoratori della sanità privata. Io non vorrei che queste scelte siano state fatte perché ci sono imprenditori della sanità privata che ricoprono ruoli ad alti livelli istituzionali, che finanziano certi partiti politici e che fanno propaganda con i loro giornali per certi partiti politici. Non vorrei fosse così, Presidente, perché a questo punto significherebbe che non siamo una democrazia, ma siamo diventati un'oligarchia dove chi ha più potere è in grado di decidere per tutti. E allora, Presidente, io le chiedo di sensibilizzare i ministri competenti a far sì che l'aumento dei rimborsi sia vincolato all'adeguamento dei contratti dei lavoratori che mandano avanti queste strutture che attendono il rinnovo dei contratti da 8 e 14 anni.
3: Grazie. Onorevole Ascari, prego.
8: Grazie Presidente. Un gruppo di palestinesi ha attaccato alcuni israeliani che stavano facendo un'escursione. Così un giornalista Rai nella nostra TV pubblica ha definito i coloni
1: Movimento 5 Stelle
8: degli escursionisti, insomma. Casualmente però questi escursionisti israeliani erano armati di mitra. Casualmente si trovavano a fare un'escursione nei territori occupati e casualmente sono gli stessi escursionisti israeliani che ogni giorno bruciano le case dei palestinesi, uccidono intere famiglie, soprattutto dei bambini, e stuprano. Io ci tengo a dire in quest'aula del Parlamento che io sono stata in quei luoghi, non ho certo visto degli escursionisti, ma dei criminali violenti. E i giornalisti che parlano di escursioni sono quelli che voi sostenete per fare disinformazione, che paghiamo con i soldi delle nostre tasse. Una vergogna per come è arrivata l'informazione pubblica, in un baratro di disinformazione. Basta coprire il genocidio, smettetela di coprire il genocidio e l'occupazione criminale e illegale in Cisgiordania. Raccontate la viltà, ma soprattutto ritornate a essere umani. Grazie.
3: Grazie a lei. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 3 agosto 2026. Alle 11 si svolgerà la discussione generale congiunta dei disegni di legge sul rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025, sulle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Seguirà la discussione generale del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di cinema, quindi la discussione generale del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa. Alle 14, l'assegnazione alla Commissione in sede legislativa della proposta di legge numero 2772 abbinata, il seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. Quindi, il seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza, dell'industria, della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. Ci sarà il seguito della discussione della proposta di legge recante l'istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime dei errori giudiziari. Quindi, il seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, il seguito della discussione del disegno di legge recante le misure di consolidamento e sviluppo nel settore agricolo, il seguito della discussione e del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di cinema, il seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa. Grazie a tutti. Non vi sono altre richieste di intervento, dunque la seduta è tolta.
9: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Radio Radicale, 14 e 16 minuti, è terminata la seduta della Camera che abbiamo seguito in diretta, Camera che tornerà a riunirsi lunedì 3 agosto alle ore 11. E adesso noi ascoltiamo invece l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla tradizionale cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare.
10: Signor Presidente della Repubblica, signor Segretario Generale, colleghe e colleghi, grazie Presidente per aver rinnovato questa preziosa occasione di confronto. A distanza di un anno, lo scenario internazionale si è ulteriormente complicato. La guerra condotta dalla Russia in Ucraina, l'evento, come lei ha detto, che ha cambiato la storia europea e che ha innescato la dinamica regressiva in atto, e poi la crisi in Medio Oriente e a Gaza, il conflitto tra Israele e Stati Uniti con l'Iran, propagatosi in Libano e nei paesi dell'area. In ognuno di questi quadranti l'Europa è chiamata a nuove responsabilità nel tentativo di riformare, di rilanciare il sistema multilaterale. Il recente vertice NATO di Ankara le ha riconosciuto un ruolo più forte. Ora gli alleati europei, insieme al Canada, finanziano la stragrande maggioranza dell'assistenza militare all'Ucraina. Il 2027 si annuncia, tuttavia, come un anno, come un banco di prova importante, preceduto dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, un paese che ha spesso anticipato le dinamiche che si sono poi verificate altrove. La circostanza accresce l'importanza delle elezioni in Europa. Andranno al voto, oltre all'Italia, anche la Francia, la Spagna, la Polonia, la Grecia, la Finlandia, l'Estonia, la Slovacchia. In Germania si voterà per le presidenziali. Partiti come la tedesca AfD, Vox in Spagna, Rassemblement National in Francia, mettono in contrasto gli investimenti in difesa con altri capitoli di spesa, come ad esempio il welfare. Danno voce a chi sostiene che non è attraverso il riarmo dell'Europa che si metterà fine alla guerra. È un dibattito che traglia trasversalmente anche gli schieramenti nazionali in Italia. Il rischio paventato da più parti è che dal voto possa prodursi una paralisi delle istituzioni comunitarie. Qualche segnale lo si è visto di attardamento, ad esempio nella designazione di un inviato speciale per l'Unione Europea sull'Ucraina, anche se in controtendenza qualche segnale positivo arriva dalla decisione del Consiglio d'Europa di approvare la procedura rafforzata per il prestito a Kiev. Lei, Presidente, parlando al corpo diplomatico, ha paventato il rischio di un malinteso realismo, anticamera della rassegnazione. Ha chiesto coraggio perché in fondo, ha detto, si tratta di scegliere. Scegliere tra la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise da una parte e la logica dello scontro e della discordia dall'altra. Una sua riflessione, Presidente, su questo capitolo sarebbe di estremo interesse. Venendo all'Italia, dopo il referendum sulla separazione delle carriere, sembra di essere entrati in una lunga campagna elettorale, con un'agenda che ruota prevalentemente intorno ai temi della sicurezza e delle politiche migratorie, affrontati peraltro in una logica di contrapposizione tra i principali schieramenti, accentuata dall'affacciarsi di un'opposizione a destra della maggioranza di governo. Da più parti si sottolinea che questo avviene in un clima emotivo, che fa da cornice a diversi casi di cronaca, come quello del gioielliere Mario Roggero, ad esempio, come la morte drammatica di Abderrahim Fakir nel corso di un intervento di polizia a Bologna, e ancora di recente con gli scontri al cantiere TAV di Chiomonte. Vicende che, al di là delle strumentalizzazioni di parte, richiamano il tema delle forme e dei limiti dell'uso della forza nell'ordinamento costituzionale, della libertà di manifestazione, della tutela dell'ordine pubblico. Anche su questo punto, Presidente, una sua riflessione sarebbe per noi estremamente interessante. I numeri, va detto, non raccontano di un allarme sicurezza. Per citare il ministro Piantedosi, l'Italia è un paese sicuro, i reati sono in calo e non assecondano neanche l'esistenza di un'emergenza migranti, nonostante i propositi di remigrazione di questo o quel partito. Nel 2026 gli sbarchi sono stati la metà rispetto ai due anni precedenti, allo stesso periodo dei due anni precedenti. Nel Mediterraneo, invece, si muore ancora. 1.000 morti nel 26, 34.000 dal 2014. Papa Leone XIV, visitando Lampedusa, ha chiamato le società europee a una chiamata epocale, ha detto. Ha chiesto di superare la logica dell'emergenza per andare incontro a un piano strategico che metta l'integrazione al centro. Ci si chiede, Presidente, se su questo l'Italia abbia fatto abbastanza. Passando ai lavori parlamentari, nelle ultime settimane sono stati in gran parte dedicati all'esame e all'approvazione della legge elettorale, anche qui in uno scenario di contrapposizione tra gli opposti schieramenti. Senza entrare nel merito della proposta, non si può non rilevare che è la quinta riforma elettorale in 33 anni. Da più parti ci si è chiesto se i ripetuti cambiamenti del sistema di voto non siano uno degli elementi della disaffezione dalla politica. Di fatto, singolare coincidenza, l'astensionismo inizia a crescere in Italia proprio nel 2006, quando è stato introdotto il cosiddetto Porcellum, un sistema elettorale basato sulle liste bloccate che sottrae agli elettori la scelta degli eletti. È censurato sotto questo aspetto proprio dalla Corte Costituzionale. Oggi, 20 anni dopo, il partito dell'astensione è il primo partito del Paese. Sarebbe interessante per noi una valutazione in proposito, anche in relazione al fatto che la riforma potrebbe intervenire a pochi mesi dalle elezioni politiche, circostanza che può creare difficoltà in relazione a una possibile pronuncia della Corte Costituzionale, che quindi si troverebbe ad esprimersi a ridosso del voto. Vale la pena ricordare che il Consiglio d'Europa prescrive che le regole elettorali non si dovrebbero cambiare nell'anno precedente il voto. Va poi ricordato che i partiti sì si sentono in campagna elettorale, ma sulla carta la scadenza delle legislature è ancora lontana. Nel 2027, anno in cui peraltro andranno a votare importanti città, in totale 1.300 comuni, ci si chiede, Presidente, se la previsione di un turno unico elettorale, insieme alle politiche, possa favorire la partecipazione, oltre che consentire un risparmio economico considerevole. La sessione di bilancio si presenta particolarmente impegnativa, considerata la scarsità di risorse a disposizione. In cima alle preoccupazioni degli italiani, riferisce l'Istat, ci sono la precarietà del lavoro, la stabilità economica e i cambiamenti climatici. Nell'aprile scorso il tasso di disoccupazione ha raggiunto il livello più alto, ma si tratta di una tendenza che lascia fuori i giovani. Il lavoro delle donne è cresciuto, ma il divario con l'Europa è ancora alto. Nonostante il lieve incremento dell'ultimo anno, il potere d'acquisto dei salari registra in Italia una contrazione rilevante. La concentrazione della ricchezza, invece, cresce a livelli senza precedenti, come registra il rapporto di Oxfam Italia. Cresce in Italia e nel mondo, dove 12 persone posseggono una ricchezza superiore a quella della metà più povera, oltre 4 miliardi e 100 milioni di persone. Da più parti ci si chiede quali possano essere gli effetti di una simile sproporzione sul ciclo economico e soprattutto sulla tenuta democratica. Infine, Presidente, una riflessione sul nostro mestiere. In un mondo in cui la guerra, cito ancora Papa Leone, è tornata di moda, il giornalismo è tra le prime vittime. Il 2025 è stato l'anno peggiore, 129 reporter uccisi, quasi la metà a Gaza. A proposito, la striscia sembra essere uscita dall'attenzione mediatica. I giornalisti stranieri possono entrarvi soltanto se accompagnati dall'esercito israeliano. E per i locali diventa sempre più difficile lavorare. Eppure a Gaza è in corso una tragedia umanitaria. Lo riferiscono le organizzazioni non governative, lo ha testimoniato il patriarca latino di Gerusalemme, Zaballa. Città rase al suolo, condizioni igieniche estreme, bambini morsi dai topi. Per tornare al giornalismo, la concentrazione del potere tecnologico in pochissime mani, con il 99% dell'umanità ridotto a semplice utilizzatore, pone in maniera inedita il tema di come campagne di disinformazione, orchestrate attraverso l'intelligenza artificiale, i social e le nuove tecnologie digitali, possano condizionare la vita democratica. A un che di paradossale, le guerre vengono annunciate via social. Si usano i social e l'intelligenza artificiale per la propaganda, ma il lavoro dei giornalisti viene contrastato. È paradossale, ma è anche chiaro il perché. I giornalisti sono, come lei ha detto, Presidente, testimoni di verità. Il giornalismo libero è mal visto da chiunque rifiuti il confronto per imporre verità di comodo, per imporre verità, versioni di parte, oppure per favorire aperte menzogne. Anche l'Italia non sfugge a pressioni e limitazioni, nonostante sia entrato in vigore il regolamento europeo sulla libertà dei media. Nel 2025 le minacce ai giornalisti sono aumentate del 31%, registra l'Osservatorio di Ossigeno per l'Informazione. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione per il mancato recepimento della direttiva contro le querele temerarie. Per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo, la Commissione di Vigilanza RAI è ancora paralizzata. Il contratto di lavoro è scaduto da oltre 10 anni. Un fatto grave in sé, ma ancor più grave se si considera la funzione di guida che ha il contratto per i colleghi meno tutelati, ai quali spesso vengono corrisposti pochi euro per articolo. Soprattutto in questi giorni di grande caldo, non è facile il lavoro dei giornalisti negli istituti penitenziari italiani. Si tratta di 37 redazioni, la più nota delle quali è Ristretti Orizzonti a Padova. Come riferisce Antigone, il tasso di sovraffollamento nelle carceri è spesso al 200%, ad esempio a Milano San Vittore. Ci sono quasi 20.000 detenuti in più rispetto alla capienza complessiva. Presidente, signore e signori, grazie per l'attenzione che mi avete accordato, che ci avete accordato. Come lei ha detto in occasione dell'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente, Presidente, quello non è stato un compromesso a ribasso, non è stato un baratto tra la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista. Si è obbedito, ha detto, a un principio elementare che si è poi affermato nel comune sentire, e cioè che la Repubblica è di tutti. Il ventaglio che le doniamo, Presidente, riflette in forma artistica questo sforzo corale. Si intitola Speranza, lo ha realizzato Piero Malatesta Piano, un artista ventenne cileno, iscritto al primo anno del corso di design dell'Accademia di Bologna, dove vive con i fratelli. La parte sinistra presenta macchie e fili neri aggrovigliati, simboli delle ferite aperte, dei conflitti, della crisi climatica. A mano che lo sguardo si sposta, il caos si scioglie in una tessitura ordinata di fili dorati. I fili sono la metafora della responsabilità individuale e collettiva per un futuro giusto. Il cammino, dice Piero, verso un futuro sostenibile, equo e di pace, lo tessiamo tutti noi giorno dopo giorno. Con questo auspicio, a nome della stampa parlamentare, associazione che insieme al direttivo mi onoro di rappresentare, Presidente, formulo a lei, al Segretario Generale e a voi tutti gli auguri di buone vacanze.
11: Prende la parola il Presidente della Repubblica.
12: Benvenute e benvenuti al Quirinale. La ringrazio, Presidente. È un vero piacere accogliervi al Quirinale per questo appuntamento annuale. Nato, come tutti ben sappiamo, alla Camera dei Deputati ed esteso con la Repubblica al Senato. Nelle Camere i rispettivi Presidenti sono organi di garanzia, ricoperti comunque da esponenti politici. Diversa è la posizione del Presidente della Repubblica, estraneo alla dialettica tra le forze politiche. Diverso è quindi il carattere di questo incontro, nato a suo tempo con i cosiddetti quirinalisti, come occasione di scambio di auguri per la pausa estiva, e sostituito 24 anni fa dalla cortese consegna del ventaglio. Lei, Presidente, ha parlato della complessa situazione che si registra nella vita della comunità internazionale, attraversata da incertezze imprevedibili fino a pochi anni addietro, incertezze che provocano disorientamento quanto le prospettive e inducono interrogativi sull'affidabilità di punti di riferimento fino a poco tempo addietro avvertiti come dotati di chiarezza e di stabilità. Da parte di chi nutre senso di responsabilità si avverte l'esigenza di salvaguardare il sistema multilaterale e al fine di restituirgli solidità di procedere a una sua riforma che, ispirandosi alla realtà, lo doti di forme e di strumenti adeguati al mondo così come oggi e non come era tra la fine degli anni 40 e gli anni 50 del secolo scorso. Come le ha detto, da diverse parti ci si attende che a questo fine una spinta protagonista provenga dall'Europa. L'ho auspicato chiaramente il primo ministro del Canada, Carney. Non è un caso che sussista questa attesa, perché l'Europa in pochi anni, ponendo in comune impegni del presente e prospettive del futuro, è riuscita a trasformarsi da continente lacerato per secoli da contrasti e guerre sanguinose nella più vasta area di pace e di sviluppo comune. Area che non sorprende che eserciti attrazione per persone da ogni parte del mondo. L'Unione Europea non è inerte né silenziosa di fronte a quella invocazione di responsabilità, pur tra difficoltà di ogni genere, interne e soprattutto di origine esterna. Vorrei sottolineare come prosegua lo sviluppo di sempre più numerosi accordi di libero scambio, conclusi o in corso di negoziato con aree vaste di diversi continenti, dal Canada al Giappone, dall'America meridionale all'India, di intese con altri paesi o aree che li raccolgono. Accordi e intese che inducono a collaborare e impegnarsi in comune nella reciproca convenienza. Viene in questo modo presentato alla comunità internet globale un messaggio, un modello di relazioni internazionali alternativo alla pratica degli scontri commerciali o purtroppo militari, talvolta di guerra. Dall'Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposta al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte. Peraltro, come si vede in questo periodo, di dubbia efficacia. Conosco bene l'esercizio di critiche rivolte all'Unione per insufficiente incisività della sua azione, critiche avanzate con accanimento soprattutto da chi ne ostacola in ogni modo circostanza la possibilità di strumenti decisionali e operativi più efficaci. So bene, naturalmente, e ho ben presente, che in diversi campi l'Unione deve assumere maggiore dinamismo, ben maggiore dinamismo. Anche per questo non è stato saggio lasciar cadere nel 2022 il poderoso sforzo promosso dal Parlamento europeo sotto la presidenza di David Sassoli, con la conferenza sul futuro dell'Europa, esercizio che aveva coinvolto milioni di cittadini europei. L'abbandono delle ipotesi di una nuova convenzione europea per por mano alla riforma dei trattati è stato un grave errore. Va ripresa una seria e coraggiosa riflessione. Nel frattempo, non si tratta di stare con le mani in mano in attesa del domani. È utile ricordare che, come è noto, due esperienze di grande rilievo, come l'euro e Schengen, sottolineo la moneta comune e la libera circolazione nella gran parte dei paesi dell'Unione, sono nate nell'ambito del quadro giuridico attuale, come cooperazioni rafforzate, che si sono sempre più ampliate come partecipazione. Lei ha fatto cenno anche all'esigenza di un'efficace difesa comune europea. L'attitudine e la strategia che ho appena ricordato rende evidente che la sua realizzazione non rappresenta una minaccia per nessuno. Non mira alla guerra, al contrario, è strumento per garantire la pace. Siamo di fronte a uno scenario crescente di conflitti che infiamma un arco di crisi che dal Mediterraneo coinvolge il Golfo, si affaccia sull'Oceano Indiano, vede la guerra nel cuore d'Europa. Per numero di paesi coinvolti, di popoli sofferenti, difficile non coglierne la dimensione globale e le responsabilità che ne derivano. Per quanto riguarda la vita politica interna del nostro Paese, voi tutti conoscete i limiti doverosi delle mie considerazioni. Questi limiti non rappresentano una costrizione, al contrario, raffigurano una delle modalità del dovere di assicurare al Quirinale imparzialità ed estraneità alla dialettica, alla legittima dialettica tra le parti politiche. Naturalmente, mi auguro costantemente che questa si svolga nel rispetto reciproco, senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata e, a mio avviso, anche controproducente. Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni. Non mi compete intervenire nelle dinamiche parlamentari e non intendo, come comprensibile, parlare di progetti legislativi che si trovano all'esame del Parlamento e che sarò chiamato a esaminare laddove mi pervengano. Non nascondo doverosamente la preoccupazione tante volte manifestata per il crescente fenomeno della mancata partecipazione al voto. Fenomeno che, affrontando il tema elettorale, dovrebbe essere il punto di attenzione principale per tutte le parti politiche, al di sopra di qualsiasi altro aspetto. Per il resto, non è mio compito progettare né esprimere giudizi o valutazioni su temi politici. Tra i miei compiti rientra piuttosto quello di indicare esigenze e di esortare alla riflessione, una riflessione che vada anche al di là del momento contingente. Lei poc'anzi ha ricordato le parole con cui, riguardo all'epocale e globale fenomeno delle migrazioni, Leone XIV ha richiamato le coscienze di chi nel mondo riveste responsabilità istituzionali. Personalmente ritengo indiscutibile e condivido appieno la considerazione del Pontefice della insuperabile necessità di accantonare la logica dell'emergenza, del tutto improduttiva, come risulta ormai senza ombra di dubbio, e di impegnarsi in interventi di strategia di governo del fenomeno, strategia possibile e sostenibile, l'unica in grado di evitare l'altrimenti inevitabile destino alternativo, quello di subirne conseguenze disordinate e di cercare vanamente di tacitare le coscienze di fronte a quanto avviene. È comprensibile e opportuno dedicare attenzione alle modalità e ai problemi connessi a chi arriva nel nostro Paese. Mi auguro che almeno una parte di questa attenzione sia riversata anche a chi parte, ai numerosi nostri giovani che si trasferiscono all'estero non per scelta ma per necessità. Lei ha menzionato alcuni argomenti del dibattito che si è sviluppato in questi giorni su temi politici, o piuttosto, per meglio dire, tra forze politiche. Io ovviamente non vi entro, non ne sono e non intendo esserne parte. Mi limito a una considerazione che mi auguro possa contribuire a far riflettere. In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato. Vi sono altri aspetti nella vita dell'Italia che richiedono particolare attenzione. Tra questi intendo oggi richiamare il doveroso e indispensabile contrasto alla violenza. Non è accettabile che si faccia strada la convinzione che se le proprie posizioni risultano minoritarie all'interno della società sia giustificabile il ricorso a forme di violenza che aggrediscono le libere volontà democratiche del popolo italiano espresse attraverso le istituzioni previste dalla Costituzione. Una sorta di fai da te, di liberi tutti rispetto all'azione dei poteri pubblici, cioè comuni. Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica. Vi si affianca un fenomeno più volte denunziato sulle pagine di diversi giornali e che richiede maggiore responsabile attenzione da parte di tutti, nella società e nella vita politica. Il fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato non di condividere, ma di ascoltare le opinioni altrui. Non ci si può sorprendere che ne derivi un clima di reciproca intolleranza, di avversione fanatica, che contribuisce a seminare germi di violenza. Riscontro, Presidente, non per cortesia di interlocuzione, ma per radicata convinzione, le sue riflessioni sulla professione giornalistica. Il Regolamento europeo sulla libertà dei media è entrato in vigore l'8 agosto del 2025, un anno addietro, dettando regole immediatamente applicabili che riguardano, tra l'altro, le questioni della indipendenza editoriale, i contenuti delle grandi piattaforme digitali, il funzionamento indipendente dei media del servizio pubblico. Il ritardo, anche in Italia, del pieno recepimento di indicazioni cui hanno contribuito gli stessi governi dell'Unione e i deputati al Parlamento europeo espressi dai diversi Paesi membri, appare difficilmente comprensibile. Il ruolo essenziale dell'informazione nei sistemi democratici, in particolare dei servizi pubblici, non può incontrare ambiguità. È auspicabile che nell'attesa si ponga finalmente riparo alla paralisi del sistema radio-TV pubblico, determinato dal blocco del funzionamento della Commissione parlamentare, la cui denominazione ne esprime l'importanza per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Ho più volte segnalato come libertà, informazione, democrazia siano coessenziali. I giornalisti sono testimoni dei fatti. Quando questo compito viene impedito ed ostacolato, non si tratta di aggressione a singoli professionisti, bensì di un vulnus recato a tutti noi, perché la libertà è un bene indivisibile. Come osserva il rapporto della Commissione europea sullo Stato di diritto, rivolgendosi a numerosi Paesi membri, tra cui l'Italia, va garantita la libertà di stampa tenendo conto delle norme europee sulla protezione dei giornalisti. Come lei ha ricordato, si è nel frattempo presentato un nuovo problema, una nuova questione più generale, quella che riguarda l'utilizzo della intelligenza artificiale nella generazione delle notizie. È un tema che avete segnalato anche recentemente. Cloni di notizie prodotti artificialmente da macchine, destinati a riprodursi all'infinito sul web, senza alcuna verifica, ancor più moltiplicati dagli strumenti di traduzione automatica dei testi. Si può pensare che arricchiscano il panorama culturale e informativo? Di quali fatti sono testimonianza? Ma esiste forse un'informazione senza i giornalisti? L'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora Dolly. Nell'esperienza quotidiana, inoltre, iniziano ad accumularsi gli errori di risposte e di analisi fornite dagli strumenti di intelligenza artificiale. Anche da un'informazione libera, indipendente, approfondita, dipendono convinzioni e valori delle persone, l'esplicarsi della vita quotidiana. Ne dipende un valore prezioso che si chiama libertà. È un compito e una responsabilità per gli operatori dell'informazione. Ringrazio molto del dono di questo bel ventaglio, Speranza, e desidero rivolgere i complimenti al suo autore, Piero Malatesta Piano, con gli auguri più grandi per il suo futuro di artista. E a proposito di auguri, buona pausa estiva a tutti voi.
11: Il presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare alla presenza dell'artista che ha realizzato l'opera, signor Piero Malatesta Piano, consegna ora il ventaglio al Capo dello Stato.
13: Radio Radicale, sono le 14:45, abbiamo ascoltato la cerimonia del ventaglio al Quirinale con il presidente Mattarella. Alle 15 ci collegheremo con il Senato e intanto facciamo un aggiornamento di notizie dall'Italia. Innanzitutto il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Dopo il via libera della Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. In quelle sedi, a quanto si apprende, al momento l'iter prosegue senza rinvii. Fonti di Palazzo Chigi intervengono su questo. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea a partire dal AI Act, come fatto sinora, in coerenza con le garanzie costituzionali dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all'autorità giudiziaria. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi, sottolineando che l'Italia si pone all'avanguardia nella governance dell'intelligenza artificiale. Siamo stati i primi in Europa ad adottare una normativa di sistema e a darne rapida attuazione. Il governo continuerà a lavorare in questa direzione nel rispetto della visione che porta avanti sin dall'inizio per uno sviluppo e un'applicazione dell'intelligenza artificiale centrata sull'uomo e governata dall'uomo. Di diverso avviso e Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra, la Commissione Europea conferma quanto abbiamo denunciato: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è vietato dal AI Act, salvo eccezioni rigorosamente delimitate. Il governo non può usare un decreto legislativo per aprire la strada a sistemi di sorveglianza e schedatura di massa dei cittadini. La tecnologia può essere impiegata per individuare e fermare i criminali, ma non per controllare indiscriminatamente gli spostamenti delle persone o identificare chi partecipa a manifestazioni, eventi politici e iniziative sindacali. Chiediamo al governo di ritirare questa impostazione e riscrivere il decreto nel pieno rispetto delle regole europee, della privacy e delle libertà costituzionali. La sicurezza non può diventare il pretesto per costruire un sistema di sorveglianza di massa. Invece, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Enrico Costa, dice: i sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagine importanti, vanno però accompagnati da regole che assicurino trasparenza, controllabilità e rispetto della privacy e dei diritti delle persone. Noi siamo sempre sensibili quando si tratta di garanzie, a sinistra invece sono altalenanti, perché i principi che affermano oggi il dimenticato li dimenticano quando parliamo di intercettazioni o di chat, convinzioni o convenienze, così Costa. A proposito di chat, l'autorizzazione ad acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore romano Caroccia è rinviata in giunta per le autorizzazioni alla Camera, che si riunirà quanto prima. Questa è la comunicazione data durante la riunione dei capigruppo e il voto su Delmastro era atteso oggi nell'aula della Camera. Contro la decisione Forza Italia. Mentre eravamo pronti a votare, il Presidente ha detto di avere ricevuto dalla capigruppo la lettera del procuratore di Roma già annunciata dalle agenzie ieri. È una procedura anomala, non è possibile riaprire l'istruttoria solo perché la procura pensa di mandare ulteriori atti. Vuol dire aprire il precedente che con un documento si blocca la votazione della Camera. Veniamo alle notizie economiche. Il PIL dell'Italia cresce nel secondo trimestre di 0,2% rispetto al trimestre precedente, dell'1% in termini tendenziali. L'Istat parla di lieve rallentamento congiunturale rispetto al trimestre precedente, mentre sull'anno l'1% rappresenta una lieve accelerazione sullo 0,8% del trimestre precedente. La dinamica congiunturale positiva osservata nel secondo trimestre determina una revisione a rialzo di 2 decimali della crescita acquisita per il 2026, da 0,6% a 0,8%. Questo osserva l'Istituto di Statistica. La crescita, si dice, è trainata dal terziario, mentre rallentano agricoltura e industria, frena la domanda estera, aumenta il contributo della domanda interna. I commenti, innanzitutto dalla Presidente del Consiglio Meloni: ancora una volta l'Italia fa meglio delle previsioni. Gli analisti stimavano una crescita tendenziale del PIL dello 0,7%, i dati diffusi oggi dall'Istat certificano invece una crescita dell'1%, con una crescita acquisita per il 2026 pare allo 0,8%, e mentre a sinistra c'era chi tifava per il rallentamento dell'Italia, i fatti raccontano un'altra storia. Continuate pure a sottovalutarci, noi continueremo a lavorare e l'Italia continuerà a sorprendervi. Giorgetti dice: nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Così il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Veniamo invece adesso a un'altra questione, che è quella delle scritte minacciose che si sono riscontrate a Roma contro il ministro della giustizia Nordio. Esprimo la mia piena solidarietà al ministro della giustizia Carlo Nordio, destinatario di una gravissima e inaccettabile intimidazione. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. Al ministro Nordio va la vicinanza mia personale e dell'intero governo, lo afferma la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione. Così anche il Vicepresidente del Senato: rievocare i crimini compiuti dalle Brigate Rosse è un insulto alla memoria delle vittime, un intollerabile attacco allo Stato e alla nostra democrazia. Nessun delirio eversivo e nessuna intimidazione potranno mai piegare l'azione delle istituzioni. Piantedosi, il ministro dell'Interno, la scritta comparsa a Roma contro il ministro Nordio con il richiamo alle Brigate Rosse e all'omicidio di Aldo Moro è un fatto estremamente grave. Chi minaccia un ministro della Repubblica minaccia lo Stato. Confido nel lavoro dei carabinieri per individuare i responsabili. E il Movimento 5 Stelle dice al Ministro della Giustizia Nordio: porgiamo la nostra solidarietà per la scritta da linguaggio terroristico comparsa nelle scorse ore a Roma. Esprimiamo il nostro sdegno per un gesto inaccettabile. Nella dialettica politica che ci vede in prima linea contro le idee e le azioni del Ministro non ci deve essere posto per alcuna forma di odio né da parte delle forze politiche né da chiunque nella nostra società. Serracchiani del PD: esprimiamo solidarietà al ministro Nordio per la vile minaccia ricevuta. Con il ministro ci dividono idee profondamente diverse sulla giustizia. Il confronto politico è stato spesso duro, ma nulla può mai giustificare intimidazioni o richiami alla violenza terroristica. La dialettica democratica si fonda sul confronto, mai sulla minaccia. Anche l'Associazione Nazionale Magistrati dice: la nostra solidarietà al Ministro della Giustizia Carlo Nordio per le odiose minacce ricevute. Le scritte apparse a Roma sono un dato inquietante su cui gli organi competenti sapranno fare piena chiarezza. Passiamo alla legge elettorale. Quello che sta accadendo sulla legge elettorale è vergognoso, perché l'obiettivo non è sapere la

0: da Sonia Martina. Andrea Priamo è presidente della prima commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica ed è di Fratelli d'Italia.
1: Con il senatore De Priamo, Fratelli d'Italia, è presidente della prima commissione. Senatore, volevo sapere a che punto siamo con la legge elettorale. Avete finito le audizioni, ho visto.
2: Sì, le audizioni in realtà erano già terminate da due giorni, però ieri e oggi abbiamo, diciamo, completato con una che è rimasta fuori per un aspetto tecnico, il professor Spadaccini, quindi completate le audizioni e tra poco inizia la discussione generale con i primi interventi prenotati e poi prosegue anche nella sessione, diciamo, pomeridiana, e tutta la prossima settimana contiamo di completare la discussione generale. Nel frattempo è stato fissato il termine per gli emendamenti con un termine piuttosto ampio, quindi al 1° settembre alle ore 12, e quindi alla ripresa verificheremo l'esito degli emendamenti proposti, inizieremo a lavorare, considerando però che anche l'Aula ha già fissato la trattazione della legge elettorale dal 9, e poi con già un termine, diciamo, di votazione, di dichiarazione di voto e di votazione della legge per il 15 settembre, quindi possiamo dire che il 15 settembre dovremmo avere da parte del Senato la legge elettorale approvata.
1: Allora, ieri c'è stata, saprà benissimo, insomma, una riunione di Forza Italia dove sembra, insomma, almeno da quanto raccontano i quotidiani, ci siano state delle discussioni, dei bocconi amari, che però devono ancora essere bocconi amari, che devono essere ancora un po' digeriti, visto che si devono incontrare di nuovo sulla questione preferenze, sulla questione delle preferenze, perché verrà ripresentata, con la possibilità però a Forza Italia di presentare emendamenti, adesso non so su che, per questo avete allungato i tempi per la presentazione degli emendamenti?
2: Allora sì, i tempi che dal punto di vista tecnico per me sarebbe stato già possibile dare sarebbero stati tempi sicuramente più anticipati, perché noi avremmo anche potuto immaginare un termine intorno al 5-6 agosto e presentarci poi a settembre già, quindi con tutti gli emendamenti presentati, lavorati e pronti per essere discussi e votati. Però abbiamo preso atto delle interlocuzioni politiche in atto sia nella maggioranza, quindi con attenzione in particolare modo al gruppo di Forza Italia, che appunto ha fatto una riunione che ha chiesto un approfondimento su alcuni temi, sia alle istanze dell'opposizione, perché l'opposizione anche ha fortemente richiesto un termine che potesse essere il 31 agosto o 1 settembre, e sia alle audizioni, perché a questo punto le audizioni comunque, al di là del fatto che molti degli auditi oggettivamente erano posizioni anche un po' politiche, quindi critiche, non voglio dire pretestuose, ma diciamo valutabili soggettivamente, però qualche cosa di interessante che possa anche dare spunto a proposte di emendamento di qualunque gruppo, sia di opposizione ma anche di maggioranza, ce ne sono, quindi è giusto e corretto a questo punto avere un tempo un po' più ampio, sempre tenendo conto che siamo a cavallo della pausa agostana. Certo. E poi a questo punto ci sono dei temi come quello appunto delle preferenze, su cui credo che sia, possiamo già dire che a mio avviso, qui parlo anche a titolo personale, inevitabile, ma non solo personale, inevitabile dover intervenire.
1: Certo, oltre che giusto, credo proprio di sì, ma sarà un emendamento riformulato, cioè oppure sempre capigruppo bloccati e poi la possibilità di preferire?
2: Allora, secondo me l'impianto sarà comunque quello più o meno che abbiamo visto con l'emendamento Bignami, però è ovvio che se c'è una discussione, un'interlocuzione, potrebbe anche non essere identico, potrebbero esserci delle differenze, potrebbero anche esserci altri aspetti piccoli o meno piccoli da su cui intervenire. Questo adesso su questo abbiamo bisogno, come ha detto lei giustamente, un tempo un po' più ampio per metabolizzare e affrontare le questioni, e quindi non possiamo anticiparle adesso. Diciamo che è immaginabile che la legge qualche intervento di modifica lo abbia, e quindi poi ovviamente ci sia una terza lettura alla Camera.
1: Grazie. Grazie al senatore De Priamo.
2: Grazie.
1: Buon lavoro.
2: A voi, grazie a voi.
3: Radio Radicale, 14:58 minuti, e ci avviamo alla conclusione di questa edizione ridotta del nostro notiziario pomeridiano. Alle 15 ci collegheremo in diretta con il Senato per seguire lo svolgimento del Question Time.

0: risposte immediate con i ministri. Le ultime notizie, innanzitutto dal commissario europeo ai trasporti Tsitsikostas, la condanna dei recenti scontri in Val Susa, la violenza e l'intimidazione non hanno posto in Europa, gli attacchi mirati al progetto transfrontaliero Lione-Torino sono inaccettabili e non possono minare un investimento strategico che serve a milioni di europei. In quanto parte chiave del corridoio mediterraneo della rete TEN-T, il progetto migliorerà i collegamenti tra i paesi, renderà più efficiente il trasporto di persone e merci, rafforzerà la rete dei trasporti dell'Europa. Prosegue il commissario: piena solidarietà ai nostri partner italiani e francesi, a tutti coloro che lavorano ogni giorno per realizzare questo essenziale collegamento europeo. Così Tsitsikostas. Il tema a SAFE, appunto l'adesione dell'Italia, la decisione dell'Italia di utilizzare o meno i prestiti a livello europeo per finanziare investimenti nel settore della difesa. Non sono a conoscenza di nuovi scambi bilaterali tra la Commissione e il governo italiano sul SAFE, ha detto un portavoce della Commissione durante il briefing giornaliero con la stampa. Per dirla senza mezzi termini, non abbiamo bisogno di ulteriori contatti bilaterali, ciò di cui avremmo bisogno è la firma dell'accordo, così dalla Commissione europea. E ora vediamo brevemente i dati economici in arrivo dagli Stati Uniti. Se facciamo in tempo, rallenta il dato della crescita del PIL negli Stati Uniti, più 1,5% nel secondo trimestre. È un dato che è al di sotto delle attese. Il primo trimestre aveva fatto registrare un più 2,1%. Rallenta però anche l'inflazione americana misurata dall'indice PSI, il Personal Consumption Expenditure, che la Fed usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi. Rallenta a giugno, salendo del 3,7%, in linea con le attese degli analisti, meno del 4,1% che era stato registrato a maggio. Ma a base mensile i prezzi sono scesi dello 0,1%, anche qui in linea con le attese. Questi i dati dagli Stati Uniti. Ultimo dato, il dato sui sussidi di disoccupazione, più 9.000 con un totale di 197.000 nella settimana terminata il 25 luglio. È anche qui un dato migliore delle attese, delle stime. Questi appunto i dati, principali indicatori economici degli Stati Uniti. Ancora dalle agenzie di stampa, invece dalla Germania, l'inflazione registra un'impennata al 2,8% a luglio. Ma andiamo al Senato appena ripresa la seduta.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva. Il senatore De Cristofaro illustra l'interrogazione numero 2749 concernente le iniziative del governo italiano di fronte all'aggravamento delle violenze in Cisgiordania. Ne ha facoltà, prego, per 3 minuti.
3: Sì, Presidente, grazie. Nella Cisgiordania occupata è in corso, come sappiamo, una gravissima escalation di violenza, demolizioni, trasferimenti forzati, appropriazioni di terre, alimentata dall'espansione degli insediamenti degli avamposti israeliani che sono illegali ai sensi
0: Il gruppo misto AVS.
3: Nel solo 2026 sono stati documentati oltre 950 attacchi di coloni, 63 palestinesi uccisi dalle forze israeliane o dai coloni, 2.300 persone sfollate, tantissimi arresti. Negli ultimi giorni la situazione è ulteriormente peggiorata: raid militari, aggressioni contro civili e anche contro il personale sanitario, incendi di abitazione, creazione di nuovi ennesimi, direi, avamposti illegali, condotte che stanno producendo una progressiva espulsione della popolazione palestinese e rendono sempre più concreto il rischio che la Cisgiordania venga sottoposta alla stessa logica di devastazione, annientamento e svuotamento già sperimentata a Gaza, con l'obiettivo ormai dichiarato di annettere quei territori allo Stato di Israele. Ricordo anche che il 13 luglio 2026 il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha discusso misure sui prodotti provenienti dagli insediamenti illegali. Nonostante il divieto di tali insediamenti e l'obbligo degli Stati di non prestare aiuto, assistenza e mantenimento dell'occupazione, però l'Italia non ha sostenuto l'adozione immediata di misure restrittive, contribuendo allo stallo del Parlamento europeo e peraltro il Parlamento nazionale non è stato nemmeno mai informato. Inoltre, il nostro gruppo aveva chiesto già alcuni mesi fa la trasmissione urgente al Parlamento della lettera con cui il governo italiano aveva comunicato a Israele la sospensione del rinnovo automatico del memorandum di cooperazione militare, ma questa richiesta non ha avuto nessun esito e quindi ancora non si sa esattamente cosa conteneva quella comunicazione. Allora io chiedo di sapere, ho finito, quali sono le iniziative immediate, concrete, verificabili che il governo intende assumere in sede europea, anche sostenendo le sanzioni, quali il divieto di commercio con insediamenti illegali e ogni ulteriore misura prevista dall'ordinamento dell'Unione, per far arrestare la violenza dei coloni e impedire l'annessione della Cisgiordania.
2: Grazie. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Antonio Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione. Prego.
4: Grazie, signora Presidente. Il governo segue con grande preoccupazione gli sviluppi in Cisgiordania e quanto sta accadendo è veramente inaccettabile. La politica degli insediamenti deve cessare. Devono cessare le violenze dei coloni estremisti anche contro le comunità cristiane, da sempre costruttrici di dialogo e di pace. L'Italia si oppone a qualsiasi forma di espansione degli insediamenti e di annessione. Tali iniziative mettono in serio pericolo la soluzione a due Stati. Soltanto il riconoscimento reciproco dei diritti e della sicurezza di israeliani e palestinesi può creare le condizioni per una pace duratura. È una posizione che ribadiamo in ogni occasione al governo israeliano, con il quale manteniamo un dialogo franco e fermo sui principi. Essere amici di Israele e difendere il diritto ad esistere non significa giustificare la violenza dei coloni e la politica degli insediamenti. Alle parole facciamo anche seguire i fatti. L'Italia continua a lavorare per rafforzare il dialogo e favorire una soluzione politica del conflitto. Ieri, insieme al ministro degli esteri saudita Faisal bin Farham, alla presenza della ministra degli esteri palestinesi Agabekian e rappresentanti di circa 25 paesi, ho ospitato a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per l'attuazione della soluzione a due Stati, l'unica prospettiva credibile per garantire la sicurezza di Israele, i diritti del popolo palestinese e una pace giusta. Insieme al ministro Faisal abbiamo adottato una importante dichiarazione politica che ribadisce il forte partenariato tra Italia e Arabia Saudita nell'impegno per fare del Mediterraneo allargato un'area di pace, benessere e crescita. La dichiarazione ribadisce la nostra più ferma condanna per la violenza dei coloni estremisti e il rifiuto per ogni forma di annessione. La stessa coerenza guida la nostra azione a Bruxelles. Accanto alle sanzioni nei confronti di Hamas, l'Italia è stata tra i primi paesi a porre il tema delle sanzioni contro i coloni responsabili di atti di violenza, così come a proporre misure concrete contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Stiamo valutando con attenzione, insieme ai nostri partner, le ulteriori proposte avanzate dalla Commissione europea riguardanti i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali, sulle quali è necessaria l'unanimità. Crediamo che le sanzioni debbano essere mirate contro chi fomenta l'odio, l'estremismo e la violenza, senza colpire indiscriminatamente la società civile israeliana. Per questo continuiamo a ritenere, insieme alla Germania ed altri paesi, che la sospensione, anche parziale, dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele non sia per il momento la scelta giusta. L'Italia ha sempre parlato chiaro a difesa della soluzione a due Stati, perché significa difendere la sicurezza di Israele, i diritti dei palestinesi e la stabilità dell'intera regione. E questa è la linea che abbiamo seguito e continueremo a seguire. Dialogo con tutti, fermezza sui principi e nessun passo indietro davanti a chi mette a rischio la prospettiva della pace.
2: Prego, senatore De Cristofaro, può intervenire in replica.
3: Sì, intervengo in replica, ministro, però mi scusi, è davvero particolarmente...
0: Gruppo misto AVS.
3: Scusi se lo dico così. Dire, da una parte, come ha detto lei, che ci sono le violenze dei coloni che vanno condannate, e però poi dall'altra parte dire l'Italia non dice nulla, si sottrae rispetto all'ipotesi invece di sospendere gli accordi commerciali con Israele, anzi è il paese europeo che più di tutti si è opposto affinché questa cosa si possa verificare. Ora, non è che le violenze dei coloni si arrestano da sole. Le violenze dei coloni si arrestano se si produce un'iniziativa politica, diplomatica nei confronti dello Stato di Israele e soprattutto, ministro, se si fanno delle sanzioni. Se questa cosa non succede e se invece prosegue l'inerzia che purtroppo caratterizza le scelte politiche del nostro governo, e allora poi non si può lamentare se questa inerzia viene chiamata complicità. Allora io le chiedo ancora una volta, invece di produrre fatti concreti, e le dico anche con sincerità, glielo dico io che sono sempre stato favorevolissimo naturalmente alla tesi dei due popoli e dei due stati, che però è particolarmente ipocrita dire oggi questa cosa nel momento in cui uno di quei due stati, la Palestina, è stato raso al suolo a Gaza e oggi si pensa di annettere la Cisgiordania. Allora le chiedo su questo davvero di prendere fino in fondo atto di questa vicenda così drammatica, che segna così drammaticamente la storia oggi del popolo palestinese, e di provare a produrre dei fatti concreti. C'è una proposta di legge, peraltro, alla Camera e al Senato, presentata da Alleanza Verdi Sinistra, dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico, per sanzionare le merci prodotte nei territori occupati. Volete fare un atto concreto? Mettetela in calendario e approviamola.
2: Il senatore Gasparri illustra l'interrogazione numero 2748 concernente i progressi dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati in Medio Oriente. Prego, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Signore Ministro, il 28 e il 29...
0: Maurizio Gasparri, Forza Italia.
5: ...tenuta a Roma proprio in queste ore, possiamo dire, una riunione dell'Alleanza Globale per l'attuazione della soluzione a due Stati, presieduta congiuntamente dall'Italia e dall'Arabia Saudita e dedicata in particolare al contributo del dialogo interreligioso alla costruzione della pace. Peraltro la ringrazio per l'invito che ha rivolto attraverso i Presidenti delle Commissioni competenti al Parlamento per partecipare ad alcuni momenti importanti di questo incontro. La riunione dell'Alleanza Globale si inserisce nel percorso avviato un anno fa dalla dichiarazione di New York per la soluzione pacifica della questione palestinese e l'attuazione della soluzione a due Stati, adottata appunto dalla conferenza organizzata da Francia e Arabia Saudita e poi avallata il 12 settembre dall'Assemblea Generale dell'ONU. La dichiarazione, cui l'Italia ha aderito, delinea un quadro di azione comune per porre fine al conflitto e costruire una pace giusta e duratura, fondata sulla coesistenza di Israele e di uno Stato palestinese, traducendo l'ampio consenso internazionale sulla soluzione a due Stati in un processo politico concreto. La riunione si colloca in un più ampio e lodevole, che noi molto apprezziamo, impegno diplomatico dell'Italia per la pace del Medio Oriente. Il 14 e 15 luglio a Roma si è svolta la prima sessione negoziale tra Israele e Libano sui seguiti dell'accordo di Washington del 26 giugno e il 4 agosto le parti torneranno a incontrarsi a Roma. La scelta di Roma quale sede di questi incontri conferma il ruolo crescente del nostro Paese come interlocutore attivo, credibile, di dialogo nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, capace di riunire attori diversi e offrire uno spazio di confronto importante. Quindi noi chiediamo di sapere quali siano stati gli esiti della riunione dell'Alleanza Globale a Roma e quali ulteriori iniziative di competenza il Ministro possa assumere e annunciarci anche alla luce del nuovo ciclo di colloqui tra israeliani e libanesi dei prossimi giorni, per consolidare il ruolo dell'Italia quale facilitatrice del dialogo regionale e per contribuire a una soluzione pacifica. L'Italia è protagonista di un processo e vogliamo anche sottolinearlo ed esprimerle l'apprezzamento e la gratitudine per quello che lei e l'Italia stanno facendo.
2: Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Antonio Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione illustrata. Prego.
6: Grazie, signora Presidente. Roma è sempre più un crocevia di pace, dialogo e di diplomazia. La capitale d'Italia si conferma il luogo in cui costruire soluzioni politiche e riaprire spazi di confronto nelle crisi più difficili del Mediterraneo e del Medio Oriente. È il riconoscimento del ruolo che l'Italia si è costruita,
4: un interlocutore credibile, affidabile, capace di far dialogare attori diversi e di offrire sempre uno spazio di confronto. Israeliani, libanesi, palestinesi, paesi del Golfo, l'Iran, tutti guardano al nostro paese e vengono qui a Roma sapendo di trovare interlocutori sempre aperti a costruire ponti e mai muri. Proprio ieri, insieme al ministro degli esteri saudita Faisal bin Farhan, ho ospitato alla Farnesina la riunione dell'Alleanza Globale per l'attuazione della soluzione a due Stati. Insieme al ministro Faisal abbiamo adottato un'importante dichiarazione politica che ribadisce il forte partenariato tra Italia e Arabia Saudita, come ho detto anche nella risposta alla precedente interrogazione, nell'impegno per fare del Mediterraneo allargato un'area di pace, benessere e crescita. La dichiarazione ribadisce la nostra più ferma condanna per la violenza dei coloni estremisti e il rifiuto per ogni forma di annessione. Ieri erano presenti anche alcuni dei principali protagonisti del processo di pace, a cominciare dalla ministra degli esteri palestinese Gabe Chiam. Il messaggio è stato chiaro: la soluzione a due Stati resta l'unica prospettiva credibile per garantire la sicurezza di Israele e consentire la nascita di uno Stato palestinese libero, democratico e in pace accanto a Israele. Per questo è indispensabile il disarmo di Hamas ed è necessaria un'autorità nazionale palestinese forte, in grado di esercitare il controllo su tutto il territorio palestinese. Il nostro impegno è concreto. Di recente abbiamo stanziato un ulteriore contributo di 10 milioni di euro all'autorità nazionale palestinese attraverso le Nazioni Unite. Abbiamo anche formato a Torino, presso l'ILO, un gruppo di diplomatici palestinesi. Attraverso i corridoi universitari stiamo facendo studiare tanti giovani palestinesi nelle nostre migliori università per formare la futura classe dirigente palestinese. L'Italia continua ad essere in prima linea anche sul fronte della sicurezza, con la missione bilaterale di assistenza alle forze armate palestinesi e con i nostri carabinieri nella missione EUBAM Rafah. Questo impegno per la pace riguarda anche il tema chiave della libertà di navigazione, cruciale per la nostra economia. Per questo siamo in prima linea nelle missioni europee nel Mar Rosso, nel Mediterraneo e nell'Oceano Indiano. Un impegno a tutto campo per il quale il ministro Faisal ha ringraziato il nostro Paese. Al centro della conferenza di ieri abbiamo posto anche il dialogo tra le regioni, la partecipazione del cardinale Pizzaballa, del presidente della conferenza dei rabbini europei Rav Pinchas Goldsmith e dello sceicco Mohammed Al-Issa ha dato un fortissimo valore politico all'iniziativa. Il dialogo tra le fedi è infatti uno strumento prezioso per contrastare l'odio e ricostruire un clima di dialogo cruciale per la pace. Lo stesso spirito guida il nostro impegno per il Libano. I primi colloqui tra Israele e Libano, ospitati il 14 e il 15 luglio a Roma, hanno prodotto risultati incoraggianti. Il 4 agosto ospiteremo una nuova sessione negoziale. È una storica opportunità di pace che non va sprecata. L'obiettivo è proprio quello di rinforzare le istituzioni libanesi, sostenerne il pieno controllo del territorio e favorire il disarmo di Hezbollah. Lavoriamo anche per evitare pericolosi vuoti di sicurezza dopo la fine di UNIFIL, in stretto raccordo con i nostri alleati, a cominciare dalla Francia. Tutte queste discussioni avvengono qui a Roma, crocevia di dialogo e di diplomazia. Questa è la politica estera del governo italiano, che costruisce ponti di pace e dialogo. Continueremo a lavorare con la massima determinazione per raggiungere questi obiettivi.
2: Interviene in replica il senatore Gasparri, prego, ne ha facoltà.
5: Grazie signor Ministro, perché questa risposta
7: di Forza Italia,
5: insieme a tanti altri fatti, sottolinea il ruolo attivo dell'Italia. Noi non siamo la prima potenza mondiale, evidente, però svolgiamo un ruolo importante nell'area mediterranea, nell'area europea, alla luce di una grande storia, di una grande tradizione culturale e anche diplomatica e politica, che adesso si sta rinnovando e rilanciando. Food for Gaza, l'accoglienza di tanti bambini palestinesi nelle nostre strutture sanitarie, l'avvio di molti studenti che arrivano da quell'area così martoriata nelle nostre università, nei nostri luoghi di formazione, dimostra una politica attiva, coraggiosa, e il fatto che questi incontri si svolgano a Roma conferma la centralità non solo geografica per la nostra collocazione nel cuore del Mediterraneo, ma una centralità politica. Anche nei recenti incontri italo-francese abbiamo visto che si è discusso della nuova missione eventuale in Libano, visto che UNIFIL, che ha una lunga tradizione di grande protagonismo italiano, scadrà alla fine dell'anno. Quindi noi riteniamo che si debba sottolineare una politica di fatti, poi c'è chi fa le flottiglie, chi fa la propaganda, e c'è chi realizza una politica seria, rispettata, con capacità di interlocuzione nei confronti di tutte le parti in causa. Questo è il merito dell'Italia, che l'attuale governo ha rafforzato in maniera attiva, sia con i palestinesi sia con gli israeliani, distinguendo poi i coloni che fanno azioni illegali, distinguendo il ruolo poi di Hamas come quello degli Houthi o di Hezbollah, che sono armati e sostenuti dall'Iran per un'azione devastante. Siamo siamo pronti, anche nei giorni scorsi con la Commissione Esteri e Difesa siamo stati a Gibuti, abbiamo visto, mentre arriva, ho finito, Presidente, Ministro della Difesa, i nostri cacciamine, Rimini e Crotone, già pronti a intervenire qualora ad Hormuz si realizzeranno le condizioni di una pace che non sembra vicina, ma se ci sarà l'Italia leverà le mine, non le metterà. Ecco, quindi noi cerchiamo di sminare non solo i canali del traffico delle navi commerciali, ma tutti i casi di conflitti e di guerra. E la ringrazio per le risposte che ci ha dato e per l'azione che lei sta conducendo e che il governo sta guidando, facendo di Roma una capitale della pace.
2: La senatrice Maiorino illustra l'interrogazione numero 2751 concernente le iniziative diplomatiche per favorire la pacificazione in Palestina e la soluzione dei due Stati. Prego, ne ha facoltà.
7: Grazie, Presidente. Gli escursionisti, così hanno sentito gli italiani chiamare i coloni che solo la scorsa settimana si sono resi autori di un attacco violentissimo in Cisgiordania che ha esitato in 4 morti civili palestinesi e 2 soldati israeliani. Lei, Ministro, a margine dell'incontro di cui ha testé parlato alla Farnesina, proprio sulla soluzione dei due popoli, due stati, ha dichiarato: siamo contrari a qualsiasi annessione del territorio della Cisgiordania, cosa che ha ripetuto anche qui in aula. Ma non è semplice se il governo di Israele li lascia fare. Alcuni ministri estremisti li sostengono. Pensate a Netanyahu. Ministro, le è scappata la verità, perché è l'intero governo israeliano che sostiene i coloni violenti che stanno annettendo la Cisgiordania. Tant'è che Netanyahu poco dopo ha dichiarato che bisogna accelerare l'approvazione dei nuovi insediamenti, perché questi insediamenti, Ministro, come lei sa benissimo, avvengono a norma di legge retroattiva, come quella che è stata votata a maggio 25, ad agosto 25, l'ultima a febbraio 26, che continua ad annettere per legge, pezzo dopo pezzo, una terra che non appartiene ad Israele, bensì appartiene ai palestinesi. Da quando è stata poi dichiarata quella presunta tregua, il 10 ottobre del 2025, la tregua a Gaza, sono stati ammazzati 1.185 palestinesi, 3.816 i feriti, di cui 265 bambini. E noi sappiamo con certezza inequivocabile dal report della Commissione indipendente dell'ONU che questi bambini sono stati ammazzati volontariamente, cecchinati dall'esercito israeliano, sono stati presi di mira volontariamente. La Spagna ha vietato unilateralmente l'importazione di prodotti provenienti dai territori illegalmente occupati in Cisgiordania ed applica un severo embargo sulle armi per vietare l'accesso o l'uscita di armi verso Israele. Persino la Francia ha introdotto un divieto di ingresso nei confronti di coloni violenti e di ministri del governo Netanyahu. Noi invece accogliamo i soldati dell'IDF nei migliori resort per aiutarli a decomprimere lo stress del genocidio. Siamo tra i maggiori fornitori di armi che per compiere quel genocidio, insieme ad USA e Germania, infatti lei ha citato proprio la Germania, tra i maggiori oppositori dell'interruzione del memorandum a cui noi continuiamo ad opporci in sede europea, e ancora facciamo utilizzare i nostri porti e i nostri aeroporti per il transito di forniture belliche. Ora la domanda è: Ministro, quali azioni concrete, da ministro e non da commentatore politico, quali azioni concrete intende mettere in atto per fare davvero pressione sul governo israeliano affinché smetta di annettere una terra che non gli appartiene? E soprattutto, Ministro, visto che la nostra cooperazione è valida e lei non fa che vantarne le lodi, giustamente, quanti civili palestinesi sono stati evacuati dalla tregua dal 10 ottobre 25 e soprattutto quanti sono stati evacuati dal 26 febbraio 26, ossia da quando gli USA hanno attaccato l'Iran? Perché a noi risulta, Ministro, che da allora non esce più nessuno. Io sarò felicissima se lei potrà smentire questa notizia che io ho. Grazie.
2: Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministro l'onorevole Antonio Tajani ha facoltà di rispondere all'interrogazione illustrata. Prego.
4: La ringrazio, signora Presidente. La posizione del Governo è sempre stata molto chiara. No agli insediamenti, no alle violenze dei coloni che colpiscono, ripeto, anche le comunità cristiane. Dico questo non perché la vita di un palestinese cristiano valga più della vita di un palestinese musulmano, ma perché in Medio Oriente le comunità cristiane svolgono un ruolo di mediazione e di pace che dovrebbe essere foriera di risultati positivi. L'abbiamo ribadito anche ieri questo concetto insieme al ministro degli esteri saudita e alla ministra degli esteri palestinese Gabbechian, con la quale ho avuto un lungo colloquio e la quale ho ribadito l'impegno del governo italiano per sostenere tutti i palestinesi che abbiamo accolto, tutti quelli che potremo accogliere, quelli che faranno arrivare in Italia. Le politiche di insediamento in Cisgiordania, le violenze dei coloni e i danni della popolazione palestinese sono inaccettabili e compromettono la prospettiva della soluzione dei due Stati. Il governo lavora per tenerla viva e al centro dell'azione internazionale, senza riconoscimenti demagogici e fittizi per far nascere un vero Stato palestinese che viva in pace con Israele, ne riconosca il diritto ad esistere e sia a sua volta riconosciuto pienamente da Israele. Come già ricordato, il riconoscimento di Roma come capitale della pace non è stato casuale. L'Arabia Saudita e tutti i nostri partner riconoscono la serietà e la coerenza dell'impegno del governo italiano, altrimenti non sarebbe stata scelta Roma come luogo della riunione dell'altro ieri e di ieri, perché è stata scelta su proposta dell'Arabia Saudita che, come sa, sostiene fortemente la nascita di uno Stato palestinese. Si tratta di un approccio operativo che evita posizioni meramente declaratorie e divisive che non aiutano nella sostanza l'avanzamento del processo di pace. Siamo consapevoli che alcuni Stati membri hanno scelto di adottare misure nazionali nei confronti di Israele. Rispettiamo ovviamente queste decisioni, ma siamo convinti che solo il quadro dell'Unione Europea, politico e giuridico, possa produrre i risultati concreti ed efficaci. La cornice dell'Unione Europea è infatti essenziale. L'unità e la coesione europea sono presupposti indispensabili per un'azione politica credibile e realmente incisiva. La situazione a Gaza resta drammatica, bisogna restituire speranza alla popolazione civile, a cominciare dai bambini. Attraverso la scelta politica di dare priorità all'impegno umanitario, con Food for Gaza ad esempio abbiamo consegnato migliaia di tonnellate di aiuti di emergenza e proprio nei giorni scorsi un nuovo carico è stato distribuito nella striscia di Gaza grazie alla collaborazione con Giordania e Israele. Abbiamo accolto in Italia oltre 200 bambini palestinesi bisognosi di cure con le loro famiglie e assieme al ministro Bernini circa 250 giovani studenti palestinesi nell'ambito dei corridoi universitari. La scorsa settimana abbiamo anche ospitato 25 diplomatici palestinesi presso il Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di Torino. Siamo impegnati a ricostruire il tessuto sociale di Gaza, formando nel nostro paese e nelle nostre università la classe dirigente del futuro Stato palestinese. Si tratta di un impegno concreto, operativo, che intendiamo proseguire. L'Italia, vi assicuro, continuerà a fare la propria parte, non con iniziative di facciata. La nostra linea è quella di una politica estera, paziente e concreta, dal forte profilo umanitario, parlare con tutti, difendere i nostri principi e costruire le condizioni perché israeliani e palestinesi possano vivere in due Stati, finalmente in pace ed in sicurezza.
2: Grazie, grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Maiorino, prego.
7: Ministro, l'ultima volta che ci siamo parlati in quest'Aula le mie parole sono state profondamente travisate e usate in maniera...
8: Del Movimento 5 Stelle.
7: Ed è paradossale, perché quello che io penso davvero di lei... che lei sia fondamentalmente una brava persona e sia sinceramente dispiaciuto del massacro e del dolore che sta vivendo il popolo palestinese, ma che le manchi il coraggio. E vede, Ministro, la storia è piena di brave persone che però non hanno avuto il coraggio di opporsi, non hanno avuto il coraggio di agire, hanno lasciato che fosse, lasciando che i peggiori orrori della storia avvenissero. Lei è ministro degli esteri di un governo molto influente. Lei ha il potere di fare qualcosa davvero. E non mi ha risposto alla domanda di quanti palestinesi siano usciti da quando gli USA e Israele si sono scagliati contro l'Iran. Perché, vede ministro, io vengo subissata. E se vengo subissata io sono certa che lei è subissato mille volte più di me. Di persone, di palestinesi che vivono a Gaza, che chiedono di uscire, che mandano i documenti, che mandano le foto di come sono ridotti e chiedono che vengano estratti. E io le giro a lei e io le giro alla Farnesina. E sa cosa mi risponde il suo ministero? Che non esce più nessuno di lì, che non sta uscendo più nessuno. Allora, Ministro, innanzitutto la prego di non venire in quest'aula a mentire o ad occultare delle verità, perché il Paese deve sapere, si è dimenticato di dire che dal 26 febbraio non esce più nessuno da Gaza per nessuna ragione. Questo lei deve avere il coraggio di dirlo, ma soprattutto, Ministro, visto che ha avuto il coraggio di fare la voce grossa per difendere i seggi del suo partito, allora lei il coraggio, quando vuole, ce l'ha. Trovi il coraggio di difendere le vite umane. Grazie.
2: La senatrice Camusso illustra l'interrogazione numero 2753 concernente la posizione dell'Italia in merito alle decisioni della Corte Penale Internazionale, con particolare riguardo alla situazione in Palestina. Prego, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente. Signor Ministro, vorrei innanzitutto dirle che questa interrogazione che oggi ripiglia il Partito Democratico è uguale a una mozione che abbiamo presentato come tutte le opposizioni del dicembre scorso, ma che non è mai riuscita per opposizione alla maggioranza a essere portata per il voto in aula. Vorrei parlare e partire con questa interrogazione immaginando che tutti, Ministro, i presenti, i senatori e le senatrici, condividiamo che un bambino o una bambina siano tali ovunque siano nati. E allora 20.000 bambini uccisi sono ben oltre un crimine contro l'umanità. E bisognerebbe avere la
9: forza del Partito Democratico.
8: Non si può tollerare, non si può rimanere ad osservare, non si può tacere e forse non si riesce neanche a comprendere l'enormità. Potremmo dire che in questi giorni il caldo è una tortura. Quando si sta in luoghi come Gaza, dove un bene essenziale come l'acqua non c'è, eppure gli aiuti continuano a non arrivare e non arrivare in maniera sufficiente. L'acqua manca, ma stiamo parlando di una terra in un momento in cui dovrebbe esserci una tregua in corso, eppure non succede. E ancora, stiamo parlando di una terra che in questo momento chiederebbe qual è la sorte di Hussein Abu Safia, il pediatra che salvò tanti bambini durante i bombardamenti su Gaza e che è prigioniero, senza che si sappia dove e come, nelle prigioni israeliane. Potremmo anche dire, penso che saremo tutti d'accordo, che l'Italia è Corte Penale Internazionale. Si chiama Conferenza di Roma, si chiama Statuto di Roma. Dovremmo essere il paese che con più orgoglio ne fa parte e la difende. E innanzitutto per difenderla servirebbe rispettare i suoi giudici, i suoi giudizi e supportare il suo operato. Considerare il suo lavoro come parte di quel mantenimento del diritto internazionale essenziale per la diplomazia e la pace. E invece la Corte e le sue decisioni sono sottoposte ad un pesante attacco da parte di molti paesi, soprattutto di paesi non aderenti, ma anche di paesi che paiono essere molto ascoltati da voi. E dal governo, devo dire, finora abbiamo sentito un totale silenzio. Un silenzio così forte che nel rufragore diffuso che c'è fa rumore lui stesso. Ed è per noi assordante, anche perché sembra tanto un piegarsi alla volontà degli Stati Uniti e di Israele, che come sappiamo sono due paesi che hanno dato il via a una guerra illegale. Allora vorremmo, non parole generiche, ma sapere cosa pensa il governo sull'adempiere gli obblighi che dovrebbe sostenere che derivano dalla Corte Penale Internazionale. Come tutela il ruolo, la rilevanza, l'efficacia? Come interviene per contrastare in ogni sede o qualunque minaccia, come va contrastata qualunque sanzione impropria, e come esprime questo sostegno? Guardi, Ministro, sembrerebbero risposte scontate, essendo noi aderenti della Corte Penale Internazionale, ma non lo sono, perché c'è un precedente, quello di Al-Masri, che ci fa dubitare che siate davvero a sostegno della Corte Penale Internazionale.
2: Risponde all'interrogazione illustrata il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Antonio Tajani.
10: La ringrazio, signora Presidente. Il nostro Paese ha sostenuto la Corte Penale Internazionale sin dalla sua creazione. Questo impegno si è tradotto nel corso di tutti questi anni in un dialogo costruttivo e in una cooperazione costante con la Corte sul piano politico, istituzionale, operativo e finanziario. L'Italia oggi è il quinto contributore netto della Corte con circa 12 milioni di euro l'anno. A questi sono aggiunti i contributi volontari destinati a specifiche esigenze operative e istituzionali. Sosteniamo da tempo anche il Fondo Fiduciario per le Vittime, che consideriamo essenziale per dare concreta attuazione al mandato della Corte.
4: L'adesione dell'Italia allo Statuto di Roma è da sempre improntata alla buona fede nell'adempimento degli obblighi che ne derivano e al rispetto del diritto internazionale. Questo vale anche per l'esecuzione dei mandati d'arresto, disciplinata dallo Statuto di Roma e dall'ordinamento interno, nel rispetto delle norme sulla cooperazione internazionale e sull'assistenza giudiziaria. Sul punto è di recente intervenuta anche la Corte Costituzionale che con la sentenza numero 143 del 22 luglio scorso ha precisato l'obbligo del Ministro della Giustizia di trasmettere senza indugio al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale, fatta salva la facoltà di non darvi corso con dichiarazione motivata a tutela di principi costituzionali preminenti. Per l'esecuzione dei mandati, come è noto, è necessaria una formale richiesta di cooperazione giudiziaria che, con riferimento alle due personalità citate dall'onorevole interrogante, ne risulta essere stata rivolta al nostro Paese. La legge affida infatti in via esclusiva al Ministro della Giustizia i rapporti di cooperazione con la Corte, compresa la ricezione delle richieste e il loro seguito. Siamo consapevoli che la Corte oggi è chiamata a operare in un contesto internazionale particolarmente complesso, segnato da molteplici conflitti e da crescenti tensioni che mettono in discussione l'ordine internazionale. In questo quadro non possiamo ignorare la grave vicenda che ha coinvolto il procuratore capo Karim Khan. Dopo la sua autosospensione e la successiva procedura disciplinare, l'Assemblea degli Stati ne ha disposto a stragrande maggioranza la rimozione dall'incarico. È una vicenda che desta preoccupazione e conferma la necessità che quanti operano nella Corte, a partire dai suoi vertici, rispettino i più elevati standard professionali e morali a tutela della sua integrità, autorevolezza e credibilità. Una dimostrazione ulteriore di quanto noi, non solo noi, stiamo dicendo da tempo. Per essere efficace e credibile, l'azione della Corte deve essere giudiziaria e non politica. E proprio la delicatezza di questa fase richiede un confronto ancora più attento e responsabile con la Corte. In questo spirito lavoriamo per rendere le nostre relazioni sempre più efficaci e riteniamo essenziale favorire il dialogo tra gli Stati, sia con i Paesi che non hanno aderito allo Statuto. Tutelare l'indipendenza della Corte significa infatti anche mantenere aperti i canali di confronto con tutti gli interlocutori rilevanti. Il nostro Paese sostiene il mandato, le funzioni e l'indipendenza della Corte Penale Internazionale. Continueremo a preservare l'autorevolezza e la credibilità affinché possa esercitare le proprie funzioni in modo indipendente, imparziale ed efficace, perché la sua azione è fondamentale per prevenire i crimini internazionali e accertarne le responsabilità e perseguirne i presunti autori. E visto che si occupa anche di Palestina, rispondo e spiego che dal 28 febbraio risultano evacuati 95 civili da Gaza, di cui 89 studenti e 6 familiari diretti di persone che hanno permesso di soggiorno. Non ci sono state invece evacuazioni sanitarie da fine febbraio.
2: Interviene in replica il senatore Boccia, prego.
9: Sì, Presidente, facendo notare che forse l'ultima parte della risposta
11: del Partito Democratico,
9: Vicepresidente del Consiglio, riguardava un'altra interrogazione, non certo la nostra. Siamo abbastanza basiti. Ministro Tajani, noi non avevamo chiesto un resoconto contabile da ragioniere. E lei è venuto qui a dirci le risorse che sono state stanziate. Signor Ministro, noi le abbiamo fatto una domanda chiara. Questo governo può dare il via libera affinché si possa votare in aula una mozione che consente al Parlamento italiano di chiedere alla Corte Penale Internazionale di aggiornare il curriculum criminale di Netanyahu e Gallant? Entrambi andrebbero arrestati e il governo non si è ancora espresso e lei oggi qui non ci ha detto sì o no, vanno arrestati o no? Secondo noi sì, la senatrice Camusso le ha ricordato che siamo noi la Corte Penale Internazionale, lei non ci ha risposto. Poi ci sono gli altri due criminali incalliti che sono Ben-Gvir e Katz. Due ministri ancora oggi, suoi interlocutori. La Corte Penale Internazionale, se il Parlamento italiano glielo consentirà, potrebbe aggiornare il curriculum criminale di questi due. Glielo voglio ricordare, Ministro Tajani, perché lei sa, perché l'ha vissuta, l'Italia ha una storia diversa nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. È una storia fatta di dialogo, di cooperazione, di diplomazia, di costruzione della pace. Ministro Tajani, la Palestina non c'è più, è stata distrutta. La Cisgiordania è occupata. Non è, e lo ribadiamo, non è, voglio sottolinearlo, essendo inermi davanti a Gaza, davanti alla tragedia e davanti al genocidio, che si difende questo slot della storia. Glielo voglio dire, vicepresidente Tajani, attraverso lei a tutto il governo, noi non chiediamo, e glielo ribadiamo, un gesto contro Israele, noi chiediamo un gesto a favore del diritto e un gesto contro il governo criminale di Israele, non una scelta di parte ma una scelta dalla parte della legalità internazionale, perché quando il diritto internazionale arretra, arretra la civiltà, e quando arretra la civiltà nessun popolo è davvero al sicuro, e noi non vogliamo finire nei libri di storia per essere stati inermi come lei e tutto il suo governo davanti al più grande genocidio di quest'ultimo secolo. Grazie.
2: La senatrice Mieli illustra l'interrogazione numero 2750 concernente il requisito del rispetto della libertà religiosa nell'ambito della cooperazione internazionale. Prego, ne ha facoltà.
11: Grazie Presidente, gentile Ministri, Sottosegretario. La libertà religiosa è un diritto naturale e precede ogni formulazione giuridica. È un diritto proclamato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma purtroppo viene ancora calpestato in troppe nazioni. È dovere di tutti difendere la libertà religiosa, ma non portare avanti questo impegno è necessario conoscere dati e numeri, capire in profondità lo scenario nel quale muoversi, avere negli occhi e soprattutto nel cuore le storie di chi subisce soprusi, persecuzioni e violenze. Il recente rapporto 2026, redatto dall'organizzazione non governativa Porte Aperte, certifica una notevole crescita della persecuzione anticristiana nel mondo, con oltre 380 milioni di fedeli che subiscono violenze, discriminazioni e vessazioni sistematiche. Porte Aperte è l'organizzazione non governativa più conosciuta al mondo, specializzata nel monitoraggio della persecuzione dei cristiani. Le sue pubblicazioni hanno una notevole influenza nel dibattito pubblico e politico sulle libertà religiose e sono utilizzate da molti parlamenti e governi. I dati evidenziano numeri allarmanti. Circa 4.849 cristiani uccisi per ragioni connesse alla loro appartenenza religiosa, 4.712 arrestati o detenuti, oltre 3.600 chiese e istituzioni comunitarie attaccate o chiuse con la forza e più di 5.200 vittime di abusi, stupri e matrimoni forzati. In moltissimi contesti geopolitici, dall'Africa subsahariana al Medio Oriente fino ad alcune regioni asiatiche e socialiste dell'America Latina. La professione della fede cristiana espone a condanne a morte e violenza che si perpetra da gruppi terroristici di matrice fondamentalista islamica, ma anche da apparati statali repressivi. La Corea del Nord si colloca al primo posto tra questi paesi, ma seguono la Somalia, lo Yemen, il Sud,
12: estremieri di Fratelli d'Italia,
11: la Siria, con situazioni di particolare gravità riscontrate anche in Pakistan, Iran, Afghanistan, India, nonché in Nigeria, che costituisce l'epicentro mondiale delle violenze, in particolare anche in Corea del Nord, dove, pensate, lo Stato considera un reato chi possiede una Bibbia o professa la fede cristiana. C'è quindi un'attenzione molto particolare su questi stati. Allora, Ministro, considerato che l'Italia è storicamente una delle principali nazioni donatrici di fondi di cooperazione e aiuti pubblici allo sviluppo a favore di favori terza e intrattiene in tali ambiti accordi di cooperazione commerciale e finanziaria bilaterale con le numerose nazioni inserite nella lista nera dei paesi persecutori, appare necessario legare l'azione diplomatica ed economica della nostra nazione a esigenze di rispetto dei diritti umani fondamentali. Le chiedo, Ministro, quali aree o stati ritiene più rischiosi per i cristiani? Quali iniziative intende promuovere, quello che stiamo facendo nei confronti di quelle aree o stati, sia nelle relazioni bilaterali che nei contesti multilaterali, quale l'Unione Europea e le Nazioni Unite, per indurre i governi dei paesi persecutori a cessare le ostilità, a garantire la sicurezza delle minoranze religiose e, se non ritenga doveroso, nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, in sede di decisione su aiuti pubblici e bilaterali, di stipula di accordi commerciali, considerare il rispetto della libertà di culto e la tutela della comunità, delle comunità cristiane locali. La ringrazio. Grazie Presidente per il tempo in più.
2: Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'onorevole Antonio Tajani, risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
4: Grazie signora Presidente. La tutela e la promozione della libertà religiosa, così come il contrasto alla violenza e alle discriminazioni religiose, sono un elemento caratterizzante della politica estera del governo italiano. In un contesto internazionale nel quale fenomeni di discriminazione, violenza e persecuzione motivati dall'appartenenza religiosa continuano ad interessare numerose aree del mondo, l'Italia è proprio per questo impegnata a sostenere il dialogo interreligioso come strumento di conoscenza e rispetto a difesa della pace e della dignità umana. Per questo ho voluto dedicare una specifica sessione della riunione dell'Alleanza Globale per l'attuazione della soluzione a due Stati che si è tenuta ieri a Roma proprio al contributo del dialogo interreligioso alla costruzione di una pace giusta e duratura. Riunione che si è conclusa con un confronto tra le tre grandi autorità delle religioni monoteiste che possono avere un ruolo fondamentale per alleggerire la tensione, favorire il dialogo e la convivenza pacifica. Insieme al Ministro Faisal abbiamo adottato un'importante dichiarazione politica che ribadisce il forte partenariato tra Arabia Saudita e Italia nell'impegno per fare del Mediterraneo allargato un'area di pace, benessere e crescita. Su scala globale assistiamo purtroppo a un continuo e preoccupante deterioramento della libertà religiosa, in particolare a danno delle minoranze cristiane. In troppi paesi i cristiani sono discriminati, aggrediti e persino uccisi a causa della loro fede. Sono perseguitati in quanto cristiani. Un cristiano su sette al mondo, infatti, è vittima di persecuzioni o di gravi discriminazioni. Una proporzione che sale a 1 su 5 in Africa e a 2 su 5 in Asia. Il governo è al loro fianco, siamo in prima linea per proteggere le comunità cristiane da sempre un fattore di stabilità e di equilibrio, ovunque la loro presenza sia messa in pericolo. Per questo ho sempre condannato con fermezza gli attacchi contro le comunità cristiane ovunque si sono verificati, dalle violenze contro i fedeli e i luoghi di culto in Nigeria, Burkina Faso e Repubblica Democratica del Congo, fino agli assalti alle chiese in Pakistan e ai noti episodi in Cisgiordania, nella striscia di Gaza e in Libano, dove i cristiani sono sottoposti alle pressioni di Hamas e dei coloni violenti. Dicevo in Libano, dove stiamo intervenendo con i fondi della cooperazione italiana, con azioni umanitarie destinate in maniera specifica ai villaggi cristiani del sud del paese. Portiamo avanti un'azione diplomatica forte, richiamando le autorità competenti alle loro responsabilità e intervenendo con gli strumenti a nostra disposizione a tutela delle comunità cristiane e dei luoghi di culto. La cooperazione italiana è in questo contesto uno strumento essenziale. Grazie al Fondo per le minoranze cristiane destineremo circa 17 milioni di euro per interventi a tutela delle comunità cristiane in più di 20 paesi. Agiamo con la stessa determinazione anche in ambito multilaterale. Alle Nazioni Unite la libertà di religione e la protezione delle minoranze sono tra le priorità del mandato dell'Italia nel Consiglio dei diritti umani, dove quest'anno abbiamo promosso l'adozione della risoluzione sulla libertà di religione o di credo. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite abbiamo sostenuto la risoluzione sulla libertà di religione e cosponsorizzato quella sulla protezione delle minoranze, incluse quelle religiose. Il Governo continuerà nel proprio impegno per tutelare la libertà di religione e di culto, per assicurare che ogni minoranza del mondo sia adeguatamente protetta, a partire dalle comunità cristiane, e che ogni atto di persecuzione sia prontamente contrastato, perché difendere il pluralismo significa prevenire l'estremismo, rafforzare la stabilità e lavorare per la pace, il dialogo e della crescita. A questo proposito sono lieto di annunciare che nei prossimi mesi convocherò la Farnesina, una nuova conferenza per riunire tutti i missionari italiani nel mondo, con un focus particolare sulla difficile situazione dei cristiani in Nigeria, su cui intendiamo rafforzare il nostro impegno di assistenza. Sarà l'occasione per fare il punto, concludo, sulla nostra azione a favore dei cristiani nel mondo e rilanciarla in maniera ancora più forte ed operativa.
2: Prego, senatrice Mieli, può intervenire in replica.
11: Grazie Presidente, grazie Ministro, grazie per le sue parole che confermano l'impegno che il Governo Meloni ha dal suo insediamento su questo tema. Certamente non ci arrenderemo ai numeri, non ci arrenderemo davanti alla realtà così tragica che merita
1: di Fratelli d'Italia
11: attenzione particolare e un ringraziamento a tutti gli uomini e le donne che stanno in prima linea, che permettono anche una testimonianza sincera, reale, di quello che sta avvenendo in quei luoghi. Purtroppo in molte realtà la loro fede e il loro lavoro sono gli unici custodi posti a protezione di chi viene dimenticato o sacrificato sull'altare di interessi economici o politici, come troppo spesso vediamo accadere. E volevo ringraziare anche il presidente della Commissione Terza Gasparri, perché ha avviato un ciclo di audizioni su questo tema che ci sta dando motivo di interloquire. Grazie.
2: Grazie, si sono concluse le interrogazioni rivolte al ministro Tajani, ora passiamo al ministro Crosetto e quindi il senatore Renzi illustra l'interrogazione numero 2752 concernente i rischi dell'estremismo islamico dal punto di vista della difesa nazionale. Prego, ne ha facoltà.
12: Grazie Presidente. Signor Ministro, lei sa la stima che proviamo nei suoi confronti al netto delle opinioni
0: Italia Viva Casa Riformista
12: e del giudizio negativo che noi diamo sul governo, e proprio per questo vorremmo interrogarla, e interroghiamo lei non altri, lei potrà capire il motivo, su una questione, su una domanda, su un'interrogazione legata più alla visione politica che non al freddo resoconto che anche oggi abbiamo ascoltato. Lo facciamo anche per impedirle poi di dover correggere i suoi colleghi, come le è capitato ieri, dove il ministro degli esteri ha espresso le opinioni sul SAFE e a lei è toccato metterci una pezza. Interroghiamo direttamente lei, così saltiamo un passaggio. La nostra opinione è questa, signor ministro: la situazione sull'estremismo islamico è molto più seria di quello che sembra. Noi abbiamo vissuto 10 anni fa una stagione devastante, che è quella del Bataclan, di Charlie Hebdo, di Nizza, degli attentati in Europa, e pensiamo che oggi siamo messi meglio anche alla luce di quello che è successo nei paesi del Golfo e nei paesi arabi. E tuttavia sarebbe clamorosamente sbagliato se il suo governo e più in generale l'Europa chiudessero gli occhi su una serie di fatti, alcuni dei quali si sono verificati in queste ore, in questi giorni, che a nostro avviso, se è vero che sono riconducibili alla categoria molto spesso dei lupi solitari, sono in realtà frutto di una visione dell'odio, dell'estremismo e del fanatismo islamico nei confronti dell'Occidente. È accaduto il 25 luglio, quando gli estremisti islamici colpiscono il Gay Pride di Berlino, perché gli estremisti islamici sanno benissimo cosa devono colpire. Colpiscono i nostri valori, i valori europei, esattamente come colpiscono le chiese in Nigeria con Boko Haram. Non sembri strumentale l'accostamento tra una chiesa e il Gay Pride, perché i valori del cristianesimo, come i valori occidentali della eguaglianza e della parità e dei diritti, sono dei valori che gli estremisti islamici vogliono colpire. Ma per noi anche quello che è successo a Modena non può essere derubricato a un caso psichiatrico. Signor Ministro, questo racconto per cui uno che aggredisce a colpi di macete dopo essere andato con una macchina contro dei passanti e si viene detto che ha dei disturbi psichiatrici, è evidente che ha dei disturbi psichiatrici. Così come quello che dice io ho accoltellato perché me l'ha chiesto Allah, è evidente che ha dei disturbi psichiatrici, ma il movente è l'estremismo islamico. E allora le chiedo quali sono e quali siano i provvedimenti che lei, per il suo ministero, che lei come autorevole voce del governo e che lei come rappresentante delle istituzioni europee immagina che si debbano prendere in una cornice internazionale complicatissima, dove paradossalmente più a rischio sono le nuove generazioni. Perché quello che a me colpisce in alcune delle vicende di queste ore è quello che ha detto un padre di uno, mi pare proprio di quel Abdul. Io non volevo che lui tenesse la barba lunga e che si radicalizzasse, ma lui, che era nato in Germania, che è nato in Germania, seconda generazione, ha scelto di abbracciare il fanatismo islamico ed ha colpito i diritti degli omosessuali e più in generale di tutti gli europei. Signor Ministro, di fronte a questa emergenza avete una strategia o, come abbiamo sentito prima per bocca del collega ministro degli esteri, semplicemente dei freddi numeri che hanno zero visione politica? Conto molto sulla sua intelligenza e sulla sua capacità di offrirci uno sguardo diverso da quello che abbiamo sentito sino ad ora.
2: Ministro della Difesa, l'onorevole Guido Crosetto, risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
13: Grazie, signor Presidente. Grazie, senatore Renzi. Le minacce dell'estremismo violento e del terrorismo islamico, e non, purtroppo, come ha detto, non conoscono confini né di stati né di altro genere. Nascono spesso nelle aree di crisi, si alimentano con guerre, fragilità istituzionali, traffici criminali, finanziamenti illeciti e raggiungono le nostre società anche attraverso strumenti tipici della guerra ibrida: la propaganda, la disinformazione in rete, il reclutamento, gli attacchi cibernetici e azioni di soggetti radicalizzati. La sicurezza dell'Italia non si difende solo

0: tutto impedendo che territori, mondi, comunità instabili tornino a offrire spazio e protezione ai gruppi terroristici. È qui che il ruolo della difesa diventa particolarmente concreto attraverso le nostre missioni internazionali. I nostri militari operano in Iraq, in Medio Oriente, in Somalia, nel Sahel, in Nord Africa, in molte aree strategiche e cruciali. Addestriamo le forze locali, rafforziamo il controllo delle frontiere, sosteniamo le strutture di comando, aiutiamo i nostri paesi partner a garantire autonomamente la sicurezza delle proprie popolazioni. L'obiettivo non è sostituirsi a quei paesi, ma mettere le condizioni di essere i primi a controllare i loro territori e impedire che spazi lasciati senza governo diventino nuovi focolai di nuovi terroristi. È proprio questo, per questo che abbiamo lanciato il Piano Mattei con un'iniziativa strategica dell'Africa per costruire partenariati paritari e non predatori. Poi come difesa proteggiamo altro, gli spazi marittimi, sorreggiamo il Mediterraneo, ma il tema che lei ha individuato ha un'altra visione, un altro prospetto. Lei ha parlato di questi lupi solitari. Io sono convinto che queste manifestazioni siano non loro stesse. Loro stesse sono manifestazioni singole, quindi difficilmente prevedibili, ma sono diventate lo strumento di una guerra ibrida che attraverso i social, attraverso la comunicazione, individua queste persone. Non le conosce quando parte la campagna. Sparge, semina sui social e queste persone si alimentano di questa cosa. E noi dovremmo colpire chi costruisce questa informazione, perché se pensiamo di arrivare alla fine e di fermare questi soggetti, rischiamo di impedirlo, come fermare svuotare il mare per un cucchiaio, per usare un paragone antico, perché non sappiamo quanti possono essere queste persone, perché come dicevamo prima sono imprevedibili, sono singole, non nascono all'interno di comunità, si autoradicalizzano, decidono da soli di porsi degli obiettivi, hanno l'intelligenza per farlo, ma sono alimentati dalla stessa pastura. C'è una costruzione dietro che fa di queste persone strumenti di una guerra più ampia, di cui loro sono strumenti inconsapevoli, perché singoli, perché autonomi. E questo presuppone un approccio diverso verso quella che io definisco come problema da tempo, che è la guerra ibrida, che si manifesta in molti modi, con l'informazione pro-Russia da una parte, con l'alimentazione di elementi che possono destabilizzare i pareri come questi terroristi, oppure radicalizzando gruppi diversi, oppure cercando di mettere insieme gruppi diversi, come sono i terroristi, come sono gli anarco-insurrezionalisti. Il tutto fa parte di una strategia molto più complessa, molto più difficile da capire, che in qualche modo tocca non soltanto, come dicevamo prima, la polizia, i servizi, ma anche la difesa nel suo complesso, nel complesso più ampio. Certo, non abbiamo ancora gli anticorpi per farlo, abbiamo bisogno di rispondere, perché non si può solo passivamente subire queste cose, perché la difesa ha senso fino a un certo punto, ma quando tu non impedisci l'attacco, dopo un po' la difesa diventa impossibile da sostenere. Per questo io da tempo, e anche nella strategia ora approvata al Ministero, individuo il tema della minaccia ibrida, della guerra ibrida, come un tema fondamentale per la stabilità democratica del Paese.
1: Interviene in replica il senatore Renzi, lascio qualche minuto in più anche a lei.
2: Grazie Presidente. Signor Ministro, mi ritengo soddisfatto della risposta, perché mi pare che ella abbia spiegato al Parlamento la gravità della situazione nella quale
3: Italia Viva, Casa Riformista,
2: consapevolezza di una parte del governo, almeno di una parte del problema. Mi limito a tre considerazioni che le affido per il tramite della Presidente. La prima è quella di dare la massima solidarietà, lo facciamo attraverso la Presidente e per suo tramite, a tutte le donne e gli uomini in divisa, alle donne e gli uomini dell'esercito, alle donne e gli uomini dei carabinieri che rispondono a lei, ma anche lo faccio ai poliziotti che sono stati colpiti in questo fine settimana in modo assurdo e scandaloso nella vicenda del terrorismo, io lo chiamo così, Notav. La seconda considerazione è questa: penso che si debba avere un atteggiamento come Europa un po' diverso. Io credo che sia arrivato il momento di fare una riflessione strategica come Europa. Cos'è che ci ha caratterizzato nel corso degli anni? Ci hanno caratterizzato dei valori. Questi valori non sono valori difensivi, sono valori che l'Europa ha sempre costruito in positivo. Cerco di spiegarmi rapidissimamente. Se gli estremisti islamici colpiscono il Gay Pride o colpiscono le chiese in Nigeria è perché hanno capito cosa vogliono uccidere o come vogliono far vivere nel terrore coloro i quali frequentano i Gay Pride o le chiese. Cioè loro hanno capito quali sono i valori costitutivi a nostre idee.

0: attività. L'Europa talvolta dà l'impressione di non averlo fatto, dà l'idea di essere una grande realtà istituzionale in difensiva. Ecco, l'esempio della storia europea sono le cattedrali, non la grande muraglia. Le cattedrali sono fatte per accogliere, per farsi vedere, per ammirare al bello. La grande muraglia è fatta in una logica difensiva. Noi non siamo la Cina, noi abbiamo fatto della nostra identità il pilastro attraverso le cattedrali, non attraverso le grandi muraglie. Allora su questo forse va fatta una riflessione, e vado rapidissimamente a chiudere, approfittando del minimo tempo in più che giustamente la Presidente ci ha concesso, sottolineando che forse è il momento di una riflessione come Europa, anche slegata da altri partner, di maggiore rapporto con i paesi del Golfo. Io penso che se noi non utilizziamo questa fase per una nuova stagione di relazione tra i paesi del Golfo e l'Europa, anche in una logica difensiva, non dico arrivando a una NATO europea come lei giustamente ha proposto, ma a una NATO che a una simil NATO che sia in grado di avere una partnership strategica con i paesi del Golfo, noi abbiamo perso l'occasione. Il terzo punto e finale, signor Primo Ministro, io penso che noi dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, perché l'atteggiamento con cui abbiamo liquidato la vicenda Modena come caso psichiatrico non mi convince. Non so cosa ne pensa lei, non ha risposto, la capisco, nei suoi panni anch'io non avrei risposto, ma l'atteggiamento per cui si dice che quello era no, non era niente di grave, secondo me non è molto serio. Noi abbiamo un problema con le nuove generazioni, in alcuni casi di gente nata qui, come il cittadino che ha ucciso la donna di Modena e ferito altre persone, e quella vicenda non può essere derubricata a mero fatto psichiatrico. Allora, se questo è vero, signor Ministro, il mio augurio nel dichiararmi appunto soddisfatto è che nei prossimi mesi il governo sia all'altezza della sfida. Non sempre lo siete stati, perché la discussione di ieri, dove lei ha dovuto correggere il ministro Tajani, è stata imbarazzante, perché molto spesso l'analisi profonda che lei fa non è condivisa nemmeno dai suoi colleghi, perché forse i servizi segreti devono occuparsi un pochino più di intercettare gli estremisti islamici e i lupi solitari e un po' meno i giornalisti e utilizzare Paragon come ha utilizzato fino ad oggi, e anche perché, la chiudo con una battuta, ci sono dei ministri che ricordano una celebre frase di Oscar Wilde, lo dico perché il ministro degli esteri se n'è andato appena abbiamo iniziato a parlare: alcuni portano la felicità dovunque vanno, altri portano la felicità agli altri appena se ne vanno. Ogni riferimento a Tajani è puramente voluto.
1: Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni e risposta immediata. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che sarà lunedì 3 agosto 2026 alle ore 15, 445esima seduta pubblica, con il seguente ordine del giorno: discussione del disegno di legge delega al governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali collegato alla manovra di finanza pubblica, voto finale con la presenza del numero legale. Il relatore Rastrelli. Discussione dalla sede redigente del disegno di legge Sigismondi ed altri, dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella di vittime di Marcinelle a Manopello, provincia di Pescara. Relatore Marcheschi. La seduta è tolta.
2: Radio Radicale 16:03 minuti, e si è così conclusa la seduta del Senato. Abbiamo seguito in diretta il Question Time, le interrogazioni e risposta immediata con i ministri Tajani e Crosetto, tra gli altri, e adesso restiamo sui lavori del Senato. Andiamo ad ascoltare la seduta dello scorso 28 luglio, della mattina dello scorso 28 luglio. La discussione del disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo.
3: La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
4: Grazie Presidente. verbale della seduta del 23 luglio 2026, numero 441. Presidenza delle vicepresidenti Castellone e Rossomando. Aperta la seduta alle ore 10.01, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 22 luglio 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Il Senato passa allo svolgimento di interrogazioni. Il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Ostellari risponde all'interrogazione numero 2409. Replica il Senatore Alfieri. Il Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste La Pietra risponde all'interrogazione numero 2567, replica la senatrice Bilotti. Il sottosegretario Stellari risponde alle interrogazioni numero 2589 e 2637, replicano i senatori Valente e Bergesio. Il Presidente dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno e sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 10.49 e ripresa alle ore 15. Il Senato passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del Regolamento. I senatori Aurora Floridia, Renzi, Di Girolamo, Potenti e Lorenzin illustrano rispettivamente le interrogazioni numero 2728, 2729, 2725, 2727 e 2726. Risponde il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini. Replicano i senatori Aurora Floridia, Renzi, Pirondini, Potenti e Lorenzin. Il senatore Occhiuto illustra l'interrogazione numero 2721. Risponde il ministro dell'Università e della Ricerca Bernini. Replica il senatore Occhiuto. I senatori Gelmini e Rosa illustrano rispettivamente le interrogazioni numero 2722 e 2730. Replica il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti. Replicano i senatori Gelmini e Rosa. Il Presidente dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Sensi e Bevilacqua. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 28 luglio 2026 alle ore 16.30 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 16.14.
3: Grazie senatrice segretaria. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato nel periodo dal 21 al 27 luglio ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita, purtroppo l'elenco questa settimana è lunghissimo, Michele Rago, 23 anni, a Mongrassano, Cosenza. Francesco Gritto, 54 anni, a Latina. Vladislav Pernal, 64 anni, a Latina. Sylvester Tegang, 27 anni, a Sesto San Giovanni, Milano. Antonio Giustizieri, 58 anni, a Galatone, Lecce. Salah Belkawa, 51 anni, a Pontecorvo, Frosinone. Tommaso Di Foggia, 60 anni, a Santa Maria Capo Vetere, Caserta. Alessandro Marchi, 59 anni, a San Cataldo, Caltanissetta. Fernando Bottaro, 85 anni, a Teolo, Padova. Fabrizio Pittalis, 18 anni, a Oniferi, Nuoro. Paolo Roccoli, 47 anni, a Roma. Giuliano Gobbato, 53 anni, a San Pietro Mosezzo, Novara. Attilio Borchetta, 62 anni, a Montalto Uffugo, Cosenza. Giancarlo Palomba, 24 anni, a Vairano Patenora, Caserta. Invito tutti ad osservare un minuto di silenzio in memoria dei caduti sul lavoro.

0: Radio Radicale, la seduta del Senato del pomeriggio del 28 luglio, il minuto di silenzio per morti sul lavoro.
1: Grazie. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge, conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Il Presidente della Seconda Commissione Permanente, senatrice Bongiorno, riferisce sui lavori della Commissione, delle Commissioni riunite prima e seconda. Prego, Presidente.
2: Sì, grazie Presidente. Onorevoli senatori, il disegno di legge di conversione del decreto legge 100 del 2026 è stato assegnato, come sapete, alle Commissioni riunite, prima che affari costituzionali e seconda giustizia, in sede referente il 16 giugno 2026. Il successivo 23 giugno è iniziato l'esame del provvedimento con la relazione illustrativa, la contestuale fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Nelle giornate del 24 e 25 giugno si sono tenute tre sedute degli uffici di presidenza delle commissioni riunite per lo svolgimento di audizioni. Le audizioni hanno avuto una durata di circa 6 ore. Sono stati ascoltati 16 esperti, professori, associazioni e altri tecnici. A questo punto è stata svolta un'approfondita, ampia e articolata discussione generale sul provvedimento, alla quale sono state dedicate 3 sedute plenarie delle commissioni. Alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti fissato per il 2 luglio sono stati presentati circa 580 emendamenti e ordine del giorno. Anche per questo è stata svolta un'ampia illustrazione da parte dei presentatori. Abbiamo iniziato in commissione le votazioni a partire dal 15 luglio. Ad oggi le commissioni
0: Giulia, buongiorno della Lega.
2: Con alcuni accantonamenti, gli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 del provvedimento, pertanto residuano numerosi articoli da esaminare, oltre 500 emendamenti e subemendamenti. Alla luce dell'andamento di questi lavori non è possibile concludere l'esame in sede referente del provvedimento col conferimento del mandato ai relatori.
1: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dalla senatrice Bongiorno, non essendo stato concluso l'esame in commissione, il disegno di legge numero 1939 sarà discusso nel testo del proponente, senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del Regolamento. Avverto che sono state presentate proposte di questione pregiudiziale e do la parola al senatore Magni per illustrare la questione pregiudiziale numero 1.
3: Grazie Presidente. La questione pregiudiziale che presentiamo riguarda prima di tutto il metodo con cui il Governo ha scelto di intervenire su uno dei temi più delicati che il Parlamento...
0: Tino Magni, gruppo misto AVS.
3: La libertà personale, il diritto d'asilo, la tutela dei minori, la difesa, il diritto alla difesa. Qui non esiste nessuna urgenza. Il patto europeo sull'immigrazione è stato approvato più di 2 anni fa. Il Governo conosceva perfettamente i tempi di attuazione. Aveva persino predisposto un disegno di legge ordinario, poi abbandonato. Oggi utilizza la decretazione d'urgenza per comprimere il ruolo del Parlamento. Questo è il primo tema, ma c'è un tema ben più grave che ci porta a essere pregiudiziali a questo provvedimento. Il patto europeo non impone agli Stati di scegliere le soluzioni più restrittive, lascia margini di discrezionalità. Margini che avrebbero potuto e dovuto essere utilizzati per rafforzare le garanzie delle persone. Invece il governo ha fatto esattamente il contrario.
1: Colleghi, vi prego di fare silenzio, di ridurre il brusio perché è veramente difficile ascoltare il senatore Magni.
3: Ogni volta che si poteva scegliere, si è scelto sostanzialmente l'opzione che restringe maggiormente i diritti delle persone. Questa è una scelta politica, non è un obbligo europeo. è la vostra filosofia, il vostro modo di pensare. Per voi la persona migrante non viene considerata innanzitutto come titolare di diritti, ma come problema di ordine pubblico oppure amministrativo da gestire il più rapidamente possibile. Qui si entra in collisione con la nostra Costituzione. Pensiamo al nuovo sistema del trattenimento. Il decreto costruisce una vera e propria successione di misure restrittive: il fermo durante lo screening, il cosiddetto luogo specifico, il trattamento delle procedure di frontiera. Così la privatizzazione della libertà personale smette di essere l'eccezione e diventa una regola. Ma l'articolo 13 della Costituzione italiana dice esattamente il contrario. Le libertà personali sono inviolabili, può essere limitata solo quando sia davvero necessario, in modo proporzionato e sulla base di una rigorosa valutazione individuale. Qui invece la privazione della libertà è sistematica e normalizzata. Noi riteniamo che questo sia incompatibile e inconcepibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento. C'è poi un altro punto che ci preoccupa profondamente. Il decreto accelera la procedura proprio nei casi in cui dovrebbe essere necessario il massimo di attenzione. Qui parliamo delle persone vulnerabili, parliamo di vittime di tortura, delle persone che hanno subito violenze, delle donne vittime di tratta, di chi soffre disturbi psichici, di chi porta addosso traumi profondissimi. La vulnerabilità non si scopre in un colloquio frettoloso, richiede tempo, professionalità, competenza sanitaria, psicologica e sociali. Richiede ascolto prima di tutto, però voi non siete capaci di ascoltare, non volete ascoltare. Se tutto viene sacrificato alla velocità delle procedure, il rischio è enorme che le persone, mentre le persone avrebbero il diritto alla protezione internazionale, vengono respinte senza la loro condizione sia mai realmente emersa. In sostanza, magari li rimandiamo dei posti in cui hanno subito quelle torture e quelle violenze, e questo significa mettere in discussione uno dei principi più importanti del diritto internazionale e della nostra Costituzione: il divieto di respingere una persona verso i luoghi dove rischia persecuzioni, torture o trattamenti inumani. C'è infine il tema dei minori. In un paese civile dovrebbe partire da qui, invece questo decreto continua a prevedere procedure e misure limitative che possono coinvolgere anche i bambini e gli adolescenti. Questa è la scelta profondamente sbagliata, inumana. L'interesse superiore del minore non può essere subordinato alle esigenze e al controllo delle frontiere. Lo dice la nostra Costituzione, lo dice la Convenzione dell'ONU, lo dice i diritti dell'infanzia, lo dice il buon senso prima di tutto. Presidente, questa pregiudiziale non è una discussione tecnica riservata ai giuristi, è una discussione sul modello di Stato che vogliamo costruire. Noi crediamo che la sicurezza e la tutela sta insieme alla tutela dei diritti, non siano valori in contrapposizione. Crediamo che la Costituzione italiana non può essere messa sempre tra parentesi ogni volta che si parla di immigrazione. Per questa ragione chiediamo all'Assemblea di votare a favore della nostra pregiudiziale e di non permettere a procedere sul decreto legge previsto.
1: Grazie senatore Magni. Do la parola al senatore Giorgis per illustrare la questione pregiudiziale numero 2.
4: Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, la concentrazione del potere nelle mani del governo.
0: Andrea Giorgis, Partito Democratico.
4: E l'avversione per il pluralismo istituzionale, sociale e politico sono la cifra, il cuore, l'essenza dell'indirizzo politico della destra guidata in Italia da Giorgia Meloni. Lo sono state nella controriforma della giustizia, bocciata dai cittadini. Lo sono nella controriforma del premierato. Lo sono nella riscrittura della legge elettorale e lo sono nella pratica dell'abuso della decretazione d'urgenza. Una pratica, onorevoli colleghi, che si è fatta sempre più spregiudicata, lesiva dei capisaldi della nostra forma di governo e delle prerogative del Parlamento, oltre che della qualità della legislazione, sempre più incerta e variabile. Siamo al 135esimo decreto, un record, ma del resto questo è il governo dei record. Record di decreti sicurezza, siamo al sesto in attesa di leggere il settimo. Record nell'introduzione di nuovi reati, senza peraltro garantire alcuna maggiore sicurezza, ma solo un insostenibile sovraffollamento delle carceri e un'impennata della recidiva. Record nell'allungamento delle liste d'attesa per accedere alle cure sanitarie, record nella crescita delle disuguaglianze, record nell'emigrazione dei giovani laureati in Italia, record nella redistribuzione al contrario della pressione fiscale, record nella riduzione dell'offerta formativa, dagli asili nidi all'istruzione tecnica, record nei ritardi dei treni. Nei primi sei mesi dell'anno i ritardi accumulati dai treni sulla rete ferroviaria, come ha calcolato l'onorevole Casu, utilizzando i dati pubblicati dal gruppo Ferrovie dello Stato, hanno raggiunto l'equivalente di 7 anni e mezzo. Ma l'elenco naturalmente potrebbe proseguire dei record negativi, ma torniamo al decreto. Quali sono i casi straordinari di necessità e urgenza non previsti e non prevedibili che giustificano l'adozione di questo decreto legge? Quali disposizioni non sarebbero potute essere predisposte in un disegno di legge? Che cosa è accaduto in questi ultimi giorni di straordinario? È accaduto che si è scoperto che nel 2024 era stato sottoscritto il patto europeo per la migrazione? Peraltro sembra che se ne sia scoperta l'esistenza solo di una parte, perché il decreto procede a una sua attuazione solo parziale e del tutto irragionevole, in contrasto con fondamentali principi costituzionali e di diritto internazionale. O si è scoperto che vi sono situazioni di possibile irresponsabilità dei notai? O avete scoperto che ogni anno vi è un esame di Stato per l'ammissione alla professione di avvocato? O che vi sono gravi carenze di personale negli uffici giudiziari? Ho usato il plurale, ma come ben sa il governo e come sapete voi tutti, bisognerebbe utilizzare il singolare, perché il decreto legge, come ha più e più volte ricordato anche la Corte Costituzionale, deve essere omogeneo, ovvero può essere legittimamente adottato dal governo solo per disciplinare una singola e specifica situazione straordinaria, che non appare possibile disciplinare efficacemente con una legge ordinaria. E allora, quale nesso vi è tra queste disposizioni? Tra la riforma dell'esame di avvocato e la nuova disciplina delle procedure di identificazione alla frontiera, o tra le nuove norme sulla irresponsabilità dei notai e l'introduzione di una nuova fattispecie di fermo di polizia anche per i minori, o la riforma delle sezioni specializzate? Ovviamente nessuna. Come non vi è nessuna situazione straordinaria, imprevista e imprevedibile. Ecco, mi fermo qui, perché il tempo a disposizione non mi consente di proseguire oltre e di entrare nel merito, anch'esso assai problematico, delle singole disposizioni, come abbiamo scritto nel testo della pregiudiziale. Ma credo che anche solo le ragioni fin qui illustrate siano più che sufficienti per non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge, votando a favore della nostra pregiudiziale.
1: Grazie senatore Giorgis. Sulle questioni pregiudiziali, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento, si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per gruppo per non più di 10 minuti ciascuno. Sono iscritti la senatrice Musolino e il senatore Cataldi, quindi do la parola alla senatrice Musolino.
5: La ringrazio Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Governo. Siamo di fronte a un decreto legge che rappresenta nel percorso di questo governo, forse l'azzardo normativo più evidente, quello più specioso sicuramente nel suo contenuto e anche nelle sue finalità. La questione pregiudiziale che discutiamo, che presentiamo e sosteniamo è una questione assolutamente fondata e che attiene tanto al metodo...
0: Daphne Musolino e delle Viva a Casa Riformista.
5: Perché in esso, come potrò esporre, vi sono contenute disposizioni che non solo sono eterogenee fra di loro, ma che non hanno nessun carattere di urgenza e non giustificavano, così come non giustificano, il ricorso alla decretazione d'urgenza. In questo provvedimento c'è una sintesi di una scelta specifica fatta scientemente dal governo di ricorrere alla decretazione d'urgenza semplicemente per cercare di dare delle risposte in maniera anche un po' confusa e sicuramente non uniforme, non coerente rispetto al dettato normativo, a delle situazioni che lo stesso governo ha creato. Perché vedete, quando al primo comma, al primo articolo c'è la riforma dell'esame dell'avvocato, che viene portata avanti contemporaneamente alla riforma della legge, alla modifica della legge professionale, sicché la settimana scorsa abbiamo discusso la legge di riforma della professione forense, dove era già previsto che l'esame di avvocato si svolgeva nelle forme previste in questo provvedimento, e oggi, quindi con una settimana di distanza, cioè ex post, ci troviamo a introdurre queste norme che sono già contenute in quel testo. Mi dovete dire dov'è l'urgenza? Dov'è l'urgenza? Dov'è la sistematicità? Ma quale tecnica di legislazione vi autorizza a fare una cosa del genere? Quindi abbiamo una legge deloga che prevede già un'articolazione, una disciplina d'esame, il cui contenuto è in questo decreto legge, approvato una settimana dopo. Ma facciamo, decretiamo addirittura adesso per il passato, neanche più per il futuro, decretiamo direttamente con effetto retroattivo. Per non parlare degli altri provvedimenti che seguono, che riguardano la materia della giustizia, la proroga dell'entrata in vigore della riforma per il GIP collegiale, voluto da voi il GIP collegiale, perché c'era bisogno di garantire una maggiore ponderatezza nelle decisioni dei GIP, no? Chiamati anche a pronunciarsi sulle misure cautelari. E però quando l'avete prevista lo sapevate già che non c'erano le unità di personale sufficienti per poter garantire effettivamente che i GIP collegiali potessero operare. Ma questo piccolo particolare ve lo siete, come dire, lo avete accantonato in un angolo remoto della vostra mente. Peccato che poi alla scadenza per l'entrata in vigore di questi GIP collegiali vi siete resi conto che non ci si arrivava, e quindi proroga. Proroga anche per l'entrata in vigore delle misure del Tribunale delle Persone, ma lo sapevate anche qui molto bene che mancava il personale per farle entrare effettivamente in servizio, ma non agite su quella che è la causa del problema, cioè i concorsi, l'assunzione del personale, no, agite sempre sull'effetto, quindi prorogate la sua entrata in vigore. Come state prorogando per la quarta volta, se non sbaglio, l'entrata in vigore della riforma sui giudici di pace. Anche questa si trascina stancamente da anni, e in una delle prime interrogazioni che abbiamo fatto anche con la collega Fregolent, in cui abbiamo interrogato l'allora sottosegretario Dalmastro, portando in evidenza lo stato penoso dell'amministrazione della giustizia nel giudice di pace di Torino, al quale abbiamo chiesto quali strumenti pensava... Presidente, non lo so.
6: C'è moltissimo brusio oggi, è la terza volta che richiamo e chiedo un po' di silenzio, non so che altro fare. Mi dispiace, colleghi, soprattutto per chi interviene, perché capisco che è difficile parlare così.
5: Presidente, continuo. Prendo spunto e mi rilancio, come si suole dire. E allora, quando con la collega, la senatrice Fregolent, abbiamo interrogato l'allora sottosegretario Dalmastro sullo stato penoso dell'amministrazione della giustizia al giudice di pace di Torino, chiedendogli appunto come pensava lui, in qualità di rappresentante del governo, di fronteggiare la imminente entrata in vigore della riforma delle competenze del giudice di pace, che diventa competente per molte altre materie rispetto a quelle che già dovrebbe gestire, e non ce la fanno tutti i giudici di pace, non solo quello di Torino, per la carenza di personale. L'allora segretario Dalmastro, mi piace ricordare, che ci disse che lui era assolutamente ottimista perché si erano velocizzate le procedure per l'immissione in servizio dei giudici di pace, si era impressa anche, diciamo, una svolta sulla gestione del CSM e tutto si sarebbe risolto di lì a pochi mesi. Peccato che, passato oltre un anno, siete arrivati nuovamente alla stessa condizione di prima, cioè ulteriore proroga per l'entrata in vigore della riforma dei giudici di pace. E che dire poi di tutta l'altra parte di questo provvedimento che riguarda l'immigrazione? Allora, è evidente che sulla prima parte, giustizia, ragioni per ricorrere alla decretazione d'urgenza non ce n'erano. Non c'erano necessità di ricorrere alla decretazione d'urgenza per l'esame d'avvocato, per la semplice ragione che non si cambia un esame di abilitazione professionale in corso. Lo potevi fare tranquillamente con la legge delega per l'anno dopo, ma non per gli esami di quest'anno, di dicembre di quest'anno. Questa è una, anche qua, un'aberrazione giuridica. Non c'era certamente nessuna urgenza per disporre le ulteriori proroghe, lo sapevate già da prima, già dalla istituzione del GIP collegiale sapevate bene che non avreste avuto le risorse per portarle avanti, perciò bastava semplicemente fare un provvedimento ponderato. Ma ancora di più sul tema dell'immigrazione, quando mi si motiva il provvedimento dicendo che la necessità di ricorrere alla decretazione d'urgenza è quella di recepire nel nostro ordinamento le disposizioni del Patto Europeo per l'immigrazione, mi si dice anche qua una grande enormità giuridica per due motivi. Il primo, il patto è stato sottoscritto il 15 maggio del 2024, sono passati più di due anni. Più di due anni, dov'è l'urgenza? Voi stessi avevate presentato un disegno di legge nel 2026 per recepirlo, salvo poi, chissà, probabilmente incalzati da qualche personaggio politico che in questo momento vi alita sul collo e vi fa pensare che vi dobbiate scatenare in questa lotta all'immigrazione, decidere di incararli in un testo che si chiama decreto legge, ma di decretazione d'urgenza non ha nulla, anche perché, ahimè, questo testo non recepisce mica tutto il patto europeo, ne estrapola alcuni articoli, quelli che sono più suggestivi, Presidente, quelli che ci consentono di fare una comunicazione molto propagandistica, bella populistica, qui ci dice che adesso noi lo fermiamo l'immigrato alla frontiera, lo tratteniamo. E come lo tratteniamo? Con un provvedimento, ma ahimè, questo provvedimento, lo sapete poi chi lo deciderà? Su questo fermo preventivo dell'immigrato alla frontiera non decideranno le sezioni specializzate per l'immigrazione, che pure avete costituito sempre con questo provvedimento con un'altra enormità giuridica. No, deciderà su questo provvedimento un giudice di pace. Ma come? Lo stesso giudice di pace che non ce la fa a prendere le nuove funzioni e deve avere una proroga, invece può decidere sul fermo preventivo dell'immigrato alla frontiera. Ma finiamola davvero di impegnare il Parlamento in provvedimenti populisti che di decretazione d'urgenza non hanno nessun requisito, infarciti di norme eterogenee, di istituti eterogenei, di creazioni addirittura di sezioni specializzate sulle quali, e concludo signora Presidente, mi è necessario fare un passaggio, perché queste sezioni specializzate derivano dalla prima riforma, il primo testo per l'immigrazione in cui la competenza era dei tribunali. Poi, siccome questi tribunali ogni tanto facevano delle pronunce che non piacevano al governo, nonostante tutti avessero detto non toccare le sezioni, non toccare i tribunali che si occupano dell'immigrazione perché hanno una competenza specifica, un'esperienza maturata negli anni, si decise di devolvere la competenza alle corti d'appello, come se le corti d'appello invece fossero garanzia di pronunce, come posso dire, che piacevano di più al governo. Ma siccome neanche le corti d'appello evidentemente hanno soddisfatto il requisito di essere, come dire, uniformi a quelli che erano i desiderata del governo, adesso si istituiscono le sezioni specializzate per l'immigrazione. Peccato che i giudici sono sempre gli stessi, il personale è mancante, ci vogliamo mandare i funzionari dell'ufficio per il processo che invece di fare quello per il quale sono stati assunti adesso vanno a comporre le sezioni specializzate per l'immigrazione, ma poi, quando fermiamo un immigrato alla frontiera, non chiamiamo le sezioni specializzate a decidere, no, ci rivolgiamo allo stesso giudice di pace che non può decidere sulle materie che dal 2017 gli sono state devolute dal Parlamento, non dal governo. E per questi motivi, signora Presidente, ritengo che davvero questo decreto non presenti i requisiti per poter andare avanti alla sua trattazione e chiedo di sospenderne l'esame. Grazie. Bellissima.
6: Grazie senatrice Musolino, do la parola al senatore Cataldi.
7: Grazie presidente, colleghi. Esiste un luogo in Italia dove una persona ci può essere fisicamente e nello stesso istante può non esserci per legge. Per cui una persona potrebbe sbarcare in Italia, ma un articolo di questo decreto dice che non è mai entrato nel territorio nazionale. Tecnicamente
0: Roberto Cataldi, Movimento 5 Stelle.
7: Chiama finzione di non ingresso. È una bella idea, stavo anche pensando che con questo sistema potevate anche scrivere che chi è sbarcato a Lampedusa è sbarcato direttamente in Albania, così facevate funzionare i centri. Però, vedete colleghi, al di là dell'ironia, le finzioni giuridiche le conoscevano anche gli antichi romani. Io mi rivolgo ai colleghi giuristi che hanno studiato diritto romano. Ma gli antichi romani sapevano una cosa, che la finzione si usava per concedere dei diritti. Vi ricordate il nascituro? Si considerava già nato, e badate bene, lo consideravano nato se fosse, ci fosse stato un vantaggio per lui. Mentre voi, a distanza di 2000 anni, fate ricorso alle finzioni giuridiche per togliere i diritti alle persone, non per riconoscerli. E allora parliamo di quello che succede a queste persone che sono in Italia ma che per legge non ci sono, perché voi consentite di trattarli come se fossero i terroristi. Intanto li potete privare della libertà per 72 ore, 72 ore per identificarli, cioè 3 giorni per dare il nome a una persona. Lo posso capire, perché d'altra parte avete scritto che quella persona non c'è e immagino la difficoltà delle persone che la devono identificare. Ma non solo, se lo Stato è in ritardo, scatta un'altra misura, che è quella dell'obbligo di residenza, che è un'altra forma per privarla della libertà. E non basta, perché attraverso questa finzione giuridica, perché è dalla finzione che discende tutto il resto, questa persona può essere introdotta in un meccanismo che si chiama procedura accelerata di frontiera. Ma colleghi, voi siete stati all'audizione, avete sentito che cosa hanno detto? Che la procedura accelerata è una finzione di garanzia, perché nella procedura accelerata voi non vi potete accorgere se ci sono delle fragilità, e quindi la procedura di frontiera così non vi consente di vedere che magari c'è una donna che sta chiedendo asilo ed è una donna che magari era vittima della tratta, che è riuscita a fuggire a chi l'aveva ridotta in uno stato di schiavitù. Beh, quella persona voi non riuscite a intercettarla. Ci può essere un minorenne a cui hanno ucciso i genitori che scappa a chiedere aiuto. E voi, colleghi, con questa procedura non fate neppure in tempo a raccogliere un racconto che non si può fare nella fretta di questa procedura accelerata. E poi, presidente, ci sono i bambini, colleghi, i bambini di 6 anni. La priorità di questo governo non è quella di aiutarli, è quella di metterli in una banca dati, di schedarla, di prendere impronte digitali. E questo diciamolo sottovoce, presidente, perché sta per essere scritto in una legge della Repubblica Italiana. E presidente, quel bambino diventerà grande e credo che tutti noi dovremmo dargli delle risposte, dovremmo forse spiegargli qualcosa sul passato coloniale, dovremmo anche spiegargli chi è che ha disegnato quei confini, perché sono stati scritti in una stanza di Berlino senza ascoltare nessuno. Dovremmo spiegargli perché l'Europa e l'Italia continuano a fornire delle armi, spiegargli da cosa sono dipesi quei cambiamenti climatici che hanno reso inabitabili molte aree della Terra. E allora servirà un'altra finzione, colleghi, servirà la finzione di innocenza, sarà un modo anche quello per pensare che questi paesi sono poveri per sfortuna, sono in guerra per destino, che noi non c'entriamo niente col fenomeno migratorio. E veniamo al capitolo giustizia. Mi dovete spiegare, colleghi, che cosa c'entra il patto europeo con la giustizia. E qui veniamo al tema proprio della pregiudiziale. Cioè, qui c'è una doppia finzione. La finzione di omogeneità. Mi dovete dire che cosa c'entra l'esame d'avvocato con i migranti, con la responsabilità notarile, con i giudici di pace. Avete finto l'omogeneità e avete finto l'urgenza. Presidente, State parlando di un'urgenza che non esiste, è un'urgenza che ha fabbricato il governo perché è in ritardo nell'attuazione del patto europeo e con questa scusa mette dentro una serie di materie non urgenti per comprimere il dialogo democratico. Sulla componente giustizia ci sono le intercettazioni. Ecco, questa non è una finzione giuridica, no, questa è una fiction vera e propria. È un paradosso, noi stiamo assistendo a una maggioranza che prima mette il bavaglio alle intercettazioni, poi si accorge che così stanno, insomma, in qualche maniera ostacolando la lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo, e quindi vogliono fare un passo indietro. Però qui avete inventato una sorta del pendolo legislativo, avete messo una benda agli investigatori e adesso state litigando su quanti centimetri dovete togliere quella benda. Presidente, lo Stato, quando sente un'intercettazione, se emerge un altro reato, non può fare finta che quelle parole non sono state pronunciate. Ma anche qui la finzione giuridica, la conversazione esiste, ma per legge non c'è. Due mafiosi sono stati intercettati, ma quella intercettazione non esiste. E poi, ecco, c'è un'altra finzione, quella della responsabilità notarile. Ecco, questa la dovete spiegare voi ai cittadini, perché voi state dicendo che se un cittadino compra una casa, che cosa succede? Magari dopo 20 anni decide di rivenderla, oppure c'è una successione e si scopre che il notaio ha fatto un errore e perde la casa. Beh, quell'errore non può essere più risarcito, perché quell'errore per legge non esiste più, è la finzione di inesistenza del danno. Ora, Presidente, io non so, prima di tutto vi dovete spiegare qual è l'urgenza, ma se voi dite che dopo 15 anni tutto sommato, perché si deve ancora rispondere ai danni, ma la legge è uguale per tutti, allora o la norma è di sistema e non risponde più nessuno ai danni, quindi non paga più l'avvocato, non paga l'ingegnere, nessun cittadino paga più danni, ma se voi fate una scelta di togliere soltanto la responsabilità ai notai e lo fate con un decreto d'urgenza, questa non è un privilegio, questo è soltanto un privilegio. C'è l'esame d'avvocato, non so come sono messo con i tempi, però anche lì state parlando in questo decreto della digitalizzazione. Come volete formare gli avvocati? Avete fatto un regime transitorio in cui quelli che dovranno dare l'esame a dicembre si trovano con le regole cambiate a partita aperta, e per formare gli avvocati del telematico gli fate fare la prova scritta con la penna. Altra finzione, la penna la fate assimilare a un computer e una videoscrittura. E concludo, Presidente, perché vede, questo è un decreto fatto di finzioni, però, Presidente, le finzioni giuridiche non cambiano la realtà, ma possono cambiare le persone, possono cambiare l'idea che abbiamo di noi stessi, possono cambiare la nostra dignità, possono mostrare quello che noi siamo in grado di fare quando facciamo finta di non guardare la realtà. Grazie.
1: Grazie, senatore Cataldi. Ai sensi dell'articolo 93,5 del regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio elettronico, quindi vi prego di prendere le tessere per lo scrutinio elettronico, sulla questione pregiudiziale. La votazione è aperta. Votiamo le pregiudiziali. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Il Senato non approva. Dichiaro quindi aperta la discussione generale e do la parola al senatore Delrio.
8: Grazie Presidente. Abbiamo appena votato la pregiudiziale di costituzionalità, ma in realtà questo decreto...
0: Direzione Delrio e Partito Democratico.
8: Di avere...
1: Senatore, le chiedo un attimo per dare tempo ai colleghi che vogliono lasciare l'aula di poterlo fare, per favore, in silenzio. Prego.
8: Grazie. Dicevo, abbiamo appena votato la pregiudiziale di incostituzionalità, ma in realtà stiamo discutendo di un decreto legge che ha una pregiudiziale di umanità. Sembra che qualcheduno abbia diritti e qualcun altro non li abbia, e questo dipende dal fatto che il governo, come al solito, credo che ci sia una discussione in corso nel governo in questo momento.
6: Colleghi, vi prego. Grazie.
8: Se appunto, dicevo, questo dipende dall'inerzia del governo, perché ha trasformato in un decreto inappropriato, l'ennesimo decreto sull'immigrazione, la propria incapacità a recepire in maniera corretta il patto per la migrazione, perché questo è il punto chiave politico. Il governo cerca scorciatoie perché il patto europeo non imponeva alla legislazione nazionale una normativa così rigida, così pericolosa dal punto di vista dei diritti, così piena di costrizioni. Qui parliamo di persone, non di numeri, e sembra che il governo se ne stia dimenticando. Il patto europeo, peraltro, non supera la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non supera la Convenzione di Ginevra, non supera la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Il patto europeo si richiama esplicitamente a questi gradi di civiltà che con fatica abbiamo raggiunto per garantire a tutti il rispetto. Allora il provvedimento in esame è un provvedimento che sembra stimolare la caccia al migrante, sembra dire che la colpa di una persona è l'avere provato a raggiungere un destino diverso da quello che lo aspetta nel suo paese. E questo è un problema serissimo, perché se una persona è colpevolizzata e costretta ad avere riduzioni dei suoi diritti amministrativi, sociali, giuridici, di ogni tipo, solamente perché arriva in Italia, solamente perché in un qualche modo affronta un viaggio della speranza, questa è una caduta di stile, di capacità e di umanità che davvero fa male al nostro paese, fa male alla storia del nostro paese, fa male alla nostra capacità. Stiamo costruendo una nuova categoria politica, lo ripeto per l'ennesima volta, il decimo credo decreto sull'immigrazione, la categoria politica di persone che non hanno i nostri stessi diritti, non hanno il diritto alla difesa, non hanno il diritto a essere esaminati, non hanno il diritto all'asilo, non hanno il diritto di essere rifugiati. Tutte queste fattispecie.
6: Senatore, aspetti un attimo, per favore, colleghi, vi chiedo di fare silenzio, vi prego. Altrimenti sospendiamo fin quando non c'è silenzio in aula, perché così è impossibile andare avanti con la discussione. Chiedo anche al governo, per favore, di occupare i banchi ed evitare di discutere in aula con i senatori. Governo, per favore, se occupa i banchi oppure se deve interloquire con i senatori fuori dall'aula, per favore. Prego.
8: Grazie Presidente. Allora, introdurre una forma di fermo amministrativo generalizzato, ridurre i diritti delle persone che devono essere esaminate nell'ambito delle procedure di screening, non era obbligatorio. Il governo sceglie la strada della paura, dell'indicazione del migrante come nemico. Altri paesi sceglieranno altre strade, non c'è dubbio. Altri paesi sceglieranno altre strade. Quindi la responsabilità di questa scelta è tutta sulle spalle di un governo che sta inseguendo le parole d'ordine peggiori della destra più estrema anche in questo paese. Cerca di dire che, per esempio, la fattispecie, diciamo, della protezione internazionale, la fattispecie della protezione sussidiaria, la fattispecie della protezione speciale vanno drasticamente ridotti. Ma perché ci sono tutti questi immigrati irregolari in Italia? Perché? Lo continuiamo a dire in quest'Aula. Perché la legge Bossi-Fini non permette gli ingressi regolari nel nostro paese. Noi stiamo chiudendo con le dita i buchi di una diga enorme che fa acqua da tutte le parti. La diga enorme è il fatto che un cittadino che desidera costruire un futuro per sé e per la sua famiglia non può entrare nel nostro paese regolarmente, lo abbiamo detto mille volte, e questa incapacità a entrare regolarmente sovraccarica i meccanismi di protezione internazionale, è evidente, tutti i dispositivi di protezione internazionale sono sovraccaricati per questo motivo. E il governo cosa fa? Invece che agire sulla causa di tutta questa sovraccarico sui dispositivi internazionali, continua ad agire riducendo i diritti di chi questa protezione internazionale dovrebbe e ha diritto di esigere, perché questo è il punto chiave. Allora, noi siamo ancora una volta allibiti da questa costruzione della categoria politica dell'irregolare. Se perdi il lavoro diventi irregolare, poi la propaganda di Vannacci e degli amici di Vannacci dirà che non sei più irregolare ma sei clandestino, perché questo è quindi che sei un pericolo. Noi sappiamo che questa creazione di questa specie con diritti minori, con diritti di non potersi appellare, di non avere difesa, questa specie che questo governo sta introducendo è una specie che non fa onore alla storia di questo paese, alla storia civile, democratica di questo paese. E noi continuiamo a sfidare il governo su una cosa molto semplice: l'immigrazione non può essere solo l'argomento della paura e della sicurezza. La Bossi-Fini ha invertito per esempio una disposizione della Turco-Napolitano che diceva è permesso l'ingresso in Italia per ricerca di lavoro, l'ha invertita e invece ha promosso il fatto che se uno perde il lavoro diventa irregolare, ha prodotto irregolarità, ha producendo irregolarità produce marginalità e producendo marginalità produce insicurezza. Ecco, allora il governo che blattera sulla sicurezza e che è costretto a fare 10 decreti sull'immigrazione, significa che non ha ancora capito qual è la causa che farà straripare la diga. Noi non riusciremo, oggi abbiamo fatto una conferenza stampa sul Sudan, denunciando di nuovo la più grande crisi umanitaria del secolo, con decine di milioni di sfollati. Pensate di fermare questa marea di gente riducendo i diritti amministrativi, riducendo i diritti civili degli immigrati che sbarcano sulle nostre coste? Ma vogliamo affrontare finalmente il problema dell'immigrazione come un fenomeno di interesse nazionale che va disciplinato, regolato? E allora chi è che vorrà venire in Italia buttando via il documento su un barcone senza sapere nemmeno se arriverà? Sarà molto più facile prendersi un biglietto aereo, essere in una lista di immigrazione regolare, essere richiesto da una ditta che esiste, da un datore di lavoro che esiste, e fare in modo di vivere una vita serena e tranquilla a pieni diritti, come meritano queste persone che oggi il governo umilia e che ci fa vergognare con questo ennesimo decreto di essere italiani. Grazie.
1: Grazie senatore Del Rio. Do la parola alla senatrice Gaudiano. Senatore Nicita, sull'ordine dei lavori.
0: Prego. Partito Democratico.
9: Io chiedo a lei, perché è evidente che i colleghi della maggioranza non soltanto fanno rumore e disturbano, ma palesano il totale disinteresse e il minimo rispetto di ascolto nei confronti delle altre persone che stanno parlando della minoranza. Ora,
1: senatore,
9: può darsi che questa sia una strategia per non ascoltare in modo tale da essere convinti del voto che faranno di qui a breve, però così diciamo.
1: Grazie senatore Nicita, come ha visto più volte richiamato e chiesto di fare più silenzio, tra l'altro è una discussione generale, non ci sono votazioni, quindi chi non è interessato non deve per forza stare in aula. Prego senatrice Gaudiano.
10: Grazie presidente, governo, onorevoli colleghi. Oggi parliamo di un provvedimento che tratta temi diversi, scollegati tra loro e non hanno alcun nesso logico. È come trovarsi ad ascoltare un brano musicale.
0: Felicia Gaudiano, Movimento 5 Stelle.
10: In cui vi rendete conto di ascoltare una bella musica, poi all'improvviso viene fuori che il violino viene suonato con la bacchetta del tamburo. È chiaro che non possiamo parlare di musica, ma di un suono distorto e fastidioso, proprio come questo provvedimento. Ulteriore criticità è poi rappresentata dal fatto che il provvedimento giunge in aula senza il mandato al relatore. Ciò la dice lunga sullo stato di salute di questa maggioranza, che continua ad arrancare e a mostrare crepe al suo interno. La prima anomalia è rappresentata dall'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato. Viene introdotta una nuova disciplina destinata ad applicarsi già a partire dalla sessione del 2026. Ma tutto ciò significa cambiare le regole del gioco proprio in corso d'opera. L'esame sarà articolato in due prove scritte e una prova orale, con l'obiettivo dichiarato di rendere il sistema più uniforme e

0: Richiede anni di formazione, un tirocinio impegnativo, investimenti economici significativi e tempi lunghi prima di raggiungere una reale autonomia. Questi sono tutti fattori che spingono i giovani ad orientarsi verso altri percorsi, non perché meno preparati o addirittura meno motivati, ma perché cercano prospettive più stabili. Su questo, Presidente, è importante lavorare, su questo bisogna intervenire, perché un giovane non rinuncia alla professione libera il giorno dell'esame, ma durante il praticandato, quando fatica a conciliare formazione, lavoro e sostenibilità economica, quando in realtà fa fatica a vivere ed è sotto gli occhi di tutti la realtà che oggi viviamo. L'aumento del costo della vita, l'aumento dei beni di prima necessità, il caro bollette, il costo del carburante, le persone vanno avanti a fatica, non arrivano a fine giornata, non più a fine mese, ma a fine giornata. Questo è importante, lo dobbiamo dire a voce alta. E allora come possiamo poi non capire quando un giovane laureato non insegua più il sogno della libera professione ed è costretto ad un certo punto ad orientarsi verso impieghi diversi, verso impieghi stabili e che non rispecchiano più le proprie aspettative? Esiste poi anche un tema di metodo che non possiamo certamente ignorare. Negli ultimi anni il governo ha affrontato il fenomeno migratorio quasi esclusivamente attraverso decreti emergenziali, alimentando l'idea che ogni intervento debba essere improntato alla straordinarietà. L'introduzione di nuovi adempimenti amministrativi, l'adeguamento delle banche dati, il rafforzamento delle procedure di frontiera richiedono personale qualificato, richiedono formazione e risorse economiche adeguate. La rapidità delle procedure non deve compromettere il diritto ad un esame individuale e approfondito delle domande di asilo, soprattutto quando sono coinvolte persone vulnerabili, quando ci sono minori, vittime di tratta o soggetti che hanno subito persecuzioni. Allora, Presidente, noi non ci stiamo a tutto questo. Continueremo a presentare proposte migliorative e a svolgere un'opposizione seria nel merito dei contenuti e nell'interesse del Paese intero. Grazie.
1: Grazie, senatrice Gaudiano. Do la parola al senatore Borghi.
2: Grazie, signora Presidente. Ma andrebbe in
3: Enrico Borghi, Taglia Viva, Casa Riformista.
2: Un tema procedurale che non è mai un esercizio inutile, anzi conferma il modo con il quale questa maggioranza sta utilizzando un provvedimento di questa natura, innanzitutto per non ascoltare chi le parla, signora Presidente, e per impegnare il governo evidentemente in conversazioni di tipo salottiero che potrebbero essere utilmente fatte al di fuori di quest'aula, perché vede, signor Ministro, gradiremmo la sua cortesia e la sua attenzione anche se diciamo cose che non sono particolarmente nelle corde di quello che la maggioranza pretende. Ma c'è un punto procedurale che questo decreto porta con sé e che tradisce un'impronta molto precisa. Noi non ci vogliamo abituare, signora Presidente, al fatto che i decreti vengano costantemente in aula senza mandato al relatore. Significa un elemento di spoliazione del Parlamento, in particolare delle forze di opposizione, ma anche delle interlocuzioni nei confronti della maggioranza. Ogni volta si butta un provvedimento nell'agone della discussione parlamentare in assenza di un relatore che si assuma una responsabilità politica sugli emendamenti che vengono presentati, salvo poi comprimere la discussione con un voto di fiducia. Vedremo se lo metterete anche su questa circostanza, visto le cose che cercherò di dire, o se vi rifugierete nell'angolo della inammissibilità. Ma quello che è certo è che una volta di più il Parlamento viene conculcato

0: nei suoi diritti fondamentali. E noi non ci stancheremo mai di sottolineare questo elemento. Il secondo aspetto procedurale, lo ha detto bene la collega Musolino nella illustrazione sulla questione che abbiamo appena discusso. Un guazzabuglio costante, un guazzabuglio continuo, un infarcimento di norme che si rincorrono fra di loro mettendo insieme tutto il contrario di tutto, all'insegna di una presunta emergenza che emergenza non è e che viene invece raccontata per cercare di trasferire al Paese l'idea che attorno ai temi della migrazione bisogna far passare l'idea dell'emergenza perpetua. E poi c'è il terzo tema, signora Presidente, che io qui voglio denunciare in quest'Aula, e cioè l'uso politico di questo decreto per compiere regolamenti di conti all'interno della maggioranza. Signora Presidente, è stato appena depositato un emendamento a questo decreto che non è stato discusso in commissione, di cui si è discusso solo sui giornali e che è finalizzato da parte di Fratelli d'Italia ad estendere l'uso delle intercettazioni, con uno schiaffo palese in faccia agli amici, ai colleghi, ai parlamentari di Forza Italia. Verrebbe da dire oggi, caro Ministro Tajani, che per lei è una brutta giornata, perché i rospi che la sua maggioranza le sta facendo digerire su questa e su un'altra vicenda, su cui tornerò nella conclusione del mio intervento, cominciano ad essere particolarmente corposi e sostanziosi. Ecco, noi ci troviamo a dover discutere in un decreto nel quale evidentemente la maggioranza sta provando a prendersi le misure su altri provvedimenti, che so, la legge elettorale, che so, l'introduzione o meno delle preferenze dopo che le avete bocciate nel voto segreto contro il vostro governo, contro la vostra Presidente del Consiglio. E quindi si sta giocando di sponda su questo decreto, sperando nella suefazione, nella distrazione complessiva e generale, per mandarsi dei segnali inequivoci all'interno della maggioranza. E da questo punto di vista noi non possiamo, non vogliamo tacere, anzi invitiamo a questo punto la maggioranza ad assumersi le responsabilità. Qual è la posizione in materia di intercettazioni da parte del governo? È la posizione di Forza Italia, che è una posizione particolarmente, come dire, garantista, che vuole restringere il campo, o è la posizione del procuratore Melillo, che è stata sposata integralmente dal partito della Premier? Perché sono due posizioni diametralmente opposte fra di loro, e siccome si discute in questo decreto perché voi avete presentato un emendamento sulle intercettazioni, a lei, signora Presidente, le sembra normale che adesso siamo tutti appesi al giudizio del Presidente del Senato, che ci dirà dall'alto del suo magistero se questa cosa è o non è assentibile, e quindi conseguentemente noi dovremmo fermare il dibattito in termini giuridici, ma noi lo vogliamo introdurre in termini politici, perché qui c'è un fatto politico evidente che non può essere sottaciuto. E poi veniamo al merito di questo decreto. Il merito è stato detto in maniera... Ho terminato il mio tempo, signor Presidente. Un minuto. Allora, sul merito dico solo questo. C'è una tara di fondo che è stata ben ricordata dal collega Del Rio. Qui si mantiene l'impianto di una legge arcaica, di una legge fallimentare, come quella della Bossi-Fini, che è stata costruita in un'epoca che non esiste più, per consentirvi di mantenere in piedi l'idea dell'immigrazione come pericolo, l'idea dell'immigrazione come paura, l'idea dell'immigrazione come emergenza permanente, e quindi tutto il potere ai prefetti. Sono 25 anni che i prefetti governano l'immigrazione in questo paese e ci venite a dire che c'è l'emergenza e volete risponderci ancora a colpi di codicilli, burocrazie, circolari e il potere ai prefetti, perché rispondono soltanto a voi. È per questo, e chiudo, signora Presidente, che non serve chiamare in causa l'Europa per nascondersi dietro questo fallimento, anche perché l'Europa è quella che vi sta dicendo, per esempio, che è il caso di prendere il SAFE. E questa mattina, in un momento di resipiscenza, il ministro degli esteri ha detto: è vero, lo dobbiamo prendere. Poi è arrivato Lucas della Lega, l'ordine di ritornare sui suoi passi, e il povero Antonio Tajani ha dato il meglio di sé nel suo consueto sport di ritirata strategica. E voi volete andare in Europa con questo livello di credibilità e con questo livello di garanzie? Siete una maggioranza spaccata, confusa e che non riesce neppure a tenere fede alle parole da una mezz'ora con l'altra.
1: Grazie senatore Borghi. Do la parola alla senatrice Zampa.
2: Grazie Presidente. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno...
3: Sandra Zampa del Partito Democratico.
2: ...società europee. Sono le parole che Papa Francesco ha pronunciato a Lampedusa qualche settimana fa, i primi di luglio. Ebbene, proprio nel momento in cui il mondo ha più necessità che l'Europa sostenga e difenda i diritti umani, che sono alla base della sua stessa esistenza, ebbene noi dobbiamo assistere che chiude le porte in faccia a chi ne ha bisogno e merita di essere rispettato. Facendo così l'Europa rinnega il progetto dei padri fondatori e uno dei pilastri della sua grandezza. Da quell'angolo di Europa nel Mediterraneo, evidentemente, né la Commissione europea, ma ancora meno il governo italiano, ha saputo vedere niente. Qui, in Italia, siamo alla cecità completa, incapaci di vedere che la migrazione è una questione strutturale da governare e non è semplicemente un problema da risolvere in modo inumano. È semmai una sfida difficile, complessa, rispetto alla quale però si misura davvero la qualità della politica e, lasciate che vi dica, si misura la qualità di una classe dirigente in politica. E quando misuriamo la vostra, quando misuriamo quella di questo governo, ci viene in mente una sola parola: fallimento. Perché voi state passando da un fallimento all'altro. Propaganda e odio, l'unico messaggio che arriva alla pubblica opinione di un governo e di una maggioranza che risponde solo alla pancia del proprio elettorato, con uno slogan: cacciarli tutti a casa, disconoscere i loro diritti, disconoscere la loro dignità, ma disconoscere persino l'intelligenza e la razionalità di politiche che possano davvero fronteggiare il tema e possano anche aiutare a fare diventare questo tema una risorsa per questo Paese e per l'Europa stessa. Noi siamo appunto al disconoscimento dei diritti delle persone migranti, alla negazione della loro dignità di persone. Da qui la detenzione, l'esternalizzazione dei rimpatri, l'assenza di canali legali per gli arrivi, unica via seria per governare questo fenomeno, come ha spiegato benissimo il collega Del Rio prima di me. Detenzione a scapito dei diritti, negazione delle procedure individuali, che in realtà sono il fondamento giuridico dei diritti umani, e persino negazione dei diritti delle persone di minore età. Noi siamo a fronteggiare, a leggere in questo provvedimento, la punizione preventiva di persone colpevoli perché sono migranti, persone che vanno detenute persino se è la pubblica amministrazione italiana a risultare incapace di rispettare i tempi che si è data per concludere. La colpa non ricade sulla pubblica amministrazione ma sui migranti che restano in detenzione. Questo governo riesce con queste norme a disattendere persino le poche sagge raccomandazioni della Commissione europea, laddove aveva incoraggiato gli Stati membri 2 anni fa a interagire con le parti sociali, con le autorità locali e regionali, con le organizzazioni della società civile. Da 2 anni il governo sa di dover lavorare all'implementazione della normativa europea del patto, invece niente, nessuna consultazione, via con l'ennesimo decreto d'urgenza che nega il confronto fuori e dentro il Parlamento su un tema come questo, un tema cruciale che attiene davvero alla vita e alla dignità delle persone e attiene anche a un'idea, a un progetto di paese. Propaganda, odio, cecità, nessuna garanzia dei diritti d'asilo e di protezione internazionale. Ma quanto è facile, signor sottosegretario, quanto è facile mettere in campo, invece che buone politiche, la trasformazione di queste persone e delle loro vite in un esclusivo problema di sicurezza o in una minaccia. Non voglio essere offensiva, ma io lo trovo veramente vile. Mi sia concessa una speciale sottolineatura dello scempio che questo provvedimento compie a danno della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Il tavolo minori migranti ha speso parole pesanti al riguardo, perché la tutela dei minori, in particolare di quelli soli, della loro incolumità, del loro superiore interesse, che è l'unico principio a cui ispirare norme e decisioni che li riguarda, non venga gettata alle ortiche, insieme alla dignità di questo Paese e insieme anche alla grandezza della sua tradizione giuridica che voi state tradendo. Lasciate che vi dica, e concludo, da questo estremo lembo di opposizione al Senato si vede molto bene il vostro fallimento. Da quanto emerge in Sicilia, in Sardegna, in Friuli, registriamo un enorme ricorso a prassi illegittime in queste ore sulle procedure di screening nel caos per il mancato raccordo con il Servizio Sanitario Nazionale, perché questo risulta, sulle misure di limitazione delle libertà dei richiedenti asilo confinati nei centri di accoglienza, sul ricorso generalizzato alla procedura accelerata, sulla mancanza della consulenza legale prevista dal regolamento procedure, difficoltà di presentare il ricorso da parte di chi ne ha titolo. Davvero complimenti, da un fallimento all'altro, non credo che farete bene al Paese.
1: Grazie senatrice Zampa. Senatrice Maiorino.
4: Grazie Presidente. Questo Parlamento in 4 anni ha convertito 130.
5: Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle.
4: E non ce n'è uno che io ricordi che corrispondesse ai criteri di omogeneità e urgenza. Trovo anche mortificante davvero ogni volta entrare in quest'aula e sottolineare come questo Parlamento venga mortificato e umiliato nelle sue facoltà, parlandone ad una maggioranza che ovviamente ha abdicato alle proprie funzioni, ad un governo che si dimostra sordo e cieco. Quindi non è una novità, Presidente, ma questo decreto ultimo è un parto bifido, per questo si distingue dagli altri. Gli altri sono un putpurrì, un minestrone di temi indistinti. Qui i temi sono 2 e non c'è neanche il tentativo di farli apparire in qualche modo collegati. Abbiamo da una parte la digitalizzazione della giustizia e dall'altra il recepimento delle direttive europee del patto migratorio. La cosa curiosa è, ce ne sono diverse di cose curiose, uno è che sebbene gli emendamenti presentati nelle commissioni riunite, 2 commissioni, fossero un numero assolutamente gestibile a 2 commissioni, meno di 600 emendamenti, pure ci troviamo qui in aula senza relatore. E questo avviene perché il Parlamento è diventato anche, non solo da mortificare da parte del governo, ma il luogo dove si scaricano le crisi e i ricatti incrociati che avvengono a livello di governo tra le forze di maggioranza. E questo è assolutamente inaccettabile. Ma per quanto riguarda il recepimento delle direttive europee del patto migratorio, l'altra cosa curiosa è che questa maggioranza ha avuto 2 anni per il recepimento ed era stato anche stilato un collegato alla legge di bilancio, una delega che poi però è sparita dai radar, per cui oggi si affrettano ad infilare questo recepimento in un decreto legge, comprimendo così ulteriormente le facoltà del Parlamento, impedendone un esame sereno. E questo per quanto riguarda il metodo, un metodo a cui ci siamo abituati, un metodo assolutamente, come dire, dittatoriale, mi viene da dire, rispetto a quella che dovrebbe essere ancora una repubblica parlamentare. Nel merito, che cosa abbiamo? Si è trattata la direttiva europea, si è trattato il patto migratorio come un menù alla carta, da cui è stato selezionato ciò che più conveniva a questa maggioranza e traducendolo normativamente nella maniera più severa possibile. Si istituisce, infatti, un fermo amministrativo di 72 ore, che viene affidato, la cui convalida viene affidato ad un giudice che non ha la competenza per farlo, il giudice di pace, è stato anche detto in precedenza che è oberato di lavoro ed è in costante sottorganico e quindi non sarà assolutamente mai in grado di fornire una risposta in 72 ore rispetto al fermo preventivo del migrante richiedente asilo. Ricordiamo che qui stiamo parlando di migranti richiedenti asilo. Si fa di più. Si istituisce il rischio di fuga su basi assolutamente discrezionali, quindi non solo sulla mancanza di documenti, ma anche qualora il migrante richiedente asilo manifesti volontà di non rimanere a disposizione delle autorità di raggiungere altri stati membri. Quindi potenzialmente ogni migrante può essere oggetto di questo provvedimento di rischio di fuga. E che cosa comporta? Comporta il confinamento amministrativo in un luogo che deve essere noto, dove vige l'istituto della finzione di non entrata. Ossia, signore e signori, sul nostro territorio si istituiscono dei non luoghi dove c'è una sospensione del diritto. E io voglio lanciare questo allarme, perché se chi ha potere abusa del proprio potere su chi potere non ha, il pericolo è che poi questo abuso di potere si possa estendere anche di più e che questi non luoghi dove c'è una sospensione di diritto si possano estendere anche agli altri cittadini, perché avete gioco facile ad attribuire ogni colpa ed ogni problema di questo paese al migrante e allo straniero, ma loro sono i più vulnerabili e su loro state esercitando il maglio d'acciaio, ma nessun cittadino e cittadina italiana può sentirsi al sicuro quando c'è questo modo di fare. Grazie.
1: Grazie senatrice Maiorino, do la parola al senatore Terzi di Sant'Agata.
6: Grazie Presidente, la ringrazio molto, ringrazio lei, colleghi di governo, per questa occasione. Perché io
7: Giulio Terzi di Sant'Agata, Fratelli d'Italia.
6: Riferisca nella sua ricezione e attuazione del patto di migrazione e asilo sia uno dei momenti più importanti di questa legislatura ed è un momento particolarmente importante perché dimostra la coerenza, la forza, la decisione e la capacità diplomatica e negoziale del governo Meloni e dei suoi ministri nel portare avanti l'influenza decisiva dell'Italia su tutte le voci e tutti i punti del patto di migrazione e asilo. E mi domando qua se gli interventi che noi abbiamo ascoltato fino ad ora sono per caso sintonizzati sulla comunicazione della Commissione europea dell'8 maggio 2027 sullo stato di avanzamento del patto, che evidenzia i 10 pilastri su cui si fonda il patto e lo stato dell'arte nella loro attuazione. Perché delle due l'una: o l'hanno letta questa relazione e la censurano, come fanno su molte verità che riguardano i dibattiti parlamentari e le posizioni del governo, le censurano e le falsificano, oppure sicuramente forse c'è da prenderne atto molto positivamente. Commissione dell'8 maggio 2026, sui 10 pilastri, Allora, ne cito soltanto alcuni perché poi non voglio bruciare tutti i minuti che ho, ma il primo, identificazione e registrazione, ne abbiamo sentite di tutti i colori. La Commissione riconosce che l'Italia ha dimostrato di essere in grado di risolvere tempestivamente tutte le questioni tecniche ancora aperte. È un riconoscimento e riconosce la capacità amministrativa del nostro Paese. Secondo pilastro, le frontiere esterne. La Commissione apprezza che l'Italia stia adeguando le strutture agli standard europei, avendo notificato sin dal 2026 i siti destinati alle procedure di frontiera. Terzo pilastro, accoglienza. L'Italia sta realizzando importanti progressi. Quarto pilastro, procedure d'asilo. La Commissione riconosce i risultati dell'Italia che è intervenuta sull'arretrato, gli organici, la digitalizzazione, gestione dei procedimenti. Il quinto, gli impatri. E via dicendo, 10 punti, 10 pilastri del patto di immigrazione e asilo che si collegano anche agli altri temi che riguardano la giustizia. Ecco, quindi, dicevo, su tutti questi aspetti, i 10 pilastri, vorrei svolgere soprattutto 2 considerazioni. La prima, che siamo dinanzi, come dicevo, a una svolta veramente storica nelle politiche migratorie per tutti i 27 Stati membri. In poche materie, quanto alla gestione dei flussi e l'asilo, è in gioco l'interesse nazionale. Da onere esclusivo degli stati di primo approdo, l'immigrazione oggi è diventata una questione all'ordine del giorno di tutte le sessioni del Consiglio europeo, grazie soprattutto all'Italia. La voce dell'Italia è stata pienamente ascoltata, ascoltata perché c'è stato un governo che, dicevo prima, ha manifestato impegno, coerenza e autorevolezza, e perché c'è stato un lavoro costante del vicepresidente commissario europeo Fitto, dei parlamentari europei e nazionali nelle commissioni che interagiscono anche, vorrei menzionare soprattutto il circuito COSAC per quanto riguarda i temi dell'immigrazione e il ruolo dei parlamenti nazionali nel portare avanti il patto per l'immigrazione anche in quell'ambito. Incessante attività negoziale, quindi dicevo. E proprio su quella linea, su queste linee, è da ricordare il significativo cambio di marcia del G7 di Borgo Egnazia, dove 3 sfide globali vengono riconosciute, 3 modi per affrontare le sfide globali dell'immigrazione irregolare vengono riconosciute. Uno, la necessità di una cooperazione paritaria con i paesi di transito e di origine affinché si manifesti davvero quel diritto a non emigrare. B, la difesa delle frontiere. C, il contrasto a organizzazioni criminali. Questo da Borgo Egnazia, presidenza italiana, presidente del Consiglio Meloni. La seconda considerazione che vorrei fare è che l'immigrazione è materia che non merita certo sterili propagande, come oggi, ma impegno, realismo, senso della legalità e di rispetto della dignità umana. È una complessità e pluralità di questioni e, ad esempio, il fatto di migliorare la gestione delle frontiere esterne, di velocizzare le procedure di asilo, di promuovere un sistema di rimpatri più efficace, di sviluppare cooperazione tra gli Stati membri con un principio di solidarietà su quale l'Italia si è battuta e continua a battersi costantemente, sono tutte cose che sono avvenute grazie al nuovo vento che si respira su questi temi in Europa, ma di cui è stato, diciamo, il primo protagonista il governo italiano, ancora da prima da questa legislatura, quando stava Fratelli d'Italia all'opposizione. Ricordiamo l'attività diplomatica dei ministri, del presidente Meloni, Memorandum Italia-Libia, quello UE-Tunisia, il partenariato UE-Egitto, l'accordo Italia-Albania, ancora le nuove regole che riguardano le organizzazioni non governative. E vorrei ricordare il decreto flussi, il decreto Cutro, pene più severe per i trafficanti. Ecco, pene più severe. Anche qui sentiamo continuamente lamentare modifiche, alterazioni al codice penale perché si richiede più attuazione della legge e maggior restrizione in quelli che sono i comportamenti così larghi nel praticare le norme penali. Ecco, la Corte Costituzionale, vorrei ricordare, si è espressa poco tempo fa sulla piena legittimità di inasprite sanzioni di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, perché la Corte ha ribadito, e lo cito, ci sono interessi ineludibili pubblici sottesi al contrasto dell'immigrazione irregolare. Non possiamo non rilevare anche in questa occasione che già il programma elettorale di Fratelli d'Italia nel settembre 2026 conteneva chiarissimi impegni che vediamo oggi attuati e che l'Italia sta attuando ai sensi del patto di migrazione e asilo. Sappiamo che rimangono questioni aperte, nuovo meccanismo di solidarietà, necessità di rendere sempre più operativi i rimpatri, ma questo decreto legge che oggi approviamo assume un valore veramente strategico. Si deve chiudere una lunga e per molti versi devastante stagione di quello che non ho difficoltà a chiamare fondamentalismo ideologico dell'accoglienza. Un sistema che negli anni ha favorito criminalità organizzata, sfruttamenti atroci di donne e bambini, che non ha certo impedito, anzi che ha moltiplicato le morti in mare. Pensiamo che nel triennio 2014-2016 c'è stato l'orrore di oltre 12.000 vittime dispersi nel Mediterraneo. C'è stato l'orrore di un'insicurezza diffusa, di una criminalità esponenzialmente cresciuta in tutte le nostre città e territori. Solo 10 anni fa, Presidente, l'Europa inseguiva ancora modelli fantasiosi come quello di Angela Merkel, del famoso Wir schaffen das. Ce la faremo nell'accogliere oltre 1 milione di migranti, diceva la Merkel, moltissimi dei quali arrivati in Germania e in Europa senza identificazione alcuna, con tragiche conseguenze poi, con migliaia di aggressioni e gravi violenze in molte città tedesche in quel terribile capodanno del 2016. Oggi siamo fortunatamente lontani, grazie al governo Meloni, a queste nuove tendenze in Europa di serietà e di realismo e di buonsenso. L'Unione è profondamente cambiata verso la legalità, verso condizioni sostenibili, eque di accoglienza. È profondamente cambiata nelle sue politiche migratorie e di asilo. L'Italia vi ha contribuito molto. L'ha fatto ascoltando i cittadini italiani, le loro preoccupazioni, le richieste di aiuto dinanzi crisi ed emergenze continue nei territori. Siamo convinti che il principio della responsabilità, della coerenza, del realismo nella legalità e nel rispetto della dignità umana diano forza e valore all'accoglienza. L'Italia in questa legislatura ha operato per politiche migratorie basate su flussi di migranti regolari che riconoscano le nostre leggi, che vogliono davvero divenire parte integrante dello sviluppo della nostra società. Questo chiaramente non si applica a quanti ritengono che la Sharia valga più della nostra Costituzione. Ci si è concentrati su iniziative che creino le condizioni affinché nei paesi di provenienza si affermi una vera cultura della cooperazione da pari a pari, incentrata sulla formazione e l'istruzione. Ed è questo il cuore del Piano Mattei, che ha già avviato con successo oltre 70 progetti in ben 18 paesi. La maggioranza in questa legislatura sta costruendo qualcosa di ben diverso da quello che hanno fatto le legislature precedenti e le maggioranze che l'hanno preceduta. Un'accoglienza fondata sulla legalità, su una cooperazione nello sviluppo sostenibile, su una gestione del fenomeno migratorio aliene da strumentalizzazioni, ma fondata sul rispetto dello Stato di diritto, sugli interessi e sui valori della nostra nazione, dell'intera Europa e sulla dignità degli uomini e delle donne che vogliono vivere in una società democratica. Grazie.
1: Grazie, Presidente Terzi di Sant'Agata. Do la parola al Senatore Verini.
8: Grazie, Presidente. Questo è un provvedimento pessimo, è stato
7: del Partito Democratico. Detto,
8: ma il punto più alto dell'incapacità, del caos interno, la maggioranza lo ha toccato sempre relativamente a giunte a questo provvedimento che volevano inserire nel campo della lotta alle mafie. Sapete di che cosa si parla? È dovuto intervenire il Procuratore Nazionale Antimafia con una lettera istituzionale a governo e presidenza della Commissione Antimafia per lanciare un allarme. Le norme che questa maggioranza ha approvato 2 anni fa provocano un grave arretramento dell'efficacia investigativa contro le mafie. Pensate, il procuratore ha dovuto dire, è stato drammaticamente chiaro, che diversi magistrati, peraltro magistrati che sono sotto scorta perché minacciati, soffrono la norma approvata nel 2023 perché testualmente vanifica lo sforzo di potenziamento degli strumenti di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo con un impatto oltremodo grave e allarmante. Questa era stata la denuncia del procuratore Melillo. Insomma, se si intercettano 2 boss per un'ipotesi di reato specifica e se nella conversazione si ascoltano altre intenzioni detenzioni o commissioni di gravi reati, queste debbono essere cancellate. Qualche esempio: delitti ambientali, gravi reati fiscali o in materia di gioco d'azzardo, frodi su fondi pubblici, in particolare europei, oppure accesso abusivo a banche dati, sfruttamento del lavoro legate al caporalato, forme di associazione a delinquere legate a questi reati, alcuni che abbiamo citato come esempi. Questi sono tutti i terreni sui quali la criminalità organizzata agisce, opera quotidianamente, e se la polizia giudiziaria ne viene a conoscenza durante un'intercettazione, il magistrato non può utilizzare questi ascolti. Ecco l'appello. È molto grave che davanti a questo appello il governo, la maggioranza, si siano divisi anche su questo, anche su questo. Fratelli d'Italia a parole l'ho accolto e in questo provvedimento ha voluto presentare un emendamento, l'ho annunciato, che però ha trovato la forte opposizione di altri partiti, in particolare Forza Italia. L'emendamento farà una brutta fine, inammissibile, e così provvisoriamente si tolgono le castagne dal fuoco alla maggioranza divisa. Ci sono stati certamente motivi formali per renderlo inammissibile, però sembra quasi che l'estraneità di materia, che è una fattispecie per cui si dichiara inammissibile un emendamento, questa volta quasi quasi sia stata sostituita da un'altra fattispecie, quella delle divisioni della maggioranza come motivo per dichiarare inammissibile un emendamento. Allora, e chiudo, Presidente, altro che impegno antimafia. Lo ripetiamo alla Presidente Meloni, alla Presidente Colosimo: non basta partecipare alle cerimonie, agli anniversari delle stragi, degli omicidi, degli eroi antimafia che sono nel cuore e nella memoria di tutto il Paese. Non basta se non si ha nemmeno la forza e la volontà di raccogliere l'appello della Procura Nazionale Antimafia. Non basta se, sempre stando a intercettazioni, le avete limitate a soli 45 giorni, escludendo dalle proroghe reati di corruzione contro la pubblica amministrazione, che spesso sono legati a quelli della criminalità organizzata. Non bastano le cerimonie se abolite il reato di abuso d'ufficio, se indebolite presidi di legalità antimafia come state facendo da quando siete al governo. Non bastano se impedite alle procure che le chiedono, per indagini su gravissimi fenomeni mafiosi come Idra, di utilizzare le chat tra il vostro Delmastro delle Vedove e Caroccia, uomo legato al clan Senese, con il quale l'ex sottosegretario e i suoi fratelli di Biella si erano associati per gestire la bisteccheria. Per questo, e ho finito, Presidente, abbiamo noi raccolto, assieme ad altri, l'appello del procuratore Melillo, le sue preoccupazioni, le sue proposte. Abbiamo presentato un nostro emendamento firmato innanzitutto da noi membri PD della Commissione Antimafia. Anche questo sarà dichiarato inammissibile, ci avremmo scommesso. Noi non vedevamo rischi di inammissibilità. Non può esserci in provvedimenti di giustizia come questo, seppure pessimi, inammissibilità a combattere meglio le mafie. Questa è la nostra convinzione. Ma non ci fermeremo. Magari presenteremo un provvedimento a breve, più organico, che non un solo emendamento. Perché, certamente con tutti i limiti, ma noi, il contrasto alle mafie, lo vogliamo fare sul serio.
1: Grazie, senatore Verini. Do la parola alla vicepresidente Rossomando. Cambiamo microfono.
9: Anna Rossomando del Partito Democratico.
10: Recupero questi. Sì, adesso è meglio, grazie. Allora, dicevo, signora Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi e colleghe. Allora, diversi si sono soffermati sul metodo, voglio anch'io sottolinearlo, e soprattutto ovviamente la solita decretazione d'urgenza sulle più disparate materie, ma soprattutto la ormai totale inutilità dal vostro punto di vista del lavoro nelle commissioni, tra l'altro in una sede, questa del Senato, che per regolamento ha scelto che proprio nelle commissioni si sviluppi maggiormente il dibattito. Invece il lavoro nelle commissioni è un passaggio necessario ma piuttosto fastidioso, tant'è vero che si arriva senza il mandato al relatore, ma c'è di più: una serie di emendamenti comunque su materie importanti sono state presentate in modo tale, introducendo elementi e fatti nuovi, che le opposizioni non potessero in commissione presentare subemendamenti e quindi discuterne e confrontarsi, perché comunque il confronto, il Parlamento è un fastidio, e questo naturalmente è coerente con le proposte che avanzate sulle riforme istituzionali. Ma veniamo alla questione della giustizia. Allora, io sono molto d'accordo con chi ha detto, in particolar modo il collega Del Rio, che in questo decreto si continua a incrementare, rimpolpare, ingrassare la categoria di chi non ha diritti. C'è un diritto parallelo, cioè esiste un mondo in cui da una parte c'è chi ha una serie di diritti, di chi ha il potere, di chi non ammette nessun controllo di quel potere, e chi invece questi diritti non li ha, perché viene privato, e dal punto di vista, io qui parlo della giustizia e della giurisdizione, viene privato delle più elementari garanzie che appunto stanno in questa materia. Allora, automatismi che non garantiscono nessun esame delle singole situazioni, e cito ad esempio il fatto dei soli 5 giorni per impugnare i provvedimenti di respingimento, un tempo assolutamente non sufficiente a garantire l'assistenza legale. E allora qui c'è un indebolimento della cultura delle garanzie, perché la cultura delle garanzie non ammette un mondo parallelo tra chi ha diritti e chi non ce l'ha. E quando si indeboliscono i diritti di una categoria, si indebolisce il concetto stesso di cultura delle garanzie. E questa è la conferma che quando abbiamo dibattuto per mesi nel referendum che riguardava l'assetto della giustizia, dell'equilibrio tra i poteri, non era vero che vi interessavano le garanzie. Non era vero che volevate rafforzare il giudice terzo perché c'era un tema di garanzie. Vi interessava soltanto un assetto di potere che garantisse chi il potere ce l'ha sempre di più e che non desse niente a chi è senza potere. Perché la cultura delle garanzie, la giurisdizione, è il potere dei senza potere. Appunto. Tra l'altro ve l'ha detto anche l'Europa. Nel approvare provvedimenti che noi abbiamo osteggiato, ha comunque detto almeno che dovessero essere salvaguardato il diritto di difesa. Quindi con questi vostri provvedimenti siete comunque sempre ancora in contrasto con l'Europa. E voglio venire al funzionamento della giustizia. 2 questioni. Una è voi attaccate e svuotate un istituto importante che era quello degli addetti all'ufficio del processo. Cioè, sulla carta volete far vedere che in un qualche modo si provvede alla tanto attesa stabilizzazione su cui ci siamo tutti molto battuti, ma in realtà svuotate questo istituto, perché 1600 li mandate a fare funzioni amministrative anziché restare a supporto della giurisdizione. E poi vedremo la sorte di questo emendamento 6.7 in commissione, appunto nella logica di cui abbiamo parlato, laddove viene agganciato, come dire, la configurazione di questi addetti a un contratto nazionale in cui non si parla di addetti all'ufficio del processo, ma di cancellieri. Quindi in realtà state stabilendo che questo personale addestrato, formato, che serviva a introdurre un valido supporto ma anche soprattutto un elemento di grande innovazione, viene svuotato completamente di significato. Ora ci sono 3 punti che rapidamente voglio assolutamente toccare, Presidente, e sono questi invece. Questo qui c'è proprio la quinta essenza di che cosa è per voi occuparvi, o meglio non occuparvi, del servizio giustizia, i tre rinvii. Allora, il Tribunale Collegiale per le misure cautelari in carcere, ennesimo rinvio, perché come era noto non c'erano le risorse, e quindi lo dite anche, beh, non ci sono le risorse, quindi ennesimo rinvio. Si era detto, era assolutamente prevedibile, ma soprattutto un rinvio che è preceduto da tre altri rinvii sulle infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate sulle intercettazioni. Quindi questa cosa che serviva, che come è noto da tutte le indagini conoscitive che abbiamo fatto, cui abbiamo partecipato, cioè uno dei problemi fondamentali è la centralizzare i centri, i punti di ascolto per evitare la fuga di notizie, pubblicazione e quant'altro, voi lo rinviate in continuazione. Perché l'avete rinviato sul termine del febbraio 2025, avete rinviato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Cioè, questa sarebbe l'agenda garantista, no? Questa è l'agenda garantista sulle intercettazioni. E poi il Tribunale di Famiglia, che era stato istituito con la riforma Cartabia, a cui avete partecipato tutti, tranne i Fratelli d'Italia, era prevedibilissimo che ci voleva un ampliamento delle piante organiche. Non è una cosa incredibile che scopriamo solo ora. Allora io mi chiedo e vi chiedo, e sto concludendo, ma di che cosa si dovrebbe occupare il Ministro della Giustizia, se non principalmente dell'organizzazione della giustizia? Lo dice anche l'articolo 107 della Costituzione. Cioè, ma di che cosa vi siete occupati in questi anni? Siamo ormai alla fine della legislatura. Più reati, riscrittura male, perché avete fatto degli obbrobi giuridici di reati già esistenti, nessun risultato sulla sicurezza e nessuna discussione e disponibilità, sto concludendo, a dire e a interrogarsi se qualcosa non ha funzionato al quinto decreto sicurezza, se continuate a mettere norme per chi, contro chi li manifesta liberamente, e non ottenete nessun risultato su cui invece fa, chi fa danni gravissimi, che tutti assolutamente condanniamo, ma sull'organizzazione dell'ordine pubblico neanche su questo si riesce a fare un passo avanti. Allora, e ho concluso, lo svuotamento anche del servizio giustizia, oltre che essere sciatteria, incapacità, e anche la declinazione del teorema su cui lì di nuovo pubblicamente vi siete esposti, che tanto la giustizia ognuno se la fa da sé, giusto? Perché non c'è mica lo Stato che ti deve garantire. E questo è il modello di Stato sul quale siete assolutamente coerenti.
1: Grazie senatrice Rossomando. Do la parola alla senatrice Cucchi.
11: Presidente, questo decreto, dietro il
12: Ilaria Cucchi, gruppo misto VS
11: europeo sulla migrazione e l'asilo, nasconde in realtà una scelta politica molto molto precisa: ribaltare il rapporto tra lo Stato e la persona migrante, spostando il baricentro dalle garanzie costituzionali al controllo, dai diritti alla limitazione della libertà. E questa è una scelta che ovviamente contestiamo. Perché vedete, il patto europeo non imponeva tutto questo, lasciava agli Stati membri margini significativi di discrezionalità, proprio perché ciascun ordinamento potesse attuarlo nel rispetto della propria Costituzione, della propria tradizione giuridica e degli obblighi internazionali assunti. Il governo italiano, invece, ha utilizzato questa discrezionalità sempre nella stessa direzione, quella della massima compressione dei diritti. Ogni volta che era possibile rafforzare una garanzia, ha scelto invece di ridurla. E questa non è un'imposizione dell'Europa, ma una precisa responsabilità politica di questo governo. La libertà personale, vedete, è uno dei pilastri dello Stato costituzionale di diritto. Questo decreto, invece, utilizza la limitazione della libertà personale come strumento ordinario di gestione delle procedure amministrative di frontiera. È un cambiamento culturale, prima ancora che normativo. Le esigenze organizzative dell'amministrazione finiscono per prevalere sulla posizione della persona, e ciò che dovrebbe essere eccezionale rischia di trasformarsi invece nella normalità. Ma dovrebbe essere esattamente il contrario. Le procedure devono adattarsi ai diritti fondamentali. Non sono i diritti fondamentali a dover essere ogni volta sacrificati per rendere più rapide le procedure. C'è poi un altro punto sul quale la distanza tra noi e il governo è profondissima. Perché qui si mettono, vedete, a repentaglio le persone vulnerabili, come sempre. Qui si parla di donne sopravvissute alla tratta e allo sfruttamento sessuale, di persone che hanno subito torture, di uomini e donne che arrivano nel nostro paese dopo aver attraversato guerre, persecuzioni, prigionie e violenze. Chi conosce, come noi, questa realtà sa bene che la vulnerabilità non emerge attraverso una procedura standardizzata. Non basta compilare un modulo, non bastano poche ore. Servono competenze, tempo, ascolto, personale sanitario, psicologi, assistenti sociali, mediatori culturali. E lo stesso vale, forse anzi ancora di più, per i minori. Vedete, ogni bambino resta un bambino prima di essere un cittadino straniero, prima di essere un richiedente asilo, prima di essere inserito in una procedura amministrativa. E l'interesse superiore del minore non può essere evocato nelle dichiarazioni di principio e poi progressivamente svuotato nella legislazione ordinaria. Non possiamo accettare che proprio i soggetti più fragili siano quelli ai quali vengono offerte meno garanzie. Per questo abbiamo insistito affinché i minori fossero esclusi dalle misure più restrittive e fosse sempre garantita la presenza di un vero rappresentante legale. Perché la protezione dell'infanzia non è un favore che lo Stato concede, è un dovere costituzionale. C'è poi una questione più generale che attraversa tutto il provvedimento e che a mio avviso rappresenta un vero nodo politico. Questo decreto sembra costruito sull'idea che i diritti rappresentino un ostacolo all'efficienza amministrativa, che le garanzie rallentino le procedure, che la tutela della persona sia un lusso che uno Stato moderno non possa più permettersi. Io, vedete, credo esattamente il contrario. La Costituzione non è un ostacolo all'azione pubblica, è il limite che impedisce al potere di travolgere la dignità della persona. Ed è proprio nei momenti in cui affrontiamo fenomeni complessi, come quelli migratori, che quei limiti diventano ancora più importanti. Perché, vedete, è facile difendere i diritti di chi è forte, di chi è integrato, di chi ha voce. È molto più difficile difendere i diritti di chi è solo, povero, straniero, invisibile. Saremo sempre contrari all'idea che la sicurezza possa essere costruita sacrificando i diritti fondamentali di qualcuno. La nostra Repubblica non è nata per questo, la nostra Repubblica è nata affermando l'esatto contrario. Ed è questa l'idea d'Italia che noi continueremo a difendere dentro quest'Aula e fuori da quest'Aula.
1: Grazie senatrice Cucchi. Do la parola alla senatrice Ternullo.
13: Sì, grazie Presidente, Sottosegretario Molteni, colleghi e colleghe. Dietro questo decreto, dietro ci sono...
14: Daniela Ternullo, Forza Italia.
13: Sembrano davvero tecniche, queste parole sono giustizia, diritti, flussi, però dietro a tutte queste parole ci sono anche delle vite, ci sono persone e ci sono soprattutto delle comunità. Ma c'è anche una parola che secondo noi oggi torna finalmente al centro e sarebbe la parola ordine. Un ordine europeo, un ordine umano, giusto e un ordine nella gestione appunto dei flussi migratori. Per troppo tempo noi abbiamo affrontato questo tema che è stato schiacciato davvero fra due estremi. Uno era quello dell'emergenza quotidiana e poi il contenzioso continuo con l'Europa. Vale a dire quindi conflitti, procedure aperte e soprattutto tante incertezze. E noi oggi facciamo una scelta invece che è diversa ed è pure chiara, perché oggi l'Italia sceglie l'Europa, sceglie appunto di entrare con credibilità, con responsabilità, e entra nel nuovo patto di migrazione ed asilo. Questo cosa significa? Significa semplicemente uscire dalla stagione dell'emergenza per entrare quindi nella stagione della responsabilità. Questo decreto per la prima volta costruisce una strada chiara, perché ci saranno dei tempi certi, delle fasi definite, degli obblighi di collaborazione e soprattutto delle regole che sono uguali su tutto il territorio nazionale. Una infrastruttura stabile, tracciabile, trasparente. E non è una burocrazia, è lo Stato che invece finalmente torna a esserci, che guarda sostanzialmente in faccia la realtà e in questo caso la governa. E quando lo Stato governa, cari colleghi, noi lo sappiamo, significa che lo Stato tutela. E tutela quando introduce appunto lo screening obbligatorio nei punti di crisi. Perché noi lo sappiamo bene che sapere in anticipo chi arriva, perché arriva, di cosa ha bisogno, non è assolutamente un atto di chiusura, ma bensì un atto sicuramente di cura. Ci permette di riconoscere subito chi è fragile, chi è una donna sola, chi è un minore e soprattutto chi ha bisogno di protezione. Allo stesso tempo ci permette di dare sicurezza ai cittadini. Quindi ordine e umanità finalmente possiamo dire che stanno insieme. Tutela quando introduce le nuove procedure accelerate e di frontiera, perché parliamo di 12 settimane, non più di anni, 12 settimane per avere una risposta chiara. Chi di noi può immaginare cosa significhi restare sospeso per anni senza sapere se la propria vita potrà ricominciare oppure no? E chi di noi può ignorare cosa significhi per un sindaco, per una piccola comunità, vivere nell'incertezza di un'accoglienza senza tempi e senza regole? Ce lo possiamo dire chiaro, Presidente, noi con queste norme diamo davvero dignità al richiedente e soprattutto serenità a tutte quelle comunità locali. Tutela anche quando introduce criteri oggettivi sul rischio di fuga e prevede delle misure alternative al trattenimento, perché superare l'arbitrio e mettere al centro criteri chiari e verificabili è il modo più alto di rafforzare quindi le garanzie. Ed infine tutela quando adegua il sistema Eurodac, perché l'Italia non può più subire le dinamiche europee, ma piuttosto deve essere protagonista, con dati che vengono gestiti in modo più veloce, più sicuro e soprattutto condiviso. Questa, secondo noi, è una politica migratoria che non alza muri ideologici, ma bensì non si volta dall'altra parte, è una politica invece che sa governare, che sa proteggere, che sa dire di sì alla solidarietà e sì anche alla sicurezza, perché sono due facce della stessa responsabilità queste. E quindi è un nuovo paradigma, un nuovo paradigma serio, umano e, lo sappiamo, europeo. Sulla parte più strettamente legata alla giustizia, come gruppo di Forza Italia, farà il punto sulla parte del decreto in dichiarazione di voto il collega Zanettin, con il quale abbiamo seguito tutta la disamina del provvedimento in commissioni congiunte. Ma su questa parte, appunto, sull'immigrazione, e chiudo, rivendico con tanta convinzione un passo avanti che aspettavamo da tantissimo tempo, quindi da anni, per l'Italia e per tutte quelle persone che all'Italia guardano con speranza. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatrice Ternullo. Do la parola alla Senatrice Lopreiato.
14: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi e colleghe, Presidente, c'è un filo rosso che lega tutti gli avvenimenti di queste settimane.
15: Ad Lopreiato, Movimento 5 Stelle.
14: Vicende diverse, in realtà raccontano tutte la stessa idea di giustizia. Una giustizia che cambia volta a seconda del destinatario, perché questa maggioranza non distingue tra garantismo e giustizialismo, distingue molto più semplicemente in base al destinatario delle proprie scelte. Quando il cittadino comune allora prevale la massima severità. Mentre nel caso in cui il destinatario sia il potere, chi lo detiene, improvvisamente emergono tutte le ragioni della prudenza e del garantismo. E Presidente, noi l'abbiamo visto pochi giorni fa nella giunta per le autorizzazioni alla Camera dei Deputati, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta dell'autorità giudiziaria di utilizzare le intercettazioni nell'ambito del procedimento riguardante il sottosegretario Andrea Delmastro. Una decisione che con ogni probabilità giovedì sarà confermata anche dall'Assemblea. Uno schermo che la maggioranza ha eretto al fine di comprimere le attività di indagini della magistratura in un procedimento riguardante soggetti considerati vicini al clan senese. Una scelta che contrasta con la retorica dell'intransigenza che quotidianamente viene rivendicata. Dicevo, lo abbiamo visto alla Camera e lo ritroviamo nel provvedimento che oggi discutiamo. La maggioranza interviene sulla utilizzabilità delle intercettazioni, accogliendo una sollecitazione proveniente dalla Procura Nazionale Antimafia. Ma sceglie, Presidente, ma sceglie di fermarsi a metà strada, perché l'intervento continua a non comprendere una parte significativa dei delitti contro la pubblica amministrazione, proprio quei reati che l'esperienza investigativa considera sempre

0: quartiere alla mafia, dall'altra si impedisce all'autorità giudiziaria di utilizzare uno strumento investigativo in un procedimento riguardante un autorevole esponente del governo. È difficile spiegare ai cittadini questa doppia misura. E risulta ancora più complessa la spiegazione allorquando la Presidente del Consiglio, presentando la riforma sulla imputabilità dei minori, ha affermato che chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche se minorenne. È un'affermazione che condividiamo, ma proprio perché la condividiamo chiediamo che valga per tutti, per i ragazzi, per i cittadini comuni, per gli amministratori pubblici, per i parlamentari, per i ministri e per i sottosegretari. Ogni riferimento, Presidente, alle vicende del MAS e Santanchè è volutamente esplicito, perché dopo la sonora sconfitta referendaria abbiamo assistito alle dimissioni del ministro il giorno successivo al voto, mentre oggi si ritiene che non debba neppure essere consentito alla magistratura di utilizzare gli strumenti investigativi previsti dall'ordinamento quando l'indagine riguarda un componente del governo. È una contraddizione politica, prima ancora che giuridica. Ma c'è di più, Presidente. Questa legislatura continua a legiferare sull'onda della emotività, inseguendo il fatto di cronaca e trasformandola in regola generale. Lo dimostra la proposta della Lega sulla legittima difesa, che estende l'area della non punibilità fino a prospettare una disciplina che rischia di rendere giustificato anche l'omicidio volontario in una situazione che il nostro ordinamento ha sempre sottoposto a un rigoroso giudizio di proporzione e di necessità. È una risposta costruita sull'emozione del momento, ma certo non sull'equilibrio dei principi. La stessa logica si ritrova nell'iniziativa del ministro Nordio sulla grazia appunto di Mario Roggero. Il ministro della giustizia ha assunto un ruolo di assoluto protagonista su un istituto che, ricordo a tutti quanti, la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica. Quindi, mentre gli uffici giudiziari attendono risposte, mentre le riforme annunciate vengono corrette dalla stessa maggioranza con decine di emendamenti, il governo concentra il proprio impegno su vicende altamente simboliche che finiscono inevitabilmente per alimentare interrogativi sul rispetto dell'equilibrio tra le prerogative costituzionali. Del resto, Presidente, non è la prima volta che questa maggioranza tenta di piegare gli equilibri istituzionali alle proprie esigenze politiche. È accaduto con le riforme della giustizia respinte dal corpo elettorale, è accaduto con il voto segreto alla Camera sull'introduzione delle finte preferenze in ragione di una legge elettorale che altro non è se una legge truffa volta all'instaurazione di un premierato di fatto che ha mostrato tutte le contraddizioni della stessa maggioranza. È accaduto con le ripetute pronunce della Corte Costituzionale che hanno inciso sulle forme considerate qualificanti delle autonomie differenziate fino agli interventi della Corte dei Conti. Presidente, è sempre la stessa identica impostazione, l'idea che il diritto possa piegarsi alle esigenze del momento, che la giustizia debba essere inflessibile quando riguarda gli altri e prudente quando riguarda il potere. Noi continuiamo a pensare il contrario, Presidente. La credibilità delle istituzioni non si misura dalla durezza degli slogan, si misura con la coerenza, e la coerenza impone una regola molto semplice: gli strumenti della giustizia devono essere gli stessi per tutti, indipendentemente dal nome della persona sottoposta all'indagine o dal ruolo che la stessa ricopre. Solo così, Presidente, concludo, il principio di uguaglianza davanti alla legge smette di essere una formula costituzionale e torna ad essere una regola di civiltà. Grazie.
1: Grazie senatrice, do la parola alla senatrice Pucciarelli.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi senatori, governo. Ancora una volta l'opposizione sceglie la strada della propaganda invece di confrontarsi con il merito del provvedimento. In commissione, ma anche qui in aula, ho sentito parlare di rastrellamenti, di caccia alle persone di colore. Si è cercato perfino di evocare immagini che nulla hanno a che vedere con il contenuto di questo decreto. La verità è molto più semplice: quando finalmente si decide di far rispettare le regole,
3: Stefania Bucciarelli della Lega,
2: è sempre un attentato ai diritti. Per noi invece fare rispettare le regole è il fondamento dello Stato di diritto. Vedete, cari colleghi.

0: Noi non giudichiamo le persone dal colore della pelle, le giudichiamo dal rispetto delle leggi. E questa è una differenza sostanziale. La legalità non ha colore, non ha etnia, non ha religione. Vale per tutti. E trovo singolare che si parli di discriminazione economica, come ho sentito dall'opposizione, sostenendo che tuteliamo gli italiani che hanno i soldi rispetto ai migranti che non ne hanno e che quindi i migranti non possono difendersi. Ricordo ai colleghi distratti o disinformati o forse in malafede che in Italia chi non ha mezzi economici, anche se straniero, può accedere nei casi previsti dalla legge al patrocinio a spese dello Stato. E ricordo inoltre che il nostro Servizio Sanitario Nazionale, imperfetto che sia, ma in coerenza con quanto riporta l'articolo 32 della Costituzione, Costituzione che tanto sbandierate quando vi fa comodo, garantisce cure e prestazioni a tutti. E queste, cari colleghi, sono tutele che esistono perché c'è qualcuno che le finanzia, e quel qualcuno che le finanzia sono quei cittadini che con il loro lavoro e con le tasse che pagano ogni giorno fanno sì che quelle tutele possano essere garantite. Sono quei cittadini che sostengono un sistema di welfare che garantisce i diritti anche a chi arriva nel nostro paese. E questo è un fatto, non è uno slogan. Capisco che possa essere un concetto difficile da capire per chi con il super bonus ha giocato con il bilancio dello Stato come se fosse al gioco del Monopoli. Lì sì che avete aiutato i ricchi a discapito dei poveri. E i dati sulla voracine creata nei conti dello Stato causate dal 110 confermano ogni giorno, senza parlare poi delle numerose truffe che sono state e che vengono continuamente scoperte. Lo so che vi brucia ricordarvi della voragine che ci avete lasciato in eredità, ma i dati sono confermati, purtroppo, ahimè, li stanno pagando i vostri danni tutti gli italiani. Quindi parlare di discriminazioni operate da questo governo diventa veramente ridicolo. La vera discriminazione sarebbe lasciare che l'immigrazione irregolare continui senza controllo, perché a pagarne il prezzo sono innanzitutto i cittadini più fragili, quelli che vivono nei quartieri più difficili, che chiedono sicurezza, legalità e regole uguali per tutti. Certo, non è il vostro elettorato, perché voi andate dai centri sociali ai radical chic alla Capalbio, radical chic che quando il migrante gli oscura il sole in spiaggia fa la barricata per toglierlo di torno. Ebbene, noi non abbiamo questa visione, abbiamo una visione nettamente diversa dalla vostra. Pensiamo che accogliere chi ha diritto sia un dovere, ma che sia altrettanto un dovere dello Stato rimpatriare chi non ha diritto a restare. Come Lega sosteniamo da sempre, e non a seconda del governo che appoggiamo, che uno Stato serio debba decidere chi entra, chi può restare e chi deve essere mandato via. E quando Matteo Salvini era ministro dell'Interno lo abbiamo dimostrato nei fatti. E per questo, grazie a voi 5 Stelle e al vostro voto da Voltagabbana qui in aula, al Senato, ha rischiato 15 anni di galera per aver adempiuto al mandato elettorale, cioè fermare gli sbarchi irregolari. Ebbene, questo decreto va esattamente nella direzione in cui è l'Italia a decidere. Per troppo tempo l'Europa ci ha imposto di subire l'immigrazione irregolare. Ricordiamo ancora quando tra il 2014 e il 2016 avete elemosinato con l'Europa lo scambio di flessibilità di bilancio a fronte che tutti gli sbarchi avvenissero in Italia. Ricordo anche l'aspra critica di allora dei 5 Stelle per quella scelta, ma i governi passano e le ideologie pure, almeno per qualcuno, ma per la Lega no. Oggi invece, grazie al nuovo patto europeo, che ricordo non nasce dal nulla, ma dalla volontà e dal grande lavoro fatto dal governo italiano, abbiamo strumenti più efficaci per identificare rapidamente chi non ha titolo a rimanere, trattenerlo nei centri previsti dalla legge e rendere più efficace i rimpatri. E questo lo sappiamo bene che vi dà fastidio, non è il decreto, ma il fatto che finalmente lo Stato, che l'Italia, torni a esercitare il proprio diritto dovere di far rispettare le regole. E ve lo anticipiamo che continueremo a farlo senza complessi e senza compromessi come avete fatto voi. Lo continuiamo a fare senza cedere alla propaganda, perché difendere i confini, garantire la sicurezza e far rispettare la legge significa difendere i cittadini italiani e anche la credibilità delle istituzioni. E c'è un punto che volutamente continuate a ignorare. Per troppo tempo chi riceveva un provvedimento di espulsione restava comunque sul nostro territorio, libero di circolare per mesi, a volte per anni, anche dopo aver commesso reati, semplicemente perché mancavano strumenti efficaci per assicurarne il trattenimento e il rimpatrio. Con questo decreto, in attuazione del Patto europeo sull'immigrazione, le cose cambiano. Rafforziamo la possibilità di trattenere nei centri previsti dalla legge le persone destinatarie di un provvedimento di allontanamento, evitando così che spariscano nel territorio nazionale. Questo significa una cosa molto semplice: più efficacia nell'esecuzione delle espulsioni e più sicurezza per i cittadini. La vera discriminazione, cari colleghi, non è applicare la legge. La vera discriminazione è continuare a lasciare i cittadini onesti, italiani e stranieri regolari, senza la tutela che uno Stato ha il dovere invece di garantire. Grazie, Presidente.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Verducci. Prego, ne ha facoltà.
2: Presidente, questo decreto distorce
3: del Partito Democratico
2: detto patto europeo su asilo e immigrazione, un provvedimento che io considero sbagliato dall'inizio nella sua impostazione, perché incapace di dare risposte al tema che è urgente e fondamentale del governo dei fenomeni migratori. Siamo di fronte a un arretramento culturale e politico che contrappone la sicurezza ai diritti, e questo cortocircuito può far saltare le nostre democrazie. È un approccio pavido, inconcludente, una resa pericolosa alla propaganda di chi vuole mettere i deboli contro chi è ancora più debole, mentre i potenti del mondo continuano a perpetrare politiche predatorie e coloniali e a lucrare anche politicamente su diseguaglianze insopportabili. L'attuale politica migratoria europea è di fatto imperniata su respingimenti ed esternalizzazione delle frontiere. È già adesso di fatto il modello che vuole la destra, ma è un modello, colleghi, sbagliato e fallimentare, che viola il nostro Stato di diritto e non governa i fenomeni. Un impianto deleterio che questo decreto del governo Meloni peggiora in modo preoccupante. Ogni garanzia qui viene colpita, mentre gli strumenti coercitivi vengono ampliati a dismisura. Ci sono stati 2 anni di tempo per recepire il regolamento europeo, ma il governo italiano non ha voluto nessuna consultazione con le parti sociali, con gli enti locali, come pure la Commissione europea raccomandava. La scelta che questo governo ha voluto fare è stata quella di mettere a tacere la società civile, di ignorare le istanze del mondo associativo ed economico, e poi, imponendo, come fate anche stavolta, la decretazione d'urgenza, di comprimere il dibattito democratico e parlamentare. Questo testo è l'ennesimo precedente, l'ennesima forzatura zeppa di profili di incostituzionalità che noi oggi qui vogliamo denunciare. Voi trasformate i luoghi delle nostre frontiere in luoghi in cui i diritti sanciti dalla nostra Costituzione non valgono più: il diritto di asilo, la protezione nella libertà personale, il diritto ad avere una difesa, la tutela dell'infanzia. Uno stato d'eccezione pericoloso per tutti, non solo per i migranti. È proprio di fronte ai fenomeni difficili, come lo sono i movimenti migratori, che si misura la qualità dello Stato di diritto e di una democrazia, ed è lì che noi dobbiamo esigere, laddove è più difficile, perché nel DNA della nostra Repubblica c'è scritto stessi diritti e stessa dignità per tutti, qualunque siano la nazionalità, la cultura, la provenienza, il colore della pelle, e questo deve valere anche nelle politiche migratorie. Voi invece qui estendete il modello di quello che viene definito fermo generalizzato, lo estendete, è una distorsione, lo estendete anziché correggerlo. Un precedente inquietante, oggi si applica ai migranti e domani a chi verrà applicato. Impedire l'accesso giuridico al territorio significa impedire l'accesso ai diritti umani fondamentali. Il diritto d'asilo viene svuotato della sua effettività e universalità. Il richiedente asilo non è più titolare di un diritto, come dice la nostra Costituzione, ma diventa un irregolare, come voi lo trasformate. Questo decreto produce irregolarità, questo è un cortocircuito devastante che viola diritti fondamentali e ingigantisce insicurezza e criminalità. La maggior parte degli immigrati che viene chiamata clandestina lo è a causa di mancate regolarizzazioni, ma è la regolarizzazione a ridurre il crimine, lo dicono tutte le statistiche, ma evidentemente al governo questo non interessa. I ricongiungimenti familiari portano stabilità e integrazione, ma voi fate del tutto per impedirli. E la cittadinanza a costruire inclusione, integrazione, convivenza, ma voi impedite ogni legge che permetta ai ragazzi che studiano in Italia di essere riconosciuti come cittadini italiani. Voi tutto questo lo impedite, producete continue leggi criminogene. Vi interessa il caos per poter lucrare sulle paure, sulla frustrazione dei più deboli. E voglio aggiungere, Presidente, un'altra questione. C'è un aspetto, e concludo, c'è un aspetto di questo decreto che più degli altri interpella la coscienza di tutti noi, ed è la condizione dei bambini. Arrivano nel nostro paese dopo aver attraversato l'indicibile, violenze, torture, la morte dei loro genitori molto spesso, hanno attraversato il deserto e il mare mossi dalla speranza di poter avere un futuro. Ogni volta io penso a quel nostro ragazzo, perché poteva essere nostro figlio, con la pagella cucita nel risvolto della giacca. La cosa più preziosa, quel bambino l'aveva con sé, inghiottito poi dal Mediterraneo, voleva raggiungere l'Europa e custodiva i suoi amati voti scolastici come un lascia passare. In questo decreto che voi approverete non c'è nessun lascia passare, nessuna protezione internazionale, neanche per i bambini. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, il superiore interesse dei minori, le leggi italiane, decenni di civiltà, tutto qui viene calpestato. È un decreto di cui vergognarsi, noi lo contrasteremo e dimostreremo che è possibile e necessaria una politica migratoria che tenga insieme diritti, integrazione e realismo e che è l'unica capace di costruire sicurezza e giustizia sociale. Grazie Presidente.
1: Grazie soprattutto perché le ho dato 2 minuti in più rispetto al suo tempo, Senatore Verducci. 2, vado a vedere. Allora, per l'ultimo intervento in discussione generale è iscritto a parlare il senatore Berrino. Prego, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente.
3: Fratelli d'Italia.
4: 2 minuti fondamentali perché sono state dette qualcosa di importante. Innanzitutto parlo a nome mio, ma penso di tutto il mio gruppo. Nessuna vergogna a sostenere questo decreto, Presidente. Noi non ci vergogniamo a dire che bisogna avere prima doveri, prima di reclamare diritti. Noi non ci vergogniamo a dire che chi sceglie l'Italia come proprio paese e magari come propria patria deve apprezzare la cultura italiana, deve rispettare le leggi italiane, deve apprezzare il modo di vivere italiano e non può trasformare l'Italia nel paese di provenienza solo approfittando del nostro mollismo di molti, del nostro essere buoni, finti buoni di molti. E allora questo decreto di cui oggi andiamo a parlare, che non parla solo di immigrazione, parla anche di molte altre cose, ha colpito gli italiani, perché noi non andiamo dietro alla pancia del nostro elettorato, noi andiamo dietro a quello che all'Italia serve, agli italiani che piaccia o non piaccia, piace vivere sicuri E io quando parlo di italiani non parlo solo di italiani nati italiani, parlo anche di italiani nati stranieri che sono diventati italiani perché apprezzano la nostra terra e che hanno il sogno magari che i propri figli crescano liberamente senza aver timore dei maranz e delle baby gang, che sono quasi tutti minorenni, ma non bambini come qualcuno tendendo al cuore di qualcheduno vuol far piangere dicendo volete mettere in galera i vostri figli, la Meloni metterà in galera i vostri figli. No, noi vogliamo mettere in galera chi i nostri figli li mette in pericolo e chi mette in pericolo i figli degli immigrati che scelgono l'Italia. Senza dimenticare che moltissimi di quelli che noi sono minori che arrivano qua senza famiglia, nei loro paesi d'origine sono già maggiorenni e sono stati in galera con fior fiori di delinquenti, con gli stessi trafficanti di uomini che poi li portano qua a delinquere. E mi dispiace, perché forse a qualcuno non è chiaro, che un sedicenne che arriva da qualche galera africana, da qualche cella di qualche periferia nord africana, mediterranea, non è un bambino. Non ha 18 anni, ma non è un bambino. È un adulto fatto e finito, in molti casi è un criminale fatto e finito. Vogliamo nasconderci dietro al fatto che solo perché è minorenne non è imputabile? Vogliamo nasconderci dietro al fatto che non ha la capacità criminale? Vogliamo nasconderci dietro al fatto che non è istruito e quindi dandogli magari la Divina Commedia da leggere diventerà un filosofo, uno scienziato e non commetterà più alcun reato? Questa è stata la vostra ricetta per anni, per un decennio intero. Accogliamo tutti e li integriamo facendo finta che i sedicenni, i diciassettenni siano uguali a italiani, anche figli di immigrati, ma sempre italiani. Non è così. E l'esplosione di violenza degli ultimi anni lo ha dimostrato che non è così. Voi ci criticate anche su questo aspetto di voler rendere responsabili i minorenni da una certa età in su, ma voi non avete fatto nulla per non arrivare a questo punto, non avete messo in atto nessuna politica sociale per non arrivare a questo punto. Vi siete solo limitati a dire li accogliamo tutti e chi è senza famiglia, anche se è grande, adulto al loro paese, lo mettiamo in una comunità dove è libero di stare, non stare, uscire, rubare, delinquere, tornare, dormire, mangiare e continuare a fare i propri comodi. Io penso che la società italiana, al di là dei nostri elettori, sia stufo di questo e ne dà tutti i giorni da segni di questa mancata sopportazione ulteriore di come sono trasformate molte nostre città e molte nostre periferie. E vuol dire, ci sarà motivo per cui tutta l'Europa è preoccupata di questi fenomeni e del perché la Comunità Europea, giustamente prima il collega senatore Terzi ha citato la riunione della Comunità Europea dell'8 di maggio su 10 colonne, ha detto in 10 colonne 10 volte brava l'Italia. E del perché c'è stato uno spostamento incredibile delle politiche di asilo, delle politiche immigrazioniste dell'Europa rispetto a quello che l'Italia diceva non da anni ma dal 2022 in poi, dall'ottobre 2022 in poi? Ha sbagliato l'Europa o aveva ragione il centrodestra che governa l'Italia? Aveva ragione Giorgia Meloni quando testardamente andava in Europa a dire determinate cose? E quello che dice l'Europa è incostituzionale solo perché noi, non dico ci siamo adeguati, prima abbiamo detto l'Europa ci ha seguito, adesso lo mettiamo in atto in parte con questo decreto? Io penso che stiamo facendo quello che gli italiani si aspettano che noi facciamo. Memori del nulla che avete fatto negli anni passati voi. Memori del fatto che centinaia di migliaia di persone sono arrivate in Italia non potendo neanche più sfruttare i flussi, perché voi li avevate tolti i flussi e noi li abbiamo rimessi per chi vuol venire a lavorare. Voi li avevate tolti perché dovevano entrare tutti. e quindi i clandestini ampiamente, voglio dire, riempivano i flussi, riempivano i numeri che sarebbero stati concessi coi flussi. Che cosa ha prodotto il nulla? Perché io sarei anche disposto a dire: su determinate cose avete fatto bene, su determinate politiche sociali avete favorito l'integrazione. Oggi invece ci venite a dire che la regolarizzazione previene il crimine, quindi qualsiasi persona che arriva in Italia deve essere regolarizzata, così poi non compie più alcun crimine. Vediamo bene quanti sono i crimini fatti da persone imputabili di seconda generazione. E che il ricongiungimento familiare favorisce l'integrazione. Il ricongiungimento familiare, come ve lo siete immaginati voi e come fortunatamente non siete riusciti a portarlo alla fine del vostro disegno, produce solo una quantità non calcolabile di ulteriori immigrati che arrivano in Italia sfruttando una persona che originariamente era venuta, ma di integrazione neanche l'ombra. E scordate ogni volta di dire, responsabilmente per voi, responsabilmente per noi, che in Italia ogni immigrato, anche clandestino, ha diritto ad andare a scuola, ha diritto alla sanità gratuita come tutti gli altri, ha diritto che i propri figli possano usufruire dei nostri servizi, anche di quelli sociali, ha diritto che se si trova in galera passa davanti agli italiani che sono magari da qualche ora in coda al pronto soccorso. Questo avete prodotto, a questo noi ci opponiamo con orgoglio, senza vergognarci di nulla, io e il mio gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Bene, grazie. Dichiaro chiusa la discussione generale e le repliche andranno domani. Passiamo agli interventi di fine seduta. Grazie. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent.
5: Grazie, signora Presidente. Lo scorso sabato in Val di Susa, al cantiere di Chiomonte, è avvenuto l'ennesimo assalto al cantiere. Da Italiaviva, da questi banchi, la solidarietà ai 130 agenti feriti.
3: Italiaviva, Casa Riformista.
5: Stato. Solidarietà ai lavoratori e solidarietà alle persone che si sono viste devastare il posto di lavoro. Io mi sarei aspettata, devo dire, signora Presidente, che oggi il ministro Piantedosi venisse qua a spiegarci che cosa non ha funzionato nei decreti sicurezza. Perché vede, due anni fa, quando sono stati approvati i decreti sicurezza, sia alla Camera che al Senato, soprattutto i colleghi piemontesi, dissero che con questi decreti questa devastazione vissuta per anni non ci sarebbe più stata. E invece due stati che, quasi come se fosse stato dato mandato a essere contro un certo modo di manifestare, c'è stata un'organizzazione militare, la violenza è cresciuta. È ovvio che la violenza non è colpa di questo esecutivo, ma è quasi come che sia stata lanciata una sfida e la sfida è stata accolta. E però qualcosa non ha funzionato. Mi sarei aspettata, per esempio, che il ministro Piantedosi ci venisse a dire perché sono stati fatti soltanto 14 DASPO preventivi. Ma come? Come mai siano venuti solo 4 arresti su 700 devastatori? Se c'è stata un'interconnessione con l'Interpol, perché erano quasi tutti francesi, spagnoli, oltre anche a italiani. E allora mi sarei aspettata che mi ci vissero dire come mai, e questo me lo rivolgo a Nordio, visto che ogni volta dice che il rave party non ha mai causato nessun arresto perché quello è preventivo, come giudica il campeggio dell'Alta Felicità, dove un posto esondabile viene utilizzata una settimana per un campeggio, dove se io e lei, Presidente, ci prendessimo il sole 5 minuti, verrebbero delle guardie a dirci che quel posto non è frequentabile e invece è frequentabile per 7 giorni di campeggio, dove c'è alcol, droga, dove non si paga la SIAE, dove ci sono concerti gratis. Non è un rave party quello? Ecco, mi sarebbe piaciuto che il governo venisse a dire dove è fallito, dove sono falliti i decreti di sicurezza. Però lo voglio dire altrettanto chiaramente, signora Presidente, che dopo le rivendicazioni fatte ieri da chi ha organizzato quella manifestazione, io non pretendo che chi non la pensa come me, che sono notoriamente pro TAV e che quindi continua a essere contraria a quell'opera, diventi favorevole. Però c'è un monito. Chi riveste, diciamo, un pubblico ufficio come noi, chi ha un ruolo pubblico, da oggi in poi partecipare a quella manifestazione dove si rivendica orgogliosamente l'assalto al cantiere vuol dire che darà la giustificazione politica ad assaltare quel cantiere, darà la giustificazione politica alla violenza verso lavoratori dello Stato, a cui va la nostra solidarietà. E oltre alla solidarietà, a capire che cosa non ha funzionato veramente, e chiudo veramente, la ringrazio per il tempo aggiuntivo, quando un carabiniere ieri ha detto noi dopo 40 minuti avevamo finito i lacrimogeni e abbiamo ricevuto pietre per 6 ore, qualcosa non ha funzionato nella gestione dell'ordine pubblico. E allora lo dico a lei, ma mi piacerebbe dirlo a Piantedosi, quando si dichiara guerra a un mondo, quello anarchico, o si è strutturati o si lascia alla mercé di questi criminali i servitori dello Stato, e questo un governo non se lo può permettere.
1: Ha chiesto di parlare sullo stesso argomento il senatore Bergesio, prego.
6: Grazie Presidente. Quello che è accaduto sabato 25 luglio in Val di Susa non è stata una manifestazione di dissenso, ma un vero e proprio attacco eversivo e criminale. Dobbiamo chiamarli con il nome corretto i fatti che accadono. I numeri parlano chiaro: 124 agenti delle nostre forze dell'ordine feriti, 4 mezzi dati alle fiamme, un'intera valle paralizzata e oltre 1 milione di euro di danni ai cantieri di un'opera strategica nazionale. Danni che finiscono e finiranno, come al solito, sulle spalle dei cittadini. Io voglio che arrivi forte e chiara la totale solidarietà di quest'Aula e della Lega agli uomini e alle donne in divisa che da anni difendono lo Stato in quel cantiere, prendendo pietre per tutelare un'infrastruttura fondamentale. Saremo sempre al loro fianco. Così come siamo al fianco della vera Val di Susa, gli amministratori locali, i lavoratori, gli imprenditori che in quest'opera vedono sviluppo e futuro per il nostro paese. Sotto questi attacchi si scorge una regia eversiva ben precisa, che trova la sua base proprio nel centro sociale a Scatassuna, un'esperienza protetta per troppo tempo da una benevola tolleranza della sinistra e sgomberata lo scorso dicembre grazie all'azione di questo governo, grazie all'azione del ministro Piantedosi. E qui per suo tramite lo voglio ringraziare, tramite il sottosegretario Molteni. Mentre ieri la premier Meloni e proprio il ministro degli interni sono andati sul posto a dare un segnale di presenza dello Stato, e mentre le forze dell'ordine eseguivano oltre 3.300 controlli, sequestrando materiale esplosivo, a sinistra si continuava a balbettare. A Torino il PD rifiuta di votare la condanna delle violenze. E oggi in Consiglio regionale del Piemonte le spaccature e le divisioni della sinistra hanno persino impedito una condanna unanime dei disordini. Allora un atteggiamento vergognoso che dimostra ancora una volta come a sinistra non sappiano nemmeno cosa sia la sicurezza. Non prendiamo lezione da queste persone noi. La Lega risponde con la concretezza. Col decreto infrastrutture stanziamo oltre 50 milioni di euro per 11 comuni della Val di Susa. Rapportiamo la tutela di chi difende, portando avanti la nostra proposta di legge per inserire il reato di terrorismo di piazza, e portiamo avanti una proposta di buonsenso. Gli organizzatori versino una cauzione prima di scendere in piazza. Chi devasta deve pagare di tasca propria. La responsabilità penale deve essere sempre affiancata da quella patrimoniale. Non è tollerabile che i danni causati da professionisti del disordine, da criminali, vengano scaricati sui contribuenti italiani. Chi distrugge deve risarcire fino all'ultimo centesimo, deve risarcire lo Stato, le imprese e i cittadini. Allora sì al diritto di manifestare, sì al dissenso pacifico, ma no assoluto chi attacca le forze dell'ordine e devasta il nostro paese. Lo Stato c'è e non arretrerà nemmeno di un millimetro. Fatevene una ragione, cari delinquenti. Viva la Valsusa, viva il Piemonte, grazie Presidente.
1: Grazie, ha chiesto di parlare sempre sullo stesso argomento la senatrice Pirro.
7: Grazie Presidente. Visto che ho sentito diverse insinuazioni che dubito si potessero rivolgere ad altre forze politiche se non al Movimento 5 Stelle, che è sempre stato ed è tutt'oggi contrario a quell'opera che sta devastando la Val di Susa e di cui non abbiamo ancora visto un metro effettivo di tunnel di base scavato, e lo dico in prima persona essendoci stata, ma al di là del discorso sull'opera, su cui la nostra posizione è netta e chiara, voglio che sia ribadito anche oggi in quest'Aula quello che il Movimento 5 Stelle ha detto dal primo minuto dopo i fatti che sono avvenuti al cantiere di Chiomonte sabato, ossia che siamo senza se e senza ma dalla parte delle forze dell'ordine e al fianco di quegli agenti che sono rimasti feriti in quella operazione di guerriglia. Mai nessuno di noi ha detto una parola contraria a questa affermazione e nessun esponente del Movimento 5 Stelle era sabato a quella manifestazione. Questo a scanso di qualsiasi equivoco e di qualsiasi insinuazione e ombra che si voglia gettare sulla nostra forza politica. Detto ciò, avete fatto 5 decreti sicurezza per evitare che fatti come questi accadessero, e invece sabato è successo di nuovo che per colpa della vostra inefficacia e delle azioni politiche sbagliate che evidentemente avete messo in campo, ancora una volta membri delle forze dell'ordine sono stati messi in pericolo. Forse dovreste farvi una domanda a voi, se veramente sapete come tenere al sicuro i cittadini italiani e i membri delle forze dell'ordine. Ed è inutile che la Premier vada a fare una passerella su un cantiere bruciato, quando invece non è in grado di affrontare i reali problemi del Paese, e tutto quello che ha fatto fino ad oggi è stato solo gettare fumo negli occhi. Invece che andare lì a puntare il dito contro chi è arrivato in quella valle con l'intenzione di fare una devastazione, dovreste fare una riunione e domandarvi come mai non siete stati in grado di impedirla, nonostante tutti i vostri grandi proclami sulla sicurezza. Questo è quello che dovete dire a quei poliziotti feriti. Su questo dovete rispondere. Su questo dovrebbe venire il ministro Piantedosi in aula. E poi potremmo anche discutere di 15 milioni.
1: No, scusi, gliene do ancora uno come a tutti gli altri.
7: Grazie mille Presidente. E poi potremo anche discutere di 15 miliardi bloccati inutilmente in un cantiere fermo dove non si scava un metro di roccia da anni, quando la mobilità dei pendolari torinesi richiede interventi per completare la metro 1, per finire la progettazione e iniziare l'avvio dei cantieri della metro 2, sulla ferrovia metropolitana numero 5 che è ferma per colpa di un cantiere immaginario del TAV, sulla linea ferroviaria che da Avigliana porta a Torino. Quelli sono gli interventi che servono. I 15 miliardi metteteli lì invece di giocare con un buco nella montagna che non c'è.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Spagnolli sullo stesso argomento.
8: Grazie Presidente. Voglio provare nell'associarmi ovviamente alle parole di condanna che sono state pronunciate nei confronti di coloro che hanno fatto questo esecrabilissimo attacco al cantiere di Chiomonte sabato scorso. Voglio provare a sdrammatizzare la situazione dicendo...
3: Luigi Spagnoli, Gruppo dell'Autonomia.
8: Il tunnel di base del Brennero, il cui cantiere è aperto da 20 anni, ha visto ieri l'apertura, il collegamento tra il tunnel austriaco e quello italiano. Proprio ieri c'è stata la chiusura dei lavori per quanto riguarda almeno lo scavo. Ora si tratterà di sistemare la galleria, anzi le gallerie, perché sono tre, una in un senso, una nell'altro e la terza di servizio. Si tratterà di sistemarle affinché ci possano circolare i treni, ma adesso i buchi sono fatti, quindi il tunnel di base del Brennero è completato. E anche lì ci sono state delle discussioni, anche lì c'erano contrarietà. Anche lì ci sono stati dei fortissimi impatti sul territorio. Se vi capita di risalire la valle dell'Isarco, da Bolzano verso il Brennero e tra i paesi di Fortezza e di Vipiteno, c'è una valle disastrata, è stato distrutto tutto quello che è il fondovalle naturale e sono state realizzate una serie di strutture, infrastrutture, colline prefabbricati dove vengono ospitati gli operai e dove viene accumulato il materiale di risulta degli scavi. Ebbene, tutto questo poi verrà anche risistemato, perché è chiaro che la situazione verrà rinaturalizzata, ma al momento è orribile a vedersi. Bene, è lo scotto che si paga per fare una grande opera. Perché è stato possibile fare questo senza grandi polemiche dalle mie parti? Perché si è fatta un'attività capillare di informazione, e qui mi permetto di dire l'autonomia serve, se ben utilizzata, perché è stata la provincia autonoma di Bolzano e quella di Trento che si sono prese la briga di organizzare comune per comune, frazione per frazione, momenti di incontro per spiegare perché e per come si faceva un certo progetto rispetto ad altre possibili varianti. Ecco, questo lo dico per rasserenarci un attimo, perché si possono fare le cose bene, bisogna partire bene. Ecco, in questo caso probabilmente non si è partiti altrettanto bene per quel che riguarda la Val di Susa. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare la vicepresidente Rossomando sullo stesso argomento.
9: Sì, grazie anche Presidente per questa possibilità, ma molto brevemente. Sono argomenti seri, quelli della violenza nelle piazze, e francamente il Partito Democratico è nato da forze politiche e in questa stessa aula siedono persone che hanno iniziato a far politica contrastando nelle piazze il terrorismo e la violenza nell'assemblea. Noi abbiamo lasciato dei morti sul terreno.
3: Anna Rossomando del Partito Democratico.
9: Lo Stato, sempre, lo Stato e i suoi servitori, sempre, senza tentennamenti, senza ambiguità e con grandissima coerenza. E soprattutto abbiamo esercitato la forza della politica per contrastare la violenza, che è sempre dietro l'angolo. E l'abbiamo contrastata nelle scuole, intervenendo nelle assemblee, quando non era così facile, quando forse qualcuno si dilettava con qualche cos'altro. Allora, noi siamo ancora qui in attesa di sapere come è stato gestito l'ordine pubblico, posto che non è la prima volta che si verificano questi fatti, posto che sono anni che si fronteggiano più o meno bene, non è una novità. Posto che avete fatto della sicurezza il brand, che vende poco evidentemente, posto che non c'è nessun risultato tangibile, posto che è una cosa seria, fatta di intelligence, fatta di coordinamento e fatta di mezzi. E si è richiamato all'unità istituzionale, noi su questo siamo assolutamente in prima linea. Continuare a farne un punto di propaganda, francamente, è inaccettabile, meschino e da incompetenti. Incompetenti! Non stiamo più contando i decreti sicurezza che hanno un unico effetto. Voi scaricate sulle forze dell'ordine, senza dargli reali mezzi, la gestione dell'ordine pubblico e poi tirate fuori gli scudi. Questo è da incompetenti e irresponsabili. Trasferite su di loro le vostre politiche securitarie, senza in realtà prendervi nessuna responsabilità. Siete un governo di irresponsabili, se vogliamo parlare seriamente. E stiamo ancora aspettando le risposte. Se ci vogliamo confrontare su questo, aspettiamo le risposte. Vado a concludere, Presidente. Per dovere di cronaca di storia politica, di come si affrontano i momenti difficili, che ce ne sono. Noi non la pensiamo tutti uguale su questo progetto della TAV, ma questa è la democrazia e il pluralismo, viva Dio. Il problema è dove si arriva discutendo. Voglio dire, e mi rivolgo alla maggioranza, che noi teniamo in considerazione le obiezioni e cosa dicono le popolazioni residenti. Sicuramente sono stati fatti degli errori all'inizio, ma altrettanto sicuramente nel dialogo con quelle persone è stato cambiato il progetto. E questo può piacere o non piacere, ma mi rivolgo alla maggioranza, è un metodo. Noi abbiamo appena finito di discutere in discussione generale di che cos'è il potere. Il potere è un mezzo, non è un fine. E allora quando ci sono queste grandi opere, e lo hanno dimostrato anche in altri paesi, ci si confronta con le popolazioni, si cambiano i progetti e si ascolta fino allo sfinimento, cosa alla quale voi non siete assolutamente avvezzi. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Malan sullo stesso argomento.
10: Sì. Oh. Grazie Presidente. Io pensavo che questi interventi fossero innanzitutto di solidarietà nei confronti
3: Fratelli d'Italia.
10: 320 carabinieri, poliziotti, agenti della Guardia di Finanza che sono stati feriti dai dimostranti. Poi ho visto che probabilmente era nelle intenzioni di tutti, ma nell'ultimo intervento io ho sentito solo attacchi politici. E gli agenti feriti non sono stati, ci se ne è dimenticato, ma sono certo che era nelle intenzioni. Poi però la foga dell'attacco politico di dar la colpa sempre comunque all'attuale governo ha prevalso. Io voglio esprimere fortemente questa solidarietà da parte del gruppo di Fratelli d'Italia, di tutti i senatori di Fratelli d'Italia, a tutti quegli agenti che non certo da poco tempo, ma da anni, da decenni ormai, difendono non il cantiere in quanto tale, ma quei lavori come deciso democraticamente da chi in questa Repubblica ha la responsabilità di prendere delle decisioni. E sottolineo che queste decisioni, adesso nella visione della Presidente Rossomando, qualcuno ha deciso e la sinistra ha dialogato. Tutti i governi, per quanto mi risulti, che hanno portato avanti quest'opera, hanno dialogato con le popolazioni locali. Poi naturalmente ciascuno la vedrà a modo proprio, i propri governi avranno sicuramente fatto meglio, ma hanno tutti dialogato, tant'è vero che sono state cambiate. E se non ricordo male, il cambiamento con tratti molto più lunghi che non emergono fuori dalla superficie del terreno sono stati fatti tra il 2001 e il 2006 e se ricordo bene c'erano due governi di centrodestra guidati da Silvio Berlusconi con la partecipazione di tutto il centrodestra. Voglio sottolineare infine che questa il primo protocollo di intesa con la Francia fu firmato da Giuliano Amato, all'epoca Presidente del Consiglio, non proprio un esponente del centrodestra. Detto questo, noi sosteniamo quel progetto indipendentemente che sia stato firmato da questo e da quello. Sappiamo invece che per il Movimento 5 Stelle, alleato del Partito Democratico in tante circostanze, in tante regioni, in tanti comuni e si suppone nelle prossime elezioni, questa opera è un inutile buco nella montagna. Grazie al cielo, tanti nostri predecessori, a cominciare dal governo di Camillo Cavour, di buchi nella montagna ne hanno fatti parecchi, hanno fatto in modo che questa nazione diventasse una delle più grandi potenze industriali, non certo solo per quello, ma certamente. Senza collegamenti internazionali attraverso le Alpi, il buco c'è, ma nella pancia di chi non ha di che mangiare, perché se si resta indietro nello sviluppo, questo è il risultato. Osservo infine, e chiudo Presidente, che gli osservatori hanno ascritto al gruppo che si è formato a Scatasuna il coordinamento o comunque il brodo di cultura dove sono nate queste violenze. È vero, purtroppo sono rimasti senza alcune attrezzature, perché questo raduno è stato molto più grande ancora di quelli precedenti. Però sappiamo anche che tutti i provvedimenti, per esempio per il fermo preventivo, sono stati sempre osteggiati dall'opposizione. Oggi il governo viene rimproverato perché doveva fermare tutte quelle migliaia di persone che erano al cosiddetto campo ad alta felicità, perché altrimenti la colpa delle violenze non è di chi esercita la violenza, ma della polizia, del ministro dell'interno e così via. Quel gruppo a Scatasuna che è stato per 30 anni a Torino, indisturbato, a organizzare manifestazioni non sempre violente, ma molto spesso violente, e che non sono stati disturbati da nessuno dei sindaci che ci sono stati in questi 30 anni. È inutile ricordare che questi sindaci sono stati o del Partito Democratico, tante stimabilissime persone, o del Partito Democratico, oppure in un caso del Movimento 5 Stelle. Sono sempre rimasti indisturbati. Grazie al governo Meloni, finalmente quel edificio è tornato nella proprietà di chi ne è legittimo proprietario, e comunque ci sono le prospettive per farne un uso migliore che per non farne un centro da cui partono attacchi e manifestazioni violente e assolutamente inaccettabili come quelle che abbiamo visto in Val di Susa.
1: Grazie senatore Malan. E ora, in via del tutto eccezionale, un intervento di fine seduta allo stesso gruppo. Si è iscritta a parlare la senatrice Malpezzi, prego, su un altro argomento.
11: Grazie Presidente. Abbiamo depositato un'interrogazione proprio nella giornata di oggi al Ministro Valditara per chiedergli di verificare qual è la situazione nell'Istituto Casiraghi Parco Nord di Cinisello Balsamo. Lei, Presidente, è lombarda come me, milanese come me, e sa benissimo che questa è una realtà molto grande, una realtà di
3: del Partito Democratico,
11: tantissimi studenti, una scuola che funziona benissimo. Cosa è successo in questa scuola? È che è da anni che, nonostante il numero degli iscritti continui a essere costante o ad aumentare, che viene ridotto l'organico, e quindi ci sono meno insegnanti a disposizione, e quindi viene data la possibilità non solo di aprire meno classi prime laddove c'è una richiesta, ma addirittura viene spinta questa scuola a rimodulare le classi del triennio. E che cosa è successo? Che per l'ennesima volta anche quest'anno sono state ridotte le classi terze, accorpate, e ragazzi che da 3 anni si ritrovano a dover modificare i loro compagni di classe, quindi i percorsi e quindi i loro insegnanti. Ora, io vengo dal mondo della scuola e so benissimo che l'organizzazione dell'organico è regolamentato da un DPR che dice tot alunni, tot insegnanti e quindi tot classi, ma onestamente lo stesso DPR invita la possibilità di attuare delle deroghe. Perché si possono attuare le deroghe? Perché la scuola non si gestisce con un foglio Excel. E chiaramente, soprattutto la scuola italiana, che è la scuola dell'autonomia, è una scuola che dovrebbe essere messa in grado di rispondere alle esigenze del proprio territorio e quindi dei propri studenti e delle proprie studentesse. Qui che cosa è successo invece? Che a questa scuola continuamente questa particolare possibilità di avere delle deroghe che le consentano di aprire le classi prime e di avere un numero di alunni per classe non superiore ai 30, perché quello a cui stiamo assistendo in questa scuola, proprio perché è una scuola gettonata, una scuola che fa un grandissimo servizio su tutto il territorio con tantissime curvature, sperimentazioni, indirizzi dei licei, questa scuola è costretta ad avere classi molto molto numerose. Allora, quest'anno i genitori, il consiglio d'istituto, alcuni rappresentanti e gli insegnanti hanno deciso di provare altre formule per rendere per diffondere la situazione che loro stanno vivendo, e lo stanno facendo in modalità estremamente pacifica, estremamente civile, cioè scrivendo, raccontando quella è la situazione, quella che è la situazione che stanno vivendo. Non potendo leggere la lettera e quello che gli insegnanti stanno raccontando, mi permetto solamente di segnalare una piccola parte. Accorpare le classi, scrivono. Moltiplicare le fragilità. È un rischio reale che siano gli ultimi, i più fragili, a pagarne le conseguenze, perché dentro una classe cancellata non ci sono solo numeri, ci sono persone con la loro storia. Allora noi chiediamo al ministro Valditara di poter consentire, lavorando appunto, dando in dotazione un organico maggiore, l'apertura di due classi, ricordando che la situazione che ho qui io raccontato del Parco Nord di Cinisello Balsamo non riguarda solo quella scuola. In tutta Italia noi stiamo ricevendo tantissime segnalazioni per la stessa situazione, e allora, cara Presidente, lo consegno anche a lei, qualcosa non va. Grazie.
1: Grazie. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nel allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta. Mercoledì 29 luglio 2026, ore 10, 443esima seduta pubblica, con il seguente ordine del giorno. Seguito della discussione del disegno di legge conversione in legge del decreto legge 12 giugno 26 numero 100 recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del piano dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Discussione dei disegni di legge. 1. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108 erogante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità approvato dalla Camera dei Deputati. 2. Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali collegato alla manovra di finanza pubblica, voto finale con la presenza del numero legale. Discussione della sede redigente del disegno di legge Sigismondi ed altri, dichiarazione del Monumento Nazionale della Piazza ai Caduti di Marcinelle e della Cappella delle Vittime di Marcinelle a Monopello in provincia di Pescara. La seduta è tolta.
12: Radio Radicale 18:52 minuti, e ora andiamo a seguire sempre dai lavori del Senato, ma di questa mattina, il proseguio dell'ordine del giorno della discussione del disegno di legge recante misure di conversione del decreto recante misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione.
13: La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
14: Grazie Presidente. Verbale della seduta del 29 luglio 2026, numero 443. Presidenza dei vicepresidenti Centinaio e Ronzulli. Aperta la seduta alle ore 10.02, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 28 luglio 2026. Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato resoconto e dispone, ai sensi dell'articolo 56, comma 3 del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno. Il Senato passa quindi alla discussione del disegno di legge numero 1798, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026, numero 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità, approvato dalla Camera dei Deputati. Il Presidente sospende brevemente la seduta. La seduta sospesa alle ore 10.05 e ripresa alle ore 10.09. La relatrice Cosenza, autorizzata dal Presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Fregolent, Turco, Lombardo, Aloisio, Rando e Liris. In sede di esame degli articoli intervengono i senatori Turco, Bevilacqua, Sironi e Gaudiano. La relatrice Cosenza e il ministro per lo sport e i giovani Abodi. Tutti gli emendamenti esaminati fino all'1.10 sono dichiarati improcedibili o sono respinti con votazioni per alzata di mano o con votazione nominale elettronica qualora richiesta. L'ordine del giorno G1.1 è respinto con votazione nominale elettronica. Il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 11.31 e ripresa alle ore 16.19. Ripreso l'esame degli articoli, intervengono i senatori Turco, Gaudiano e Unterberger, la relatrice Cosenza e il ministro Bodi. Tutti i restanti emendamenti sono dichiarati improcedibili o preclusi o sono respinti con votazione per alzata di mano, eventualmente preceduta dalla verifica del numero legale qualora richiesta o con votazione nominale elettronica qualora richiesta. L'ordine del giorno G4 bis.100 è ritirato.

0: lavori dell'Assemblea. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno prendono la parola i senatori Pellegrino e Scalfarotto. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 30 luglio 2026 alle ore 9.30 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 19.37.
1: Grazie. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati all'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca seguito della discussione del disegno di legge conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100 recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Nella seduta del 28 luglio si è conclusa la discussione generale. Ha chiesto di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani, e ne ha la facoltà.
2: Grazie Presidente, colleghi senatori, a nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei Ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza modificazione dell'articolo unico del disegno di legge 1939 di conversione del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100 recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo nel testo presentato dal Governo al Senato della Repubblica per la conversione.
1: Grazie. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione senza modificazioni dell'articolo unico del disegno di legge numero 1939 di conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100 nel testo presentato dal Governo al Senato per la conversione. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Senatore Scalfarotto.
3: Ecco. Grazie Presidente.
4: Italia Viva Casa Riformista.
3: Qui per l'ennesima volta a discutere di un decreto legge, siamo qui per l'ennesima volta, credo Ministro abbiamo superato le 100 volte, mi aspettavo che lei la formula per la richiesta della fiducia la sapesse a memoria, vedo che ancora legge, ma confido che entro la fine della legislatura ce la farà. E quindi una situazione che abbiamo imparato a conoscere. In realtà io credo che la situazione oggi, che questa fiducia oggi, sia una fiducia affatto del tutto particolare, che sia completamente nuova, nonostante arrivi dopo oltre 100 voti di fiducia e 100 decreti arrivati in quest'Aula. Non certamente per la palese incostituzionalità del decreto, per l'abuso dell'articolo 77, che Ministro riconosco, non lo fate soltanto voi, ma voi avete avuto una particolare forma di eccellenza, ci avete mandato un decreto il cui contenuto non aveva nessuna caratteristica di omogeneità, che parlava di giustizia e parlava di immigrazione, ci avete mandato un decreto che non aveva nessuna necessità e soprattutto nessuna urgenza, un decreto che conteneva norme bizzarre, mi consenta di dirglielo, come quella che stabilisce che mentre migliaia, forse decine di migliaia di laureati in giurisprudenza stanno studiando per fare un esame nel mese di dicembre, voi nel mese di luglio gli cambiate le regole in corsa. Che è una pratica che fa malissimo alla democrazia, signor Ministro, perché è una fregatura, chiamiamola con il suo nome e cognome. Quando i cittadini si affidano allo Stato in buona fede e lo Stato gliela fa sotto il naso, come gliel'avete fatta voi, decidendo di modificare le regole del gioco durante la partita, e parliamo di ragazzi che hanno dedicato una vita intera a laurearsi in giurisprudenza, che aspirano a fare una professione, ma con che fiducia nello Stato potranno fare quella professione, signor Ministro, se voi gli insegnate che lo Stato cambia le carte in tavola in questo modo? Ma non è soltanto questo, non è soltanto un patto per la migrazione che l'Europa disegna in un modo e che voi utilizzate, diciamo, alla carte, per cui prendete alcune norme, quelle più, diciamo così, arcigno.

0: quelle liberticide, quelle che mettono in pericolo lo Stato di diritto, e non fate niente per quanto riguarda la pars construens. Signor Ministro, mi lasci dire che i temi migratori, i temi di questa nostra epoca, andrebbero affrontati non come fate voi, sentendo tele Meloni e reagendo con un decreto ogni qualvolta succede qualcosa, per cui ci occupiamo di minori se c'è la famiglia nel bosco, ci occupiamo di legittima difesa se c'è il gioielliere cowboy, ci occupiamo di migrazione quando affonda una barca a Cutro e 100+ persone muoiono affogate, e vi ricordate in quel caso di fare il famoso decreto del globo terracqueo. No, non è questo. Il fatto è che questa fiducia oggi sancisce il fatto che la maggioranza parlamentare in questo Senato non esiste più. Va detto con grande chiarezza, lei oggi chiede la fiducia per costringere i vostri parlamentari a fare quello che non vogliono fare, come ha dimostrato il voto segreto alla Camera, dove siete andati sotto. Perché parlo della legge elettorale, signor Ministro, lo ricorderà? Perché in una legislatura nella quale voi avete umiliato il Parlamento in continuazione, e non penso soltanto ai 100+ decreti, alle 100+ voti di fiducia, penso al fatto che avete approvato una riforma costituzionale dicendo ai vostri parlamentari che il loro ruolo era solo quello di pigiare un bottone, avete provato a cambiare le regole del gioco umiliando il Parlamento. E come siete stati ripagati? Che quando il Parlamento ha avuto una e una sola occasione per votare liberamente, ha dimostrato che lei, signor Ministro, che è responsabile per tenere i numeri in quest'Aula e in quella della Camera, lei i numeri semplicemente non ce li ha. Ed è per questo che è qui oggi, perché lei non si può permettere una discussione parlamentare. L'abbiamo visto nelle commissioni prima e seconda congiunte, dove è arrivato il vostro decreto legge, che ha la caratteristica di tutti gli altri, che prima li scrivete, li fate andare in vigore, poi scoprite che li avete scritti male, per cui li dovete cambiare. Questo, e ve lo abbiamo detto dall'inizio, dai rave party, si ricorda il suo primo decreto legge, i rave party, che lei stesso e la sua maggioranza cambiarono nonostante fosse già una legge dello Stato, una legge penale in vigore. E noi abbiamo sempre una legge in vigore, poi un'altra legge in vigore, perché voi fate i decreti, poi li cambiate perché non li sapete scrivere. E anche se le opposizioni vi dicono di non scriverli perché non li sapete scrivere, continuate. Non c'è niente di peggio che errare, signor Ministro, lo sa che perseverare è diabolico. Ma in questo caso abbiamo fatto ancora peggio, perché la volontà dichiarata di modificare questo decreto l'avete dimostrata presentando degli emendamenti e dicendo urbi e torbi che quegli emendamenti sarebbero passati. Signor Ministro, voglio darle una comunicazione ufficiale dalla regia: gli emendamenti che avete presentato non avete i numeri per farli passare. È per questo che siamo qui oggi. Noi abbiamo fatto una lunghissima commissione, sedute di commissioni prima e seconda, che sono l'unico luogo dove la minoranza, l'opposizione può ancora dire qualcosa, dato il contingentamento dei tempi che vige qui dentro. Come al solito pronti ad andare in aula senza relatore, ma voi non potevate venire in aula senza relatore perché avevate bisogno di fare quei cambiamenti, volevate reintrodurre le cosiddette intercettazioni a strascico, traduco per chi non sia particolarmente esperto, la possibilità di utilizzare intercettazioni di un'inchiesta legate a un'indagine in un'altra indagine, cosa, signor Ministro, che il suo governo nel 2024 ha escluso. Nel 2024 avete escluso questa possibilità, nel 2026 voi stessi producete un emendamento per reintrodurre tutto questo. Perché? Perché la vera ministra della giustizia, l'onorevole Colosimo, ha deciso che così bisogna fare. E dato che il ministro della giustizia, purtroppo, come sappiamo, in questo governo conta come il due di coppe quando la briscola, quando il seme è che gira, è tutto un altro, e quindi conta pochissimo, noi ci allineiamo ai desiderata dell'onorevole Colosimo. Peccato che la sua maggioranza non ci stia. Peccato che la stessa maggioranza che l'ha mandata sotto sulla legge elettorale era pronta a farla anche qui. E quindi siamo arrivati in aula, abbiamo dovuto scoprire che un emendamento che in commissione era perfettamente ammissibile perché era nel fascicolo, Poi non abbiamo avuto notizia dell'inammissibilità in commissione, misteriosamente diventato inammissibile in aula, il che mi fa anche, chiedo scusa signor Ministro, venire qualche dubbio anche su come funzioni la presidenza del Senato, la presidenza delle commissioni, perché a me piacerebbe che gli emendamenti fossero dichiarati ammissibili o inammissibili sulla base del regolamento, non sulla base della convenienza politica. E se noi dai giornali leggiamo che la soluzione a un problema politico è data dal fatto che il Presidente del Senato dichiarerà inammissibile un emendamento, mi viene da dire, come opposizione, che mi sento tutelato pochino dal Presidente del Senato se le sue decisioni sono a servizio della maggioranza e non del regolamento e della regolarità dei lavori di quest'Aula. E quindi che cosa succede? Che alla fine non ce la fate. E dato che l'emendamento tra l'altro scade l'11 di agosto, perché signor Ministro parte del suo lavoro sarebbe vedere quanto durano 60 giorni. Se voi approvate un decreto 60 giorni prima di Ferragosto, glielo assicuro, scade a Ferragosto. Scade a Ferragosto. Darei, visto che se ne occupa lei, dica al Consiglio dei Ministri e al Segretario del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Mantovano, senatore Mantovano, che conviene nel mese di giugno, intorno al 15 giugno, non fare decreti legge, se no scadono d'agosto. Ce li mandate all'ultimo momento, i colleghi della Camera, anche loro poverini, hanno diritto a avere una pausa durante la settimana di Ferragosto, e che cosa succede? Che alla fine voi mettete la fiducia perché quello che volevate fare non succede. E di mercoledì, il giorno prima di votare questa fiducia, quest'Aula va in pausa dalle 11:30 alle ore 16. Cioè noi di mercoledì, con un decreto in scadenza, poiché voi non avete un accordo politico, ci mandate per 4:30 in pausa. Signor Ministro dei Rapporti del Parlamento, se questa non è la dimostrazione che lei una maggioranza non ce l'ha più, io veramente non saprei cos'altro dirle, perché oggi lei otterrà la fiducia, ma sa in quale condizioni politiche ce l'avrà, sa che cosa si dicono i suoi partiti quando fanno le riunioni dei partiti durante la pausa del mercoledì, che dovrebbe essere il cuore delle nostre attività, e quindi lei otterrà la fiducia, signor Ministro, quest'oggi. Ma se fossi in lei non ne godrei particolarmente, perché se c'è un caso in cui la definizione vittoria di Pirro si applica, ecco, questo è proprio il caso di oggi. Grazie.
1: Grazie. Senatore Zanettin.
2: Sì. E grazie Presidente. Signor Ministro, Forza Italia voterà ovviamente la fiducia e per quanto riguarda anche i contenuti del decreto legge in
3: esame, di Forza Italia,
2: che interviene su diversi fronti urgenti del settore giustizia e dell'immigrazione. Io in questa dichiarazione di voto mi soffermerò soprattutto per esperienza personale sulle disposizioni normative in materia di giustizia. Il testo in esame innanzitutto interviene in merito allo svolgimento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, anticipando gli effetti della riforma dell'ordinamento professionale votata in quest'Aula la settimana scorsa. Il ritorno ai due scritti consentirà di accertare in modo più approfondito la preparazione degli aspiranti avvocati, con la logica di valorizzare sempre più la professionalità e la dignità di questa professione liberale, che rappresenta il baluardo per la difesa dei valori individuali nei confronti dello Stato. Si abbandona quindi il regime transitorio semplificato che ha accompagnato la fase pandemica e post-pandemica. Al collega Scalfarotto replico dicendo, come ho fatto anche in commissione, che chi ha qualche anno di esperienza professionale come sottoscritto, l'esame l'ha fatto non con due scritti ma con ben tre e molte più materie all'orale, e credo che sia stato un criterio di selezione ottimo. Si interviene altresì prorogando al 28 febbraio prossimo l'entrata in vigore della normativa sul GIP collegiale, introdotta 2 anni fa con la legge Nordio. Il GIP collegiale è competente per l'emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere. Il rinvio previsto da questo testo, che dovrà essere l'ultimo, si rende necessario per completare l'organizzazione dei magistrati e del personale di cancelleria presso gli uffici giudiziari del Paese, evitando i possibili problemi di incompatibilità. Quella del GIP collegiale è una misura a cui teniamo molto, una delle più significative di questa legislatura sul piano del garantismo giuridico. Per questo abbiamo proposto, con un emendamento che poi è decaduto, che la sua competenza sia estesa anche alle ordinanze che prevedano gli arresti domiciliari. Ci ha stupito invece la proposta emendativa presentata in commissione dal Partito Democratico, a prima firma del collega Bazzoli, che avrebbe voluto addirittura cancellare l'istituto del GIP collegiale. È una posizione molto grave, a nostro giudizio, che denota per l'ennesima volta una arretratezza culturale della sinistra sui temi del garantismo. Il decreto legge in esame interviene altresì su specifici aspetti dell'organizzazione degli uffici giudiziari, sulla disciplina del servizio dei magistrati onorari e sul regime transitorio della riforma, prevedendo altresì che il Presidente del Tribunale possa disporre l'applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del Tribunale e l'ufficio del giudice di pace nel medesimo circondario. Interviene inoltre sull'assetto organizzativo dell'ufficio per il processo, prevedendo che il personale stabilizzato dall'ufficio per il processo sia impiegato nei tribunali ordinari, nei tribunali per i minorenni, nelle corti di appello in via ordinaria, nelle attività di supporto ai magistrati. Si sottolinea che si consente l'assegnazione del personale stabilizzato anche agli organi di giurisdizione minorile e di sorveglianza. Va detto tuttavia, Presidente, che il dibattito pubblico che ha accompagnato questo decreto legge si è concentrato soprattutto su un aspetto: la estensione della utilizzabilità delle intercettazioni cosiddette a strascico, che come noto sono quelle che riguardano fattispecie di reato diverse e meno gravi da quelle per le quali sono state autorizzate. La normativa oggi vigente è fissata dall'articolo 270 del Codice di procedura penale, che prevede che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nelle quali sono state disposte, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. I reati per cui è previsto l'arresto in flagranza sono reati gravi, anzi gravissimi. Sono quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni. Va immediatamente chiarito su questo punto che tutti i reati di mafia e terrorismo vi sono ricompresi. Quindi va detto subito che nessun grave reato ne resta escluso. Su questo va fatta chiarezza perché sui giornali abbiamo visto anche parecchia confusione in questi giorni. È certamente quello attuale un buon punto di equilibrio tra le esigenze investigative e la tutela della riservatezza, che come è noto è un diritto primario di massimo rango garantito dall'articolo 15 della nostra Costituzione. Il testo attuale è stato il frutto di un intervento normativo che ha avuto luogo nel 2023 ad iniziativa di Forza Italia, che ha cancellato il testo Bonafede, che invece aveva consentito l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni. Era il risultato, tra l'altro, anche delle conclusioni dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni che abbiamo svolta qui al Senato nel primo anno di legislatura in Commissione Giustizia sotto la guida della Presidente Bongiorno. La pregevole relazione finale di quell'indagine conoscitiva ha costituito la traccia di diverse importanti iniziative legislative. Tra l'altro, proprio in questi giorni, dovrebbe riprendere il suo iter alla Camera dei Deputati il disegno di legge sul sequestro degli smartphone, a firma mia e della Presidente Bongiorno, la cui stesura è stata ispirata proprio da quella nostra indagine conoscitiva. Il Ministro Nordio aveva salutato con estremo favore la novella sull'intercettazione a strascico, che portava le firme dei nostri deputati Costa e Calderone e che ripristinava un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione risalente alla cosiddetta sentenza Cavallo. All'epoca a Cortina, se non sbaglio, ospite della manifestazione Una montagna di libri, come annotano le cronache giornalistiche, il ministro Nordio si era espresso in modo netto contro le intercettazioni a strascico. Forse però quella era un'altra stagione. Sono passati 3 anni, probabilmente si colgono gli strascichi negativi dell'esito del referendum. Qualcuno sembra aver cambiato opinione. Ora si ipotizza una controriforma, tornando ad allargare il perimetro delle intercettazioni. Lo si fa aderendo ad una tesi secondo cui così si perseguono i cosiddetti reati spia della mafia. Una categoria, quella dei reati spia, metagiuridica, che lo stesso ministro Nordio in più occasioni ha definito stravagante e priva di riferimenti normativi. Nel frattempo, Presidente, la questione si è risolta con la decadenza del relativo emendamento, che peraltro proprio ieri, nel corso della cerimonia del ventaglio, il Presidente La Russa aveva detto avrebbe dichiarato inammissibile. Va ribadito però che quella controriforma Forza Italia non l'avrebbe potuta accettare, né ora né mai. Ce lo impongono i nostri valori culturali e la nostra storia. Se taluno nel centrodestra ha dimenticato gli oltre 13 milioni di sì alla riforma costituzionale sulla giustizia, noi invece non li abbiamo dimenticati. Quei 13 milioni di voti chiedevano un giudice terzo ed imparziale, un maggior garantismo, un maggior equilibrio tra accusa e difesa, una maggiore tutela dei diritti dei cittadini. Noi restiamo e resteremo i garanti di quei 13 milioni di voti. Sono valori per noi non negoziabili. Ce lo impone la figura del nostro rimpianto Presidente Silvio Berlusconi, che ha sempre posto la battaglia per la giustizia giusta al centro del nostro agire politico. Ce lo impone l'esempio di tanti amici che in 30 anni di vita parlamentare hanno sempre tenuto alta la fiaccola della libertà da questi banchi. Penso ad Alfredo Biondi, penso a Niccolò Ghedini, penso a tanti altri esponenti del nostro partito. Il DNA di Forza Italia è costituito dal garantismo, senza se, senza ma, non a corrente alternata, non solo per gli amici ed i sodali, ma per tutti, colletti bianchi o umili cittadini. Chi si sente vittima di mala giustizia sa che in Forza Italia trova il suo baluardo politico. Questa è e rimarrà la ragion d'essere di Forza Italia, che non tradirà mai i suoi valori originali. Siamo davvero molto orgogliosi di questa nostra, di questo nostro patrimonio culturale, e adesso non intendiamo in nessun modo rinunciare. Nel finale, Presidente, voglio ringraziare in particolare il Vice Ministro Sisto, che in questo iter parlamentare ci ha molto assistito ed è stato guida preziosa. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Zanettin. Senatore Scarpinato.
3: Del Movimento 5 Stelle.
4: Il decreto legge di questo giugno e questa legge di conversione non saranno ricordati per quello che c'è in questi atti, ma per quello che non c'è e che avrebbe dovuto esserci. La maggioranza ha usato la decretazione di urgenza per risolvere questioni assolutamente futili, privi del requisito dell'urgenza, della necessità, come l'estensione a 15 anni dell'azione di responsabilità per i notai, come l'accelerazione delle procedure di liquidazione dei compensi per il noleggio delle intercettazioni delle procure, e invece si è girata dall'altra parte e ha fatto orecchie da mercante quando si è trattato di intervenire sulla vera, drammatica urgenza che paralizza le procure della Repubblica nelle indagini sulla corruzione e sulla mafia dei colletti bianchi. Mi riferisco alla necessità e alla urgenza di porre rimedio al grave indebolimento della capacità dello Stato di difendere la collettività contro il dilagare della corruzione e della mafia dei colletti bianchi che la maggioranza ha provocato quando nell'ottobre del 2023 ha modificato l'articolo 270 del Codice di Procedura Penale. Con quella modifica la maggioranza ha deciso di privare la magistratura del potere di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte in un procedimento anche in altri procedimenti connessi o collegati per reati gravi come quelli di concussione, di corruzione, di peculato, di inquinamento e disastro ambientale e tanti altri ancora tipici dei colletti bianchi. In quell'ottobre del 2023 La maggioranza ha stabilito un'unica eccezione. Le intercettazioni si possono utilizzare in procedimenti diversi solo per delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, come i furti con strappo e i borseggi nei mezzi di pubblico trasporto. Cioè, avete detto sì alla circolazione delle prove risultanti dalle intercettazioni per reati predatori di poche centinaia di euro della microcriminalità e avete detto di no per la macrocriminalità predatoria di milioni di euro dei colletti bianchi. Avete creato una scandalosa aberrazione giuridica. Se una microspia piazzata per un'indagine di droga capta un latruncolo che scippa una catenina d'oro di 300 euro alla fermata dell'autobus, il file audio di quell'intercettazione diventa una prova d'acciaio in un nuovo processo. Ma se quella identica microspia capta un dirigente pubblico, un colletto bianco che intasca una tangente di 3 milioni di euro per truccare l'appalto in un ospedale, il file audio di quell'intercettazione deve essere cancellato, distrutto. Quell'orecchio dello Stato deve essere sordo per legge. Avete scritto una norma su misura per garantire l'impunità della criminalità dei colletti bianchi e dei salotti buoni, lasciando intatti i poteri di intercettazione dello Stato solo per i reati della marginalità sociale e l'essenza stessa della giustizia di classe, forte con i deboli e deboli con i potenti. Questa diserzione della legalità avviene in un paese sommerso dal malaffare, dalla mala politica. I dossier ufficiali come il rapporto Italia sotto Mazzetta dell'Associazione Libera offrono un panorama spaventoso. Solo nell'ultimo anno si contano 96 grandi inchieste per corruzione, con oltre 1.028 indagati a livello nazionale. Di fronte a questa metastasi criminale, l'urgenza di questo governo non è rafforzare i magistrati, ma continuare a proteggere i colletti bianchi. Ma il punto più basso che questa maggioranza ha toccato con la riforma dell'articolo 270, varata nel 2023, è stato quando ha escluso l'utilizzabilità delle intercettazioni persino quando i reati contro la pubblica amministrazione sono commessi con l'aggravante mafiosa, un vero e proprio favore alla mafia. Ma davvero tutti voi ignorate come funziona la mafia oggi? Ma davvero ignorate che non si presenta più con la lupara e con la coppola storta? Davvero ignorate che la mafia moderna indossa la giacca, la cravatta, siede nei consigli di amministrazione, stringe la mano a sindaci e assessori compiacenti? Davvero ignorate che il legame tra i colletti bianchi e la mafia è uno dei più gravi pericoli per la nostra democrazia? Il messaggio che avete dato ai mafiosi è stato: finché restate nelle periferie a spacciare, a fare estorsioni, non vi daremo la caccia. Ma se salite nei palazzi del potere per mettere le mani sul denaro pubblico mediante gli stessi metodi felpati dei colletti bianchi, vi garantiremo l'impunità processuale erigendo un muro di silenzio attorno alle vostre conversazioni. Quando nell'aprile di quest'anno il procuratore nazionale antimafia, spinto dall'allarme di tutte le procure antimafia italiane, con una lettera di denuncia senza precedenti ha certificato dinanzi alla nazione che avevate provocato un disastro compromettendo centinaia di indagini e vi ha messo in mora, chiedendovi di ritornare sui vostri passi, Fratelli d'Italia si è trovata con il cerino in mano. Con quale faccia, con quale credibilità questo partito avrebbe potuto continuare a recitare il ritornello retorico di ispirarsi ai principi di Paolo Borsellino se avesse fatto cadere nel vuoto l'appello del procuratore nazionale antimafia? Ed ecco l'alzata di ingegno di Fratelli d'Italia. Per salvare capre e cavoli, ha presentato in Commissione Giustizia al Senato un emendamento che, pur consentendo l'utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti per reati con l'aggravante mafiosa mantiene tuttavia intatto il divieto categorico di utilizzarle per reati di corruzione e per altri gravi reati della criminalità di colletti bianchi. La difesa ad oltranza dei privilegi di casta e la giustizia di classe restano il collante, il santo graal della coalizione di governo. Ma le sofferte contorsioni di Fratelli d'Italia non sono state sufficienti. Forza Italia ha serrato le fila, ha anticipato che avrebbe votato contro l'emendamento di Fratelli d'Italia per ribadire che non si può abbandonare alla mercé delle indagini dei magistrati il vasto elettorato della borghesia mafiosa, quello elettorato di imprenditori, professionisti, pubblici amministratori, politici che costruiscono carriere politiche e fortune economiche traccheggiando con i mafiosi. E così, per cavarvi d'impaccio ed evitare lacerazione all'interno della maggioranza, siete stati costretti a buttare la palla in tribuna e quell'emendamento nel testo su cui dovremmo votare non c'è, come non ci sono neanche i nostri emendamenti che volevano ripristinare la vecchia versione dell'articolo 270. Bene, questa votazione di oggi è un'operazione di verità dinanzi al Paese. Da oggi è ancora più chiara a tutti gli italiani che ci sono forze politiche la cui mission è garantire in tutti i modi e con tutti i mezzi i protagonisti della corruzione e della mafia dei colletti bianchi dalle indagini della magistratura. Un'azione di mobbing politico perfettamente coerente con quello realizzato in questi stessi giorni nella vicenda Dalmastro. Mentre ordinate di distruggere i file audio delle intercettazioni se scoprono tangenti gli affari sporchi dei colletti bianchi con le mafie, erigete muri invalicabili per impedire alla Procura di Roma di acquisire le chat del sottosegretario Dalmastro e il suo socio in affari, noto riciclatore di capitale delle mafie. L'ombrello protettivo politico per gli affari del colletto bianco Dalmastro diventa così un ombrello protettivo per gli affari del clan Senese. Vergogna! Prendiamo atto che viviamo in un paese in cui la corruzione è sistemica, atomizzata, in cui la collusione dei colletti bianchi con le mafie sono endemiche e in cui la maggioranza ha deciso deliberatamente di disarmare lo Stato dinanzi ai reati dei potenti, affilando invece le armi solo contro la microcriminalità di strada. È una vergogna che pesa come un macigno su questa legislatura. Avete blindato i cavò dei ladri di Stato e della mafia dei colletti bianchi e avete lasciato aperte le celle per i ladri di pollo. Concludo, Presidente. La storia vi chiederà conto di questo tradimento della legalità. Per queste ragioni esprimo il più fermo, sdegnato, convinto voto contrario di Movimento 5 Stelle.
1: Grazie, senatore Scarpinato. Senatore De Cristofaro.
5: Presidente, grazie, ha ragione il senatore Scarpinato a concludere in
3: gruppo misto AVS.
5: Intervento che condivido. Qui siamo davvero dinanzi a una sorta di manifesto ideologico della destra italiana, profondamente garantista ai limiti della impunità nei confronti dei colletti bianchi, nei confronti degli amici, nei confronti dei colleghi di partito come Dalmastro, che viene ignobilmente salvato, e poi invece profondamente giustizialista nei confronti dei poveracci, nei confronti dei migranti, nei confronti di quelli che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, nei confronti di quelli che manifestano per strada. Voi avete immaginato in tutti questi mesi norme restrittive della libertà nei confronti del dissenso e avete invece ancora una volta con questo provvedimento, davvero in maniera scandalosa, con questa cosa che è accaduta sulle intercettazioni e con la decisione di apporre la fiducia, avete ancora una volta dimostrato la vostra totale subalternità alle forme invece più clamorose di impunità, soprattutto quando queste riguardano per l'appunto gli amici vostri. Ecco, a me pare davvero inaccettabile questo che sta accadendo E mi pare davvero che da questo punto di vista quello che abbiamo visto sia proprio un manifesto programmatico. È il racconto della destra italiana esattamente da 30 anni a questa parte, garantista con gli amici e giustizialista invece con tutti gli altri. Il solito decreto, peraltro, che avete fatto, il solito tentativo di alimentare un racconto che dura da un sacco di anni, quest'idea cioè che ci si debba in qualche modo fondare su un nemico permanente. Il nemico numero uno è sempre lo stesso, è l'immigrazione, ma se noi provassimo anche soltanto per un momento a uscire da questa veramente bieca propaganda e a guardare la realtà, vedremmo invece un paese molto diverso da quello che raccontate voi, un paese nel quale migliaia di persone migranti vivono in una condizione di sfruttamento, in una condizione di precarietà, in una condizione di invisibilità, e questa condizione non è dettata dal caso, ma è dettata esattamente dalle vostre leggi, innanzitutto dalla Bossi-Fini, che sta ancora là da 30 anni a questa parte e che non avete mai pensato di superare, e che è il motivo principale per cui sono stati alimentati nel corso degli anni i canali di irregolarità, di ricattabilità, di emarginazione. Ma la realtà è un'altra, Presidente, e va molto oltre il vostro racconto. La realtà è quella delle migliaia di persone che lavorano nelle campagne italiane, per esempio raccogliendo i pomodori che finiscono sulle nostre tavole. La realtà è quella di uomini e donne che lavorano spesso 12 ore, pagati pochissimi euro, costretti a vivere in baracche senza acqua, senza servizi, senza tutela, persone che producono ricchezza ma che restano invisibili e che invece diventano visibili solo quando servono al vostro racconto per alimentare per l'appunto la paura. E dov'è questo Stato che ha il pugno di ferro nei confronti di queste persone e poi invece diventa pavido, per esempio quando si tratterebbe di contrastare quella economia fondata sulla illegalità e quelle forme di caporalato che determinano oggi questa situazione? Dov'è lo Stato quando migliaia di persone vivono in condizioni che nessuno di noi accetterebbe nemmeno per un minuto? E c'è quindi quest'altra Italia che il governo continua a non raccontare, quella per esempio delle persone che passano notti intere davanti alle questure per cercare di ottenere un appuntamento, di quelle famiglie che aspettano per mesi, a volte anche per qualche anno, per il rinnovo di un permesso di soggiorno, di quei lavoratori, perché sono lavoratori e vanno chiamati con questo nome, che rischiano di perdere il posto di lavoro non perché abbiano violato la legge, ma perché l'amministrazione non riesce a rispettare i tempi, di imprese che attendono documenti indispensabili per assumere regolarmente personale, di uffici lasciati senza organici adeguati, senza strumenti sufficienti. Questa illegalità la state creando e alimentando voi dal 1994. Avete governato, ve lo dico sempre, negli ultimi 25 anni, per 17 anni. Andate a vedere chi sono stati i ministri degli interni degli ultimi 25 anni e vedrete come questa narrazione è stata per l'appunto alimentata ed è stato costruito un meccanismo per cui l'irregolarità serve esattamente ad alimentare la paura. E allora l'ennesimo decreto che aumenta le restrizioni, accelera le procedure, amplia gli strumenti di controllo, comprime ulteriormente le garanzie, come per l'appunto se bastasse limitare la libertà personale per rendere più efficiente un sistema che invece continua a non funzionare. È un'idea di governo molto precisa, che può anche avere una utilità dal punto di vista biecamente e meramente elettorale, se posso dire così, ma che proprio viene meno a quello che dovrebbe essere il compito di fondo della politica, che dovrebbe per l'appunto servire non semplicemente ad andare dietro al senso comune, ma a costruire un senso comune. Allora io credo che davvero a questa vostra idea ne vada contrapposta un'altra, quella in cui uno Stato serio combatte, tanto per dirne una, il caporalato prima dei braccianti sfruttati, che rende efficienti le questure prima di trasformare in sospetti quelli che aspettano un documento, che investa sulle commissioni territoriali, sul personale, sulla capacità amministrativa, invece di costruire un'ennesima legislazione che serve soltanto a produrre propaganda. anche perché questo decreto dei problemi reali non ne risolve nemmeno uno, è una strategia politica molto consolidata, peraltro molto comoda, molto semplice, appunto è molto facile lucrare su questi elementi. Se i salari sono fermi da 30 anni, di che colpa? Dell'immigrazione. Se le liste d'attesa della sanità si allungano, di che colpa? Dell'immigrazione. Se mancano le case popolari, di che colpa? Dell'immigrazione. Se le periferie vengono abbandonate, di che colpa? Dell'immigrazione. Un racconto molto comodo, molto semplice, che alimenta la guerra tra poveri, mentre invece si consumano i disastri che sono il frutto e che sono figli di questa fallimentare scelta di politica migratoria. Uno per tutti, i centri di permanenza per i rimpatri, peraltro segnati anche dalla cronaca di questi mesi da rivolte, incendi, episodi di autolesionismo, suicidi, condizioni di vita totalmente indegne in un paese civile. Perché succede tutto questo? Perché la verità di questa vicenda è che i fenomeni complessi non si risolvono con gli slogan, ma si governano invece con politiche pubbliche serie, con amministrazioni che funzionano, con canali legali di ingresso soprattutto. E dall'altra parte, io penso, con una lotta senza quartiere contro il caporalato, contro la tratta degli esseri umani, contro chi sfrutta la disperazione delle persone, con un sistema di accoglienza quindi che possa effettivamente garantire l'integrazione e l'autonomia e non invece con la marginalità permanente. Ma la paura è diventata lo strumento principale della vostra comunicazione politica, la usate per spostare il dibattito, per nascondere i fallimenti, e noi per tutte queste ragioni voteremo convintamente contro questo decreto, non semplicemente perché contiene norme che riteniamo profondamente sbagliate e profondamente incompatibili con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali dell'Italia, ma perché è proprio l'emblema della politica peggiore, quella che alimenta gli istinti peggiori invece di rafforzare il senso della comunità. La legalità non si difende umiliando la dignità delle persone, ma si difende facendo rispettare le regole a tutti, soprattutto a chi sfrutta, a chi discrimina, a chi lucra sulla disperazione umana. Ecco, servirebbe un dibattito a questo livello, ma io lo so bene che questo dibattito da voi non arriverà. Voi siete gli stessi, caro Presidente, che in questi giorni avete fatto un DDL che la stampa vostra amica rilancia a pieno titolo, che avete chiamato antimaranza, va bene. Giustamente qualcuno vi ha fatto notare che è come se negli anni 60 del Novecento fosse stato fatto un decreto che si chiamava antiterroni. È la stessa cosa dire oggi antimaranza. Capite a che livello di inciviltà è arrivato il dibattito pubblico di questo paese? Ma voi quella narrazione la alimentate, i vostri giornali ci fanno i titoli, i vostri segretari di partito quei titoli li rilanciano sui vostri profili Facebook. State inquinando il dibattito politico di questo paese, ma noi non ci arrendiamo a questa perdita completa di civiltà politica, giuridica, morale, etica, e pensiamo per l'appunto che debba costruirsi in Italia un grande moto di solidarietà attorno a quello che sta accadendo, e soprattutto io penso debba rinascere in questo paese davvero l'idea profonda che la politica non può essere ridotta a questo, non può essere semplicemente propaganda, non può essere semplicemente andare dietro i peggiori istinti, ma la politica non può rinunciare al senso più nobile per cui è stata immaginata, cioè costruire le fondamenta di un nuovo... cioè costruire le fondamenta di un nuovo senso comune, che è esattamente l'opposto di quello che state facendo voi.
1: Grazie, senatore De Cristofaro. Senatrice Stefani.
6: Sì, la ringrazio, Presidente. Mi dispiace un po' sentire i colleghi che ci hanno preceduto accusarci di propaganda, ma mi pare da questa...
3: La Lega.
6: La prima cosa che si è fatto è propaganda. E Schopenhauer parlava che il mondo è una volontà di rappresentazione, ma mi sembra qua che la rappresentazione sia anche un piuttosto abusata, soprattutto a riguardo di un provvedimento come questo, che è uno dei provvedimenti forse più pragmatici, più anche onesti sotto profilo intellettuale che abbiamo. In primis ci corre l'obbligo e il piacere di ringraziare i sottosegretari, in particolare i sottosegretari Molteni e Ostellari della Lega, per quanto hanno fatto anche su questi provvedimenti. Ringrazio i presidenti delle commissioni riunite, la presidente Buongiorno e il presidente De Priamo, e anche il mio correlatore, il senatore Lisei, per la fatica anche che abbiamo fatto nel corso di tutta questa lavoro in commissione. Io mi soffermerò particolarmente sui temi che sono coinvolti in materia di giustizia. Si comprende anche dalla lettura di questa norma, che è stata accusata di essere una norma un po' omnicomprensiva, ma la giustizia non è fatta solo di un provvedimento, non è che ci si alza la mattina, si fa una legge e sistemata la giustizia. È un sistema complesso, che è un sistema che è fatto di equilibri, proprio perché è la giustizia, forse è più noioso, ma è fatto così. Ci sono varie norme necessarie, alcune sembrano anche apparentemente puntuali, ma sono del tutto essenziali per sistemare un complesso istituzionale che per questa ragione è molto articolato. È stato considerato forse per anni e anche dimenticato per anni, considerandolo soltanto un apparato fatto di magistrati, di avvocati, di aule, di sentenze. Oggi invece sempre di più deve essere inteso come una sorta di complesso aziendale che deve accompagnare l'attività giurisdizionale, ma come tutti i complessi aziendali devono funzionare e devono essere improntati la loro attività a un principio di efficienza. E per questa ragione questo importante disegno di legge, che ha la forma del decreto di legge, perché molte delle norme sono assolutamente indispensabili e necessitano un'entrata in vigore immediata, proprio per dare risposte concrete e attese sul fronte della giustizia, per garantirne appunto l'efficienza organizzativa. Per esempio, è stato introdotto con questo decreto una disciplina sull'esame di Stato, anticipando quella che è l'entrata in vigore della nuova legge forense, per non creare dei passaggi anche sospesi. Vi sono poi delle norme e disposizioni assolutamente urgenti per l'adeguamento dell'ordinamento interno a obblighi derivanti dall'atto dell'Unione Europea. Sorprende che anche le opposizioni siano così contrarie, visto che per loro l'Europa è sempre stata considerata una grande madre. In realtà quindi sono molte norme che sono volte alla risoluzione anche di procedure di infrazione. Si interviene sulla tutela della proprietà industriale, sui tempi di pagamento delle spese di giustizia relative alle prestazioni rese in esecuzione delle intercettazioni, cioè il pagamento sostanzialmente delle intercettazioni. Il governo poi in questo provvedimento ha dato anche riscontro ad alcune problematiche per entrata in vigore di norme fondamentali, essenziali, che dovranno quanto prima trovare veramente la luce sotto profilo applicativo, ma che attualmente, se poste in essere, potrebbero creare delle criticità. Quindi il governo è stato onesto, come si diceva quando si parlava prima di onestà intellettuale, è stato onesto e concreto nel dire: disponiamo delle proroghe, e questo è se previsto in materia del giudice collegiale, sulle sale server, sul tribunale delle persone, della famiglia e dei minori, sull'aumento della competenza del giudice di pace. Con questo disegno di legge, tra l'altro, vi è stato e vi è anche un rafforzamento dell'ufficio del processo, ormai insostituibile nei nostri tribunali, anche se ci sarebbe stato anche un emendamento che, se non ci fosse stata una forte anche dichiarata legittimo ostruzionismo in commissione da parte delle opposizioni, probabilmente anche queste norme le avremmo anche adottate, sarebbe anche migliorato anche il sistema per far lavorare l'ufficio del processo in modo che sia perfettamente utile, indispensabile, come lo è anche adesso all'apparato. Si aggiungono poi anche delle normative anche sulla digitalizzazione, fondamentale. Quando si parlava di un complesso aziendale oggi come quello dei tribunali funziona se vi è anche questa le nuove tecnologie. Per quanto riguarda invece la parte relativa agli interni, poco posso aggiungere a quanto è già stato detto nell'intervento della mia collega, la senatrice Pucciarelli, che in discussione generale ancora sul provvedimento aveva detto tutto quanto si doveva dire e che voleva dire la Lega. Aggiungiamo solo a chiosa che l'immigrazione, la migrazione vanno approcciate oggi in modo diverso forse rispetto a qualche anno fa, perché nuovi problemi sono sorti. Ma quello che la Lega aveva denunciato il pericolo o le potenzialità di pericolo su un fenomeno non controllato dell'immigrazione. E questo pericolo in realtà si è anche realizzato. Abbiamo un problema conclamato dell'integrazione, abbiamo un problema della seconda generazione dell'immigrazione, una seconda generazione disorientata tra lo scontro all'interno di casa, fra la cultura della famiglia e la cultura che si trova attorno, la difficoltà anche di queste comunità che non vogliono fondamentalmente integrarsi e che magari cercano un ristoro, una consolazione nel restando nelle loro tradizioni. Ma si vive in Italia e chi si è perfettamente integrato e anche in paesi diversi anche dal nostro, l'hanno fatto quando hanno accettato la cultura, hanno accettato l'ordinamento nel quale appartengono, perché uno si sente veramente integrato quando si sente perfettamente italiano e non magari un ospite. Il problema poi è di questa gestione complessa del fenomeno migratorio, che il sistema sicuramente non è diventato forse più emergenziale, ma è il panorama di certo va affrontato. E come va affrontato? Va affrontato con norme anche concrete, va affrontato con norme pragmatiche, e diventare così un vessillo a dire che è facile urlare da parte anche dell'opposizione oggi a dire state abbandonando i poveracci, cioè io credo che nessuno di noi abbia intenzione di andare ad incidere su quella che è la vita personale, ma se si vuole fare una politica sapiente bisogna avere una visione, occorre una visione, perché non è il singolo individuo così che nel momento in cui lo salvi hai sistemato tutto il sistema dell'integrazione. È un sistema, si ripete, che è omnicomprensivo e deve essere valutato in tal senso. Abbiamo bisogno di forza lavoro? Sì. Abbiamo un problema demografico? Sì. Ma l'Italia e l'Europa non possono più permettersi quella che è un'accoglienza generica, approssimativa o senza controllo. Occorre una visione, come si diceva prima, di rigore e una visione pragmatica, con il rispetto delle regole e la tutela della sicurezza dei cittadini italiani, ma anche di coloro che entrano. E quindi quando si sentono magari fare anche veramente delle propagande anche in opposizione, ma non esistono ricette facili per sfide complesse. L'Italia non è un continente isolato, circondato magari dall'oceano, ma un paese che è esposto a rotte anche terrestri, delicate, che però richiedono un po' tutto, veramente, fermezza e visione. Noi della Lega avevamo proposto una serie di emendamenti, come vi erano anche degli importanti emendamenti dei relatori. Emendamenti della Lega che erano volte a puntualizzare, disciplinare meglio quello che sono il sistema dei trattenimenti, anche dei ricongiungimenti familiari, anche il tema dei minori non accompagnati. Dispiace che di vedere anche quelli che erano anche degli emendamenti che erano stati concordati anche anche con i relatori, che erano destinati semplicemente a migliorare il sistema e di verificare e far funzionare il sistema. Aumento di dirigenti e funzionari al Ministero degli Interni per tutte le politiche dell'immigrazione. Come l'assunzione straordinaria di agenti della Polizia di Stato proprio per le frontiere, per la gestione dei flussi migratori. Ecco, tutto questo, grazie anche a questo ostruzionismo che ha impedito i lavori, siamo arrivati infatti oggi alla fiducia, saranno però, e noi auspichiamo fortemente come Lega, che tutto possa essere comunque introdotto e rivisto in un altro provvedimento. Per tutte queste ragioni, tutto il gruppo della Lega non solo conferma il proprio voto convinto sul testo, ma conferma convintamente il voto di fiducia nei confronti di questo governo. Grazie.
1: Grazie senatrice Stefani. Senatore Vazzoli, a lei la parola.
7: Grazie Presidente, ma questo provvedimento rappresenta un po' la sintesi del modo di governare della destra.
3: Intanto il Partito Democratico.
7: Il decreto legge, il 135esimo di questa legislatura, credo che sia un record difficilmente battibile e superabile. L'ennesimo decreto omnibus, cioè il decreto la qualunque, c'è dentro di tutto, dall'esame degli avvocati alla proroga dei termini di entrata in vigore di riforme, alla responsabilità dei notai, alle norme che recepiscono il patto europeo per la migrazione, una specie di minestrone adottato in spregio alle regole di rango costituzionale che imporrebbero per i decreti legge una omogeneità di materia per garantire almeno una possibilità di analisi e di verifica del Parlamento più adeguata. E poi l'ennesimo decreto che esautora e scavalca il Parlamento, perché anzi è proprio questo fine, perché introduce norme che espropriano le commissioni di merito dell'esame delle stesse norme che stavano esaminando, perché le norme sul recepimento del patto europeo per la migrazione erano oggetto di esame in commissione prima, in Senato da mesi. Arriva questo decreto legge che espropria la commissione del suo ruolo, espropria il Parlamento del suo ruolo, imponendo un decreto legge con tempi risicatissimi e quindi facendo un danno al dibattito parlamentare. La stessa cosa capita con l'esame di avvocati, anche qui l'esame per gli avvocati introdotto col decreto legge, nello stesso momento in cui si approvava qui al Senato una riforma dell'ordinamento forense che teneva dentro esattamente l'esame degli avvocati. E il tutto è condito dai ormai non fanno più notizie, ben noti litigi interni alla maggioranza. La rissa continua che abbiamo visto anche in commissione durante l'esame del provvedimento, che è proseguita qui in aula, perché abbiamo sentito l'intervento in dichiarazione di voto del senatore Zanettin, che si è rivolto tutta la sua maggioranza dicendo: noi non accetteremo mai di piegarci alle logiche di maggioranza, e quindi rivendicando una propria identità, ma insomma proseguendo in aula la discussione e i litigi che abbiamo, cui abbiamo assistito. Perché la maggioranza era divisa, anzi spaccata, su emendamenti sui quali non c'era alcun accordo, e in ragione di questa spaccatura si è arrivati in aula senza relatore, cioè senza concludere i lavori in commissione, perché certo noi abbiamo fatto la nostra parte come opposizione, ma se si è arrivati in aula senza relatore dipende dal fatto che la maggioranza non era in grado di affrontare i nodi e gli emendamenti sui quali era spaccata. E in aula, arrivati senza relatore, adesso siete stati costretti a mettere la fiducia, perché neanche qui eravate in grado di affrontare quei nodi che vi hanno diviso e che lacerano la maggioranza. Insomma, un grande pasticcio, in spregio alle regole, in spregio alle prerogative del Parlamento, ma coerente con quello spirito, quell'arroganza che caratterizza la destra al governo in questi anni. Vengo al merito, potrei tranquillamente riportarmi per questo agli argomenti che già sono stati detti in aula dai miei colleghi che sono intervenuti nei giorni scorsi, Giorgis, Del Rio, Zampa, Rossomando, Verini e Verducci. C'è quella parte che riguarda la giustizia, ho detto, si introduce il nuovo esame degli avvocati a pochi mesi dall'esame. Non credo che questo sia un grande favore ai candidati che da anni si preparano per svolgere un esame su regole diverse da quelle che sono approvate con questo decreto. Rinviate l'entrata in vigore di riforma che avete approvato, in particolare la riforma del GIP collegiale per l'adozione delle misure cautelari. Ve l'avevamo detto quando l'avete approvata, è una riforma irrealizzabile perché mancano le risorse, senza le risorse sono riforme irrealizzabili. Vi avevamo detto che non sareste stati in grado di metterla in pratica. Questo rinvio certifica che non siete in grado, e saremo facili profeti nel dire che questi rinvii proseguiranno, si andrà avanti di rinvio in rinvio finché qualcuno non metterà mano a quella riforma, perché è una riforma irrealizzabile, una delle tante riforme irrealizzabili che avete fatto. Grave invece è la parte che riguarda l'adozione del patto europeo per la migrazione. Grave perché lo fate, adottate questo patto scavalcando ed esautorando il Parlamento, come ho detto prima, quindi scavalcando ed esautorando una ordinata discussione parlamentare, ma è grave anche perché attuate quel patto solo per una parte, dimenticando quella parte che introduce meccanismi di garanzia e di salvaguardia dei diritti. Vi siete dimenticati, chissà perché, l'attuazione degli obblighi relativi all'istituzione di un organismo indipendente che vigili sul rispetto dei diritti fondamentali durante le procedure di frontiera. Nel provvedimento non c'è, chissà perché non c'è. E invece cosa c'è? Ci sono le norme che aggravano tutte le condizioni e i termini per gli accertamenti. nuove misure restrittive della libertà personale, dal fermo di polizia all'autorizzazione a risiedere in luogo specifico, si introducono criteri molto discrezionali per l'applicazione di queste misure restrittive, come il rischio di fuga che è ancorato a circostanze del tutto incerte e aleatorie, si comprimono i diritti dei migranti, di difesa dei migranti, riducendo i termini per ricorrere contro i provvedimenti, eliminando l'effetto sospensivo dei ricorsi, limitando fortemente il ruolo e l'accesso al patrocinio di un difensore. Tutte norme

0: per i migranti in condizioni di vulnerabilità, perché la valutazione della vulnerabilità appare priva di requisiti minimi di chiarezza e limpidezza e apre la strada a trattamenti ingiusti. E ancora peggio sono le misure che riguardano i minori migranti, perché in spregio a ogni convenzione, a ogni principio di diritto, che pretende che sia sempre riconosciuto il rilievo primario alla salvaguardia dei migliori interessi, dell'interesse superiore del minore su ogni altra considerazione, per la prima volta si introducono nel nostro ordinamento misure incidenti sulla libertà personale dei minori per la sola condizione di migranti, a prescindere dall'esistenza di un procedimento penale a loro carico. E viene da chiedersi, colleghi, ma perché ce l'avete tanto con i minori? Li parificate agli adulti quanto alle sanzioni penali, riempiendo le carceri minorili, distruggendo la giustizia minorile, che era il fiore all'occhiello della giustizia italiana, fondata sul recupero dei minori, non sulla loro semplice punizione, per restituirli alla società e non abbandonarli a se stessi. Impedite ai minori nati in Italia, che frequentano le nostre scuole, che fanno attività sportiva, che parlano con gli accenti delle nostre province, che parlano il nostro dialetto, che si sentono italiani, gli impedite di essere cittadini italiani. Ve ne infischiate del fatto che con questo governo i minori in condizioni di povertà assoluta sono 1.300.000. Il 13,8% dei minori italiani sono in condizioni di povertà assoluta, cioè non in grado di soddisfare i minimi bisogni. È il numero più alto da 12 anni a questa parte. Ma cosa vi hanno fatto i minori? Non c'è un solo provvedimento, un solo progetto di questo governo che riguardi questi problemi, i giovani, i ragazzi, i minori di questo paese, solo repressione e negazione dei diritti. E allora concludo, questo è l'ennesimo provvedimento inefficace e inutile del quale gli italiani non si accorgeranno. Forse vi aiuterà a guadagnare qualche voto, perché potrete sbandierare che vi siete occupati di immigrazione per rendere la vita più dura ai migranti. Ed è certamente vero, perché gli togliete diritti e garanzie, ma non risolve alcuno dei problemi legati all'immigrazione, quelli che riguardano il nostro paese. Non si occupa di ingressi regolari, perché l'immigrazione sarà sempre irregolare se i canali di ingresso regolari sono difficili, impossibili, impediti. Non si occupa di accoglienza, non si occupa di integrazione, questa parola a voi sconosciuta, ma che è l'unica che può aiutare, promuovere, incentivare e sostenere la convivenza pacifica tra chi arriva da fuori per vivere e lavorare e chi qui ci vive da sempre. Non c'è nulla di tutto questo, perché a voi interessa avere qualche voto in più, non vi interessa risolvere i problemi. Non si governa così. E tra qualche mese ve lo faranno capire gli elettori italiani.
1: Grazie. Senatore Lisei.
2: Grazie Presidente. Ovviamente anch'io, come la collega ex correlatrice, che ringrazio i nostri presidenti, Giulia Buongiorno e Andrea De Priamo, ringrazio ovviamente i membri del governo che hanno seguito questo provvedimento, ovviamente è stato impegnativo, ha impegnato parecchio la Commissione. E, ciò detto, questo provvedimento tratta fondamentalmente due temi, il primo è quello della giustizia e l'altro è il recepimento del patto per la migrazione siglato in Europa. Sulla giustizia tratta una serie, e aggiusto una serie di cose che sono comunque importanti, perché non è che con ogni provvedimento si deve fare la rivoluzione, ma con tanti piccoli provvedimenti si aiutano dei settori, e in particolare ad esempio quello per l'esame degli avvocati, perché garantiamo a settembre e diamo le garanzie, come ha chiesto anche molte audizioni, a chi farà l'esame a settembre diamo garanzia di come sarà l'esame. Ma non mi soffermerò tanto sulla parte che riguarda la giustizia, ma più quella che riguarda il tema dell'immigrazione. Però sulla giustizia, visto anche gli interventi che mi hanno preceduto,

0: mi preme evidenziare una cosa, visto che si sono soffermati più su quello che non c'è che su quello che c'è e visto che si sono soffermati sul tema delle intercettazioni e della mafia. Lo dico con chiarezza, sicuramente non prendiamo lezioni da chi scarcerava i boss mafiosi durante il Covid. Sicuramente non prendiamo lezioni da chi, come il Movimento 5 Stelle e il senatore Scarpinato, ha affossato il dossier mafia appalti, ha affossato il dossier mafia appalti e si è messo d'accordo prima di entrare in antimafia con chi voleva affossare quel dossier. Da voi sulla mafia non prendiamo lezioni, sicuramente non prendiamo lezioni. E guardate, e lo dico al dottor Scarpinato per il suo tramite, Presidente, Lei è un colletto bianco da quando faceva il magistrato ed è un colletto bianco tuttora, e glielo dico perché, visto che è tanto affezionato ai reati dei colletti bianchi e visto che lei gira con la scorta dal 1990, forse non sa che i cittadini per bene sono anche interessati ai reati e alla microcriminalità, sono interessati ai borseggi, sono interessati ai furti, sono interessati alle rapine, sono interessati a tutti quei reati di cui lei probabilmente non si accorge che esistono. Questa è la verità, questa è la verità, questa è la verità, cari colleghi del Movimento 5 Stelle. E lo dico, sì, del mastro che non è neanche indagato. Spiegateci come avete scarcerato i mafiosi e perché il dottor Scarpinato ha affossato il mafia appalti. Va bene, ora, ciò premesso, lo so che vi dà fastidio quando parlo, ci sono abituato.
1: Colleghi, però vi chiedo per favore di lasciar parlare il collega Lisei, perché quando siete intervenuti voi nessuno è intervenuto. Nessuno è intervenuto. Nessuno è intervenuto. Avete detto quello che volevate dire e nessuno è intervenuto. Non può essere che tutte le volte succeda la stessa cosa. Grazie. Grazie.
0: Sa, il Movimento 5 Stelle è abituato con i DPCM, nessuno che li contrasta, invece purtroppo qua devono ascoltare anche la dura verità. Erano abituati quando governavano. D'altronde ve l'ha detto anche Grillo che siete diventati la casta, quindi ormai direi che abbiamo anche certificato questo, abbiamo anche certificato questo. Comunque parlatene con Beppe Grillo. Allora, sul tema dell'immigrazione si è parlato molto e ho sentito diverse critiche che poi sono le solite che la sinistra ha riproposto in maniera costante in quest'aula, e quindi ovviamente che facciamo propaganda, che siamo disumani, che generiamo odio, che non ci interessa niente di queste povere persone, insomma il solito repertorio immigrazionista della sinistra. E vi dico anche chiaramente che francamente il fatto che abbiate rivolto a noi tutte queste critiche ci dà un grande sollievo, perché vuol dire che il provvedimento è giusto. Le vostre critiche sul tema dell'immigrazione sono una certificazione di qualità, è un po' come il marchio DOP per noi. Quando voi ci criticate sull'immigrazione, siamo tranquilli che stiamo andando nella direzione giusta, che il governo Meloni sta andando nella direzione giusta. E lo dico perché alle vostre critiche rispondono i fatti. Quando la sinistra governava l'immigrazione, quando voi schieravate il tridente Letta, Renzi, Gentiloni, in Italia sono entrati oltre 600.000 migranti in 4 anni, 624.000 migranti che tuttora sono sul territorio e molti dei quali tuttora compiono dei crimini, ed è per questo che abbiamo aumentato i rimpatri. E lo dico col terrore se dovesse entrare in campo un altro trio, Schlein, Conte, Bonelli e Frattoianni, perché se ne hanno fatti 650.000, quel trio non immaginiamo cosa ne possano fare gli altri. Perché i dati certificano che questo governo ha indubbiamente non seguito la linea della sinistra. Siamo entrati nel 2024, nel 2022 gli sbarchi erano 105.000, vi do la notizia che se quest'anno il trend degli sbarchi prosegue saranno 30.000, perché ad oggi sono a malapena 15.000 gli sbarchi. E quindi abbiamo mantenuto un impegno che avevamo preso con gli elettori, così come lo abbiamo fatto sui rimpatri, che prima erano 4.000 e adesso sono oltre 6.000, come i rimpatri volontari assistiti, che erano 300 e oggi sono oltre 600 e aumenteranno ulteriormente per le norme che abbiamo portato. E quindi ci dispiace che questa voi la considerate un fallimento, perché i dati dimostrano che in realtà è un grande successo, e che sia un grande successo, guardate, non lo diciamo noi, lo dice l'Europa. La sinistra che diceva ce lo dice l'Europa, dobbiamo seguire l'Europa. L'Europa ci dice, come ha giustamente ricordato il mio collega Giulio Terzi di Sant'Agata, con la comunicazione della Commissione europea dell'8 maggio del 2026, che l'Italia è un modello da seguire. Questo dice oggi l'Europa. Ma la sinistra non l'ascolta più l'Europa? Non era quella, dobbiamo ascoltare l'Europa e seguire l'Europa? Guardate, il caso ce lo chiede l'Europa, ma guardate che alla fine è successo esattamente quello che Giorgia Meloni aveva preconizzato, che siamo passati da ce lo chiede l'Europa, oggi è l'Europa che chiede all'Italia di dettare la linea sull'immigrazione, e lo ha fatto recependo il patto sui paesi sicuri, che recepisce integralmente la linea italiana sull'immigrazione. E così l'Europa, che doveva chiudere le porte in faccia, come diceva Gianni Letta, Giorgia Meloni, se fosse stata eletta, ha chiuso le porte in faccia alla sinistra immigrazionista, buonista, e ha chiuso le porte in faccia a voi. Però è giusto che ognuno reciti il suo ruolo, che è quello che poi avete recitato all'interno di quest'Aula, che è quello che la sinistra recita all'interno di quest'Aula, il PD, il Movimento 5 Stelle, che è quello di fare durante questi 4 anni i difensori di ufficio di qualsiasi criminale possa girare sul nostro territorio. Andiamo a fare i difensori di ufficio dei clandestini, di fare il difensore di ufficio di quelli che organizzano i rave, di fare i difensori di ufficio di chi spacca le teste ai nostri agenti, votando contro ai provvedimenti che c'erano nel decreto sicurezza, di fare i difensori d'ufficio, come state facendo oggi, dei Maranza, perché sono diventati poverini anche i Maranza, e quindi ci siamo assunti, e il governo Meloni si è assunto l'onere di difendere quei poveri cittadini italiani che si alzano la mattina, che sudano tutto il giorno e che la sera vorrebbero arrivare a casa tranquilli, quelle donne che vorrebbero tornare a casa tranquille, quei gioiellieri che hanno subito 100.000 rapine, che magari dopo un po' si sono stancati e hanno esagerato nella legittima difesa, ma che erano esasperati da una situazione che era intollerabile. Lo facciamo noi, non vi preoccupate, lo facciamo noi di difendere i cittadini per bene. E ve lo dico perché in questo provvedimento introduciamo quelle che già volevamo e dovevamo recepire precedentemente, che erano le procedure accelerate di frontiera. Con le procedure accelerate di frontiera si mette fine alla grande truffa della richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di protezione internazionale. Perché era una grande truffa? Non perché chi aveva diritto, giustamente, che veniva da una guerra, giustamente, andava tutelato, ma si mette fine alla grande truffa che bastava la richiesta di una protezione internazionale per poter circolare liberamente sul nostro territorio, anche se non c'era il minimo requisito di quella richiesta. Ed è per questo che vengono introdotti i paesi sicuri, perché in quella lista ci sono paesi le cui richieste di protezione internazionale sono inferiori al 20%. E allora era giusto mettere fine alla truffa di chi viene in Italia e pensa di prendere in giro lo Stato italiano facendo una richiesta di protezione internazionale quando non ne ha diritto, e queste persone oggi riceveranno un trattamento diverso, e se non ne hanno effettivamente diritto, come non ce l'hanno nella maggior parte dei casi, verranno rimpatriate, e quindi quelle persone non scorrazzeranno più sul nostro territorio, molte delle quali a commettere crimini, come ci dice anche e ci dicono le statistiche. Ma io dico solo una cosa, anche su questo. Io credo che noi, e la nostra volontà, è anche tornare a chiamare le cose per quelle che sono, di tornare a chiamare i fenomeni per quello che sono. E lo dico perché è ora di archiviare il vocabolario da illusionisti che ha fatto la sinistra sino ad oggi, che propina la sinistra sino ad oggi, Io ho studiato sul vocabolario Zanichelli, spero che i miei figli non si trovino a studiare sul vocabolario di Elli, perché tante cose oggi vengono chiamate non per quello che sono. E lo dico perché ci sono tanti fenomeni che devono essere e devono essere chiamati per quello che sono. Anche, e lo dico oggi, in ragione dei fatti che sono successi qualche giorno fa. Perché se ti lanci su una folla con un'auto, che tu sia a Modena, che tu sia a Berlino, non sei un malato di mente, sei un terrorista, sei un terrorista. E se mandavi delle mail ed eri vicino all'estremismo islamico, sei un terrorista islamico. Questi sono quei fatti sui quali ci dobbiamo preparare. Se sei in gruppo, se sei in gruppo, pesti, rubi, spacci, fai criminalità, non sei un minorenne, sei un criminale e devi essere trattato come un criminale, ed è giusto che la maggiore età, come abbiamo proposto, venga presunta. Se,
1: per favore,
0: se tu vai con un passo,
1: suona, però avete avuto il tempo per intervenire e nessuno ha parlato. Senatrice Malpezzi, avete avuto il tempo per intervenire e nessuno ha aperto bocca. Cioè, io la capisco, però funziona così, è la democrazia. Uno parla e l'altro ascoltano, come è successo fino adesso. Il problema è che non può essere che tutte le volte c'è sempre il solito teatrino. Per favore, lasciamo parlare il collega. Lasciamo parlare il collega. No, non serve, Luca, anche per favore, anche tu. Lasciamo parlare il collega. Senatore Lisei, non si preoccupi, perché le faccio recuperare tutto il tempo. Faccio come gli arbitri ai mondiali. Guardi, non si preoccupi.
0: Guardi, Presidente, la ringrazio. Le dico, non sono preoccupato. Siamo abituati al fatto che la sinistra consideri democrazia solo quello che dice loro ed è intollerante a sentire quello che dicono gli altri. Non ci hanno tappato la bocca nelle università, non ce la tapperanno di certo in quest'aula, quindi state tranquilli e state molto sereni.
1: Per favore.
0: Proseguendo, cara collega Malpezzi, se lei va con un passamontagna assieme ai suoi amichetti dei centri sociali a lanciare pietre, bombe o a spaccare le teste ai nostri agenti...
1: Senatore, si rivolga alla Presidenza però, perché sennò diventa difficile anche per me.
0: Le dicevo, se lei andasse, non ho detto che ci va, se lei andasse...
1: Ma allora?
0: Se...
1: Senatore Lisei, stia sull'argomento, per favore, grazie.
0: Sto provando.
1: Sospendo la seduta. La seduta è ripresa. Senatore Lisei. La prego di concludere.
0: Posso proseguire? Grazie Presidente, anche perché mi avete concesso di rifare l'intervento dall'inizio e quindi, no, scherzo ovviamente. Non ho capito cosa sia successo, se c'era preoccupazione e la cioè non è che potete iniziare a urlare ancora prima che parlo, io capisco tutto. La figura retorica che ho utilizzato con la collega Malpezzi, alla cui peraltro voglio bene, sia...
1: Per favore, colleghi, lasciamo intervenire il senatore Lisei, per favore, grazie.
0: Se fosse stata quella a determinare agitazione, diciamo, ne uso un'altra. Se il senatore Calandrini dovesse andare con un passamontagna assieme ai suoi amichetti del centro sociale a lanciare pietre, bombe carta, andare con i martelli assaltando le nostre forze dell'ordine, non sarebbe un semplice delinquente, ma sarebbe un associato a un'organizzazione criminale che vuole colpire lo Stato, ed è per questo che abbiamo depositato un disegno di legge per estendere il reato di associazione a delinquere anche a queste persone. Così come se entri sul nostro territorio violando i confini, non sei un povero immigrato che ne ha diritto, sei un clandestino, perché questa è la realtà. Se non hai diritto ad entrare sul territorio, se non scappi da una guerra, se non scappi da una situazione di particolare difficoltà, cosa che avviene per il 60% delle richieste, sei un clandestino e devi entrare e devi entrare seguendo le regole e le leggi che ci sono in Italia. E questo è uno dei motivi per i quali siamo orgogliosi di questo decreto, che è urgente, e anche qua ovviamente comprendo che per voi l'immigrazione, la criminalità, la sicurezza non sia un'urgenza, non abbia priorità e vada messa in un cassetto per la sinistra, per il centrodestra e per la destra che noi rappresentiamo, siamo orgogliosi che sia un'urgenza e che questo governo è intervenuto severamente contro tanti reati e soprattutto a stringere finalmente le maglie di un'immigrazione che era diventata totalmente incontrollata. Grazie Presidente.
1: Grazie. Abbiamo terminato con le dichiarazioni di voto, io però, colleghi, fatto personale a fine seduta, senatrice Malpezzi. A fine seduta, ok. Io però chiedo a tutti i colleghi di mantenere, tutte le volte che siamo in aula, di mantenere un atteggiamento consono all'aula dove siamo, scusate. Tutti, a tutti. Prima cosa, evitare le provocazioni. Perché provocazione chiama provocazione, lo sappiamo benissimo tutti, perché siamo persone che facciamo politica da tanti anni e sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando. Seconda cosa, rispettare gli interventi dei colleghi. Se un collega sta intervenendo, lasciamolo intervenire, perché in caso contrario rischiamo che succedano giornate come queste. E io voglio evitare che succedano giornate come queste, soprattutto per fortuna che oggi non abbiamo il pubblico. Se avessimo avuto il pubblico, oggi avremmo fatto veramente una figuraccia. Quindi chiedo a tutti di mantenere un atteggiamento diverso rispetto a quello che abbiamo visto in quest'aula. Fatto personale, senatrice Malpezzi, a fine seduta le do la parola. Passiamo quindi ora al voto dell'articolo unico del disegno di legge numero 1939 di conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, nel testo presentato dal Governo al Senato per la conversione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ai sensi dell'articolo 94 secondo comma della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161 comma 1 del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Indico pertanto tale votazione. Ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Pogliese. Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Pogliese.
2: Pogliese. Sì. Potenti. Sì. Bernini. Sì. Calderoli. Sì. Garnero Santanchè. Sì. Craxi. Sì. La Pietra. Sì. Zaffini. Sì. De Cristofaro. No. Bazzoli. No. Irto. No. Scarpinato. No. Sensi. Assente. Pucciarelli. Sì. Rando. No. Ostellari. Sì. Sisto. Sì. Rapani. Sì. Rastrelli. Sì. Rauti. Assente. Renzi. Assente. Roic. No. Romeo. Sì. Ronzulli. Sì. Rosa. Sì. Rosso. Assente. Rossomando. No. Rubbia. Assente. Russo. Assente. Sallemi. Sì. Salvini. Assente. Salvitti. Sì. Satta. Sì. Sbrollini. No. Scalfarotto. No. Scurria. Scurria. Sì. Segre. Assente. Sensi. Assente. Sigismondi. Sì. Silvestro. Sì. Silvestroni. Sì. Sironi. No. Sisler. Sì. Spagnolli. No. Spelgatti. Sì. Speranzon. Sì. Spinelli. Sì. Stefani. Sì. Tajani. Assente. Ternullo. Sì. Terzi di Sant'Agata. Sì. Testor. Sì. Tosato. Assente. Trevisi. Assente. Tubetti. Sì. Turco. Assente. Unterberger. No. Urso. Assente. Valente. No. Verducci. No. Verini. Assente. Versace. Sì. Zambito. Si prepari Zampa. No. Zampa? No. Zanettin? Zanettin? Sì. Zangrillo? Assente. Zedda? Sì. Zullo? Sì. Alberti Casellati? Assente. Alfieri? Assente. Aloisio? Assente. Ambrogio? Sì. Amidei? Sì. Ancorotti? Sì. Balboni? Assente. Baracchini? Sì. Barcaiuolo? Sì. Basso? No. Bergesio? Sì. Berrino? Sì. Bevilacqua? No. Biancofiore? Sì. Bilotti? No. Bizzotto? Sì. Boccia? No. Buongiorno? Sì. Borghese? Assente. Borghesi? Sì. Borghi Claudio? Borghi Claudio?
1: Scusate colleghi, posso chiedervi una cosa? Un favore? C'è uno schermo, guardatelo ogni tanto in modo che quando state per essere chiamati vi avvicinate, perché sennò vi dobbiamo richiamare più volte e rischiate di perdere il treno e poi incolpate la presidenza. Grazie.
2: Borghi Claudio era sì. Borghi Enrico? No. Borgonzoni? Sì. Bucalo? Sì. Butti? Assente. Calandrini? Sì. Calenda? No. Campione? Sì. Camusso? No. Cantalamessa? Sì. Cantù? Sì. Casini? Assente. Castelli? Assente. Castellone? Assente. Cataldi? Assente. Cattaneo? Assente. Ciriani? Sì. Cosenza? Sì. Crisanti? Assente. Croatti? No. Cucchi? No. D'Elia? No. Damante? No. Damiani? Sì. De Carlo? Sì. De Poli? Sì. De Priamo? Sì. De Rosa? Sì. Della Porta? Sì. Del Rio? No. Di Girolamo? No. Dreosto? Assente. Durigon? Assente. Durnwalder? Assente. Fallucchi? Assente. Farolfi? Sì. Fazzolari? Fazzolari assente. Fazzone? Assente. Fina? Assente. Floridia Aurora? Assente. Floridia Barbara? Assente. Franceschelli? Assente. Franceschini? Assente. Fregolent? No. Furlan? No. Gagliani? Sì. Gasparri? Sì. Garavaglia? Assente. Gaudiano? No. Gelmetti? Sì. Gelmini? Sì. Germanà? Sì. Giacobbe? No. Giorgis? No. Guidi? Assente. Guidolin? No. Iannone? Sì. Lamarca? No. Leonardi? Sì. Licheri Ettore Antonio? Assente. Licheri Sabrina? No. Liris? Sì. Lisei? Sì. Lombardo? Assente. Lopreiato? No. Lorefice? Assente. Lorenzin? No. Lo Sacco? No. Lo Tito? Sì. Maffoni? Sì. Magni? No. Maiorino? No. Malan? Sì. Malpezzi? Malpezzi? No. Manca? No. Mancini? Sì. Marcheschi? Sì. Martella? No. Marti? Assente. Marton? No. Matera? Sì. Mazzella? No. Melchiorre? Assente. Meloni? Meloni? Assente. Menia? Sì. Mennuni? Sì. Mieli? Sì. Minasi? Assente. Mirabelli? Assente. Misiani? No. Monti? Assente. Morelli? Assente. Murelli? Sì. Musolino? No. Musumeci? Assente. Nastri? Sì. Naturale? No. Nave? No. Nicita? No. Nocco? Sì. Occhiuto? Assente. Orso Marso? Sì. Paganella? Sì. Paita? Assente. Paroli? Sì. Parrini? Assente. Patton? Assente. Patuanelli? No. Pellegrino? Sì. Pera? Assente. Petrenga? Sì. Petrucci? Sì. Piano? Assente. Pirondini? Pirondini? No. Pirovano? Sì. Pirro? Pirro? No.
1: Iniziamo la seconda chiama.
2: Rauti? Assente. Renzi? Assente. Rosso? Assente. Rubbia? Assente. Russo? assente Salvini, assente Casini, assente Segre, assente Sensi, no, Tajani, assente Tosato, assente Trevisi, assente Turco, assente Casini, no, Urso, assente Verini, assente Zangrillo, assente Alberti Casellati, assente Alfieri, assente Aloisio, no, Balboni, assente Borghese, assente Butti, assente Castelli, assente Parrini, no, Castellone, assente Cataldi, no, Cattaneo, assente Crisanti, assente Dreosto, assente Durigon, assente Durnwalder, assente Fallucchi, assente Fazzolari, assente Fazzone, assente Fina, assente Floridia Aurora, assente Floridia Barbara, assente Franceschelli, assente Franceschini, assente Garavaglia, assente Guidi, assente Licheri Ettore Antonio, no, Borghese, sì, Lombardo, assente Lorefice, assente Marti, assente Melchiorre, assente Meloni, no, Minasi, assente Mirabelli, assente Monti, assente Morelli, assente Musumeci, assente Occhiuto, assente Paita, no, Patton, assente Pera, assente Piano, assente.
1: Abbiamo terminato la seconda chiama, ci sono senatori che non hanno votato? Mi sembra di no. Quindi dichiaro chiusa. Ha votato? Sufficiente una volta, senatore. Dichiaro chiusa la votazione. Proclamo quindi il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100 nel testo presentato dal Governo al Senato per la conversione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Presenti 156, votanti 155, maggioranza 78, favorevoli 92, contrari 63, astenuti 0. Il Senato approva. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del disegno di legge. Allora, come d'accordi, lascio la parola alla senatrice Malpezzi per fatto personale, evidenziando però una cosa, e mi prendo io la responsabilità di quello che faccio. Il fatto personale sarebbe di solito a fine seduta, quindi noi in questo momento sospenderemo l'aula. Il fine seduta sarebbe oggi pomeriggio, però visto quello che è successo, senatrice, le lascio la parola in questo momento.
3: Grazie Presidente, non spenderò troppe parole perché sono state usate troppe parole già oggi e anche sbagliate. Alda Merini diceva: mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire. In questa circostanza il collega Lisei ha detto parole eccessive. A me ne sarebbe bastata una dopo la sospensione dell'aula, scusa, non ha voluto pronunciarla, e ritengo, da donna che crede profondamente nella rieducazione degli adulti che sbagliano e non solo in quella dei minorenni che devono essere accompagnati a comprendere gli errori che fanno, che sia necessario che queste parole che il senatore Lisei ha pronunciato nei miei confronti e che non sono una figura retorica ma rischiano di essere una calunnia e di incitare all'odio siano sottoposte all'attenzione del Gran Giurì. Quindi tramite lei che oggi presiede il Senato mi faccio portatrice di questo e ci saranno poi i successivi passaggi. Grazie.
1: Senatore Malan, ai quali facciamo gli auguri di buon compleanno.
4: Grazie Presidente. E io vorrei osservare che, come il senatore Lisei ha detto, dopodiché si possono invocare Gran Giurì, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e chissà che cosa, ma il senatore Lisei ha spiegato che era una figura retorica.
1: Perché non è un fine seduta.
4: E perché non è un fine seduta. E anche adesso accade quello che accade. La maggior parte delle...
1: Sull'ordine... Come capogruppo.
4: Allora, senatore Nicita, non mi risulta che lei sia presidente dell'Aula. Io rispetto lei come senatore, ma chi presiede è il presidente Centinaio. Infatti. Allora.
1: Senatore Presidente Malan, vado avanti, sì, perché le ho lasciato la parola e di conseguenza
4: Presidente, però...
1: come mi sono preso la responsabilità di lasciare la parola alla senatrice Malpezzi, mi prendo la responsabilità di lasciare la parola a lei e di chiudere la seduta.
4: Sì. E allora vorrei fare notare che perché è venuto in mente al senatore Lisei l'esempio della senatrice Malpezzi, e dimostrando che era un esempio, perché poi ha parlato del senatore Calandrini, perché la senatrice Malpezzi continuava a gridare interrompendole ormai da minuti. Per carità, è libera di farlo, però forse è anche libero chi ha la parola da regolamento di proseguire. E a proposito di espressioni invece del tutto inappropriate, altri hanno pronunciato parole, però evitiamo di inasprire gli animi. Forse anche da altri sarebbero dovute venire fuori delle scuse. Lasciamo stare, perché queste espressioni qualificano chi le dice. E per conto nostro la chiudiamo qui. Dopodiché, Gran Giurì, non si capisce perché cosa, dopodiché, quando tutte le volte che ci qualificherete nel modo in cui spesso ci qualificate, noi non ricorreremo al Gran Giurì perché le sceneggiate non ci piacciono.
1: Senatore Pirondini, in qualità di capogruppo.
5: Presidente, grazie. Io le ho sempre riconosciuto una correttezza al di sopra delle parti e lo faccio anche adesso. Però mi perdoni dire che quello di oggi è un errore, perché non è possibile che dopo un fatto personale, no, lo dico col massimo rispetto per la sua persona, davvero, però non è possibile che dopo l'intervento della senatrice Malpezzi per fatto personale arrivi l'avvocato del senatore Lisei a perorare la causa del senatore Lisei, che è molto coraggioso, ma evidentemente, come dire, poteva lui prendere evidentemente il microfono e parlare, no? Peraltro, cioè, questo è un comportamento molto strano che non possiamo lasciare agli atti. Quindi, non so, se vogliamo fare un intervento a testa, se è possibile. Se non è possibile, prendiamo atto che quello di oggi è un caso anomalo e che non si può ripetere oggettivamente, perché che il capogruppo intervenga per difendere, a fronte di un fatto personale, un proprio membro del proprio gruppo, oggettivamente è una cosa che non si può vedere, che non è scritta in nessuna parte di nessun regolamento del Senato, e quindi oggettivamente le regole facciamole rispettare per tutti. Grazie.
1: Perfettamente ragione, la prossima volta farò rispettare il regolamento alla lettera. Presidente, alla lettera. Come vice capogruppo. A questo punto parlano tutti.
6: Grazie Presidente, intanto mi permetta di ringraziarla e di riconoscere che comunque diciamo la sua gestione è sempre una gestione corretta. La questione su cui a questo punto siamo costretti a intervenire io nella qualità di vice capogruppo, non essendo vice capogruppo, è che effettivamente non abbiamo compreso, ed era questo il motivo diciamo della mia contestazione, l'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia rispetto ad un intervento per fatto personale che lei gentilmente ha concesso prima della fine dell'aula. Perché sappiamo che rispetto ad un intervento per fatto personale ci può essere l'altra persona citata che può intervenire a sua volta per fatto personale, ed era un'altra occasione per intervenire e chiedere scusa, visto che non è stato fatto durante l'intervento. Non viene fatto, diciamo, è la prima volta che io sento dire che rispetto ad una persona che si sente offesa, che richiama gli articoli del nostro regolamento, ci sia un intervento di un altro soggetto a difesa di chi ha espresso quelle parole, che dice che comunque per conto loro la cosa si chiude qui. È la prima volta che sento dire che c'è qualcun altro che diciamo decide di chiudere una questione rispetto alla quale era chiamato, semplicemente ancora è chiamato, Presidente, a chiedere scusa. Grazie.
1: Grazie. Sospendo quindi la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.
7: Radio Radicale, 20:48 minuti. Vi abbiamo proposto la seduta del Senato della Repubblica di questa mattina, 30 luglio 2026, conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio del 2024. Usciamo dai programmi in convenzione.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: 20:48 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per la nostra edizione del notiziario serale, in regia Lorenzo Bruschi, in voce Enrico Salvatori. Vediamo le notizie principali della giornata, sicuramente le dichiarazioni di Sergio Mattarella su diverse questioni. Ha detto il Presidente della Repubblica: in una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge, se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il proprio contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Questo è il Presidente della Repubblica nella cerimonia del ventaglio al Quirinale sul caso del gioielliere Rogero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa. Il Capo dello Stato ha poi definito inammissibile la violenza dei Ottavi in Valsusa e ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del Paese. Un'altra notizia principale della giornata è l'invio da parte di Nordio delle carte per l'arresto di Almastri. Il ministro della giustizia ha infatti trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico Almastri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta, che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli, doveva immediatamente trasmettere le richieste della Corte Penale Internazionale per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro con il ristoratore Carroccia, inviate dalla Procura di Roma, messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. In particolare Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AVS, richiamo UE sul riconoscimento facciale, sospeso il voto. Palazzo Chigi replica la Commissione, rispetteremo l'EIA Act. Vediamo che cosa è successo invece sul fronte di guerra in Ucraina, perché è stata una notte di fuoco, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev in varie regioni ucraine, colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione dei missili Flamingo e Neptune a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. Sono proseguiti intanto anche oggi i pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace ha bisogno di attacchi aerei intensi. Vediamo che cosa succede invece sul fronte sportivo, perché la UEFA ha minacciato di non giocare nessuna partita sotto l'egida FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. La decisione è stata assunta all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti alla UEFA. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, afferma la Federazione Europea, che definisce irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport. Vediamo altre notizie, in particolare per quanto riguarda l'economia, perché la crescita economica dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile a giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rendo noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna, che accelera dello 0,7%, soddisfatta la Premier Meloni. L'Italia fa meglio delle previsioni, a sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, noi continueremo a lavorare e l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno il numero degli occupati risulta stabile, più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. Vediamo qualche notizia di cronaca, in particolare crollato un edificio a Messina, almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pistunina a Messina, lungo la strada statale 114. I vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra e al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare di non riuscire a mettersi in contatto con i propri parenti. Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos, sono ancora sconvolta. La testimonianza di una donna che si trovava nel negozio gestito da cinesi. Queste dunque le notizie principali della giornata. Allora, a proposito del ministro Nordio, c'è una notizia che volevamo segnalare, perché è apparso in un muro di Roma, altezza via Portuense, una scritta con delle minacce rivolte al ministro della giustizia. Una grossa scritta, andiamo nel particolare, grossa scritta con vernice rossa: Nordio, ti metto dentro una R4, con accanto una stella a 5 punte e la sigla delle Brigate Rosse. Questa dunque la frase, come dicevamo, apparsa sul muro della capitale in via Portuense, non lontano da una caserma dei carabinieri. Parole che riportano alla mente la Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro dopo 55 giorni di prigionia. L'allarme è scattato stamattina, anche se chi indaga ipotizza che quelle minacce fossero lì già da qualche giorno, come hanno raccontato diversi abitanti della zona. Ad avviare accertamenti i carabinieri della stazione di Villa Bonelli e della compagnia EUR, che hanno analizzato le immagini di telecamere di sorveglianza ad ampio raggio e raccolte testimonianze di chi vive e lavora in zona. La scritta potrebbe essere stata effettuata approfittando del buio della notte. Al termine dei rilievi la frase è stata cancellata. Un episodio per cui è scattata la solidarietà bipartisan da parte della politica, con messaggi al ministro arrivati dalla squadra di governo, delle istituzioni e anche da esponenti delle opposizioni. La premier Giorgia Meloni ha parlato di una gravissima e inaccettabile intimidazione. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. Il guardasigilli ha inoltre ricevuto una telefonata dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ringraziato ufficialmente sottolineando che il privilegio di servire lo Stato vale il rischio che tutti noi corriamo. E attestati di vicinanza dal mondo della magistratura, a partire dal CSM e dall'ANM, che le ha definite odiose minacce su cui gli organi competenti sapranno fare piena chiarezza. Intanto il diretto interessato non

0: riguarda le minacce al ministro della giustizia Carlo Nordio. Occupiamoci di Medio Oriente, perché è stata una giornata di frenetiche fughe di notizie su una possibile svolta nell'impasse sul futuro della striscia di Gaza. Lo racconta Sharon Nizza su ANSA, una fonte del Board of Peace impegnata nei negoziati in Egitto, dove ieri è arrivata anche una delegazione israeliana, conferma all'ANSA che i colloqui con i mediatori in corso al Cairo stanno facendo progressi. La svolta riguarderebbe l'accettazione da parte di Hamas del roadmap dell'inviato Nikolai Mladenov, che crea un processo per l'eliminazione di tutti i tunnel, tutte le armi, compresi i Kalashnikov personali, i depositi e gli impianti di produzione di armi. L'arsenale passerebbe al pieno controllo del Comitato dei Tecnocrati Palestinesi, guidato da Ali Shaat, ancora a distanza al Cairo, in un meccanismo sostenuto dalla Forza di Stabilizzazione Internazionale, di cui il governo israeliano ha approvato domenica scorsa l'ingresso a Gaza, guidata da un generale a 2 stelle delle forze speciali USA, spiega la fonte. Se Hamas firmerà, gli USA chiederanno a Israele di ritirarsi di nuovo entro la linea gialla, ossia il 53% della striscia, rinunciando a un ulteriore 7% che ha conquistato negli ultimi mesi. E la fine dei raid, riporta Channel 12. Il punto 17 del piano Trump, su cui nell'ottobre del 2025 si annunciò il cessate il fuoco, lo scrive espressamente. Nel caso in cui Hamas ritardi o respinga, il piano proseguirà nelle aree consegnate dall'IDF. È probabile che si sia giunti a questa fase. In mattinata, fonti israeliane citate da Inet avevano parlato di una direzione positiva. Sembra che Hamas si sia arreso e accetti il disarmo completo. In serata, invece, i leak sono di tutt'altro tono. Israele richiede il disarmo totale, compresa la fuoriuscita delle armi da Gaza. La roadmap non dà abbastanza garanzie in questo senso e non ci sarà un ulteriore ritiro dalla linea gialla senza queste condizioni. Determinante è l'intervento, sempre esistito, ma questa volta ostentato, di Mohamed Dahlan, l'arcirivale di Abu Mazen, esiliato da anni ad Abu Dhabi, dove è diventato un consigliere dell'emiro Mohammed bin Zayed. Dahlan ha avuto contatti diretti con Jared Kushner per superare alcuni ostacoli e garantire l'impegno di Israele nei confronti dell'accordo, ha rivelato il suo vice Samir Masharawi in un'intervista all'egiziana Al Gad TV. La rivelazione si interseca con la resa dei conti interna ad Al-Fatah in vista delle annunciate legislative di novembre, come si deduce dalla stoccata di Masharawi verso l'ANP di Ramallah. La leadership palestinese non ha adempiuto i suoi doveri minimi nei confronti della striscia, dice. Dunque, con questa ultima notizia ci fermiamo qui per questo nostro notiziario serale. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori, sono le 21 in punto, questa è Radio Radicale, vi lasciamo adesso allo speciale Radio Carcere.
1: Che? E adesso? Anche in cella mi mettete? Aspettate, aspettate! Ma cercate di ragionare! Portatemi dal giudice, aprite!
2: Ma com'è possibile che potete fare quello che fate? Scusi, secondino.
3: Secondino, una cippa di cazzo superiore.
4: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
5: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
6: E buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Vi dico subito che oggi parleremo del diritto alla salute in carcere, del rispetto del diritto alla salute in carcere. E infatti, chi conosce il carcere perché è costretto a viverlo o perché lo studia, sa bene che purtroppo, e tranne eccezioni, spesso, troppo spesso, l'essere detenuti significa non solo la perdita della libertà, della dignità e della possibilità di rifarsi una vita migliore, ma significa anche la negazione del diritto alla salute. Tradotto, spesso chi in carcere si ammala o chi in carcere entra malato difficilmente riesce a essere curato in modo adeguato e di conseguenza o è destinato a subire atroci sofferenze o è destinato a morire.
7: Non a caso, nei primi 7 mesi del 2026,

0: Abbiamo già 123 persone detenute che hanno perso la vita nelle carceri, 123 persone detenute che magari si potevano anche salvare.
1: Ebbene, bene, oggi, anche per denunciare la scarsa tutela del diritto alla salute nelle carceri, abbiamo un'occasione davvero rara, per non dire unica. Abbiamo infatti con noi oggi un medico che ha esercitato la professione nel sovraffollato carcere di Velletri, un medico coraggioso che ci aiuterà a capire meglio tutte le difficoltà che ci sono oggi per garantire davvero il diritto alla salute anche nel carcere di Velletri. Saluto e ringrazio la dottoressa Valeria Cortella. Buonasera dottoressa e grazie per essere qui a Radio Carcere, grazie per il suo coraggio.
2: Buonasera Riccardo, grazie a voi, buonasera a tutti quanti.
1: Allora, cara dottoressa Cortella, per prima cosa ci dica, per quanto tempo lei è stata medico nel carcere di Velletri?
2: Circa 3 anni e mezzo.
1: E che compito svolgeva?
2: Io ho assunto un ruolo di medico di guardia.
1: Quindi presumo che ne avrà visti di tutti i colori.
2: Beh sì, direi di sì.
1: Medico di guardia che è in prima linea, no? Per quello lo dicevo.
2: Beh sì, noi i medici di guardia lavorano da soli nel carcere di Velletri e sì, siamo la prima linea. Facciamo da piccolo pronto soccorso praticamente nella nostra infermeria.
1: Quindi fate le visite la mattina e poi fate i turni di sera, le urgenze di notte, no?
2: Sì, il medico di guardia si occupa prevalentemente di urgenze, poi come figura, diciamo, a parte, il medico di guardia può fare delle visite programmate che richiedono i detenuti tramite domandina. E io facevo entrambi i ruoli, insomma.
1: Entrambe le cose. Senta, dottoressa Cortella, prima di entrare nel dettaglio del carcere di Velletri, scusi, che mi confondo, mi dica, ma in base alla sua esperienza di medico che ha svolto appunto nel carcere di Velletri, e nonostante la vostra buona volontà, la volontà dei medici che lavorano lì a Velletri, nel carcere di Velletri, secondo lei, si riesce a garantire in modo adeguato il diritto alla salute per le persone detenute?
2: Guardi, io in 3 anni e mezzo insomma di lavoro lì dentro ho assistito anche a un peggioramento progressivo delle condizioni lavorative di noi professionisti sanitari. E insomma sì, malgrado tutti gli sforzi, malgrado il personale sanitario sia validissimo, dagli infermieri agli host, insomma ai medici, è veramente difficoltoso garantire insomma il diritto alla salute come vorremmo, come sia giusto fare per etica, insomma, e per per quello che vorremmo fare noi come professionisti.
1: Quindi di conseguenza anche nel carcere di Velletri c'è il rischio che qualche persona detenuta malata non riceva le cure adeguate, non per colpa vostra, ma perché poi alla fine i problemi li vedremo, ma il risultato è questo.
2: Beh sì, il risultato si traduce in questo, in una scarsa tutela insomma della salute.
1: Scarsa tutela addirittura?
2: Scarsa direi, perché non si riesce, eravamo troppo pochi, io poi me ne sono andata per altri motivi, ripeto, c'è anche a precisare che questo lavoro l'ho fatto per scelta, mai per ripiego, poi insomma ne sono dovuta andare per altri motivi e un po' anche mi è dispiaciuto perché ci credo.
1: Perché è una vocazione la sua, certo.
2: Sì, insomma, non mi piaceva dire quella parola vocazione, ma penso che tutelare, insomma, aiutare a tutelare il diritto alla salute sia anche parte del processo riabilitativo, insomma, delle
1: assolutamente
2: persone. E io ci tenevo, insomma, come medico a lavorare nel pubblico, in particolare in questo campo.
1: Ecco, tra l'altro lei diceva prima che c'è una scarsa tutela del diritto alla salute nel carcere di Velletri, nonostante la buona volontà dei medici e degli infermieri che ci lavorano. Ma lei, quando mi ha mandato la prima email, è stato il nostro primo contatto, ha parlato di estremo disagio che vivono i medici che lavorano proprio nel carcere di Velletri, proprio per questo presumo, no?
2: Assolutamente, sì, in quanto oltre alle difficoltà di base che può avere la popolazione detenuta, che insomma è una popolazione molto fragile, insomma io ho avuto delle difficoltà in prima persona perché mi sono ritrovata a lavorare da sola, completamente da sola, senza neanche la figura dell'infermiere, in molti pomeriggi passati appunto nell'infermeria, e devo dire che malgrado avessi lamentato questa scarsità di personale, e almeno richiedendo un infermiere vicino al medico nei pomeriggi di guardia, però insomma non sempre ho ricevuto delle risposte, e quindi il discorso è che siamo da sempre cronicamente pochi e sotto organico rispetto al numero di persone da assistere.
1: Pochi sotto organico e abbandonati, aggiungerei, ma poi andiamo nel dettaglio. Volevo
2: volevo aggiungere le condizioni in cui ci siamo ritrovati a lavorare. col caldo torrido d'estate e il freddo di una stufetta vicino, e me la portavo dietro quando dovevo fare le visite nelle altre sezioni. Insomma, anche questo disagio, no? Non crea, certo, un ambiente favorevole poi ad essere, insomma, a dare il meglio.
1: Un professionista che lavora in condizioni, sì, insomma, di degrado ambientale non è certo il massimo, nonostante tutta la buona volontà, lo credo questo, ma poi ci arriviamo piano piano. Volevo farle ascoltare, ma volevo farle ascoltare anche ai nostri ascoltatori, una breve testimonianza di una persona che è stata detenuta nel carcere di Velletri proprio, si chiama Francesco, a cui abbiamo chiesto proprio la questione sulla tutela del diritto alla salute, e lui ha usato parole molto simili alle sue, dottoressa. Sentiamo quello che ci ha detto Francesco qualche mese fa. Francesco, lei che ha vissuto la detenzione nel carcere di Velletri, ci dica, ma è vero che sono tanti lì detenuti che soffrono di diverse patologie?
3: Sì, sì, ci sono molti problemi.
1: Cioè, ma vengono curate queste persone malate oppure no? Vengono curate in maniera adeguata o no?
3: Vengono curate fino a un punto, perché ce ne sono talmente troppe che non fanno in tempo, perché comunque manca il personale sanitario. E non credo che su 600 detenuti 400 sono malati, non credo che ce la faccia.
1: E insomma, così Francesco, che è da poco uscito dal carcere di Velletri. Dottoressa Cortella, condivide le parole di Francesco, che è stato detenuto appunto nel carcere di Velletri? Insomma, è vero che lì i detenuti malati sono troppi e che voi medici siete troppo pochi?
2: Sì, trovo che le persone da assistere siano molte di più rispetto a quanto possibile con l'organico che avevamo a disposizione, insomma, quando lavoravo io. Quindi sì, in parte concordo con questa visione. Insomma, c'è difficoltà a seguire, soprattutto i malati cronici, i malati di diabete, certo, cardiopatici. Non è facile, perché sono persone che vanno assistiti, pazienti che vanno assistiti, non dico tutti i giorni, ma insomma.
1: Beh, ci deve essere, presumo ci debba essere una costanza nella cura, è chiaro, no?
2: Sì, questo. Sì, si prova, devo dire che ci si prova, eh. Infatti cerchiamo di chiamarli tutti i giorni, sicuramente controllare i parametri vitali, eccetera, però delle volte spesso non basta, e quindi c'è anche il fattore che può sfuggire, no? Qualche persona al
1: certo.
2: Cioè, malgrado
1: noi alla vostra attenzione. I numeri, certo, sono talmente, certo, alti, per cui un medico che lavora in quel calderone, che è anche il carcere di Velletri, chiaramente qualche persona malata può sfuggire, questo è evidente. Ma lei prima, dottoressa Cortella, mi diceva che anche nel carcere di Velletri non solo servirebbe più personale, e poi lo andremo a vedere nel dettaglio, ma servirebbe più personale specializzato. Ci può spiegare meglio?
2: Beh, sì, intanto ci tengo a dire che io sono entrata medico di guardia quando ero appena laureata. Dopo l'abilitazione alla professione io ho fatto il turno di notte nel carcere di Velletri e non lo rifarei assolutamente. Poi col tempo ho preso delle conoscenze che mi sono servite per lavorare negli anni successivi, ma questa è la prassi, assumere temporaneamente dei neolaureati. Non hanno poi competenze di base, cioè hanno competenze di base ma non competenze specifiche per lavorare.
1: Beh, certo.
2: In carcere, dove penso che serva addirittura una specializzazione a parte.
1: È bello, penso
2: tipo
1: anch'io.
2: Di popolazione da seguire.
1: Sì.
2: Ma a parte questo, molte mansioni che svolge il medico di guardia sarebbero svolte da uno specialista. Posso fare un esempio: durante l'accoglienza dei nuovi giunti, in cui dobbiamo noi medici di guardia eseguire uno screening del rischio suicidario, e in poco tempo, insomma, a volte ne arrivano molti in un pomeriggio, in una notte, e eseguire uno screening così delicato come quello del rischio suicidario richiede poi a delle volte delle competenze specialistiche che noi difficilmente abbiamo.
1: Certo.
2: Quindi questo è un momento molto delicato. Poi sicuramente lo rimandiamo allo specialista psichiatra, che lo vede la persona, il nuovo giunto, giorni dopo.
1: Quello è il problema. Ma su questa questione dei nuovi giunti adesso ci torniamo, dottoressa Cortella.
2: Sì.
1: Ma mi dica, passiamo nel dettaglio dei medici presenti nel carcere di Velletri. Ad esempio, qual è l'attuale pianta organica?
2: Allora, i medici, finché ci ho lavorato io, erano 9 medici di guardia e un dirigente che fa anche le funzioni di direttore della WOSD, e 11 infermieri e poi degli specialisti che vengono magari una o due volte al mese, o il cardiologo che
1: sì, ma è ancora adesso così. Ecco, leggo che per esempio esiste, so che nel carcere di Velletri tante persone detenute soffrono di disturbi mentali, ma esiste soltanto, c'è soltanto una psichiatra, vero?
2: Sì, finché c'ero io c'era una psichiatra che aveva in carico da seguire tutti i detenuti che avevano bisogno di consulenze psichiatriche, e quindi il lavoro era enorme per una persona sola, considerando che la persona che ha bisogno di un supporto psichiatrico non deve fare un colloquio e basta.
1: È quello il punto, brava.
2: Una valutazione, una tantum, deve fare un percorso.
1: E quel percorso non viene garantito perché c'è soltanto uno psichiatra.
2: La dottoressa veramente fa del suo meglio.
1: Ma lo credo, ma questo.
2: Ma è veramente impossibile.
1: Come fa uno psichiatra a seguire, non dico 600, ma anche 400 persone detenute? Peraltro sì, lo psichiatra deve seguire sia la popolazione in generale che le persone ristrette nell'articolazione di salute mentale che è presente nel carcere di Velletri, no?
2: Esattamente, che quella insomma deve essere la priorità.
1: È un altro piccolo OPG che insomma già quello basterebbe per un solo psichiatra, presumo, eh? Dottoressa Cortella, visto che nel carcere di Velletri sono tanti detenuti che sono affetti da gravi patologie mentali, ecco, le sembra sufficiente uno psichiatra? E poi ci siamo dimenticati, ci sono anche due psicologi.
2: Sì, c'è una psicologa, diciamo, per la TSM, che è il repartino psichiatrico, e che assiste anche la popolazione detenuta, il resto della popolazione detenuta. E poi ci sono i psicologi del CERT che mi sembra siano due quando c'ero io.
1: Ma le sembra sufficiente?
2: Assolutamente no, purtroppo no. E questo è un altro ruolo che ricopre il medico di guardia, delle volte dobbiamo fare dei colloqui per calmare le persone.
1: Ah, cioè voi il medico di guardia del carcere di Velletri si deve improvvisare psicologo quando ci sono dei problemi?
2: Alla fine sì, molte volte mi è capitato di dover fare questa cosa, ma non che lo facessi contro voglia, cioè provato, nel senso, però mancano delle competenze, evidentemente delle competenze specifiche, no?
1: Eh beh, certo.
2: Quindi, e poi soprattutto un altro ruolo che diciamo che carica il lavoro già enorme di una persona sola, che è il medico di guardia.
1: Appunto, già c'è il suo lavoro di medico di guardia enorme, come diceva lei, in più devo anche improvvisarmi, tra virgolette, lo dico, psicologo o psichiatra, insomma. Ma ecco, in base alla sua esperienza, nel carcere di Velletri sono tante le persone detenute che assumono tranquillanti, le chiamano le gocce, insomma, gli psicofarmaci per dormire?
2: Ne avevamo anche contati, superano il 60%, mi sembra.
1: Il 60%?
2: Mi sembra di sì. Con l'ultima volta che avevamo calcolato, insomma, le terapie che venivano assunte. Poi non è detto che una persona prende le cosiddette gocce sia psichiatrico, però è un farmaco comunque. Dice in quel modo, che comunque un farmaco psichiatrico.
1: Eh beh, certo. Ma questi farmaci vengono sempre prescritti dal medico?
2: Questi farmaci possono essere prescritti da qualsiasi medico, chiaramente.
1: Però non viene mai, non capita mai che nel carcere di Velletri, che per esempio un tranquillante, le gocce, come le chiamano i detenuti, vengono dati senza prescrizione?
2: No, no. Non capita. Capita che vengano richieste cose in aggiunta, quando non prescritte, e vengono richieste sempre al medico di guardia che sta di turno, e a volte purtroppo uno sta anche in difficoltà perché non le può somministrare troppe di queste medicine.
1: Ah, i detenuti ne chiedono di più di questi psicofarmaci, queste gocce per dormire, sostanzialmente, che riducono le persone a degli zombie, e voi giustamente, medici del carcere, vi trovate in imbarazzo perché poi non fanno bene al fisico. Ma a proposito sempre di questa realtà delle persone detenute affette da malattia psichiatrica e di questo abuso di psicofarmaci, uso abuso di psicofarmaci che si fa anche in carcere di Velletri, sentiamo sempre quello che ci ha detto Francesco, e poi vediamo insieme alla dottoressa Cortella se si rivede nelle sue parole. Ma è vero che nel carcere di Velletri c'è un gran giro di psicofarmaci?
3: Sì, mi sembrano dei zombie.
1: Sembrano degli zombie, ma è vero che questo giro di psicofarmaci crea anche un mercato clandestino di queste pasticche, di queste gocce?
3: Sicuramente, perché il tossicodipendente è sicuro tra di loro.
1: Mi dai un pacchetto di sigarette e io ti do due pasticche.
3: Logico, sì, come funziona in tutti i carceri.
1: Dottoressa Cortella, si rivede nelle parole, si riconosce nelle parole di Francesco, che è stato detenuto nel carcere di Velletri?
2: Purtroppo purtroppo sì, devo dire che nella mia esperienza ho vissuto anche nel 2022, mi sembra, ho dovuto soccorrere un detenuto che è andato in overdose, era in coma.
1: Ah.
2: Per un abuso, poi abbiamo visto, insomma, di sostanze, di opiacei, insomma, non è stato carino, però questo insomma, ci dà l'idea di cosa c'è dietro, chiaramente, all'accumulo di farmaci, all'uso.
1: Ah, certo, perché se uno somma l'accumulo di psicofarmaci, e poi sopra, certo, usa le sostanze stupefacenti, è chiaro che è un'overdose, questo è il concetto.
2: È chiaro, anche chi non le prende, magari se le ha in prescrizione, e magari se le tiene, no, per dopo.
1: Cioè, oppure se le rivende. Però, insomma, questa è la realtà che abbiamo appreso, più o meno, presente nel carcere di Velletri, ma, insomma, fa accapponare la pelle, eh? Uno poi si abitua a tutto nella vita. No? Insomma, che in un carcere ci sia un mercato di medicinali che hanno un'influenza sulla psiche e che ci sia anche un giro di droga, insomma, lascia basiti, mi sembra abbastanza evidente. Comunque sia, poi, dottoressa Cortella, leggo che sono previste altre figure mediche nel carcere di Velletri, come il dentista, il cardiologo, addirittura il dermatologo. Ma mi dica, dottoressa Cortella, sono sempre presenti queste figure mediche o arrivano nel carcere di Velletri ogni tanto?
2: Intanto, parlando del dentista, che è la figura più ambita nella struttura carceraria, ma purtroppo 6, massimo 8 ore al giorno, settimana, scusate.
1: 6 ore a settimana, cioè il dentista sta un'ora al giorno?
2: Esatto, però viene soltanto una, almeno quando c'ero io sempre, veniva soltanto un giorno a settimana. Ma chiaramente lei avrebbe molto volentieri fatto più ore, però non mi sono state mai concesse, quindi ha dovuto per forza sommare, accumulare tutto in quella giornata, anzi mezza giornata, e chiaramente le richieste del dentista sono infinite, c'era una lista di 3-4 fogli fitti,
1: bello, credo.
2: Impossibile da...
1: Ma la dentista non riesce ad accedere più spesso al carcere di Velletri perché non viene pagata, presumo?
2: No, perché da contratto, insomma, può fare quelle ore, insomma. Il discorso è che poi...
1: Scusi, anche se non volesse fare di più, non gliele fanno fare?
2: No, l'ho sempre chieste. Anche noi ci lamentavamo di questo fatto, perché poi i problemi odontoiatrici sono veramente tantissimi. E poi si riduceva a fare l'urgenza, magari quell'estrazione fatta in urgenza, e chiaramente tutta la terapia,
1: chi non consente al dentista di entrare più spesso nel carcere di Velletri?
2: Penso siano norme sempre contrattuali, l'ASL, credo, o comunque... Non so entrare nei dettagli su questo, chiaramente, non so di chi era la responsabilità, però so che lei avrebbe voluto, anche a partita IVA, fare più ore.
1: Però viene impedito a qualcuno di far entrare il dentista più spesso nel carcere di Velletri, questa è una cosa grave. Passiamo al lavoro che voi medici nel carcere di Velletri dovete affrontare ogni giorno, almeno lei doveva. Ma dottoressa Cortella, è vero che su circa 600 detenuti divisi in 2 padiglioni nel carcere di Velletri ogni giorno ci lavorano soltanto 2 medici di guardia che si dividono le 12 ore, quindi 12 ore uno e 12 ore l'altro?
2: Sì, vabbè, sono 9 in tutto, però di guardia in operativo ce n'è sempre uno alla volta in contorni di 12 ore, a volte anche 24, perché non sempre siamo stati 9, perché con 9 persone si riesce a coprire... insomma 12 ore per medico, ma ci sono stati casi, anche io l'ho fatto, in cui è stato bisogno di coprire molte più ore, arrivare anche alle 24 ore di fila.
1: Addirittura?
2: Sì, purtroppo sì, e questo perché non si trova personale, perché magari le persone, io insomma sono rimasta 3 anni e mezzo, ma molto di sopra della media di permanenza dei medici di dentro, perché in genere ci stanno 3-4 mesi e poi fanno altro.
1: Certo, scappano.
2: Normale, perché poi le condizioni ne abbiamo già discusso, o ci credi o buon lavoro che vuoi fare, che magari vuoi mettere del tuo per migliorare la situazione, oppure passa qualche mese e poi te ne scappi.
1: Quindi, dottoressa Cortella, capita nel carcere di Velletri che un solo medico debba seguire i detenuti, circa 600, che sono divisi in 2 padiglioni, può succedere?
2: Esatto. Ah no, questa è la regola.
1: Ah, la regola, bene.
2: Sì, la regola è un medico di guardia per entrambi i padiglioni. padiglione vecchio e padiglione nuovo.
1: 600 persone.
2: Esatto, la mattina già insomma c'è più personale, quindi se dovessero capitare più urgenze contemporanee, insomma si prende, tra virgolette, scusatemi il termine, in prestito un medico che sta facendo un'altra cosa, come dirigente o come il medico delle visite. Ma pomeriggio e notte e i weekend si è completamente da soli, con l'infermiere, chiaramente che è una figura di supporto, che però in pomeriggio, come ho detto all'inizio, manca e può mancare, non è sempre presente insieme al medico, quindi il medico si trova da solo ad assistere 600 persone.
1: Mamma mia, ma come si fa così? Cioè diventa impossibile. Ma dottoressa Cortella, se per caso nel carcere di Velletri, di notte, un detenuto sta male, voi medici, anzi chi, il medico che è di turno, di sera o di notte, riesce a intervenire in tempi giusti?
2: Allora, intanto c'è da dire che il medico di guardia dorme nel padiglione vecchio, dorme insomma, sta nella stanza, sì, dove c'è un letto, dove può riposare insomma tra una visita e l'altra, e di notte succede questo. Arriva la chiamata del detenuto verso il poliziotto, che avvisa insomma che sta male, e il poliziotto fa la chiamata al medico di guardia direttamente in stanza, e il medico poi avvisa l'infermiere e si reca dove c'è insomma l'ammalato. E il problema è che per arrivare all'edificio nuovo dall'edificio vecchio ci vuole del tempo.
1: Appunto, in quanto tempo intervenite?
2: Cioè,
1: prima che i detenuti diano l'allarme, che la gente riesca a salire al piano, che avverta il medico, quanto tempo passa?
2: Ne passa parecchio, insomma, almeno un quarto d'ora, credo, 10 minuti, un quarto, dipende poi dal livello d'urgenza percepito dal soggetto in turno.
1: Ho capito, però... non è che la percezione della gente, lei capisce bene che diventa complicato così, però insomma se uno c'è un attacco cardiaco grave, fa in tempo a morire, voglio dire.
2: Delle volte sono sintomi un po' più subdoli, è chiaro che i poliziotti non sono, con tutto il lavoro che poi devono affrontare,
1: non sono dei medici,
2: non sono sanitari, non possono percepire.
1: Vabbè, ma
2: però
1: comunque
2: ecco,
1: sia
2: già la strada che c'è da fare per arrivare lì giù.
1: Capito, cioè, se un detenuto si sente male ed è incosciente, non è in sé, la gente capisce che è un'urgenza, però il tempo che vi chiama, che voi arrivate dal vecchio padiglione al nuovo, quella persona che già sta male, che è incosciente, si aggrava, certo non migliora la sua situazione. No?
2: Anche correndo passano quei 5-6 minuti, insomma, che sono d'oro.
1: Sono d'oro, è brava.
2: Sì. Ma l'abbiamo fatto più volte, ma fortunatamente a me poi non è mai capitato nulla di tragico, però è capitato, cioè, mi sono capitate molto spesso delle urgenze per cui mi sono dovuta recare all'edificio nuovo anche nel cuore della notte.
1: Ma tra l'altro in altre carceri i detenuti mi scrivono che quando di notte o di pomeriggio un loro compagno di cella sta male, allora si avvisa la guardia, dopo un po' arriva la gente. Poi la gente a quel punto non chiama direttamente il medico, ma chiama l'infermiere. L'infermiere poi verifica la situazione e poi chiama il medico. Invece nel carcere di Velletri chiamano direttamente voi medici, anzi il medico di guardia.
2: Questa è un po' un'anomalia, nel senso che di solito è vero che la prima assistenza la fa l'infermiere. Insomma, anche in ospedale è così,
1: Quindi certo.
2: È normale il reparto, quindi sarebbe perfettamente normale.
1: Anche al pronto soccorso,
2: Sì, però Velletri no. Velletri, vabbè, chiamano il medico... Da una parte va bene, nel senso tanto per noi è indifferente, siamo in stanze poi tra l'altro vicine, infermiere e medico.
1: Però insomma è una stranezza questa.
2: Sì, è un po' un'anomalia, sì, devo dire.
1: Dottoressa Cortella, ma come mi insegna, lei lo diceva anche prima della questione degli infermieri, no? Il medico è assistito da un infermiere. Ora leggo che nel carcere di Velletri, lei lo diceva anche prima, lavorano 11 infermieri. Ecco, in considerazione però dei turni che devono fare, le sembra un numero sufficiente oppure no?
2: Assolutamente no.
1: Perché?
2: Gli infermieri sono proprio troppo pochi e insomma cerco di spiegare all'infermiere qual è il suo lavoro, qual è il suo compito, e deve dare, preparare e somministrare la terapia. Questo è il compito principale, oltre a tutte le mansioni insomma più specifiche e meno di routine insomma dell'infermiere. Un solo infermiere nel pomeriggio deve preparare una terapia per circa 250-300 persone. Una volta preparata, poi la deve somministrare nell'arco di 3-4 ore, c'è la cella, no? Durante il passaggio nelle sezioni. Certo. Quindi tutto questo lavoro su una persona sola è già assurdo di investire. Ma quando poi questi infermieri fanno il pomeriggio e notte, oppure il pomeriggio e poi fanno la mattina, montano la mattina dopo, insomma, è molto stressante come lavoro. Io lo definirei usurante per loro. Tant'è che una volta mi è capitato di preparare io la terapia, perché appunto c'era soltanto un infermiere a disposizione e mancava il secondo infermiere che poi avrebbe dovuto preparare la restante parte di terapia. E quindi so benissimo cosa significa, ed è veramente un lavoro enorme. Tutto ciò, i due infermieri che fanno terapia, almeno un terzo infermiere per assistere il medico di guardia ci dovrebbe sempre essere, cosa che invece non accadeva.
1: Cosa non accadeva? Ma lei, dottoressa Cortella, lo accennava anche prima. Cioè, voi medici, non solo lei, del carcere di Velletri, avete segnalato queste criticità all'ASL competente e che non vanno risposto?
2: Abbiamo fatto, io posso parlare per me, ho fatto diverse segnalazioni, insomma, soprattutto quando succedevano, insomma, degli eventi un pochino più critici. E sì, mi è stato risposto che avrebbero aumentato, avrebbero assunto, insomma, io capisco che anche le ASL sono sotto organico loro, al di là
1: certo,
2: del carcere.
1: Certo, per carità.
2: E quindi io non me la prendo con nessuno, però insomma questa mia segnalazione volevo un po' disegnare quella che è la realtà che ho vissuto io.
1: Sta di fatto che però non è successo niente, insomma il personale è rimasto lo stesso, infatti. Ora, dottoressa Cortella, chi come lei fa il medico di guardia nel carcere Velletri, ogni giorno quante persone detenute deve visitare tra urgenze e ambulatorio?
2: In un turno di 12 ore si visitano, quando va bene, insomma, cinquantina di persone.
1: E quando va male?
2: Il numero può anche raddoppiare. Quando va male si raggiunge anche 70-100 persone, anche a volte.
1: Ah, non finiscono mai?
2: No. Però, insomma, vi ripeto, il carico non è solo questo, non è solo effettuare le visite su richiesta per le cosiddette urgenze. Il discorso è anche fare le certificazioni richieste dalla polizia penitenziaria quando serve, gli spostamenti in un aosta sanitari, e l'idoneità all'isolamento, che forse va approfondita questa cosa, in merito alle specializzazioni che servono, e i nuovi giunti.
1: I nuovi giunti, infatti, lei lo accennava anche prima, ovvero coloro che fanno ingresso in carcere, che devono essere visitati sia per capire se hanno problemi fisici che psicologici. Ecco, durante questa visita di primo ingresso, dottoressa Cortella, voi medici del carcere di Velletri, quale difficoltà incontrate?
2: Durante la visita, che insomma dovrebbe durare almeno mezz'ora, non sempre è così, perché possono arrivare più di una volta mi sono arrivati 7 nuovi giunti di seguito, quindi insomma oltre a gestire queste ci sono da gestire le urgenze, quindi non sempre è possibile dedicare il tempo che serve. E durante questo colloquio, visita, dobbiamo raccogliere tutta la storia clinica del paziente, dell'ingresso, e la terapia che fa, e effettuare appunto un colloquio e somministrare i test di prevenzione del rischio suicidario, che ripeto è una cosa assolutamente delicata, un momento assolutamente delicato, soprattutto per chi entra in carcere magari per la prima volta e non è abituato
1: a queste
2: dinamiche.
1: Brava, nel 2018 le varie ASL hanno siglato dei protocolli per la prevenzione del suicidio nelle carceri, no? Protocollo che prevede che il medico faccia delle domande sul rischio del suicidio, ma queste domande non le fa nel carcere di Velletri come in altre carceri, parliamoci chiaro, non le fa un medico specializzato, uno psicologo, uno psichiatra, ma lo fa il medico di guardia del carcere, è vero?
2: Sì, devo dire che uno dei momenti più delicati, poi tra l'altro,
1: lo credo.
2: Del ruolo...
1: Cioè, è come se un ortopedico facesse una diagnosi di cardiologia.
2: Sì, non proprio, nel senso che è un questionario standardizzato, può essere somministrato in teoria da qualsiasi medico, ma è assurdo farlo fare a un medico di guardia.
1: Brava,
2: con tutto il carico di lavoro, il poco tempo che ha a disposizione, senza l'ausilio nemmeno di uno psicologo.
1: Brava, esatto. E come non farlo? Ma tra l'altro questo questionario ce l'ho davanti, prevede delle domande, insomma, alcune utili, alcune fanno sorridere, dichiara di sentirsi particolarmente depresso, t'hanno appena arrestato, credo, dichiara di essere insonne, di avere gravi disturbi del sonno, lo credo, t'hanno appena arrestato, ammette di avere pensieri riguardanti il suicidio, ammette il suicidio come possibile soluzione ai suoi problemi, sei sempre in carcere, vabbè. Ma è vero che lei, dottoressa, è stata anche rimproverata, perché proprio perché aveva questa prudenza nel colloquio di primo ingresso, mandava troppi detenuti in grande sorveglianza?
2: Sì, io avevo, insomma, ormai dopo anni, insomma, ho sviluppato un po' l'abitudine a tutelare me, tutelare poi le persone che entravano, soprattutto chi era la prima esperienza detentiva. Tendevo a, in maniera cautelativa, a dare la grande sorveglianza, si chiama così, quando insomma, il detenuto poi deve essere un po' più sorvegliato, un po' più...
1: Per evitare che si impicchi, insomma.
2: Esatto, sì, il soldone è questo. E quindi io davo questa grande sorveglianza, insomma, molto spesso, soprattutto quando non avevo il tempo di nemmeno di...
1: In coscienza, certo, e certo. Ed è stata
2: in attesa, in questa sorveglianza valeva in attesa poi di un colloquio psicologico
1: o
2: psichiatrico.
1: Che è quello utile. Però è stata rimproverata per questo.
2: Beh sì, ma insomma poi...
1: Non sono stati contenti, diciamo così, vabbè. Senta, ma...
2: Sì, insomma, perché l'organico ovviamente della polizia penitenziaria è sempre quello che e avere questa sorveglianza era un po' scomodo.
1: Ecco, ho capito. Ma tra l'altro in questi colloqui di primo ingresso fondamentali ci sono anche gli stranieri, molti dei quali nel carcere di Velletri sono 165, molti dei quali non parlano italiano, vengono da tante nazionalità diverse. È vero che quando fate il colloquio con lo straniero detenuto appena arrivato in carcere lì a Velletri, voi medici avete difficoltà di capire la storia medica passata, il rischio suicidario, non ne parliamo neanche.
2: Delle volte è impossibile, quando capitano appunto i casi di barriera linguistica altissima, magari parlano solo arabo o francese, io non lo so, francese, come altri colleghi, è impossibile poi raccogliere i dati minimi.
1: Certo. Ma non c'è un mediatore culturale che vi aiuti, un traduttore?
2: Io non l'ho mai visto. L'unica cosa che l'ho richiesto perché serviva, perché insomma c'era la percezione che insomma di c'era la necessità appunto di raccogliere in maniera più approfondita la storia, e sono stati poi altri detenuti chiamati magari dai poliziotti, dagli agenti
1: connazionali che traducevano, vabbè, ma insomma è un papocchio. Senta, ma insomma è ovvio che chi, il medico che lavora in carcere non può curare come in ospedale, no? Ecco, ma se nel carcere di Velletri un medico decide di mandare un detenuto in ospedale, riesce facilmente nel suo obiettivo o trova difficoltà, resistenze anche qui?
2: Allora, intanto per sempre sottolineare il fatto che anche la polizia penitenziaria è sotto organico esattamente come noi, se non di più.
1: No, lo so.
2: E quindi hanno grosse difficoltà a portare fuori i detenuti, insomma, con organizzare la scorta e personale in più, che io mi rendo conto che...
1: Quindi può succedere che voi medici disponete nel carcere di Velletri una visita esterna e mandare il detenuto in ospedale e poi questa vostra disposizione non venga attuata?
2: No, quando è in urgenza poi alla fine viene attuata, però questa carenza grossa di organico si traduce poi in delle pressioni, no? Sia esplicite che implicite, che gli agenti o gli ispettori di turno, insomma, fanno a noi medici per un po' procrastinare, un po' rimandare magari l'accesso in pronto soccorso o addirittura non mandarcelo, però ovviamente questa poi è sempre decisione medica che... Una volta firmato il certificato, la persona deve partire, insomma, poi se la vedono loro chiaramente, come è sempre stato, però capisco insomma che queste pressioni derivano un po'
1: anche da questo.
2: Come se fosse necessario.
1: Di fatto nel carcere di Velletri ci sono persone detenute malate che invece dovrebbero stare in ospedale, dovrebbero essere seguite in ospedale.
2: E come dicevo, ci sono i malati cronici che sicuramente hanno bisogno di monitoraggi ospedalieri con visite specialistiche che non possono fare nella struttura, chiaramente. E quando è molto grave, quando la situazione insomma richiede molte cure, si fa una richiesta di ricovero che però ha le sue attese e delle volte anche mesi per avere il posto letto, e nel frattempo ovviamente il paziente andrebbe monitorato e dovrebbero essere fatte almeno le visite di routine, ma anche per questo ci sono mesi e mesi d'attesa, e poi quando avviene finalmente l'appuntamento capita estremamente spesso che non c'è la scorta e quindi la polizia non lo può accompagnare.
1: Questo è frustrante anche per voi medici.
2: Assolutamente frustrante, soprattutto per me, parlo per me, insomma, che facevo anche le visite programmate e quindi prescrivevo anche visite esterne, seguivo molti dei detenuti, insomma, e quindi delle volte riuscivo a fargli fare poi un percorso, altre volte invece molto spesso anzi non riuscivo. E questo è estremamente frustrante per i medici che poi vogliono, ripeto, come
1: lo credo. Senta, dare un contributo. Sappiamo, lei lo accennava anche prima, anche questo tema, sappiamo che la legge prevede che quando un detenuto, perché magari ha infranto commesso un'infrazione disciplinare, deve essere messo in isolamento, il medico deve verificare l'idoneità di quel detenuto, l'idoneità psicofisica, a resistere alla cella di isolamento.
2: Sì.
1: E questo è un altro problema, vero?
2: Questo sì, è un problema perché è sempre un'altra mansione che dobbiamo ricoprire come medici di guardia, estremamente anche questa delicata, perché si parla sia di un'idoneità fisica che sicuramente il medico può, il clinico insomma può valutare, ma poi una valutazione psichica che va fatta in ambito specialistico, quindi da uno psichiatra. E quindi è chiaro che insomma io posso firmare un'idoneità e poi rimandare a visita psichiatrica, però in quel frangente mi assumo io la responsabilità che non dovrei assumere.
1: Quindi lei medico di guardia copre anche la diagnosi che dovrebbe fare lo psichiatra per mandare uno in isolamento?
2: La valutazione sì, dello stato.
1: E questo è gravissimo, non a caso sono sempre di più le persone che si impiccano nelle celle di isolamento, eh?
2: Sì, io poi, cioè, sicuramente poi lo psichiatra lo vede, la persona,
1: sì, magari,
2: ripeto, quando soprattutto le eventi critici vengono poi valutati anche
1: magari a Belletri, ma non sempre.
2: Certo,
1: questo è un aspetto gravissimo, veramente gravissimo.
2: Quello che invece è difficoltoso per noi è poi fare le visite tutti i giorni, valutare lo stato generale tutti i giorni agli isolati, perché
1: è difficile?
2: È perché per sovraccarico di lavoro sopra.
1: Perché anche qui la legge prevede che sia il medico che l'educatore debba andare a visitare il detenuto che sta in isolamento, esatto.
2: Sì,
1: esatto.
2: Noi se mettiamo in fila tutte le cose che deve fare il medico di guardia durante il turno, diventa quasi impossibile poi fare l'ordinario.
1: Lo credo.
2: Questo si parla di una valutazione ordinaria, no?
1: Dottoressa, siamo arrivati in conclusione, davvero, con lei il tempo è volato, ma è talmente preziosa la sua testimonianza, ma insomma in conclusione, ci dica, fuori dai denti, secondo lei, che ha lavorato come medico nel carcere Velletri, lì il diritto alla salute è rispettato in modo adeguato oppure no? Torniamo a bomba.
2: Beh, io direi di no, detto francamente. C'è un'estrema difficoltà per la tutela della salute.
1: Dottoressa, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato e grazie per il suo coraggio, perché sono pochissimi, rarissimi i medici che si espongono come lei. Grazie davvero.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: E insomma così la dottoressa Valeria Cortella, che per oltre 3 anni ha svolto il ruolo di medico nel carcere, nel sovraffollato carcere di Velletri. Una descrizione, quella della dottoressa Cortella, che fa venire la pelle d'oca e che conferma, tra l'altro, tante denunce scritte in tante lettere delle persone detenute, dove si afferma che non solo nel carcere di Velletri, ma in tante altre carceri, il diritto alla salute, che è fondamentale diritto riconosciuto dalla Costituzione, è di fatto negato, nonostante la buona volontà dei medici. Ma al di là di questo, come se non bastasse, c'è anche dell'altro. Avete ascoltato la dottoressa Cortella quando vi diceva che gli fanno fare il medico di guardia i colloqui per il primo ingresso. Fanno fare al medico di guardia, tra l'altro, le domande relative al rischio suicidiario. Ma il medico di guardia non è uno psicologo, né uno psichiatra. Di conseguenza, come diceva giustamente la dottoressa Cortella, hanno difficoltà poi a capire se quella persona appena arrestata sarà a rischio suicidario o meno. Senza parlare poi del fatto che, come prevede la legge, prima di andare in isolamento, il detenuto deve essere visitato dal medico che deve verificare l'idoneità fisica, mentre lo psichiatra che deve verificare l'idoneità psichiatrica per affrontare il pesantissimo isolamento. Eppure, come ci ha confermato anche la dottoressa Cortella, quando si va in isolamento nel carcere di Velletri, sì, il medico di guardia verifica l'idoneità fisica, però deve verificare addirittura anche quella psichiatrica, una verifica che evidentemente non gli compete, non potrebbe neanche fare, insomma. Questo succede nei carceri di Velletri, immaginiamoci cosa possa succedere in tante altre carceri molto più abbandonate, molto più dimenticate rispetto a carceri di Velletri. Noi speriamo che altri medici che lavorano, che hanno lavorato in carcere, ci contattino noi di Radio Carcere per lasciare anche loro l'importante testimonianza di chi ha lavorato in carcere come medico, perché da lì si capisce ancora meglio, si ha un quadro più completo della vera realtà, del vero dramma che si consuma nelle carceri italiane, anche a causa, e non è poco, della negazione del diritto alla salute. Comunque sia, questo è quanto. Il tempo purtroppo stasera è volato davvero. Ora però, prima di lasciarvi, prima della sigla, ecco i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. E allora, come al solito, vi ricordo i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, con cui appunto entrare in contatto con noi di Radio Carcere, ovvero 06 48 87 81, ripeto 06 48 87 81. Chiamateci se siete da poco usciti dal carcere per raccontare la vostra esperienza detentiva, chiamateci se siete stati vittima di un errore giudiziario. Vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, ripeto radiocarcere@radioradicale.it. vi ricordo che siamo presenti sia su Twitter, sia su Facebook che su Instagram, e soprattutto le persone detenute ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, lettere che per noi sono così importanti e che leggiamo ogni giovedì alle ore 21, lettere dalle carceri che tra l'altro sono delle fonti di informazioni uniche, perché voi ci potete raccontare ciò che avviene nelle carceri e ciò che nessuno sa. Quindi scrivete dalle carceri. Questo è l'indirizzo: Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Ripeto, Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Come dico sempre, scrivete dalle carceri a Radio Carcere, perché le ingiustizie che subite, tutte le ingiustizie che subite, non rimangano nascoste e protette dal silenzio e da quelle quattro sporche mura. Bene, io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie di vero cuore a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere, l'informazione sul processo penale e la detenzione. A tutti voi, davvero a tutti voi, un caro saluto da Riccardo Arena.
4: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
5: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
6: :45 Radio Radicale, siamo in diretta. Vi lasciamo adesso allo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
7: Ebbene, ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia. Un cordiale saluto a Sergio Scandura. Questa sera proseguiamo l'ascolto della prima escussione testimoniale di un nuovo processo che stiamo proponendo nello spazio della nostra rubrica di cronaca giudiziaria e che si sta tenendo davanti la seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, presieduto dalla dottoressa Anna Favi. Il processo è quello a carico di Salvatore Baiardo. È proprio la prima udienza del 6 maggio scorso, diverse se ne sono già tenute, ma è un'udienza che è partita subito di getto con un lungo esame testimoniale del primo sottufficiale di polizia giudiziaria in servizio al centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Firenze, che ha ricevuto la delega dalla Procura di Firenze, rappresentata in questo processo nel banco della pubblica accusa dai pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio. Il collegio difensivo dell'imputato è affidato agli avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza. Il processo a carico di Salvatore Baiardo è, lo vede imputato per i reati di favoreggiamento con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ex articolo 7, e anche calunnia aggravata. Baiardo, passato da gelataio a Omegna, era stato già condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, boss stragisti di Cosa Nostra, e questo processo alla fine si trova al centro del filone giudiziario Evergreen del distretto di Firenze, legato alle indagini sui mandanti esterni delle stragi mafiose del 93. Per quanto riguarda le qualificazioni di reato, favoreggiamento personale aggravato, l'accusa nell'assunto dei pubblici ministeri Gestri De Gregorio ritiene che Baiardo abbia cercato di favorire e proteggere Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. L'ipotesi degli inquirenti è che, della magistratura requirente, è che l'imputato abbia orchestrato una campagna per delegittimare i collaboratori di giustizia, indebolendo le accuse contro di loro e con l'obiettivo di agevolare appunto l'associazione mafiosa. L'altra qualificazione di reato, calunnia aggravata, secondo l'impianto accusatorio è consumata ai danni di Massimo Giletti, che è il personaggio centrale in questa vicenda, perché l'accusa prende le mosse dalle diverse dichiarazioni di Baiardo relative a una presunta fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano e al generale dei carabinieri Francesco Delfino nei primi anni 90. E Massimo Giletti ha confermato di aver visionato lo scatto esibito da Baiardo, mentre l'imputato a un certo punto ha negato l'esistenza della foto, additando il conduttore televisivo come bugiardo, facendo scattare così la contestazione di calunnia. Baiardo è stato un personaggio centrale nei talk condotti da Massimo Giletti. I temi principali di questo lungo esame affidato come da rito, i primi testimoni sono gli ufficiali di polizia giudiziaria che esibiscono, diciamo, le prove. In questo caso un monte incredibile di intercettazioni telefoniche e anche ambientali. I temi, andiamo per capitoli, le intercettazioni appunto tra Baiardo e Giletti sulla questione della foto Berlusconi-Graviano-Delfino, la parte sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, dove Baiardo si è rivelato anche un po' profeta sullo stato di malattia dell'ex capolista dei latitanti di Cosa Nostra. E si parlerà anche della latitanza di Graviano a nord e dei colloqui avuti con Paolo Berlusconi. È il 6 maggio a rispondere alle domande dei pubblici ministeri è Dario Carbone, luogotenente di carica speciale in servizio al centro operativo via di Firenze. E allora ripartiamo laddove ci siamo fermati nel corso di questo esame testimoniale affidato in questa parte ai pubblici ministeri Gestri e De Gregorio, laddove ci siamo fermati appunto lunedì scorso nello speciale giustizia. Buon ascolto.
8: Le volevo chiedere, in questa seconda invece fase che lei ha anticipato prima al Tribunale, il procedimento 16249 di indagine recente, insomma attuale, ci sono state altre partecipazioni di Baiardo alla trasmissione Non è l'arena condotta da Massimo Giletti, e se sì, quando sono avvenute?
9: Esatto, come avevo premesso in precedenza, essendo che vengono interrotte le investigazioni del 4703 e vengono riaperte nell'ambito del 16249 nel dicembre 2022, e principalmente perché per la trasmissione, per la partecipazione di Salvatore Baiardo alla trasmissione di Non è l'Arena del 5 novembre 2022 alle ore 21:15. La trasmissione si chiamava Fantasmi di Mafia e partecipa Salvatore Baiardo.
10: Puoi ripetere la data, mi scusi?
9: Il 5 novembre 2022.
8: Ecco, poi quali 21:15. Saranno le altre? Poi entriamo
9: certo, ci sarà il 23 gennaio 2023 e 5 febbraio 2023.
8: 22 o 23
9: 22 gennaio? 23 gennaio.
8: 22 gennaio e 5 febbraio.
9: E 5 febbraio.
8: Quindi sì. Diciamo da novembre a febbraio ci sono queste tre trasmissioni.
9: Tre partecipazioni.
8: Sempre la stessa trasmissione.
9: Della stessa trasmissione.
8: E lui è sempre ospite, come diceva il Presidente, in diretta in questi casi.
9: Certo, in questo caso queste trasmissioni sono in diretta.
8: Ho capito.
9: No, il 5 novembre l'abbiamo acquisita. Il 5 novembre l'abbiamo acquisita e, come stavo dicendo al signor giudice, è che praticamente ci dà la possibilità di riattivare le investigazioni del 16249.
8: Ecco, di questa trasmissione del 5 novembre che è stata acquisita, nell'informativa c'è una parte abbastanza lunga in cui vi soffermate sui temi certo. Che tratta Baiardo. Ora, fermo restando, diciamo che poi ce la leggeremo certo. Direttamente, se può esporre al Tribunale quali sono i passaggi di maggiore interesse certo. Investigativo.
9: Gli elementi più importanti dal punto di vista investigativo sono innanzitutto la conoscenza della situazione e delle condizioni di salute del latitante all'epoca Matteo Messina Denaro, che versava in gravi condizioni di salute, e poi vedremo che questo dato era a conoscenza veramente di poche persone. E come appunto dichiarato poi successivamente all'arresto di Matteo Messina Denaro stesso, del suo medico Tumbarello, Alfonso Tumbarello, addirittura, che aveva avuto in cura Matteo Messina Denaro, aveva anche criptato la malattia, la certificazione della malattia di Matteo Messina Denaro, appunto per evitare che altri suoi colleghi potessero venirne a conoscenza. Quindi il primo dato importante è la gravità della malattia in cui versava Matteo Messina Denaro, che era non la conoscenza di tanti.
8: Scusi,
9: di pochi.
8: Quando fu arrestato? Quando è stato arrestato?
9: E poi è stato arrestato, appunto, stavo arrivando, poi è stato arrestato a gennaio, il 16 gennaio 2023, e Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del ROS. E anche su questo punto, nel corso della trasmissione, Baiardo anticipa una possibile cattura, un'imminente cattura del latitante Matteo Messina Denaro, proprio perché versava in queste condizioni precarie di salute, e anche per una possibile trattativa che si sarebbe potuta intrattenere in quel periodo tra, si presume, lo Stato e Matteo Messina Denaro, che avrebbe favorito la posizione, che avrebbe potuto alleggerire la posizione dei condannati mafiosi, alleggerire la posizione, in poche parole, del 41 bis, il cosiddetto ergastolo ostativo. Praticamente con l'abolizione, l'8 gennaio ci sarebbe stata la riunione da parte della Corte Costituzionale per giudicare la possibilità o meno di procedere all'abolizione dell'ergastolo ostativo. Quindi questa pseudo trattativa riguardava verosimilmente, non meglio dichiarate, persone referenti dello Stato con l'entourage o con Matteo Messina Denaro, questo non lo sappiamo, che praticamente la sua cattura sarebbe servita come regalo, tra virgolette, a quello che erano gli ambienti politici del tempo, per poter quindi verosimilmente far votare positivamente l'abolizione dell'ergastolo ostativo. Questo era il quadro della situazione del tema.
8: Ecco, quando parla di Matteo Messina Denaro, Baiardo fa riferimento, poi vedremo a quali altri riferimenti fa, sì, al Graviano, certo. Ma fa riferimento anche ad avere avuto con lui rapporti durante la, sì, latitanza,
9: certo,
8: dei,
9: sì,
8: Graviano.
9: Sì, lui riferisce di aver avuto rapporti che comunque ha garantito la latitanza anche per alcuni periodi pure di Matteo Messina Denaro, quindi...
8: Fa riferimenti specifici a luoghi, a situazioni in cui avrebbe condotto anche Matteo Messina Denaro e Graviano?
9: Sì, adesso le dico i punti. Allora, detto, fratelli, sì, a Riccione, Forte dei Marmi e Venezia.
8: Ecco, veniamo invece a quello che racconta

0: dicendo che nel periodo in cui Giuseppe Graviano, comunque i fratelli Graviano, si garantivano la latitanza su al nord a Omegna, i documenti per garantire l'intestazione falsa di Giuseppe Graviano erano stati dati da un ex vigile urbano, attuale sindaco del paese, di un paese, poi vediamo che l'identificazione di queste persone, erano stati dati per garantirsi la latitanza da questo ex vigile urbano, ora sindaco, che all'esito delle attività investigative,
1: sindaco di
0: Cesara comune, stavo dicendo appunto nella trasmissione, lui non lo dice per non esporsi a presumo ad azioni legali, ma che comunque l'attività investigativa ha permesso di individuare in Giancarlo Ricca, ex agente di polizia locale e tuttora sindaco del comune, e all'epoca sindaco del comune di Cesara Verbania. Peraltro, appunto per verificare queste dichiarazioni su Giancarlo Ricca, nel 9 marzo 2021 fu sottoposto anche a perquisizione locale e personale, domiciliare, insieme anche alla moglie Braganti Monica. Quindi venne pure sottoposto al fine di verificare tale situazione.
2: Lei ha fatto riferimento, se non sbaglio, a Braganti Monica all'inizio della sua deposizione come una fonte di prova, diciamo, importante.
0: Esatto, Braganti Monica, la moglie di Ricca Giancarlo, è l'altro test chiave nel procedimento che condusse nel 1995 la prima condanna.
2: Come li descrive questi due personaggi nella sua intervista Graviano, pur non facendone il nome? Come persone che conosceva,
0: persone che conosceva, che aveva condiviso, certo.
2: A un certo punto nella sua nota, se non sbaglio, a pagina 49 leggo: un mio amico carissimo,
0: sì,
2: lui e la moglie.
0: Sì, erano avevano avuto in passato un rapporto di frequentazione importante, certo.
2: E quel rapporto di frequentazione che poi permette alla Braganti di fare quelle dichiarazioni.
0: Fa riferimento poi nel 1992, quando la signora dice che in occasione di Natale 92 lei era andata a fare delle...
2: Se ho compreso bene, lui attribuisce a questa figura che non indica, ma voi individuate, il ruolo di un soggetto che ha collaborato
0: a favorire la... oltre ad aver dato i documenti falsi da poter falsificare e quindi celare la reale identità di Giuseppe Graviano o dei fratelli Graviano, addirittura avrebbe funto anche praticamente avrebbe detenuto anche cospicue somme di denaro provenienti sempre dai Graviano, avrebbe funto da riciclatore.
2: E dove lo dice, mi scusi, questo? Se può ritrovarmi il passaggio determinante, se no glielo leggo io, mi dice se è quello giusto.
0: Sì.
2: E quando lui dice ha avuto del denaro in regalo e ha riciclato anche del denaro per conto nostro.
0: Esatto, anche per conto nostro, certo, sì.
2: Quindi questo signore,
0: questo sindaco Giancarlo, esatto, gli viene contestata una figura di riciclatore.
2: Cioè gli viene contestata, gli attribuisce lui il ruolo.
0: Scusi il termine, chiedo venia. Gli viene attribuito il ruolo di riciclatore che oltre a garantirgli documenti falsi avrebbe anche detenuto il denaro per conto loro inteso di lui.
2: Ho capito. Quando entra nel dialogo con Giletti sul ruolo dei Graviano, su quello che i Graviano hanno fatto, su quello che era emerso dalle attività, diciamo, processuali, si lascia andare anche a commenti invece sul giudizio che lui dà di queste persone, Baiardo con Giletti?
0: Sì, Baiardo praticamente in questa circostanza cerca di non giudicare il Graviano, dicendo che praticamente...

0: lui non voleva minimamente giudicare quello che avevano fatto, però di fatto per loro i Graviano erano delle brave persone, ecco. Non giudicava i reati per cui era stato condannato in via definitiva, ma bensì giudicava la persona, dicendo che per lui comunque i Graviano erano delle brave persone.
1: E invece fa riferimento a dichiarazioni che Graviano hanno reso, che Graviano Giuseppe soprattutto aveva reso anche di recente in procedimenti penali istruiti che da tribunali italiani, in particolare quali, se ce lo
0: si riferisce spiegare. Alle dichiarazioni rese da Graviano, di cui anche poi Giletti manderà una pillola in onda, le dichiarazioni rese da Giuseppe Graviano nel corso del procedimento 'Ndrangheta stragista.
1: Che procedimento è, scusi, in sintesi, per il tribunale, che procedimento è questo?
0: E praticamente 'Ndrangheta stragista è la parte delle stragi continentali del 92-94 in cui c'è il coinvolgimento anche dell''Ndrangheta calabrese, con praticamente l'attivazione, dove viene anche in questa circostanza viene inserito Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, per quanto riguardava la creazione di ponti televisivi e comunque contatti con emittenti televisive del posto che erano comunque in odore di 'Ndrangheta.
1: E in quel contesto viene sentito Giuseppe Graviano come testimone?
0: E viene sentito anche Giuseppe Graviano, certo.
1: E che cosa riferisce che colpisce, diciamo, la reazione di Baiardo nel dialogo con Giletti?
0: Lì praticamente quello che emerge e viene fatto riferimento a presunte frequentazioni di Graviano con Silvio Berlusconi avvenute anche in Sardegna durante le vacanze estive del 1993, nel quale si sarebbero praticamente siglati gli accordi per l'ascesa in politica di Silvio Berlusconi nel 1994. Questo parallelismo viene fatto perché in quello stesso periodo Graviano era stato in ferie in una località prossima all'abitazione, alla villa di Silvio Berlusconi del tempo, di cui appunto si era occupato Salvatore Baiardo di procurarne, di rinvenirle l'abitazione.
1: Quindi quando lei dice Sardegna, Riccione, esatto, Venezia,
0: esatto, qui siamo però nel periodo della Sardegna.
1: Sì, di queste cose, mi scusi Luogotenente, al di là delle dichiarazioni che ha reso poi Baiardo nelle sue trasmissioni, ci sono negli atti investigativi condotti anche dalla Procura di Firenze in indagini passate riscontri oggettivi, cioè che siano stati in questi luoghi?
0: È stato tutto riscontrato nell'ambito del procedimento penale 3309/93 e anche una parte anche nei successivi procedimenti, perché le stragi, signor giudice, si sono estrinsecate in più procedimenti, perché anche per ragioni di tempo, glielo sa meglio di me, scadevano i termini e quindi poi si doveva, poi non appena veniva ritrovata una novità investigativa si riaprivano sempre.
1: Benissimo, lei ha chiarito, il primo procedimento fu quello del 93, quello è culminato nella sentenza delle stragi,
0: esatto,
1: no?
0: Sì, del 3303/93, dove fu fatto fu fatta una ricognizione dei luoghi, un'analisi delle cellulari.
1: Questi riscontri oggettivi sono, avrei chiesto questo, emergono da attività di analisi di tabulati telefonici?
0: Attività di analisi effettuate in quel procedimento.
1: Certo. Graviano a Reggio Calabria risponde anche o dà, come dire, indicazioni a suo modo su chi potrebbe esserci dietro agli esecutori materiali, e quindi Cosa Nostra,
0: sì,
1: in ordine
0: praticamente
1: alla
0: la lamentela principale di Graviano è che lui era convinto che per poter individuare quelli che erano i mandanti delle stragi bisognava investigare sui mandanti dell'omicidio del padre, che secondo la ricostruzione di Graviano praticamente i veri mandanti delle stragi erano coloro che avevano determinato il coso del padre. Però Nel processo 'Ndrangheta stragista, Graviano introduce anche dei contatti di suo nonno con Silvio Berlusconi, relativamente a degli investimenti cospicue somme di denaro ricostruite in almeno 20 miliardi delle vecchie lire, in cui soggetti vicino al nonno Quartararo avevano investito somme di denaro nelle attività imprenditoriali di Silvio Berlusconi al nord. E quindi Graviano introduce la figura anche di Silvio Berlusconi quale detentore di accordi pregressi fatti col nonno su investimenti di denaro poi non ritornati, non remunerati.
1: Sì, questo poi magari lo tratteremo anche più avanti, sì. Ma la mia domanda era un po' più specifica. Fa riferimento Graviano al fatto che per trovare i mandanti delle stragi si deve investigare in una certa direzione, o soprattutto chi ha deciso di arrestare me?
0: Lui fa riferimento, e poi c'è anche cosa, sì, fa riferimento che quando venne arrestato Graviano il 27 gennaio del 1994, lui pensa che chi ha determinato il suo arresto fosse stato praticamente Marcello Dell'Utri, perché era all'epoca l'unico che sapeva del viaggio effettuato da parte dei genitori di un noto calciatore d'Agostino che doveva effettuare un provino nel Milan. Quindi lui presume che praticamente il suo arresto sia stato la conseguenza di presunte delazioni.
1: Andiamo un attimo per ordine. Viene arrestato Giuseppe Graviano, ha detto in che data?
0: 27 gennaio 1994.
1: Dove?
0: Viene arrestato a Milano.
1: A Milano.
0: 27 gennaio
1: in 1994. In quel contesto dell'arresto, chi viene perquisito, chi viene trovato con Giuseppe Graviano?
0: Viene trovato con Giuseppe Graviano il padre del calciatore D'Agostino e...
1: Un signore che si chiama D'Agostino,
0: sì, D'Agostino e anche Spataro Salvatore.
1: Benissimo, questo D'Agostino era padre di un calciatore,
0: sì.
1: Di un calciatore di che età?
0: Di Serie A, un giovane calciatore.
1: Sarà un calciatore di Serie A, ma sì. All'epoca era un ragazzo?
0: Era un giovane promettente. Certo.
1: Era un giovane promettente che doveva fare in quei giorni cosa?
0: Il provino per il Milan.
1: Per il Milan. Il padre
0: si era rivolto a Marcello Dell'Utri affinché gli favorisse il provino nella società Milan.
1: E poi il padre viene a Milano?
0: E poi vengono a Milano appunto per appunto questo provino.
1: Per incontrare e viene trovato questo signore
0: insieme a Giuseppe
1: Graviano. Quindi Giuseppe Graviano dice: se volete sapere chi mi ha arrestato, dovete cercare in questa direzione.
0: In questa direzione.
1: Ma lui lo dice in chiaro nell'intervista, cioè allude sempre a questa situazione.
0: Certo.
1: La reazione di Giletti qual è? Perché è un'accusa pesante,
0: è un'accusa
1: sostanzialmente
0: grave,
1: dice
0: certo.
1: Dell'Utri mi ha fatto arrestare, Dell'Utri
0: certo.
1: Paventa, io leggo in questo passaggio che è trascritto, chi lo sapeva, chi era il proprietario del
0: esatto,
1: Milan,
0: chi
1: il proprietario del Milan non era Dell'Utri.
0: Quindi no, era Silvio Berlusconi.
1: E fa riferimento quindi espressamente a Berlusconi.
0: Esatto, Silvio Berlusconi in pratica fa riferimento, cioè si intuisce dal discorso che comunque il passaggio era Marcello Dell'Utri, ma di fatto essendo che doveva fare il provino per il Milan, Dell'Utri avrebbe avuto una figura di mediazione con Silvio Berlusconi che era il proprietario del Milan.
1: Gli contesta, diciamo, Giletti a Graviano che questa è Baiardo che questa è un'affermazione forte che lo potrebbe esporre anche diciamo,
0: a delle conseguenze
1: legali.
0: Certo.
1: Qual è la reazione di Baiardo?
0: perché praticamente lascia intendere che, se, anche se non lo esprime direttamente, lascia intendere che comunque se l'ha detto Graviano, Graviano non è uno sprovveduto, insomma, sono dichiarazioni.
1: Se c'ha quel passaggio, altrimenti io devo leggere.
0: Ah,
1: io
0: devo leggere.
1: Visto nella sua informativa, siccome lo valorizza molto, sì. A pagina 52.
0: Pagina 52. Esattamente, poi la domanda dice: e chi lo sapeva? Chi era il proprietario del Milan? Presumo. Come presume Graviano? Come dice? Perché non voleva regolarizzare questi soldi che spettavano a loro, che aveva investito anni fa, e quindi ci rifacciamo all'investimento.
1: Cioè lei, questo per spiegare al Tribunale, c'è una parte di dichiarazioni che attengono alla posizione di Graviano, su cui magari possiamo tornare anche dopo,
0: certo.
1: Che danno conto di questo trasferimento di denaro
0: del nonno, certo.
1: Verso Berlusconi negli anni precedenti, una volontà di non regolarizzare questo rapporto e quindi la scelta a un certo punto di farlo arrestare. Lui mette insieme sia il movente che l'episodio del provino organizzato dal Milan per questo giovane, questa
0: promettente
1: giovane promessa,
0: da Agostino, sì.
1: Il cui padre viene arrestato con Graviano il giorno stesso. Il passaggio, mi scusi, è questo.
0: Sono passati 12-13 anni che sia io che Graviano diciamo sempre le stesse cose, però non è mai arrivata mezza querela. Lasciamo perdere a Graviano, che può essere il Graviano, ma il Baiardo poteva essere querelato. Dice praticamente, posso esprimere il parere?
1: Certo, no, dicevo sostanzialmente, se mi volevano querelare lo avevano fatto. Questo,
0: esatto,
1: dice.
0: Quello voglio
1: ho
0: dire.
1: Capito, era,
0: senso,
1: era per
0: fatto
1: sapere.
0: Stesso che non hanno ricevuto le querele significa quello che dicevano loro.
1: Era per sapere se c'era una reazione alla contestazione di Giletti. Questo.
0: Certo.
1: Baiardo. Senta, per quanto riguarda invece la posizione di Marcello Dell'Utri, siccome l'ha introdotta
0: sì.
1: Con riferimento alla vicenda dell'arresto, sì. Ci sono riferimenti a contatti che Baiardo conosce,
0: sì, sempre
1: esserci stati fra Baiardo, fra Graviano e Dell'Utri in quegli anni della latitanza?
0: Lui dice che praticamente nel colloquio dice che Salvatore Baiardo ha assistito a telefonate tra Graviano e l'ex senatore Marcello Dell'Utri, avvenute tramite telefonini non riconducibili ai predetti. E, peraltro poi questi particolari sono stati poi anche confermati in sede di audizione da parte di Baiardo all'autorità, alla DDA di Firenze, quindi. Che praticamente lui aveva assistito a delle telefonate tra Giuseppe Graviano e Marcello Dell'Utri. Prendo il punto proprio della conversazione, Giletti, lei dice: io non ho mai assistito agli incontri tra Berlusconi e Fratelli Graviano, le telefonate con un uomo molto vicino a Berlusconi, Marcello Dell'Utri. Ecco, quelle se le ricorda? Sì, me lo ricordo. Come erano? Beh, non ascoltavo la telefonata, però Giletti, ma arrivavano. Dove era quando arrivavano queste telefonate? A Omegna, nella zona a Omegna, a casa mia sul lago. Questo lo dice.
2: Le telefonate di chi? Di Berlusconi e Dell'Utri?
0: Di Graviano e Dell'Utri.
2: E Dell'Utri. Quindi non con Berlusconi.
0: Dice, non ci sono telefonate dirette di Berlusconi con Graviano, però di fatto io ho percepito che c'erano delle telefonate tra Graviano e Dell'Utri, che avvenivano.
1: E nello stesso periodo, si sta parlando 92-93, in cui diciamo storicamente stava favorendo la latitanza di Graviano, si fa riferimento anche a incontri con Dell'Utri, a cui avrebbe partecipato almeno con funzione di accompagnatore Baiardo?
0: Baiardo dice praticamente che di aver accompagnato una volta i fratelli Graviano a Milano al ristorante L'Assassino, perché avrebbe dovuto vedersi con Dell'Utri e presume anche con Berlusconi. però diciamo, lui non ha assistito all'incontro, dice di averli accompagnati.
1: Non ha assistito, lui racconta l'accompagnamento di Graviano a questo ristorante.
0: Solo l'accompagnamento.
1: E ci sono...
0: Poi sicuramente...
1: Sì, ci sono incontri, accompagnamenti quantomeno... di cui riferisce Graviano, anche, scusi, Graviano, sto facendo confusione continuamente, Baiardo, anche all'Hotel Quark, siamo nello stesso periodo.
0: Sì, siamo sempre più o meno nello stesso periodo, e dice che praticamente riferisce di un incontro presso l'Hotel Quark di Milano con Berlusconi.
2: Di chi?
0: Graviano con Silvio
2: Graviano.
0: Di Giuseppe Graviano con Silvio Berlusconi all'Hotel Quark, sempre indicativamente in quel periodo, siamo sempre nel periodo 92, si presume.
1: Sì. Ma questa cosa la dirà, l'ha detta anche Graviano, che vi risulta investigativamente oppure no?
0: Sì, l'ha detta anche in sede di interrogatorio. Graviano, che ha effettuato due interrogatori, che però in questa sede è confermato anche da Giuseppe Graviano, certo.
2: Quando sì. Potete, dovremmo fare una piccola pausa.
1: Sì, sì, guardi, faccio altre due domande, Presidente, poi va bene anche per noi. Lei ha fatto riferimento inizialmente a questo collegamento fra il bel regalino e la possibilità, bel regalino per chi, mi scusi?
0: Presumo per la componente politica dello Stato, come ho detto prima, quello che deve il governo.
1: Il bel regalino poteva essere, se arrivava l'arresto di Matteo Messina
0: Denaro, avrebbero, come ho detto prima al signor giudice, avrebbero praticamente votato favorevolmente l'abolizione del gas allo statino.
1: Questo poteva essere una, lo mette come conseguenza, ma fa come ipotesi lui, non è che racconta di aver ricevuto confidenza da nessuno.
0: Anche perché poi è avvenuto tutto in maniera differente. Quindi.
1: Ultima domanda, Presidente.
3: Sì, prima ha fatto riferimento nel colloquio, in questa intervista, da una valutazione della posizione del ruolo che hanno i Graviano, l'imperatore Baiardo, da, parlando con Giletti, una valutazione del ruolo che hanno i Graviano in seno a Cosa Nostra, in rapporto a Messina Denaro, che era considerato all'epoca il capo.
0: Sicuramente.
3: Si fa riferimento al fatto che, insomma, dice Giletti a Baiardo, ha gestito la latitanza di due personaggi importanti del Goto di Cosa Nostra, Giuseppe e Filippo Graviano. Ancora oggi si dice che gestiscono Cosa Nostra, chi gestisce realmente Cosa Nostra siano i fratelli Graviano e Matteo Messina Denaro. E la risposta di Baiardo a questa domanda di un ruolo che avrebbero i fratelli Graviano in Cosa Nostra attualmente è positiva, nel senso conferma
0: che praticamente i Graviano hanno un ruolo importante all'interno di...
4: Sì, Presidente, cioè, ma possiamo leggere
2: qual è
4: brano,
2: il
4: nel
2: pezzo?
4: Senso, è a pagina 49,
2: se a
4: non conferma, dice si presume.
0: Cioè, si presume.
4: Non è una conferma, sì. Si dice si presume, leggiamoli. E allora, si fa domanda, leggiamo la trascrizione, poi c'è la puntata eventualmente, però
2: sì, penso che sarà di rimedio.
0: Lui dice che risponde così si presume, questa è la frase, che nel senso di conferma.
3: Un'ultima, tornando invece all'ultima domanda che ha fatto il collega sulla vicenda Quark, del Quark. Baiardo dà una spiegazione del perché Graviano ha fatto queste dichiarazioni, e se sono dichiarazioni, secondo Baiardo, che hanno una qualche conferma? sempre nel corso della sua intervista. Dice Graviano non è uno spatuzza.
0: Sì, Graviano non è un praticamente tranchino. E Graviano non è uno spatuzza, Graviano non è un tranchina, Graviano non è come tanti collaboratori di giustizia. Il passaggio che ho detto prima, che praticamente Salvatore Baiardo non giudica i fratelli Graviano come responsabili di mafia, però li giudica come persona, dicendo che appunto
3: si dice anche che Graviano non ha bisogno di dire fesserie, di raccontare delle fesserie e di inventarsi cose.
0: Esatto, in questa affermazione praticamente Baiardo lascia intendere che i collaboratori di giustizia, Spatuzza e Tranchina, abbiano detto cose non vere. Questo è il concetto.
3: Però dice, può mandare a lui dei messaggi, a lui chi? Penso per dire, guarda, io sono ancora qua, mi sono fatto la galera.
0: In questo caso lui sarebbe a Silvio Berlusconi, perché poi entreremo nel vivo del discorso più avanti, praticamente Graviano, come avevamo detto in precedenza, ha avuto sempre espresso dei risentimenti nei confronti del comportamento di Silvio Berlusconi, dovuti sia al fatto dei soldi, degli investimenti al nord non ritornati, che poi, come vedremo, anche per la componente politica dell'ascesa di Silvio Berlusconi in politica del 94, in cui lui...
3: Sì.
0: La seconda, sì, la prima è qua.
3: Sì, è quella del 5-11.
2: Stavo dicendo che... si trattava di quelle dichiarazioni rese in diretta,
0: pubbliche,
2: no? Ed erano quindi nella prima trasmissione dove lui è ospite in diretta.
0: Quelle del 5-11-2022. Okay.
2: Sì, facciamo la pausa perché mi stanno chiedendo. Possiamo riprendere, accomodatevi, poi organizzate nel pubblici ministeri. E organizzate un attimo il vostro esame pensando a una piccola pausa pranzo, anche a qualsiasi ora. Insomma, vabbè, pensateci voi, noi come volete, noi siamo.
5: Voi avete da mangiare, perché se no.
2: Sì, va bene, vediamo. Insomma, ce lo dite voi, noi siamo disponibili a qualsiasi orario e una breve pausa pranzo, nel senso proprio. Di quelle rapide, da panino. Quindi, il pubblico ministero può riprendere.
1: Posso, Presidente?
2: Certo.
1: Allora, Logotenente, riprendiamo da dove eravamo arrivati. Lei ha descritto, diciamo, i contenuti essenziali di questa trasmissione e poi ci vedremo, diciamo, producendola al Tribunale. Questa è 5 novembre, è la trasmissione in cui viene... preannunciata la possibile, diciamo, il possibile arresto di Matteo Messina Denaro, che effettivamente avviene a gennaio 2023. Dopo quell'arresto Baiardo ha contatti con Giletti prima della trasmissione di febbraio?
0: Sì, prima della trasmissione di febbraio i contatti con Giletti vengono individuati nella telefonata delle ore 17:18 del 12 gennaio 2023. Adesso vi dico il numero perché non è riportato nell'informativa, che è la numero 201 del RIT 1405. Praticamente nel corso della telefonata Baiardo riferisce a Giletti che in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese nella trasmissione del 5 novembre 2001 ha passato, dico testualmente, i guai dell'inferno e che tali affermazioni avrebbero comunque indispettito o comunque creato, fatto storcere il muso ad alcuni esponenti di vertice non meglio dichiarati, riferendo proprio testualmente, si sono incazzati tutti i vertici, guarda, mamma mia. Che nel contesto di questa telefonata rimangono d'accordo che si sarebbero rivisti entro breve. Poi successivamente nel discorso Giletti riferisce a Baiardo che si sarebbero visti in Sicilia entro 3 settimane, riservandosi poi di comunicare la data precisa. E proseguendo sempre nel tema delle conversazioni, alle ore 13.04 del 14 gennaio 2023 riceve Baiardo la telefonata da Telepippo che non riusciamo a identificare nel corso della quale dice che dopo Baiardo, nel corso della telefonata, dice che dopo l'intervista andata in onda, sempre dice che dopo l'intervista andata in onda sulla trasmissione nell'Arena, è stato anche contattato da Paolo Mondani, noto giornalista e conduttore della trasmissione Report, il quale avrebbe proposto di rilasciare un'intervista anche con la loro trasmissione. Sul punto Baiardo dice che di aver rifiutato la proposta di Mondani anche in considerazione degli accordi che aveva già preso con Massimo Giletti. Poi, continuando ancora...
4: Qual è la telefonata?
0: La telefonata è
5: del 14.1 ci ha detto prima.
0: 14 gennaio 2023, ore 13.04, è il numero, purtroppo non è stato riportato.
5: Leggendo la perizia, 238 sembra.
0: 238, okay.
5: Possibile?
0: Ecco, sì. Penso di sì, non è purtroppo non è stata riportata questa.
1: Quindi il giornalista... da cui eravamo partiti nel gennaio del 2021, 2 anni prima.
0: Esatto, se non... sempre il solito Mondani.
1: Benissimo. Il rapporto però a questo punto...
0: esclusivo.
1: Baiardo lo mantiene in via esclusiva con Giletti.
0: Certo.
1: Di lì a poche settimane, lei ha detto, si verifica la seconda trasmissione.
0: Di lì a pochi giorni.
1: A pochi giorni, cioè il 22 gennaio.
0: 22 gennaio.
1: C'è la seconda trasmissione. Ecco, e in vista di questa seconda trasmissione ci sono contatti rilevanti fra il giornalista e Baiardo?
0: Certo, come fu messo in onda a reti pubbliche, il 16 gennaio 2023 venne arrestato Matteo Messina Denaro dai carabinieri del ROS di Palermo e quindi alle ore 11.08 sempre di quel giorno, del 16 gennaio 2023, la conversazione dovrebbe essere la 252, la 252.
5: Com'è? Due?
0: Alle 9, allora scusa, al brogliaccio, 11.08 e le 258, si sì, scusi, 258. C'era, no, perché prima c'era stato un tentativo di chiamata, quindi mi sono... Okay.
5: Quindi delle ore?
0: 11.08 del 16 gennaio 2023, conversazione numero 258. Praticamente Baiardo fa un primo tentativo, come l'ho detto in precedenza, scusi, con la 252 di chiamare Giletti e poi ci parla alle 11.08. No, scusi, effettua un tentativo di chiamata, ma risultano squilli.
1: Quindi poco dopo l'annuncio,
0: sì, poco dopo l'annuncio
1: c'è un tentativo,
0: certo,
1: di contatto
0: appena
1: senza risposta.
0: Lui giustamente cerca di c'è una serie di contatti, ecco.
1: Verso Giletti, sì. Che non risponde.
0: No, che non risponde.
1: E il 22 gennaio c'è la seconda trasmissione.
0: Esatto.
1: Il giorno prima della trasmissione ci sono contatti rilevanti.
0: Il 17 gennaio.
1: Il 17 gennaio.
0: Il 17
5: ma
0: gennaio.
5: Il 16 gennaio, scusate, c'è una conversazione?
0: No, ci sono dei tentativi di chiamata.
5: Solo tentativi?
0: Tentativi di chiamata e poi c'è solo una chiamata da un uomo non meglio identificato che chiama Baiardo, si presenta come Francesco Colombo, capo redattore del settimanale Alto Milanese, ma risponde la compagna e dice che Baiardo non c'è. Quindi,
5: quindi non c'è niente.
0: Non
5: di
0: c'è nulla di
5: conversazione
0: rilevante.
5: Significativa.
0: Ecco, sì, era solo quello. Poi loro si risentono il 17 gennaio, telefonata 334 del 17 gennaio 2023, ore 10 e 27. In questa telefonata Baiardo gli dice testualmente a Giletti, dice: c'è una cosa che ti fa molto ma molto gola, lasciando intendere quindi che lui era in possesso di ulteriori importanti informazioni. E faccio un inciso, essendo in possesso di ulteriori informazioni, perché il fatto stesso che aveva predetto l'arresto in tempi brevi di Matteo Messina Denaro, quindi era di più, ecco, faceva molto più gola rispetto a quello che aveva già detto. E quindi in considerazione di questa affermazione, c'è cioè una cosa che ti farà molto molto gola, stabiliscono di effettuare poi l'intervista che andrà in onda il 22 gennaio successivo, quindi di lì a
2: poco. Un attimo di pausa, sembra sia arrivata una comunicazione del ripristino però falso allarme, non è vero. Comunque, quando si può, si riattiva la videoregistrazione. Prego, mi scusi.
0: Chiaramente, nel contesto del discorso, Baiardo dice anche testualmente che lui porterebbe a Roma qualcosa da mostrare in trasmissione, dicendo le testuali parole: allora, prima che arrivo io ho già quello che tu sai, giusto? Ricevendo risposta affermativa dal giornalista Giletti. Poi il restante parte della conversazione verte principalmente con gli accordi per poter arrivare alla trasmissione, dove praticamente alloggiare, quindi non è di particolare rilevanza, tranne che comunque il Salvatore Baiardo è giunto col volo ITA Airways 1784 delle 11.55 e è alloggiato all'hotel Irleal Garden Inn di Roma.
1: Ecco, quindi si reca a Roma per questa trasmissione.
0: Si reca a Roma per la trasmissione del 22 gennaio 2023.
1: Benissimo.
2: Fermatevi un attimo, così abbiamo da audio video. Bene, e quindi da questo punto in poi c'è anche la videoregistrazione.
1: Dicevo quindi, Presidente, mi scusi, stava dicendo il 22 gennaio, giorno prima, il 21 si reca a Roma.
0: Certo, con il volo ITA Airways.
1: Voi riuscite a individuare dove va a alloggiare?
0: Assolutamente sì, volevo premettere che per questo incontro già state predisposte attività tecniche di intercettazioni ambientali, anche presso l'hotel dove avrebbe alloggiato.
1: E questa attività di ambientalizzazione, certo, dei luoghi in cui si doveva recare Baiardo consente di registrare colloqui diretti con Giletti?
0: I colloqui diretti con Giletti, certo, assolutamente, anche perché prima dell'inizio della trasmissione c'è la cosiddetta scaletta che deve essere concordata.
1: Quindi loro si incontrano per stabilire,
0: certo,
1: la scaletta.
0: Si incontrano nella hall dell'hotel prima della trasmissione, ovvio.
1: E nel corso di questo incontro c'è ancora qualche riferimento a qualcosa che si può interpretare come il regalo, diciamo, che gli doveva fare, insomma la cosa gli doveva fare molto gola?
0: Certo, lì concordano nella hall, durante l'incontro nella hall dell'hotel, concordano quella che sarà la scaletta delle domande, ma in particolare Giletti fa alcune precisazioni sulla una foto ritraente Silvio Berlusconi con il generale Delfino su un tavolino del Lago d'Orta. Questa dice testualmente: è presto? Perché lui gli chiede se le poteva essere diciamo fornita in trasmissione, e lui dice: è presto, dice Baiardo, e Giletti: è presto, sì, però quella domanda devi farti, no? Cioè, perché Berlusconi si fa la foto con Delfino, inteso il generale Delfino, e perché lì e sul tavolino se la fa al Lago d'Orta in grande serenità si fa quella bip lì? E qui incomprensibile, compagnia bella. E poi prosegue ancora, nel tentativo Giletti cerca di effettuare alcune domande nel tentativo di capire innanzitutto il contesto in cui era stata scattata questa fotografia che ritraeva queste
1: mi scusi logotenente, questo è il momento in cui voi per la prima volta fate avete notizia del dialogo, non sto parlando dell'esistenza, del dialogo sulla fotografia in cui sarebbe stato raffigurato?
0: Questo è il primo momento. Il primo contesto dove noi veniamo a conoscenza che Giletti avrebbe verosimilmente visto una fotografia ritraente Silvio Berlusconi e con il generale Delfino.
1: E con chi altro?
0: E poi successivamente si comprende che la terza persona raffigurata in questa fotografia era Giuseppe Graviano.
1: E in questa telefonata, in questa ambientale, si capisce anche che questa foto sarebbe stata fatta dove, ha detto, su un tavolino?
0: Sul Lago d'Orta,
1: sul Lago d'Orta.
0: Tavolino di un Lago d'Orta.
1: Ma questo colloquio dà conto quindi di una di un dialogo precedente fra le parti in ordine
0: all'esistenza?
1: Chiaramente,
0: da quello che del contesto del discorso si intuisce che questa fotografia era stata sicuramente fatta vedere a Giletti in epoca antecedente alla trasmissione.
1: E sulla fotografia ci sono altri riferimenti, cioè altri commenti, altre richieste da parte di Giletti che si stava approssimando alla trasmissione del
0: certo,
1: giorno
0: seguente? Giletti era preoccupato perché dice: non posso introdurre un argomento così grave, così delicato, perché dice, capisci che se non abbiamo un elemento di riscontro valido non si può proseguire, cioè non si può citare questa cosa in trasmissione. E infatti dice: però è normale che tu capisci che non basta vederla così com'è. Qua passiamo per matti, anche perché se uno la deve fare le verifiche, perché se poi, Baiardo, con tutta buona fede, te non mi hai mandato onestamente, devo dirti la verità, siccome molti ci hanno deriso, no? Ti ricordi i soliti noti? Ah, la cazzata, è vero che tu sei un giocatore di poker, però è chiaro che quella cosa lì. E Baiardo risponde: non si può sempre giocare. E Giletti: no, per carità. Dico, è giusto che anche qualcuno faccia delle obiezioni, questa cosa qua è più delicata, cioè è inutile che fai eventualmente quel colpo i magistrati. Quindi qui giustamente Giletti lascia intendere a Baiardo che non si può procedere a pubblicare una notizia del genere senza un fondamento, ecco questo.
5: Ma il dubbio si capisce qual è, cioè nel senso, se era una foto era una foto, il problema è un fotomontaggio, cioè la genuinità del documento.
0: Certo, le spiego quello che poi è l'esito successivo dell'attività investigativa. Questa foto viene datata verosimilmente nell'anno 1992, in cui Giuseppe Graviano era già latitante. E quindi sarebbe poi il primo atto ufficiale, sarebbe stato il primo atto ufficiale che avrebbe praticamente dimostrato i rapporti di Silvio Berlusconi con Giuseppe Graviano. Avrebbe comunque datato un contatto storico addirittura databile al 1992, quindi prima che ancora lui scendesse in quella che è politica, che poi affronteremo successivamente, la nascita di
1: ma al di là diciamo della discesa politica, sarebbe il periodo in cui, se ho compreso bene da quello che ha raccontato fino ad oggi, da quello che emerge dalla sentenza definitiva di Palermo, lui aveva favorito la latitanza dei Graviano anche a casa sua, anche nella zona di Omegna, no?
0: Certo.
1: Che non è distante, si ha detto prima, da questo Lago d'Orta dove sarebbe stata fatta la foto.
0: No.
1: Quindi lui data la fotografia nel 92, glielo chiede Giletti, lui la data nel 92?
0: Sì, dice almeno a quando si riferisce, dice, dovrebbe essere il 92.
1: Mi sembra il 92. E la giustificazione che dà Baiardo di fronte alle richieste più pressanti del giornalista in ordine alla necessità di fare delle verifiche e quindi di vedere più direttamente questa foto, qual è?
0: Cioè, può ripetere la domanda?
1: Cioè, Baiardo dice: io te la posso anche far rivedere, però poi bisogna che...
0: Sì, poi, certo, chiaramente Baiardo poi... chiaramente dirà che io te la posso pure fare vedere, poi deve essere eliminata, però di fatto
1: allora,
0: non gliela fa vedere.
1: Allora, poi sentiremo di Giletti se questa foto l'aveva mai esatto. vista, ma siccome si sta parlando di una telefonata
0: certo.
1: in cui fanno riferimento a certo. una cosa vista prima e a una richiesta del giornalista, come lei spiega, di avere però necessità di fare delle verifiche, in questo stesso colloquio
0: certo.
1: A un certo punto Baiardo parla della necessità di eliminarla questa foto?
0: Assolutamente, Baiardo dice che gliela deve far rivedere, però con la promessa di strapparla, poiché, dice testualmente, quella è roba pesante.
1: Quindi è il passaggio, io la devo strappare, tu la vedi e io la strappo, la dobbiamo strappare subito.
0: Esatto.
1: Questo, perché
0: esatto,
1: è roba pesante.
0: Questo passaggio.
1: È sempre lo stesso colloquio questo, logotenente, è
0: certo.
1: il contesto di quell'incontro del 21,
0: certo.
1: il giorno precedente alla trasmissione.
0: È il 21 nella hall dell'hotel, il giorno antecedente dove loro praticamente si accordano per la scaletta di quelle che saranno poi le domande al giorno 23.
1: Il giorno precedente alla trasmissione, quello che ora ha commentato, è un giorno in cui, se ho compreso bene, lui dorme a Roma a questo hotel.
0: Dorme presso l'hotel, esattamente.
1: Era solo?
0: No. E nella stanza 309 insieme alla compagna Gloria Borzani.
1: La stanza era ambientalizzata anche?
0: La stanza era anche la stanza ambientalizzata e video intercettata. Cioè c'era ambientali e video.
1: E dopo l'incontro con Giletti c'è qualche commento di Baiardo con la Borzani che fa riferimento sempre ai Graviano?
0: Alle ore 16, infatti, dopo aver terminato il colloquio con Giletti, Salvatore Baiardo rientra in camera. E, quindi alle ore 16, siamo sempre del 21 gennaio 2023, la conversazione è la 23 del brogliaccio degli ambientali.
4: Questa è una di quelle trascrizioni di cui facevo riferimento proprio all'inizio dell'udienza, per la quale in realtà il progressivo 23 nelle trascrizioni non riporta il dialogo del brogliaccio, cioè un dialogo completamente differente. Credo che sia errato l'indicazione del progressivo.
1: Anche perché quello precedente mi sembra il 49, quindi probabilmente c'è un
4: credo che sia...
2: Cioè che è stato trascritto...
4: È stato trascritto il progressivo dialogo... che è citato nella comunicazione notizia di reato, ma che è errato nella comunicazione di giuriato, cioè quel progressivo 23 in realtà fa riferimento a tutt'altro dialogo intercorso fra Baiardo e Borzani. Quindi nel caso giustamente dovesse riferire su questa trascrizione, chiedo fin da subito che possa essere inserita nell'integrazione dell'incarico che debba essere dato al perito per... Ora, io non so qual è il progressivo preciso, ovviamente. Perché...
1: No, si verificherà, ha ragione l'avvocato. Il dubbio ci viene, Presidente, perché il progressivo è successivo a quello che ha commentato prima. Almeno non siamo ambienti diversi.
0: No, vorrei dirimere questo dubbio.
1: Ecco, ce lo spiego.
0: Nel senso che, per quanto riguarda, le spiego, non era possibile effettuare le intercettazioni ambientali e video insieme, quindi si sono creati due brogliacci, uno ambientale e uno video, quindi secondo me l'errore è nell'individuazione del progressivo, però secondo me, adesso poi lo verificherò, può essere che magari nel coso uno sta guardando l'altro brogliaccio, che riguarda sempre la stanza 309.
4: Sì, tant'è che mi sembra di ricordare che il progressivo 23 che è stato trascritto dal perito...
2: E alle ore 14.
4: Esatto, alle ore 14, quindi, cioè di orario successivo.
1: Sì, esatto, successivo.
2: Sì, infatti fa la compagna
4: di
2: Baiardo dice... Anzi, no, Baiardo dice nella hall aspetta il signor Giletti, quindi...
0: infatti non è...
2: quindi questa è sbagliata,
4: diciamo. Questo eventualmente lo segnalo fin da subito come...
0: Lo verifichiamo.
2: Però ci vuole l'aiuto.
4: Io non so qual è il progressivo esatto. Però magari.
2: Alle 16 lei diceva, no?
0: Questa sì, questa è delle 16.
2: Quindi delle 16 del 21-1-23.
0: Esatto, i brogliacci della stanza 309 sono due, quindi questo adesso poi verificheremo. o è stato aggiunto un errore nella trascrizione o sì, nell'individuazione.
2: Insomma, sarebbe da individuare questa conversazione. Sì.
1: E poi la ritroveremo, ma ci dica soltanto se fa riferimento ai Graviano e che cosa dice dei Graviano.
0: Sì, dopo che racconta comunque alla compagna di quello che era stata le domande, la scaletta di Giletti, e riferisce, nel corso del discorso, riferisce che i fratelli Graviano, una volta in libertà, non torneranno sicuramente a vivere nel quartiere Brancaccio di Palermo, ma si trasferiranno con le rispettive famiglie all'estero, o in Francia o in Svizzera. Questo chiaramente lascia intendere che comunque Salvatore Baiardo rimane sempre informato di quella che è la situazione della famiglia Graviano, rimane legato insomma anche affettivamente.
1: Almeno che non scherzasse con la Borsani.
0: A meno che non scherzasse assolutamente.
1: E la trasmissione del 22,
0: sì,
1: determina reazioni nel contesto familiare così come erano emersi in precedenza rispetto alla trasmissione del 5 novembre? Ci sono contatti che avete segnalato?
0: Sì, ci sono. In particolare ci sono state anche altri elementi, cioè abbiamo acquisito altri elementi, tipo quelle delle ore 13 del 22 gennaio 2023, che è la conversazione, la 46 del Brigaccio dell'ambientale, mi auguro che questa sia giusta, dove Baiardo e Borsani Gloria sono in camera e parte la pubblicità fatta da Giletti per la trasmissione. E Salvatore Baiardo gli dice alla compagna che il magistrato, il dottor Nino Di Matteo, seppur difendendo l'operato De Ross sulla cattura Matteo Messina, di fatto nutre qualche dubbio sulle modalità dell'arresto. Questo l'abbiamo voluto segnalare. Come successivamente, poi alle 16.18, conversazione 924 del brogliaccio della telefonata, quindi RIT 1405. E Salvatore Baiardo chiama Massimo Giletti e nel corso della telefonata viene avvertito che alle 20.30 passerà l'autista dall'hotel per riportarlo poi in aeroporto.
1: La Borsani esprime timore per quello che è successo, quello che ha detto il
0: lì
1: compagno?
0: Per lì no, ma successivamente sì. Poi, dopo essere rientrati a Palermo, perché nel frattempo si erano spostati il domicilio di Salvatore Baiardo da Milano, da Magenta, si era spostato a Trabia, nell'abitazione dei genitori. Anche all'una di notte, sono a letto l'una di notte del 23 gennaio 2023, conversazione 58 sono a letto, intento seguire ancora la trasmissione televisiva.
5: Sempre quella dei Giletti?
0: Sì, questa c'è il senatore Roberto Maria Fernando Scarpinato. E in questa circostanza Baiardo dice che gli sarebbe piaciuto avere davanti agli occhi alcuni personaggi non meglio indicati di Omegna, che in passato avevano criticato duramente Salvatore Baiardo definendolo un inaffidabile.
1: Borsani con il figlio parla?
0: Sì. Alle 9.50 del 23 gennaio 2023, conversazione 20.41, lei dice quella con cosa? Con il figlio?
1: Sì. Forse la 2370 questa.
0: Aspetti che... Ecco qua. Sì, la conversazione. Allora, alle 9.14 del 26 gennaio 2023, conversazione numero 2370. RIT 1409/22,
5: Una telefonata?
0: Sì, sì, è una telefonata. Borsani Gloria chiama il figlio Matteo Broglio. Nel corso della telefonata invita, viene manifestata una certa preoccupazione della donna su quello che è il momento che loro stanno vivendo, e invita il figlio ad avere un atteggiamento più prudente quando scrive i messaggi riguardanti Salvatore Baiardo. Perché giustamente Salvatore Baiardo, dire della donna, era in possesso delle credenziali e quindi li poteva leggere. La donna, peraltro la Borsani Gloria, manifesta anche un certo timore nei confronti di Salvatore Baiardo.
2: Non ho capito tanto, di stare attento a fare cosa?
0: Di stare attento a scrivere, perché evidentemente forse il figlio Broglio Matteo aveva magari commentato sui social qualche
2: cosa. Ah, di fare commenti sui social?
0: Sì, sì, sì, certo, che riguardavano Salvatore Baiardo e che quindi lui li avrebbe potuti leggere, era quello il senso del discorso.
2: Sì,
0: ma,
2: sì.
0: Ma oltre a questo aveva anche timori nei confronti di Salvatore Baiardo, dicendo testualmente: perché sai con chi sto a che fare a un certo punto? E poi dice che principalmente è il contesto che gravita intorno a Salvatore Baiardo, temendo anche di essere intercettata. Testualmente dice che veramente io sono impressionata di tutto quello che sta succedendo. Il mondo è pazzo, la gente che si ferma, che lo ferma, guarda, lascia stare, perché proprio io non so dietro a sta faccenda cosa possa esserci. A me ammesso è, parlo con te senza problemi, il telefono sotto controllo, mi accorgo quando chiamo, ora che riesco a parlare che suona. Poi Gloria Borsani manifesta anche altre preoccupazioni sulle interviste rilasciate a Massimo Giletti, e che queste dichiarazioni potrebbero esporli a conseguenze non meglio quantificate, non meglio indicate, e dice testualmente: quindi ecco, ma no, no, ma infatti così penso che ne sia ben coscienti. Cosa c'è a monte di tutta questa cosa? Non lo so, mi sono fatta delle idee, ma le idee non servono a niente. Vedo che sono tutti cani sciolti qua a dire tutto quello che vogliono. E si riporta poi il contesto.
1: Diciamo, qui c'è uno sfogo della
0: c'è uno sfogo, sì, di preoccupazione, ecco. Era preoccupata, certo.
1: Invece ci sono contatti rilevanti registrati sul versante del giornalista, cioè Giletti commenta l'episodio della trasmissione del 22 di gennaio con qualcuno nei giorni immediatamente successivi?
0: Allora,
2: quindi anche Giletti è oggetto di intercettazione?
1: In questo momento sì.
0: Giletti viene sottoposto a intercettazione nel momento in cui noi veniamo a comprendere che c'era una fotografia che ritraeva, e quindi volevamo anche renderci conto dove fosse la verità. Ecco. Cioè, nel senso, era anche giusto procedere attività tecnica anche per comprendere se quelle espressioni intercettate durante la trasmissione, prima della trasmissione, potessero o meno corrispondere al vero, o se era un fraintendimento. Ecco, quindi, ma principalmente è stato sottoposto a intercettazione perché fosse indagato, ma giusto per capire effettivamente dove si sta andando a parlare.
1: Voi segnalate una conversazione con una donna non identificata del 27 gennaio, se ci può parlare di questa.
0: Un attimo, ci arrivo.
1: Conversazione 1465.
0: Sì, questa è la conversazione è la 1465 del 27 gennaio 2023. Il RIT in questo caso è 3123 perché riguarda l'utenza cellulare in uso a Massimo Giletti.
2: Conversazione numero, scusi?
0: 1465. Il RIT è il 31/23. In questa conversazione Giletti parla con una donna che è del suo staff e quindi parlano su quello che era le tematiche affrontate nel corso del dialogo avuto principalmente nella hall dell'hotel, nonché anche in seno alla trasmissione stessa. E qui si fa riferimento anche al fatto che Salvatore

0: è la donna. Lui era andato, entrambe le cose, quello che dice Trocchia oggi, è andato da Paolo Berlusconi, NDR, al giornale, tant'è sarebbe interessante chiedere a Sallusti, bisogna capire l'anno, se era libero, non era libero, non era, cioè praticamente qui loro fanno, parlano, come si dice in gergo, il giornalismo di inchiesta, cioè stanno cercando di acquisire ulteriori elementi a suffragio di quello che erano i dati acquisiti sul conto di
1: Salvatore. Si comprende Baiardo. Se questo fatto del racconto che Baiardo avrebbe fatto a Giletti in precedenza su questa visita a Paolo Berlusconi gliel'aveva fatta quando?
0: Cioè gliel'aveva nel 2011 detto quando? La visita di
1: la
0: Paolo...
1: visita e sì. Poi voi la datate 2011, ma questo racconto Giletti dice quando gliel'aveva fatto Baiardo?
0: Il racconto gliel'aveva fatto nel corso degli appuntamenti che aveva avuto.
2: Dobbiamo fermarci qui, il nostro spazio a disposizione è finito e abbiamo ascoltato un'altra seconda parte della prima udienza, che è partita subito con un lungo esame testimoniale del luogotenente di carica speciale Dario Carbone in servizio al centro operativo Dia di Firenze nell'ambito del processo in corso di svolgimento davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze presieduta dalla dottoressa Anna Favi, che vede sul banco degli imputati Salvatore Baiardo, accusato di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra e anche di calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti. Per quanto riguarda Speciale Giustizia è tutto, grazie per l'ascolto che avete avuto sin qui, come sempre vi auguro un buon proseguimento di serata in diretta con i programmi di Radio Radicale.
3: E sono le 23 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale dopo lo speciale giustizia. Adesso vi proponiamo la conferenza stampa sulla situazione di El Obeid e più in generale sulla guerra in Sudan. Conferenza stampa che si è tenuta a Roma martedì 28 luglio scorso. Vi avvertiamo che durante questa conferenza stampa ascolterete un breve intervento in lingua inglese non tradotto. Buon ascolto.
4: Abbiamo voluto per la terza volta con Fondazione ETS Nigrizia e Padre Pomboniani riportare l'attenzione alla situazione del Sudan in questa aula stampa. È la terza volta che proviamo insieme a Paolo Ciani e a Graziano Del Rio a riaccendere l'attenzione sulla principale crisi umanitaria del pianeta e anche quella meno raccontata e meno seguita dai media. Lo facciamo perché ci sembra che il valore di ogni vita sia un valore di per sé inalienabile e non possa essere barattato con il tempo e l'attenzione mediatica che riceve. Purtroppo appunto la situazione in Sudan dall'aprile del 2023 è una situazione tragica che però sembra svolgersi nel disinteresse completo della politica, delle grandi organizzazioni internazionali e appunto del circuito mediatico. Diciamo che è la più grande crisi umanitaria del pianeta perché due sudanesi su tre non vivono se non con il sostegno alimentare che viene, con l'aiuto umanitario che viene da fuori. Due sudanesi su tre vuol dire 33 milioni di persone, perché questa è la più grande crisi sanitaria del nostro tempo e perché in Sudan non c'è solo una guerra civile, ma è collassato tutto il tessuto che tiene insieme una società. Sono collassate appunto i sistemi di fornitura del cibo, il sistema sanitario, le scuole, l'aiuto, i legami internazionali. Ed è per questo che noi siamo qui oggi, per raccontare che cosa sta succedendo nel paese, per denunciare in particolare la situazione di El Obeid, di cui poi parlerà fratello Antonio Soffiantini e da cui avremo una testimonianza diretta, e poi per raccontare i legami internazionali che stanno dietro questa crisi. Questa è una crisi in cui non c'è nessun tentativo di mediazione, nessuna negoziazione messa in piedi, eppure i legami internazionali dei vari attori dell'esercito di supporto e delle forze di supporto dell'esercito regolare e delle forze di supporto rapide sono ben noti e sono dei legami internazionali che riguardano anche direttamente il nostro paese. Ma proprio perché questa crisi è totalmente

0: oscurata, totalmente tenuta lontana dai riflettori, i rapporti con i principali sponsor militari, economici e di sostegno anche politico di chi fa la guerra in Sudan non sembrano incidere in nessun modo nelle iniziative politiche e diplomatiche del nostro paese. È per questo che noi oggi siamo qui, perché vogliamo parlare di una serie di iniziative che metteremo in pratica da qui ai prossimi mesi, perché vogliamo dire che oggi è una giornata per noi di digiuno insieme a una serie di comunità legate in particolare al movimento comboniano, e perché vogliamo con tutte le nostre forze, le nostre energie e tutti gli strumenti a nostra disposizione provare a riportare l'attenzione su questa vicenda. Darei adesso la parola a Antonio Sapientini. Adesso lo scopriremo. C'è il video, Carli? Ok. Intanto introduciamo la cosa, poi eventualmente facciamo parlare Brando, poi...
1: Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie all'onorevole Quartapelle, all'onorevole Ciani e al senatore Del Rio per questa opportunità. Una settimana fa ho avuto l'opportunità di partecipare a una presentazione di un libro e ho trovato a quella presentazione anche l'onorevole Ciani. Il libro si chiama Parlare di pace in tempi di guerra. E ascoltando la presentazione mi ha colpito una delle prime affermazioni che stanno nelle prime pagine del libro. Si dice che noi siamo drogati di guerra, che la nostra società, per la nostra società, la guerra è una droga. Non possiamo farne a meno e ci siamo assuefatti, come ci si assuefa delle droghe. Questa frase mi ha fatto pensare. E poi in questi giorni abbiamo ricevuto poche ore fa, pochi minuti fa, il video di Natalina, che è la responsabile del Consiglio Supremo per la Pace Sociale in Sudan, che è della zona di El Obeid, e che come compito ha quello di dialogare con la società civile e con le istituzioni, di mettere in collegamento questo. E pensavo che quello che Natalina ci ha scritto e che poi spero riusciremo ad ascoltare è un antidoto forte contro queste guerre alle quali ci siamo assuefatti. Grido che molte volte non è ascoltato, parole che non vengono ascoltate, parole che non si sentono, eppure è un grido assordante, è un grido forte, è un grido di chi chiede corridoi umanitari, chiede protezione internazionale, ma chiede soprattutto di non essere dimenticato. Credo che essere qui oggi e ascoltare poi le parole di Natalina significhi questo, significhi non dimenticare, non lasciarci assuefare da questa droga che si chiama guerra e che ormai fa parte della nostra vita. El Obeid, Natalina parlerà di El Obeid. El Obeid è una città strategicamente importante perché è la capitale del Kordofan, perché da El Obeid partono e arrivano ad El Obeid strade che collegano direttamente con Khartoum oppure attraverso costi a Khartoum. E quindi mantenere il controllo di El Obeid significa mantenere il controllo delle risorse, del trasporto delle risorse. E la città di El Obeid è sotto assedio da tempo, e si rischia che la città di El Obeid diventi una nuova El Fasher, un nuovo campo Zamzam o altre città che hanno subito o hanno vissuto violenze in questi mesi. E allora tra poco spero riusciremo ad ascoltare le parole di Natalina, prendiamole come questo, come un grido forte, potente, a una società che si è assuefatta della guerra e che addirittura dimentica le guerre. Grazie a Natalina per lo sforzo che ha fatto, e non è stato facile mandarci questo video, e speriamo davvero che le sue parole possano aiutarci. Io non so adesso cosa...

0: se non c'è lei, se non si è ancora scaricato il video, che dà l'idea, insomma, della... No, no, no, no, ma no, non è sua responsabilità, insomma, dà l'idea di quanto sia effettivamente difficile comunicare col Sudan, per cui le cose arrivano con grande incertezza e noi, insomma, l'abbiamo ricevuto pochi minuti fa, ma ci teniamo, insomma, ad avere una voce da lì, perché pensiamo che sia necessario far parlare chi è in Sudan. Se va bene, darei intanto la parola a Brando Ricci, della Fondazione TS Nigrizia, che è collegato, e che può invece spiegare il lavoro che è impostato sul tema dei legami internazionali dietro il conflitto in Sudan, e questo ci dà più tempo per appunto scaricare il video, poi eventualmente facciamo parlare Dario Bossi e così poi, e poi le conclusioni le lasciamo a Graziano Del Rio e a Paolo Ciani. Brando, ci sei? Ci senti? Eccoci,
1: Sì, io vi sento,
0: prego, la
1: Sì.
0: parola a te, un intervento di 5-7 minuti, grazie.
1: Ok, grazie mille. Io diciamo mi concentrerò in modo particolare sulla questione dell'oro, perché è una questione che con Fondazione Nigrizia e con tutta una serie di altre organizzazioni con cui siamo stati anche già più volte alla sala stampa della Camera, stiamo portando delle azioni di sensibilizzazione e di advocacy, anche perché l'oro è uno, il contrabbando dell'oro è uno dei principali canali di finanziamento per le parti coinvolte in questo conflitto. È un oro che poi finisce anche nei mercati europei, finisce poi direttamente nelle nostre cassette bancarie, finisce in alcuni nostri beni di lusso, e quindi in un certo qual modo è anche un alleato, possiamo dire, un alleato perché diventa una leva di pressione, un collegamento diretto col Sudan e soprattutto un collegamento diretto tra il Sudan, noi e gli alleati e intermediari tra questo conflitto e noi e tutto il sistema finanziario ed economico che rende possibile questo finanziamento. Con Fondazione Nigrizia e tutte le altre organizzazioni abbiamo portato avanti una serie di iniziative, tra le quali anche un workshop dove abbiamo invitato Mark Hummel di Swissaid e Sasha Leshneff di The Sentry, che sono due dei massimi esperti di criminali di minerali da conflitto e in modo particolare anche dell'oro, e ci hanno fornito un po' una panoramica che secondo me è interessante, secondo noi è interessante restituire qui, appunto. Innanzitutto, è uno anche dei temi di cui si discute maggiormente. Abbiamo cercato anche di fare un po' di chiarezza, di fornire delle coordinate di base entro cui muoversi per rendere più efficace l'attività di advocacy. Ci sono tutta una serie di temi collegati a questi, tra cui anche il modo con cui l'elite politico-militare sudanese gestiscono l'oro, e ancora prima dell'oro c'era il petrolio, prima della scissione con il Sud Sudan, di come gestiscano le risorse naturali più come un fonte di arricchimento e diciamo dispositivo di ridistribuzione del potere all'interno dell'elite, che come dei mezzi per finanziare servizi sociali, infrastrutture e quanto serve alla popolazione. Ma noi oltre a questo ci siamo concentrati direttamente sul contrabbando. Ogni anno, incrociando i dati ufficiali di esportazione sudanese con i dati di importazione dei paesi partner, si evince che tra le 50 e le 70 tonnellate di oro vengano contrabbandate ogni anno. Sono state circa 50 nel 2025. Questo equivale a un volume di denaro, di affari, che è compreso tra i 4 miliardi e mezzo e gli 8 miliardi di dollari, a seconda di quanto sia conservativa la stima. Quindi la prima domanda è se viene contrabbandato oro dal Sudan? Sì, viene contrabbandato e in grande misura. Chi lo contrabbanda? Chi ne fa appunto un canale di finanziamento per le sue attività anche durante la guerra? Entrambe le maggiori parti in conflitto, quindi sia l'esercito che le SAF. E scusatemi, sia l'esercito che l'RSF, dal 2023, dall'inizio della guerra, le autorità ufficiali di Khartoum e Port Sudan hanno smesso di registrare l'oro che viene estratto nelle zone controllate dall'RSF, quindi non siamo in grado di fare una stima esatta su quanto oro venga contrabbandato dall'RSF e quanto sull'esercito, ma sappiamo che entrambi commerciano illegalmente in oro. Probabilmente le quote maggiori, i volumi maggiori sono in capo alle forze armate, il che è un po' un dato in contraddizione, che contravviene a quanto si dice più spesso nel dibattito pubblico. In qualsiasi caso, entrambi lo commerciano illegalmente. Dal 2025 le autorità di Port Sudan Khartoum hanno bloccato i voli diretti per gli Emirati, quindi il commercio legale di oro verso gli Emirati Arabi Uniti in teoria è cessato ed è passato più verso altri paesi, il Qatar, l'Egitto, l'Etiopia, ma in realtà tutto il contrabbando, che come abbiamo detto è la parte maggioritaria, prosegue. L'RSF fanno passare l'oro che estraggono dalle loro aree tramite il Sud Sudan, il Chad, la Libia e da qui verso il Kenya, verso l'Uganda, che peraltro sono paesi interessati ad altri flussi di contrabbando dell'oro, perché questa è una tematica globale, come ad esempio l'oro che proviene dalla provincia congolese di Ituri, ad esempio, che soprattutto per quanto riguarda l'Uganda arriva in queste aree. Invece l'oro che proviene dalle zone controllate dall'esercito passa per lo più dall'Egitto o dall'Eritrea, finisce negli Emirati Arabi Uniti per la quasi totalità. L'oro contrabbandato. E gli Emirati Arabi Uniti sono un grande spazio di opacità, sostanzialmente. Perché? Perché ci sono circa 10.000 venditori informali che commerciano in oro in contanti, senza nessuna possibilità di monitorare i loro movimenti, che poi vendono l'oro alle raffinerie più grandi, che sono circa una cinquantina negli Emirati Arabi Uniti. Perché i controlli alle dogane sono blandi e ci sono varie possibilità di aggirarli? Perché gli audit che vengono fatti sono altrettanto blandi? E perché anche il Sudan, scusatemi, gli Emirati Arabi Uniti nel 2022 hanno imposto una serie di misure più rigide rispetto alla due diligence nell'approvvigionamento dell'oro, perché sono stati obbligati, perché sono stati inseriti nella lista grigia del GAFI, quindi di questo organismo internazionale che monitora i flussi di denaro per quanto riguarda riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Hanno quindi scritto una normativa che viene ritenuta molto buona, però l'applicazione di questa normativa, da quanto ci dice, soprattutto ci dicono Swissaid e The Sentry, è praticamente nulla. Quindi il contrabbando di oro è proseguito, dal 2012 al 2024 sono 400 tonnellate di oro africano, sono arrivate negli Emirati Arabi Uniti e i numeri continuano a essere, insomma, estremamente significativi. Negli Emirati Arabi Uniti l'oro cambia di certificato di provenienza e a quel punto è pronto per approdare in altri mercati. Il primo mercato in cui approda è la Svizzera, che poi è il primo importatore di oro al mondo, gli Emirati Arabi Uniti sono il secondo. In Svizzera quest'oro, che è già, diciamo, molto difficile da rintracciare nella sua provenienza originaria, viene ulteriormente raffinato, soprattutto da una grande raffineria, perché quello che sappiamo è che su cinque grandi raffinerie svizzere, quattro, data la opacità del mercato emiratino, si rifiutano di raffinare l'oro che proviene dagli Emirati. Però una, la Valcambi, invece si prende carico di tutto quest'oro sostanzialmente e negli anni la società civile ha spinto questa società a rendere pubblici i suoi fornitori. Sappiamo che due fornitori emiratini della Valcambi prendono l'oro o direttamente dal Sudan o dall'Egitto. Quindi le possibilità di triangolazione o le possibilità che negli Emirati Arabi Uniti e nelle raffinerie che direttamente poi commerciano con la Valcambi ci sia oro sudanese sono altissimi. E questo è confermato anche dal fatto che quando Swissaid ha sollecitato le autorità svizzere su questo, le autorità svizzere hanno ammesso che non c'è possibilità sicurezza. Non si può escludere, diciamo così, che oro sudanese arrivi in Svizzera tramite gli Emirati Arabi Uniti. Quindi questo è un dato talmente chiaro che viene ammesso anche dalle autorità svizzere. L'oro svizzero poi è un oro pronto ad approdare sui nostri mercati. L'Italia ha preso, diciamo, il secondo maggiore paese da cui l'Italia ha importato il suo oro l'anno scorso, nel 2025, è stata proprio la Svizzera. Il primo è stato gli Stati Uniti. E il 65% dell'oro che viene importato in Unione Europea proviene dalla Svizzera. E come poi credo spiegherà meglio Padre Dario, dando conto un po' delle attività che abbiamo fatto rispetto ai vari meccanismi di monitoraggio di questo oro, la normativa europea sui minerali da conflitto non permette di andare più in là della Svizzera nella verifica nelle operazioni di verifica della tracciabilità di quest'oro. Quindi sostanzialmente ci accontentiamo dell'oro che proviene dalla Svizzera, che proviene in larga parte dagli Emirati Arabi Uniti, che con tutta probabilità può provenire dal Sudan. Ed ecco qui, insomma, che in un certo qual modo abbiamo ricostruito tutta questa catena e l'abbiamo ricostruita nel dettaglio, ci sono anche una serie di approfondimenti che abbiamo fatto su questo. Questo l'abbiamo fatto, come dicevo all'inizio, per avere un quadro chiaro su cui poi intervenire, perché l'obiettivo finale non è tanto, come dire, accumulare una conoscenza enciclopedica sul contrabbando dell'oro. L'obiettivo finale è quello di avere degli strumenti per poter incidere su un commercio illegale che finanzia la guerra e che ci mette in diretta connessione con questa guerra, e non è l'unico. Quindi ecco, questo è un po' il quadro che mi sento di, che credo sia, possa essere utile in questo frangente.
0: Grazie Brando, darei la parola adesso a padre Dario Bossi.
2: Sì, grazie onorevole, grazie Brando che ci ha costruito questo scenario. Io molto brevemente, continuando questa descrizione, vorrei condividere in che modo Fondazione Nigrizia e una serie di altre organizzazioni, alcune delle quali sono qua presenti, stanno strategicamente portando avanti un impegno proprio per cercare di usare il tema del mercato e del traffico illegale dell'oro per frenare la guerra. Brevemente tre grandi ambiti. Il primo è il contesto europeo. Come ha spiegato Brando, esiste dal 2017 una normativa europea sui minerali da conflitto, che sono quindi i minerali che provengono da paesi in guerra o con evidenti violazioni di diritti umani. Questa normativa, come abbiamo visto, fa acqua ancora, perché è abbastanza facile bypassarla con i meccanismi di cui ci parlava appunto il giornalista di Nigrizia. In questi mesi, il meccanismo di due diligence dell'Europa ha rilanciato un questionario per la valutazione, appunto, di questo meccanismo, e anche ci sarà una seconda valutazione più specifica esattamente sulla regolamentazione europea dei minerali da conflitto. Fondazione Nigrizia sta partecipando a queste valutazioni. Nella prima, che abbiamo già risposto, abbiamo indicato che secondo noi è essenziale un monitoraggio sull'intera catena di produzione e non solo sull'ultimo fornitore, come abbiamo ascoltato da Brando, esattamente per evitare il lavaggio dell'oro. E in secondo luogo abbiamo indicato la necessità, che secondo noi è definitivamente urgente, di configurare come paesi in conflitto e ad alto rischio non solo i paesi in cui effettivamente esiste il conflitto, ma anche quelli che appoggiano gruppi armati in zone di guerra o che commerciano oro che li finanzi. Il caso degli Emirati Arabi Uniti è un caso evidente. Secondo livello, livello italiano, esiste in ogni paese dell'Unione Europea una autorità nazionale che è incaricata appunto di monitorare riguardo al paese indicato l'esecuzione e il rispetto di questa normativa sui minerali da conflitto. Fondazione Nigrizia ha consultato formalmente l'autorità nazionale italiana su questi temi e ha chiesto quanto oro viene importato in Italia dagli Emirati Arabi Uniti e quanto dalla Svizzera, come è verificata la tracciabilità di questo oro, che misure sono adottate per evitare che l'oro che importiamo venga dal Sudan mediante le triangolazioni che sospettiamo. Ecco, dipendendo dalle risposte che avremo, speriamo in breve, da questa interrogazione, stabiliremo nuove strategie, tra le quali non escludiamo anche la possibilità di interpellare, tramite i nostri alleati in Europa, le altre autorità nazionali dei diversi paesi. Per ultimo, il terzo livello è il settore del commercio, quindi dal settore pubblico al settore privato. Abbiamo in Italia, per esempio, l'Associazione degli Orafi Italiani e il settore sui materiali preziosi di Confindustria. Anche qui potremo in modo più esplicito chiedere che strumenti autonomamente questi settori si dotano per applicare la due diligence nelle loro importazioni. Tempo fa, per esempio, in Inghilterra, una campagna che ha avuto tra l'altro un significativo successo, guidata da CAFOD, la Caritas inglese, insieme a paesi dell'America del Sud, è riuscita infatti a portare avanti dei progressi significativi sulla tracciabilità dell'oro importato dall'Inghilterra. Quindi queste tre strategie composte ci sembrano possibili e importanti e vorremmo portarle avanti anche appunto con il settore politico che qui ci ospita. Grazie.
0: Grazie Dario. Risulta, dopo questi due interventi, risulta più evidente come mai la crisi in Sudan sia la crisi più drammatica della nostra epoca e quella su cui c'è meno attenzione mediatica, perché ci sono dietro una serie di interessi e di relazioni che è molto difficile smontare, ed è per questo che noi continuiamo a tenere questa crisi al centro della nostra iniziativa politica, con occasioni come queste di conferenza stampa, ma con anche un lavoro appunto parlamentare. Presenteremo un'interrogazione per capire il meccanismo di triangolazione della vendita dell'oro e quanto di questo oro insanguinato che proviene dal conflitto in Sudan e che alimenta il conflitto in Sudan effettivamente sta entrando nel nostro paese senza la consapevolezza poi dei consumatori finali, perché poi questa è l'altra grande questione, che tutta questa opacità va anche a detrimento magari di una richiesta etica di gran parte della popolazione italiana. Nessuno in Italia vuole finanziare la guerra in Sudan, ma l'opacità e la mancanza di trasparenza che c'è su questa guerra ha come conseguenza poi appunto un commercio di oro che alimenta la guerra. Adesso so che è disponibile il video di Natalina Yacoub da El Obeid, dal centro, dalla situazione più drammatica in questo momento di questa grande crisi umanitaria. Chiederei appunto se lo possiamo vedere.
3: Honorable member of the Italian Parliament, distinguished journalists and representatives of different organizations working for bringing the attention of the Italian society to the suffering of my people. Ladies and gentlemen, thank you for giving Sudan a voice in this distinguished institution. I stand before you today not only as the General Secretary for the Supreme Council for Social Peace, but as a Sudanese woman, a mother and a citizen, whose country has endured one of the most devastating crises in the modern of history. Today, I carry with me the voices of millions of Sudanese people whose suffering is rarely heard beyond the borders. The humanitarian tragedy unfolding in Al Obeid is not an isolated event. It reflects the painful reality facing community across Sudan. For months, civilians have lived under constant fear. Families have been displaced from their homes. Children have lost access of education. Hospitals struggle in function. Food and medicine are scarce, and many people wake up mourning, uncertain whether they will survive another day. In Al Obeid, daily life has become a struggle for survival. Electricity has been unavailable for a long period, leaving home in darkness, hospitals unable to operate at full capacity, and children unable to study after sunset. Sudan's greatest strength has always been its diversity. Our differences, religion, culture, and tradition should be a source of unity and righteousness, not conflict and division. Supporting women means strengthening the foundation of peace itself. Our youth also deserve a different future. They deserve classrooms instead of battlefield, job instead of displacement, hope instead of hatred. Investing in Sudanese youth is one of the greatest investments the international community can make for lasting peace. Ladies and gentlemen, the people of Sudan do not ask for sympathy alone. They ask for partnership. On behalf of the Supreme Council for Social Peace, I respectfully ask and invite the Italian Parliament and the government of Italy, European institutions and international partners to establish a long partnership with our council. We need your partnership to strengthen national reconciliation. We need your support to build institutional capacity to the Supreme Council for Social Peace. We need technical cooperation to train local mediators and peace builders. We need support for programs that empower women and youth. We need assistance to combat hate speech and strengthen social cohesion. We need partnership that help restore trust between communities that are affected by war. At the same time, millions of Sudanese people continue to require urgent humanitarian assistance. They need food, medicine, education, psychological support, protection for civilians, and opportunity to rebuild lives with dignity. Supporting Sudan today is not simply humanitarian assistance. It's an investment in peace, regional stability, and our shared humanity. Sustainable peace also requires accountability, respect and international humanitarian law and protection of civilians. There is profound contradiction in providing food and medicine to the civilian while at the same time weapons continue to reach those who fuel this conflict through regional supply chains. Lasting peace requires not only generosity in humanitarian aid, but also responsibility in preventing the flow of arms that prolongs the suffering of the Sudanese people. These principles are essential to restore confidence and creating a future where Sudanese can live together in security and dignity. We all believe that history teaches us that every war eventually comes to an end. The question is not whether Sudan will emerge from this conflict. The question is what kind of Sudan we will build forward. A Sudan divided by war or a Sudan united by peace? Despite everything my country has endured, I remained hopeful. I have seen communities choose reconciliation over revenge. I have seen Muslims and Christians stand side by side to protect one another. I have seen tribal leaders reject division and choose dialogue. I have seen women and young people risking everything to keep hope alive. These are people who represent the true future of Sudan. Allow me to conclude with one final message. Please, do not remember Sudan only as a country of war. Stand beside us as a partner, not only in responding of today's emergency, but in creating tomorrow's peace. Together we can rebuild trust, together we can restore dignity, together we can transform pain into hope. Together we can ensure that the next chapter of Sudan history is written not only by war, but by peace. Honorable member of parliament, your decisions matter. Your voice matters. Your commitment to humanitarian values and international cooperation can help save lives today and help build peace for tomorrow. We ask you to continue supporting diplomatic efforts, humanitarian access and partnership that place the dignity of Sudanese people at the center of every decision. The people of Sudan are not asking the world to build our future for us. We are asking you to stand beside us while we rebuild ourselves. When Sudan rises again, I believe it will hope to say that Italy was one of the witnesses of our suffering, but a true partner in our journey towards peace, reconciliation, and the national recovery. Let history remember that when people of Sudan called for peace, you choose to answer. On behalf of the Supreme Council for Social Peace and people of Sudan, I sincerely thank the Italian parliament, Findosia Negrazia, and every institution and individual committed to peace, justice, and human dignity. Thank you. May God bless Sudan, and may God prevail for all.
0: Grazie. Darei la parola ora al senatore, anzi forse a Paolo Ciani, così se c'è la votazione puoi andare.
4: Sì, grazie. Grazie mille. Sarò breve non solo perché le cose più importanti le abbiamo ascoltate, ma anche perché l'ironia della sorte e delle cose parlamentari prevede che il fatto che oggi dobbiamo votare le missioni internazionali dell'Italia, a proposito degli argomenti di cui parliamo. Però ci tenevo a sottolineare alcuni aspetti. Il primo è che dopo 3 anni e 3 mesi di quella che le Nazioni Unite definiscono la peggiore crisi umanitaria del pianeta, non ci vogliamo rassegnare al silenzio. La cosa che ci ha molto colpito in questi anni è che nonostante purtroppo drammaticamente stiamo vivendo in un tempo in cui la guerra ha ripreso uno status ufficiale nelle discussioni pubbliche italiane ed europee e mondiale, e sorvolo, diciamo, su questo aspetto, continuano ad esserci guerre che non hanno nemmeno questo status, diciamo, e la guerra in Sudan e la sofferenza del popolo sudanese è una di queste, che non riesce nemmeno ad avere una voce, che non riesce nemmeno a farsi sentire. E questo è particolarmente drammatico per quello che sta accadendo, per quello che abbiamo appena ascoltato, per una guerra che vede la popolazione civile ostaggio, ed è anche uno dei drammi principali che sta vivendo El Obeid in queste ore, e che ha vissuto e hanno vissuto altre città e altri luoghi di questo paese in questo tempo, ostaggio di tutte le forze armate che sono nel paese, e questo è un dramma particolarmente grave. Quella sofferenza umanitaria di cui ci parlava il video che abbiamo appena ascoltato. Quindi io ringrazio molto Padre Dario, Fratello Antonio e tutte le persone, tutti gli organismi, le associazioni, molti anche italiani, e questo è anche un onore, diciamo, e un conforto per noi. Mi ha colpito molto, quando sono diventato deputato mi sono andato a rivedere nella Costituzione cosa prevedeva, perché io pensavo il deputato rappresenta il popolo, cioè, invece solennemente la Costituzione dice rappresenta la nazione. E allora io tanto spesso penso che anche voi rappresentate molto la nostra nazione, lì dove siete, per quello che fate, e sento una grande vicinanza. L'ultima idea, quando con Lia, con Graziano, con i pochi, devo dire, appassionati di questo tema, in questo Parlamento ci confrontiamo, riflettiamo sul fatto che talvolta le guerre rimangono dimenticate, inascoltate, quando non bussano alla porta dell'Europa. Allora, quello che dicevamo, e poi spiegheremo meglio in futuro, sull'oro già spiega con grande chiarezza come questa è un'ipocrisia, è una menzogna, ma lo dico anche da un altro punto di vista. Uno dei grandi drammi umanitari della guerra in Sudan sono i profughi, gli sfollati interni, i profughi esterni, in Chad, in Sud Sudan, in Egitto, cioè tanti di quei volti dei migranti di cui si riempiono pagine di giornali, discussioni, eccetera. Quindi non è nemmeno vero che è una guerra che non bussa alle porte dell'Europa. Quindi non volerla vedere, non volerne parlare è una precisa responsabilità che noi però non vogliamo accettare. Noi riteniamo che questo silenzio parli, che è un silenzio che non è neutro, è una scelta, e noi però vogliamo dire che il Sudan non può restare un conflitto senza voce. L'abbiamo ricordato in aula ai 3 anni, il 14 aprile, ho chiesto esplicitamente un'informativa urgente al Ministro degli Esteri sulla situazione, su cosa l'Italia pensava fare, rimasta senza seguito. Ma non ci vogliamo rassegnare a questo, perché riteniamo che il Parlamento e i tanti italiani a cui questo aspetto sta a cuore, che non si rassegnano al fatto che ci siano delle vite umane che valgono meno di altre, non resteremo silenziosi, per questo oggi siamo qui e per questo continueremo a parlare, a portare avanti questa istanza. Grazie.
0: Grazie Paolo, Graziano.
5: Grazie, allora anch'io in primo luogo ringrazio Lia per aver organizzato qui alla Camera questo nuovo appuntamento. Simone Weil diceva che l'attenzione è la forma più alta di carità ed è anche diciamo, la forma più forte della politica, prestare attenzione. E quindi per prestare attenzione bisogna che un attimo la confusione intorno, per sentire quelle voci di cui parlava Antonio e che abbiamo ascoltato anche adesso da Natalina, per sentire quelle voci è necessario fare un po' di silenzio rispetto alla confusione che regna intorno anche alla politica italiana, che parla molto spesso di tante cose, ma per esempio non si è occupata ancora in maniera seria e determinata di questo argomento. E quindi in primo luogo grazie per chi sta facendo da eco a queste voci silenziose che vengono dal Sudan, grazie ai Comboniani, alla Fondazione Nigrizia, a voi che avete parlato oggi, grazie a questo lavoro di inchiesta, perché essere pacifisti non vuol dire fare riprovazione morale verso chi fa la guerra, vuol dire impegnarsi per rimuovere le cause che determinano la guerra. E molto spesso, come ha ricordato anche il Papa nella sua enciclica, dietro le guerre ci sono forti interessi e quindi svelare questi interessi, metterli alla luce, dire la verità sulla guerra, come ci ha detto Natalina adesso, cioè che appunto milioni di bambini non riescono più ad andare a scuola, gli ospedali. Ho letto l'altro giorno una statistica che dice che le maggiori vittime nelle strutture sanitarie a causa della guerra sono in Sudan, cioè vengono uccisi negli ospedali le persone, vengono bombardati gli ospedali, quindi è veramente il conflitto più drammatico di questo secolo, quindi dobbiamo davvero a squarciare questo velo di silenzio, squarciare gli interessi che ci sono dietro. Anche io, come Lia e come Paolo, l'altro giorno ho chiesto per esempio perché si rinnova l'accordo militare con gli Emirati Arabi Uniti, il governo italiano l'ha rinnovato ora senza chiedere in cambio una trasparenza, una chiarezza su alcune questioni. Ecco, questo vorrebbe dire quello che ricordava prima Natalina, cioè fare alleanza. Non solamente la politica può portare la pace, ma la politica, la società civile, eccetera, e questo sforzo collettivo può portare appunto a fare piccoli passi, anche piccoli passi, ma che diano il, come dire, il senso di un impegno, che di uno sguardo che non si gira dall'altra parte. In questo momento poi, questa conferenza stampa dove quella, quando parlammo di El-Fasher, in questo momento poi c'è un dramma in corso che è l'assedio ad El Obeid, e quindi c'è un ulteriore motivo di attenzione, di mobilitazione, e io credo che questo sia appunto questo sostegno al lavoro che viene fatto sul posto, al lavoro che fanno le associazioni, le persone che oggi hanno parlato. Penso che questo sia davvero un lavoro della politica, quello di rendere questi sforzi, questo impegno per la pace, di renderlo politico, di farlo diventare capace di incidere sui meccanismi che hanno determinato e stanno determinando questa enorme sofferenza. E sappiamo che c'è un grande potere, ecco, l'ultima cosa che voglio dire è questa: noi di fronte alle guerre, specialmente a guerre di queste dimensioni, il Sudan fa paura anche come dimensioni, no? Perché è Spagna, Italia, Francia, Germania messi insieme come dimensioni, quindi di fronte a tragedie di queste dimensioni la reazione più normale è sentirsi impotenti e alzare le mani. Ecco, credo che il messaggio di Natalina ci dica invece che c'è necessità che ognuno di noi faccia la sua parte, costruisca, alzi la sua voce, si alzi in piedi, sia al fianco di chi combatte, denunci le cause di questo conflitto e non si arrenda, perché appunto la pace non si costruisce appunto con l'indignazione, ma con il lavoro quotidiano e con la ricerca del rafforzamento delle istituzioni che devono garantirla. Quindi davvero grazie di questa occasione e speriamo di svegliare sempre di più coscienze, ma comunque non ci stancheremo di essere al fianco del vostro sforzo, che è lo sforzo più importante. Grazie.
0: Grazie mille, ringrazio anche il senatore Sensi che è presente, a dimostrazione del fatto che c'è davvero un'attenzione tra i parlamentari, tra alcuni parlamentari su questa vicenda. Noi non lasceremo che cali il silenzio, per quanto possibile useremo tutti gli strumenti parlamentari a nostra disposizione, presenteremo nelle prossime ore un'interrogazione per chiedere conto del traffico di oro che ha destinazione nel nostro, di oro insanguinato che ha destinazione nel nostro paese, continueremo nelle attività di mobilitazione a partire da questa giornata di digiuno che facciamo anche noi, e continueremo per quanto possibile a essere la voce delle persone che sono in Sudan e che soffrono per questa guerra e di tutte quelle persone che hanno deciso di essere al loro fianco, a partire appunto dalle organizzazioni religiose, dai missionari comboniani, dalle organizzazioni umanitarie, tante delle quali operano in un deserto anche finanziario che che dà davvero il segno di quanto invece si debba continuare a guardare in quella direzione. Pochi giorni fa il Programma Alimentare Mondiale ha annunciato di ridurrà gli aiuti umanitari destinati al Sudan. Fino a qualche mese fa gli aiuti umanitari del Programma Alimentare Mondiale coprivano 5 milioni di sudanesi. Oggi, siccome ci sono meno risorse, molte meno risorse di quelle di cui c'è bisogno, le persone aiutate dal Programma Alimentare Mondiale saranno solo 3 milioni e mezzo. Quindi 1,5 milioni in più saranno senza nessun tipo di supporto, a fronte appunto dei numeri che dicevamo all'inizio, 2/3 della popolazione che richiede un sostegno con aiuti umanitari, 825.000 bambini che rischiano la morte per fame entro la fine dell'anno. Di più dobbiamo fare, di più noi cercheremo a fare. Grazie.
6: Questa dunque la conferenza stampa sulla situazione di El Obeid e più in generale sulla guerra in Sudan. Conferenza stampa si è tenuta a Roma martedì scorso 28 luglio del 2026, sono le 23:45 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Prima della consueta lettura delle prime pagine dei quotidiani di domani, venerdì 31 luglio, vi lasciamo alla trasmissione Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale.
7: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
8: Inquinamento nelle grandi città, aumento dei rifiuti speciali, nuovi divieti per il settore della moda e scelte politiche dell'ultimo anno. È questa la vista settimanale dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sul tema inquinamento. La transizione ecologica deve passare dalle città e i numeri lo confermano. Il 58% della CO2 prodotta a livello globale infatti arriva da appena 26 metropoli. A dirlo è una ricerca della Sun Yat-sen University su 167 città nel mondo, che ha integrato gli indicatori di qualità dell'aria mostrando come le emissioni e l'inquinamento si concentrino nei grandi agglomerati urbani. In testa alla classifica c'è Andan in Cina con 200 milioni di tonnellate di CO2 l'anno, seguita da Shanghai e da altri due grandi centri cinesi. In area europea il primato invece spetta a Mosca con 138 milioni di tonnellate di CO2, seguita immediatamente da Istanbul e San Pietroburgo. Per l'Italia, Torino è la città con l'impatto emissivo più alto, sono 19 milioni di tonnellate di CO2 prodotte annualmente, un dato che porta il capoluogo piemontese al 7° posto in Europa. Seguono Bologna e Piacenza. A proposito di inquinamento e qualità dell'aria, l'Italia è l'unico paese europeo tra quelli monitorati dall'European Environmental Bureau a non prevedere alcuna consultazione pubblica sul recepimento della direttiva UE anti-smog. A denunciarlo alcune associazioni che parlano apertamente di un paradosso, perché proprio gli italiani sono tra i cittadini europei che più si ammalano e muoiono a causa dell'inquinamento atmosferico. Le organizzazioni hanno chiesto quindi al governo di avviare subito una consultazione e di pubblicare un cronoprogramma verificabile sul tema. Ricordiamo che le direttive ambientali UE, come quella sulla qualità dell'aria, si basano proprio sul principio della partecipazione pubblica. Gli stati devono garantire che cittadini, associazioni ed esperti possano visionare lo schema del decreto, commentarlo e proporre modifiche prima dell'approvazione definitiva, come obbligo di trasparenza e per evitare recepimenti al ribasso. Ancora inquinamento. In Italia la produzione dei rifiuti speciali continua a crescere. Nel 2024 ha infatti superato i 172 milioni di tonnellate, con un aumento del 4,6% rispetto all'anno precedente. A segnalarlo è l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, che ha messo peraltro in evidenza un divario netto rispetto all'andamento dell'economia, che nello stesso periodo è cresciuta meno dell'1%. A trainare la produzione dei rifiuti speciali e soprattutto l'edilizia, il settore da solo genera oltre 90 milioni di tonnellate, più della metà del totale nazionale. Seguono il trattamento dei rifiuti e i risanamenti, le attività manifatturiere e gli altri comparti economici. Tra i rifiuti in questione anche rifiuti pericolosi, pari a ben 10,8 milioni di tonnellate, in crescita del 6%. Ma sul fronte inquinamento ci sono anche buone notizie. Dal 19 luglio è scattato in tutta Europa il divieto di distruggere gli abiti invenduti, una misura prevista dal regolamento Ecodesign che punta a ridurre l'impatto ambientale dell'industria della moda, spingendo le aziende a produrre meno e meglio, progettando capi che durino nel tempo e possano essere in qualche modo recuperati. La norma infatti vieta qualsiasi forma di smaltimento che non sia per la preparazione, al riutilizzo, al ricondizionamento o alla fabbricazione. Il divieto riguarda da subito le grandi imprese, mentre per le aziende medie entrerà in vigore nel 2030. Si tratta di una svolta ad ogni modo necessaria. Ogni anno in Europa una percentuale tra il 4 e il 9% degli abiti e delle scarpe invenduti viene distrutto, generando 5,6 milioni di tonnellate di CO2, determinando un grande spreco di acqua, energia e materie prime. L'Ecoagenda si prende una pausa estiva, ma torna a settembre 2026. Tanti sono stati gli argomenti trattati in questa stagione 2025-2026, capaci di attraversare l'attualità su più fronti. Ma in quest'anno trascorso insieme, qual è stato l'approccio della politica, soprattutto italiana, sui vari temi di carattere ambientale trattati in trasmissione? In quest'ultima puntata cerchiamo di fare un punto attraverso il consueto appunto tecnico e il nostro planner. L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde.
9: Un governo nemico dell'ambiente? Com'è possibile che si possa tentare di fare una legge sulla caccia che è palesemente incostituzionale e contro tutti i regolamenti europei? Addirittura ipotizzando che invece che la protezione della fauna selvatica stiamo con la parola gestione stabilendo che si può sparare ovunque, sulle spiagge, in luoghi vietati, nei parchi nazionali, una roba indecente, indecente anche per le destre più becere europee, perché la difesa e la tutela della fauna selvatica e dell'ambiente è patrimonio perfino di una gran parte dei conservatori in Europa. Quindi una norma assurda che sarà bocciata dalla Corte Costituzionale, quindi un regalo a delle minoranze fanatiche di cacciatori estremisti, quindi neanche i cacciatori quelli seri che avevano tra virgolette una certa disciplina e una certa attenzione a non sparare per esempio ad animali in via di estinzione, ad animali a rischio. Stiamo parlando di una forzatura che stanno cercando di fare in Parlamento col sostegno del governo, che grida vendetta rispetto a chiunque abbia a cuore delle normali logiche di tutela. I parchi nazionali sono stati istituiti da tantissimo tempo, in tutto il mondo si tutelano le aree protette e tutto il mondo si tutelano le specie protette. E poi tagli ai parchi, devo dire in gran parte dovuti poi nemmeno al povero ministro dell'ambiente, ma al governo in quanto tale, al ministero dell'economia, al fatto che il ministero dell'ambiente è stato emarginato, e anche il fatto di aver messo insieme energia e ambiente porta a lavorare tanto sull'energia e a ridurre le forze necessarie a lavorare sui temi dell'ambiente. E ancora il contributo ai combustibili fossili, delle scelte assurde senza una politica industriale di innovazione. Per esempio, possibile mai che ancora non ci sono le normative e non ci sono i decreti applicativi per poter far partire in modo serio l'eolico offshore in sicurezza, sicuro, distante dalle coste, condiviso con le popolazioni? Ma ovviamente c'è bisogno dell'intervento del governo. E si dice ancora che ci sono già troppi contributi sulla bolletta dei cittadini, ma tra qualche anno i contributi che sono serviti a far partire il fotovoltaico in Italia, che sono santi e benedetti perché sono soldi che sono dati ai cittadini italiani e sono soldi che sono serviti a fare in modo che l'Italia a tutt'oggi, nonostante governi alternanti su queste politiche, l'Italia a tutt'oggi è il secondo paese in Europa dopo la Germania per produzione di energia elettrica dal sole e per rispettare i protocolli e gli accordi internazionali sulla riduzione della CO2. Quindi dobbiamo ringraziare le normative che abbiamo voluto per incentivare il fotovoltaico, ma poiché scadono tra 3 anni, allora avremo molte risorse che si possono dividere tra un un taglio in bolletta degli oneri e dall'altra parte incentivare le nuove energie rinnovabili, a cominciare dall'eolico fluttuante offshore oppure l'agrivoltaico fatto bene, condiviso con i cittadini e condiviso con gli agricoltori, come quel bellissimo impianto che finalmente fatto d'accordo tra agricoltori, aziende produttrici di energia, ambientalisti, realtà locali, ha iniziato finalmente proprio in questi giorni a produrre e mettere in rete i primi kilowatt in una realtà complessa come Giugliano in Campania, in una zona degradata, dove si è fatto un grande esempio di agrivoltaico condiviso e sostenibile. Ecco, questo dobbiamo fare, il governo deve fare questo, basta contributi alle fonti fossili, ancora contributi per usare benzina, usare diesel, usare praticamente tutto ciò che ancora è fossile, e abbiamo la necessità di una svolta, basta con le istituzioni che sono nemiche dell'ambiente e decidono addirittura di massacrare le specie protette o gli animali in via di estinzione. Questo è indecente e non è un elemento adeguato a un paese che si definisce civile e che ha una storia di protezione della natura che risale anche ai grandi parchi nazionali come quello d'Abruzzo e quello del Gran Paradiso, istituiti ormai da più di un secolo. Quindi non il governo e il Parlamento non facciano questo scempio della credibilità e reputazione anche internazionale del nostro paese.
8: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
10: Chiudiamo questa ultima puntata della stagione 2025-2026 di Ecoagenda con un appello alla questione del governo per avere più attenzione sulla tutela ambientale, perché come abbiamo sentito dal presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, il governo sta andando da un'altra parte. Aggiungerei, oltre appunto a levare le tutele per la parte naturalistica, appunto con il DDL caccia, con il taglio lineare ai parchi e alle aree marine protette, anche quello di investire nel nucleare di vecchia generazione, non quello della fusione, che invece logicamente ci trova ben d'accordo. E questo perché appunto il legge delega sul nucleare, a detta del ministro Fratin, sarà entro fine luglio finalizzata al Senato la legge delega e poi i decreti attuativi entro fine anno, e in teoria dovrebbero arrivare anche quel decreto per il deposito unico delle scorie nucleari che noi ancora abbiamo in giro un po' per l'Europa, che dobbiamo in qualche maniera, l'Europa ci obbliga poi appunto a tenere nel nostro territorio, ma dobbiamo scegliere i punti del deposito nazionale. Perciò ci sono tanti temi e sicuramente una linea che unisce tutti i puntini, cioè quello di andare contro le questioni ambientali, contro la tutela della vita, tutela della vita ambientale, perché appunto come abbiamo visto vengono garantite ancora le fossili, nonostante l'Europa abbia deciso di finanziare delle questioni dando soldi all'Italia, ma vincolati appunto alle energie rinnovabili, vincolati alla tutela degli habitat, e abbiamo anche degli obblighi su quello, perché dobbiamo ricostruire gli habitat ormai distrutti. E di conseguenza il DDL poi che è stato appena approvato concorrenza comincia un attimo a prendere una direzione differente, specialmente sulle combustibili fossili, sui benzinai, sia per evitare di metterli in mano ancora oggi a pregiudicati o simili, ma di quello di obbligarli pian piano a cambiare, perché altrimenti ci troviamo anche lì con un problema negli anni, perché le auto endotermiche a combustione cominceranno pian piano a scendere, perché non è sopportabile un parco auto di circa 40 milioni di autoveicoli solo in Italia ancora a combustione. L'elettrico, come nel nord Europa già fatto, ma come già in Cina hanno cambiato gran parte delle auto, vedendo gli effetti molto positivi, cioè il

0: elettrici e di conseguenza sono andati a ridurre lo smog, cosa che ha fatto anche il Nord Europa, cosa che dobbiamo fare anche noi in Italia. Solamente che se la parte politica rimane ancora indietro o decide di dare spazio a lobby che ancora molto potenti, come quella del gas o delle combustioni fossili, cioè delle fonti fossili, di dare ancora spazio e regalare soldi e poi soldi degli italiani buttati nella riduzione delle accise, certo non è questa la direzione. Perciò è vero che c'è stato un inizio che per finanziare le fonti rinnovabili oggi sono tranquillamente gestibili, basta solo volerlo a livello politico. Se invece vengono messi i paletti, come sono stati messi nelle CER, oppure messi dei soldi, poi levati, perciò vengono sponsorizzati e poi subito dopo levati perché messi da altre parti, questo logicamente non fa bene al settore, non fa bene all'Italia, all'indipendenza dell'Italia. Perciò un appello al governo, come fatto anche da Alfonso Pecoraro Scario, di mettere più attenzione sulla parte ambientale, perché questo vuol dire l'indipendenza, questo vuol dire anche poi crescita, PIL, ma verso una direzione ben precisa.
1: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale il prossimo settembre.
2: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
3: Mezzanotte in punto, questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, venerdì 31 luglio del 2026. Allora, il tema che attraversa quasi tutte le prime pagine è il discorso di Mattarella, del Presidente della Repubblica, alla cerimonia del ventaglio. Il presidente Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa, del caso Rogero, dicendo che la legge non si adatta ai singoli e che le violenze sono inammissibili. Il Secolo XIX lo mette in prima pagina insieme a un altro passaggio del presidente sul riconoscimento facciale, su cui l'Unione Europea chiede lo stop al voto in aula. Allora, diamo un'occhiata alla prima pagina del Secolo XIX, appunto. Rogero, la chiusura di Mattarella, non si adatti la legge ai singoli, Val di Susa, violenze inammissibili. I comportamenti individuali devono rispettare la legge, questo è il virgolettato, le parole del Presidente. Se si pensa che la legge debba adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato. Così il Presidente Mattarella alla cerimonia del ventaglio sul caso Rogero. Sugli scontri per la TAV, violenza inammissibile. E poi il riconoscimento facciale, richiamo UE, stop al voto in aula, come dicevamo, ma Palazzo Chigi insiste, questo il commento del Secolo XIX. Domani, il quotidiano Domani riprende lo stesso discorso e lo lega al caso Almastri, scrivendo di un doppio schiaffo al governo, prima il richiamo di Mattarella, poi quello dell'Europa. Doppio schiaffo al governo e al presidente sugli scontri tra i poli, tensioni intempestive, più attenzione ai problemi delle persone, poi attacca su Rogero. Alto là dell'UE sul riconoscimento facciale con l'AI vietato negli spazi pubblici. Almastri, certificate le bugie di Nordio, chiede l'arresto con un anno e mezzo di ritardo. E poi il pezzo intempestive alla consegna del ventaglio, il rituale saluto prima delle ferie estive con i cronisti del palazzo. Sergio Mattarella scalpella un aggettivo, uno solo ma affilatissimo, per definire il crescendo di scontri fra partiti. In una frase finiscono così condensati molti messaggi impliciti, la cui traduzione non autorizzata è troppo presto per scatenare la campagna elettorale. Le Camere le scioglie il colle e ove Giorgia Meloni fantasticasse di autosciogliersi, il percorso è regolato dai poteri costituzionali del Presidente. Questo dunque sulla prima pagina del quotidiano Domani. Il Fatto Quotidiano, dal canto suo, racconta che il governo starebbe pensando ai riconoscimenti facciali, guardando al modello ungherese di Orban. Riconoscimenti facciali, Meloni a scuola dall'Ungheria di Orban, questo sul Fatto Quotidiano. Le direttive europee erano nate per porre un freno al sistema libellula di Budapest. Il giurista Gialuz, sono come intercettazioni, non bastano PM e polizia per disporle. Questo dunque sul Fatto. C'è poi il caso del Mastro, che resta aperto. Restiamo sul Fatto Quotidiano.

0: che scrive che Del Mastro avrebbe consegnato le chat ai magistrati mentre i suoi le vieterebbero ad altri. Del Mastro molla le chat ai PM e i suoi le vietano. Questo è il titolo principale del quotidiano diretto da Marco Travaglio sui messaggi con i Caroccia legati al clan senese. Il rinvio del voto, il politico di Fratelli d'Italia finge trasparenza mentre la maggioranza fa fermare da Fontana il deposito in giunta e Meloni avverte Forza Italia. Questo dunque in apertura sul Fatto Quotidiano. Lo stesso tema lo troviamo sul manifesto che lega questo dossier a una serie più ampia di episodi, dalla sorveglianza di massa alle intercettazioni. Parlando di una destra travolta da un insolito destino, richiamando anche il mea culpa di Nordio sul caso del torturatore libico Almastri, travolti da un insolito destino. C'è la fotonotizia di Giorgia, la fotonotizia, c'è la fotografia di Giorgia Meloni in aula con i ministri Tajani e Salvini. Indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso Del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni. Ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico Almastri. Questo dunque in apertura sul quotidiano comunista Il Manifesto. Il secondo grande filo della giornata è l'immigrazione. Il giornale apre su migliaia di migranti che hanno raggiunto a nuoto le coste in Spagna con Madrid che ha mobilitato l'esercito. Meloni, secondo il titolo, sarebbe pronta a sospendere Schengen con la Spagna. E anche il foglio riporta la stessa notizia parlando di migliaia di migranti arrivati in poche ore e di un'Italia già pronta a sospendere Schengen sul fronte orientale. Avvenire racconta la stessa emergenza con la Spagna che invia l'esercito. Diamo un'occhiata un attimo alla prima pagina del quotidiano dei Vescovi, Avvenire, che comunque apre con la guerra in Ucraina da parte della Russia, però in centro pagina appunto arrivi a migliaia, a nuoto Roma pensa a chiudere le frontiere, emergenza migranti, la Spagna invia l'esercito. Questo è il secondo grande filo della giornata. Prendiamo anche il giorno, l'abbiamo segnalato. Vediamo, allora qui c'è l'immigrazione sulla prima pagina e sull'editoriale del direttore Tommaso Cerno, chi sono i nemici dell'Europa? Per anni hanno venduto all'Italia una favola tossica, frontiere deboli, controlli ridicoli, accoglienza presentata come destino, e chiunque osasse dissentire veniva trattato da barbaro, scrive Tommaso Cerno. Ora la menzogna è nuda: il problema non era la durezza dell'Italia di Giorgia Meloni, ma la viltà di un sistema che ha confuso la realtà con lo slogan. Il caso Albania ha fatto crollare il teatrino, scusate ma ci sono dei refusi, mentre certa sinistra applaudiva modelli alternativi, quelli che oggi vediamo in questa fotografia della Spagna di Sanchez, quella che Elly Schlein ha proclamato di volere come modello per noi. La verità mostrava il vero copione. Emergenza permanente, gestione caotica, ipocrisia a valanga. La Spagna è diventata oggi il santuario della doppia morale, parla ai diritti ma scarica i costi, invoca Europa ma produce disordine, predica solidarietà ma lascia agli altri il prezzo politico e sociale delle proprie scelte. E allora basta con la retorica del futuro che arriva, il futuro, quando lo si lascia ai trafficanti, agli slogan e agli ideologi, diventa un presente peggiore. Non è civiltà ignorare i confini, è sciatteria di governo. E chi continua a fingere il contrario, non difende l'Europa, la sta consumando. Questo dunque sulla prima pagina del giornale, il direttore Tommaso Cerno, chi sono i nemici dell'Europa sulla questione di Ceuta. Allora, sul fronte internazionale, torniamo su Avvenire, perché come dicevamo, il quotidiano dei Vescovi oggi apre sulla Russia. Un vettore balistico di Mosca è finito in territorio polacco, mentre un attacco russo su tutta l'Ucraina ha causato 12 morti, tra cui due bambine. Succede a 2 giorni da un colloquio previsto tra Zelensky e e Trump. Questo è il titolo, il martello su Kiev. L'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili, tra cui due bambine. Gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. Un vettore balistico di Mosca finisce in Polonia. A Kiev decine di migliaia di persone rifugiate nella metro. Allora, il pezzo lo ha firmato Giacomo Gambassi, inviato e Marta Ottaviani. La Russia non ha perso tempo e a due giorni dal colloquio del presidente Volodymyr Zelensky con l'omologo americano Donald Trump ha sferrato un violento attacco su tutta l'Ucraina con un missile che è finito sul territorio polacco, per fortuna in una zona non abitata. Il bilancio di 12 morti, tra cui una famiglia con due bambine di 5 e 12 anni, uccise a Kiev. A Kryvyi, città natale del presidente ucraino, a Kharkiv intanto è arrivata la carità di Leone 14, cibo, medicinali e materiali per bambini portati da Roma fino nella seconda città dell'Ucraina e fra chi vive negli abitati a ridosso della linea del fronte sotto i bombardamenti russi. Un carico papale destinato al paese degli evacuati, fermato da un attacco di Mosca che ha devastato l'hub umanitario in cui doveva essere distribuito. I doni del pontefice agli sfollati di guerra rimasti senza nulla e alle madri con figli piccoli che hanno perso il marito nei combattimenti. Questo dunque sull'apertura del quotidiano Avvenire, il martello su Kiev. Restano sullo sfondo oggi due notizie locali, ma non piccole. La Genova Libero apre sulla sindaca Salis, accusata di allontanare dai comitati di quartiere i commercianti schierati politicamente contro di lei, e sempre a Genova il Secolo XIX segnala che Weibull si è aggiudicata il lotto principale del tunnel sotto il porto, un appalto da 803 milioni. Vediamo la notizia della Salis sulla prima di Libero. La nuova sinistra caccia i commercianti di destra. Dopo la censura dei giornali sgraditi, il sindaco Salis si lura ai negozianti, via dai comitati di quartiere che è politicamente schierato contro di lei. Andrea Muzzolon scrive: a Pyongyang in Corea del Nord criticare il leader supremo è vietato, i trasgressori vanno incontro a conseguenze gravissime. A Genova criticare il sindaco Silvia Salis pare altrettanto vietato. Questo dunque in apertura sulla prima pagina di Libero. A proposito di riconoscimento facciale, lo abbiamo citato prima questo tema, una misura a cui il governo starebbe pensando, abbiamo visto sul Fatto Quotidiano delle opinioni di giuristi. Troviamo l'editoriale del direttore di Libero oggi sulla prima pagina del quotidiano, da lui diretto, Alessandro Sallusti. Editoriale che porta il titolo di La nostra faccia in cambio di più sicurezza, scrive il direttore. Il governo sta pensando se e come introdurre nella legislazione il riconoscimento facciale, quella tecnica pilotata dall'intelligenza artificiale che riesce a dare in diretta un nome al volto ripreso da una telecamera di sicurezza. L'Europa mette in guardia, la sinistra evoca lo stato di polizia, una sorta di grande fratello pubblico. Una premessa: il grande fratello esiste già, non è pubblico ma privato. Non è lo Stato, bensì sono i grandi social network, la nostra banca e il padrone di qualsiasi app che abbiamo scaricato sul telefonino e alla quale abbiamo concesso, pure gratis, di immagazzinare la nostra faccia per accedere più rapidamente e comodamente al servizio erogato. Al di là delle rassicurazioni ufficiali, che fine faccia, è il caso di dire, la nostra faccia, non lo sappiamo con certezza. Dubito che rimanga blindata nei server, così come l'uso addirittura smodato dei servizi tipo Google Maps per spostarci da un luogo all'altro. Di fatto sono un pedinamento elettronico 24 ore su 24, che, statene certi, non sparisce nel nulla. In altre parole, scrive Sallusti, siamo spiati da mattina a sera, ma la cosa non ci fa paura, anzi ci concediamo a più non posso. Viceversa, scattiamo in modalità alert se è lo Stato a poter sapere in tempo reale dove siamo, e poco ci tranquillizza che quel dato è teoricamente in mani certamente più sicure e con protocolli di utilizzo garantiti da un'autorità giudiziaria che sola può autorizzarne l'uso. E poi prosegue, insomma, nelle pagine interne la sua riflessione, Alessandro Sallusti, perché ne abbia tempo e voglia, insomma, si può approfondire. La nostra faccia in cambio di più sicurezza, questo il direttore di Libero. L'ultima cosa che volevamo segnalare C'è la cronaca di stanotte che arriva dalla Sicilia di ieri notte. A Messina un palazzo è crollato in periferia sud, zona Pistunina. Tre ferite estratti dalle macerie, uno in codice rosso al policlinico. Si scava ancora per sei dispersi, quattro dei quali appartenenti allo stesso nucleo familiare. Queste sono notizie che prendiamo dal giornale, poi naturalmente le agenzie riporteranno degli aggiornamenti. Ma vi diamo conto di quello che è scritto sul giornale. La procura ha aperto un'inchiesta, l'ipotesi è quella di un cedimento strutturale, e se ne occupa il giornale di Sicilia di questo tema. Allora vediamo se riusciamo a recuperarlo. Allora, il giornale di Sicilia, eccolo qua. C'era scappato. Il boato e il crollo, Messina sconvolta. Tre feriti estratti dalle macerie della palazzina, si scava senza sosta alla ricerca di sei dispersi. Ma non abbiamo tempo per approfondire questa notizia, e questa è l'ultima segnalazione per queste prime pagine dei quotidiani che trovate in edicola oggi, venerdì 31 luglio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica e regia a Lorenzo Bruschi. Un saluto da Enrico Salvatori.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale e della programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che apriremo con un documento di ieri, del 29 luglio, Dividendo sociale sistemico per una nuova società, un evento organizzato da Human Economic Forum a Roma, con gli interventi di Eugenio Faticante, Vincenzo Paglia, Arnaldo Lomuti, Gianmario Battaglia, Leonardo Becchetti, Pasquale Tridico, Vincenzo Naschi e Giuseppe Conte. A partire dalle 3 poi vi faremo ascoltare la presentazione del libro Sicilia Nostra, dall'Albania alla Sicilia, la rotta criminale che ha riscritto il potere mafioso, di Giuseppe Bascetto, anche questa di ieri, del 29 luglio a Palermo, con gli interventi della giornalista Antonella Lombardi, di Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale antimafia siciliana, di Nello Di Pasquale, deputato questore presso l'ARS, l'Assemblea regionale siciliana, e Giuseppe Bascetto, autore del libro. A seguire, alle 4:20, poco dopo la presentazione del libro Abuso di potere, pubblica amministrazione, a cura di Enrico Carloni, che si è tenuta a Roma il 14 luglio scorso, con l'autore ne parlano Giuseppe Busia, Raffaele Cantone, Gianluigi Gatta, Anna Rossomando, a coordinare il tutto Walter Verini. Chiuderemo alle 5:30 con gli incontri al caffè della Versiliana di 2 giorni fa, del 28 luglio, tra guerra e diplomazia, Iran, Hormuz e paesi arabi del Golfo, appuntamento che si è tenuto, come detto, a Marina di Pietrasanta il 28 luglio scorso. Sono intervenuti Roberto Bernabò, direttore digitale di Classe Editori, Natalia Quintavalle, già ambasciatrice in Afghanistan, Serena Giusti, professoressa associata di scienza politica all'Università Link Campus University di Roma. Alle 6:30 quindi l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani, quelle che abbiamo appena ascoltato, lette da Enrico Salvatori in diretta sino a poco fa. Alle 6:45 un'intervista di Roberta Giannuzzi a Sharon Nizza sull'Iran, il rapporto tra Trump e Netanyahu e i fronti dalla Cisgiordania alla Siria. Quindi poco dopo le 7, A che punto è la notte, rubrica settimanale di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Alle 7:10 torneremo in diretta con Francesco De Leo e con Spazio Transnazionale, quindi critiche ai militanti di Matteo Marchesini. Alle 7:35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che, lo ricordo, questa settimana è curata da Michele Lembo. Questa la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione che apriamo, come detto, con un appuntamento di ieri, del 29 luglio, Dividendo sociale sistemico per una nuova società, evento organizzato da Human Economic Forum. Ascolteremo gli interventi di Eugenio Faticante, giornalista di Avvenire, Vincenzo Paglia, arcivescovo e presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, Arnaldo Lomuti, segretario della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Gianmario Battaglia, cofondatore dell'Osservatorio sull'uso dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, Leonardo Becchetti, ordinario di Economia Politica all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Pasquale Tridico, presidente della Sottocommissione Fiscale del Parlamento Europeo, Vincenzo Naschi, presidente di Human Economic Forum, e Giuseppe Conte, deputato e presidente del Movimento 5 Stelle. Buon ascolto.
1: Allora, buongiorno, cominciamo. Buongiorno a tutti i presenti che in questo punto 29 luglio hanno avuto l'interesse e la volontà, no, di appassionarsi a questa tematica che sarà decisiva per i prossimi anni, e quindi sono qui per seguire questa iniziativa dello Human Economic Forum, di cui ringrazio personalmente anche i promotori. Oggi parliamo quindi di intelligenza artificiale. L'era dell'intelligenza artificiale rappresenta la più profonda trasformazione tecnologica, sociale e geopolitica del nostro tempo, insomma, al pari della rivoluzione industriale, della prima era digitale con l'avvento dei primi personal computer. Ma come e forse più di quei momenti della storia, è anche una trasformazione che ci obbliga a confrontarci e a ripartire da una serie di domande fondamentali, di cui parleremo dopo, interrogativi sui quali si è soffermata persino la riflessione di Papa Leone, che vi ha dedicato l'enciclica Magnifica Humanitas. Ma è un tema che pone anche grandi e enormi questioni di natura finanziaria, di distribuzione della ricchezza e delle leve del potere. Il tema è dibattuto, lo abbiamo visto nelle ultime settimane, no? Penso per esempio alla proposta attribuita a Sam Altman di assegnare al governo americano, no? Le indiscrezioni hanno parlato di una quota forse del 5%, no? Di OpenAI da trasformare in un beneficio economico per le famiglie di quell'immenso paese. Ancor prima era circolata la voce che lo stesso Trump stesse valutando di far entrare il governo a stelle e strisce nel capitale delle principali società di intelligenza artificiale per poi distribuire nei proventi agli americani. Ragionamenti simili sono stati sviluppati anche dal democratico Bernie Sanders per finanziare un fondo sovrano statunitense e per ultimo pochi giorni fa Elon Musk in un'intervista ha ipotizzato nei prossimi anni una crescita impetuosa dell'intelligenza artificiale e della robotica e ha ipotizzato anche la contemporanea distribuzione di una sorta di assegno universale. L'idea quindi di un dividendo sociale dell'intelligenza artificiale incrocia una questione sostanziale, cioè se i modelli di questa architettura digitale si alimentano di contenuti, di dati e di un preesistente lavoro cognitivo fatto di libri, articoli, immagini nel loro complesso, una parte del valore prodotto dovrebbe tornare alla società. Proprio pochi giorni fa un giudice federale della California ha ratificato un accordo da 1,5 miliardi con i quali Anthropic risarcirà migliaia di scrittori e di case editrici per aver utilizzato ad esempio copie pirata di libri nello sviluppo del sistema Claude. Insomma, stiamo parlando di un'idea suggestiva e allo stesso tempo semplice. Se l'intelligenza artificiale produrrà una nuova stagione di forte crescita economica, allora una parte di quel valore dovrebbe tornare alla collettività. Sono appunto gli argomenti sui quali ci soffermeremo in questa mattinata e partiamo dalla considerazione che la delega di funzioni operative e anche di decisioni ad algoritmi opachi solleva interrogativi etici che sono senza precedenti sulla responsabilità dell'uomo. E la prima domanda da porci è quella proprio su quale identità debba guidare allora in questo tornante della storia il nostro futuro. E su questo tema appunto do la parola per un saluto introduttivo a Monsignor Vincenzo Paglia, che chiaramente ringrazio della presenza, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita. Ci può raggiungere qui alla tribuna. Grazie, signor.
2: Grazie dell'invito e come tutti voi coraggiosi, anch'io ho voluto essere presente a questa presentazione, e anche perché il lavoro dell'amico Vincenzo è interessante e coglie un punto cruciale di una situazione per ora davvero caotica. Io non ho paura dell'intelligenza artificiale, ho paura della stupidità umana, proprio perché ci troviamo davanti un strumento gigantesco che non era mai accaduto nella storia e che ha il potere di distruggere l'umano e l'ambiente come mai era avvenuto prima. Certo, abbiamo il nucleare e abbiamo trovato un accordo. Ricordate gli anni di Reagan e Gorbaciov, la distruzione di migliaia di testate nucleari. Nel 2015, voi ricordate, tutti i governi del mondo si ritrovano a Parigi perché il dramma del clima stava alle porte. Su questo tema invece delle tecnologie emergenti e convergenti per ora non c'è nessuna regola. Una preoccupazione per tutti: un privato cittadino che è molto ricco e geniale ha lanciato attorno alla Terra 7.000 satelliti senza nessuna regola e senza che nessuno possa dirgli nulla. E questo è un solo esempio della situazione che noi stiamo vivendo. Se volessimo cambiare una finestra del palazzo di San Macuto, io non so voi che cosa dovreste fare. Ecco, il parallelo vi fa capire subito qual è il dramma o la frontiera delicatissima attorno alla quale ci troviamo. Ed io stesso ricordo nel 2019, quando il successore di Bill Gates mi telefonò da Seattle per venire a trovarmi perché voleva pormi un problema enorme, così mi disse. E sintetizzo, mi disse: noi nel nostro centro di Microsoft siamo 50.000 ingegneri, tutti obbligati ogni settimana a creare una novità perché il mercato è terribile. Pensi, i più giovani tra noi, per divertimento, stanno studiando una strumentazione per far vedere i ciechi e sentire i sordi. Cosa potremmo fare? Io lo fa comprendere già. Ma assieme possiamo creare dei mostri. Noi, tutti ingegneri, solo ingegneri, non conosciamo il limite tra la macchina e l'umano. Io vengo da lei, in quanto rappresentante di una istituzione morale solida, per accompagnarci ed evitare tragedie. Per quel poco che conosco, è la prima volta che la scienza chiede alla Chiesa un aiuto. In genere sono stati sempre i preti a moralizzare gli altri o a, come a Galilei, a fargli qualche lezione. Questa volta è avvenuto esattamente il contrario. E nel 20, ricordo, firmammo la Ron Call for AI Ethics, una sorta di regola generale per, come dire, per chi la sottoscriveva, di autoregolarsi. In 6 anni i progressi sono stati giganteschi, con il problema che l'umanesimo, umanesimo vuol dire cultura classica, giuridica, anche politica, non è assolutamente all'altezza. Noi abbiamo uno strumento che non è politicamente governabile a tutt'oggi, e l'assenza della politica oggi per me è uno dei più gravi problemi che noi stiamo vivendo. Per questo credo che incontri come questo siano non urgenti, urgentissimi. Ma allora non 100 San Macuto, 1.000 San Macuto, 1.000.000 di San Macuto, per individuare, per aiutare l'intera società a capire qual è l'umanesimo che deve confrontarsi o piegare la tecnica. La tecnica è comunque uno strumento, anche se generativa, è comunque uno strumento. Già dire intelligenza artificiale è un controsenso, è come dire legno di ferro, perché l'intelligenza è legata al cervello. Quanti milioni di anni ci sono voluti? Il 90% e più del cervello è emozionale, creativo, inconscio, è legato oggi al movimento degli astri, al movimento delle migliaia di universi che ci sono. Tutto questo la macchina neppure lo può sentire. Ecco perché c'è una distorsione di comprensione. Noi dovremmo cominciare a dire ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, che il telefonino è cretino, altrimenti loro immaginano che con ChatGPT hanno davanti un uomo, una persona. E non dico sciocchezze, perché questo me lo disse già lo scienziato giapponese Ishiguro nel 19, il quale parlò di noi come l'ultima generazione organica. La prossima sarà inorganica, al litio, al mercurio. Ecco perché è indispensabile avere una consapevolezza che l'intelligenza artificiale resta uno strumento, sbagliato nel nome ma ormai incorreggibile. È indispensabile che tutte le articolazioni della società ne prendano consapevolezza. Personalmente sono già 2-3 volte che parlo con Bill Gates, il quale è molto pessimista su questa condizione che lui ha inventato. Io ricordo, lui mi disse: quando noi a Seattle pensavamo e sognavamo che con il computer noi avremmo democratizzato il pianeta, ci siamo resi conto che abbiamo creato anche un mostro. Io sono andato via e mi sono dato alla filantropia. Io devo dire, a questo punto gli ho detto: ma è del mostro, sono pessimista. A questo punto, ho detto no, proprio alla romana, è inutile che tu vai ad aiutare i bambini poveri dell'Africa che poi saranno divorati dal mostro. È indispensabile un impegno per umanizzare questa dimensione tecnologica, e credo che allora qui il punto sia davvero cruciale. Io non voglio andare oltre, voglio solo sottolineare l'importanza, ma l'importanza anche del primo nome, l'Europa, perché purtroppo l'Europa, che è stata brava nel redigere le Act, European Act, purtroppo non ha né il campo né il pallone per giocare. Abbiamo fatto le regole, ma a giocare ci sono Stati Uniti e Cina, e ognuno gioca come vuole, senza regole. Di qui l'urgenza che l'Europa comprenda la sua indispensabilità in questo contesto, perché 250 anni degli Stati Uniti sono nulla rispetto ai 2500 anni di umanesimo dell'Europa, e purtroppo la Cina è stata sempre autoreferenziale. Se c'è una dimensione universalistica, la dobbiamo all'Europa. Marco Polo è andato, Colombo è andato, Magellano ha circumnavigato, perché in Europa abbiamo questa dimensione universalistica che si fonda poi alla fine, Atene, Roma e Gerusalemme, sul primato dell'umano, l'humanitas, che tu richiami giustamente. L'Europa in questo campo, nel campo delle nuove tecnologie, è purtroppo assente, benché tantissimi scienziati impegnati in questo tema sono europei, ma stanno in altro campo a giocare. Ecco perché credo che sia decisivo che l'Europa come tale, come entità di soggetto politico, culturale, economico e anche etico, umanistico, senta la responsabilità di investire menti e denaro in questo campo, dove siamo fuori. Io mi auguro che la politica comprenda, quella europea, che qui è il sì o il no di un pianeta pacifico. Io sono quasi sicuro che senza l'Europa continueranno non solo le 50 guerre in atto, ma forse ne sorgeranno ancora. Non oso sapere e pensare che cosa accadrà, ad esempio, nello spazio, che è il nuovo terreno di conquista. Forse sono terminate le piattaforme romantiche dove scienziati russi, cinesi, italiani, americani stavano insieme. Forse queste diverse aggregazioni avranno ciascuna la loro piattaforma, e allora non ci sarà bisogno di invadere l'Ucraina, si farà in altro modo, molto più semplice e forse molto difficile. Io vorrei non dire una parola di pessimismo, però vorrei che l'urgenza di incontri come questi potesse suscitare una, come dire, una potenza creativa da parte dell'Europa per aiutare Stati Uniti e Cina ad essere più umanisti e l'intero pianeta ad essere al servizio del bene comune di tutti, perché oggi nessuno può salvarsi da solo. Buon lavoro.
1: Grazie a Monsignor Paglia per queste acute riflessioni. Fra i parlamentari che per primi si sono interessati e hanno seguito l'attività dello Human Economic Forum c'è Arnaldo Lomuti, deputato del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Difesa e anche autore della prefazione al volume di Gianmario Battaglia dal reddito di cittadinanza al dividendo sociale sistemico, quindi inevitabile anche lo spunto di domanda se lei vede un legame ideale fra questi due strumenti, uno ormai del passato ed uno che potrebbe esserci in un prossimo futuro. Sì.
3: Grazie, buongiorno e benvenuti a tutti. Permettetemi però prima di ringraziare, fare un saluto e un ringraziamento a tutti gli illustri relatori che sono venuti qui oggi, hanno accolto l'invito per trattare di un tema così importante ma così diciamo poco promosso. E lo diceva il Monsignor Paglia che mi ha preceduto. Vorrei ringraziare l'amico anche Pasquale Tridico per la sua presenza che insieme a quella del Presidente Conte oggi ci consegna un importante apporto sotto l'aspetto politico e poi ringraziare Monsignor Vincenzo Paglia, il Dottor Vincenzo Naschi, Gianmauro Battaglia che è stato un po' la scintilla umana, parliamo di intelligenza artificiale oggi, voglio chiamare come la scintilla umana che ha dato ecco, lo sprint per organizzare la giornata, questa giornata di lavori, spero con riflessioni che suscitino poi un interesse e che ci facciano uscire oggi da questo bellissimo palazzo con una ricchezza cognitiva più ampia. E dividendo sociale sistemico per una nuova società è un titolo difficile da comprendere subito, infatti durante i lavori ecco, lo comprenderemo più agevolmente, ma è una scelta precisa, chiara, non potevamo girarci attorno, dovevamo arrivare subito al dunque per lanciare il messaggio di ciò che è necessario, poi la semantica non importa. Le cose vanno chiamate come vanno chiamate e noi abbiamo scelto questo titolo perché racchiude un po' tutto ciò che sta accadendo al genere umano con l'avvento della tecnologia. Io inizierei il mio intervento con una domanda, ne ho diverse, però ecco, beato chi si pone delle domande, è che parte dall'articolo 1 della nostra Costituzione. E che dice che il nostro paese, l'Italia, è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Queste parole non sono un incipit che danno solennità a quell'articolo della nostra carta costituzionale, ma fino ad oggi almeno hanno rappresentato un patto sul quale abbiamo costruito la nostra repubblica, che pone al centro il lavoro. Attraverso il lavoro la persona, l'uomo, la donna, è riuscita a realizzarsi, ad ottenere l'autonomia, a vivere in maniera dignitosa e a farsi ecco, partecipe della vita sociale. E poi attraverso il salario noi, la società, riesce a sostenere il welfare, la sanità, la scuola, l'istruzione, le infrastrutture. E poi con il lavoro abbiamo costruito il ceto medio che è stato per lunghi anni, ancora oggi, non sappiamo ancora per quanto, garante di una sostenibilità sociale che abbia anche consegnato protezione sociale, quindi una vita sociale pacifica. Però dobbiamo chiederci come e quando e ancora quando ancora il lavoro sia capace di sottrarre ancora la persona alla società. Dobbiamo chiedere se il salario sarà sempre sufficiente per costruire una famiglia, per realizzare progetti, per comprare una casa. Quanto ancora il salario sarà sufficiente per consentire alla società di riuscire ancora a sostenere le spese del welfare, quello che ho detto prima, sulla sanità, sull'istruzione. E dobbiamo domandarci innanzitutto se oggi, con l'avvento della tecnologia in maniera sempre più prepotente, quel patto del Novecento sia ancora sufficiente per garantire la pace sociale. Ora, io rappresento il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, da quando è nato, ha sempre avuto una enorme attenzione verso i più fragili, cioè quelle persone che venivano escluse dai processi economici e produttivi. Il Movimento 5 Stelle non è stata una misura come è stata raccontata, e cioè che incentivava l'inattività, l'assistenzialismo. Il Movimento 5 Stelle aveva diversi scopi, non soltanto uno, che non era soltanto quello di sottrarre le persone dalla povertà, ma anche di riattivarle, riaccompagnarle al mercato del lavoro, e anche di fare un'altra cosa importante, cioè quella di ristabilire un contatto tra le istituzioni e la cittadinanza. Ora, su quella misura possiamo discutere, sulle sue potenzialità, anche sui suoi limiti, ma credo che ogni persona intellettualmente onesta non possa non riconoscere che quella visione partiva da diversi principi costituzionali che ponevano al centro la persona, e che nessuna persona doveva essere abbandonata. Ma oggi, a distanza anche di pochi anni, dobbiamo dirci che dobbiamo guardare, siamo costretti, noi dobbiamo guardare oltre. Perché? Perché il mondo è cambiato, ed è cambiato e continua a cambiare velocemente. E non dobbiamo stabilire se l'intelligenza artificiale, ecco, non dobbiamo soltanto chiederci se l'intelligenza artificiale andrà, quanti milioni di posti di lavoro andrà ad escludere, perché dobbiamo partire da un principio. Che oggi l'intelligenza artificiale, l'automazione, la capacità di computazione, la capacità delle piattaforme di immagazzinare, distribuire dati, sta cambiando la nostra struttura di produzione. E allora, se noi ci poniamo di fronte a questa trasformazione, ci chiediamo soltanto se l'intelligenza artificiale chiuderà tot milioni di posti di lavoro, stiamo sbagliando, perché quello che dobbiamo chiederci è dopo ancora. E cioè, quei posti di lavoro, quel lavoro che rimarrà con l'intelligenza artificiale, che comunque ha quel potere, se non di escluderlo, comunque di diminuire il valore che produce quel lavoro, quantomeno di condizionare la contrattazione, condizionare il salario, che sarà sempre più basso, allora noi ci poniamo una domanda sbagliata, perché è proprio qui che quel patto novecentesco rischia di spezzarsi. Noi per decenni abbiamo immaginato il nostro complesso produttivo, la nostra struttura di produzione, assistendo a una catena più o meno lineare, e cioè la produzione genera lavoro, lavoro genera salario, salario poi sostiene la spesa pubblica e sostiene il welfare sostiene la convivenza pacifica. Oggi quella catena, diciamo, per produrre ricchezza, quella catena si può anche prescindere da quella catena, perché oggi quella ricchezza non la fa più quella catena, la fa l'automazione, come dicevo, la capacità computazionale, la nuova tecnologia. E se di fronte a quell'aumento di produzione di ricchezza corrisponde un disvalore del lavoro, allora noi abbiamo un problema. Ed è qui che dobbiamo intervenire, perché non basta intervenire dopo. Non basta intervenire quando si è già generata la povertà, quando si è già generata la frattura. Il nostro compito oggi è intervenire lì, nel luogo dove oggi, con fette sempre maggiori, viene prodotta la ricchezza. C'è un'altra questione che è cara a molti della maggioranza, che però, ecco, nei fatti dovrebbe essere più concretizzata, che è legato al concetto altrettanto importante della sovranità. Vedete, oggi in Europa ci stiamo preoccupando giustamente di regolamentare l'intelligenza artificiale, ma sotto soltanto l'aspetto della privacy, della trasparenza, della concorrenza, della sicurezza, ma siamo già a valle, mentre a monte si stanno costruendo, si stanno concretizzando delle infrastrutture con poteri fino ad ora inimmaginabili. E se noi non capiamo che il concetto di sovranità, forse oggi più che mai in determinati aspetti, è importante più di tutto, noi partiamo sconfitti, perché da soli non riusciamo ad arrivare da nessuna parte. Deve essere l'uomo nella sua consociazione, nello Stato e oggi nell'Europa che deve credere di intervenire in maniera più concreta. Perché se questi grandi operatori, oggi funziona così, grandi operatori, sempre più grandi operatori, ma sono sempre pochi rispetto alla generalità, riescono a gestire e a controllare anche i servizi come la pubblica amministrazione, come i trasporti, come l'energia, la sanità, la scuola, la sicurezza e, attenzione, anche la difesa. Un'altra domanda che ci dovremmo porre è che cosa accadrebbe se quel giorno quegli operatori decidessero in maniera unilaterale di sospendere, limitare, interrompere quei servizi dai quali dipendono interi settori della nostra amministrazione e della nostra economia. Quello che succederebbe non sarebbe equiparabile a un semplice disfunzionamento informatico, ma quello che potrebbe accadere avrebbe delle dimensioni molto più grandi. Assisteremo a un collasso sistemico capace di paralizzare i nostri settori più importanti e di conseguenza di paralizzare anche interi paesi. E allora l'Europa, è mai possibile che oggi l'Europa, per garantire quei servizi essenziali per i propri cittadini, debba andare con il cappello in mano verso questi nuovi feudatari dell'economia e della tecnologia a chiedere di utilizzarla con moderazione, verso qualcosa, cioè condizionare i servizi, il sostentamento dei servizi essenziali ai cittadini, condizionarli a qualcosa di cui non ha nemmeno un controllo, qualcosa che ha contribuito, tutti noi abbiamo contribuito a creare, e dovremmo andare noi lì con il cappello in mano a chiedere moderazione nell'utilizzo. Io credo che la risposta debba essere assolutamente no, perché gli europei non sono dei sudditi e non lo sono e non lo siamo noi cittadini. C'è un altro aspetto, mi avvio alle conclusioni, cerco di avviarmi alle conclusioni, perché c'è veramente tanto da dire, e cioè che la ricchezza generata dall'intelligenza artificiale o dalla tecnologia più in generale non è soltanto l'investimento di un capitale proveniente dalle imprese, no, perché dietro quella ricchezza ci siamo noi cittadini, c'è la nostra storia, ci sono i nostri studi, c'è la nostra lingua, c'è il nostro lavoro da quando è nato diciamo l'uomo fino ad oggi. E l'intelligenza artificiale racchiude quei dati che provengono dalle professioni come l'insegnante, come il giurista, come l'artista, come l'imprenditore. E nessuna piattaforma ha creato da sola il mondo delle nozioni che essa racchiude. Per questo noi dobbiamo smetterla di rappresentare i cittadini come i mendicanti del futuro, come qualcosa, non qualcuno, qualcosa a cui dare un tozzo di pane perché ormai sono fuori dal sistema produttivo ed economico. No, noi dobbiamo invertire questo ragionamento, dobbiamo invertire questo paradigma e stabilire una volta per tutte, fissare un concetto, cioè che noi cittadini, l'uomo, la donna, ha contribuito a formare quelle nozioni di cui oggi si serve la tecnologia ed è per questo che a quei cittadini va dato una quota. Attenzione, ed entro nel merito dell'oggetto dell'incontro di oggi, non un sussidio. Il sussidio è qualcosa che nasce perché manca qualcosa, il sussidio nasce perché una persona si trova in uno stato di povertà. Quello di cui parliamo oggi è il dividendo. Il dividendo invece nasce non da una mancanza, ma nasce da un diritto che è stato maturato, e c'è proprio quel diritto ad aver partecipato alla formazione di quella tecnologia, di quella banca dati, di quelle nozioni che rappresentano tutta la storia dell'uomo. E allora il dividendo sociale sistemico deve essere preso come un concetto a favore dell'umanità, e non deve essere preso come un concetto che va contro l'impresa, perché in questo ragionamento l'impresa non c'entra nulla. Anzi, noi dobbiamo incentivare chi fa impresa, chi crea posti di lavoro attraverso l'innovazione. È importante stabilire che oggi noi vogliamo ribadire un concetto, che è il concetto della responsabilità in capo a chi produce ricchezza sistemica. E allora a chi produce ricchezza sistemica in base a un processo tecnologico ed economico deve corrispondere anche una responsabilità, una restituzione sistemica verso la nostra società. Perché gli operatori che controllano le infrastrutture utilizzate da milioni di persone, di famiglie, di imprese, devono in qualche modo, in proporzione, contribuire a mantenere l'ecosistema, quell'ecosistema, la sostenibilità di quell'ecosistema dalle quali questi operatori traggono profitto. E qua viene la proposta dell'oggetto di oggi, del dividendo sociale sistemico, che è quella di creare un fondo, possibilmente è plausibile che sia un fondo europeo, un fondo trasparente, sotto il controllo democratico, un fondo che serva a contrastare le divergenze che nasceranno sempre di più dall'avvento della tecnologia, un fondo che serva a contrastare lo spopolamento demografico, l'impoverimento, la desertificazione demografica, non solo, anche quella culturale, quella economica, un fondo che serva anche a sostenere la riqualificazione, la formazione e poi la sanità, la scuola, l'istruzione, le infrastrutture, anche quelle digitali pubbliche. Un fondo però che abbia una bussola, e qui la politica deve avere un modello di misurazione. E c'è la terza proposta che viene dal dividendo sociale, che è l'acronimo NDS, e vuol dire indicazione del necessità del dividendo sociale, che altro non è che una mappatura che serve come strumento alla politica per individuare quali sono quei territori che soffriranno ancora di più rispetto ad altri territori l'avvento della tecnologia, quali sono quelle regioni che hanno più capacità di intercettare la tecnologia e quali sono quelle che hanno meno capacità, che ne hanno proprio di questa capacità. E allora la scommessa di oggi è quella non di cancellare il lavoro, ma cambiare proprio l'aspetto, la prospettiva che abbiamo verso il lavoro, che non deve essere quella di uno strumento di ricatto. Il lavoro deve essere un luogo, il luogo nel quale noi ci ritroviamo, noi ci realizziamo, noi ci assicuriamo una vita dignitosa, un'autonomia, e che contribuiamo alla vita sociale e pacifica di tutto il resto. E allora oggi la scommessa è rendere la ricchezza e trasformarla in valore da restituire. Non sottostare come paese democratico alla tecnologia, ma che sia la tecnologia ad essere governata dalla democrazia. È con questo spirito che io vi ringrazio e buon lavoro a chi verrà dopo di me e buon ascolto a voi. Grazie.
1: Grazie. Ai cittadini non va distribuito un tozzo di pane, ma una quota, diceva Lomuti. Ecco allora che a Gianmario Battaglia, accanto a me, no, che ideatore, cofondatore, anima dello Human Economic Forum, tocca il compito più ingrato, ma anche il più atteso di questa mattinata, spiegarci anche nei dettagli operativi come potrebbe funzionare questa proposta del dividendo sociale. Immagino siano previste delle fasi successive per implementare, come si dice negli ambienti che contano, l'idea, e spiegarci anche quali siano i nodi tecnici e politici, perché un conto, no, è annunciare un impegno redistributivo anche facilmente spendibile come idea sul piano comunicativo, ma poi come lo si può tradurre in pratica?
4: Possiamo mettere le slide? Sì. Grazie a tutti, grazie a questa opportunità, Arnaldo, che ci hai dato. Perché avere, diciamo, la possibilità di essere qui nelle aule parlamentari e trovare dei politici che capiscano la visione e che ci diano la possibilità di poter avere l'ardore di dare delle indicazioni è importantissimo per noi, perché oggi guardate, non sta parlando Gianmario, non parlerà adesso Gianmario Battaglia, sta parlando mio figlio che ha 4 anni e che ha paura probabilmente del suo futuro. E quindi ti ringrazio di cuore, ringrazio te, ringrazio Pasquale Tridico, l'onorevole, ringrazio il professor Becchetti e il professor Conte, che abbiamo stalkerizzato in questi giorni affinché sia qui presente. Grazie a voi perché essere qui oggi presenti con una giornata caldissima è sicuramente un impegno, significa che veramente ci seguite con particolare attenzione. Vedete, oggi non siamo qui per parlare di quanto sia buona o cattiva l'intelligenza artificiale, ma siamo qui, così mi ha detto Arnaldo, per interrogarci se l'articolo 1 della nostra Costituzione si fondi ancora sul lavoro così come lo abbiamo conosciuto, oppure se il lavoro sta diventando qualcos'altro, non meglio definito, un'ibridazione uomo-macchina. Se prima l'uomo si serviva della macchina, adesso sembrerebbe che questo paradigma stia cambiando radicalmente, cioè la macchina che lavora e che l'uomo fa la supervisione. Quelli bravi, come direbbe il nostro moderatore, la chiamano complementarità. Quindi l'uomo fa da supervisore alla macchina. In questo caso però siamo tenuti a fare molta attenzione, perché siamo tenuti a verificare se il lavoro è ancora in grado di garantire che cosa? Di garantire dignità, di garantire partecipazione e di garantire sicurezza.

impressionante. È come avere delle persone su una faglia economica mobile. Il Fondo Monetario Internazionale stima che l'intelligenza artificiale inciderà per il 60% sull'occupazione nelle economie avanzate. E qui non si tratta di avere l'idea che l'intelligenza artificiale distruggerà completamente il mondo del lavoro, ma lo sta trasformando. Quando parliamo di ibridazione, lo sta trasformando, e in molti casi il vero pericolo, come diceva Arnaldo, è svuotarlo di valore. C'è un dato dell'Istat del 2024 che io sinceramente del 2024 lo trovo agghiacciante. Il 10,2% degli occupati in Italia, lavoratori, è a rischio povertà. È un numero altissimo per una nazione del G7. Parliamo di quasi 2,5 milioni di persone che si alzano come tutti noi al mattino, lavorano, producono, ma restano povere. E questo già nel 2024, adesso siamo nel 2026. E quindi che cosa abbiamo? Lo diceva Arnaldo, la produttività cresce, cresce soprattutto per le grandi piattaforme tecnologiche, ma i salari restano al palo, ce lo diciamo continuamente, i salari restano al palo. Quindi il PIL aumenta, e quindi ci troviamo in un sistema dove la cinghia di trasmissione, come diceva Arnaldo, di distribuzione di quel valore si è completamente inceppata. E qui abbiamo il messaggio fondamentale per i nostri legislatori: dobbiamo intervenire a questo punto non ex ante, quando il danno ormai è stato, dobbiamo intervenire ex post quando il danno ormai è stato creato, ma dobbiamo intervenire ex ante nei confronti di chi, attraverso i nostri dati, la nostra cultura, la nostra ricerca scientifica, tutto il nostro sapere che abbiamo creato nella storia che ha l'uomo, sta creando tutto questo e sta esercitando questo immenso potere economico e infrastrutturale, generando dipendenza, rendendoci dipendenti da loro nel nostro tessuto sociale. E quindi ci ritroviamo dei territori che comunque già oggi sono esclusi da quel valore. Quindi la parola che noi dobbiamo dire alla politica: dobbiamo agire prima che diventi il danno, diventi irreversibile. E il concetto del prima è fondamentale. Vedete, io sono stato per moltissimo tempo, così come gli amici dello Human Economic Forum e Vincenzo Naschi lo sa bene, fautori del criterio dell'ESG, no? Ossia dell'impatto dell'ambiente, cioè andare a verificare il danno che alcune aziende facevano sui nostri territori ex post. Questo concetto con l'intelligenza artificiale, però, lo abbiamo capito, è impossibile. Perché come oggi sarebbe andare a ricercare quella goccia dell'acqua che ha fatto traboccare il vaso e ha poi allagato la nostra stanza. Il criterio di ESG in questo caso non lo possiamo applicare, perché poi, a prescindere se l'avessimo voluto veramente applicare, e lo sa bene il professor Tridico, il social, l'Unione Europea, la Commissione Europea l'avrebbe già regolamentato. Esiste un regolamento di tassonomia ambientale, ma non esiste un regolamento di tassonomia sociale, perché molto probabilmente l'impatto negativo che le nuove tecnologie potrebbero avere sui nostri territori non l'hanno voluto applicare e creare un regolamento di tassonomia sociale. Ci sarà un motivo, si diceva già nel 2022 che sarebbe dovuto esistere, ma non è avvenuto, e quindi dobbiamo agire per forza ex ante. Voi mi direte, agire ex ante, come? E arriviamo all'ulteriore slide. Quindi noi dobbiamo quindi non agire, non andare a ricercare la singola goccia, ma dobbiamo costruire una diga, una vera e propria diga, perché sarebbe impossibile, sarebbe già oggi impossibile, lo diciamo tranquillamente, perché tra i nostri esperti dello Human Economic Forum vedo Massimiliano Patacchiola, le intelligenze artificiali tra poco saranno interoperabili fra di loro, cioè un po' come è avvenuto con l'era dei computer. Nell'era dei computer c'erano i vari software che inizialmente non dialogavano fra di loro, poi hanno incominciato a creare dei programmi per dialogare fra di loro. Un domani sarà difficilissimo dire se quel

0: determinato danno che ha creato l'intelligenza artificiale su un territorio, desertificandolo produttivamente, l'ha creato, ad esempio, non facciamo nome e cognomi, OpenAI. L'ha creato Microsoft, l'ha creato Anthropic, non lo potremmo dire, perché stanno già viaggiando nella direzione dell'interoperabilità. E quindi che cosa succederebbe? Succederebbero delle cause miliardarie contro di noi e saremmo costretti a pagare. Quindi dobbiamo agire attraverso quale criterio, attraverso quale meccanismo? Attraverso un meccanismo mutualistico, attraverso una misurazione del rischio sistemico, non sul danno prodotto a posteriori. Che cosa voglio dire con il principio mutualistico? Bene, l'obiettivo è quello, tutti noi abbiamo vissuto la crisi del 2008 delle banche. L'Europa ha capito che se crollava una banca, il crollo della banca avrebbe creato un danno sistemico generale su tutta la nostra economia. E di conseguenza che cosa è stato fatto? Che cosa è stato fatto? In parole povere si è detto alle banche di creare, che si sarebbe creato un fondo, si sarebbe creato un fondo per evitare che nel caso in cui si fossero poi accaduti dei danni, quel fondo avrebbe, creato con i soldi delle banche, sarebbe stato utilizzato per riparare i danni che le banche avrebbero potuto creare. Un po' come l'assicurazione, no, che noi utilizziamo quando noi andiamo a comprare una macchina. Io compro una macchina e mi assicuro, perché nel caso in cui poi effettivamente io creo un danno, poi l'assicurazione pagherebbe il danno. Quindi ci troviamo dinanzi, quindi, ad un onere vero e proprio normativo nei confronti di quegli operatori sistemici, okay, che oggi possono creare dei danni alla tenuta democratica del nostro paese. E quindi nell'ambito europeo. Quindi il principio che noi dobbiamo adottare è proprio quello che è stato adottato nell'ambito dell'Unione Europea per le banche, un vero e proprio sistema mutualistico. E quindi cerchiamo di evitare anche un altro tipo di problema, il problema che è quello di andare a creare una tassa. Perché precedentemente, naturalmente, anche noi che studiamo, abbiamo studiato, diciamo, la problematica, ci siamo un po' domandati sulla possibilità di andare a tassare questi operatori sistemici. Poi che cosa è successo? Non nascondiamocelo. È intervenuto Trump, e Trump che cosa ha detto? Fermi, perché se mettete una tassa nei confronti delle big tech, noi vi mettiamo i dazi al 100%. E quindi il problema sussiste. Mentre se andassimo a creare un regime mutualistico, un regime quindi di sistema, questo non può avvenire. Non possiamo essere soggetti quindi alle minacce che provengono, no, da oltreoceano. Perché? Perché tutti devono partecipare, diciamo, in ragione del danno che potrebbero creare. Molti diranno, ma chi sono questi, a questo punto, questi operatori sistemici che possono creare un danno alla tenuta democratica del nostro paese? Allora, anche qui, caro professor Tridico, non ci stiamo inventando niente di nuovo. L'Unione Europea ha già individuato degli operatori nell'ambito delle nuove tecnologie che noi possiamo chiamare settoriali, verticali, che hanno, diciamo, una funzione predominante nell'ambito del loro settore. Per esempio, il DIMA ha individuato, che tutela la concorrenza contro i monopoli, ha individuato determinati operatori sistemici. L'EIACT classifica il rischio di sicurezza del singolo prodotto, che ne so, il software medico, e per esempio sono stati individuati altri operatori sistemici proprio perché esistono delle normative come il Digital Market Act, il Digital Service Act e le E-Act. E quindi già in ordine, diciamo, queste categorie sono state individuate a livello verticale, così possiamo dire. Però queste norme non ci dicono che sono state create, che hanno individuato questi operatori sistemici, se questi operatori sistemici potrebbero generare delle vulnerabilità della nostra tenuta democratica. Manca quindi la possibilità di creare che cosa? Che cosa l'Unione Europea dovrebbe fare? Dovrebbe creare una categoria che noi definiamo orizzontale, ossia è vero che sono stati individuati degli operatori sistemici di tipo verticale, questi operatori sistemici, se potrebbero creare delle vulnerabilità sulla tenuta democratica, sulla nostra tenuta democratica, dovrebbero quindi essere, far parte di questo nuovo tipo di categoria. E quali sono gli elementi fondamentali che dovrebbero avere questi operatori sistemici per entrare, diciamo, a far parte di questa categoria di tipo orizzontale? Sono due: la creazione di una infrastruttura che ha milioni di utenti, che queste infrastrutture che gestiscono, come diceva anche Arnaldo, i nostri servizi pubblici, e contemporaneamente, oltre a essere, quindi aver creato questa infrastruttura, ci creano dipendenza. I due elementi fondamentali per entrare in questa categoria sono quindi l'infrastruttura e la creazione di dipendenza da loro, dipendenza sistemica, perché l'esempio che faceva Arnaldo: se un giorno un operatore di questo tipo, ammettiamo, non facciamo nomi e cognomi, Palantir nel settore della difesa, che gestisce, mettiamo, dovesse avere dei contratti con la pubblica amministrazione nel settore della difesa e che potrebbe operare quasi in regime di monopolio perché non ha concorrenti, decidesse di andare via o decidesse di depotenziare il servizio, ci troveremo in condizioni, come diceva Arnaldo, disastrose. Quelli sono gli operatori quindi sistemici, che gestiscono un'infrastruttura dalla quale dipendono milioni di persone e che ci hanno resi dipendenti. Però, come diceva Arnaldo, quella infrastruttura che questi signori hanno creato, in definitiva, non è che loro l'hanno creata con le loro risorse, l'hanno creata grazie a noi, grazie alla nostra storia, grazie ai nostri dati. Noi questo ce lo dimentichiamo, cioè l'intelligenza artificiale generativa è stata creata grazie a noi e noi dobbiamo pretendere quindi che loro si assicurino per i danni che potrebbero creare, per la dipendenza che ci creano. E quindi l'Unione Europea che cosa dovrebbe fare? E qui arriviamo all'architettura, diciamo, visionaria, ma non tanto visionaria, perché abbiamo detto che esiste già un modello nell'Unione Europea, che è il regime mutualistico delle banche. La possibilità quindi di creare un regolamento che abbiamo definito REROS, il Regolamento Europeo per la responsabilità degli operatori sistemici. Questo è il compito, poi avrebbe il compito quindi di generare un fondo che chiameremo FERS, Fondo Europeo di Responsabilità Sistemica. Quindi il REROS, che individua gli operatori sistemici, poi successivamente il fondo, che servirà quindi per fare in modo che gli operatori sistemici versino il loro contributo, il loro onere. E poi naturalmente dovrebbe esserci quello che noi abbiamo definito, non ci stiamo inventando nulla di nuovo, un dispositivo europeo per la transizione. Questo dispositivo europeo per la transizione naturalmente non tocca le aziende, si occupa solo di prelevare i soldi dal FERS e trasformarli in azioni concrete sui territori. Quindi questo ci pone in una situazione, a nostro modesto parere, di sicurezza, di fronte alle minacce che provengono dagli Stati Uniti d'America di imporci dei dazi, perché stiamo creando un regime sistemico di tutela democratica. Non c'entra niente quindi il mercato, ma di tutela democratica. Naturalmente poi la parte importante, che è quella del dividendo sociale, una volta individuata l'architettura, come questi fondi poi dovrebbero raggiungere i nostri territori. E qui abbiamo immaginato a questo punto di far sorgere nell'ambito dell'Unione Europea un indice, che è l'indice di necessità del dividendo sociale, perché come giustamente diceva Arnaldo, non tutti i territori, almeno inizialmente, avranno necessità di avere dei fondi, il dividendo sociale, ma ci saranno dei territori molto più esposti. Io mi ricordo un giorno Arnaldo mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, c'è una problematica molto grave a Potenza, un call center di 300 persone sta per chiudere perché molto probabilmente la società sta dando in gestione il servizio a un bot. Quindi 300 persone in una realtà che è già depressa economicamente si troverebbe ancora più in depressione. Quindi è naturale che quando parliamo di Indes non è qualche cosa che stiamo parlando di qualche cosa di fantascientifico. Noi possiamo già in grado di individuare quei territori che sono sopra una faglia pericolosissima. Per poi scendere sempre giù. Quindi individuare quei territori che hanno delle necessità da poter, diciamo, da poter curare grazie proprio al fondo istituito dall'Unione Europea. Ma non ci fermiamo soltanto lì, perché il dividendo sociale, oltre ai territori, dovrebbe naturalmente andare in prospettiva futura anche ai cittadini. E qui, come diceva Arnaldo, non stiamo parlando di sussidio, perché il sussidio, come diceva Arnaldo, guarda in basso, quando il danno è già stato prodotto. Qui invece si tratta di guardare in alto, e la soluzione non è la remigrazione. La soluzione per guardare in alto è guardare verso chi sta producendo valore verso di noi e che quindi deve avere una responsabilità sistemica. Una responsabilità sistemica deve contribuire, e quel dividendo sociale deve andare sotto la forma di conto al cittadino, di conto individuale di transizione. Rendere quel cittadino attivo. Che cosa significa? Allora, se io oggi avessi qui davanti Elon Musk, me l'ho già detto però personalmente a Peter Thiel quando è venuto in Italia, è questo. Ok. State creando valore. Elon Musk ci dice che molto probabilmente noi non avremo la possibilità, gli stati ci dovrebbero dare un reddito universale, ma Elon Musk è molto furbo perché dice: non è che sono loro che ce lo devono dare, ce lo devono dare gli stati, un reddito universale, perché noi saremo in definitiva soddisfatti dai nostri bisogni, allora qui dobbiamo intervenire noi. No, grazie Elon Musk, non ci serve il reddito universale, no, ci serve il dividendo sistemico, un'altra cosa, dove voi dovete contribuire così come fanno le banche, dove dovete intervenire, e se è vero che voi ci liberate dal bisogno, allora anche il lavoro si nobiliterà, andremo verso una società di tipo utopistico. Il nuovo tipo di capitalismo, caro Eugenio, non deve essere di tipo feudale, no, il nuovo tipo di capitalismo deve essere del senso, perché se tu mi liberi dal bisogno, allora il lavoro diventerà la mia migliore espressione di me, quindi io avrò la possibilità di esercitare il lavoro veramente che rispecchia quello che è il mio talento, come direbbe Muhammad Yunus, i nostri talenti, perché sebbene questo non sia un concetto molto diffuso, l'uomo può generare non un solo talento, ma tantissimi talenti. Noi nel corso della vita possiamo essere diversi, sempre, sulla base dei nostri talenti. Lo sa bene qui il mio amico Carlo Capria, grandissimo dirigente della pubblica amministrazione, ma anche splendido artista. la persona avrà più talenti, e quindi se tu mi liberi dal bisogno, perché io non posso fare il medico se posso farlo lo stesso? Sì, ci sarà un'intelligenza artificiale che leggerà i dati in maniera migliore rispetto a un essere umano, ma tu mi stai liberando dal bisogno e quindi io farò lo stesso il medico. Mi devi pagare non per stare, come direbbe Salvini, seduto su un divano, ma per accrescere i miei talenti e rendere di conseguenza la società migliore. E questo è il nostro nuovo tipo di capitalismo. Non è feudale, è un capitalismo del senso, e voi dovete concorrere a realizzarlo attraverso un onere regolatorio. E il dividendo sociale non è un sussidio, è un diritto sociale, non è una tassa. E se proprio volete mettere dei dazi, non ci appartengono, non dobbiamo avere paura, perché l'architettura istituzionale c'è, e non dobbiamo avere paura di dire che stiamo realizzando qualche cosa di nuovo che va incontro verso una società e per una società migliore. Sono stato lungo perché l'architettura, quindi, onorevole Tridico, c'è. Manca che cosa? Siamo qui apposta. Manca la politica, ma oggi voglio dire che la politica c'è, perché oggi, se qui ci siete, è un segnale forte. Tra poco ci saranno le elezioni del 2027, non nascondiamocelo, il tema fondamentale, e lo dico agli amici del Movimento 5 Stelle, vista il sistema dove siamo, non è il salario minimo. Non è neppure dalla patrimoniale, perché prima di tutto viene questo, è questo il mondo, e quindi l'Italia deve avere un mandato negoziale forte da portare a Bruxelles. I cittadini devono sapere che andando a votare devono dare un mandato forte a chi attua questo programma per andare a Bruxelles e dire: vogliamo un capitalismo del senso. Grazie.
1: Grazie a Gianmario anche per la passione mostrata nell'illustrarci questa proposta per il futuro. E col professor Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica a Roma Tor Vergata, direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile, ci conosciamo da tanti anni, è una storica firma del quotidiano Avvenire. Il fulcro del suo, anzi del tuo pensiero da economista, è come ripensare l'economia partendo dalla centralità della persona e anche come esaltare il ruolo attivo dei cittadini. Penso a tutti i ragionamenti, tutti gli articoli che hai fatto, no, sul voto col portafoglio, cioè la scelta consapevole di sostenere attraverso i propri acquisti le aziende più responsabili. Letto da questa prospettiva, questi ragionamenti che stiamo sviluppando su un eventuale dividendo dell'intelligenza artificiale assumono quindi un particolare valore nella tua analisi, e allora ti volevo chiedere appunto se trovi reale questo discorso di redistribuire il valore economico generato da questa nuova realtà, e soprattutto se le istituzioni che oggi già abbiamo possono contribuire a questo processo.
2: Grazie, lo trovo molto interessante. Intanto ringrazio chi mi ha invitato, la Muti, tutti, Pasquale, dottor Battaglia e tutti quanti, Monsignor Paglia. Penso che questa mattinata, come avete già detto, è molto interessante, molto stimolante. Provo a metterci il mio, entrando anche un po' nel merito, commentando. Siamo vicini, anche se ovviamente con delle sfumature diverse. Ecco, la base nostra dell'economia civile, che ormai esiste da tanto tempo, abbiamo adesso anche l'economia sociale, no? Di cui l'Unione Europea si occupa, ma quello che serve è un cambio di paradigma. Noi siamo gli economisti, quindi siamo quelli che conoscono la macchina e sanno, dovrebbero sapere dove stanno i guasti della macchina, dove stanno i guasti della macchina del capitalismo. Molto semplici, quattro pezzi da riparare e da sostituire: la persona, il profitto, la persona che è vista come homo economicus, cioè la felicità è solo aumento di consumo e di reddito, l'impresa che deve massimizzare il profitto non importa come, non preoccupandosi delle esternalità negative che crea, la politica economica che deve essere questione solo della BCE dall'alto, e gli indicatori di benessere, dove la crescita del PIL sarebbe condizione sufficiente per l'aumento di felicità. Ecco, per noi queste quattro cose sono profondamente false, e vanno cambiate con quattro pezzi di ricambio, che sono questi, cioè la persona, i dati, i milioni di dati sulla felicità. Al Festival dell'Economia, prima 4 ottobre, verrà il nuovo editor, che è Manuel Deneuve del World Happiness Report, no? Noi abbiamo dati, milioni di dati che ci dicono una cosa diversa: l'uomo non è homo economicus ma è homo integralis, ma su questo ci torno perché ho una slide apposta. L'impresa: non abbiamo bisogno solo di imprese che massimizzino il profitto, ma vogliamo imprenditori più ambiziosi. Sono entrato adesso dentro Starbucks a prendere una cosa per venire qui. Starbucks fa una politica molto interessante di attenzione ai produttori da tanti anni, è uno dei pochi che un pochino entra nel tema del voto col portafoglio. Oggi abbiamo tantissimi imprenditori molto ambiziosi che non guardano solo al profitto ma anche all'impatto sociale e ambientale. Abbiamo una pluralità di forme di impresa, cooperative vecchie e nuove. L'Italia è il paese più ricco forse d'Europa da questo punto di vista. Abbiamo fondazioni di comunità, cooperative di comunità, abbiamo anche grandi imprese profit, penso, non voglio fare pubblicità, ma sono imprese che sono diventate B Corp, penso alla Illy, penso alla Chiesi, quindi anche grandi aziende che hanno questo obiettivo, impatto e non solo profitto. Abbiamo il tema degli indicatori, lo indico solo qui perché poi ci torno con una slide in particolare. Cambiare gli indicatori è fondamentale, non è una questione degli statistici, l'indicatore è la freccia verso cui va poi la politica, la società, e quindi se la freccia è sbagliata finiamo nel precipizio. E la quarta cosa, la politica economica non si fa solo dall'alto, cittadinanza attiva, adesso abbiamo l'amministrazione condivisa, Corte Costituzionale, difficilissima, ma si fa, eccetera. Quindi torniamo su questo. Andiamo a vedere un attimo solo sull'homo economicus, perché poi è un fondamento importante. Ovviamente questa cosa è diventato un manifesto firmato da 300 colleghi, è diventato anche un convegno che facciamo ogni anno, l'ultimo anno abbiamo avuto più di 260 persone da tutto il mondo, è stato l'evento di Roma a maggio. Volevo dire, ecco, su questo è molto importante, perché riguarda poi anche il tema degli indicatori. Cosa ci dicono i dati? I dati ci dicono che la felicità delle persone raddoppia se abbiamo quelle cose che stanno a destra, cioè le cose importanti della vita, e qui ritorno al capitalismo del senso, avete detto voi. La prima cosa, l'uomo è un cercatore di senso. Se noi non abbiamo abbastanza senso del vivere ci deprimiamo e non andiamo avanti. Quindi la prima cosa è il senso, l'uomo è un cercatore di senso. Le relazioni, la qualità delle relazioni, clamoroso che l'economia di Adam Smith aveva affondato i beni privati, i beni pubblici, i beni comuni, ma come sa Pasquale i beni relazionali, che sono la cosa più importante, non c'erano nell'economia, sono stati inventati qualche anno fa dall'economia civile. La generatività è la cosa più importante, noi abbiamo dentro di noi un contatore che ci dice, ci fa intuire quanto quello che stiamo facendo ha un impatto positivo sulla società. Quanto più noi pensiamo di avere impatto, tanto più siamo felici. Siamo felici solo se siamo generativi. Quindi la generatività è un punto fondamentale. Quindi l'uomo integrale è quella roba lì. Tra l'altro questa cosa l'abbiamo scritta anche con Guido Alberto Bormolini, è un'esperienza molto interessante. Questo, guardate che questa roba qui ha a che fare con la salute. Ci sono tantissimi studi, Ikigai in Giappone vuol dire senso della vita che ha un senso, eccetera. Ma gli studi, questo è uno che abbiamo fatto noi, dimostrano che le persone che dichiarano che la loro vita ha molto significato, sono a una certa età, no? 60-70 anni, hanno una probabilità di sopravvivenza maggiore nelle indagini successive. Quindi è un fattore di salute, la longevità attiva è uno dei temi più importanti, è uno degli indicatori più importanti di generatività che dovremmo mettere a tema. Guardate, questa è la cosa secondo me più importante, cioè noi oggi abbiamo scoperto che manca negli indicatori l'ultimo miglio della felicità. Noi abbiamo capito che il PIL non basta, abbiamo creato il BES, indicatori di benessere multidimensionali in Italia con un processo partecipato molto importante, gli altri paesi hanno fatto cose simili, ma tu puoi avere reddito, salute e istruzione, ma se passi la giornata sdraiato sul divano non sei felice. L'ultimo miglio della felicità ha a che fare con metterci in moto per un fine che ci appassiona, è effortful engagement, direbbero gli inglesi, è la potenza aristotelica che diventa atto, è le capabilities di Sen che diventano functionalities perché ci sono dei fattori di conversione. Allora il vero problema è che noi dobbiamo iniziare a misurare la fioritura della vita umana, il life flourishing. Cioè quante sono le persone la cui vita fiorisce in quel territorio? Quando un territorio è generativo, noi misuriamo la generatività delle province italiane al festival ogni anno con rapporto, cominciamo a misurare il life flourishing. C'è un collega nostro, Van der Vele, che ad Harvard fa questo corso di life. Quindi primo obiettivo, passo avanti negli indicatori, che ha senso con questo che stiamo dicendo noi. questo è uno studio che fa vedere che addirittura noi abbiamo visto in un lavoro recente che le persone che hanno un alto livello di istruzione, quindi capabilities molto alte, ma non hanno life flourishing, sono meno felici, cioè l'effetto diretto dell'istruzione sulla felicità è addirittura negativo, perché se tu non traduci la tua potenza in atto non sei felice, quindi life flourishing è decisivo. Vado avanti, e ovviamente l'economia civile abbiamo trovato nella magnifica, non per tirare per la giacchetta il nuovo Papa, ma nella Magnifica Humanitas tutti i 5 punti dell'economia civile ci sono, perché c'è oltre l'homo economicus, c'è oltre il solo profitto dell'impresa, c'è tutta una parte sugli indicatori di benessere oltre il PIL. Ecco, la parte più originale è questa, avete sentito parlare il metodo di Nemia, la Torre di Babele e Nemia. Ecco, Nemia è proprio un bellissimo modo di raccontare l'idea della cittadinanza attiva e della sussidiarietà. Mentre la Torre di Babele cade perché effetto degli hubris di una cosa top down, Nemia fa ricostruire le mura di Gerusalemme coinvolgendo tutte le parti della popolazione, ogni parte ripara una parte del pezzo delle mura, e quindi questo è molto importante. Allora, vado al tema dell'intelligenza artificiale. Allora, qui io sono molto, molto ottimista. Perché sono ottimista? Sono ottimista perché noi trascuriamo quello che si chiama l'effetto Givens. Givens è un economista, quando ci fu un nuovo passo avanti, le agru meccaniche nell'edilizia, poi c'era un aumento di potere dei motori con l'energia delle macchine, la gente dice, a questo punto avremo bisogno di meno operai, ci sarà meno occupazione. Se no, voi non capite che noi con il progresso della tecnologia riusciremo a fare dei beni e servizi che prima non si potevano fare, e quindi il lavoro aumenterà, non diminuirà. Io sono convinto che il lavoro aumenterà, però, attenzione, c'è un però, che è questo. Cioè, in realtà noi dobbiamo, questo è un esempio, per esempio il computer, noi non avremmo mai potuto immaginare con la fine della macchina da scrivere, i cellulari che abbiamo oggi, i computer che abbiamo oggi, quanti beni e servizi sofisticati ci consentono di realizzare. Quindi questo è ottimismo. Adesso non sappiamo tra 10 anni, ovviamente siamo appena agli inizi, però l'occupazione sta aumentando a livello globale in questo momento. Però c'è un problema, salto la parte inglese e vado a quella italiana, che è questo. Allora, il problema qual è? È che effettivamente noi abbiamo abbiamo in certi settori, pensate alle dark factory dell'automotive, soprattutto nel manifatturiero, abbiamo certi settori dove, tanti altri ambiti dove la produttività aumenta tantissimo, e in teoria questo aumento della produttività richiede meno lavoro per fare la stessa quantità di output. Allora il problema è, ma poi l'output aumenta oppure no? Cioè, se la cook e l'output non cresce come la produttività, c'è bisogno di meno lavoro, questo è indubbio. Allora il problema qual è? Qui ci sono tutta una serie di effetti, ci può essere l'effetto di riduzione di prezzo, aumento della domanda, ci può essere l'effetto che comunque quella quantità di ricchezza maggiore diventa domanda in altri settori, si creano altri settori economici, eccetera, anche se è molto mal distribuita, come dicevamo anche prima. Quindi c'è un po' questo problema. E poi c'è un problema gigantesco, che è quello qui passiamo al collegamento alla politica monetaria, ovviamente è una relazione monetaria molto grezza, ma per dire, io potenzialmente con l'intelligenza artificiale posso moltiplicare Q per 100, per 1000, posso fare molte più cose, ma se non c'è la massa monetaria che compra quei beni, quell'aumento di produzione non c'è, e non c'è neanche il lavoro che mantiene abbiamo invece deflazione, abbiamo perdita di occupazione. Allora, cosa succede? Perché io sono ottimista? Perché sui servizi può succedere un'altra cosa. Vi faccio un esempio: io mi sono laureato con un computer che era poco più di una macchina da scrivere 35 anni fa, Commodore Amiga 2000, c'era quella roba lì, e il computer costava 1000 euro più o meno. Oggi quanto costa un computer? Costa 1000 euro, ma cosa c'è dentro? C'è l'intelligenza artificiale, ci sono i motori di ricerca, cioè quella roba lì è deflazione mascherata, cioè noi stiamo misurando male la qualità. Non c'entra niente il computer di oggi con il computer di ieri, perché se noi misurassimo il prezzo per processing unit, per potenza, scopriremo che quel prezzo è crollato. Quindi in realtà noi stiamo vivendo una deflazione pazzesca in questo campo, non in altri campi come l'energia, e però siccome lavoro sempre lo stesso ore di prima e faccio però delle cose di qualità molto maggiore, in realtà tutto quello diventa aumento di qualità dei servizi. Quindi la storia buona è che l'AI potrebbe diventare soprattutto aumento di qualità dei servizi. Ok? Però c'è un problema, che questa rivoluzione è impressionante, l'ampiezza di questa rivoluzione è enorme, la velocità è enorme, quindi non sappiamo se riuscirà tutto questo. Se non riesce, c'è bisogno, e qui faccio anche un'introduzione al tema di Pasquale, c'è bisogno di una macroeconomia civile, cioè di politiche monetarie e fiscali diverse che accompagnino questo cambiamento. Quindi c'è bisogno, per esempio, uno strumento straordinario potrebbe essere l'euro digitale. Cioè l'euro digitale è chiaro che nasce per altri motivi, per fare concorrenza a Visa, a Mastercard, per avere uno strumento diverso nel mondo delle cryptocurrency, eccetera, eccetera, uno strumento nostro. Ma può essere anche un veicolo straordinario attraverso cui una quantitative easing non passi più attraverso le banche, ma venga direttamente, sia direttamente moneta accreditata sui borsellini digitali dei cittadini.
3: Per fare... Dilla a bassa voce però questa cosa.
2: Sì, questo non è assolutamente pensiero mio, non è un pensiero, altrimenti succede. E questa roba qui, io per cosa la farei? La farei, allora, innanzitutto mi piace, devo dire, molto interessanti le idee che ho sentito. Faccio solo, mi piace molto l'idea del conto di cittadinanza attiva, che è il mio tema, quindi dell'attivare le competenze, molto, molto bene. C'è sempre, allora, legalmente ci siamo, nel senso che qual è il vero potere contrattuale che c'ha l'Europa? Dire, se tu vuoi vendere nel mio mercato, che è il più grande mercato del mondo, ti dico io se puoi entrare o no, e ti faccio pagare qualcosa, perché per entrare devi pagare, se vuoi. Noi non abbiamo potere di impedire la delocalizzazione della produzione, ma di impedire il consumo in Europa sì. Quindi questa cosa, però attenzione, siamo sempre un gioco di rapporti di forza, quindi non è che, voglio dire, la controrisposta ce la dobbiamo aspettare, però un potere contrattuale ce l'abbiamo e lo dobbiamo usare, secondo me, questo è un punto importante, come lo dobbiamo usare per esempio per fare il salario minimo. L'unico caso in cui lo dobbiamo fare è dove non c'è delocalizzazione, cioè lo dobbiamo fare per la delivery, lo dobbiamo fare per la logistica, cioè perché uno che consegna le pizze non dovrebbe essere, che è il nuovo proletario, non dovrebbe essere pagato meglio? Dice no, vado a consegnare la pizza in Cina, no, la pizza devi consegnare a Roma, quindi se la vuoi consegnare a Roma la consegni alle mie regole, quindi il salario minimo lì lo metterei, altrove no. Ultime cose che voglio dire sono queste, allora io lo farei, io questo userei la politica, anche questo non bisogna dirlo a voce alta, la politica monetaria. L'Europa ha una grande occasione per farsi bella di fronte ai cittadini e sappiamo quanto è importante, che è questa, dire io capisco che c'è un problema grosso di distribuzione del reddito, che c'è un problema enorme che è quello della non autosufficienza e della cura, che è un bubbone che sta scoppiando, è già scoppiato perché abbiamo 5-10 anni di vita non in buona salute, abbiamo risorse assolutamente non necessarie per coprire l'indennità di accompagnamento e tutti i problemi che c'è in ogni famiglia, che ormai abbiamo in ogni famiglia. L'Europa può fare qualcosa come ha fatto, cioè può mettere dei soldi per la cura, può finanziare con debito pubblico europeo o con una politica monetaria espansiva, può finanziare un'assicurazione contro la non autosufficienza, riassicurare qualcosa che può essere fatto anche a livello nazionale. Questo, secondo me, lavorare su questo campo darebbe all'Europa, perché l'Europa ha bisogno, deve combattere anche l'euroscetticismo, è tornata in auge quando c'è stato il PNRR, rischia di andare giù, insomma io andrei in questa direzione. L'ultima cosa che volevo dire è sul discorso povertà, io sono nella commissione del monitoraggio della povertà al Ministero del Lavoro, è molto interessante perché abbiamo studiato il reddito di cittadinanza, stiamo vedendo l'assegno di inclusione, quindi abbiamo sotto mano tutto quanto. E io, a me la cosa che colpisce, innanzitutto bisogna uscire da questa idea bianco-nero, dice c'era, non c'era, no, guardate che alla fine, se andate a guardare tra le righe, tra il reddito di cittadinanza e l'assegno di inclusione, sì, c'è una differenza enorme, che c'è la profilazione ex ante, se sei occupabile, se non sei occupabile, ma poi se tu hai meno di 60 anni e hai un problema sanitario, eccetera, eccetera, puoi fare un certificato col medico e entri nell'ADI anche tu. Quindi Non mitizziamo le differenze, c'è una cosa enorme però che ancora non abbiamo capito, solo il 40% degli aventi diritto prendono la misura, questo voleva sia con l'assegno di cittadinanza che adesso. Allora il problema qual è? Io sono convinto che il problema non è tanto, noi abbiamo i GAF, abbiamo gli assistenti, ne dovremmo avere di più eccetera, abbiamo delle risorse che non sono usate, allora il vero problema qual è? È che abbiamo bisogno di, le locande, per entrare nella metafora evangelica, ci sono, ma mancano i samaritani, cioè noi abbiamo bisogno, ci vuole più accompagnamento. perché una persona che è sola, o magari ha i suoi simili, non ha, dovrebbe avere un PhD per prendere l'assegno di inclusione, perché deve saper fare lo SPID, deve saper fare l'ISEE, deve saper fare la domanda e deve avere qualcuno che lo porta al CAF. Noi abbiamo uno sportello, lo so perché è un anno che facciamo attività di sportello e quindi conosciamo le cose da dentro. Quello che manca è una relazione di accompagnamento, che potrebbe essere arricchire il senso di chi già sta bene. C'è una cosa simile in Italia, che sono i tutor dei minori non accompagnati, però perché lì c'è il giudice, no? È un albo di volontario, sono molti ex professori che dicono mi mancano i ragazzi, eccetera. E questi seguono, li seguono, li aiutano, dicono allora vai al CAF, fai questo, fai quell'altro. Quindi secondo me, ripeto, mi piace molto l'idea, ci vuole un fine tuning su queste cose e soprattutto tutto questo secondo me entra in questo paradigma dell'economia civile. Dico l'ultima cosa, se noi restiamo in politica, lo sapete benissimo, quello che conta è l'agenda. L'agenda ci dice che adesso si parla dei Maranza, che adesso si parla dell'omicidio X e Y, e abbiamo una distorsione statistica drammatica. In Italia gli omicidi sono in calo dal 1490 ad oggi, era l'anno in cui avevamo più omicidi, ma se chiedete alle persone, le persone pensano che gli omicidi siano in aumento. Allora, noi abbiamo bisogno di una comunicazione con un disclaimer statistico, sì, ti faccio vedere l'omicidio perché tu italiano ti piace parlare di Carlasco, di quello eccetera, però ti metto sotto anche una dichiarazione che ti scrive guarda che sono in diminuzione, non pensare che, ok? E poi dobbiamo cambiare l'agenda, perché se l'agenda è il tema della sicurezza, noi non siamo migliori, ci sono altri che sono più bravi di noi a essere accreditati come quelli che garantiscono la sicurezza. Bisogna creare una visione positiva. La visione positiva è quella del senso, della felicità e della generatività. Noi dobbiamo dire inizia una nuova stagione, abbiamo opportunità straordinarie, veniamo qui a portarvi i benefici di queste opportunità. O cambia questa visione o secondo me difficile cambiare le cose a livello politico. Grazie.
1: Grazie al professor Becchetti per averci allargato gli orizzonti. Dicevamo che l'intelligenza artificiale pone anche problemi sempre più grandi di distribuzione della ricchezza e anche del potere stesso. Do solo qualche numero sparso per dare un'idea, no, dei valori in campo, no? Di recente la rivista Forbes ha calcolato 45 ultramiliardari collegati al mondo dell'intelligenza artificiale. C'è il fenomeno anche finanziario Elon Musk, noto a tutti. A febbraio Anthropic ha raccolto finanziamenti per altri 30 miliardi di dollari sul mercato, raggiungendo la valutazione da primato di 380 miliardi. Edwin Chen, il fondatore di Sarge, inserito un anno fa da Time fra le 100 persone più influenti, ha un patrimonio personale stimato in 18 miliardi di dollari. C'è un'azienda poco nota al pubblico di massa, TSMC, il gigante taiwanese che fabbrica quasi il 90% dei semiconduttori più avanzati in circolo nel mondo, ha chiuso il primo trimestre di quest'anno con un balzo record del 58% dell'utile netto e raggiungendo la cifra di 18,2 miliardi di dollari. Volumi immensi sui quali chiamo in causa Pasquale Tridico, già presidente dell'INPS, oggi eurodeputato, capo delegazione sempre del Movimento 5 Stelle, presidente della sottocommissione fiscale del Parlamento europeo, al quale appunto chiedo come l'Europa, che cosa sta facendo l'Europa davanti a questi nuovi fenomeni.
4: Grazie innanzitutto a Arnaldo Lomuti per l'organizzazione di questo evento. Grazie a Gianmario Battaglia per le sue proposte, grazie a tutti gli intervenuti, i relatori, è veramente un piacere ascoltare tante convergenze. Vedete, noi lavoriamo in modo, ognuno in modo diverso, ci conosciamo probabilmente gli uni con gli altri, lavoriamo su cose diverse, ma ci sono grandi principi, grandi convergenze che ci portano verso conclusioni simili. Dobbiamo cercare queste similitudini, Leonardo, soprattutto per, come dire, cercare di rafforzare quello che poi è l'obiettivo comune, che è la felicità, Noi non abbiamo in Costituzione questo diritto, ma sostanzialmente alla fine è l'obiettivo poi di tutti, anche degli stessi politici, dell'agenda politica. Bene, io non posso che partire tuttavia dal reddito di cittadinanza. A proposito di convergenze, a proposito di cose che ci accomunano, che possono essere simili, che possono avere sfumature diverse, però da lì devo partire anche con una piccola operazione verità, visto che ci siamo oggi, e colgo anche la presenza di Leonardo, che in quanto presente a quella in quella commissione che abbiamo voluto noi, perché le politiche vanno valutate da enti pubblici, e c'è la valutazione delle politiche pubbliche che deve, come dire, avere un ruolo principale rispetto a quella che può essere la comunicazione, gli slogan e Salvini sul divano, eccetera eccetera. C'è la comunicazione, che è qualcosa di deleterio rispetto alle politiche pubbliche, poi valutate ex post con strumenti scientifici da commissioni indipendenti. E allora da dove parto? Parto un po' dai fondamenti teorici che ci fanno oggi trovare qui. Dividendo sociale, Gianmario, la prima volta fu usato nel 1936 da Oscar Lange e poi James Mead, Juncker, perché, come dire, siamo tutti di questo mondo. Oggi si diceva che l'intelligenza artificiale contribuisce a creare, a generare valore sulla base di conoscenze che appartengono all'umanità. Questa è la giustificazione principale che giustifica sostanzialmente un dividendo sociale, un fondo da accumulare e poi da distribuire. Ed è, vedete, qualcosa che ha attraversato tutta la letteratura economica, dai tempi appunto di Oscar Lange, poi sia di destra che di sinistra, se vogliamo caratterizzarla anche in questo modo. Anche von Hayek, ma anche Friedman parlava di Basic Income, uno dei principali sostenitori del Basic Income, la destra economica piuttosto che la sinistra. Polanyi parla di sussidio sociale, di nuovo Schaff di dividendo sociale uguale per tutti, Harry Schatt un reddito di base incondizionato, Amartya Sen citato, famoso soprattutto per la sua teoria delle capacitazioni che devono trasformarsi in funzionality, in funzionalità, e sostenitore anche lui di un reddito di base. Lì in Europa cosa facciamo? In Europa c'è il pilastro sociale, l'articolo 14, che dice che chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo, non salario minimo e non reddito di base, reddito minimo, che vuol dire che ognuno, con una prova di mezzi, deve essere portato a una certa soglia, che usualmente è la soglia di povertà. Quindi tutti quanti in Europa dovrebbero avere quantomeno il 60% del reddito mediano, questa è la soglia di povertà generalmente misurato in Europa. Per chi può lavorare il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi, e qui la distinzione, Leonardo, con gli occupabili. Noi abbiamo tolto il reddito di cittadinanza, è vero che le differenze sono poche, ma sono importanti quelle che ci sono, abbiamo tolto il reddito di cittadinanza a chi avremmo dovuto darglielo, agli occupabili, e poi si devono andare a fare il certificato per far vedere che sono malati per prenderlo. E questo è arbitrio, non è astrazione di una politica per cui individui i criteri generali, se sei occupabile non importa, ma se hai una condizione socio-economica astratta, generalmente individuata, hai diritto al sussidio. Se invece devi andare a farti il certificato dal medico attraverso il CAF e poi il patronato, sappiamo anche che quei certificati purtroppo sono all'interno di un mercato che non può essere più, che non può essere più controllato. Per questo quella discrezionalità di dare il reddito di cittadinanza agli occupabili, o meglio l'assegno di inclusione, è sbagliata metodologicamente, è sbagliata anche a conclusione di un processo che a valle è soggetto ad arbitrio piuttosto che a norme generali. C'è la nostra Costituzione, l'articolo 3, l'articolo 38, ma c'è poi anche l'evidenza empirica. Noi abbiamo per anni subito la propaganda di coloro che ci diceva che per chi prendeva un sussidio stava sul divano. Al contrario, le evidenze empiriche, le letterature economiche negli ultimi decenni, soprattutto dopo Covid, ha capito un esperimento più importante, ha capito un'evidenza ancora più importante, ovvero che questi incentivi per l'ingresso nel mercato del lavoro aiutano a trovare il lavoro che vuoi, ad aumentare la produttività, a ricercare un lavoro che
0: rispecchia la tua passione, i tuoi desideri, il tuo background culturale, alla fine contribuisci maggiormente a una tua produttività. Vedete, in passato c'era anche la teoria esattamente opposta, per cui si diceva bisogna toglierlo il reddito, un sussidio al lavoratore in modo che corre, si sbriga, va sul mercato del lavoro ed è più produttivo. Questo è ancora ciò che prevale in Italia, no? Cos'è che prevale in Italia? L'idea che se ti do un sussidio allora stai sul divano, perché è la propaganda senza il disclaimer statistico. Al contrario, l'evidenza empirica ci dice che se hai delle politiche mirate che ti formano, che ti sostengono durante la ricerca, e anche se questa ricerca è più lunga, alla fine troverai il lavoro che sarà più produttivo e compenserà tutti gli anni per cui tu hai preso il sussidio e non stavi sul divano. Ecco, questo è il disclaimer statistico che dovremmo premettere ogni volta che Salvini o qualcuno per lui apre bocca e parla di queste cose che ovviamente non conosce. I dati. Il primo strumento, anzi lo strumento più strutturale un po' nel mercato del lavoro italiano che contrastava la povertà è il cosiddetto reddito di inclusione, che veniva a valle poi di una serie di esperimenti degli anni 90 organizzati su base molto, molto piccola. Il reddito di inclusione serviva una platea di circa 300.000 individui per una spesa di 1 miliardo di euro all'anno. Cosa abbiamo avuto dopo? Lo vedete con gli istogrammi dal 2019. Il reddito di cittadinanza, a cui si aggiunge durante il Covid il reddito di emergenza, lo vedete con il giallo, e dura fino a tutto il 22, fino al 23, raggiunge 3,9 milioni di persone il reddito di cittadinanza nella fase più acuta. Vi faccio vedere questi dati dell'Istat, dell'INPS. Il reddito di cittadinanza, sapete perché ha assolto il suo lavoro? Perché si è comportato come una fisarmonica, cioè ha avanzato, lo vedete chiaramente in questa gobba, in questa linea rossa, è cresciuto nel periodo di maggiore bisogno, raggiungendo il picco con 3,9 milioni di persone raggiunte nel gennaio del 21, ricordatevi cosa facevamo nel gennaio del 21, tutti quanti noi, ha raggiunto il picco in quel periodo, dopodiché quando l'economia è andata meglio, è avanzata, prima ancora che arrivasse la Meloni, siamo ridotti a 2 milioni e 400 mila persone che ricevevano il reddito di cittadinanza. Disclaimer statistico, non propaganda, non Salvini, non Meloni, ma sostanzialmente appunto i dati dell'INPS pubblicati mese per mese. Dati che tra l'altro non vengono più pubblicati. Leonardo, io non capisco perché non ci indigniamo davanti al fatto che un ministro decide di non pubblicare dei dati che non gli piacciono. Sulla base di che cosa non si capisce, perché abbiamo gli osservatori su tutte le prestazioni dell'INPS, dalle pensioni fino alla NASPI, quella sull'assegno di inclusione è sospesa, la pubblicano quando gli pare. Invece no, ci sono degli osservatori che devono essere, soprattutto su politiche così controverse come quelle che appunto sono state, da raccontare statisticamente mese per mese. La spesa. Siamo partiti con una spesa molto bassa, vi dicevo il reddito di inclusione 1 miliardo, il reddito di cittadinanza aveva una spesa annuale di 8 miliardi di euro, in Covid si è espansa fino a raggiungere 9 miliardi di euro, oggi quanto spendiamo? Circa 5 miliardi di euro con l'assegno di inclusione. C'è un effetto tiraggio cosiddetto molto più basso rispetto a quanto potrebbe essere il potenziale per i motivi che diceva Leonardo, cioè non tutti fanno domanda. C'è un effetto, ovviamente, riduzione della spesa a causa dell'esclusione automatica di 400-500 mila cosiddetti occupabili, cioè coloro che sono generalmente tra i 18 e i 60 anni e quindi potenzialmente sono dei lavoratori. Non si capisce se questi possono essere abili al lavoro, hanno delle competenze, sono profilati per fare un certo lavoro. No, devono avere soltanto una certa età. Ecco, questo approccio categoriale è stato superato da decenni nell'economia del lavoro, è superata perché non è adeguata per, come dire, dare un sussidio per accompagnarli nel mercato del lavoro. Ancora dei dati, il reddito di cittadinanza nel periodo di massima espansione appunto ha raggiunto 3,9 milioni di persone, 2 su 3 erano inabili al lavoro, 2/3 dei percettori è costituito da persone che non hanno mai lavorato, over 65, circa 200 mila disabili, queste persone sono tutte saltate, 250 mila persone hanno percepito almeno una mensilità di pensione di cittadinanza, appunto persone che non hanno una storia contributiva, non hanno lavorato e avevano anche prima dell'età pensionabile necessità di un sussidio che abbiamo chiamato pensione di cittadinanza, oggi non esiste. L'ANPAL dal 19 al 21 ha stimato 546.000 beneficiari del reddito di cittadinanza hanno avuto almeno un contratto di lavoro. E oggi, con il boom del cosiddetto progetto GOL, uno degli ultimi interventi della cosiddetta seconda gamba del reddito di cittadinanza, avviato oggi finalmente nella piena espansione, ha raggiunto questo strumento GOL, 1 milione di persone. INAP ci dice che il 45% dei percettori di reddito di cittadinanza sono lavoratori poveri, erano lavoratori poveri, cioè veniva loro integrato il sussidio, queste persone non esistono più, cioè noi abbiamo spazzato via persone che prendevano 500-600 euro a cui davamo 280 euro di integrazione, le abbiamo spazzate via perché sono occupabili. L'illogicità di questa misura è incredibile. L'ANPAL ci dice anche che il 72% dei beneficiari non ha titolo di studio oltre la terza media. A proposito di intelligenza artificiale, cioè ci sono quelli in basso alla distribuzione dei lavori che hanno meno, perché soprattutto hanno poca e bassa scolarizzazione, su cui andrebbe fatta una profilazione, soprattutto un investimento in capitale umano. Io cito sempre un sindaco, il sindaco di Bacoli. Questo sindaco di Bacoli, una persona straordinaria, ha preso a cuore questo strumento, non è del Movimento 5 Stelle, e ha detto: ma se io ho 3.000 persone nella mia città che prendono il reddito di cittadinanza e la legge mi dice che devo fare progetti utili alla collettività, perché non glieli faccio fare? Ha messo 3.000 persone a lavorare, che non erano abili al lavoro, che erano come dire, nella prima gamba del reddito di cittadinanza, li ha messi a fare progetti utili alla collettività. Ha ristrutturato una villa che io ho visitato, una villa pubblica che io ho visitato a Bacoli, bellissima, l'ha ristrutturata facendo fare bonifica a questi lavoratori che erano percettori del reddito di cittadinanza. Perché i comuni non l'hanno fatto? Nel 2000, ovviamente c'erano gli impedimenti del Covid nel periodo più critico, ma insomma questa gamba non è partita e non parte nemmeno oggi in realtà, perché probabilmente c'è un ostracismo che ostacola. IMSS ci dice anche, a proposito di disclaimer statistici, che i consumi sono aumentati con il reddito di cittadinanza in quel periodo. Vedete, questo dei consumi, a proposito, Leonardo ha tenuto una lezione straordinaria sull'impatto della moneta, dell'intelligenza artificiale, sulla mancanza poi di domande effettive, su come questa può essere sostituita dalla moneta digitale. Sono straordinarie queste cose che hai detto, sono assolutamente d'accordo, le dobbiamo soltanto dire a bassa voce, perché quando qualcuno se ne accorge su al nord ci dicono che vogliamo fare politiche espansive e loro non sono tanto d'accordo su questo. Ma sul resto invece sono assolutamente d'accordo. La Caritas ci dice che il reddito di cittadinanza ha protetto una fascia rilevantissima durante la pandemia della società, che altrimenti sarebbero sprofondati nell'indigenza più assoluta. L'Istat ci dice che durante quella fase 1 milione di persone non sono sprofondate in condizioni di povertà. Lo Svimez ci dice anche, sempre a proposito di disclaimer statistici, che le periferie sono state salvate letteralmente in quella fase. Io ricordo una fase straordinaria, totalizzante della mia vita. Tra marzo e aprile del 2020 mi chiamava Giuseppe Conte tutti i giorni, dice: dovete fare qualcosa presto, ci sono cittadini che assalivano negozi, ve lo ricordate anche voi, accendevate la televisione, vedevate scene da Far West nelle periferie italiane con persone che letteralmente buttavano pietre nei confronti dei negozi per cercare di prendere qualcosa, sotto i commissariati, scene allucinanti. Perché? Perché oltre alla paura, alla psicosi, della malattia, della pandemia, c'era anche la paura del disagio economico. Non dimenticate che abbiamo un paese con 3,5 milioni di persone a nero, i cui sussidi, il reddito di cittadinanza, cioè non li vedono proprio. E che se arriva la pandemia, tu come legislatore ti devi porre il problema di dire: queste persone che ci facciamo? Che cassa integrazione gli diamo? Dove li mandiamo a lavorare? Che sussidio gli diamo se non risultano negli tabulati dell'INPS? Qualcuno ci ha pensato, tuttavia. Il reddito di emergenza, che vi ho detto prima, ha avuto una funzione sociale, l'ha avuto una funzione sociale, temporaneo e di emergenza. E vedete, il reddito di cittadinanza ha svolto il suo lavoro. Ecco, questa che vedete qui davanti, una correlazione perfetta tra reddito di cittadinanza e tasso di occupazione, di disoccupazione nelle regioni del sud e del nord d'Italia. Noi economisti diciamo che c'è una correlazione perfetta, quasi al 100%. Che vuol dire? Vuol dire che laddove c'era bisogno il reddito di cittadinanza è arrivato. Questo vuol dire. Il reddito di cittadinanza è andato più alle regioni del sud? Dico sì, e dove doveva andare? Alle regioni del nord. Ma questa cosa, ma perché non la capiamo? Ma perché non facciamo pace con noi stessi nel capire i problemi del paese? Il reddito di cittadinanza è andato più alle regioni del sud, veramente. Ma dai, e ci dobbiamo stupire. No. Disclaimer statistico di nuovo, no? Vuol dire che il reddito di cittadinanza ha fatto bene il suo lavoro, ha fatto esattamente ciò che ha fatto, ha ridotto la disuguaglianza. Ha ridotto la disuguaglianza nella misura in cui il rapporto tra il 20% più ricco della società e il 20% più povero della società